0: macro settore dell'informatica e si occupa della predizione, classificazione e generazione. Niente di più semplice, tutti capiamo benissimo che cosa significa predire, classificare e generare. Ma c'è un'altra riflessione, e chiudo. L'etica è fondamentale per il rapporto tra intelligenza artificiale e persona, cosa diversa dalla morale. L'etica non è la stessa cosa della morale. Ma le due cose possono andare a braccetto. Ecco, sicuramente la questione educativa è predominante, la questione normativa va a braccetto, ma noi non dobbiamo dimenticare un fatto cruciale, che le generazioni non sono tutte uguali.
1: Allora, grazie, grazie. Mancano, ok.
2: Abbiamo 3 minuti. Sì, ma... tre minuti, veloce.
1: La dottoressa Toma, manca... Manca un minuto, vero?
3: Prego. Se prego. No, non facciamo polemiche. Vediamo i secondi, poi se lei è brava riusciamo a inserire la dottoressa. Più, più, 5 minuti di silenzio.
1: Perché poi era... Generale,
3: c'è il portone.
1: Alla luce, no, di quello che si occupa, quella è la strategia della difesa in materia di intelligenza artificiale.
4: Guardi, in effetti il tema è attualissimo e importantissimo per tutti i settori. Come tutti quanti voi sapete, io ricordo dalle scuole superiori che quando si parlava di romanticismo si parlava di un vasto movimento di pensiero che investe tutte le attività dello spirito umano. E qui siamo di fronte a qualcosa di notevolmente, esponenzialmente molto più forte. È chiaro che tutte le attività dello scibile umano sono interessate. Il lavoro del dottor Castiello è qualcosa di eccezionale, è un vademecum da tenere sul comodino come io tenevo le istruzioni per l'uso dell'equipaggio del carro armato di cui faccio parte. Ma è importantissimo. E di questo il nostro ministro Crosetto se ne è reso conto. Tant'è che si sta adoperando per avere un documento congiunto suscettibile di tutte le implementazioni per armonizzare l'intelligenza artificiale con le esigenze della sicurezza della nazione. Grazie.
2: Bellissimo, Toma, presto, veloce, una battuta, vieni. Grazie. Una battuta, dottoressa Toma. Siamo in un servizio di ordine pubblico.
5: Seconda metà della
1: prossima. Allora, vorrei soltanto, visto il brevissimo tempo, vorrei fare una battuta semplice. Cioè, dico, nonostante tutti gli sforzi per stabilire la corretta relazione tra l'uomo e la macchina, saremmo, la domanda che mi viene spontanea è: saremmo in grado di usare l'intelligenza artificiale per rendere la nostra vita migliore o peggiore? Allora a questo punto vorrei rispondere a questa domanda leggendo una bellissima frase che il dottor Castiello ha messo nella prima pagina, se per favore me lo dà, che è una frase di Albert Einstein che dà il senso, la guida a come bisogna procedere per arrivare ad una integrazione tra uomo e macchina. Questa frase, la leggo velocemente, recita in questa maniera: non possiamo pretendere di risolvere i problemi pensando allo stesso modo di quando li abbiamo creati. Questo significa che bisogna operarci per creare nuove figure professionali che abbiano le competenze giuste per interagire criticamente con i sistemi intelligenti e garantire lo sviluppo e la diffusione dell'intelligenza artificiale portino a nuove forme di collaborazione e di complementarità tra lavoro umano e sistemi intelligenti. Grazie. Grazie alla dottoressa Toma, funzionario di Leonardo S.p.A., è stato un analista di sistemi radar. Ora passo la parola all'onorevole Maiorano per la chiusura. Grazie.
6: No, grazie per l'attenzione, grazie a tutti quanti che hanno avuto il piacere e la resistenza di partecipare. Ringrazio i collaboratori parlamentari per averci permesso questi minuti un po' oltre. Grazie davvero a tutti, sicuramente torniamo a casa più ricchi. Almeno io, perché ogni esperienza ci arricchisce, e quella di questa sera sicuramente è un'esperienza molto utile. Dottor grazie, Mauro Castello, grazie per il suo contributo, per il suo lavoro, sicuramente arricchirà davvero tutti quanti noi.
5: Grazie onorevole Maiorano, grazie dell'ospitalità.
7: Siete all'ascolto di Radio Radicale, ci avviamo verso la conclusione della programmazione notturna della nostra emittente, lo facciamo con un evento organizzato da Pilat & Partners su iniziativa del senatore Costanzo Della Porta, evento organizzato per l'appunto al Senato, dal titolo Geopolitica dell'energia in trasformazione, crisi globali, corridoi strategici, autonomia energetica. Nell'ambito di questo evento ascolteremo l'intervento del Ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione, il PNRR, Tommaso Foti. Buon ascolto.
8: Geopolitica dell'energia in trasformazione, crisi globali, corridoi strategici, autonomia energetica. Più attualità di questi titoli non c'è. Viviamo peraltro non solo l'attualità, ma veramente un last minute, cioè ragioniamo su cosa accade momento per momento, per cui è un convegno su iniziativa del senatore Costanzo Della Porta, al quale io cedo immediatamente la parola perché so che ha degli impegni in aula, e quindi senatore a lei la parola, un saluto e poi entriamo direttamente nel contesto dei lavori con gli altri relatori, prego.
9: Vi ringrazio, devo dire di aver colto l'invito a patrocinare questo convegno immediatamente, perché non solo per la simpatia che mi lega a Riccardo, ma perché il tema è un tema davvero attuale. Il conflitto cominciato nel 2022 tra Russia e Ucraina, la crisi del Golfo, adesso il conflitto in Iran, sono tutti tasselli di un mosaico che vede la destabilizzazione geopolitica purtroppo in questo momento essere padrona di vari scenari nel mondo. Che fare? Bene, la risposta non è certamente semplice, oggi ne parlerete con persone certamente più qualificate di me, ma credo che in scenari come questi sia necessaria sempre la cosiddetta opzione B. Vi faccio un esempio che è a me vicino, poco calzante con il tema che trattiamo oggi. Come sapete, tra fine marzo e inizio aprile il centro Italia è stato colpito da eventi meteorologici avversi, in particolare il mio Molise è stato colpito da un'alluvione fortissima che ha causato l'esondazione di fiumi. In quel momento l'Italia è stata spaccata in due, perché abbiamo avuto il blocco della linea dell'alta velocità sulla dorsale adriatica, il blocco dell'autostrada 14 sulla dorsale adriatica e il crollo del ponte sul fiume Trigno ha causato il blocco della statale 16. Sostanzialmente l'Italia era spaccata in due. Potrei dire che l'Italia si è accorta che il Molise esiste, visto che c'è una leggenda metropolitana che dice che il Molise non esiste, da questa vicenda. Che ci fa capire però questa vicenda? Che se avessimo avuto un'opzione B, cioè se avessimo avuto una viabilità secondaria, avremmo quantomeno consentito al trasporto su gomma di continuare. Invece abbiamo avuto giorni in cui il trasporto si è completamente fermato. Ecco, anche in scenari come questi della crisi geopolitica mondiale credo che sia necessaria l'opzione B. Noi dobbiamo garantire al nostro Paese certamente l'autonomia energetica. Come ce lo diranno gli esperti e quali sono i corridoi energetici che possono configurare una opzione B allo stesso modo. Vedete, negli ultimi mesi nazioni ben più grandi della nostra, gli Stati Uniti in particolare, hanno cercato di cavalcare l'opzione B, ad esempio facendo la cosiddetta operazione Venezuela, che è un'operazione certamente che serve anche a creare un approvvigionamento energetico importante, ma creando appunto un'opzione alternativa in caso di crisi. Credo che la stessa cosa debba fare non l'Italia, l'Europa. Noi abbiamo bisogno di un'opzione B anche nel campo energetico. Come arrivarci? Sicuramente sul tavolo oggi porrete anche il problema del nucleare ad uso civile, del nucleare di nuova generazione, ma certo il nucleare non è una questione che va accantonata. Questo insieme alla migliore efficienza delle fonti rinnovabili ha una velocità di raggiungimento di produzione di energia elettrica appunto da fonti nobili e rinnovabili, anche in virtù del fatto che ci stiamo dirigendo verso una mobilità sempre più elettrica e quindi abbiamo necessità di avere anche approvvigionamento energetico valido. Se oggi, facevo una battuta ieri sera a cena, tutti quanti avessimo la macchina elettrica e andassimo in una colonnina, se esistessero tutte le colonnine, il sistema di Terna andrebbe in default immediatamente. E allora, ecco, su questi temi dobbiamo ragionare, ci deve ragionare il governo e lo sta già facendone. Io ricordo il discorso di apertura alla fiducia del Presidente Meloni quando disse che l'Italia deve diventare il più grande hub di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili del Mediterraneo. Quindi questa è la visione che ci deve accompagnare. Sono certo che da questo convegno ci saranno degli spunti importanti per capire in quale direzione possiamo andare. Io resto comunque a disposizione vostra per qualsiasi iniziativa anche di natura normativa dovesse essere utile ad andare in questa direzione. L'Italia e l'Europa non possono essere solo spettatori in questo mondo che cambia, ma dobbiamo cominciare a capire di avere tutte le capacità professionali e umane per essere protagonisti del mondo che cambia. Grazie.
8: Ringrazio il senatore Della Porta che grazie senatore, che ci consegna peraltro un verbo estremamente importante in questi tempi, ragionare, ecco, i panel che Riccardo Pilat con i suoi collaboratori ha costruito per questa giornata, per questo convegno, è un panel che ci consente di ragionare ad ampio respiro su temi macro, su temi più tecnici, no? Su ricadute dirette e indirette. A lui do la parola per un breve saluto, Riccardo. Saluto anche Staffetta Quotidiana che è media partner dell'evento e bene così, bene quando i media si sommano su temi che sono di interesse generale, io sono sempre molto molto disponibile. Prego.
10: Grazie mille direttore, logicamente un ringraziamento al senatore Della Porta che ormai è diventata una persona di riferimento per noi, diciamo per tutto il nostro ecosistema, ci ha sempre sostenuto in molte iniziative e non solo di natura convegnistica ma anche da un punto di vista normativo, e veramente lo ringrazio per come sempre ospitarci. Ringrazio tutti gli altri, anche forse diciamo, gli altri esponenti, poi c'è dalla senatrice Spinelli alla senatrice Murelli. Do un particolare ringraziamento anche al governo, oggi sentiremo anche le parole del ministro Fotti che ci ha lasciato un videomessaggio con alcuni contenuti interessanti da ascoltare. Ringrazio anche la vicinanza del Ministero della Difesa, che qui è rappresentata dal dottor da luogotenente Pagano, che ci ha sempre seguito in tutte le nostre manifestazioni, qui della senatrice Rauti, e logicamente grazie a tutti voi, dagli esperti, alle aziende, agli stakeholder che un po' non solo ci seguono, ma ci supportano in questi momenti di confronto, momenti in cui vogliamo mettere al centro il contenuto, in cui vogliamo mettere al centro anche il network di confronto tra aziende e stakeholder per capire come affrontare insieme certe sfide. Sicuramente quella di oggi, quella che affrontiamo oggi tutti assieme, lo è. E logicamente grazie ai media, io non posso, io lo ringrazio sempre, ma è sempre una volta in più, ringrazio il nostro direttore che in maniera magistrale riesce a gestirci tutti noi e a darci anche i tempi dei nostri interventi. Quindi l'obiettivo di oggi è un obiettivo importante, ossia quello di poter dare non tanto una retta via o comunque, ma analizzare i numeri, analizzare i temi, analizzare ognuno dei vostri punti di vista per avere una visione quanto più spaziale di quello che sta succedendo e di quello che si potrà fare, perché parliamoci chiaro, da qui in poi cambiano le cose, cioè non si torna indietro, è quasi un'illusione tornare, come è stato per altri fenomeni, vediamo la pandemia, come vediamo tanti altri fenomeni che sono successi, questo ne è un esempio. Quindi dobbiamo capire come ci approcceremo al sistema, come ci approcceremo all'energia, perché come ha detto, sentiremo anche più tardi il ministro Foti, energia è un sinonimo di libertà, un sinonimo di autonomia, un sinonimo di capacità di scelta. Quindi su questo noi tutti e voi tutti che siete attori protagonisti nel tessuto industriale, nel tessuto diciamo associativo, nel tessuto aziendale, ecco, rispondere tutti assieme, unitamente a questo tipo di appello, spero che possa essere diciamo un primo inizio per, in vista anche poi delle prossime attività, ma soprattutto dei prossimi appuntamenti anche con la politica, con le richieste alla politica e con logicamente a livello parlamentare e governativo. Grazie ancora e logicamente con questo colgo l'occasione e lanciamo il, se il direttore è d'accordo, il videomessaggio.
8: Sì, facciamo partire il videomessaggio del ministro per gli affari europei, PNRR e politiche di coesione, Tommaso Foti.
11: Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto rivolgere un saluto e un sincero ringraziamento per il gradito invito al presidente di Pilat e Partners, Riccardo Pilat, e al dottor Massimiliano Gianocco. Purtroppo, come avevo annunciato agli organizzatori, a causa di precedenti impegni istituzionali non mi è possibile essere presente di persona. Rivolgo inoltre un cordiale saluto a tutti gli intervenuti. Ho visto nel programma l'onorevole Nicola Procaccini, il senatore Costanzo Della Porta, le senatrici Domenica Spinelli ed Elena Morelli, e ovviamente estendo poi questo mio saluto a tutti i presidenti delle associazioni di categoria, ai professori, agli analisti e a tutte le autorità presenti in sala. In un contesto segnato da tensioni geopolitiche profonde, da instabilità internazionale e crisi che rischiano di protrarsi nel tempo, è evidente che l'energia è tornata ad essere il cuore della sovranità politica ed economica dell'Europa. Parlare oggi di geopolitica dell'energia significa parlare di sicurezza nazionale, competitività industriale, di tenuta sociale e autonomia strategica dell'Unione Europea. Siamo in presenza di una delle sfide decisive del nostro tempo. Rispetto a queste sfide l'Italia ha una posizione chiara. L'Europa deve avere più coraggio, puntando a conciliare transizione energetica, competitività e sicurezza. È un obiettivo complesso che la nostra nazione intende affrontare con un approccio realistico, equilibrato, è fortemente orientato alla tutela del sistema produttivo e dei cittadini. Se l'Europa ha riconosciuto la difesa come priorità strategica, introducendo strumenti di maggiore flessibilità di bilancio, lo stesso principio non può non valere per l'energia. Ma senza un meccanismo comune, il rischio è di aumentare le diseguaglianze tra le economie più forti e quelle più esposte. Per questo l'Italia sostiene che anche gli investimenti strategici nel settore energetico, in particolare nelle rinnovabili, con particolare attenzione ai biocarburanti, e nelle infrastrutture, debbano poter beneficiare di una maggior flessibilità nell'ambito del patto di stabilità, consentendo sostegni efficaci a famiglie, imprese e filiere produttive, senza penalizzazioni contabili. Occorre anche evidenziare come il dibattito europeo tocca anche aspetti cruciali come il sistema ETS e la formazione del prezzo nel mercato elettrico. È giusto preservare strumenti che accompagnino la decarbonizzazione e orientino gli investimenti verso le fonti rinnovabili. Ma è altrettanto necessario valutare gli effetti redistributivi e industriali, soprattutto in una fase segnata da forti tensioni internazionali. È su questo equilibrio che si inserisce con forza la posizione italiana. La nostra nazione chiede di riconsiderare alcuni meccanismi a partire dall'ETS affinché siano coerenti con le nuove realtà economiche e geopolitiche e non si traducano in un ulteriore onere per le imprese europee e di fatto in una perdita di competitività. In attesa di tale revisione, l'Italia ritiene necessaria una sospensione temporanea del sistema ETS. Difendere l'energia significa anche difendere la stabilità sociale. In questo scenario si inseriscono il piano europeo Accelerate EU e il rafforzamento del coordinamento sugli stoccaggi energetici. L'Italia arriva a questa sfida con una posizione di forza. Al 23 aprile i nostri stoccaggi di gas risultano pieni al 46,5%, ben oltre la media europea del 30,6%. Questo significa maggior sicurezza degli approvvigionamenti in vista dell'inverno, maggiore stabilità per il sistema produttivo e una migliore capacità di proteggere famiglie e imprese da nuove oscillazioni di prezzi. Sicurezza energetica significa anche visione geopolitica. È qui che assume un valore strategico il corridoio Indo-Mediterraneo. L'IMEC è un grande progetto infrastrutturale che collegherà India, Medio Oriente ed Europa attraverso reti portuali, ferroviarie, energetiche e digitali. L'Italia può essere protagonista di questa trasformazione che consentirà di rafforzare la nostra sicurezza energetica, attirare investimenti e consolidare il nostro ruolo geopolitico nel Mediterraneo. In questa visione si inserisce anche il piano Mattei per l'Africa, una delle principali direttrici strategiche del governo, volto alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici. Non si tratta soltanto di una politica di cooperazione internazionale, ma di una vera strategia geopolitica ed energetica che mira a costruire un partenariato nuovo tra Europa e Africa. Per l'Italia significa rafforzare il proprio ruolo di ponte naturale tra Mediterraneo, Unione Europea e continente africano, valorizzando gasdotti, interconnessioni energetici, porti e corridoi strategici. Questo processo ha trovato e trova nel PNR uno strumento decisivo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna all'Italia 194,4 miliardi di euro, di cui oltre 59 sono destinati alla missione 2, dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. Parliamo di investimenti su energie rinnovabili, idrogeno, comunità energetiche, efficientamento energetico, economia circolare, reti intelligenti e modernizzazione delle infrastrutture. Oltre 40 miliardi riguardano direttamente il rafforzamento infrastrutturale in chiave green e digitale, con particolare attenzione al Sud Italia. Un importante contributo alla sicurezza energetica nazionale viene dagli investimenti e dalle riforme inseriti con il capitolo Repower, attraverso il quale abbiamo approvato una riforma che accelera le procedure per l'installazione delle rinnovabili e fissa a livello nazionale le regole per le aree di accelerazione. Nello stesso capitolo Repower sono state previste risorse per il raddoppio della linea adriatica del gas, che consentirà di alimentare con maggiore sicurezza il centro-nord grazie al gas che viene dal sud, dal gasdotto TAP. In questo quadro anche la politica di coesione assume un ruolo sempre più strategico. Nel ciclo di programmazione 2021-2027 l'energia rappresenta uno degli assi sicuramente importanti degli investimenti della coesione. Sono circa 5 miliardi rispetto ai 73 miliardi complessivi e quei 5 miliardi sono destinati a efficienza energetica, fonti rinnovabili, reti intelligenti e sistemi di accumulo. Una parte rilevante di queste risorse poi, circa 2 miliardi e 9, si concentra nelle regioni meno sviluppate, confermando il legame stretto tra transizione energetica e coesione territoriale. A questo si aggiungono circa 520 milioni di euro della coesione sempre nazionale per il settore energetico, programmate per il settore energia negli accordi
12: per la coesione stipulati con regioni e amministrazioni centrali. Tali risorse mirano a rendere strategici i territori fragili, soprattutto quelli più fragili, rafforzando il ruolo del Mezzogiorno come piattaforma energetica europea e rendendo la coesione una vera precondizione della competitività e dell'autonomia.

0: significa difendere la nostra libertà, il futuro di crescita del nostro paese, ma anche l'avvenire dell'Europa. Vi ringrazio tutti, auguro buon lavoro a tutti.
1: Allora, la verve del Ministro ci ha scosso e quindi ci invita a una giornata di lavoro intensa, perché siamo partiti velocemente ma con un certo, diciamo, aplomb, che la meravigliosa sede anche ci invita, no, a considerare, però in effetti, come dice il Ministro, ruolo dell'UE, ruolo dell'Italia, tema mediterraneo, infrastrutture, sicurezza energetica, sono tanti temi, li affronteremo nei panel che sono stati predisposti. Abbiamo un altro videomessaggio della senatrice Elena Murelli, segretario della Presidenza del Senato e componente della quarta Commissione Permanente Politica dell'Unione Europea. Io lo manderei subito, così poi partiamo con i panel.
2: Buongiorno a tutti e a tutti, scusate se non posso essere presente, ringrazio gli organizzatori e i relatori di questo importante momento di confronto. Il tema che affrontiamo oggi è la geopolitica dell'energia, che non è più soltanto una questione tecnica o settoriale, è diventato a tutti gli effetti un tema centrale della politica economica, della politica industriale e della politica anche della sicurezza nazionale. Le crisi degli ultimi anni ci hanno consegnato una consapevolezza molto chiara. L'energia non è semplicemente una risorsa, ma uno strumento di potere. Dal conflitto russo-ucraino alle tensioni del Golfo, nello strato di Hormuz, abbiamo visto come gli equilibri energetici possono incidere direttamente sulla stabilità economica e sociale dei nostri paesi. Per l'Italia questo si traduce in una sfida concreta: ridurre la vulnerabilità del nostro sistema produttivo, che resta fortemente esposto alle oscillazioni dei prezzi energetici e alla dipendenza da fornitori esterni e da paesi stranieri. Le analisi economiche più recenti ci dicono che in scenari di tensione prolungata il costo dell'energia può generare impatti rilevanti su investimenti, sulla fiducia, sulla competitività delle imprese, con ricadute significative sulla nostra manifattura. Ecco perché allora bisogna parlare di autonomia strategica. Ritengo che ci siano tre priorità principali per il decisore politico. Credo che il confronto di oggi ci aiuti a mettere a fuoco queste tre direttrici principali. La prima riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti, perché dobbiamo continuare a lavorare sulla diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche, quindi avere relazioni con tutti i paesi. I corridoi strategici, come evidenziato anche nel programma di questo convegno, non sono soltanto infrastrutture, sono leve geopolitiche che ridefiniscono gli equilibri globali. Allo stesso tempo il rafforzamento delle infrastrutture deve essere fatto, l'Europa e l'Italia devono investire in reti più resilienti, più interconnesse e moderne, perché senza infrastrutture adeguate non esiste un'autonomia energetica né anche una transizione sostenibile, quindi non si può parlare di Green Deal se non investiamo in infrastrutture. Terzo, serve una strategia industriale integrata, ma anche una strategia con una visione. La transizione energetica non può essere subita, deve essere governata. Significa sostenere le filiere industriali, accompagnare le imprese e creare nuove competenze. La politica energetica deve andare di pari passo con la politica industriale. Ecco quindi che il ruolo dell'Europa e dell'Italia deve essere decisivo e l'Unione Europea è chiamata a costruire una vera politica energetica comune, capace di coniugare la sostenibilità ambientale, la competitività delle aziende, ma anche la sicurezza nazionale. Allo stesso tempo, ogni Stato membro deve definire una propria traiettoria strategica, coerente col proprio tessuto produttivo e territoriale. Per l'Italia questo significa valorizzare la propria posizione geografica nel Mediterraneo, rafforzare il ruolo di hub energetico e investire su un mix equilibrato che includa direttamente l'innovazione tecnologica, ma anche nuove soluzioni, anche alla luce del dibattito in corso sul nucleare e sulle tecnologie a basse emissioni. La vera sfida, sicuramente, che abbiamo davanti non è soltanto adattarci al cambiamento, ma dobbiamo andare a governarlo, dobbiamo andare a trasformare

0: la vulnerabilità energetica di questo periodo in una leva di sviluppo, di competitività, di autonomia, e questo è l'obiettivo che deve guidare le nuove scelte politiche con una visione, una ampia visione. Momenti di confronto come questo servono per costruire questa visione, questa condivisione tra istituzioni, tra mondo delle imprese e della ricerca. Con questo vi auguro buon lavoro e vi ringrazio.
1: Allora, torniamo in presenza, io chiamerei qui al tavolo, anche se nel secondo panel, però abbiamo visto che ci sono questioni di orario, Carlotta Trucillo, vice direttrice di Assitol, Federico Castiglioni, ricercatore nel programma Unione Europea Politica e Istituzioni dello IAI, il direttore di Staffetta Quotidiana Gabriele Masini, e Stefano Valente, analista geopolitico del Centro di Ricerca in Studi Geopolitici e Analisi Territoriali Sapienza Università di Roma. Prego. Prendete posto dove ritenete, poi posizioniamo. Se vedete variazioni nel programma sono dovute a questioni orarie, e cercheremo comunque di far rientrare tutto in una sua logica. I temi sono tanti, d'altronde si intrecciano in maniera così netta e così chiara a tutti, con ripeto, riferimenti all'attualità che sono praticamente costanti. Potremmo aprire un qualsiasi sito di rassegna stampa odierna e fra un'ora vederlo cambiare radicalmente. Ieri abbiamo assistito tutti, insomma, in maniera abbastanza brutale all'uscita degli Emirati Arabi dell'OPEC, quindi insomma è evidente che quello che giustamente anche veniva ricordato dal senatore Della Porta sta accadendo è che ciò che è stato messo in atto non ha un punto di caduta definito, è in costante evoluzione, certamente ha cambiato definitivamente il tema generale della geopolitica, in particolare il tema della geopolitica dell'energia. In questo panel cercheremo di capire, dando la parola a voi e quindi ascoltando i vostri interventi, essenzialmente quanto questo aspetto, cioè i corridoi diventano così strategici, e quanto il tema dell'autonomia sia legato anche a lo sviluppo e l'infrastrutturazione anche di nuove forme energetiche, di una ricerca aperta, a campo aperto, fuori appunto dalle logiche che fino ad oggi abbiamo considerato fossero anche le mere logiche di mercato e quindi non solamente geopolitiche. Inizierei quindi con Stefano Valente. Non ho altre suggestioni se non quelle che sono arrivate, un intervento, insomma, conteniamoli in sette minuti, massimo otto, se sono sei è meglio, però comunque vi lascio spazio per parlare. Prego, Valente.
2: Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io cercherò di essere molto sintetico dando delle chiavi di lettura dalla prospettiva geopolitica. Già nei saluti istituzionali sono stati posti diverse questioni riguardanti il concetto di sicurezza nazionale e sicurezza energetica, e la prima chiave di lettura che vorrei sottolineare è quanto la sicurezza energetica, da un punto di vista proprio teorico, sia diventata centrale con le crisi attuali. Non è una cosa affatto scontata, perché molto spesso quando parliamo di sicurezza nazionale abbiamo tante sfaccettature, dalla sicurezza economica alla sicurezza con mille chiavi di lettura. Per circa 20 anni la sicurezza energetica è come se era andata un po' sotto traccia, dando priorità ad altre questioni riguardanti la sicurezza nazionale. Penso ad esempio all'aspetto securitario, sicurezza, terrorismo internazionale. L'aspetto economico è tornato in auge con shock geopolitici, è evidente, e da questo punto di vista ci sono state anche delle mancanze da un punto di vista della prospettiva europea di mettere in sicurezza la sicurezza energetica europea, ma anche la prospettiva italiana. Le crisi geopolitiche, questi cigni neri dalla Russia all'Hormuz, perché dobbiamo parlare di Hormuz più che di Iran, hanno rivelato quanto sia importante diversificare. So bene che la parola diversificazione è molto spesso abusata, però qui ci dobbiamo interrogare, e vedo proprio con l'impostazione dei lavori, a quali siano gli strumenti per rendere un paese come l'Italia più sicuro a livello energetico. Il primo elemento che va detto è che la problematica non è solo l'accesso alle risorse. È chiaro che con Hormuz chiuso 6 mesi abbiamo problemi di accesso alle risorse, perché il mercato è globale, sia dalla prospettiva italiana che dalla prospettiva internazionale. Ma è soprattutto il prezzo, è la competitività del sistema paese. Quando parliamo di teoria di come definiamo la sicurezza energetica, dobbiamo pensare certamente al fabbisogno, all'accesso alle risorse, ma al prezzo. Se io pago tantissimo una risorsa, il mio sistema economico è fuori dalla competitività internazionale. Quindi è accesso, ma soprattutto prezzo. E per un paese come l'Italia, strutturalmente esposto alle importazioni, è giusto interrogarsi su quali siano gli strumenti per essere più sicuri a livello energetico. È ovvio che non c'è una ricetta unica, ma la diversificazione delle fonti e la diversificazione delle direttrici d'approvvigionamento sono i due pilastri su cui dobbiamo ragionare. Fonti significa che io devo creare dalla prospettiva italiana e poi europea, ma iniziamo a ragionare dalla prospettiva italiana in primis, un mix energetico flessibile, ampio, non concentrato su un'unica risorsa. Ogni shock geopolitico ha rivelato qualcosa. La guerra in Ucraina, chiaramente un'eccessiva esposizione verso un paese fornitore e verso una risorsa. Hormuz, l'impossibilità di un attore geopolitico come l'Italia di governare fenomeni globali geopolitici dove inevitabilmente subentrano tante variabili. Iran, Israele, Stati Uniti, non posso controllarli, non posso controllare un choke point come Hormuz inevitabilmente, devo quindi creare un sistema flessibile basato su diversificazione delle fonti rinnovabili, convenzionali ovviamente, petrolio e gas anche da prospettive di lungo periodo, non cavalcando anche magari narrative troppo semplicistiche, fare una valutazione anche su nuove fonti, assolutamente, incluso il nucleare. A prescindere dalle posizioni ideologiche, a prescindere dai costi e benefici, fare una valutazione oggettiva, quindi non ideologica politica, ma che possa magari considerare anche il nucleare all'interno di un mix flessibile. Io ripeto sempre questo aspetto. Il più è flessibile il mix e diversificato, più è resiliente agli shock esterni. Questa è una banalità, ma questo è il pilastro per prendere in considerazione gli SMR, i costi, Small Modular Reactor in prospettiva, la difficoltà comunque di costruire un nuovo mix energetico. Perché allo stesso tempo, se io prendo in considerazione il nucleare, devo stare attento a non creare nuove dipendenze tecnologiche, perché l'Italia non ha capacità nucleari da sola, ha grande expertise, però questa è una metafora per intenderci che non dobbiamo stare attenti alla creazione di nuove dipendenze. Quindi una creazione di un mix flessibile, e io faccio geopolitica, quindi inevitabilmente un monitoraggio degli shock geopolitici, ma soprattutto una diversificazione delle fonti e delle direttrici. Questo è inevitabile. Se io ho gas, petrolio, rinnovabili con delle caratteristiche, eventuale nucleare, sono chiaramente più flessibile. Se io il gas e il petrolio, eccetera, li acquisto da diversi fornitori attraverso diverse direttrici, sarò più in grado come sistema paese di gestire gli shock, gli eventuali shock geopolitici. E Ucraina e Iran sono due shock geopolitici energetici molto ravvicinati, che mostrano quanto sia assolutamente necessario procedere in questa direzione. Un ultimo aspetto, e qui chiudo per essere proprio super sintetico, è valutare anche le prospettive dei consumi, a prescindere dagli shock geopolitici che abbiamo. la eventuale o possibile rivoluzione digitale comporterà delle richieste del sistema economico diverse rispetto al passato. Quindi io non posso escludere che l'attualità sia caratterizzata da questi shock geopolitici, ma in prospettiva con i consumi di data center e la rivoluzione digitale devo comunque devo considerare una crescita dei consumi interni per evitare di trovarmi in un deserto, come definisco molto, deserto di intelligenza artificiale, quei paesi che non sono in grado di avere un'energia a basso costo. Qui chiudo e do la parola agli altri per non togliere troppo spazio. Grazie.
1: Grazie a Stefano Valente. Io passerei direttamente a Federico Castiglioni. Il ministro Foti ha messo tre bullet point: Unione Europea, ruolo dell'Italia, il Mediterraneo. Il sottotitolo di questo panel è, oltre a corridoi energetici, nuove geografie dell'energia. Ecco, tra le risposte che Unione Europea, Italia e soprattutto l'area mediterranea devono poter trovare, ho sentito anche il tema connesso al piano Mattei, e appunto le nuove geografie dell'energia, dove troviamo il punto di equilibrio, un equilibrio che non c'è, vediamo che in ogni momento si modifica. Prego Castiglio.
3: La ringrazio direttore per la domanda, innanzitutto voglio salutare tutti voi e ringraziare Riccardo Pillat per questo invito, è sempre un piacere partecipare a questi incontri. Allora, io inizierei con una premessa un po' più generica. L'energia ha sempre trainato lo sviluppo, è sempre stato un sinonimo di progresso. Se voi vedete la mappa dietro di me, potete vedere che le luci corrispondono alle zone del mondo più avanzate e dove c'è oscurità c'è meno sviluppo. Questo ovviamente è, semplicemente questa mappa, che penso non sia stata scelta casualmente, è un quadro un po' della situazione di politica internazionale attuale. E in questo quadro ci dobbiamo chiedere l'Europa dove si colloca, quindi noi dove ci collochiamo? Noi ci collochiamo in un'area abbastanza luminosa, che però si sta pian piano spegnendo. Questa non è solo la seconda, questa è la terza crisi in pochi anni che viviamo dal punto di vista delle sfide geopolitiche di cui si parlava poc'anzi, dopo l'Ucraina, dopo il Venezuela, anche se è durata poco, e adesso c'è l'Iran. Quindi noi siamo estremamente vulnerabili, lo siamo da quando abbiamo compiuto la transizione energetica dal carbone verso il petrolio, da allora siamo vulnerabili, quindi non è nuova la vulnerabilità europea, sono 50 anni, anche 60. E in questo quadro ovviamente l'Unione Europea sta investendo moltissimo, come è noto, nella transizione, nella doppia transizione verde e digitale, quindi diversificare le fonti, come si diceva, per aiutare anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, quindi fare in modo che si possa continuare a mantenere uno stile di vita consono e anche di produzione consono a quello che è stato l'Europa fino a questo momento, ma riducendo i consumi di CO2. Ebbene, io volevo darvi qualche dato su questo, perché si è parlato prima, prima si sono fatti gli interventi, anche il senatore, sull'importanza dei numeri, e io sono fortemente convinto dell'importanza dei numeri. Nel 2019 l'Europa emetteva circa 3.3 miliardi di tonnellate di CO2. Nel 2026 più o meno la cifra è la stessa. A livello globale nel 2019 venivano emesse 58 miliardi di tonnellate di CO2 e oggi sono quasi 61 miliardi. Questo vuol dire che l'Unione Europea è già oggi quasi ininfluente, 3 miliardi contro 60, e inoltre è come se si fosse creata un'altra piccola Europa in termini di emissioni di CO2, mentre noi ci chiedevamo se la panda del signor Gianni dovesse superare o no la Colombo. Quindi a fronte di questo, la crescita dell'Unione Europea in questi anni sta circa l'8%, quella degli Stati Uniti di circa il 16% e quella di Cina e India di circa il 40%. Tra il 35 e il 40. Quindi queste politiche, che sono state indubbiamente perseguite in modo coscienzioso, in termini di produttività e di competitività non hanno dato i risultati sperati, e il governo ha ragione quando sottolinea, per esempio con questa nuova amicizia franco-tedesca basata sulla competitività, che i risultati sono stati al di sotto delle aspettative e che noi stiamo perdendo indubbiamente posizioni nella scala globale. E la situazione è così seria che entro il 2050 si calcola che nessuno, almeno le più grandi agenzie che si occupano anche di analisi geopolitica, calcolano che nessuna economia europea entro il 2050 sia nella top 10 delle maggiori economie mondiali. Forse la Germania, decima posizione, ma probabilmente undicesima. Altre economie come l'Indonesia sostituiranno quelle europee. Quindi a fronte di questo scenario io penso che ci si debba chiedere in che direzione si sta andando. Questa autonomia strategica di cui l'Europa ha disperato bisogno deve essere un'autonomia da due cose principalmente. Prima di tutto da fonti energetiche esterne, quindi non possiamo essere totalmente dipendenti da gas, petrolio o altri tipi, anche shale gas, altri tipi di fonti energetiche che vengono dall'esterno, e dall'altro da materiali rari, soprattutto provenienti dalla Cina, che però sono indispensabili, come sapete, per completare questa transizione verde. Questa autonomia strategica ad oggi si sta forse avvicinando, in termini di produttività e di competitività però non ne vediamo i benefici, e secondo me non è solo una questione di deroghe, è una questione, quindi il governo fa bene indubbiamente a chiedere delle deroghe su questo, ma secondo me è una questione di proiezione, cioè la capacità europea non solo di fare ciò che è giusto, ma anche di prevedere quello che accadrà e di dare dei risultati tangibili. Invece di lanciare dei messaggi allarmisti e dire se non raggiungeremo questi obiettivi sarà una catastrofe, diciamo le cose come stanno, diciamo l'Europa attualmente pesa su scala mondiale questo e avremo queste conseguenze dovute al cambiamento globale sull'economia europea e sui nostri ecosistemi. E dal punto di vista che forse mi appartiene un po' di più come la lista di relazioni internazionali, è quello che dobbiamo fare in politica estera e di difesa. La nostra debolezza non è solo dovuta ovviamente alla dipendenza dall'esterno o al trend demografico, è dovuta ad una mancanza di politica estera e di difesa comune, questo è noto. Quello che stiamo provando a fare dal punto di vista della difesa, per esempio con degli investimenti congiunti, è meritorio, però non è ciò di cui veramente abbiamo bisogno, perché il nostro problema non è solo industriale, ma è politico. L'incapacità europea di prendere una posizione unita su tutta una serie di questioni chiave pesa oggi più che mai, e l'allineamento che noi abbiamo mostrato nel corso di questi anni, devo dire in modo, su questo sono abbastanza ottimista, nel caso della Groenlandia, ma anche adesso nel caso dell'Iran, non basta più come azione unilaterale dei governi o multilaterale di alcuni governi. L'Unione Europea dovrebbe, visto che ha una politica estera comune, un'azione esterna comune, un alto rappresentante, dovrebbe incarnare queste posizioni congiunte senza lasciare che i diversi paesi vadano a formati sparsi, quindi qualche volta con il Regno Unito, qualche volta senza il Regno Unito, qualche volta con la Spagna, qualche volta con l'Italia, invece di avere un tipo di politica estera europea trainata da questi formati multilaterali o di difesa trainata da queste cooperazioni bilaterali e multilaterali, dovrebbe indubbiamente adesso con la prossima, ormai probabilmente si parlerà della prossima commissione, cambiare passo. Quindi la mia riflessione su questo e
1: grazie a Federico Castiglioni. Due considerazioni. Sarebbe interessante sapere nella statistica complessivamente al 2050 l'economia europea nella top 10 dove si colloca, perché poi il macro dato lo dobbiamo leggere non solamente sulle ricadute di quella che è l'economia magari del Lussemburgo, no? Nel senso del singolo paese, io direi di considerare anche il valore complessivo dell'Unione Europea. La seconda questione che mi sembra centrale torna a essere sempre quella, il tema della diversificazione. Io su questo tema, anche sul tema delle fonti, che è stato presentato anche dal ministro Foti nel suo, insomma, come dicevo, intervento piuttosto incalzante, che richiede considerazioni puntuali ai fini, diciamo, di questo convegno. Do la parola a Carlotta Trucillo, vice direttrice di Assitol. Credo che, insomma, anche se stiamo in un panel più di geopolitica, però vedo che si affaccia sempre questo tema, no? Il tema di energia, del tema della diversificazione delle fonti. come siamo messi, qual è la situazione, insomma il vostro è un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, facciamo un punto anche su questo, poi andremo a concludere questa prima fase del panel e chiamerò gli altri relatori con la collaborazione del direttore di Staffetta Quotidiana che mi aiuterà un po' a tirare anche le fila, no, di questa prima parte di convegno. Prego Tucillo.
4: Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto devo ringraziare Pilat & Partner per l'organizzazione, per l'ospitalità, ma anche per aver sconvolto un po' l'agenda, perché vedrete che il mio intervento si colloca in un panel diverso, spero comunque di dare un contributo che poi rileggerete alla luce del secondo panel. Però in realtà, come ha detto il moderatore, ci ritroviamo moltissimo in quelle che sono state le parole dei colleghi che mi hanno preceduto, perché i concetti sono quelli che sentiamo da un po', no? Diversificazione delle fonti, flessibilità per rispondere alla crisi, diversificazione dei partner, quindi non concentrarsi su un unico partner o su un unico gruppo di paesi che ci possano rifornire, non trovare un'unica soluzione. In questo caso io mi piace moltissimo un'espressione che è stata usata da un collega che non è qui in un panel precedente, scusatemi, che è Marco Stella dell'ANFA, Associazione Nazionale Filiera Automotive, che parla non tanto di neutralità tecnologica ma di pluralità tecnologica. Sono due concetti molto, molto simili, affini, ma il concetto di pluralità tecnologica ha qualcosa in più. Il concetto è appunto di base, dobbiamo tenere presente tutte le fonti appunto per creare questa diversificazione e questa non dipendenza da un'unica area, ma allo stesso tempo dobbiamo tenere presente ad esempio che nei trasporti, il mondo dei trasporti è un mondo complesso, ci sono diversi tipi di macchinari, diverse esigenze, diversi utilizzi e quindi anche in questo caso non un'unica fonte ma la fonte giusta per quel determinato trasporto. In qualche modo io vorrei parlare di questo perché io sono la prima a parlare di biocarburanti, di un biocarburante in particolare che è il biodiesel. Acetol rappresenta i produttori italiani di biodiesel e i produttori di materia prima non solo per biodiesel ma anche per HVO e anche in parte per biometano, diciamo che è ancora più complesso come mondo. Esistono risposte che nelle crisi, abbiamo detto tre crisi negli ultimi cinque anni, nelle crisi ci si chiede sempre ma come si fa a rendersi più indipendente, come si fa...
1: Voi togliete sempre il Covid come crisi rispetto al tema energetico, credo che insomma ne dovreste tenere conto, quindi sono quattro le crisi in realtà, non tre, scusate l'intervento.
4: Quattro crisi energetiche negli ultimi cinque anni... sicuramente appunto il tema è sempre lo stesso, come renderci indipendenti, come non far sì che queste crisi non pesino così tanto sulle imprese e sui consumatori. Imprese e consumatori poi sono due facce più o meno della stessa medaglia, quindi e ci sono delle risposte a lungo termine. Abbiamo sentito il nucleare, no? Adesso si parla tantissimo di nucleare. A lungo termine che vuol dire? Vanno pianificate, c'è un investimento, ci vuole tempo insomma per metterle in piedi, ma ci sono anche delle risposte che possono essere a più breve termine. E prima si è citato un provvedimento di un paio di giorni fa che è Accelerate EU, che è questo nuovo piano strategico dell'Unione Europea, dove per esempio si citano, anche se in maniera molto generica, i biocarburanti, il contributo che possono dare. Ecco, io sono qui per dirvi che sì, i biocarburanti, il biodiesel in questo caso, ma diciamo che le caratteristiche sono un po' simili per tutti i biocarburanti, possono dare una risposta immediata perché hanno un po', rispondono a quei criteri, diciamo, che costruiscono la risposta immediata. Parlavamo di sicurezza. In inglese il concetto di sicurezza ha due valenze, safety and security. La sicurezza negli approvvigionamenti vuol dire innanzitutto che i biocarburanti sono sicuri, sono una tecnologia riconosciuta che ha una rete. Il biodiesel in particolare viene distribuito, oggi lo conosciamo alla pompa con il famoso B7 nel 7% del mix con il gasolio fossile, però viene distribuito, non è classificato come pericoloso, quindi c'è un tema appunto di sicurezza e anche biodegradabile. Da un punto di vista della quindi safety, da un punto di vista della security, abbiamo la possibilità di avere come materia prima, e il tema delle materie prime per i biocarburanti è un tema complesso, quindi anche qui dirò qualche parola, ovviamente spero ci sarà la possibilità di approfondire in un secondo momento, però fondamentalmente Parliamo di una fonte rinnovabile, quindi la base, la materia prima fondamentalmente sono oli e grassi o residui e rifiuti di oli e grassi. Non andrò nel tecnico, ma è chiaro che tutti noi sappiamo che l'Italia e l'Europa hanno un'industria di trasformazione degli oli per alimenti e per mangimi, quindi abbiamo a disposizione questo tipo di materie prime, abbiamo un sistema di raccolta del cosiddetto olio esausto che si trasforma in biodiesel. Ma non solo noi, anche se dovessimo importare ce l'hanno un po' tutti i paesi, vuol dire Mediterraneo, vuol dire Est Europa, vuol dire Brasile, anche paesi con cui l'Italia sta intrattenendo delle relazioni internazionali sempre più diciamo friendly, quindi sempre più amichevoli, l'UE, Mercosur per esempio, quindi l'accordo FTA con i paesi del Sud America ne è un esempio, ma potrei citarne tantissimi. E ovviamente abbiamo parlato della sfida ambientale, è vero, la sfida ambientale un po' ci ha rallentato, no? È una quella che in economia chiamano esternalità, quindi che un po' fa un po' di diversificazione all'interno del mercato, crea un po' di domande all'interno del mercato. Ecco, i biocarburanti, essendo delle fonti rinnovabili, sono naturalmente delle fonti che aiutano nel saving della CO2, quindi nel risparmio della CO2, ma mi sorprende sempre quanto poco si citino, da questo punto di vista, i benefici in termini ambientali, per esempio del biodiesel, perché il biodiesel ha dei numeri impressionanti sulla riduzione di particolato. Quindi potremmo avere all'interno del nostro mix energetico i biocarburanti in maniera molto più diciamo presente, e ci potrebbero portare una serie di benefici senza rinunciare anche alla possibilità di avere una politica diciamo green da questo punto di vista. Abbiamo parlato del prezzo e poi vado alla conclusione. Sicuramente oggi diciamo quello che sta succedendo ha un impatto su tutto il mondo, le fonti rinnovabili hanno come base il mondo agricolo, poi c'è il mondo della trasformazione, ovviamente sono prodotti di base, quindi ovviamente anche i biocarburanti subiscono da questo punto di vista il rincaro del prezzo. Però attenzione, perché c'è un fattore storico che devo citare. Da pochi giorni fa, poche settimane fa forse, il biodiesel ha raggiunto lo stesso prezzo del gasolio, quindi si impenna in maniera diversa rispetto al gasolio. Non ripeto, non è la panacea di tutti i mali, i biocarburanti però possono aiutare nell'ottica della flessibilità. Lo sappiamo che domani non possiamo affrancarci e non vogliamo affrancarci probabilmente dalle fonti fossili, però fondamentalmente è lì ed è un aiuto. Due ultimi punti, spero di essere assolutamente in tempo, io sono un disastro col managing del timing, però dico una cosa, abbiamo una capacità produttiva che sicuramente non sostituisce il gasolio. Potrebbe crescere, nel senso che appunto la produzione oggi è la metà della capacità produttiva, parliamo di circa 1,5 milioni di biocarburanti, diciamo quelli maggiormente utilizzati, biodiesel è un dato, biodiesel HVO, diciamo una capacità potenziale molto alta. Due fattori però che ce lo impediscono, e questo forse potrebbe aiutare tantissimo, ed è la famigerata certezza normativa che tutti citano dappertutto, e dall'altro lato la domanda. Certezza normativa vuol dire avere una strategia, vuol dire riuscire a sedersi intorno al tavolo e dire facciamo un puzzle, quindi costruiamo un puzzle e costruiamo un quadro normativo non soltanto per i biocarburanti ma per tutte le fonti rinnovabili che vogliamo mettere nel mix, ma il quadro deve essere pronto quando facciamo una legge. Non dobbiamo poi avere una legge e andarci a cercare diciamo il quadro normativo anche corollario, fiscalità, omologazione per esempio all'interno dei trasporti, che insomma ci aiuta poi a mettere in campo tutte le forze. Dall'altra parte la domanda, si dovrebbe fare più notizia di quelli che sono i biocarburanti, dell'utilizzabilità.
1: Adesso daremo spazio alle notizie, va bene?
4: Va bene, grazie,
1: grazie
4: mille.
1: Ringraziamo Carlotta Docillo. Io se vuole rimanere può restare, vi inviterei magari le due ali a accomodarsi in platea, farei salire invece, così abbiamo la possibilità di chiudere il panel, Michele Vitiello, segretario generale del World Energy Council Italia, e Pierfrancesco Breccia, ricercatore di diritto dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Diritto e Società Digitale di Unitelma Sapienza. Prego. Ah, è andata via Tucillo. Va bene, allora arrivederci. Grazie. No, così eravamo in quattro, ma va bene uguale, perfetto. Allora, prima di darvi la parola, io non vorrei lasciargli le conclusioni del panel, anche perché poi diventa magari un po' problematico, visto che ha certamente il polso della situazione meglio di me, essendo il direttore responsabile di una testata così importante per il mondo dell'energia come Staffetta Quotidiana. Gabriele Masini, le prime considerazioni, abbiamo sentito saluti istituzionali che più che saluti erano inviti, no, a ragionare su cose concrete, analisti a confronto sul tema più strettamente infrastrutturale e sul tema più ampio, quindi geopolitico, ci sono tanti elementi sul tavolo. Questo puzzle di cui parlava Carlotta Tucillo certamente va costruito, poi lo vedremo con i successivi interventi. Intanto l'attualità cosa ci consegna? Ecco, io partirei da questo e cerchiamo di iniziare a tirare qualche conclusione che poi offriamo anche al panel successivo. Prego, direttore.
5: Grazie. Se c'è un aspetto positivo, ce ne sono pochissimi, però un aspetto positivo di queste situazioni di crisi è che portano in primo piano quelle che sono i fatti concreti, le strutture reali da cui dipende la nostra vita. Cioè, le disfunzioni spesso mettono in evidenza una fisiologia che spesso è nascosta. Quando c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina ci siamo accorti che eravamo legati mani e piedi al gas russo. Era comodissimo, costava poco, era vicino, il gasdotto era ammortizzato, i contratti erano lunghissimi. La questione non era mai emersa nel dibattito pubblico. Oggi ci accorgiamo che dallo stretto di Hormuz passa il 20% dell'energia che utilizziamo e che non è solo un problema nostro, anzi, nostro nel senso di occidentali, Europa, Italia, ma è un problema che riguarda prima di tutto i paesi in via di sviluppo, che sono i primi clienti di quel petrolio, di quel gas, delle rimesse, 100 miliardi di dollari l'anno che arrivano dai lavoratori che lavorano nei paesi del Golfo, e dei fertilizzanti, le semine, paesi più esposti dal punto di vista proprio alimentare. E vediamo anche quanto ancora il mondo è tutto molto estremamente interconnesso, che per quanto la globalizzazione sia stata messa in discussione, la globalizzazione è lì e non torna indietro. Che quindi i discorsi anche sull'autonomia, sull'autarchia, sull'indipendenza vanno contestualizzati. Sì, è importante essere indipendenti, importante avere le proprie fonti, importante diversificare, ma la verità ultima è l'interdipendenza, che è anche un motivo per cui poi le relazioni internazionali vanno curate bene. Io, rispetto a quello che diceva Gianni Dodini prima, che dice dimentichiamo sempre la crisi del Covid, io farei ancora un passo indietro, perché c'è un antefatto. Nel 2015 è l'anno del trionfo della politica ecologista, accordo di Parigi, encilica del Papa l'ha dato sì, Dieselgate. 2015, tra l'altro, la Cina decide di puntare, di fare all-in sull'auto elettrica, no? E tra il 2015 e il 2019 parlare di energia significa parlare di emissioni, parlare di clima, non si può parlare d'altro, ma non per di fatto è così, c'è un'impostazione generale per cui le questioni di da dove prendiamo l'energia, quanto la paghiamo, quanta autonomia abbiamo rispetto a questo o quel fornitore, sono completamente in secondo piano in Europa, parlo dell'Europa, perché invece la Cina, si comporta in un altro modo. Nel 2020 arriva la pandemia, arriva la prima crisi, il petrolio sotto zero, anche se lì appunto è una questione un po' tecnica, però insomma si inizia a vedere delle disruption, delle interruzioni, degli sconvolgimenti che iniziano a far emergere le strutture appunto su cui si basa la nostra vita quotidiana. Poi c'è l'invasione della Russia, da cui ci accorgiamo che dipendiamo troppo dal gas, che ci siamo affidati troppo al gas, e poi quest'ultima. Tutte questioni che hanno aumentato dal punto di vista nostro dell'informazione, hanno aumentato sia la domanda di informazione e, devo dire, però anche la consapevolezza è aumentato di molto il livello, anche grazie a incontri di questo tipo, il livello di consapevolezza sia dell'opinione pubblica, sia della politica, sia diciamo, della rappresentanza dei corpi intermedi, diciamo, su quanto delicate e complesse siano le questioni energetiche. E per fortuna, perché il dibattito in Italia spesso se no, rischia di essere molto asfittico, molto rivolto verso la propria pancia. Il fatto fondamentale di cui ormai tutti siamo consapevoli è che Italia, Europa, non abbiamo energia. Italia ed Europa non abbiamo energia. Abbiamo, sì, l'idroelettrico, l'eolico, il fotovoltaico, abbiamo un po' di nucleare, però di quell'energia che è ancora la stragrande maggioranza dell'energia che porta avanti le nostre economie, non ne abbiamo. Neanche la Cina ha petrolio e gas. E per questo ha deciso di fare, anche in questo caso, all-in su carbone, che è l'unica fossile che ha, nucleare, eolico e fotovoltaico. Ma partendo dal discorso dell'egemonia, non partendo dalle emissioni. Io voglio essere egemone, mi pongo il problema di dove prendo la mia energia. È anche fotovoltaico? Benissimo fotovoltaico. Eolico? Benissimo eolico. È carbone? Benissimo carbone. Non ho il petrolio? Mando le auto a energia elettrica. Dopo questo diventa anche una supremazia tecnologica. È il punto da cui parti, diciamo, che cambia un po' il discorso e le scelte politiche. Per questo anche in Europa, con molto ritardo e molte contraddizioni, si inizia a capire che forse mettere come primo e quasi assoluto la questione delle emissioni e del clima non funziona, più che essere sbagliato, non funziona. Se partiamo dal fatto che i nostri concorrenti ragionano secondo una logica egemonica, Stati Uniti, Cina, Russia, ma anche prima di Trump, non è che Trump ha sconvolto questo tipo di discorso. Anche l'Europa deve cominciare a ragionare da questo punto di vista. Inizia a farlo in modo molto contraddittorio. Nell'ultimo Accelerate EU addirittura si cita la parola raffinazione, che era diventata un tabù in Europa. Tant'è vero che non venivano escluse addirittura la possibilità di ricorrere a finanziamenti, no? Con la famosa tassonomia. Ci si è accorti che non siamo troppo dipendenti dal jet fuel e che quindi ci servono le raffinerie, perché se ti serve il jet fuel non è che puoi prendere un barile, prendere jet fuel e buttare tutto il resto, ci avrai anche il gasolio, ci avrai la benzina, eccetera. Ma poi sicuramente ci sono persone più esperte di me che possono dirlo dopo. Un'ultima cosa che volevo dire, ieri sul Financial Times, per dire in che situazione siamo non avendo energia, c'era un articolo dell'ambasciatore statunitense presso l'Unione Europea che diceva: se non ci togliete le norme sulle emissioni fuggitive di metano, no, che ci impongono ai nostri produttori di GNL dei vincoli troppo pesanti, burocratici, economici, intaccano i nostri profitti, state attenti perché l'inverno potrebbe essere molto lungo e freddo. Che era la stessa identica cosa che disse Gazprom nell'inverno del 2022. Allora, siamo nella stessa identica situazione, ovviamente lì avevamo il tubo, qui abbiamo il GNL, però il messaggio è identico. Noi siamo senza energia e quindi siamo sotto, non dico ricatto, ma insomma non abbiamo la nostra indipendenza. Grazie.
1: Allora, il direttore ci consegna ulteriori elementi di questo puzzle geopolitico sempre più non solo complicato, ma estremamente nuovo dal punto di vista dell'analisi di quelli che sono i botte e risposta, no? Quindi le saldature improbabili che invece ora non solo sono diventate probabili, ma sono possibili, sono spesso anche cercate esattamente e necessarie. E darei la parola su questo a Pierfrancesco Breccia, 6-7 minuti, non di più, poi andiamo a chiudere il panel. Arriva, non dico in ultima posizione, ma rispetto ai colleghi analisti, però con un quadro più definito, no? Ci stiamo portando dentro il tema concreto, ci sono tanti elementi e una spirale evolutiva estremamente impetuosa, ecco, difficile, un calcolo probabilistico direi io, e quindi cerchiamo di farlo magari alla vecchia maniera, ragionando, no? Come ci ha invitato a fare anche il senatore Della Porta. Prego.
6: Allora, buongiorno e grazie a tutti per l'invito, grazie a Pirate Partners, grazie a Massimiliano Giannocco. Io vorrei mettere in evidenza alcuni elementi. Allora, sicuramente le crisi globali che ci sono state, a cui aggiungerei oltre alla pandemia e ai conflitti, anche comunque il degrado ambientale, il cambiamento climatico che va a impattare su quelle che sono le crisi. Ma quello che viene messo in discussione è l'ordine internazionale e le norme che finora lo hanno regolato. Nella comunicazione del 23 aprile che si citava nei saluti istituzionali, l'Unione Europea fa presente che il 57% dell'energia che viene consumata continua ad essere importata. È costata quest'anno 340 miliardi, questo 57%, e nei 50 giorni successivi alla crisi di Hormuz c'è stata un'aggiunta di spesa di altri 24 miliardi. Allora, da questo punto di vista è evidente che la dipendenza dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri dalle fonti energetiche dei paesi terzi è e rappresenta una vulnerabilità. Una vulnerabilità che l'Unione cerca di affrontare tramite due obiettivi distinti. Il primo è sicuramente quello dell'autonomia strategica. Dall'altro c'è il sostegno a un ordine internazionale che, almeno per l'Unione, continua ad essere fondato sul diritto e sul multilateralismo. Ma da questo punto di vista dobbiamo pensare che in realtà, se torniamo un po' indietro e facciamo un lungo salto, l'Unione Europea, la comunità di questi stati europei, nasce proprio sulle fonti energetiche. Il Trattato della CECA del 1951 metteva insieme per diverse finalità il carbone e l'acciaio, carbone che continua ad essere in realtà una delle principali fonti energetiche. Ed è stato così fino al 2009. Fino al 2009 in realtà l'Unione non ha avuto una competenza in materia energetica. La Corte di Giustizia basava la competenza dell'Unione e trattava l'energia come merce. Ma quella che abbiamo è una competenza giovane che si è realizzata nel 2009 e che è stata inizialmente influenzata proprio da quelle caratteristiche ecologiche che venivano riferite prima, cioè dalla conferenza di Rio del 1992 agli accordi di Parigi, alle successive COP, l'azione sovranazionale in materia energetica si è sviluppata proprio sul rispetto degli obiettivi ambientali ed ecologici. Ora, questo è stato un bene fino a quando l'Unione non si è accorta, e l'ha fatto un po' tardi, dopo il Green Deal, che in realtà non bisognava tenere soltanto conto di quelle che sono le emissioni, ma anche le ricadute in campo industriale e sociale che hanno pesato e a cui solo attraverso il Clean Industrial Deal del 2025 l'Unione sembra correggere un po' queste politiche. Certo, l'invasione russa del 2022 ha cambiato le carte in gioco, ce l'ha detto il rapporto di Mario Draghi nel 2022, dove ci ha detto ci siamo fidati troppo del mercato internazionale, ci siamo affidati troppo a lungo su quelle che erano le risorse esterne. Ma a queste indicazioni io vorrei anche mettere in evidenza un altro elemento che ci ha posto la crisi di Hormuz e in generale i conflitti in Medio Oriente, e su cui secondo me l'Unione Europea sta rispondendo in modo iniziale ma comunque organico, che è quello che riguarda le rotte. Abbiamo un problema dell'approvvigionamento energetico che non riguarda soltanto come accumuliamo energia, ma da dove proviene. Ora ci sono le questioni artiche, c'è la questione dello stretto di Hormuz, vanno difesi gli strumenti che ci portano energia, ed è per questo che si fa riferimento per esempio al sabotaggio del gasdotto di Nord Stream, a cui l'Unione ha risposto con la direttiva CER. Insomma, sono considerazioni che inseriscono il diritto dell'Unione Europea in un ambito di sicurezza che, energetica che è in transizione, ma proprio per definizione la transizione è uno stato di avanzamento. Ora, se noi vediamo, e con questo mi appresto alle conclusioni, se noi vediamo questa competenza energetica, l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento europeo, vediamo che l'Unione ci dice che abbiamo una competenza concorrente, ma che lascia agli Stati membri la propria sovranità sull'approvvigionamento del mix energetico. Un mix energetico che si va a inserire in tutte quelle che possono essere le diverse forme di approvvigionamento e che comprende anche il nucleare. Questo perché proprio l'articolo 194 non pone limiti per l'Italia a quello che può essere lo sviluppo del sistema nucleare, anzi, proprio questo nacque insieme alla CEE nel 1957 con la CEA e poi con l'Euratom. Quello che invece interessa maggiormente all'Unione Europea nell'ambito del trattato Euratom che è ancora in vigore e che porta avanti una cooperazione in ambito nucleare per gli Stati membri è quello di portare avanti una cooperazione ed un dialogo con l'Unione Europea, e quindi questa è la prospettiva e la sfida per il legislatore europeo e quello nazionale, è quello di portare avanti una politica in materia anche di questi SMR di cui si parla e di cui comunque si hanno probabilità scientifiche di un minore impatto a livello ecologico, ma che siano però inserite nell'ambito di quelle che sono le politiche di concorrenza, degli aiuti di Stato e che quindi consentiranno sicuramente un'accelerazione di quello che quantomeno è il passaggio politico e l'iter parlamentare di possibili proposte legislative. Grazie.
1: Grazie. Direttore di Staffetta Quotidiana voleva una brevissima replica. Anche io volevo dire qualcosa, ma dopo la
5: una piccolissima aggiunta. Siccome legandomi al punto del diritto internazionale, no, e delle politiche energetiche e climatiche portate avanti attraverso il diritto internazionale, queste crisi fanno venire fuori un'altra ipocrisia, che è quella appunto della politica europea, del tentativo egemonico dell'Europa facendo perno sulle politiche climatiche, ahimè miseramente fallito, ormai si può dire. E in particolare mi piaceva evidenziare un punto, quello del CBAM. Immagino che voi tutti sappiate che cos'è CBAM, no? È un dazio. Il CBAM è un dazio, quindi è un atto dal punto di vista del commercio internazionale molto aggressivo, e adesso sta venendo fuori in quanto tale. La Cina dice: ma come, prima mi delocalizzate da me la vostra produzione, che io produco ovviamente col carbone, con l'energia che ho, e poi mi mettete un dazio in entrata su quelle merci che voi mi fate produrre perché le volete voi? Lo stesso gli americani, mi mettete le norme sulle emissioni, sacrosante, sacrosante, sono queste sulle emissioni fuggitive di metano, sono norme sacrosante per l'ambiente. Il principio è giusto, quello del CBAM, del dazio carbonico, però è un atto aggressivo, cioè tu vuoi aggiungere l'egemonia, ma facendo finta di essere quello appunto che lo fa per il motivo giusto, no? E purtroppo l'egemonia, insomma, tocca sporcarsi le mani su queste cose. Metti questa regola, ma non hai poi gli strumenti per portarle a casa.
1: Grazie. Tocca sporcarsi le mani. Io su questa frase non volevo dare la parola a Michele Richiello.
6: Le mani già sporche.
1: Ma no, segretario generale del World Energy Council Italia, mi permetto solamente, ma veramente lo porto a testimonianza, noi ci dobbiamo ricordare anche da dove proveniamo, perché ogni volta che ragioniamo in termini di Europa, questa Europa che tenta costantemente con le norme, no, di tenere tutti all'interno di un contenitore, quelle comunità nascono perché, come abbiamo studiato già nelle scuole medie, no, il famoso bacino minerale della Ruhr ha generato non uno ma svariati conflitti. Gli europei sono litigiosi, quando prima che arrivassero altri ad essere più litigiosi di noi, ma siamo stati più litigiosi in assoluto quando si è trattato di affrontare il tema delle materie prime. Quindi è chiaro che da quella impostazione uscire per tenere tutti dentro diventa estremamente complicato. Allargo il ragionamento a temi estremamente più, che siamo nel 2026, tutto è cambiato, però in realtà Iran, Hormuz, Venezuela ci dimostrano che non è così cambiata. Su questa situazione il tema del multilateralismo diventa sempre più argomento di costruzione di una nuova infrastruttura di relazioni tra paesi. Su questo do la parola a Michele Vitello, perché il WEC in realtà ha come predisposizione, come obiettivo, come mission, questo, cioè costruire anche un'infrastruttura, no, di ragionamento per tenere insieme ciò che altrimenti, come l'Europa ha dimostrato nel secolo scorso, difficilmente si tiene insieme.
6: Grazie direttore, ottimo assist come sempre, ma diciamo, è una collaborazione rodata. E diciamo che l'onore di chiudere il primo panel mi porta anche però il peso di dover inventare qualcosa di nuovo rispetto a quello che è già stato detto dopo i 10 autorevoli interventi che mi hanno preceduto, quindi io nel frattempo ho preso appunti sulle cose che sono state dette interessantissime, proverò a fare una sintesi dei concetti che sono stati espressi aggiungendo dei piccoli commenti a supporto e partendo dalla definizione del contesto, cioè dalle 5 crisi più tutte quelle nostre personali, diciamo, che si aggiungono e sono tante, la prima sicuramente 2022, la guerra che la Russia ha mosso illegalmente all'Ucraina e lo stop all'accesso al gas russo, in particolar modo per l'Italia, anche perché qui apro una piccola parentesi. Quando Claudio Descalzi alla festa della Lega, dei giovani della Lega, dice che bisogna riflettere sul ban che parte da gennaio 2027 a tutte le tipologie di gas russo, perché ricorda che oggi, dopo 4 anni dall'inizio della guerra, ancora 20 miliardi di metri cubi di GNL arrivano in Europa e non in Ungheria, ma in Francia e in Spagna, allora solleva una riflessione realistica, oggettiva, che forse in quella sede è stata strumentalizzata, ma che tra esperti che vedo qui seduti davanti a me forse va affrontata. Descalzi naturalmente non parla dell'Italia, perché anche grazie a lui, grazie agli operatori, grazie a una collaborazione pubblico-privata che c'è stata, oggi abbiamo importazioni da 31 paesi diversi, Gianni Murano mi correggerà, importazioni di greggio per 90 tipologie di greggio diverse da 31 paesi diversi, ma Descalzi parla dell'Europa nel suo insieme, cioè lui dice questi 20 miliardi di metri cubi di GNL che oggi arrivano dalla Russia dal 1 gennaio 2027 non arriveranno più, che cosa succede al mercato? Quali sono gli impatti sul mercato? Ed è una riflessione razionale, oggettiva, che con onestà va fatta se vogliamo parlare di transizione energetica da un punto di vista realistico. E la guerra che gli Stati Uniti e Israele hanno mosso all'Iran con la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, dove passa il 20% del petrolio globale, è stato diciamo un ulteriore squarcio al velo di Maya, che evidenzia la nostra dipendenza, la dipendenza europea, soprattutto la nostra debolezza, di un continente che per questioni morfologiche non ha le risorse e che deve approvvigionarsi necessariamente da altri paesi. Però il 20% del petrolio globale passa da lì. Noi nell'area del Golfo abbiamo relazioni commerciali, non nel campo dell'energia, ma commerciali generiche, per un import di 8 miliardi e per un export italiano in quell'area di 18 miliardi, quindi una relazione particolarmente importante da gestire, ma soprattutto importiamo dal Golfo l'11% di gas, il 10% di petrolio e il 25% di prodotti raffinati. Poi una riflessione sulla capacità di raffinazione europea sicuramente la farà Gianni Murano, è oggetto dei loro studi. A proposito delle spinte ideologiche dell'Europa, negli Issues Monitor del 2025 di WEC Italia c'era il vantaggio della capacità italiana di conversione delle raffinerie in bioraffinerie, che resta un vantaggio competitivo, ma ciò non vuol dire che bisogna disinvestire sulla capacità di raffinazione, perché questo ci rende ulteriormente schiavi rispetto ad altre tipologie di prodotto. Questa vulnerabilità dell'Europa non è una vulnerabilità episodica, è una vulnerabilità, come sappiamo, strutturale, e tra i vari paesi europei l'Italia, come sempre, ha un primato che purtroppo non è positivo, era tra i paesi europei dove per una serie di contingenze politiche, strutturali, storiche, anche morfologiche, il costo dell'energia è tra i più alti d'Europa. Soprattutto per composizioni di mix energetico, un mix energetico molto sbilanciato sul gas, perché come diceva anche il direttore prima, era la cosa più conveniente, più utile in quel periodo storico,
7: la Germania più di noi con il Nord Stream 2 credeva anche che queste relazioni commerciali potessero garantire la pace, fossero uno strumento, il mercato fosse uno strumento di garanzia della pace tra l'Europa ed una Russia che poi si è dimostrata in realtà inaffidabile da quel punto di vista. Ma l'Italia, dicevo, si trova in una condizione peggiore anche perché importa la sua energia primaria per l'80% del complessivo, quindi una fortissima dipendenza dalle importazioni. Che cosa raccontano gli Issues Monitor del 2026? Gli Issues Monitor sono un po' la sintesi, il resoconto di una survey che World Energy Council, come diceva Gianni, realizza tra i suoi 3.000 stakeholder del mondo e intervista università, aziende dell'energia e rappresentanti dei governi per capire come e dove si è spostato il punto di equilibrio del trilemma dell'energia, l'ultra citato trilemma dell'energia, cioè il punto di equilibrio tra accessibilità economica, sostenibilità

per garantire contestualmente la competitività del sistema Europa e dei paesi, degli stati membri che appartengono al sistema Europa, perché il punto di equilibrio del trilemma dell'energia si realizza soltanto se tutti e tre gli angoli vengono considerati insieme, cioè non c'è uno sbilanciamento magari sulla tutela della sostenibilità ambientale a discapito della sicurezza energetica o della sostenibilità economica. Tenere insieme questi tre pezzi è la nuova sfida dell'Unione Europea, all'interno della quale gravano delle norme che ci siamo dati, è stato citato il CBAM, ma anche gli ETS e lo ZIA, che gravano sui costi finali dei prodotti europei di chi investe in Europa per quasi il 20% in più rispetto ai competitor che operano in altri paesi, che non si limitano da questo punto di vista. Allora, rimanendo, diciamo, continuando a soffrire e rimanendo sui punti bui, soprattutto per l'Italia, il commento dei nostri esperti sottolinea una mancanza di coordinamento tra i livelli amministrativi, soprattutto sia interni allo Stato, sia nel dialogo tra lo Stato e le regioni, nella costruzione della infrastrutturazione energetica del Paese. Cioè c'è un disaccoppiamento, non quello che vorremmo, ma tra i tempi dell'impresa e i tempi delle autorizzazioni. Anche la volontà dell'impresa e la volontà politica della infrastrutturazione energetica del Paese. Per volontà politica naturalmente mi rivolgo non soltanto a livello statale, ma anche e soprattutto a livello regionale. Ricordo che ci sono regioni nel nostro Paese che si sono dichiarate al 99% non idonee ad ospitare impianti rinnovabili, nonostante siano guidati da forze politiche che dicono che l'unica soluzione sia proprio lì, e quindi questo disallineamento tra le intenzioni dichiarate e le politiche attuate fa male e fa perdere competitività al sistema Paese. C'è la necessità di strutturare in maniera più omogenea i sistemi di accumulo e gli impianti rinnovabili nel Paese, perché guardate, poi ci arrivo, prima è stato detto non parliamo più di neutralità tecnologica, parliamo di pluralità tecnologica. Io aggiungo un altro pezzettino: secondo me ha più senso parlare di pluralità strategica, perché se neutralità e pluralità vengono intesi come un atteggiamento passivo di laissez-faire dove tutti possono fare tutto, allora questo non va bene. Accanto alla parola pluralità deve esserci una strategia che guida la scelta della pluralità e le priorità che dobbiamo selezionare per tutelare quelli che sono i nostri asset competitivi, perché altrimenti c'è il rischio che anche nel disegno della struttura degli impianti rinnovabili del nostro Paese o della collocazione dei sistemi di accumulo non si segua un ordine che sia proficuo e che segua le logiche di politica industriale. Banalmente, se concentro gli impianti rinnovabili in regioni che non sono produttive da un punto di vista industriale, diventa complicato poi trasportare quell'energia se non c'è un adeguamento delle reti e un adeguamento dei sistemi di accumulo diffusi in maniera più omogenea. Terzo punto diventa elemento critico è quello della dipendenza dai materiali critici che vengono gestiti al 90% dalla Cina, e mi avvio velocemente alle conclusioni perché ho visto i 12 minuti. Questo punto critico in realtà può trasformarsi anche in un'opportunità positiva per il sistema Italia. La competenza italiana sui temi del riciclo è una competenza che ci fa leader in Europa, e ragionare d'insieme provando a mantenere l'intera catena del valore delle materie critiche per l'energia all'interno del perimetro europeo può essere un'opportunità per l'Italia per rispondere alle esigenze di sicurezza energetica, di minore dipendenza dalla Cina che, come dimostra l'ultimo report dell'IEA, ha già sottratto queste materie critiche dal mercato come leva di pressione geopolitica, e può aiutare anche in termini di rilancio di un settore imprenditoriale ed industriale. Arrivo velocemente alle soluzioni, alle possibili soluzioni. La prima, come dice l'IEA, è l'efficienza energetica e il risparmio energetico. L'IEA ha rilasciato 10 suggerimenti ai paesi da seguire, alcuni ci sembrano anche un po' banali, ma lavorare in questa fase storica sulla contenere la domanda per quanto possibile può essere una delle strategie. Infatti i paesi asiatici stanno perseguendo questa strada, lo diceva Carlo Stagnaro stamattina, le politiche di incentivo dei paesi sulle misure di supporto ai cittadini e ai consumatori sono un unicum nel panorama mondiale.

0: e all'interno dell'Unione Europea. Moltissimi paesi, sono 32 le azioni di supporto che sono state prese dai paesi, dagli stati membri senza il coordinamento dell'Unione Europea. Carlo Stagnaro stamattina si chiede se sia quella effettivamente l'unica strada da perseguire, senza intervenire minimamente sulla possibilità di ridurre la domanda di energia. Lavorare su un mix energetico che sia costruito sulla base di neutralità tecnologica. Churchill diceva, mi piace questa citazione, diceva: ci sono tre soluzioni per la sicurezza energetica, la prima è diversificare, la seconda è diversificare, la terza è diversificare. Naturalmente diversificare senza pregiudizio ideologico significa anche fare accesso al nucleare, ma significa anche costruire relazioni internazionali che possano permettere una sicurezza degli approvvigionamenti, ma solo ieri, ma solo, parla di multiallineamento, cioè della possibilità che l'Italia apra dei dialoghi anche inesplorati fino ad ora, ed arriva a citare persino la Cina, perché lì dove non c'è possibilità di sostituzione bisogna ragionare con tutti, perché naturalmente non possiamo più dipendere per la nostra difesa dagli Stati Uniti, ma ce lo dicono anche loro, dobbiamo cominciare a ragionare per tutelare noi stessi in autonomia, sempre ricordando una piccola differenza a chi paragona la dipendenza dal gas russo con la pseudodipendenza dal GNL americano, che sono due cose diverse. Cioè, una cosa è avere a che fare con un paese che si è dimostrato non rispettare nessun tipo di principio democratico, altra cosa è avere relazioni commerciali con gli Stati Uniti d'America, che nel frattempo consentono di mantenere anche assetti di difesa importanti per il nostro paese. E concludo con un'osservazione. Il sottotitolo fa riferimento anche a corridoi strategici. L'Italia è già il punto di passaggio di tanti asset strategici, energetici, che dal Nord Africa e dal Mediterraneo arrivano in Europa. Evidentemente deve soltanto acquisirne maggiore consapevolezza e diventare da semplice luogo di passaggio a interlocutore strategico per l'Europa e per il Mediterraneo. Grazie.
1: Grazie, ringraziamo Michele Vitiello e tutti i relatori di questo panel. Vi invito a raggiungere la platea. Ciao, grazie. Andiamo con il secondo panel, che sarà introdotto da Massimiliano Giannocco, Senior Advisor Pilat & Partners, al quale cedo la parola. Non so se vuoi parlare di là lì, come vuoi tu. Questa introduzione di Giannocco ci viene utile anche per chiamare, insomma, al tavolo i primi relatori. Io li chiamo in ordine di sequenza: Dante Natali, presidente di Federmetano, Gianni Murano, presidente di UNEM, e abbiamo un altro posto a disposizione, il presidente di Aereo, Fulvio Mammone Calvi. Prego. Come vuoi, forse è meglio lì, per quello ti avevo detto, vai lì che... Grazie, do la parola a Giannocco, grazie.
2: Grazie, buongiorno. Io faccio un brevissimo intervento, ringrazio Gianni Todini per darmi l'opportunità di introdurre questo secondo panel. E chiaramente poi i relatori diranno la propria in base alla loro conoscenza ai settori di appartenenza, visto che le tematiche sono varie e le stiamo affrontando tutte in maniera molto competente. Il mio vuole essere un semplice intervento per condividere con voi una riflessione più che altro sul problema della metodologia, cioè su quanto sia importante adottare un approccio metodologico corretto, scientifico e non condizionato da ideologie per risolvere le problematiche attuali. È stato detto, stiamo affrontando l'ennesima crisi energetica, chiaramente abbiamo parlato di tante crisi, ne abbiamo contate 5, abbiamo Michele Vitiello ha aggiunto anche quelle personali che ciascuno di noi deve affrontare nella propria vita, questo è ottimo lavoro per gli psicologi. Però in realtà stiamo affrontando una fase delicata, l'ennesima, che dimostra sostanzialmente quanto avesse ragione Vico, cioè la storia è fatta di corsi storici. E qui mi fa pensare a quanto sia fondamentale l'approccio metodologico per affrontare queste tematiche. A livello nazionale, che poi è l'oggetto del secondo panel, ma anche a livello europeo. L'esperienza di questi anni dimostra che la metodologia influenza irrimediabilmente le soluzioni. L'Unione Europea in particolar modo ha affrontato le problematiche dell'energia e dell'ambiente, soprattutto in passato, con un approccio che purtroppo non è tecnico-scientifico, mi permetto di dire in maniera provocatoria, ma secondo un approccio ideologico. Chi si occupa del settore sa bene quanto fosse complicato dialogare con l'Unione Europea per far capire che gli obiettivi ambiziosi e poi si è rivelato difficilmente traguardabili di decarbonizzazione impostati in passato non potessero basarsi soltanto sull'adozione di un'unica tecnologia, nella fattispecie l'elettrico, quanto invece fosse importante adottare una strumentazione tecnica di conoscenza utile a far capire che in realtà la soluzione alle problematiche energetiche non può che essere il mix. Il mix energetico, è stato detto anche prima, che deve considerare tutte le tecnologie green, chiaramente a basso nulla impatto ambientale, che consentono di poter raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Solo che in passato, è stato detto anche prima, si parlava soltanto di sostenibilità. L'ha detto anche Gabriele Masini, sembrava quasi impossibile poter parlare di altre tematiche, ma il concetto alla base delle politiche, soprattutto comunitarie, ma devo dire anche di molti Paesi membri, era quello della sostenibilità, che tra l'altro è un sostantivo che senza la giusta aggettivazione in realtà non significa nulla, perché la sostenibilità è ambientale, ma deve essere anche economica, sociale, industriale, quindi andava specificata in base alle tematiche di competenza. Il dialogo era complicato, tant'è vero che, detto in maniera esplicita, a molti soggetti rappresentativi era anche preclusa la possibilità di conversare e di concertare con le istituzioni le politiche energetiche, e questo forse aveva ragione a riguardo Luigi Einaudi. Da questo punto di vista la sua predica inutile era poco ascoltata, perché prima bisogna conoscere, poi bisogna discutere, infine bisogna deliberare. Ecco, la fase di conoscenza e di discussione all'epoca era assolutamente limitata e probabilmente basata su una visione manichea dell'energia e dell'ambiente, per cui una cosa è bene e tutto il resto è male. A questo, per fortuna, grazie anche a un'evoluzione del dibattito che si è portata avanti, però c'è da dire anche in base alle purtroppo alle tante crisi energetiche e alle guerre che si sono succedute, è emerso che questo approccio ideologico non va bene, perché non porta assolutamente ad alcun risultato positivo. Anzi, il risultato che ha portato a livello comunitario è stato minare quella che era la competitività del nostro settore produttivo industriale. Sappiamo quello che è successo, che sta succedendo al settore dell'automotive, ma al settore energetico in generale. Per cui si è introdotto faticosamente il concetto della neutralità tecnologica, ne abbiamo parlato prima. Neutralità tecnologica che significa cominciare ad adottare degli strumenti di conoscenza scientifici che consentono di capire effettivamente quanto una tecnologia sia utile al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Il life cycle assessment era stato bistrattato per tanto tempo nel dibattito, salvo poi scoprire che in realtà è lo strumento utile per capire tante cose, quale ad esempio il grado e il livello di emissioni di CO2 del veicolo. Quindi analizzare tutto il ciclo di vita di un prodotto, di un servizio, piuttosto che andare soltanto a analizzare le emissioni allo scarico, ha fatto scoprire che comunque sia, forse il mix energetico è una soluzione utile al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Per cui a fianco all'elettrico, che è assolutamente da portare avanti ed è negli obiettivi ovviamente il futuro delle generazioni, però si scopre che esistono altri prodotti, altre tecnologie di fondamentale importanza, come i biocarburanti, è stato detto anche prima, e che forse è opportuno cominciare a parlare di altre tecnologie come il nucleare di nuova generazione, come i carburanti sintetici, gli e-fuels e anche la cattura di CO2. Solo che neutralità tecnologica sembra quasi un po' un atteggiamento da Ponzio Pilato, no? Cioè io vado a individuare il paniere di prodotti, di tecnologie che vanno bene per il raggiungimento dell'obiettivo della decarbonizzazione, però a questo punto si è passati alla pluralità, si sta passando alla pluralità tecnologica, è stato detto prima, che mi sembra effettivamente avere un ulteriore valore proattivo rispetto alla neutralità tecnologica, perché significa, ok, per quel dato tipo di settore industriale, per quel trasporto, per quella logistica, quale delle tecnologie di questo paniere buono è più adatto? Perché è chiaro che se noi possiamo parlare di elettrico per i veicoli leggeri, però è chiaro che dobbiamo pensare anche alle navi, agli aerei, al trasporto pesante, alla logistica in generale. E ogni tecnologia green sicuramente ha le sue specificità da affrontare, e anche qui c'è il problema fondamentale del metodo. L'approccio scientifico deve restare come elemento centrale di valutazione, senza condizionamenti ideologici. E su questo arriviamo a quello che può essere l'approccio nazionale, no? Quindi il discorso del secondo pane, anche nel dialogo con l'Unione Europea. Gianni Todini ha detto, noi siamo europei, siamo storicamente religiosi tra europei. C'è da dire che noi siamo anche storicamente religiosi tra italiani. Questa realtà dei comuni purtroppo ancora la viviamo, e la viviamo nella conflittualità, è stato detto anche prima da Michele Vitiello, tra Stato e Regioni. Cioè è importante che nell'ambito del dialogo, della concertazione, del confronto, ci sia un ragionamento congiunto, un tavolo di confronto tra le istituzioni nazionali in primis e regionali insieme. Perché il nostro è un ordinamento costituzionale e regionale. In tanti ambiti, in tante materie, le regioni hanno una potestà legislativa come lo Stato. Abbiamo la materia dell'ambiente che è esclusiva dello Stato, la materia dell'energia è concorrente, significa che legifera lo Stato, ma legiferano anche le regioni. Quindi non si può pensare che ci sia un organo, anche se centrale, che si muove autonomamente senza essersi confrontato con l'altro organo territorialmente competente, che poi è chiamato ad attuare quelle norme. Quindi il dialogo fondamentale deve essere in primis tra istituzioni, quindi favorirebbe tra l'altro il dialogo con l'Unione Europea, anche perché così si ridurrebbe la conflittualità storica costituzionale presso la Corte che c'è in Italia, e poi un discorso di dialogo con i soggetti rappresentativi. Qui si apre un fronte, non lo apro chiaramente perché qui c'è il problema della rappresentatività degli stakeholders, cioè chi rappresenta e quanto pesa. In passato è stata data importanza a soggetti che probabilmente non erano rappresentativi a sufficienza di determinati settori. La rappresentatività conta, e forse questo poi se Riccardo mi ascolta magari può essere una riflessione, si potrebbe parlare poi dell'opportunità di legiferare il tema della rappresentatività. E su questo si potrà puntare su soluzioni a breve e a lungo termine, perché l'Unione Europea e l'Italia devono pensare a soluzioni a medie e a lungo termine, perché siamo in periodo di crisi energetica. E senza dimenticare, con questo concludo, che non si può buttare al mare tutto ciò che abbiamo. Per le soluzioni, soprattutto a breve termine, abbiamo come Paese delle tecnologie immediatamente implementabili e applicabili, come i biocarburanti, abbiamo un sistema di raffinazione, di bioraffinazione, che sono importantissimi, che consentono di ridurre gli impatti della crisi energetica internazionale. E su questo mi permetto di citare, per dire, non si butta tutto ciò che abbiamo, perché abbiamo una storia dell'energia e una tradizione di efficienza importante. Mi permetto di citare, per concludere, il filosofo britannico Roger Scruton: noi in quanto collettività abbiamo ereditato delle cose buone e dobbiamo sforzarci di conservarle.
1: Grazie a Massimiliano Giannocco. Vi consegna non poche tematiche. Io aprirei subito da Antenatali, presidente di Federmetano. Abbiamo sentito anche dal direttore di Staffetta Quotidiana quanto poi il tema delle emissioni di metano peraltro rischia di diventare una sorta di, no, di ulteriore, diciamo, non dico minaccia, ma insomma di opzione sul tavolo abbastanza coercitiva, no? Cioè o si fa in una maniera o si fa in un'altra. Però ecco, le considerazioni di Giannocco ci portano a dire pluralità, tema della diversificazione delle fonti, c'è un dato, il tema del gas che resta centrale, si diceva in fase di transizione energetica, si ne discuteva nonostante l'approccio considerato ideologico, no? Oggi come oggi la criticità è tutta lì. Prego, Presidente.
3: Sì, grazie. Intanto sono un po' a disagio perché sono l'unico probabilmente con qualche slide, spero di non...
1: No, aiutano. L'importante è che iniziamo a contenere un po' gli interventi, io non ve ne tolgo di tempo rispetto agli altri, sennò non arriviamo. Prego.
3: Sicuramente è opportuno riallacciarsi a quanto diceva Massimiliano prima, non buttar via quello che fa parte della nostra storia e che è stato e continua ad essere un elemento estremamente utile e importante per lo sviluppo del nostro Paese. Il metano è certamente una fonte energetica fondamentale. Vado pure avanti con le slide. Federmetano non a caso ha più di 75 anni di storia, perché il metano in Italia viene utilizzato, è conosciuto da secoli e viene utilizzato da prima della Seconda Guerra Mondiale. Il metano per auto, molto spesso ci si dimentica, è un'invenzione italiana, oggi viene utilizzato in molti paesi del mondo, molto più che in Italia, ma è un'invenzione che è nata nel 1936 nel nostro paese. Vado pure avanti con le slide. Facendo un brevissimo punto su quello che è il mercato del metano per auto che noi rappresentiamo come Federmetano, possiamo sinteticamente dire che la rete distributiva di 1600 impianti ci è costata decine di anni di lavoro, oggi finalmente ce l'abbiamo, veramente vederla non utilizzata sarebbe uno spreco enorme. 738 milioni di standard metri cubi è il distribuito, 1 milione il circolante. Per quello che riguarda invece i consumi complessivi di metano nel nostro paese, questi dobbiamo ricordare che nel 2008 raggiunsero la cifra record di 85 miliardi complessivi, ovviamente, compreso usi civili, industriali, perché il metano per auto è una piccolissima percentuale. Oggi questo consumo si è ridotto a circa 64 miliardi di metri cubi, quindi una riduzione molto consistente, che è sostanzialmente legata però non a processi di ottimizzazione, ma a processi di deindustrializzazione, ai quali il nostro paese purtroppo paga le conseguenze. Vado avanti ancora. Cosa è cambiato dal punto di vista dell'approvvigionamento del gas naturale nel nostro paese? Sostanzialmente una cosa: invece di importarlo da Russia, oggi importiamo al posto del gas naturale russo sostanzialmente metano liquido dal Qatar e dagli Stati Uniti. Poi è aumentato un po' la percentuale della Norvegia, di fornitura dalla Norvegia e dall'Azerbaigian, ma fondamentalmente per quello che ci interessa è la sostituzione più importante è quella del gas russo con il metano liquido, cosa che ovviamente ci ha favorito dal punto di vista della pluralità delle fonti, però è una pluralità che noi paghiamo a prezzi altissimi, perché il prezzo del gas attualmente non riesce a scendere a più del doppio del prezzo che aveva prima del 2021. Quindi è un costo energetico molto elevato. Vado pure avanti. Qui sostanzialmente questa slide ribadisce la stessa situazione dal punto di vista europeo, quindi è una situazione che l'Italia condivide con il resto dell'Europa, dove anche lì c'è una quantità, è aumentata enormemente la quantità di importazione di metano liquido. Vado pure avanti. Avanti ancora, dal punto di vista del circolante, perché noi rappresentiamo il settore distributivo, questa slide rappresenta l'andamento del parco circolante in Italia dal 2021 al 2025. Se guardiamo anche solo la situazione del 2025, vediamo che sostanzialmente abbiamo in Italia 25 milioni di auto a benzina, 21 a gasolio, 3 milioni e passa di ibridi, che poi comunque sono vetture a gasolio e a benzina. Abbiamo 3 milioni di auto GPL che sono aumentate abbastanza, 1 milione di auto a metano, le auto elettriche sono meno di 500.000. L'immatricolato dell'anno scorso, del 2024, è stato del 4,2%, del 4,2% e del 6% quest'anno, quindi un discreto incremento, ma comunque siamo lontanissimi. Ricordiamo che noi col PNIEC ci siamo impegnati a raggiungere 4,3 milioni di auto elettriche di BEV al 2030, oggi siamo al 10%. Cosa vuol dire questo? Non ci arriveremo mai, è inutile che ce la raccontiamo in altro modo, questo è un risultato che noi non riusciremo a conseguire. Come vanno gli altri carburanti? Qui abbiamo l'andamento, la linea rossa è quella del gasolio, la verde il GPL, l'azzurra la benzina. Come vedete c'è un po' meno di venduto di gasolio, un po' più di benzina, ma sostanzialmente le fonti fossili sono quelle e continuano ad essere costanti nel loro utilizzo in Italia. Se le fonti fossili sono costanti, le emissioni di CO2 non stanno riducendosi, anzi probabilmente si stanno aumentando ulteriormente. Quindi invece di avvicinarci a quello che è l'obiettivo che l'Europa ci pone di un dimezzamento delle emissioni di CO2, qui stiamo andando letteralmente in un'altra direzione, perché non c'è il metano, perché il metano è stato completamente sostituito a fine del 2024 da biometano, cioè la produzione di biometano da decreto 2018-2022 legato al trasporto è superiore ai consumi di metano per auto in Italia. La situazione dal punto di vista elettrico, come vedete sul lato destro della slide, il consumo di energia elettrica in Italia è grosso modo 300 terawattora, la dipendenza dall'estero è grosso modo il 20%, per far andare 40 milioni di auto elettriche ci vogliono altri 70 terawattora solo per il trasporto persone, non sto parlando del trasporto pesante. L'incremento delle rinnovabili nel 2025 è stato di 0,05 terawattora. Anche qui, come faremo ad alimentare queste auto elettriche con energia rinnovabile? Semplicemente non ci riusciremo, non ce la facciamo. Ecco perché è fondamentale, mi riallaccio a quello che dicevano anche altri relatori, è fondamentale poter puntare su tutte le altre soluzioni possibili, fondamentalmente biocarburanti. Io in realtà ne vedrei anche altre, perché qui continuiamo a parlare dei carburanti, ma in realtà se vogliamo agire immediatamente, per esempio bisognerebbe limitare il peso delle auto là dove è possibile, per esempio per il trasporto delle persone, il peso comporta consumi maggiori, se si riducesse un po' la velocità delle auto in autostrada, capisco che non siano tutti molto favorevoli, ma la velocità va col quadrato, cioè anzi i consumi vanno col quadrato della velocità. Questo per dire che oltre ai carburanti si può fare anche altro. Cosa si sta facendo attualmente in Europa sui biocarburanti? Se ne producono sul biometano. La rete distributiva è di 4.000 a livello europeo, 4.250 stazioni, vado breve, 22 miliardi di standard metri cubi prodotti in Europa di biogas e di biometano. In Italia in particolare c'è la possibilità, oggi ne produciamo un miliardo, le potenzialità tranquillamente sono per 5, quindi con la possibilità di alimentare una discreta parte del circolante, si potrebbe arrivare addirittura al 15-20%, ma è chiaro che con i numeri che abbiamo visto prima non c'è bisogno di biometano, c'è bisogno di biometano, c'è bisogno di HVO, c'è bisogno di qualunque altro biocarburante possa saltare fuori, e probabilmente tutti messi assieme non saranno sufficienti. Il biometano comunque ha nel suo DNA tutta una serie di vantaggi che qui ho brevemente riassunto, per esempio la valorizzazione degli scarti agricoli che invece di essere un problema, o dei rifiuti che invece di essere un problema diventano una risorsa, viene prodotto localmente, quindi produce occupazione e investimenti sul territorio invece di importare terre rare dalla Cina. Aumenta la nostra autonomia energetica, è chiaro che non potremo mai sostituire 64 miliardi di metri cubi di gas con del biometano, però una quota parte di questo lo possiamo fare ed è giusto farlo, ed è giusto che ci sia data la possibilità di farlo. Purtroppo il problema è un problema di politica europea. Ci mancherebbe. Questo grafichino dimostra la linea tratteggiata è sostanzialmente quello che dovremmo fare, cioè ridurre gradualmente le emissioni di CO2 da qui al 2050 fino a zero. La linea a gradini, diciamo, quella continua a gradini, è quello che stiamo facendo. Quando arriveremo a dicembre del 2034 ci accorgeremo e avremo le stesse emissioni di CO2 di oggi, ci accorgeremo che semplicemente non è possibile ridurle della metà e dovremo per forza prendere atto che questi risultati noi non riusciamo a raggiungerli. A maggior ragione non li raggiungiamo perché questa politica europea è una politica disastrosa e il fatto di imporre come unica soluzione l'energia elettrica e l'idrogeno per il trasporto sul nostro continente è semplicemente una follia, a mio parere. Grazie.
1: Grazie al presidente di Federmetano Dante Natali. Io adesso su questa sua ultima considerazione non volevo dare la parola, su questa ultima considerazione, ma abbiamo collegato e lo ringraziamo l'onorevole Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo CR al Parlamento Europeo, responsabile del Dipartimento Ambiente e Energia di Fratelli d'Italia. Adesso non ha responsabilità in merito, anzi, no, però ecco, diciamo che il messaggio le arriva forte e chiaro, Procaccini. Qui stiamo ragionando di geopolitica dell'energia in trasformazione, come sa, però cerchiamo di entrare nel concreto anche di quello che il panorama ci offre. A lei la parola, grazie per essere con noi.
4: Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie dell'invito, mi sarebbe anche piaciuto essere lì con voi e invece sono esattamente nel luogo dove vengono partorite quelle follie che in qualche modo sono state denunciate da chi mi ha preceduto, perché poi alla fine il problema di fondo è l'incapacità che c'è stata e parzialmente c'è ancora oggi di considerare l'energia in maniera non neutrale come l'elemento vitale per il funzionamento dell'esistente, ma come una leva ideologica per imporre una visione politica, consentitemelo, pseudo-ambientalista. Dico pseudo-ambientalista perché in realtà, come ho avuto anche modo di scrivere in un libro che è uscito in questi giorni, in realtà rappresenta un po' la surroga dell'ideologia uscita malconcia dal secolo scorso, mi riferisco all'ideologia socialista barra comunista. In comune c'è proprio questo approccio dirigista, centralista, impositivo, antiliberale, non solo illiberale, antieconomico, perché c'è questo pregiudizio di fondo nei confronti del libero mercato, nei confronti della libertà delle persone di autodeterminarsi. Fatto questo cappello ideologico, insomma, dire che purtroppo andava fatto in termini politici, poi naturalmente io rispetto chi ha un'idea diversa dalla mia, però insomma posso dire di essere stato testimone diretto, soprattutto nella scorsa legislatura, di questa impostazione. Questa impostazione si è rivelata particolarmente fallace al determinarsi di eventi geopolitici intorno a noi che l'hanno resa, ripeto, ancora più debilitante per il sistema. Direi non soltanto per il sistema produttivo, se me lo consentite, ma anche per l'ambiente. Perché intanto, vabbè, abbiamo deciso che l'energia in qualche modo vada considerata soltanto sotto l'aspetto delle emissioni di CO2 e non sotto tanti altri aspetti, come invece sarebbe stato meglio fare. Dopodiché noto che non soltanto quanto è stato detto dal Presidente poco fa è assolutamente vero, ma noto anche che le emissioni di CO2 a livello globale sono salite. Malgrado siano diminuite all'interno dell'Unione Europea e ormai cubino ormai appena il 7% delle emissioni globali, le stesse sono salite a livello globale, semplicemente perché si spostano dall'Unione Europea verso altri luoghi. Ora, sull'energia, io cerco di tagliare dritto, anche perché da remoto poi gli interventi sono sempre un po' più noiosi di quanto non siano dal vivo. La nostra impostazione è netta, chiara. Noi pensiamo che innanzitutto debba esserci una maggiore produzione di energia dall'interno e che non ci si debba, che non si debba dipendere esclusivamente dall'energia importata dall'esterno. Dopodiché pensiamo che le fonti energetiche vadano esplorate ed utilizzate tutte. Innanzitutto le fonti rinnovabili, assolutamente, sono assolutamente favorevole, ma non solo le fonti rinnovabili, ma anche le fonti fossili finché saranno necessarie, in particolare gas e petrolio, in particolare gas. Perché cioè dire, fino a pochi anni fa, com'era la pubblicità, vi ricordate? Il metano ci dà una mano. Ecco, il gas è una fonte fossile che ha un vantaggio competitivo anche in termini proprio di emissioni di CO2, di emissioni di metano, per l'appunto di gas climalterante, assolutamente diverso per esempio da quello del petrolio o il carbone. Pensiamo che l'energia nucleare possa essere, anzi debba essere assolutamente una delle fonti da cui approvvigionarci. Pensiamo che sia importante il concetto di neutralità tecnologica che ho sentito esprimersi poco fa, perché neutralità tecnologica vuol dire condividere l'obiettivo ma lasciare poi la libertà di scegliere qual è la strada migliore per raggiungere quell'obiettivo. Mi sembra una roba di buonsenso. Io la chiudo qui perché naturalmente potrei andare molto molto molto oltre. Lasciatemi ringraziare, perché non l'ho fatto, il senatore Costanzo Della Porta, che ospita questo evento, e voglio ringraziare voi perché con i vostri contributi io credo che facciate un favore non ad una parte politica piuttosto che a un'altra, credo che rendiate un ottimo servizio alla realtà. E siccome c'è quel vecchio detto per cui se la realtà non ci piace semplicemente uno fa finta che non esista, ecco, io credo che questo principio applicato alla politica sia devastante. In realtà credo che la politica debba basarsi sulla realtà per individuare quali siano le soluzioni migliori, e quindi ecco, io mi permetto di ringraziarvi di nuovo per il contributo di realtà, verità e come dire lucidità che date anche oggi su un tema assolutamente decisivo. Grazie, grazie a tutti e buon lavoro.
1: Grazie, siamo noi che la ringraziamo anche per aver trovato spazio per questo collegamento. Andiamo avanti. Gianni Murano, presidente di UNEM. Faccio la battuta. Un raffinato osservatore delle demagogie. No, abbiamo sentito nei interventi del primo panel quanto l'aspetto geopolitico ormai sia entrato in una sorta di definizione tecnica, cioè siamo in un quadro in cui le analisi lasciano il passo all'informazione, all'attualità, e questo è, credo che sia lo scenario che viene consegnato poi a chi tutti i giorni è obbligato a confrontarsi con questa realtà in mutazione. In un recente convegno il tema dei cigni neri, che qui è stato evocato, è stato un tuo cavallo di battaglia, detto che ci siamo visti tante volte, insomma, che riflessioni ti senti di portare? Siamo già in avanzata composizione di questo puzzle, di questo, devo dire, convegno estremamente composito rispetto alle tematiche da affrontare. Prego.
5: Intanto complimenti anche per la qualità degli interventi, che è stata sicuramente di indubbio valore e anche molto stimolante. Quindi, poi il tema del geopolitico dell'energia, io concordo con quello che diceva prima il direttore Masini, il fatto che negli ultimi anni si ritorni a parlare finalmente di energia e quindi di una consapevolezza del problema energetico è sicuramente uno dei lati positivi, dei pochi se vogliamo, di queste crisi e dei cigni neri. Qualche considerazione, è ovvio che ci sono, no? Adesso io scherzavo, dicevo stormi di cigni neri, no? Nel senso che una volta c'è un cigno nero, la verità è che ne sono tutta una serie di cigni neri, però probabilmente esistono anche i cigni grigi, cioè nel senso che quello che ci fa vedere questa crisi, a differenza di quella russa, è una differenza sostanziale, cioè, mentre la crisi russa ha di fatto implicato un riequilibrio, ridistribuzione del traffico dell'oil and gas, questa di fatto blocca il 20%. Ed è una differenza sostanziale, perché con la crisi russa diciamo, diversi traffici petroliferi che si sono sviluppati hanno portato a picchi del Brent a $140, ma avevano intaccato molto meno i prodotti. Invece in questo caso, e qui torno al discorso della raffinazione, il Brent è aumentato del 45%, quindi tutto sommato, adesso non voglio essere esagerato, però sì, è aumentato, ma non, no, ai livelli di $140 o $200 al barile temuti. Quello invece che sono schizzati sono i prodotti e soprattutto i distillati. Cioè, mentre per chi si occupa, insomma, di oil, normalmente i prezzi internazionali prevedevano una gradatoria di benzina costa di più del gasolio, il gasolio costa più del jet, si è invertito completamente. Cioè il jet costa più del gasolio, il gasolio costa più della benzina, che per un raffinatore è un po' un paradosso, però questa è la legge di mercato. Perché siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto perché soprattutto l'Europa è in crisi, ed è stato accennato anche prima, in crisi di raffinazione. Cioè le chiusure che ci sono state negli ultimi 20 anni di raffinazione hanno fatto sì che l'Europa oggi deve importare quasi 50 milioni di tonnellate di prodotto raffinato. Per darvi un'idea, la produzione italiana è 60 milioni di tonnellate. Quindi l'Europa deve importare tanto prodotto quanto, no, per rendersi conto, quanto ne consuma di oil, quanto ne consuma di fatto un paese come l'Italia. Tutto questo ha diverse ragioni, come si diceva prima, il problema dell'energia è un problema complesso, però sicuramente molti li avete toccati, e cioè le normative europee sono state di fatto sconnesse da un approccio metodologico, diceva prima Massimiliano Giannocco, ambientalista è stato detto qui. Ma perché? Perché se andiamo a vedere bene, qui sicuramente gli esperti mi potranno aiutare, l'Europa non può legiferare o normare quelli che sono gli approvvigionamenti energetici dei paesi, ma può invece normare su quelle che sono le emissioni. E allora il paradosso è stato: faccio normare alla DG Envi, che si occupa di ambiente, quindi che cosa vi aspettate? Cioè si occupa di ambiente, una normativa ambientale che poi impatta sull'energia. Quindi non hanno normato quelli che si occupano di energia, ma hanno normato quelli che si occupano di ambiente, che hanno ovviamente altre lenti. No, quindi non ci si può aspettare qualcosa di diverso. Questo fa parte, secondo me, della frammentazione europea in cui la normativa dell'energia si occupa di GEMVI, poi c'è anche una DG Engi, no, che di qualcosa si occuperà, poi ovviamente se ne occupa anche quella dell'agricoltura, perché insomma ci sono i biocarburanti, il biometano, e quindi è una frammentazione, specchio di quello che succede nel paese. Nel paese abbiamo che gli aspetti energetici se ne occupa il MASE, il MIMIT, perché anche il MIMIT si occupa di industria, grazie a Dio, e il MIT, perché poi subentrano i trasporti. Questa frammentazione genera mostri. Nel senso che genera talmente tanti interessi di cui ognuno si fa parte, che poi, come al solito, la mediocrità è il valore più basso. E questa è stata la responsabilità. Il paradosso, prima Masini citava il CBAM. È vero che c'è il CBAM. Il CBAM è stata la risposta all'ETS. Ma di nuovo, che cos'è l'ETS? L'ETS si chiama Emission Trade System. È una carbon tax. L'Europa poteva emettere una carbon tax? No. Perché l'Europa non può legiferare sulle normative fiscali, tant'è che chi ha provato a dirgli applica, fai la profit tax a livello europeo, l'hanno rispedito indietro, gli hanno detto fatela tu perché è una normativa nazionale, e quindi ha emesso un emission trading system che di fatto è una carbon tax senza essere una carbon tax, e è dovuta correre ai ripari col CBAM, che in effetti è un dazio. Se Masini prova a dire che è un dazio a livello europeo, lo spediscono a casa, perché gli fanno capire che non è un dazio. È un aggiustamento sulle normative emissive, perché altri paesi non hanno la nostra stessa normativa. È vietato dire la parola dazio, però è un dazio, l'ho detto anch'io, quindi è assolutamente vero. Questo è il paradosso europeo. Io in tutto questo però introduco un altro elemento, e mi dispiace che Michele Vitiello è andato via, ma sicuramente no. Ma l'AIE, che è l'ente massimo, che lui l'ha citata, EIA, insomma l'autority per l'energia, l'autority per l'energia dei paesi occidentali, quindi ha una leadership francese, ma l'AIE, che doveva assicurare la sicurezza energetica sicuramente europea, ma dov'è? Lo stesso Birol, che è il presidente dell'AIE, fino a qualche anno fa, pochi, diceva che il fossile era morto, che bisognava vietare nuovi permessi all'esplorazione e che le raffinerie, anche quelle europee, erano inutili.
6: Adesso l'unica cosa che riescono a fare è dare dei suggerimenti stupidi, perché a tutti, come consumare meno, si spegniamo sempre la luce quando usciamo dal bagno, dalla camera da letto, da dove volete, ok, vabbè, lo sappiamo, no? Cioè io mi aspetto qualcosa in più dall'AIE, io mi aspetto degli indirizzi per una strategia europea sull'energia, che è veramente quello che manca una strategia energetica europea. Quando Masini diceva l'Europa non abbiamo energia in Europa, io non sono d'accordo, nel senso che noi abbiamo in Spagna l'energia elettrica a zero, abbiamo l'energia nucleare in Francia che ha la potenzialità di fare molto di più. Quindi in Europa noi abbiamo energia, ma non abbiamo una politica energetica europea. Noi non possiamo prendere oggi l'energia surplus spagnola, siamo costretti a, in qualche modo, a limitarci alla nostra, a quella che importiamo e che ci vende, e che ci vende la Francia. Quindi se noi riuscissimo a sviluppare una politica energetica europea che prevede un unico portafoglio di produttori energetici e quindi paradossalmente consentire di finanziare tramite fondi europei l'ampliamento delle centrali nucleari francesi, purché quell'energia nucleare sia poi a disposizione dell'Europa, allora avremo un concetto di Europa e di politiche energetiche europee. E a questo punto io dico, sviluppiamo una politica energetica europea che tenga anche conto della raffinazione, perché sia una raffinazione europea. La raffinazione italiana è ridondante, nel senso che noi esportiamo prodotti raffinati. Ma non è più ridondante se noi lo mettiamo nel paniere europeo, che oggi deve importare 50 milioni di tonnellate da paesi extra UE, e quindi noi raffiniamo per paesi europei. Cioè, noi abbiamo bisogno di più Europa, ovvero di un'Europa che sia capace di legiferare su temi importanti e strategici come quelli dell'energia, senza ricorrere a strumenti diversi che poi penalizzano di fatto l'energia e i paesi europei.
1: Grazie a Gianni Murano. Massimo Marengo, referente nazionale di energia di Confapi e presidente di Confapi Cuneo. Andiamo un po' sull'operatività, andiamo a vedere un po' quello che accade, no? Al di là degli scenari. Prego, presidente.
7: Grazie, buongiorno a tutti. Infatti, come dice bene, io ho scelto un intervento molto un po' più tecnico e pragmatico. Perché? Perché ovviamente noi siamo la Confapi, rappresentiamo le piccole e medie aziende private italiane, e parto da una considerazione, da un fatto che magari a volte non è così scontato. Il 95% delle aziende italiane ha meno di 10 dipendenti e il restante 4% sono sotto i 250, quindi vuol dire che il 99% delle aziende italiane sono sotto i 250 dipendenti, però queste contribuiscono al 70% del PIL. Quindi l'1% sono grandi aziende, che in questo momento terrei ovviamente da parte perché noi rappresentiamo questo 99%. Quindi qual è l'esigenza e il problema delle PMI? Ovviamente a noi non interessa tanto la CO2, le emissioni, a noi interessano i costi. Noi abbiamo un problema che il sistema produttivo italiano e le nostre aziende associate stanno pagando un costo di energia, un costo dei carburanti che in questo momento è insostenibile. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di proporre e stimolare tutte quelle misure di breve e medio periodo, perché non sta a noi comunque fare strategia governativa, a noi sta supportare le aziende, cercare di indicare al governo, agli stakeholder, la strada. Quindi quale abbiamo ritenuto che sia la strada in questo momento più efficace, andando a prendere ovviamente tutti i dati dalle nostre aziende? In questo momento l'autoproduzione e l'autoconsumo delle aziende PMI, quindi stiamo parlando di aziende non energivore o poco energivore, è la soluzione che nell'immediato dà le migliori garanzie, le migliori performance. Perché? Perché si riesce ad andare ad abbattere, ovviamente con tutte le tecnologie di oggi, il fotovoltaico, le batterie di accumulo che adesso stanno entrando nelle aziende, tutti i software di gestione e di trading dell'energia, E ovviamente considerate che in questo momento sta arrivando tutta la mobilità elettrica e il 50% dei veicoli è acquistato dalle aziende. Quindi in questo momento le aziende stanno convertendo tantissimo i parchi auto in elettrico. Perché? Perché all'interno delle loro aziende hanno la possibilità di autoprodursi l'energia, ma non solo per abbattere i costi dell'energia di produzione, ma anche per abilitare tutta la mobilità, che sicuramente in questo momento è quella leggera, ma che copre comunque una gran parte dei costi. Perché? Perché il problema sono i costi. Quindi in questo momento, se il diesel, adesso che finisce il contributo statale, schizza su, è chiaro che infatti nell'ultimo mese, due mesi, sono accelerate tantissimo l'acquisto della mobilità elettrica da parte delle aziende, perché le aziende stanno iniziando a capire, conti alla mano, che l'autoproduzione e l'autoconsumo sono la chiave principale di brevissimo periodo. Perché a noi è chiaro che interessa il nucleare e i biocarburanti e tutto quello che può contribuire, ma il problema noi ce l'abbiamo adesso, gli associati stanno pagando adesso. Quindi cos'è che si può fare nei prossimi anno, due anni? Si può implementare fortemente l'autoproduzione. Quindi noi cosa chiediamo poi alla fine al governo? Noi chiediamo di implementare le cose che già ci sono, ma prima di tutto la cosa più importante è di liberalizzare tutti gli impianti di autoproduzione per le aziende, perché come si diceva prima è stato demandato alle regioni tutta la parte di autorizzazione, le aree idonee, però ci sono ancora tantissimi vincoli. Quindi se un'azienda un po' più grande deve fare energia per la propria azienda, è chiaro che ha bisogno di utilizzare tutta una serie anche di terreni attorno all'azienda. È chiaro che non gli si può dare due o tre anni di tempi di autorizzazione per poter fare gli interventi, cioè noi ne abbiamo bisogno subito. Le tecnologie ci sono, le batterie stanno iniziando ad essere installate. È chiaro che se in questa fase ci sono dei supporti governativi è tutto vantaggio. Calcolate che la prima esigenza di una PMI non è il contributo, non è l'incentivo, è l'assistenza sul credito. Perché? Perché le PMI sono meno capitalizzate, fanno molti meno utili che le grandi aziende, quindi è un problema di accesso al credito. Quindi devono scegliere tra compro il macchinario o compro il sistema energetico per l'azienda. Quindi dovete considerare che a volte, come adesso c'è l'iperammortamento che ha i suoi difetti, che sarà da migliorare, noi abbiamo proposto delle proposte tipo ad esempio il credito d'imposta. Perché? Perché nella PMI il credito d'imposta è scontabile. Abbiamo riproposto, esatto, perché l'iperammortamento viene spalmato in un'attività pluriennale e va bene per la grande azienda, ma per la piccola azienda che ha problemi anche di cassa e di contributi, l'efficienza di sistema anche fiscale è di detrarsi subito quel contributo, perché diventa anche un problema di cassa. Quindi quelle sono le soluzioni che prima di tutto abbiamo cercato di far presenti. Poi è chiaro che comprendiamo che il governo in questo momento ha dei problemi di cassa, quindi non siamo noi andare a dire togli gli oneri di sistema che costa 12 miliardi all'anno, perché capiamo per primi che non è una cosa possibile. È chiaro che se decidessero di spostare un pochino di oneri di sistema dalla bolletta ai costi generali, noi ne siamo felici, però capiamo benissimo che il momento non è quello adatto. Ovviamente poi nella bolletta i costi sono anche contribuiti da tutto il sistema di formazione del prezzo, quindi all'interno di tutte queste situazioni cerchiamo di chiedere che vengano agevolate tutte quelle trasformazioni, tutti quegli interventi che possono far abbassare il prezzo marginale del gas. Cioè il prezzo marginale, sapete, incide per l'85% delle ore, noi dovremmo cercare di ridurlo in modo che il PUN, cioè il prezzo dell'energia, si abbassi per tutti. Quindi il nostro ruolo è questo, come associazione cerchiamo di essere propositivi con delle soluzioni tecniche, diamo la nostra disponibilità alla politica per portare la voce delle imprese, ma di quel 99%, che è quelle che soffrono in questo momento il problema del caro energia. Grazie a tutti.
1: Grazie a Massimo Marengo. Allora, io mi chiederei sempre alle ali, no? Così poi il tavolo resta costituito, vedete voi, insomma, farei salire Vincenzo Lenucci, potete restare, non è che basta, io mi servivo un posto qui. Vincenzo Lenucci, direttore politica e sviluppo economico delle filiere agroalimentari, centro studi, Confagricoltura, prego. Lenucci si accomodi. Allora, con Fulvio Mamone Capria, presidente di Aero, l'associazione delle energie rinnovabili offshore, vabbè, di diversificazione, di pluralismo, sentiamo parlare, anzi questa cosa del pluralismo adesso è entrata in una visione che a me piace, perché è più ampia, è più multilaterale, sai? La neutralità poi ognuno se la calcola sul proprio territorio, addirittura sulla propria, diciamo, comunità dove insiste, no? Il pluralismo significa ragioniamo un po' tutti insieme di quello che possiamo mettere a sistema. Ecco, nel mettere a sistema certamente il tema rinnovabili resta lì, il dato è evidente, non... Foti ha detto prima, noi abbiamo preso 190 e passa miliardi, cui insomma la metà stanno lì, stanno in un processo, no, di decarbonizzazione, che però, ecco, le sfide contemporanee ci pongono come tema da risolvere, no? Più che strada da perseguire. Ecco, come leggiamo questa dicotomia, se c'è dicotomia?
8: Grazie direttore, grazie ovviamente a Riccardo Pilat e alla sua organizzazione per questo evento e complimenti per gli interventi che mi hanno preceduto. Ovviamente le rinnovabili in Europa e nello scenario italiano non possono mancare, ovviamente, a quell'appello di sicurezza e di indipendenza energetica di cui abbiamo bisogno. Prima il dottor Murano diceva che l'Europa non ha una strategia europea sull'energia, molto probabilmente va aggiornata quella strategia, ma secondo me anche in Italia non c'è una strategia sull'energia. E lo dimostrano anche le lentezze che in questi anni non hanno consentito a tutta questa pluralità di soggetti che possono apportare un pezzettino di vantaggio al nostro paese di emergere. Un esempio siamo noi, che a differenza di altri paesi accanto a noi come la Francia, potenza nucleare, che ha bandito 2 settimane fa 10 gigawatt di eolico offshore, 5 gigawatt a fondazione fissa e 5 gigawatt a fondazione galleggiante, mentre noi da 2 anni aspettiamo delle aste incentivanti per 3,8 gigawatt, che ovviamente produrrebbero 12 terawattora di potenza, che andrebbe a creare quel pluralismo che ci serve, è chiaro che noi qualche domanda ce la poniamo. Allora, l'Italia non ha gas, ha pochissimo petrolio, forse il 2% di quello che ci servirebbe, ha il sole, ha il vento, ha il mare, ha tante energie che potrebbero essere maggiormente sviluppate. Noi abbiamo messo su una filiera di oltre 60 operatori, che non sono soltanto gli sviluppatori che vogliono venire qui a speculare, sono soggetti che vogliono venire qui ad investire miliardi di euro, anticipando questi denari, creando un'industria di valore che è quella della costruzione di galleggianti in acciaio o in acciaio e cemento, con flussi ovviamente importanti di personale che dovrebbe essere occupato. Quindi siamo pronti ovviamente a creare questi cantieri. La Francia ha fatto già salti da gigante, ha realizzato 2 porti, quelli che noi dovremmo realizzare a Taranto e ad Augusta, a Port-le-Nouvelle, a Sète, dove già realizza galleggianti e hanno già un impianto allacciato davanti Marsiglia. Ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, quindi qui c'è la necessità di una spinta. Se le rinnovabili a terra hanno dei problemi da un punto di vista paesaggistico, di accettabilità, è chiaro che la spinta a mare può creare non soltanto una risposta energetica, ma quello che definiamo noi è un processo industriale che per i prossimi 20-25 anni e successivamente può dare forza a tanti lavoratori che oggi nel siderurgico lavorano poco o male, nell'automotive lavorano poco o male, potrebbero essere reintrodotti nella filiera, senza togliere spazio a tante altre forme di energia sulle quali c'è bisogno ancora di tanta ricerca. Il nucleare va benissimo, ma dobbiamo continuare a fare una bellissima ricerca per arrivare innanzitutto a capire quanto costa poi questo futuro nucleare. Dopodiché potremmo andarla ad abbinare pure con gli impianti di eolico offshore in mezzo al mare, siamo a 20 chilometri di distanza dalla costa. Se non ci vogliono far mettere una pala eolica in Sardegna o un impianto fotovoltaico a Viterbo, secondo voi gli SMR li andremo a mettere, non lo so, nella piana di Pomezia? Secondo me la vedo un po' difficile questa scelta, quindi io direi di essere realisti.
9: Nella piana di Pomezia qualcuno ce li metterebbe.
8: Sicuramente ce li metterebbe. Io direi di essere realisti, di puntare molto, come diceva anche l'onorevole Procaccini, ad autoprodurci.

0: questione Hormuz, della guerra in Ucraina, ma non è che possiamo andare troppo in là da obiettivi che i paesi dell'Unione Europea hanno stabilito tempo fa e sui quali si è creata anche un'industria alternativa alla vecchia industria delle fonti fossili. E attenzione, nel 2050, quando la Cina diventerà totalmente autonoma per nucleare e rinnovabili, noi saremo probabilmente ancora molto indietro se non capiamo che questa pluralità, questo mix di rinnovabili va sviluppato subito. Chiudo dicendo, abbiamo investitori di tutti i paesi del mondo, ma soprattutto la catena della filiera tutta italiana per poter costruire i nostri impianti lontano dalle nostre coste, dando per 3,8 gigawatt la possibilità di assunzione di 10.000 lavoratori. È un inizio di un percorso che al 2050 potrebbe portarci a raggiungere almeno 15 gigawatt, di progetti ne abbiamo presentati 80-90 gigawatt, ma sono numeri ridicoli, possiamo raggiungere 15-16 gigawatt al 2050 e diventare quel pezzo di transizione energetica di cui il Paese ha bisogno, di cui questa filiera, il 70-80% è un valore economico che resta nel nostro Paese. È un peccato che questo governo, che ha ancora un anno davanti, non abbia capito che bisogna correre. Lo fa la Francia, lo fa la Spagna, lo fa il Portogallo, lo fanno i paesi del nord. Bussiamo ancora una volta nelle stanze del governo per dire uniamo le forze e andiamo avanti. Grazie.
1: Grazie al Presidente Di Aero. Allora chiudiamo il panel su un tema che è stato ricordato, energia uguale agricoltura, su questo non c'è discussione. Vincenzo Lenucci, soprattutto Confagricoltura, valutiamo quanto è emerso, ha seguito tutto il convegno, ci siamo salutati prima dell'inizio, quindi è sicuro che era qua essere seguito.
2: Giuro.
1: Tutto. Lato agricoltura, lato soprattutto Confagricoltura, che conclusioni possiamo portare a questo panel, visto che comunque abbiamo affrontato talmente tanti pezzetti, però di un unico, sta usando la parola puzzle, io direi di un unico mosaico, perché più che puzzle queste sono vere e proprie tessere che devono essere conseguenziali più che da incastrare, non c'è un percorso da ad incastro, ma c'è un percorso di costruzione, no? Prego.
3: Grazie direttore, grazie soprattutto a PMP, tutti gli organizzatori, da parte del presidente Massimiliano Gianzanti di Confagricoltura, che ringraziare mi ha invitato anche a intervenire, perché lui è impossibilitato a questo evento. Allora, proverò anche per, insomma, a questo punto la soglia di attenzione.
1: No, perché abbiamo un altro critico. Panel poi, quindi.
3: No, insomma, è assolutamente, cercherò di mantenere i tempi ristretti per quello che posso entro quello che mi è stato assegnato. Intanto direttore, non aumento con ulteriore cigno nero l'elenco, ne abbiamo già abbastanza. Però volevo provare a dare non tanto le conclusioni di questo panel articolato e interessante come l'altro, il punto di vista delle nostre imprese agricole, che ha due versanti, con molti addentellati rispetto a quello che è stato detto nel precedente e in questo panel. Allora, prima di tutto noi abbiamo un approccio, diciamo, dal punto di vista degli utilizzatori dell'energia, e quindi di cui il presidente di Confapi ci parlava prima. Adesso, senza citare tanti dati, io sono anche responsabile del centro studi, ma non lo farò più di tanto, però giusto per dire che abbiamo una criticità sia nell'approvvigionamento dell'energia sia nell'approvvigionamento dei fertilizzanti, che è un derivato da cui sono dei prezzi energetici e che sono fattori critici della produzione agricola e quindi dell'autoapprovvigionamento. Abbiamo anche noi un problema di geopolitica della food security e quindi qui tanto do solo un dato, ecco, non ne do tanti. Qualche giorno fa noi abbiamo raggiunto il prezzo del gasolio agricolo superiore a quello del prezzo medio giugno 2022, che per chi ovviamente non è dentro al settore, lo spiego, è stato il picco storico degli ultimi 5 anni, raggiunto 4-5 mesi dopo la crisi del conflitto russo-ucraino. Quindi eravamo a 1,61 euro litro, fortunatamente ora

0: stata una lieve flessione, ma no, senza eccedere in ottimismi, speriamo bene, ma eravamo a 1,559 nel giugno del 2022, questo per dare un metro di quanto grave sia la situazione. Viaggiamo ormai su rincari dei fertilizzanti del 65-67% e altrettanto del gasolio agricolo. Sono questi i due indicatori che noi teniamo in genere come metro della delicatezza e della elasticità della produzione e della competitività delle imprese agricole. Quindi c'è un tema sicuramente di geopolitica dell'energia che influisce sulle capacità di autoapprovvigionamento, tant'è che la stessa FAO sta apertamente dicendo che c'è una prospettiva, se le condizioni si manterranno tali, di autoapprovvigionamento, soprattutto nei paesi più dipendenti, ovviamente dalle importazioni, e noi dobbiamo ricordarlo, siamo fortemente dipendenti per alcune commodities fondamentali, grano duro, grano tenero, mais, semi oleosi, eccetera, e per non dire quanto olio di oliva importiamo, eccetera, eccetera. Questo quindi è un grande tema, tant'è vero che noi accomuneremmo, diciamo, il tema della food security a quello della energy security, proprio ai fini di una sicurezza alimentare che è sempre più un fattore strategico. Tra l'altro un fattore anche che influisce su economia, crisi e sviluppo del paese, perché c'è anche un rischio, no, che i maggiori costi si traducano in un'inflazione da costi poi al carrello della spesa del consumatore. Già i primi effetti si vedono, questo però diciamo noi, non tanto perché sono già rincarati i prezzi dei prodotti agricoli, i prezzi all'origine dei prodotti agricoli non hanno ancora risentito di queste tensioni da costi, lo è magari nella fase successiva alla filiera per i trasporti, no? Tutta la logistica connessa, però in prospettiva quando i costi di produzione oggi si incorporeranno in materie prime agricole che verranno trasformate e poi commercializzate, effettivamente potremo avere nell'arco di un anno e mezzo, due anni, un'inflazione da costi ulteriormente peggiore. Quindi questo è il primo tema che ci accomuna un po', diciamo, al versante dei preoccupati per l'escalation dei prezzi energetici. D'altro canto però noi abbiamo come agricoltura un coinvolgimento diretto nella fase attiva, proattiva di quel mix di energie alternative e più autonome che vogliamo, crediamo e tentiamo, come si diceva molto stamattina, di costruire. In quel mix c'è sicuramente la produzione agricola, per esempio nel campo dei biocarburanti, dei biofuel, non c'è Carlotta Trucillo qui perché ha anticipato l'intervento, ma con loro ovviamente una prospettiva di sviluppo possibile dei biocarburanti anche da materie prime, e qui si potrebbe aprire tutto un versante su quali materie prime secondarie, primarie, eccetera, ma anche c'è tutto il tema del biometano, lo citava prima il Presidente di Federmetano, connesso anche allo sviluppo degli alleamenti. Noi ricordo anche qui solo un dato: la produzione di energia alternativa da biomasse e da biometano è intorno, calcoliamo noi almeno, al 10% dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. È un aspetto non trascurabile e quindi da guardare in prospettiva con interesse. E cito solo le ultime due cose: Accelerate EU, guarda caso, cita l'agricoltura per due aspetti. Una è l'energia solare termica per le serre, ma per la prima volta dà un'enfasi particolare alla produzione di biometano, che è una produzione da agricoltura, attenzione, non solo da rifiuti solidi urbani, eccetera. La connessione con gli allevamenti agricoli è rilevantissima e questo in chiave appunto di prospettiva futura può essere una interessantissima fonte di quel mix di energie rinnovabili che possiamo sviluppare, e l'agricoltura in questo senso è pronta. Ma qui dobbiamo fare, e qui mi ricollego agli interventi di tutti, servono due aspetti da traguardare. Uno, la stabilità delle norme, stabilità anche semplificazione delle autorizzazioni e di tutti i sistemi che, diciamo, sono i prerequisiti per sviluppare queste filiere. Stamattina si parlava di un mix flessibile di fonti energetiche. A me, devo dire, l'aggettivo flessibile un po' ha preoccupato, perché nell'ottica di un imprenditore che investe, che traguarda con una certa visione al futuro, avere una flessibilità Se per questa si intende anche la possibilità di spostarsi da una fonte energetica all'altra, significa incertezza e possibilità di sfiducia. Quindi in questo senso forse abbiamo bisogno sì di un mix, di una variabilità, di una molte fonti, ma attenzione poi a non cambiare rotta troppo spesso, perché la barra del timone va tenuta sempre dritta.
1: Grazie a Vincenzo Lenucci. Io ringrazio i relatori del secondo panel e chiamo i relatori dell'ultimo panel, ne avremo quattro e poi chiederò a qualcuno di consentire al quinto di raggiungerci. Allora li chiamo da programma: Massimo Dodoni, Managing Director di DAF Veicoli Industriali, Dario Fidanza, Direttore Generale di Big SB S.P.A., Alessandro Itana, membro del CDA e direttore commerciale di Farid Industrie S.P.A. e Marco Teot, Transformation Digitalization Manager del gruppo Codognotto. Sì, non so come, perché voi non sapete.
2: No, non so come sono
1: posizionati. No, vediamo loro. Lui è Dario Fidanza. Vediamo. Avete chiaro o devo indicarveli? Ah, ok, perfetto. Allora, il panel conclusivo di questa giornata, e ci sta che sia questo il panel, perché qui andiamo all'interno delle filiere e secondo me tutto quello che abbiamo trattato lo conoscete bene, però allo stesso tempo ha fatto emergere alcuni elementi interessanti, quantomeno di proposta, no? Della Corte diceva all'inizio, della porta, diciamo all'inizio, lasciatemi elementi per poter anche ragionare, credo che gli elementi anche innovativi siano emersi. Allora, con Massimo Dodoni affrontiamo certamente la parentesi, il panel si chiama infrastrutture energetiche, filiere industriali e prospettive di sviluppo, capire operativamente quanto questo tema, diciamo, anche del pluralismo, dell'approvvigionamento diversificato, della possibilità di approdare, no, a una formula, non solo a un mix, ma a una formula flessibile, poi in effetti, come diceva Confagricoltura, rappresenti insomma, non solo una sfida, ma anche un obiettivo, se è traguardabile o non è traguardabile, certamente lato vostro, cioè lato di chi poi sul campo opera direttamente. Prego.
3: Allora, grazie. Allora, prima di tutto grazie al senatore Della Porta, a Pilat & Partners e a Gianni Todini per l'invito a questo interessantissimo panel, a questa interessantissima giornata. Ho sentito degli interventi assolutamente da approfondire, perché le tematiche chiaramente affrontate sono come dire, urgenti, sono da discutere e intervengono sulle vite di tutti i giorni. Allora, prima di tutto due parole su chi rappresento. DAF è un grande costruttore di veicoli, chiaramente, quindi noi siamo progettisti, produttori e commercializziamo sistemi di mobilità terrestre per il trasporto delle merci a livello globale. Quindi noi affrontiamo queste sfide in praticamente tutti i paesi del mondo e quindi, come dire, ci dobbiamo confrontare con questo tipo di realtà. Per quello che è il tema della giornata, i sistemi di propulsione cosiddetti, tra i più disparati, che si stanno come dire, diversificando in maniera quasi esponenziale, e il dibattito politico e economico è chiaramente nel livello più alto di priorità, noi come produttori e progettisti dobbiamo essere pronti ad ogni possibile sfida, ad ogni possibile richiesta del mercato, con soluzioni prima di tutto efficaci ed efficienti. Allora, io ho sentito molti interventi, come ho detto prima, e vorrei riassumere qualche punto riprendendo anche qualche spunto. Allora, io vorrei dire questo: se in passato, come dire, tutti i paesi, parliamo dell'Italia, come dire, si contava su accordi internazionali ritenuti anche immutabili per qualche forma, no? E ai quali si è letteralmente affidata la crescita del paese, le recenti crisi, adesso non stiamo a numerarle perché prima facevamo la conta delle crisi, quindi sono tante, io direi anche troppe fondamentalmente, hanno dimostrato e ci dimostrano tutti i giorni nei notiziari piuttosto che sulla carta stampata che il risveglio è sfortunatamente brusco. Quindi la realtà è profondamente diversa da quella sulla quale ci siamo adagiati. Allora, io sono una persona molto analitica, quindi procederò per punti. Quindi io porrei, il primo tema è l'indipendenza energetica. Il quesito di oggi, a mio avviso, è come rendersi indipendenti in un percorso a tappe forzate per sottrarsi nel minor tempo possibile al potere egemonico di altri paesi. Essere indipendenti ed autonomi ha effetti diretti sulla competitività del sistema paese sui mercati internazionali. È un binomio inscindibile, come peraltro ha citato all'inizio del suo intervento il ministro Foti, ha diretti effetti sulla tenuta sociale. Considerando il cittadino consumatore un po' come l'ultimo anello della catena che subisce l'aumento dei costi ed in ultima analisi l'inefficienza del sistema. Sul cittadino consumatore, quindi su tutti noi, graveranno i costi aumentati della produzione dei beni e della logistica, quindi aumento dei costi di trasporto dovuti all'aumento delle fonti energetiche e quant'altro, dei servizi, riscaldamento e quant'altro, del potere di acquisto e quindi della riduzione dei consumi. C'è inutile da aggiungere che l'estrema conseguenza di tutto questo è la perdita di posti di lavoro, perché a causa della mancanza di competitività delle aziende, evidentemente, che operano sul territorio nazionale, diminuirà la capacità di assunzione e magari la dislocazione di aziende produttive in altri paesi. Quindi questo comporta che cosa? Un approccio analitico che si basa sulla scelta della fonte energetica. La fonte energetica si declina su quattro punti fondamentali: le risorse disponibili e utilizzabili sul nostro territorio, quella che è la tecnologia attualmente disponibile per poterle utilizzare, la capacità di investimento economico e i tempi di realizzazione. Il tempo, per sua definizione, è una risorsa finita, quindi è un punto cruciale su cui appoggiarsi, perché anche l'evoluzione tecnologica chiaramente corre molto più veloce della regolamentazione normativa. Quindi bisogna tener conto di quelli che sono il potenziale di sviluppo delle tecnologie. Poi, per chi mi conosce, sa benissimo che io ripeto come un mantra che ogni fonte energetica deve avere tre elementi fondamentali per essere di successo. La prima, avere una produzione sufficiente, una distribuzione capillare e un utilizzo efficiente. Noi, come costruttori, ovviamente possiamo intervenire solamente sul terza colonna, quindi produrre dei veicoli che siano in grado di utilizzare le fonti energetiche selezionate nella maniera più efficiente possibile. Quindi alcuni esempi per fonti energetiche che sono immediatamente disponibili sui nostri veicoli sono ad esempio l'HVO e il biodiesel. I nostri veicoli, come ha citato Carlotta, i nostri veicoli possono essere forniti B100, quindi non più mix di biodiesel con gasolio tradizionale, ma semplicemente un pieno fatto esclusivamente con biodiesel o con HVO. Perché HVO e biodiesel sono importanti? Perché l'abbattimento della CO2 in questi casi supera anche il 90%, perché non provenienti da fonti fossili. L'elettrico, non parlo di nucleare o di rinnovabili, entrambe le lascio al dibattito politico. Ad esempio, io sposo molto sia l'approccio della produzione offshore piuttosto che anche la produzione politica, la produzione di energia elettrica da nucleare, perché quello che mi interessa è l'elettricità. E in ultima analisi anche l'idrogeno, essendo proveniente da un ciclo verde che proviene, inizia con l'acqua e finisce con l'acqua. Do un ultimo dato che rinforza l'approccio del dottor Murano, che è stato estremamente interessante, giusto per dire cosa succede all'interno dell'Unione Europea. All'inizio del 2026 il megawattora in Spagna costava tra 37 e 43 euro. In Italia, non so se voi lo conoscete, ma costa 157 euro megawattora. Quindi questo, diciamo, già dà il metro su quello che può essere un concetto di competitività. E inoltre vorrei che fosse chiaro che noi dobbiamo sostituire la congiunzione o con la congiunzione e. Quindi si ragiona su una molteplicità di fonti energetiche, non su una singola, come si diceva all'inizio sul primo panel, all in. Quindi mettiamo tutto lì e speriamo che vada bene, non funziona così. Quindi la molteplicità delle fonti, approcciate con maniera scientifica, ci può portare a essere competitivi sui mercati internazionali, ci può garantire l'autonomia energetica che sia italiana, ma io amo molto più ragionare in termini di Unione Europea, però qui serve chiaramente un'armonizzazione a livello internazionale, ci può portare crescita e benessere e, come dire, mettere al sicuro quella che è la tenuta sociale. E in ultimo, la riduzione delle emissioni, ultimo ma non ultimo, citerei, perché anche questo è un tema che deve garantire, come dire, una sostenibilità ambientale per quelle che saranno le prossime generazioni di italiani e di esseri umani in generale. Ho terminato, grazie.
1: Grazie, grazie a Massimo Dodoni. Allora, Dario Fidanza, direttore generale di Big SBS SPA, logistica, flotte, ma non solo, tanto penso al territorio, agli investimenti, penso a un modello che diventa centrale anche nella costruzione di un percorso innovativo, no, complessivamente. Ecco, avere a che fare con una geopolitica dell'energia in trasformazione, ovviamente, con crisi, e con la necessità, insomma, di ragionare ben oltre quello che può essere il semplice impatto in termini imprenditoriali, da una parte è certamente una sfida, dall'altra una grande responsabilità quando poi si investe direttamente, no? Come ripeto, anche sul territorio si è parlato anche di occupazione, di impatti occupazionali. Ecco, magari è una suggestione la mia, però insomma credo che sia importante anche sottolineare l'importanza del lavoro che viene fatto in questo senso. Prego.
4: Allora, Finanza. Assolutamente, buongiorno a tutti, veramente un piacere essere qui con voi, mi complimento anche con i precedenti relatori e vorrei iniziare a rispondere alla tua domanda, Gianni, citando un passaggio che ha fatto prima, no? L'amico Massimiliano Giannocco. Mi è piaciuto molto il concetto di avere un approccio metodologico e non ideologico. Questo perché in un tema così importante bisogna essere strutturati, bisogna avere una visione e non possiamo farci prendere da alcun tipo di ideologia, perché con l'ideologia non si fa impresa. E c'è bisogno di fare impresa, c'è bisogno di farla in modo sostenibile, c'è bisogno di guardare oltre il tema, no? Che magari potrebbe venire su come principale questione, ma che banalizzerebbe il concetto, no? Quello del costo del carburante. In realtà il tema è molto più complesso, è un tema, secondo me, di filiera. Tema di filiera, che cosa vuol dire? Quando, ovviamente, io rappresento un'azienda strutturata che vende beni e servizi ad aziende del trasporto e della logistica, quindi siamo fortemente, no? Impattati da questo scenario. Noi però vogliamo vederlo come un'opportunità. Un'opportunità di intanto strutturarci meglio e poi cercare di qualificare insieme ai nostri partner le dinamiche che sono essenziali di questo settore. Perché quando si parla di trasporto e logistica si pensa a un mezzo che deve arrivare da A a B. In realtà, quando si parla del nostro settore, in realtà parliamo di camion, parliamo di ottimizzazione di percorsi, parliamo di carrozzerie, parliamo di pneumatici, parliamo di carburante, di energie alternative, e quindi a non avere una valutazione d'insieme sicuramente può creare un problema poi di costi operativi all'azienda e soprattutto di prevedibilità operativa. La domanda che faccio spesso ai miei amici, no? Qua ce ne sono molti su questo tavolo, quanto siamo resilienti in termini di decisioni strategiche che prendiamo ogni giorno? Cosa possiamo fare? Qual è la soluzione che possiamo subito mettere in pratica? Perché oggi noi che ad esempio gestiamo una flotta e che abbiamo un parco veicolare molto importante di più di 1400 mezzi, significa anche pensare a un outlook di approvvigionamento che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi tenderà a salire. Quindi la prima domanda è: come e quando acquistare? Che cosa acquistiamo? Che servizi possiamo dare ai nostri player per renderli competitivi nel day by day? Allora, cerco di essere veramente sintetico e pragmatico in modo da lasciare poi spazio a tutti. Allora, oggi non c'è una soluzione efficace che vale per tutti. La nostra ricetta è quella di confrontarci giornalmente, e questo è uno dei momenti anche con il network per capire come poter insieme dare delle soluzioni. Una soluzione che fa veramente la differenza in questo momento è, ad esempio, nel nostro settore, una attenta e accorta gestione telematica. Gestione telematica vuol dire che molto più di prima oggi c'è attenzione per i nostri imprenditori e per noi stessi che li supportiamo ad andare a vedere i trasporti a vuoto, ad andare a cercare tramite i fleet manager o i responsabili parco, nel caso specifico, operativi, di trovare la tratta migliore. Oggi gestire la tratta migliore in tempo reale fa una grande differenza. Andare a capire come ottimizzare i trasferimenti a vuoto fa una grandissima differenza. Andare a capire in termini di manutenzione predittiva come rendere assolutamente efficienti in tempo reale la flotta e anticipare i problemi dà un grandissimo vantaggio di costi. Però poi alla fine tutto si basa su dati e su scenari. Ma la domanda è: avendo i dati e lo scenario, ma tutti lo sanno leggere? E quindi diventa anche un problema di formazione. Problema di formazione che anche noi stiamo affrontando all'interno della nostra azienda. Noi abbiamo creato una divisione che intanto guarda all'implementazione delle competenze delle persone che sono all'interno della nostra azienda, ma poi anche dare soluzioni alle persone con cui collaboriamo. Avere la capacità di leggere e di predire, diciamo, le route dei nostri mezzi, andare a capire in base a una serie di algoritmi qual è la gestione, qual è il veicolo migliore da offrire ai nostri partner, è un problema che non risolve sicuramente la questione del carburante e dei costi, ma sicuramente può dare un punto di efficienza. Un altro tema, e poi finisco, mi si chiede molto: sì, ok, ma in questo momento di grandissima trasformazione e di problema energetico, ma è meglio andare su una, diciamo, andare sull'elettrico o su una formula di trazione, diciamo, tradizionale che è quella del diesel? Anche qui non c'è una risposta. Chi chiaramente fa un trasporto urbano con un mezzo che fa delivery e fa 70-80 km al giorno e chiaramente entra in zone ad accesso limitato, la risposta è facile. La risposta è sì, l'elettrico dà un grandissimo vantaggio, ma già chi fa un trasporto misto, un trasporto extraregionale con carichi pesanti, affronta tutta un'altra serie di problemi, che è quello infrastrutturale, e soprattutto quello di approvvigionamento interno, nel senso che non puoi affrontare un trasporto strutturato se hai una flotta strutturata, se non hai delle stazioni di ricarica all'interno della tua azienda, ma soprattutto se non fai diventare il momento di ricarica un momento assolutamente integrato nella tua logica quotidiana, altrimenti perdi tempo, altrimenti fai la fila, altrimenti non vai a saturare i tuoi veicoli. Quindi finisco e porto veramente una grande attenzione su momenti di network come questi. Momenti come questi sono fondamentali perché intanto mettono a confronto varie anime, no? Io faccio impresa, gestisco operativamente le mie divisioni, però ho la possibilità di entrare in contatto con altri manager che magari curano il trasporto in modi diversi dal mio e confrontarmi anche con associazioni di categoria. C'è bisogno di una visione, c'è bisogno di una visione chiara e c'è bisogno di risposte molto veloci e molto pratiche. Ma lì dove non si affrontano con delle soluzioni comuni tra il pubblico, il privato e chi fa impresa, non si riesce a risolvere nulla. Quindi grazie veramente di questo invito e grazie a tutti della vostra presenza.
1: Ringraziamo Dario Fidanza e proseguiamo, abbiamo ancora tre interventi. Alessandro Itana, membro del CDA e direttore commerciale di Faridi Industrie S.P.A. Allora, credo che uno dei temi centrali, no, che sia poi emerso anche per quanto riguarda la vostra importante attività, sia quello di capire quanto poi da un punto di vista dell'attività logistica, dell'attività del trasporto, questa molteplice visione, no, anche della possibilità di alimentare, no, il veicolo diventi centrale. Ecco, diceva prima Fidanza, la capacità di dotarsi di strutture, si diceva prima, diceva con Fabi, l'idea di capire verso che direzione andare, sono anche investimenti importanti, no, che poi a terra consentono poi di gestire complessivamente il proprio business. Una riflessione su questo, secondo me, da parte vostra è molto importante. Grazie.
5: Grazie mille per la domanda. Innanzitutto ovviamente ringrazio anch'io chi ha permesso di organizzare questo evento, che condivido con Dario, col dottor Fidanza. È un evento importantissimo che permette di mettere insieme idee, opinioni e anche potenziali soluzioni da parte di diversi stakeholder del sistema, da associazioni, università, imprese. Sicuramente poi per me è un onore essere in questa tavolata di assoluto primo livello con altri relatori di primissimo livello, e quindi è veramente un piacere per me portare quella che è la testimonianza di Farid. Due parole, perché magari Farid non è così conosciuta se non magari gli addetti ai lavori, ma Farid Industrie è leader italiano nella produzione e commercializzazione di veicoli per l'ecologia, la raccolta rifiuti. Diciamo che indiscutibilmente in Italia siamo leader assoluti, e noi facciamo parte del gruppo Kirchhoff, che è leader mondiale in questa tipologia di veicoli. Giusto per dare due numeri, il gruppo Kirchhoff è un gruppo da circa 12.000 dipendenti che appunto porta i suoi veicoli e le sue soluzioni per ottimizzare quella che è la gestione diciamo dei veicoli per l'ecologia in tutto il mondo. Ultimissima la nostra fornitura a New York, dove stiamo fornendo circa 600 veicoli per la città di New York in maniera assolutamente tecnologica e innovativa, di cui sta parlando tutto il mondo. Recentissimi sono gli articoli ad esempio sul New York Times sui nostri veicoli, sui nostri sistemi di raccolta. Detto questo, era doveroso una brevissima premessa. È chiaro che parlare dopo così tanti interventi importanti e assolutamente pieni di contenuti non è così semplice, o meglio, cercherò in maniera molto sintetica di portare quella che può essere la testimonianza e l'applicazione di un operatore industriale, quale siamo, su queste tematiche poi applicate al nostro settore. Ovviamente mi sono segnato alcuni punti che mi permettono di fare qualche diciamo passaggio legato alle cose che si sono discusse. È stato citato nei vari interventi, si è parlato sicurezza energetica per stabilità dei prezzi, vulnerabilità del sistema produttivo, competitività delle aziende. Quello che cercano, una delle cose che cercano aziende, almeno ovviamente io parlo a nome e per conto di Farid Industrie, è il fatto di avere una stabilità dei prezzi, perché permette di riuscire ad avere una stabilità produttiva e una stabilità sul mercato, soprattutto quando lavori su grossi tender, su tender magari pluriennali. Non è assolutamente semplice riuscire a gestire dei rincari di un certo tipo, e anche, sembra assurdo, dei ribassi di un certo tipo, perché uno può immaginare, no, allora la materia prima, si è parlato chiaramente tantissimo di energia, nella giornata di oggi era il tema principale, più ribassa meglio è, no? Quello che cerchiamo è la stabilità. Stabilità che purtroppo per i motivi che si sono ampiamente discussi durante il bell'incontro di oggi non si sta avendo negli ultimi anni e negli ultimi mesi. Io cito solo un esempio, anzi ne cito due. L'amico Massimo, il dottor Dodone, ha parlato del costo del megawattora in Italia e in Spagna. Noi abbiamo come affari d'industria 6 stabilimenti in Europa, mentre come gruppo Kirchhoff ne abbiamo più di 40 in giro per il mondo. Vi posso garantire che fare produzione industriale in Italia, una produzione di nostro tipo che ha ad alto assorbimento di energia e con delle materie prime, noi compriamo tantissimo acciaio e alluminio che a sua volta è una produzione ad alto assorbimento di energia, non è semplice. Non è semplice perché noi ci confrontiamo poi con, chiaramente non parliamo dei competitor, ma parliamo anche dei nostri sister company, le società cugine in giro per il mondo, e ci dicono ma non è possibile, non, come fate? Cioè quasi non si capacitano di come sia possibile fare industria diciamo di un certo livello e con certi assorbimenti energetici in Italia. E noi gli dimostriamo che noi la sappiamo fare meglio, perché quello che riusciamo a fare da italiani è una cosa che all'estero, in particolare penso ai cugini tedeschi, non, certe cose se le sognano, comunque riusciamo a essere molto migliori su tante cose, però paghiamo questo dazio dell'energia, ma soprattutto della stabilità. L'alluminio, per citarvi un esempio, non è stato citato fino ad oggi, nell'ultimissime settimane, ahimè per i motivi noti, è aumentato in maniera importantissima. E noi siamo grandi compratori di alluminio e chiaramente ha un impatto. Voi pensate su tender fatti un anno fa, che sono pluriennali, dove noi abbiamo dovuto garantire chiaramente quelle che è una stabilità di prezzi, eccetera, legati al tender, non è così semplice gestire questo. Lo stiamo vedendo nella nostra filiera, nella competitività dell'azienda. Abbiamo moltissimi fornitori che in alcuni casi stanno soffrendo, direi in molti casi, e sicuramente questo è un aspetto importante o comunque è un passaggio che come testimonianza volevo fare. Legato alla sua domanda c'era un secondo punto che trovo importante sottolineare. Si è parlato di quella che può essere la fonte giusta per ogni tipo di trasporto. Chiaramente io porto la testimonianza di Farde, quindi legate ai veicoli della raccolta rifiuti, che tendenzialmente hanno un percorso più cittadino, un percorso con meno chilometri, non è magari la linea che, dove il veicolo industriale fa migliaia di chilometri, quindi si fanno percorsi molto simili, eccetera. E ci sono diverse tipologie di utilizzo che si stanno o sperimentando o già utilizzando, e ci sono diverse tipologie di utilizzo che si stanno o sperimentando o già utilizzando. Sicuramente si è parlato di biometano, che è ad oggi una realtà, e una realtà tra l'altro il mondo dell'ecologia e il mondo perfetto per riuscire a fare.
6: E questa era Geopolitica dell'energia in trasformazione, crisi globali, corridoi strategici, autonomia energetica, tenutosi al Senato e organizzato da Pilat & Partners su iniziativa del senatore Costanzo Della Porta. Andiamo a concludere la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale con Medie e Dintorni, Emilio Targe insieme ad Edoardo Fleischner.
7: Un buongiorno ai nostri ascoltatori, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai nuovi scenari della comunicazione al mondo della crossmedialità, e anche oggi è con noi Edoardo Fleischner, che ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
8: Buongiorno, buona domenica.
7: Allora Edoardo Fleischner è con noi da tantissimi anni e insieme cerchiamo ogni domenica di approfondire i temi della settimana legati appunto all'innovazione tecnologica. Edoardo Fleischner è autore e progettista multimediale e docente di comunicazione crossmediale. Edoardo, partiamo anche oggi dalle intelligenze artificiali e ne abbiamo parlato anche in settimana dell'impatto delle intelligenze artificiali sul mondo del lavoro con il presidente Recknell e il professor Brunetta, ed è un segmento di riflessione particolarmente interessante. Tu hai cercato di approfondire il tema appunto di come le aziende a volte si privino di alcuni dipendenti per affidare quel tipo di compito alle intelligenze artificiali. C'è già un dato sull'eventuale convenienza di questa pratica in alcuni casi?
8: Sì, è un dato, oddio, è un tam-tam globale, ne abbiamo già parlato, torniamo spesso sull'argomento aziende, licenziamenti, intelligenza artificiale, ne parliamo perché continuano a richiedercelo i nostri ascoltatori scrivendoci a media e dintorni @gmail.com e allora noi ci ritorniamo. Alcuni ci scrivono basta, non ne possiamo più, però insomma le richieste di approfondimento su questo tema, che è appunto intelligenza artificiale, licenziamo oppure no, poi ridotto al nocciolo, e questa è la domanda. Quando parliamo di aziende, parliamo di aziende piccolissime, piccole, medie, grandi, grandissime, perché ormai, e queste statistiche le abbiamo già comunicate più volte, l'uso dell'intelligenza artificiale è assolutamente, diciamo, ormai quasi universale. Parliamo sempre di intelligenze, in particolare di intelligenza artificiale generativa, quella che ha avuto il suo boom di consumo di massa dal fine novembre 2022. E il concetto è un po' questo, no? I risparmi ottenuti dalle aziende con i licenziamenti immediati sono misurabili, è un vantaggio misurabile, risparmio tot soldi, non devo più pagare tot persone, al di là di tutto il discorso importantissimo, anzi primario, di chi perde il posto di lavoro nei confronti di una macchina, ma questo è un discorso storico e attualissimo che sarà sempre lì che ci guarda. Detto questo, fondamentalmente la conclusione è no, l'intelligenza artificiale usata per far fuori i posti di lavoro non serve, al di là del profondo problema dei licenziati, perché la cosa migliore è la cosiddetta intelligenza collettiva, cioè il mettere insieme gli umani con lo strumento particolare, nuovo, molto efficace, che si chiama intelligenza artificiale generativa e non solo quella generativa. Insomma, l'intelligenza collettiva è il concetto che funziona. Ne avevamo parlato a suo tempo ancora quando, insomma, anche un bel po' di anni fa, quando per esempio parlavamo del libro di Pierre Lévy, appunto, l'intelligenza collettiva. Comunque adesso abbiamo un'ennesima interessante analisi della Royal Docs School of Business and Law, siamo nel East London, nella parte est di Londra, che indica senza tante storie che l'intelligenza artificiale funziona molto, ma molto meglio quando collabora con le persone, non le rimpiazza. Quindi collaborare, non rimpiazzare. Questa è un po', diciamo, la frase da ricordarsi. Il mantra è collaborare, non rimpiazzare. Perché tanto degli umani, almeno per ora, non se ne riesce a fare a meno, perché lo strumento è anche, come dire, limitatissimo e estendibilissimo, sembra un calambur, ma comunque è un sistema che va ipercontrollarsi, e quindi l'umano per ora è assolutamente fondamentale. L'intelligenza artificiale elabora rapidamente grandi quantità di informazioni, collega i dati provenienti da ambiti diversi dell'azienda. Ripeto, l'azienda può essere una drogheria o una multinazionale, non cambia, il discorso è sempre lo stesso. E può individuare schemi piuttosto complessi, ma gli umani restano fondamentali per il giudizio sui risultati, la responsabilità di assumere decisioni su quei risultati, l'interpretazione dei risultati stessi, no? E quindi conseguono decisioni strategiche, ma anche decisioni etiche. E dunque ecco il hub uomo, l'incrocio uomo, il punto focale uomo, non, per ora non si può sottrarre, non si può togliere dal meccanismo aziendale. Perché? Perché vuol dire giudizio, responsabilità, interpretazione, etica, strategia, insomma un mucchio di cose che non è facile per ora sostituire con queste che, ripeto, ricordo, ma lo dicono in molti, sono macchine. Io addirittura preferisco, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa, chiamarle semplicemente chatbot, robot che chiacchierano. Ecco. Dopodiché ci sono degli ottimi risultati, esempi concreti, non so, in ospedale l'intelligenza artificiale può portare all'attenzione dei medici ricerche mostruosamente importanti, con milioni di dati provenienti da specialità differenti, ma poi la decisione clinica spetta al medico umano per ora. Non so, altro esempio, un altro esempio potrebbe essere uno studio legale, per confrontare rapidamente precedenti di varie sentenze, analizzare in modo rapidissimo leggi, successivi cambiamenti o chiose della legge. Gli avvocati scelgono le argomentazioni più adatte. Attenzione, questo è un terreno pericoloso, ne abbiamo parlato molte volte, dove l'intelligenza artificiale generativa si può creare delle sentenze fantasiose mai esistite o dei riferimenti a processi mai fatti. Attenzione, che questo è un territorio terribilmente scivoloso. E altro esempio ancora, non so, un team di un'azienda, ma ripeto, anche di un artigiano può creare un nuovo prodotto, ok, e sintetizza tutti i precedenti commenti dei clienti che hanno commentato i prodotti simili precedenti prima di quello nuovo che si vuole creare. Si analizzano le vendite, le recensioni, e poi però sono gli umani alla fine che scelgono quale nuovo prodotto realizzare. La sintesi lì è facilmente e probabilmente, anzi auspicatamente, solo umana. Dunque, non si può ridurre l'intelligenza artificiale solo a produttività, numero di prodotti, ma un maggior numero di prodotti, scusate il bisticcio, perché abbiamo perso tutto il resto, tutto il tipo di analisi strategiche e quant'altro che si devono fare. Insomma, gli umani non possono essere dei semplici controllori di un'intelligenza artificiale che sputa sentenze, sputa i dati e sputa come dire, possibili comportamenti. Il presidio rimane quello umano. Allora come fare? Beh, i dipendenti, ma tutti, anche i ruoli apicali, anzi si consiglia prima i ruoli apicali, devono sapere tutto dell'intelligenza artificiale. E come si fa, visto che è qualcosa che è arrivato e non si ha tempo di confrontarsi con questa bestia? Beh, imparare, usare i giorni e le notti, soprattutto le notti, i sabati, le domeniche, insomma, autoapprendere moltissimo. Poi potrete fare tutti i corsi che volete, ma autoapprendere diventa uno dei punti chiave per affrontare questo nuovo mezzo. È successo sempre così, i nuovi strumenti, soprattutto tecnologici, passano da saper più o meno le cose fondamentali a proposito di questi strumenti, ma poi bisogna usarli notte e giorno, sabato e domenica, per arrivare a quando sentite che dominate lo strumento, beh, a quel punto si può estendere questo tipo di competenze all'interno dell'azienda, perché l'intelligenza artificiale diventi strutturale e non un mezzuccio per scrivere le email.
7: Edoardo, cosa c'entra il mondo della robotica con un'arte, uno sport, ma anche un'arte nobile in qualche modo e antichissima, come il ping pong, il tennis tavolo?
8: C'entra, per tutti quelli che ci ascoltano e giocano a ping pong, anche nella maniera più amatoriale di questo mondo, e magari solo in spiaggia d'estate o in montagna. E c'entra perché chiudete gli occhi un attimo, immaginate, state giocando a ping pong e che cosa succede? Cioè, questa pallina, che in termini fisici è piccolissima, è quasi invisibile, pur bianca o gialla, che rimbalza fra due superfici piatte che sono due racchettine piccoline, e l'umano deve prenderle, calcolare il tiro dell'avversario e rispondere in modo adeguato, possibilmente più difficile come colpo di quello dell'avversario, per far sì che l'avversario non prenda la pallina. Sembra tutto banale, però pensate a quanti movimenti, gli occhi, il collo, il braccio, le gambe, e quanti riferimenti, il tavolo, le lunghezze, la rete. Ecco, pensate a tutto questo e adesso pensate che un robot lo possa fare. Questo robot si chiama Ace, che per molti è chiaro il riferimento tennistico e non solo, che comunque vuol dire asso sia in un mazzo di carte, ma sia anche asso come campione o come colpo vincente. Ace si chiama, è un robot autonomo sviluppato da una grande casa elettronica giapponese, probabilmente immaginerete quale. E questo robot, con la T dura come piace a me, questo robot è capace di giocare a ping pong ormai con avversari umani di alto livello, cioè, ha vinto 3 partite su 5 con giocatori d'elite, ecco. E con gente con campioni che giocano a ping pong da 10 anni, 15 anni, 20 anni, e che fanno 20 ore di allenamento settimanale. Dunque questo robot Ace si è trovato davanti avversari tosti, come diremmo, no? Tosti. Ebbene, la pallina, come dicevo, si muove velocemente, cambia direzione in frazioni di secondo, può avere rotazioni complesse, liftata, obbliga ovviamente il robot a prendere traiettorie, no? A prevedere traiettorie in una frazione di secondo, come fa l'umano, e scegliere una delle tante risposte possibili. Questo è uno dei dati più difficili, scegliere una delle tante risposte possibili, che il nostro cervello, di gioca a ping pong, sa che facciamo in un soffio, no? E detto tutto questo, ha un braccio sostanzialmente meccanico che deve trasmettere tutti questi parametri per dare la risposta giusta alla racchetta che ha in mano. E qui c'è il dato, il salto, no? All'inizio, insomma, i robot attualmente hanno un ambiente standard, con le attrezzature standard, anche con ambienti controllati, direi ripetitivi, separati dagli esseri umani anche per motivi di sicurezza, no? Parliamo per esempio della fabbrica. E qui invece c'è tutta un'integrazione tipicamente umana tra percezione, quello che le telecamere del robot vedono, previsione, capire che quel colpo dell'avversario, che è un umano, dove andrà a finire, e l'azione conseguente per rispondere. Ecco, tutto questo in questo momento, fino a questo momento, i robot attuali non erano in grado di farlo. Questo nuovo robot Ace sembrerebbe proprio in grado di non essere più un robot, virgolette, industriale, tradizionale, in un ambiente controllato, ma in un ambiente aperto. La cosa controllata è la misura del tavolo, della rete, è finita lì. E dunque in futuro questo tipo di robot potrebbero favorire, per esempio, essere robot collaborativi in fabbrica, perché molto più flessibili, si interfacciano con situazioni che non sono meccaniche fisse, ma sono mobili, come per esempio un altro umano. Quindi parliamo non solo dei magazzini, ma parliamo degli ospedali, parliamo di macchine per i robot, per la riabilitazione fisica, che reagiscono in tempo reale a movimenti che non sono corretti, robot domestici più sicuri, Perché? Perché interagiscono perfettamente con tutto l'ambiente e gli umani che sono in casa. E quindi robot capaci di aiutare persone anziane, disabili, e quindi potrebbero poi anche, per esempio, entrare a pieno titolo, cosa che oggi è limitata, robot chirurgici più reattivi.
9: Certo.
8: Il soccorso in ambienti molto complessi, come appunto la fabbrica, come il traffico, come situazioni di contaminazione. Quindi siamo alla ricerca ancora una volta del robot, lo dico così un po' semplicisticamente, vogliamo arrivare al robot umano? Questo lo ripeto da questi microfoni da tanto tempo. Fra qualche anno avremo accanto a noi robot in abbondanza, in casa, al lavoro, al bar, con cui scambiamo pure quattro chiacchiere.
7: Beh, al bar ci sono già, come sai, in alcune città del mondo. Certo. Allora, Edoardo, torniamo a parlare un po' del linguaggio, perché tu hai un po' approfondito il tema del mutamento del linguaggio, le parole, per così dire, di tendenza, di moda. Che cosa hai scoperto che può avere a che fare con i nostri approfondimenti?
8: Ma guarda, c'è questa parola tipicamente, ancora una volta, succede spesso anglosassone, che si chiama buzzword, no? Che sono le parole alla moda, che sono diventate quasi degli slogan, delle formule giornalistiche ripetute, traslate da altre situazioni che alla fine vanno a finire dappertutto, in un articolo, in un programma, in una pagina di Facebook o di Twitter o whatever, o qualunque altra situazione. C'è un articolo che dopo mettiamo il link sulla nostra pagina di Facebook, che potrete leggere integralmente, su qualcosa che è stato già abbondantemente analizzato e criticato, ma è divertente vedere un attimo quali sono i termini che questo autore ha individuato. Siamo nel mondo anglosassone, quindi nella lingua inglese, però funziona benissimo anche in italiano. Parliamo, insomma, in ogni epoca, lo sappiamo, ai suoi termini, chiamiamoli irritanti, no? Per esempio, durante il boom economico irlandese, non so se ve lo ricordate, anni 90 e 2000, c'era un'espressione che era Celtic Tiger, la tigre celtica. Perché? Perché in Irlanda c'era stato il boom improvviso, per tutta una serie di vantaggi irlandesi, chiamiamoli così, un boom dell'economia. Si passò da delle cifre a due zeri della disoccupazione al 4% disoccupati, insomma, divenne una come si dicono le tigre e le tigri economiche asiatiche, c'era la tigre celtica, quella irlandese, e insomma, questo valeva anche e soprattutto parlando delle azioni in borsa, no? Quando c'è un boom si parla di una tigre celtica, che è diventata una specie di appunto parola abusata. Allora l'autore di questa analisi va a cercare altre parole di gergo abusate, per esempio simbiotico, che nasce in biologia per indicare organismi che vivono insieme, dipendono uno dall'altro, no? Ed è stato trasferito nel linguaggio aziendale, dove qualunque rapporto commerciale diventa simbiotico, no? Perché vuol dire semplicemente che ci sono due elementi forti che si uniscono e funzionano insieme in modo positivo. Poi c'è, per esempio, take a holistic approach, adottare un approccio olistico, no? Che vuol dire semplicemente che si potrebbe essere sostituito, per esempio, chiaramente da includere il più possibile, invece no, non includere il più possibile, ma adottare un approccio olistico. Poi questa parola olistico è veramente dilagata nel giornalismo e anche nella saggistica in maniera esagerata, ecco. E poi, questo è interessante, che

0: portato a essere un fallimento totale, oppure quella convivenza fra i due, parlando di due che sono in coppia, quella convivenza fra i due è sfociata in una Brexit, oppure questo progetto sarà una Brexit, insomma è diventato un modo di dire, ma anche esagerato, va bene, un pochino, ma cerchiamo poi di non usarlo come il prezzemolo. E poi i punti esclamativi, beh, ne abbiamo già parlato a tempo, addirittura mi ricordo parecchi anni fa quando si iniziò a usare appunto i brevi messaggi con il LOL, che appunto vuol dire ridere a crepapelle, ma i punti esclamativi, io devo dire che quando arrivano i messaggi con i punti esclamativi ho ancora delle reazioni di fastidio. Poi questo giornalista fa un esempio di contrasto, cioè dice guardate come funzionerebbe senza questi modi di dire costantemente dilaganti, vieti a questo punto, ed è Christopher Hitchens, è un giornalista, un saggista, un critico letterario, un commentatore politico, ateo. Perché dico ateo? Perché invece è un ammiratore della lingua della Bibbia di Re Giacomo. La Bibbia di Re Giacomo è quella del 1611, siamo nel 1600, è la Bibbia che si trova in moltissimi comodini degli alberghi anglosassoni. È, insomma, la Bibbia consolidata di Re Giacomo. E questo scrittore, questo giornalista, questo saggista, Hitchens, dice: ma guardate la ricchezza di immagini, di allegorie, di riferimenti condivisi che viene offerto dalla Bibbia di Re Giacomo, paragonandoli per influenza a Shakespeare, per esempio. Shakespeare, anche una citazione di una frase, il libro di Giobbe, no? Man is born until trouble, eccetera, eccetera. La frase dice: l'uomo nasce dentro le sofferenze come le faville della braccia. Certo, non siamo a livello di Twitter, ecco.
1: Edoardo, chatbot, tu hai approfondito anche questo filone, diciamo, con diverse declinazioni, e hai scoperto una cosa che forse vale la pena raccontare.
0: Sì, guarda, è una nuova di questa settimana, indagine della CNN, del Center for Countering Digital Hate, cioè il centro per contrastare l'odio digitale, che ha analizzato 8 chatbot, quelli che ormai conosciamo tutti, dove per antonomasia si parla di ChatGPT, ma abbiamo Meta AI, DeepSeek, Copilot, Gemini, Replic, ChatGPT, Claude, eccetera. Ecco, ho fatto un'analisi di questi 8 e il tema era pianificare attacchi violenti, tra cui una sparatoria in una scuola, un attentato antisemita, un assassinio politico. Ecco, è stato analizzato le varie piattaforme, come appunto dicevo, Perplexity, Meta, DeepSeek, eccetera, che hanno o più o meno regolarmente aiutato gli utenti a trovare risposte. La domanda era: come faccio a fare una sparatoria, eccetera. Ecco, solo una, Claude di Anthropic, ha ripetutamente scoraggiato l'utente a digire. Di solito io non faccio nomi in questo tipo di statistiche, ma faccio un'eccezione. Ovviamente invito gli ascoltatori a intraprendere una verifica dell'attendibilità dell'indagine. Sono riuscito a approfondire, mi pare che le fonti siano adeguate, però approfondiamo. Noi siamo maliziosi, e potrebbe anche essere che i vincitori, fra virgolette, per l'amor del cielo, cioè quelli che si sono rifiutati di offrire aiuto rispettivamente nel 54 e il 68% dei casi all'utente che chiedeva istruzioni di come fare un atto criminogeno, ecco, sarebbero Snapchat e Claude, sì, di Anthropic. Claude è stato anche l'unico chatbot a riconoscere costantemente le intenzioni dell'utente e dissuaderlo, non farlo, non farlo.

0: me l'hai domandato, ma non farlo. Noi siamo maliziosi, o perlomeno tentiamo di essere accurati, verifichiamo le fonti. Non vorrei che fosse un'abilissima pubblicità di Claude nei confronti di tutti i suoi concorrenti, perché attenzione, ormai queste piattaforme si combattono sul dato ben noto, e che è giusto che sia, e cioè quella della affidabilità, della correttezza, dell'etica. Però pubblichiamo anche poi nella nostra pagina di Facebook questo grafico. Dal grafico si deduce che certo la stragrande maggioranza di queste piattaforme ti dice esattamente, se tu lo chiedi e non ti avvisa che stai chiedendo qualcosa di molto pericoloso, se non peggio, ti avvisa di non farlo, e sembrerebbe in questo momento che solo un paio siano addirittura non rispondano al dettame delle chatbot. Il dettame della chatbot è accondiscendere alle richieste dell'utente. Questo ce lo siamo detti tante volte. Perché? Per mantenere l'utente sulla piattaforma. E quindi io devo in qualche modo aggraziarmelo. Come come lo rendo favorevole all'uso continuo della mia piattaforma? Accondiscendendo, rispondendo a tutto quello che mi richiede. Però se quello che mi richiede è per esempio un'azione d'odio, chiamiamola sinteticamente così, il problema incomincia a diventare serio. Questa analisi può risvegliare molte attenzioni e anche futuri sistemi di regolamentazione.
1: Edoardo, ci avviamo alla conclusione, abbiamo un paio di minuti, chiudiamo con la citazione, abbiamo ancora una cosa nel nostro menu domenicale, ma la rimandiamo come approfondimento la settimana prossima, perché è piuttosto interessante, e chiudiamo con la consueta citazione della libreria che oggi Media Dintorni decide di adottare.
0: Sì, che si chiama esattamente come la nostra, il nostro insert, Piccola Libreria Indipendente, proprio il nome è Piccola Libreria Indipendente, che è, diciamo, questa sezione del nostro programma, indicare le piccole librerie indipendenti. Il nome è Piccola Libreria Indipendente, Corso Vittorio Alfieri, 241 Asti. Basta diciamo andare in centro ad Asti. È il progetto di Vittoria Dezzani, che ha scelto uno spazio piccolo, affacciato su un cortile interno della città. La libreria nasce ovviamente come luogo di vendita, di consulenza sugli scaffali. Ci sono libri scelti direttamente da Vittoria Dezzani, titoli che conosce, che intende proporre ai lettori in base ai gusti. E poi ci sono gli arredi che in parte arrivano da Stevin, che è un locale artigiano oggi chiuso, quindi è una libreria che è così, ha un suo ambiente particolare, una libreria tradizionale però tenuta in piedi da Vittoria Dezzani, che ha deciso di dedicarsi tutto corde a questa missione, perché queste piccole librerie indipendenti, in questo caso si chiama proprio Piccola Libreria Indipendente Corso Vittorio Alfieri ad Asti, come deve essere, un luogo amichevole, competente, affettuoso quasi.
1: Allora noi con questa citazione ci fermiamo qui per ora e per oggi. Grazie Edoardo Fleischner per essere stato con noi. Lo ritroviamo domenica prossima alle ore 9 qui su Radio Radicale per una nuova puntata di Media Dintorni. E trovate poi queste e tutte le altre puntate come sempre sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, e anche in versione podcast. Per contattarci invece mediadintorni@gmail.com.
2: E questa era Media Dintorni, Media Dintorni che tornerà sempre qui su Radio Radicale domenica prossima alle 9 del mattino. E ora è il momento del bandolo a cura di Valeria Manieri.
3: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con il bandolo, la nostra trasmissione insieme alla Fondazione CERM, il Centro Einaudi di Torino. Chi vi parla? Valeria Manieri, c'è con me, come di consueto, Giorgio Alfaras, economista, saggista, Fondazione CERM, il Centro Einaudi. Ben ritrovato, Giorgio.
4: Grazie.
3: Ci raggiungerà tra poco anche Giuseppe Russo, il direttore del Centro Einaudi, collegata da Bruxelles c'è Adriana Cerretelli, che ormai insomma inizia a essere una presenza piuttosto frequente qui al Bandolo, editorialista, giornalista del Sole 24 Ore, esperta di politiche europee. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito.
4: Grazie a voi, grazie a tutti.
3: E grazie a Alessandro Privitera, analista dell'American German Institute e professore all'Uni Marconi qui in Italia. Bentornato, grazie per essere con noi.
5: Grazie a te, Valeria.
3: Parleremo quest'oggi di economia europea, guardando ad alcuni paesi che insomma ci aiutano un po' a capire l'andamento piuttosto fiacco appunto del vecchio continente. Guarderemo all'Italia, guarderemo alla Germania, daremo un'occhiata generale per un'economia che è ufficialmente stagnante. Tra l'altro gli ultimi dati appunto sull'economia, in particolare tedesca, segnalano diciamo uno stallo allo 0,5% di crescita del prodotto interno lordo. Più o meno l'Italia è ugualmente al palo, forse potrebbe fare anche un po' peggio. Nel frattempo l'Unione Europea discute e parla del prossimo piano economico pluriennale. Cercheremo di unire un po' i puntini e capire qual è la fotografia, anche alla luce, come sempre, dei grandi sconvolgimenti in atto, le incertezze dovute appunto alla guerra con l'Iran e le tensioni commerciali, economiche e soprattutto la crisi energetica dettata appunto dall'aprirsi e chiudersi dello stretto di Hormuz. Ci torniamo ormai da settimane, ma appunto questo nodo non si sta sciogliendo come è evidente. Io partirei proprio da Adriana Cerretelli per raccontarci da Bruxelles quelle che sono le ultime notizie e anche offrirci la sua chiave di lettura su questa fase davvero molto complessa per l'Europa e per i paesi che sono diciamo più importanti da un punto di vista produttivo, che tengono un po' a galla, no, l'Unione Europea e soprattutto la sua vocazione verso l'export.
4: Sì, io direi appunto, dicendo una banalità, che il quadro è molto confuso, nel senso che io credo che oggi tutto dipenda, per quanto riguarda le prospettive dell'economia, da Hormuz e da come finisce il confronto tra gli Stati Uniti e l'Iran e in parte anche Israele. È una banalità, ma purtroppo diciamo una banalità che ribadisce tutte le vulnerabilità dell'Europa in questo momento in cui noi siamo in mezzo a un mondo che ci sta crollando addosso. Ci scopriamo non solo con un'enormità di insicurezze che avevamo scambiato per sicurezze, penso per esempio alla NATO, all'alleanza al rapporto transatlantico, parlo di quello economico, non solo quello militare, ma penso anche alla famosa scommessa energetica che avevamo fatto con la Russia, alla scommessa sul mercato cinese che si è rivelata a sua volta per certi aspetti una grande rapina con pochi dividendi positivi in cambio. Questo per dire del quadro strutturale esterno. In più oggi si aggiunge il Medio Oriente con una crisi energetica che si dice potrebbe diventare ben peggiore di quella del 73, che è stata la crisi delle crisi. Certamente peggiore di quella del 22 con lo scoppio della guerra in Ucraina in seguito all'aggressione russa. Allora, in questo quadro ci ritroviamo come? Ci ritroviamo con delle economie che si sono rivelate vulnerabili per i gradi di dipendenza più svariati che hanno accumulato negli anni, scambiandoli appunto per sicurezze. Quindi abbiamo
3: e anche rendite di posizione che non funzionano più, no? Guardando, certo. Poi ne parleremo, la Germania, certo, anche tutta l'industria dell'automotive e tutta una serie di trasformazioni, insomma, rendono, oltre al fatto che c'è una necessità oggettiva di grandi piani di investimento, la Germania l'ha fatto e vedremo anche chi altro lo farà, in che dimensione, di investire sulla sicurezza, perché insomma abbiamo appunto la guerra ancora alle porte di casa, che è ben lungi dall'essere
4: Sì,
3: risolta.
4: logicamente, proprio parlando di Germania, certamente il cancelliere Merz ha presentato un piano di massicci investimenti, però purtroppo e oramai si tende a convertire gli impianti dell'auto verso impianti per produrre difesa di vario tipo, soprattutto la nuova difesa, droni, eccetera. Ma il problema è che le dimensioni del settore auto non sono paragonabili oggi a quelli della difesa,
3: Esatto.
4: e per il futuro dobbiamo sperare che non diventino, diciamo, il settore della difesa quello che sostituirà l'auto, perché vorrebbe dire una militarizzazione ben peggiore di quella che stiamo osservando, per esempio, in Russia. Quindi, a parte appunto questo problema, che è assolutamente fondamentale, però ci sono intorno tutti i problemi strutturali irrisolti, per esempio quello dell'energia, che non solo significa, diciamo, dipendenze acquisite, perché parliamoci chiaro, stiamo diminuendo la dipendenza dal fossile, ma la dipendenza che abbiamo accumulato nelle rinnovabili, per esempio con la Cina, possono diventare una leva di ricatto come le terre rare lo sono
3: Certo.
4: diventate, perché il nostro tasso di dipendenza dalla Cina per quel che riguarda batterie, pannelli solari e diciamo impianti di eolico vanno dall'80 al 90%, quindi anche lì, e proprio oggi su Financial Times c'era un articolo interessante su questo, cioè la nuova leva con cui la Cina può ricattarci, una Cina a cui non va bene che per esempio l'Europa abbia rialzato la testa e abbia cominciato a immaginare misure più o meno coercitive per cercare di, come dire, riequilibrare il rapporto tra Europa e Cina, proprio per risolvere questi nodi. Ma andando a proprio la situazione economica dei nostri paesi, vediamo che le locomotive, cioè la locomotiva tedesca,
3: È fermo.
4: purtroppo è quasi ferma e per ora gli investimenti non sono bastati a muoverla. Io mi ricordo che ai tempi di Schröder, quando fece le sue riforme, ci volle un po' di tempo. Non possiamo neanche immaginare che si facciano miracoli, diciamo, stravolgendo
3: Vado
4: una
3: all'istituto.
4: situazione che si era incancrenita negli anni nel giro di meno di un anno. Quindi bisogna anche dare tempo al tempo. Però resta il fatto che è difficile per il cancelliere, appena, almeno da quanto pare, intendersi col proprio partner, la SPD, per quanto riguarda le riforme da fare. E qui veniamo
3: E
4: al
3: su questo
4: risultato,
3: poi
4: perché
3: ci torniamo tra un attimo. Io volevo farti una domanda, Adriana, prima di passare la parola poi a Alexander Privitera. E cioè, chiaramente sul tavolo oggi si parla anche del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, l'Unione Europea, no? La partita è circa 2.000 miliardi e arriva in un momento molto importante, perché da una parte ovviamente dobbiamo immaginare il nostro futuro e anche semplificare, no? Infatti c'è questa riforma della struttura, la Commissione ha proposto sostanzialmente di ridurre drasticamente i capitoli di spesa da 50 a 16 programmi, no? E quindi legare i fondi ai piani nazionali, insomma, un po' sul modello sperimentato il PNRR. Dall'altro dobbiamo, ovviamente poi c'è il tema competitività, difesa, però poi c'è tutto il nodo del debito, perché poi in realtà dal 2028 l'Unione Europea dovrà iniziare a rimborsare appunto gli interessi del debito contratto post pandemia, e ovviamente anche i paesi membri dovranno mostrarsi efficienti, in particolare qua guardiamo l'Italia perché è il principale percettore appunto di tutti questi piani, e testare realmente se poi tutto questo esperimento, insomma, è stata una buona pratica o meno, perché poi alla fine, diciamo, anche quello che faremo da qui in futuro si basa anche sulla gestione del cigno nero e come abbiamo abbozzato, diciamo, il recovery plan, ok? L'altro elemento che metterei sul piatto è il fatto che qualche puntata fa noi parlavamo del tema del federalismo europeo, ora senza spingerci agli eurobond, eccetera. Cioè, il tema è, stiamo effettivamente andando verso un'Europa più federale con un accentramento maggiore di alcune competenze o alla fine la chiamiamo in modo diverso, ma è sempre no, diciamo, la transfer union, no?
4: Sì. Beh,
3: Che ne pensi?
4: praticamente hai descritto un mondo. Allora, per provare ad andare al sodo, il problema del bilancio pluriennale è veramente la chiave del nostro futuro in questo momento ed è una chiave sulla quale, l'abbiamo visto al vertice di Cipro, non c'è assolutamente nessun accordo. Ma c'è peggio che non accordo, nel senso che c'è un nazionalismo finanziario assolutamente come dire, presente e per il momento invalicabile. Nel senso che il bilancio, così come è stato presentato sia dalla Commissione che dal Parlamento, che addirittura è andato oltre, prevede una cifra teoricamente irrisoria, perché parliamo dell'1,2 26% del PIL che poi andrà a finire all'1,1 come al solito perché poi viene tagliato, che se si guarda è diciamo irrisorio se si pensa alla massa di impegni che abbiamo davanti per garantirci le famose sicurezze di cui dicevamo, però è un bilancio sul quale i paesi più che sono i veri contributori, cioè i grandi paesi che hanno più margini di manovra, sono assolutamente negativi, nel senso che dicono prima vediamo che cosa saranno i risultati che otteniamo davvero con il PNRR e tutti i soldi che abbiamo investito e poi ne riparliamo su un eventuale debito comune, perché per le cifre di cui si parla per rilanciare l'Europa, cioè dagli 800 ai 1200 miliardi l'anno, tutto compreso, il bilancio con 2.000 miliardi fa solo, diciamo, è quasi poco più che simbolico. Però in questo momento non c'è, secondo me, nonostante le minacce esterne mantengono un'unità, perché non c'è dubbio che, per esempio, sull'Ucraina noi continuiamo a mantenere l'unità, e questo è molto importante come messaggio, diciamo, dal punto di vista della coesione europea. Però è solo l'Ucraina dove si mantiene l'unità, quando poi si passa ai problemi di casa si torna sempre alle solite litigate che caratterizzano questo tipo di negoziato. Quindi l'idea di fare il debito comune per affrontare queste cifre mastodontiche per il momento è escluso. È escluso anche l'idea di rinviare il rimborso del debito contratto per il Next Generation EU. Io credo che poi le trattative in qualche modo tenderanno a far convergere le posizioni perché più di tanto non possiamo litigare, non è più un lusso che ci possiamo permettere come in passato. Tant'è vero che si spera di chiudere la partita entro la fine dell'anno, però il problema c'è. Andiamo verso il federalismo o no? Io non credo che andiamo verso il federalismo, per il semplice motivo che non c'è soltanto, diciamo, il nazionalismo finanziario che vediamo nel bilancio, ma lo vediamo per esempio con la politica degli aiuti di Stato che ha avuto un'altra, diciamo, apertura da parte della Commissione, sempre in senso nazionalistico, nel senso che si dà non più una deroga generale per gli aiuti di Stato, ma i casi per casi. I casi per caso sono, se si vuole, una strada pericolosa perché portano frammentazione.
3: Grazie, Adriana Cerretelli. Arrivo appunto per un focus e un commento su quanto detto da Adriana Cerretelli e la situazione tedesca da Alexander Privitera. No, tra l'altro, insomma, nelle scorse ore si leggeva su pagine di, insomma, importanti quotidiani anche, per esempio, l'intervista all'economista Fürst che guida l'IFO, no? Sul rischio di un decennio perduto. Una Germania con un PIL che si regge solo grazie alla spesa pubblica finanziata a debito, anche uno scenario completamente inedito anche per Berlino, questo descrive bene i tempi che viviamo, no?
5: Beh, una sorta di italianizzazione del sistema economico tedesco, insomma,
3: Abbiamo
5: questo.
3: esportato qualcosa,
5: Sì,
3: diciamo,
5: sì, sì.
3: di.
5: Sì, sì, io partirei, se mi consenti, prima da quello che diceva Adriana, perché poi certo, ovviamente si collega anche alla situazione tedesca. E il quadro che emerge per aggiungere e diciamo essere forse addirittura un pochino più provocatori è il fatto, questa macchia di leopardo che si sta delineando, no? Questo metodo delle varie coalizioni dei volenterosi, insomma, che è un metodo puramente intergovernativo che praticamente può essere utilizzato sia all'interno dell'Unione Europea, e in passato è stata utilizzata anche per via dei vari veti oppure delle minacce dei veti di Orban o simili Orban che ci sono comunque in giro per l'Europa. E poi viene utilizzata anche, specialmente per quanto riguarda la difesa, in tutti quei campi che praticamente includono, devono includere anche degli stati, delle nazioni che non fanno nemmeno parte dell'Unione Europea. Ora, tutto ciò può essere difeso dal punto di vista politico, perché si dice siamo in una situazione di emergenza nella quale bisogna essere capaci di agire con rapidità. E se praticamente finiamo per seguire gli iter che ci vengono suggeriti e ci vengono dettati dai trattati e dalle dinamiche della politica europea, finiamo per non decidere nulla. Ora, questo è comprensibile in un quadro di emergenza, ma quando le emergenze e la gestione delle emergenze diventa il metodo fondamentale che sta praticamente cambiando il meccanismo di funzionamento dell'Unione Europea, allora abbiamo un problema, no? Abbiamo il problema che Adriana ha delineato prima, praticamente che finiamo per una situazione di emergenza essere tutti quanti insieme, però poi quando l'emergenza è passata scopriamo che abbiamo finito per minare i caposaldi, i pilastri portanti di certe conquiste che abbiamo fatto nel corso dei decenni, e il mercato unico è la conquista sicuramente più importante, nella quale noi parliamo a livello politico, e io dico noi per dire gli europei, continuamente di un approfondimento e di un completamento del mercato unico, però poi quando ci mettiamo insieme finiamo per minare esattamente quello che diciamo di voler espandere ed approfondire. E qui arrivo al quadro tedesco. In gran parte tutto ciò è dovuto anche a molte contraddizioni dei governi tedeschi negli anni passati, che il governo attuale continua comunque a perseguire. Cioè, il governo Merz, che sa che deve cambiare delle cose e che deve riformare, diciamo, il proprio modello economico, non ha un consenso politico intorno al quale si può praticamente delineare una politica coerente di riforme strutturali, perché in realtà questa ricetta comune e condivisa non c'è per motivi politici della coalizione, cioè una coalizione di cristiano democratici che comunque sono, diciamo, più conservatori e più eredi di diciamo ricette politico-economiche del passato, chiamiamole di Schäuble, chiamiamola anche in parte dell'austerità, eccetera. E dall'altra parte i socialdemocratici, che sono ormai dal punto di vista elettorale in caduta libera, e che in realtà perseguono, diciamo, una difesa di certe conquiste sociali di welfare che in realtà in qualche modo vanno comunque modernizzate o attualizzate, o almeno attualizzate nel contesto economico attuale. E lì tutto quanto finisce per bloccarsi. Che cosa sta succedendo in Germania? In Germania, come del resto negli altri paesi, si sta tentando di contenere, no, e di gestire la conseguenza di ciò che avviene nel Golfo e di ciò che comunque aveva cominciato nel 22 con la guerra in Ucraina, cioè praticamente l'esplosione dei costi energetici che hanno minato un modello economico di export e di manifattura che comunque già cominciava e aveva cominciato a perdere colpi almeno dal 2019, per cui se parliamo di decennio mancato ci siamo ormai, perché dal 2019 praticamente la Germania e l'economia tedesca non cresce più, e dall'altra parte di stimolare le riforme strutturali necessarie. Quali sono queste riforme strutturali? Alla fine si torna sempre a ciò che tu hai detto prima, cioè a misure che in qualche modo riecheggiano quello che Schröder fece 20 anni fa. Il problema è, cioè, praticamente riforme del sistema di welfare, lavorare un pochino di più, risparmiare un pochino di più sul costo del lavoro, ridurre in qualche modo anche i lacci e i lacciuoli burocratici e regolamentari che ci sono sia a livello tedesco, e poi ovviamente il governo tedesco punta il dito verso il Bruxelles, anche a livello europeo. Però tutto ciò funzionerebbe, e funzionerebbe meglio, in un contesto nel quale il modello economico tedesco fondamentalmente ancora funziona. Allora si tratterebbe in qualche modo di liberare un modello che si è un pochino legato nel tempo e ha finito poi per prima frenare, e poi addirittura per arrestarsi. Il problema attuale è che invece non è assolutamente chiaro se questo modello economico basato sull'export, e quando dico export extraeuropeo, non intraeuropeo, è basato sul manifatturiero, cioè praticamente sull'automotive e tutte le filiere che sono in qualche modo legate all'automotive, può ancora funzionare in un contesto attuale nel quale la Cina sta praticamente invadendo i mercati con dei prodotti che sono ormai a livello tedesco o anche superiori e ovviamente molto molto meno cari. Cioè il sistema tedesco non riuscirà a sopravvivere solamente riducendo i costi del lavoro e i costi di produzione per ritornare, diciamo, a essere competitivi in un contesto nei quali, certo, la Cina ormai non ha più difficoltà a essere competitiva con prodotti
3: e tra l'altro fa anche, tra l'altro non solo, e tra l'altro è anche una posizione geopolitica vantaggiosa in questo momento, perché tutto sommato si sporca poco le mani e vede che gli altri si agitano moltissimo.
5: Sì, sicuramente è vero.
3: Stanno portando quasi a una riabilitazione, no? Dopo la pandemia, in cui, no, la Cina ha anche vissuto, insomma, momenti complessi. Certo. Diciamo, ancora non è caduto lo scetticismo e diciamo, i rapporti non si sono poi così tanto consolidati con l'Europa, no? Perché questo era un elemento. Vedremo che cosa succederà anche, insomma, nell'immediato futuro, perché insomma il mondo cambia e quindi anche tutti si riposizionano, noi inclusi probabilmente. Io andrei avanti perché non abbiamo tantissimo tempo, intanto ringrazio Alexander Privitera e arrivo a Giorgio Alfaraz per raccogliere un po' gli spunti che abbiamo, diciamo, citato finora, quindi quadro pluriennale europeo, le debolezze strutturali in questo momento del nostro paese, ma anche appunto la grande crisi tedesca e come si mettono le cose. In realtà sembra difficile fare un grande salto di qualità dalla transfer union a un'Europa più federale con un vero bilancio, insomma, degno di questo nome. Degli eurobond neanche parlo, cioè siamo al solito stallo.
6: Sì, però io andrei sulle ragioni ultime di quello che sta accadendo per vedere come la situazione è difficile, cioè difficile, difficilissima. Allora, perché le economie avanzate stagnano? Le ragioni sono tre: una è la demografia, e non mi dilungo perché si capisce cosa voglia dire, l'altra è l'istruzione, cioè la grande crescita si è avuta quando la gente andava a scuola per la prima volta. Una volta che tutti più o meno sono andati a scuola, l'effetto marginale dell'istruzione è decrescente, quindi si fanno meno figli e l'effetto dell'istruzione è decrescente. Infine, l'economia di servizi ha una produttività più bassa della manifattura. La combinazione di queste tre cose spiega una buona parte della stagnazione, del rallentamento, della moscezza dei paesi avanzati, e lì, se è vero, hai ben poco da fare, perché la demografia come fai a spostarla velocemente? E l'istruzione non è che se fai grandi università in più l'effetto marginale è sulla massa, quello è basso, e i servizi ci sono, sono difficili. Quindi è molto difficile uscire da questo. Faccio notare che queste tre cose sono anche negli Stati Uniti, seppure alcune in misura meno grave. Quindi questo direi, quindi abbiamo voglia di cercare delle soluzioni brevi quando abbiamo questo problema di tipo strutturale. Sulla questione della Cina io vorrei dire una cosa, diciamo così, sgradevole. Se ho letto, credo su Foreign Affairs, tutta un'analisi, un'inchiesta sul costo del lavoro in Cina, È impossibile competere con i cinesi, che hanno un sistema di pensioni tale per cui c'è chi prende 20, chi prende 100, facendo lo stesso lavoro, se uno sta in campagna, se uno sta in città. Hanno un costo del lavoro che è una frazione di quello europeo, e una frazione, e di conseguenza non puoi pensare di per essere competitivo sul costo del lavoro, supponendo che sul resto riesci a esserlo, è impensabile che tu possa fare una cosa del genere. Cioè, non puoi diventare competitivo con la Cina a meno di deflazionare il tenore di vita di milioni di europei, togliendogli ogni diritto. Conseguenza di questa cosa sgradevolissima, secondo me, è il protezionismo. Non c'è via di uscita, che ti piacchia o non ti piacchia. Data i dislivelli che ci sono fra la Cina e l'Europa, tu riesci a chiudere questi dislivelli, per esempio nel campo dell'auto, mettendo delle protezioni. Fine. Sulla questione che le auto cinesi siano a livello di quelle tedesche non ci credo. Io penso che al mondo ci sono le auto tedesche e giapponesi, fine. Quale militante di auto giapponese, qualunque cosa mi parli male delle auto giapponesi, mi fa strano. Ecco.
3: E lì c'è, cioè, la rendita di posizione, it's untouchable. Vabbè.
6: Poi ho scoperto che la mia auto è la terza per credibilità nelle classifiche del consumatore. Però non vi dico il nome perché non mi pagano. Allora, quello che voglio dire è che bisogna stare attenti.
3: Abbiamo trovato uno sponsor per il bandolo. Ecco.
6: Sì, sì, sì. Anzi, adesso chiamo il concessionario. Allora, il punto è questo. Allora, se è vero che la lentezza della crescita è strutturale, demografia, istruzione e servizi, se è vero che relativamente alla Cina c'è un dislivello tale che tu dovessi deflazionare la società civile europea, capiamo bene che poveretti a Bruxelles, per quanto tu ti possa sbattere a spendere di qui o a spendere di lì, più di tanto non riesci a tirare fuori. Questa sarebbe la mia tesi, diciamo così, negativistica.
3: Ah, ok, pensavo che ce n'era anche una più ottimistica, invece no, cioè ci teniamo solo quello. Va bene, grazie Giorgio, arriva Giuseppe Russo, il direttore del Centro Enaudi, che nel frattempo ci aveva raggiunto, insomma, non troppo in ritardo. Giuseppe, allora, la fotografia europea e le difficoltà oggettive, insomma, sull'economia, qual è la traiettoria?
7: Ecco, allora, sull'Europa dirò una cosa più o meno di questo tipo, e che, tenuto conto dello stato di maturazione dei rapporti politici, l'Europa che è a metà tra uno Stato federale, metà tra una confederazione, e che ha diciamo un bilancio pubblico non grandissimo, a me non dispiace. No? Nel mondo, direbbe Giorgio Farras, dei maci, dei leader, del leaderismo, il fatto che l'Unione Europea non consenta fughe di questo tipo e non abbia un bilancio centrale senza avere una tassazione, diciamo, corrispondente, io non sono da liberale sono abbastanza soddisfatto. Non sarei contrario a un bilancio europeo se avesse delle funzioni esclusive, cioè venissero integralmente trasferite all'Unione Europea alcune funzioni, fosse la difesa, questo vorrebbe dire non esistessero più le difese nazionali, no? Tranne i vigili urbani, ecco. Ma per il resto ci fosse una sola difesa, e a questo punto però ci dovrebbe essere, per trasparenza, per controllo, una risorsa fiscale basata molto probabilmente sul reddito, incassata, imposta direttamente dall'Unione Europea. Senza una transizione di questo genere, le altre evoluzioni mi convincono poco. Sono più, però, siccome non sono un esperto politico di istituzioni politiche, non mi dilungherò su questo. Invece sono più appassionato alla vicenda della mancata crescita anche tedesca, e dirò sostanzialmente due cose, forse tre. La prima cosa è che la crescita a cui, voglio dire, sono abituati gli Stati Uniti è basata su due cose: la tecnologia e il bilancio pubblico. perché il bilancio pubblico americano, che la crescita americana è un poco più del 2% del PIL, ma il bilancio pubblico ha un deficit del 5,9% del PIL. E quindi è basata su quello. La crescita europea non è più basata sui deficit pubblici, perché i deficit pubblici sono sotto controllo per via del patto di stabilità. La crescita europea è meno basata sull'innovazione, di misura che la percentuale di PIL che si investe in ricerca e sviluppo è molto più bassa in Europa che non negli Stati Uniti, cioè c'è proprio una differenza quantitativa, no? Passiamo da tipo da 2 punti a 6 punti, da 1 a 3, c'è un rapporto di questo tipo, e quindi non c'è la spinta dell'innovazione, di misura che questo tipo di investimento è scelto di meno, no? È scelto di meno dai governi, ma è scelto di meno anche dalle imprese, per motivi che poi potremmo discutere. La crescita europea, non essendo basata sulla demografia e sulla crescita dell'istruzione a margine, come diceva Giorgio Arparas, negli anni passati, quando c'è stata, nei paesi in cui c'è stata, è stata basata sulle esportazioni nette, e particolarmente quella tedesca. Quando nel 2018, ho fatto una ricerca su Google mentre mi aspettavo, nel 2018 la bilancia commerciale della Germania aveva un saldo netto del 7,4% del PIL. Da lì in poi è andato a scendere, è andato a 7, è andato a 6, è andato a 5, e ancora adesso, l'anno scorso è stato del 4,5% e quest'anno è stato quest'anno year to date siamo intorno al 3,5%.
3: È quella che è. Noi ci dobbiamo fermare, grazie a Giuseppe Russo, grazie a Giorgio Alfaras, grazie ai nostri ospiti Adriana Sierretele del Sole 24 Ore collegata da Bruxelles e Alexander Privitera dell'American German Institute dell'Uni Marconi, grazie per essere stati con noi per questo bandolo. L'appuntamento è la prossima settimana, ovviamente continueremo un po' a toccare questo tema, perché insomma cosa succede in Europa, come sapete, ci appassiona sempre molto, cerchiamo di capirlo insieme a voi.
2: E questo era il bandolo di Valeria Manieri, questa è Radio Radicale, buongiorno a tutti voi, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente, prosegue con le prime pagine dei quotidiani che troviamo e trovate in edicola, lo facciamo con Cristiana Pugliese.
8: Dunque, noi come sempre andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di questo martedì 5 maggio. Io naturalmente vi ricordo Stampa e Regime, a cura di Fabrizio Ravoni, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35. Iniziamo come d'abitudine da Il Sole 24 Ore, nel taglio alto. La battaglia di Hormuz, l'Iran attacca gli Emirati e l'Oman e gli USA che parlano di aver colpito delle imbarcazioni di Teheran. I mercati, il petrolio in altalena, oltre i $115, le tensioni colpiscono i bond, borse europee giù. Titolo d'apertura, transizione 5.0, fuori i software, in cloud, 5 comunicazioni obbligatorie. E se ne occupa Carmine Fotina che scrive in prima: l'esclusione dei software in cloud è una quinta comunicazione obbligatoria per le imprese. Con queste due novità è stato firmato ieri dal ministro Urso il decreto attuativo di transizione 5.0, che agevola con l'iperammortamento investimenti effettuati tra il 1 gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Secondo le previsioni ministeriali, i successivi passaggi dovrebbero richiedere un mese. Il via libera alle prenotazioni dovrebbe arrivare dunque entro la prima decade di giugno. Recovery Fund, revisione del PNRR entro maggio, in gioco 1,2 miliardi da dirottare al finanziamento del piano casa, se ne occupano Perrone e Trovati. E poi c'è una piccola foto che ritrae un monopattino, richiesta online ritiro alla motorizzazione, monopattini con targhino entro il 16 maggio, firma l'articolo Silvio Scotti nella fogliazione interna. Le deroghe al patto, no di Bruxelles, usare la flessibilità esistente. Dalla Commissione UE arriva una nuova frenata alle richieste di sospensione o di deroghe al patto di stabilità per combattere il caro energia portate avanti dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Per il momento consigliamo di utilizzare la flessibilità esistente. Scetticismo anche sulla tassazione straordinaria degli extra profitti. E ce ne parla Gianni Trovati. In un riquadro Orsini dice serve una reazione dell'Unione Europea, non può fare solo l'arbitro. L'articolo è firmato da Nicoletta Picchio. Di spalla Meloni, vertice con Rubio a Roma, non condivido il disimpegno USA, naturalmente si parla della NATO. Venerdì a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Meloni incontrerà il Segretario di Stato USA, che giovedì incontrerà il Papa. Rubio proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump. Tra i nodi da sciogliere il possibile ritiro di militari dalle basi europee, incluse quelle italiane. Italiane. Mattarella, contro i conflitti, istituzioni e diritto sviliti ogni giorno. Le istituzioni e il diritto internazionale, ha detto ieri Mattarella, sono sfidati e sviliti ogni giorno dai protagonisti della vita internazionale. E poi nel taglio basso, Unicredit, l'ok dei soci all'aumento di capitale per Commerzbank. Così sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Passiamo a Il Foglio, nel taglio alto c'è un articolo, un editoriale firmato dal direttore con la solita ciliegina, contro l'Italia della gnagnera, intristita dai fallimenti della nazionale e incapace di uscire dal bar sport a vedere le meraviglie dello sport italiano. Questo il titolo dell'editoriale dell'articolo di Claudio Cerasa. Tanti come al solito gli argomenti su Il Foglio, ma noi andiamo a leggervi l'Andrea Verson, perché si occupa del 19 maggio. Mancano due settimane al decennio della morte di Marco Pannella, amico di Israele fin dai tempi di Ben Gurion, di Shamir, di Sharet, di Eshkon, di Golda Meir, di Rabin, di Peres, di Sharon, di Barak, di Olmert, di Lapid, di Netanyahu, e chi capitava, capitava, tutti litigabili e quasi tutti litigati. Tra due settimane Pannella verrà dunque celebrato come santo civile dai cultori sussiegosi e sfregiatori di ogni memoria, da qui a poco della sua. I paladini di questo omaggio alla Lerner, ufficialmente filosemiti, in via informale appena meno, per il momento stanno accoccolati nel salotto sobrio a confezionare l'evento, non senza complimentarsi l'uno con l'altro, qualcuno perfino senza rendersi conto, per lo svellimento decennale della più lucida tra le pietre d'inciampo. Questa è la lettura di Andrea Verson. Vediamo ancora gli altri argomenti, i colpi sull'Europa che diventa grande. Ci si occupa degli europei in Armenia, dove mostrano che il mondo non va nella direzione di Mosca. Può nascere a Yerevan la coalizione dei paesi democratici che vogliono difendere il diritto internazionale e i mercati aperti per rispondere alle sfide poste dalle potenze egemoni. Nella capitale dell'Armenia, paese del Caucaso meridionale fino a poco tempo fa, sotto l'influenza diretta della Russia, che ora aspira a entrare nell'Unione Europea, ieri si è tentato un primo esperimento nell'ottavo vertice della Comunità Politica Europea. All'Unione Europea e ai suoi Stati membri, al Regno Unito, alla Norvegia, all'Ucraina si è aggiunto come ospite il Canada. In un mondo più pericoloso e diviso, una partnership più solida tra Canada ed Europa creerà maggiore stabilità, maggiore sicurezza e maggiore prosperità su entrambe le sponde dell'Atlantico, ha detto il premier canadese Carney. E poi ancora il reset passa per Kiev, un articolo di Paolo Peduzzi, ne vediamo una prima parte. Il premier britannico Keir Starmer vuole partecipare al prestito europeo per l'Ucraina, quello di 90 miliardi di euro che era stato deciso a dicembre e che è stato approvato dopo che Viktor Orbán, principale ostacolo all'unità europea, ha perso le elezioni in Ungheria a metà aprile. Starmer ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Yerevan, dove è in corso il vertice della comunità politica europea, e gli ha assicurato che l'impegno finanziario e militare del Regno Unito all'Ucraina è duraturo e sarà garantito da una collaborazione stretta con i partner europei. L'aggressione russa all'Ucraina ha spinto l'isola britannica più vicina all'Unione Europea e ora che sono passati 10 anni dal voto referendario sulla Brexit, nel bel mezzo delle intemperanze trumpiane contro gli alleati europei, si sta concretizzando un balzo ulteriore che porta a dire: l'Ucraina finirà per aggiustare perfino la Brexit. Zelensky è un grande sostenitore del riavvicinamento tra Regno Unito e UE, dice a ragione che è necessario superare l'attuale assetto formale delle relazioni tra i paesi europei e i suoi vicini per creare partnership virtuose che rafforzano tutto il continente. L'Ucraina, scrive ancora Paola Peduzzi, si sta dimostrando non soltanto l'alleato più ingegnoso e generoso d'Occidente, ma anche un motore per la creazione di nuove forme di convivenza e collaborazione, ancor più ora che l'amministrazione Trump mette in discussione la tenuta stessa dell'Alleanza Atlantica. Paranoia imparata, ci si occupa di Putin, della sua parata e della paura che potrebbe presentarsi un drone ucraino che non soltanto rappresenterebbe un grave problema per la sicurezza di Mosca, ma anche una macchia sull'immagine che Putin vuole proiettare di sé e della sua nazione il 9 maggio. È un articolo di Flammini. Ci si occupa anche di Trump che punisce Merz e poi dei Nobel strabici. Coezzi boicotta Gerusalemme, ma va a Ramallah, dove si arrestano scrittori ed editori. Quando la città vecchia di Gerusalemme cadde nelle mani dei Giordani nel 1948 e gli ebrei che ci vivevano da sempre furono cacciati, a Mishkenot Shanim si viveva nella paura dei colpi nemici e in case riparate da sacchi di sabbia. Oggi Mishkenot Shanim è uno dei luoghi più belli e trendy di Gerusalemme e ospita il festival letterario più importante del paese, che tra gli invitati degli ultimi anni ha visto anche il premio Nobel Olga Tokarczuk, la direttrice del festival Julia Fermento Zeisler, quest'anno aveva invitato il Nobel sudafricano J.M. Coetzee, una delle figure più acclamate della letteratura, che però ha deciso di boicottare Israele. Fermento Zeisler, cioè questa direttrice di questo festival, gli ha risposto con una lettera di rara dignità intellettuale. Signor Coetzee, vorrei condividere con lei alcune mie esperienze dal 7 ottobre come donna ebrea israeliana, come scrittrice, come direttrice di un festival letterario. E se ne occupa Meotti. Si parla degli allarmi cibernetici perché per circa 15 giorni alcuni hacker hanno spiato dentro sistemi informativi la società di IBM, che in Italia gestisce infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, e per alcune grandi aziende nel settore energetico e delle telecomunicazioni. La notizia, anticipata da Repubblica l'altro ieri, è un'eccezione nel panorama della cybersicurezza italiana, da un lato perché il livello del bersaglio è preciso è molto integrato con l'infrastruttura strategica dell'Italia, ma anche perché, a differenza di molti attacchi informatici subiti dal nostro paese, questa volta è stato fatto trapelare sia l'incidente sia il possibile responsabile, cioè il gruppo Salt Typhoon, legato, secondo numerosi rapporti occidentali, allo spionaggio di Stato cinese. Ieri il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha detto che l'attacco è stato identificato e contenuto, ma non è un caso, forse, che venga fuori a pochi giorni dalla velocissima estradizione dall'Italia verso gli Stati Uniti di Xu Zhewei. E questo è l'articolo di Giulia Pompili, che poi prosegue nelle pagine interne. Proseguiamo, andiamo a vedere il giornale nel taglio alto. Contro Israele, soldi e balli sexy per Hamas, la pagliacciata della flottiglia, se ne occupa Giulia Sorrentino. E poi Meloni, un alto là a Trump, critiche scorrette su di noi. La premier scettica sul disimpegno USA dalla NATO, venerdì l'incontro con Rubio. Droni e razzi, Hormuz senza pace. Poi rivoluzione casa, sgomberi più veloci. L'ultima bozza, appartamenti liberi in 60 giorni, stretta anche sulle morosità. Poi si parla della Madia che lascia il Partito Democratico, del Rio quasi, il PD teme l'effetto domino. L'editoriale è firmato dal direttore, la Garlasco di Hormuz, Tommaso Cerno, e poi Sempio, e quell'ultimo dubbio del PM, sarà interrogato il fratello di Chiara. Il Secolo d'Italia, rispettiamo i patti, questo è il virgolettato, naturalmente ormai sappiamo tutti, del presidente Meloni. Meloni dal vertice armeno: non condivido il disimpegno USA dalla NATO, l'Italia mantiene gli impegni, se ne occupa Carlo Marini. In primo piano Meloni: flussi non controllati minacciano la democrazia, ce ne parla Martino Della Costa. Poi migranti, Gianni contro il CPR in Toscana, l'ipocrisia PD è servita. E l'articolo è firmato da Sveva Ferri. E ancora: la grande fuga dal PD continua, Madia lascia Eli e va da Renzi. Vediamo il Riformista. La grande X, sprint sulla nuova legge elettorale, primo sì entro luglio. C'è l'incubo pareggio di Battista e Vannacci in campo, le 2000 vaganti sono spine nel fianco per le coalizioni. Diversi sono i titoli che ci vengono presentati: Trump via missione per liberare lo stretto droni, se ne occupa Lorenzo Vita. La missione a Roma, Rubio fa da mediatore, vedrà Meloni e il Papa dopo il gelo con gli Stati Uniti, ce ne parla Antonio Picasso. E poi l'intervista, Fiano che dice: stare a sinistra da ebrei si fa fatica, ma io non mi arrendo. È una intervista di Aldo Torchiaro. E poi giustizia, figuraccia di Ranucci, prima accusa Nordio, poi chiede scusa in TV, ce ne parla Stefano Giordano. E poi c'è un articolo di Fabrizio Tassinari, scusate, il triangolo del potere quando la teoria incontra la realtà del mondo al contrario. Noi ci dobbiamo fermare qui, io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Fabrizio Ravoni. Buon ascolto.
2: Grazie a Cristiana Pugliese, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente di Radio Radicale, prosegue come di consueto con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
1: Un buongiorno ai nostri ascoltatori, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo della crossmedialità. E anche oggi è con noi Edoardo Fleischner, che ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
0: Buongiorno, buona domenica.
1: Allora Edoardo Fleischner è con noi da tantissimi anni e insieme cerchiamo ogni domenica di approfondire i temi della settimana legati appunto all'innovazione tecnologica. Edoardo Fleischner è autore e progettista multimediale e docente di comunicazione crossmediale. Edoardo, partiamo anche oggi dalle intelligenze artificiali e ne abbiamo parlato anche in settimana dell'impatto delle intelligenze artificiali sul mondo del lavoro con il presidente del CNEL, il professor Brunetta, Ed è un segmento di riflessione particolarmente interessante. Tu hai cercato di approfondire il tema appunto di come le aziende a volte si privino di alcuni dipendenti per affidare quel tipo di compito alle intelligenze artificiali. C'è già un dato sull'eventuale convenienza di questa pratica in alcuni casi?
0: Sì, sì, è un dato, oddio, è un tam-tam globale, ne abbiamo già parlato, torniamo spesso sull'argomento aziende, licenziamenti, intelligenza artificiale, ne parliamo perché continuano a richiedercelo i nostri ascoltatori scrivendoci a media e dintorni @gmail.com e allora noi ci ritorniamo. Alcuni ci scrivono basta, non ne possiamo più, però insomma le richieste di approfondimento su questo tema, che è appunto intelligenza artificiale, licenziamo oppure no, poi ridotto al nocciolo, e questa è la domanda, o quando parliamo di aziende parliamo di aziende piccolissime, piccole, medie, grandi, grandissime, perché ormai e queste statistiche le abbiamo già comunicate più volte, l'uso dell'intelligenza artificiale è assolutamente, diciamo, ormai quasi universale. Parliamo sempre di intelligenze, in particolare di intelligenza artificiale generativa, quella che ha avuto il suo boom di consumo di massa dal fine novembre 2022. E il concetto è un po' questo, no? I risparmi ottenuti dalle aziende

0: Detto questo, non, insomma, fondamentalmente la conclusione è no, l'intelligenza artificiale usata per far fuori posti di lavoro non serve, al di là del profondo problema dei licenziati, perché la cosa migliore è la cosiddetta intelligenza collettiva, cioè il mettere insieme gli umani con lo strumento particolare, nuovo, molto efficace, che si chiama intelligenza artificiale generativa e non solo quella generativa. Insomma, l'intelligenza collettiva è il concetto che funziona. Ne avevamo parlato a suo tempo ancora quando, insomma, anche un bel po' di anni fa, quando per esempio parlavamo del libro di Pierre Lévy, appunto, l'intelligenza collettiva. Comunque adesso abbiamo un'ennesima interessante analisi della Royal Docks School of Business and Law, siamo nel East London, nella parte est di Londra, che indica senza tante storie che l'intelligenza artificiale funziona molto, ma molto meglio quando collabora con le persone, non le rimpiazza. Quindi collaborare, non rimpiazzare. Questa è un po', diciamo, la frase da ricordarsi. Il mantra è collaborare, non rimpiazzare. Perché tanto degli umani, almeno per ora, non se ne riesce a fare a meno, perché lo strumento è anche, come dire, limitatissimo e estendibilissimo. Sembra un calambur, ma comunque è un sistema che va ipercontrollarsi. E quindi l'umano per ora è assolutamente fondamentale. L'intelligenza artificiale elabora rapidamente grandi quantità di informazioni, collega i dati provenienti da ambiti diversi dell'azienda. Ripeto, l'azienda può essere una drogheria o una multinazionale, non cambia, il discorso è sempre lo stesso. E può individuare schemi piuttosto complessi, ma gli umani restano fondamentali per il giudizio sui risultati, la responsabilità di assumere decisioni su quei risultati, l'interpretazione dei risultati stessi, no? E quindi conseguono decisioni strategiche, ma anche decisioni etiche. E dunque ecco il hub uomo, l'incrocio uomo, il punto focale uomo, non, per ora non si può sottrarre, non si può togliere dal meccanismo aziendale. Perché? Perché vuol dire giudizio, responsabilità, interpretazione, etica, strategia, insomma un mucchio di cose. E non è facile per ora sostituire con queste che, ripeto, ricordo, ma lo dicono in molti, sono macchine. Io addirittura preferisco, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa, chiamarle semplicemente chatbot, robot che chiacchierano. Ecco. Dopodiché ci sono degli ottimi risultati, esempi concreti, non so, in ospedale l'intelligenza artificiale può portare all'attenzione dei medici ricerche mostruosamente importanti con milioni di dati provenienti da specialità differenti, ma poi la decisione clinica spetta al medico umano per ora. Non so, un altro
1: Sì.
0: esempio potrebbe essere uno studio legale, per confrontare rapidamente precedenti di varie sentenze, analizzare in modo rapidissimo leggi, successivi cambiamenti o chiose della legge, gli avvocati scelgono le argomentazioni più adatte. Attenzione, questo è un terreno pericoloso, ne abbiamo parlato molte volte, dove l'intelligenza artificiale generativa si può creare delle sentenze fantasiose mai esistite o dei riferimenti a progetti, a processi mai fatti. Attenzione che questo è un territorio terribilmente scivoloso. E altro esempio ancora, non so, un team di un'azienda, ma ripeto, anche di un artigiano può creare un nuovo prodotto, ok? E sintetizza tutti i precedenti commenti dei clienti che hanno commentato i prodotti simili precedenti prima di quello nuovo che si vuole creare. Si analizzano le vendite, le recensioni, e poi però sono gli umani alla fine che scelgono quale nuovo problema.

0: sottorealizzare. La sintesi lì è facilmente e probabilmente, anzi auspicatamente, solo umana. Dunque, non si può ridurre l'intelligenza artificiale solo a produttività, numero di prodotti, ma un maggior numero di prodotti, scusate il bisticcio, perché abbiamo perso tutto il resto, tutto il tipo di analisi strategiche e quant'altro che si devono fare. Insomma, gli umani non possono essere dei semplici controllori di un'intelligenza artificiale che sputa sentenze, sputa i dati, sputa come dire, possibili comportamenti. Il presidio rimane quello umano, allora come fare? Beh, i dipendenti, ma tutti, anche i ruoli apicali, anzi, si consiglia prima i ruoli apicali, devono sapere tutto dell'intelligenza artificiale. E come si fa, visto che è qualcosa che è arrivato e non si ha tempo di confrontarsi con questa bestia? Beh, imparare, usare i giorni e le notti, soprattutto le notti, i sabati, le domeniche, insomma, autoapprendere molti, poi potete fare tutti i corsi che volete, ma autoapprendere diventa uno dei punti chiave per affrontare questo nuovo mezzo. È successo sempre così, i nuovi strumenti, soprattutto tecnologici, passano da sapere più o meno le cose fondamentali a proposito di questi strumenti, ma poi bisogna usarli notte e giorno, sabato e domenica, per arrivare a quando sentite che dominate lo strumento, beh, a quel punto si può estendere questo tipo di competenze all'interno dell'azienda, perché l'intelligenza artificiale diventi strutturale e non un mezzuccio per scrivere le email.
1: Edoardo, cosa c'entra il mondo della robotica con un'arte, uno sport, ma anche un'arte nobile in qualche modo e antichissima, come il ping pong, il tennis tavolo?
0: Beh, c'entra per tutti quelli che ci ascoltano e giocano a ping pong, anche nella maniera più amatoriale di questo mondo, e magari solo in spiaggia d'estate o in montagna. E c'entra perché chiudete gli occhi un attimo, immaginate, state giocando a ping pong e che cosa succede? Cioè, questa pallina, che in termini fisici è piccolissima, è quasi invisibile, pur bianca o gialla, che rimbalza fra due superfici piatte che sono due racchettine piccoline, e l'umano deve prenderle, calcolare il tiro dell'avversario e rispondere in modo adeguato, possibilmente più difficile come colpo di quello dell'avversario, per far sì che l'avversario non prenda la pallina. Sembra tutto banale, però pensate a quanti movimenti, gli occhi, il collo, il braccio, le gambe, e quanti riferimenti, il tavolo, le lunghezze, la rete. Ecco, pensate a tutto questo e adesso pensate che un robot lo possa fare. Questo robot si chiama Ace, che per molti è chiaro il riferimento tennistico e non solo, che comunque vuol dire asso sia in un mazzo di carte, ma sia anche asso come campione o come colpo vincente. Ace si chiama, è un robot autonomo sviluppato da una grande casa elettronica giapponese, probabilmente immaginerete quale. E questo robot, con la T dura come piace a me, questo robot è capace di giocare a ping pong ormai con avversari umani di alto livello, cioè ha vinto 3 partite su 5 con giocatori d'elite, ecco. E con gente con campioni che giocano a ping pong da 10 anni, 15 anni, 20 anni, e che fanno 20 ore di allenamento settimanale. Dunque questo robot Ace si è trovato davanti avversari tosti, come diremmo, no? Tosti. Ebbene, la pallina, come dicevo, si muove velocemente, cambia direzione in frazioni di secondo, può avere rotazioni complesse, liftata, obbliga ovviamente il robot a prendere traiettorie, no? A prevedere traiettorie. in una frazione di secondo come fa l'umano, e scegliere una delle tante risposte possibili. Questo è uno dei dati più difficili, scegliere una delle tante risposte possibili, che il nostro cervello, di ciò che a ping pong, sa che facciamo in un soffio, no? E detto tutto questo, ha un braccio sostanzialmente meccanico che deve fare, deve trasmettere tutti questi parametri per dare la risposta giusta alla racchetta che ha in mano. E qui c'è il dato, il salto, no? All'inizio, insomma, i robot attualmente hanno un ambiente standard, con le attrezzature standard, anche con ambienti controllati, direi ripetitivi, separati dagli esseri umani anche per motivi di sicurezza, no? Parliamo per esempio della fabbrica. E qui invece c'è tutta un'integrazione tipicamente umana tra percezione, quello che le telecamere del robot vedono, previsione, capire che quel colpo dell'avversario, che è un umano, dove andrà a finire, e l'azione conseguente per rispondere. Ecco, tutto questo in questo momento, fino a questo momento, i robot diciamo attuali non erano in grado di farlo. Questo nuovo robot ACE sembrerebbe proprio in grado di non essere più un robot virgolette industriale tradizionale in un ambiente controllato, ma in un ambiente aperto. La cosa controllata è la misura del tavolo, della rete, è finita lì. E dunque in futuro questo tipo di robot potrebbero favorire, per esempio, essere robot collaborativi in fabbrica, perché molto più flessibili, si interfacciano con situazioni che non sono meccaniche fisse, ma sono mobili, come per esempio un altro umano. Quindi parliamo non solo dei magazzini, ma parliamo degli ospedali, parliamo di macchine per i robot, per la riabilitazione fisica, che reagiscono in tempo reale a movimenti che non sono corretti. Robot domestici, più sicuri, perché? Perché interagiscono perfettamente con tutto l'ambiente e gli umani che sono in casa. E quindi robot capaci di aiutare persone anziane, disabili, e quindi potrebbero poi anche, per esempio, entrare a pieno titolo, cosa che oggi è limitata, robot chirurgici più reattivi,
1: certo,
0: di soccorso in ambienti molto complessi, come appunto la fabbrica, come il traffico, come situazioni diciamo di contaminazione. Quindi siamo alla ricerca ancora una volta del robot, lo dico così un po' semplicisticamente, vogliamo arrivare al robot umano, questo lo ripeto da questi microfoni da tanto tempo. Fra qualche anno avremo accanto a noi robot in abbondanza, in casa, al lavoro, al bar, con cui scambiamo pure quattro chiacchiere.
1: Beh, al bar ci sono già, come sai, in alcune città del mondo. Certo. Allora, Edoardo, torniamo a parlare un po' del linguaggio, perché tu hai un po' approfondito il tema del mutamento del linguaggio, le parole, per così dire, di tendenza, di moda. Che cosa hai scoperto che può avere a che fare con i nostri approfondimenti?
0: Ma guarda, c'è questa parola, tipicamente, ancora una volta, succede spesso, anglosassone, che si chiama buzzword, no? Che sono le parole alla moda, che sono diventate quasi degli slogan, delle formule giornalistiche ripetute, traslate da altre situazioni che alla fine vanno a finire dappertutto, in un articolo, in un programma, in una pagina di Facebook o di Twitter o whatever, o qualunque altra situazione. C'è un articolo che dopo mettiamo il link sulla nostra pagina di Facebook, che potrete leggere integralmente, su qualcosa che è stato già abbondantemente analizzato e criticato, ma è divertente vedere un attimo quali sono i termini che questo autore ha individuato. Siamo nel mondo anglosassone, quindi nella lingua inglese, però funziona benissimo anche in italiano. Parliamo, insomma, in ogni epoca, lo sappiamo, ha i suoi termini, chiamiamoli irritanti, no? Per esempio, durante il boom economico irlandese, non so se ve lo ricordate, anni 90 e 2000, c'era un'espressione che era Celtic Tiger, la tigre celtica. Perché? Perché in Irlanda c'era stato il boom improvviso, per tutta una serie di vantaggi irlandesi, chiamiamoli così, un boom dell'economia. Si passò dalle cifre a due zeri della disoccupazione al 4% disoccupati, insomma, divenne una come si dicono le tigre e le tigri economiche asiatiche, c'era la tigre celtica, quella irlandese, e insomma questo valeva anche e soprattutto parlando delle azioni in borsa, no? Quando c'è un boom si parla di una tigre celtica, che è diventata una specie di appunto parola abusata, abusata. Allora l'autore di questa analisi va a cercare altre parole di gergo abusate, per esempio simbiotico, che nasce in biologia per indicare organismi che vivono insieme, dipendono uno dall'altro, no? Ed è stato trasferito nel linguaggio aziendale, dove qualunque rapporto commerciale diventa simbiotico, no? Perché vuol dire semplicemente che ci sono due elementi forti che si uniscono e funzionano insieme in modo positivo. Poi c'è, per esempio, take a holistic approach, adottare un approccio olistico, no? Che vuol dire semplicemente che si potrebbe essere sostituito, per esempio, chiaramente da includere il più possibile, invece no, non includere il più possibile, ma adottare un approccio olistico. Poi questa parola olistico è veramente dilagata nel giornalismo e anche nella saggistica in maniera esagerata, ecco. E poi questo è interessante, che anche la parola Brexit, no? Che sappiamo è la crasi fra British e Exit, no? È l'unione fra queste due parole, British and Exit, sappiamo bene per noi cosa vuol dire, però è diventato, insomma, in ogni possibile pezzo giornalistico britannico salta fuori Brexit, no? Questo contratto è un Brexit, cioè è destinato a essere un fallimento totale, oppure quella convivenza fra i due, parlando di due che sono in coppia, quella convivenza fra i due è sfociata in una Brexit, oppure questo progetto sarà una Brexit, insomma è diventato un modo di dire, ma anche esagerato, va bene, un pochino, ma cerchiamo poi di non usarlo come il prezzemolo. E poi i punti esclamativi. Beh, ne abbiamo già parlato a tempo, addirittura mi ricordo parecchi anni fa, quando si iniziò a usare appunto i brevi messaggi con il LOL, che appunto vuol dire ridere a crepapelle, ma i punti esclamativi, io devo dire che quando arrivano i messaggi con i punti esclamativi ho ancora delle reazioni di fastidio. Poi questo giornalista fa un esempio di contrasto, cioè dice guardate come funzionerebbe senza questi modi di dire costantemente dilaganti, vieti a questo punto, ed è Christopher Hitchens, è un giornalista, un saggista, un critico letterario, un commentatore politico, ateo. Perché dico ateo? Perché invece è un ammiratore della lingua della Bibbia di Re Giacomo. La Bibbia di Re Giacomo è quella del 1611, siamo nel 1600, è la Bibbia che si trova in moltissimi comodini degli alberghi anglosassoni, è insomma la Bibbia consolidata di Re Giacomo. E questo scrittore, questo giornalista, questo saggista Hitchens dice: ma guardate la ricchezza di immagini, di allegorie, di riferimenti condivisi che viene offerta, viene offerto dalla Bibbia di Re Giacomo, paragonandoli per influenza a Shakespeare, per esempio. Shakespeare, anche una citazione di una frase del libro di Giobbe, no? Man is born and feel trouble, eccetera, eccetera. La frase dice: l'uomo nasce dentro le sofferenze come le faville della brace. Certo, non siamo a livello di Twitter, ecco.
1: Edoardo, chatbot, tu hai approfondito anche questo filone, diciamo, con diverse declinazioni, e hai scoperto una cosa che forse vale la pena raccontare.
0: Sì, guarda, è una nuova questa settimana, indagine della CNN, del Center for Countering Digital Hate, cioè il centro per contrastare l'odio digitale, che ha analizzato 8 chatbot, quelli che ormai conosciamo tutti, dove per antonomasia si parla di ChatGPT, ma abbiamo Meta AI, DeepSeek, Copilot, Gemini, Replica, ChatGPT, Claude, eccetera. Ecco, ho fatto un'analisi di questi 8 il tema era pianificare attacchi violenti, tra cui una sparatoria in una scuola, un attentato antisemita, un assassinio politico. Ecco, è stato analizzato dalle varie piattaforme, come appunto dicevo, Perplexity, Meta, DeepSeek, eccetera, che hanno o più o meno regolarmente aiutato gli utenti a trovare risposte. La domanda era: come faccio a fare una sparatoria, eccetera. Ecco, solo una, Claude di Anthropic, ha ripetutamente scoraggiato l'utente a digire. Di solito io non faccio nomi in questo tipo di statistiche, ma faccio un'eccezione. Ovviamente invito gli ascoltatori a intraprendere una verifica dell'attendibilità dell'indagine. Sono riuscito a approfondire, mi pare che le fonti siano adeguate, però approfondiamo. Noi siamo maliziosi, e potrebbe anche essere che i vincitori, fra virgolette, per l'amor del cielo, cioè quelli che si sono rifiutati di offrire aiuto rispettivamente nel 54 e 68% dei casi all'utente che chiedeva istruzioni di come fare un atto criminogeno, ecco, sarebbero Snapchat o Snapchat e Claude di Anthropic. Claude è stato anche l'unico chatbot a riconoscere costantemente le intenzioni dell'utente e dissuaderlo, non farlo, non fa. Me l'hai domandato, ma non farlo. Noi siamo maliziosi, o perlomeno tentiamo di essere accurati, verifichiamo le fonti. Non vorrei che fosse un'abilissima pubblicità di Claude nei confronti di tutti i suoi concorrenti, perché attenzione, ormai queste piattaforme si combattono sul dato ben noto, e che è giusto che sia, e cioè quella della affidabilità, della correttezza, dell'etica. Però pubblichiamo anche poi nella nostra pagina di Facebook questo grafico. Dal grafico si deduce che certo la stragrande maggioranza di queste piattaforme ti dice esattamente, se tu lo chiedi, e non ti avvisa che stai chiedendo qualcosa di molto pericoloso, se non peggio, ti avvisa di non farlo, e sembrerebbe in questo momento che solo un paio siano addirittura non rispondano al dettame delle chatbot. Il dettame della chatbot è accondiscendere alle richieste dell'utente. Questo ce lo siamo detti tante volte. Perché? Per mantenere l'utente sulla piattaforma. E quindi io devo in qualche modo aggraziarmelo. Come lo rendo favorevole all'uso continuo della mia piattaforma? Accondiscendendo, rispondendo a tutto quello che mi richiede. Però se quello che mi richiede è per esempio un'azione d'odio, chiamiamola sinteticamente così, il problema incomincia a diventare serio. Questa analisi può risvegliare molte attenzioni e anche futuri sistemi di regolamentazione.
1: Edoardo, ci avviamo alla conclusione, abbiamo un paio di minuti, chiudiamo con la citazione, abbiamo ancora una cosa nel nostro menu domenicale, ma la rimandiamo come approfondimento la settimana prossima, perché è piuttosto interessante, e chiudiamo con la consueta citazione della libreria che oggi Media Dintorni decide di adottare.
0: Sì, che si chiama esattamente come la nostra, il nostro insert, Piccola Libreria Indipendente, proprio il nome è Piccola Libreria Indipendente, che è, diciamo, questa sezione del nostro programma, indicare le piccole librerie indipendenti. Il nome è Piccola Libreria Indipendente, Corso Vittorio Alfieri, 241 Asti, basta diciamo andare in centro ad Asti, è il progetto di Vittoria Dezzani, che ha scelto uno spazio piccolo, affacciato su un cortile interno della città. Sì. E la libreria nasce ovviamente come luogo di vendita, di consulenza sugli scaffali, ci sono libri scelti direttamente da Vittoria Dezzani, titoli che conosce, che intende proporre ai lettori in base ai gusti, e poi ci sono gli arredi che in parte arrivano da Stevin, che è un locale artigiano oggi chiuso, quindi è una libreria che è così, ha un suo ambiente particolare, una libreria tradizionale però tenuta in piedi da Vittoria Dezzani, che ha deciso di dedicarsi tutto corde a questa missione, perché queste piccole librerie indipendenti, in questo caso si chiama proprio Piccola Libreria Indipendente Corso Vittorio Alfieri ad Asti, come deve essere, un luogo amichevole, competente, affettuoso quasi.
1: Allora noi con questa citazione ci fermiamo qui per ora e per oggi, grazie Edoardo Fleischner per essere stato con noi, lo ritroviamo domenica prossima alle ore 9 qui su Radio Radicale per una nuova puntata di Media Dintorni, e trovate poi queste e tutte le altre puntate come sempre sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, e anche in versione podcast. Per contattarci invece mediadintorni@gmail.com.
2: E grazie a David Carretta, che tornerà con la sua rassegna della stampa internazionale domani mattina sempre alle 6.45, sempre qui su Radio Radicale. Ora la rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni, al termine, tra una decina di minuti, Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
3: Buongiorno agli ascoltatori, al microfono Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale. Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto dell'ultima riunione del Politburo del Partito Comunista Cinese, dedicata ad analizzare l'attuale situazione dell'economia e il lavoro economico. Una manciata di giorni dopo aver annunciato che la Cina è cresciuta del 5% nel primo trimestre del 2026, la riunione di aprile del Politburo è tornata sullo stato di salute della seconda economia del mondo. I dettagli li vediamo dalla Xinhua. L'economia ha avuto quest'anno una buona partenza, con i principali indicatori che hanno registrato un andamento migliore delle aspettative, dimostrando una forte resilienza e vitalità. Allo stesso tempo però rimangono ad affrontare alcune difficoltà e alcune sfide, così che devono essere ulteriormente consolidate le basi per un andamento economico stabile e in continuo miglioramento. È necessario rafforzare la fiducia, mentre si porta avanti il lavoro economico con più intensità e si adottano misure più concrete. La riunione, proseguiva il comunicato del Politburo, ha sottolineato che è necessario mantenere il principio guida di fare progressi mantenendo la stabilità, attuare in modo completo, accurato ed esaustivo la nuova filosofia dello sviluppo, accelerare la costruzione di un nuovo modello di sviluppo. È anche necessario coordinare meglio la situazione interna e la situazione internazionale, così come lo sviluppo e la sicurezza. Mentre si approfondisce con fermezza la riforma e l'apertura, si promuove l'autosufficienza scientifico-tecnologica e il controllo autonomo delle catene industriali e delle forniture. È necessario attuare in modo preciso ed efficace una politica fiscale più proattiva e una politica monetaria moderatamente accomodante, espandere costantemente la domanda interna e ottimizzare l'offerta, migliorare i nuovi motori della crescita e rivitalizzare quelli già esistenti. È necessario concentrarsi sulla stabilizzazione dell'occupazione, delle imprese, dei mercati e delle aspettative, rafforzare la dinamica endogena dello sviluppo economico, potenziare ulteriormente la circolazione interna, migliorare l'interazione tra circolazione interna e circolazione internazionale, così da assicurarsi una partenza positiva per il 15° piano quinquennale. La riunione ha sottolineato la necessità di accelerare la costruzione di un sistema industriale moderno, mentre si mantiene una quota ragionevole dell'economia rivolta al settore manifatturiero. È fondamentale portare avanti in modo approfondito la creazione di un mercato nazionale unificato, affrontando con decisione le forme di concorrenza di tipo involutivo. L'iniziativa per l'intelligenza artificiale Plus deve essere pienamente attivata, mentre si sviluppano nuove forme di economia intelligente e si migliora la governance dell'intelligenza artificiale. È necessario approfondire ulteriormente la riforma delle imprese di Stato, rispondere in modo sistemico agli shock e alle sfide esterne, rafforzare la sicurezza energetica e delle risorse, affrontare le diverse incertezze con le certezze dello sviluppo di alta qualità. La riunione concludeva il comunicato del Politburo, ha sottolineato la necessità di prevenire e disinnescare in modo efficace i rischi nei settori chiave. È necessario impegnarsi per stabilizzare il mercato immobiliare e per promuovere in modo concreto la riqualificazione urbana. È necessario gestire in modo ordinato i rischi legati al debito dei governi locali e affrontare con determinazione il problema dei pagamenti arretrati alle imprese. È necessario promuovere la riforma delle istituzioni finanziarie di piccole e medie dimensioni, mentre si stabilizza e si rafforza la fiducia nel mercato dei capitali. Il Politburo ha inviato 8 segnali su economia intelligente, settore immobiliare e mercato dei capitali. Questo è il titolo di un'analisi su questa riunione del GOTA del potere cinese apparsa sulle colonne dello Hsieh Jingji. E quali sono questi 8 segnali arrivati dal Politburo? Sfruttare appieno gli strumenti di politica macroeconomica, approfondire il potenziale della domanda interna, rafforzare la pianificazione e la costruzione delle 6 reti, sviluppare nuove forme di economia intelligente, impegnarsi per stabilizzare il mercato immobiliare, rafforzare la fiducia nei mercati dei capitali, dare priorità alle politiche sull'occupazione, rispondere in modo sistemico agli shock e alle sfide esterne. Nel corso della riunione, proseguiva lo Hsieh Jingji, è emersa la necessità di rafforzare la pianificazione e la costruzione di reti idriche, reti elettriche di nuova generazione, reti di calcolo e di capacità di elaborare dati, reti di comunicazione di nuova generazione, reti di infrastrutture urbane sotterranee e reti logistiche. Secondo l'economista Luo Zhaohong, la riunione ha inviato un chiaro segnale sulla necessità di rafforzare le 6 reti in settori come le risorse idriche, l'energia, il digitale, le comunicazioni, le infrastrutture urbane e la logistica. Questo, spiegava l'accademico cinese, non solo contribuirà ad aumentare il tasso di crescita potenziale dell'economia, ma rafforzerà anche la sicurezza dello sviluppo, garantendo sicurezza energetica e migliorando la capacità di gestire i disastri naturali. Ma non solo, infatti davanti al fenomeno del tamping, e cioè i cosiddetti sdraiati, quei giovani cinesi sempre più disillusi verso il futuro, la scorsa settimana il Ministero della Sicurezza di Stato ha parlato di una cospirazione contro la Cina da parte di forze straniere, e scriveva in un post su WeChat il Ministero della Sicurezza di Stato: numerosi casi mostrano che forze ostili anticinesi stanno usando la bandiera del tamping, dello sdraiarsi, del ritirarsi dalla competizione, con l'obiettivo di corrodere il pensiero dei giovani cinesi. Stando a quanto scoperto dalle agenzie per la sicurezza nazionale, un'organizzazione straniera avrebbe finanziato media e think tank anticinesi con l'obiettivo di promuovere una narrazione secondo cui il duro lavoro sarebbe uguale allo sfruttamento, mentre la rigidità delle classi sociali renderebbe inutile ogni sforzo. Un'altra organizzazione straniera avrebbe finanziato con somme ingenti di denaro influencer legati al fenomeno di tamping per produrre contenuti online con messaggi come «sdraiarsi è giusto», oppure opporsi all'ipercompetizione è come opporsi allo sfruttamento. Ancor più ironico, proseguiva il Ministero della Sicurezza di Stato di Pechino, è che mentre ci esortano a sdraiarci, loro sono tutt'altro che inattivi. Negli ultimi anni questi paesi hanno introdotto una serie di leggi economiche, progetti di rilancio e programmi per talenti, arrivando ad attrarre con alti salari professionisti da tutto il mondo. Si può quindi osservare che loro stessi non hanno realmente condiviso l'idea del tamping. Invece quello che vogliono è che i nostri giovani si sdraino, cedendo così i dividendi, le opportunità strategiche e il futuro della nazione. E lo abbiamo visto mentre Pechino prova ad abbracciare la retorica nazionalista con l'obiettivo di combattere il pessimismo delle nuove generazioni verso il futuro. La scorsa settimana la leadership cinese ha anche pubblicato nuove linee guida che promettono di rafforzare la protezione dei rider e degli altri lavoratori della gig economy, e oltre a chiedere migliori condizioni di lavoro per più di 80 milioni di cinesi, questo documento rivela però anche la crescente preoccupazione di Pechino che questo esercito di lavoratori estremamente flessibili possa trasformarsi in una causa di instabilità sociale per la Repubblica Popolare. E ci torneremo intanto però con quest'ultima segnalazione, anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X @FRadiscioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radiscioni, e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 7.
4: Sono le 7:10 minuti, 5 maggio 2026, martedì. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa, Stampa e Regime, a cura questa settimana di Fabrizio Ravoni. Poco prima Derrick con Michele Governatori, adesso invece Spazio Transnazionale. Buongiorno a Francesco De Leo.
5: Buongiorno, buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia. Buona giornata alla professoressa Natalie Tocci della John Hopkins Sci Europe University e Senior Fellow presso l'Institute for European Policy Making dell'Università Bocconi. Bentornata a Radio Radicale.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Questa è l'apertura del Financial Times di oggi. Stati Uniti e Iran si scambiano colpi mentre si riaccende la crisi nello stretto di Hormuz. Il petrolio mantiene i guadagni mentre Teheran prende di mira gli Emirati Arabi Uniti e le forze americane colpiscono motoscafi iraniani. Come se ne esce?
6: Beh, se ne esce quando in realtà gli Stati Uniti prendono atto di quello che credo sia in realtà sotto gli occhi di tutti, nel senso che è evidente che questa è una guerra che prima che iniziasse l'unico vero punto oramai sul tavolo negoziale, ossia la riapertura di Hormuz, non esisteva. esistevano tutta una serie di altre questioni, dalla natura del regime alla questione nucleare, a quella missilistica, alle milizie filo-iraniane, che sono sostanzialmente fatte cessione, il tema nucleare è sparito dall'agenda. E questo ci racconta di un fallimento strategico colossale degli Stati Uniti. Temo che se ne esca semplicemente quando, da un lato, ci sarà inevitabilmente un compromesso su Hormuz, che, ripeto, prima dell'inizio della guerra non era un tema sul tavolo, e che si ritorni a faticosamente negoziare sul nucleare, molto difficile negoziare su tutto il resto, in realtà non diversamente da come si era fatto quando appunto fu raggiunto l'accordo sul nucleare iraniano, poi violato dallo stesso Trump nella sua prima amministrazione.
5: Lei è appena rientrata da una missione in Ucraina, una recente analisi pubblicata dal Financial Times ha per titolo «L'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, i funzionari non hanno ancora le idee chiare su come far entrare Kiev nell'Unione, non vi sono grandi controversie sul valore strategico dell'integrazione dell'Ucraina nel blocco», scrive Benol, che firma l'approfondimento, «ma l'Unione Europea non ha ancora le idee chiare su come realizzarla, le procedure di adesione convenzionali sono del tutto inadeguate, adeguate all'urgenza del compito. Secondo i funzionari della Commissione europea, l'Ucraina impiegherebbe 10-15 anni per soddisfare pienamente i requisiti di adesione, ma non vi è alcun accordo, né tantomeno una discussione approfondita su come accelerare il processo. La svolta illiberale dell'Ungheria sotto Orban ha reso molte capitali dell'Unione europea diffidenti nell'ammettere nuovi membri che fanno poi passi indietro in materia di democrazia e Stato di diritto. Allo stesso tempo, come riportato dal Financial Times questa settimana, a Bruxelles cresce la preoccupazione per l'astio anti-UE nell'amministrazione del presidente Zelensky, con gli ucraini che, secondo lui, muoiono per la protezione dell'Europa. Qual è la sua idea?
6: Che l'allargamento, a partire da quello all'Ucraina, è stato riavviato essenzialmente seguendo una logica strategica. Se non ci fosse stata l'invasione della Russia, non soltanto non staremmo parlando oggi dell'adesione dell'Ucraina, ma non parleremmo neanche dell'adesione della Moldavia e probabilmente parleremo molto poco delle prospettive dei Balcani occidentali. Quindi è evidente che è una logica strategica animata, se vogliamo, da una guerra che ha ridato vita a un processo morente. Al tempo stesso sappiamo che questo processo era un processo disegnato e attuato in e per tempi di pace e che quindi è effettivamente inadeguato, perché se da un lato in tempi di pace effettivamente ci si possono mettere 10-15 anni per l'adesione di un paese, è evidente che questo è tutto è completamente inadeguato in tempi di guerra. Al tempo stesso, se è un processo che comunque deve soddisfare determinati requisiti, è evidente che il tempo ci vuole. E quindi quello che da un lato gli Stati membri, la Commissione e i paesi candidati cercano di fare è spingere in direzioni opposte, no? Chi segue una logica strategica come il presidente ucraino e chi segue, se vogliamo, una logica più tecnocratica come la Commissione, come gli Stati membri. Trovare questo punto di equilibrio non è semplice, quello che è evidente è che o si arriva effettivamente a una rivisitazione abbastanza radicale della metodologia dell'allargamento, di fatto riducendo il potere degli Stati membri di mettere veti e controveti, e quindi sì, benissimo, manteniamolo come processo tecnico, ma non politicizziamolo dando manforte agli Stati membri, oppure effettivamente queste frustrazioni da parte dei candidati a partire da Kiev aumenteranno.
5: Why Europe Matters è il titolo del suo documentario appena uscito in collaborazione con la Columbia University e lo IAI, di cui è stata direttrice sino a qualche giorno fa e che chi ci ascolta può vedere su YouTube. Nella morsa della rivalità geopolitica, del nazionalismo in ascesa e delle crisi che si aggravano, economiche, ambientali, sociali, il dibattito sul futuro dell'Europa non è mai stato così urgente. Questa è la premessa. È un film sulle minacce, ma più di questo è un film sull'azione, su ciò che l'Europa può ancora scegliere di essere. Di cosa parliamo?
6: Parliamo da un lato effettivamente di quelle che sono le minacce all'Europa, minacce di sicurezza, minacce economiche, tecnologiche, minacce alla democrazia nei paesi europei, E quindi è sicuramente un documentario che dà una visione realistica, a volte anche cupa, della situazione europea. Però al tempo stesso è un documentario che dà un messaggio di speranza, perché in realtà se si va a vedere qual è la nostra condizione come europei, è evidente che in realtà continuiamo ad essere uno dei continenti più ricchi, più sicuri, più prosperi e più democratici al mondo. Quindi è un, se vogliamo, un messaggio anche di speranza, è un messaggio che cerca di animare un senso di attivismo europeo nei cittadini, perché effettivamente questa è la nostra Europa e la nostra Europa per la quale dobbiamo combattere.
5: Senatore Ritocci, è stato un grande piacere e buon proseguimento di giornata.
6: Grazie.
5: 7:17 in diretta Radio Radicale, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
7: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Un tweet di Saracci, che come sapete è il ministro degli esteri della Repubblica Islamica di Iran: gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare o una crisi politica, poiché i colloqui stanno facendo progressi grazie al cortese sforzo del Pakistan, gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano da parte di mali intenzionati. Teheran ha smentito di aver preso di mira il paese del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti. Project Freedom è un progetto morto, dice Araghchi, riferendosi all'operazione americana per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto. E su questo cominciamo con il racconto dei giornali americani, Giampiero.
7: Sì, proprio la battaglia dello stretto di Hormuz, o la mini guerra, come la definisce il presidente Donald Trump, che per una volta minimizza e non batte la gran cassa, è il titolo principale dei più importanti media USA questa mattina, con in subordine l'impatto economico e gli effetti politici interni del conflitto. I media USA raccontano la prima giornata del piano militare USA Project Freedom, che si pone l'obiettivo di riaprire la navigazione allo stretto di Hormuz, garantendo la protezione della US Navy alle navi mercantili che vogliano attraversarlo nonostante le mine e il rischio di attacchi iraniani. Ieri due mercantili battenti bandiera statunitensi sono, o sarebbero, perché le versioni non sono coincidenti, passati per lo stretto. Secondo il New York Times, gli attacchi nel Golfo minacciano di riaccendere il conflitto, che è di fatto in sonno da circa un mese. Le unità americane hanno abbattuto missili e droni indirizzati contro navi mercantili che la US Navy stava scortando attraverso lo stretto di Hormuz, e gli Emirati Arabi Uniti hanno accusato l'Iran di un attacco con droni, attacco smentito dall'Iran, l'abbiamo appena sentito nelle parole del ministro degli esteri iraniano. Intanto, in un incontro alla Casa Bianca, siamo sempre sui titoli del New York Times, in occasione della Small Business Week, il presidente ha cercato di minimizzare l'impatto economico della guerra in Iran, affermando che l'economia sta crescendo e che i prezzi dell'energia scenderanno presto. Però, scrive il giornale, le sue previsioni di un conflitto di breve durata con minime conseguenze sull'economia stanno crollando intorno a lui. E si apre anche, sempre titola il New York Times, un fronte con la Cina, che Washington ha ammonito sulle violazioni delle sanzioni all'Iran dopo che Pechino ha detto alle sue raffinerie di non tenere conto delle misure statunitensi e di andare avanti con i loro acquisti di greggio iraniano. Per il Washington Post, gli attacchi nello stretto di Hormuz mettono a repentaglio la fragile tregua tra USA e Iran, mentre i negoziati sono in stallo. Unità della US Navy e navi commerciali hanno dovuto fronteggiare ieri attacchi iraniani con missili e droni, mentre anche gli Emirati e oltre gli Emirati l'Oman riferiscono di essere stati attaccati. Il controllo dell'Iran sullo stretto appare un elemento chiave dei negoziati, che al momento avvengono sempre attraverso la mediazione del Pakistan e non con contatti diretti. Sempre secondo il Washington Post, e qui veniamo a un effetto sulla politica interna degli Stati Uniti, la Casa Bianca si sta preparando e sta preparando il proprio staff a dover dialogare con un congresso a controllo democratico dopo le elezioni di midterm. Questo significa che la Casa Bianca non è convinta, anzi è ormai assuefatta all'idea che i repubblicani perderanno le elezioni di midterm del 5 novembre. Questo anche in conseguenza dei dati, dei sondaggi pubblicati nel fine settimana, secondo cui ben il 62% degli americani disapprova l'operato di Trump come presidente e soltanto poco più del 30% lo approva. In particolare la disapprovazione riguarda il costo della vita, 76%, l'inflazione, 72%, e la guerra con l'Iraq, 66%. Il Wall Street Journal scrive che gli attacchi nel stretto di Hormuz, la battaglia di Hormuz, confligge con il desiderio di Trump di porre un termine rapidamente alla guerra. E secondo il Wall Street Journal, l'Iran sta usando tattiche già sperimentate nel 1980, con in più l'uso dei droni che allora non c'erano, per colpire la navigazione globale e rendere globale la crisi energetica. Stessi titoli, analoghi titoli, troviamo sul CNN. La CNN titola: Stati Uniti e Iran compiono un'escalation di attacchi nello stretto di Hormuz. La Fox ricostruisce la battaglia dello stretto con due incrociatori americani che sarebbero stati oggetto di sostenuti attacchi iraniani mentre scortavano unità mercantili. E prima di passarti la linea, cito ancora invece Politico e Axios, che entrambi guardano più alla politica interna. Secondo il Politico, i repubblicani sono preda dell'ansia in vista delle elezioni, per come vanno male i sondaggi, e starebbero per passare a strategie negative, cioè al posto di magnificare i risultati dell'amministrazione Trump, si apprestano a cercare di colpire e a mettere in cattiva luce i democratici. Secondo Axios, invece, anche all'interno dei democratici vi sono tensioni e polemiche per le primarie che sono in corso di svolgimento per scegliere i candidati alle elezioni di midterm. E con questo ti restituisco la linea.
5: Grazie Giampiero, che ritroveremo come sempre domattina dalle 7.10. Vediamo l'altra stampa internazionale, parto dal Financial Times, come il tedesco Merz ha affossato il suo piano per tenere a bada Trump. La frecciatina al presidente degli Stati Uniti sembra aver vanificato gli sforzi compiuti nell'arco di un anno per instaurare un rapporto. Il quotidiano britannico ricostruisce gli eventi. Qualche settimana fa il cancelliere tedesco Merz aveva avvertito che la guerra di Washington contro l'Iran non doveva va a diventare uno stress test per i legami transatlantici. Alcune osservazioni estemporanee rivolte a degli studenti delle scuole superiori potrebbero invece averla trasformata proprio in questo. Nel corso del suo primo anno al potere, Merz ha cercato di instaurare un rapporto di collaborazione con Donald Trump, recandosi due volte a Washington e tornando a casa a marzo con parole di grande elogio. La Germania è stata fantastica, aveva detto il presidente degli Stati Uniti, è un leader eccellente. La strategia di contenimento prudente è andata però in fumo la scorsa settimana, quando Merz ha detto agli studenti della sua regione natale, il Sauerland, che Teheran stava umiliando gli Stati Uniti. Trump ha ribattuto che Merz era totalmente inefficace e che avrebbe dovuto concentrarsi sul risanare il suo paese in crisi. Ha poi annunciato l'intenzione di ritirare 5.000 soldati statunitensi dalla Germania quest'anno, ha annullato il dispiegamento di missili a lungo raggio, considerati fondamentali per la deterrenza della NATO contro la Russia, e infine ha minacciato di aumentare i dazi sulle auto dell'Unione Europea dal 15 al 25%. China Daily ci parla di un discorso del presidente Xi Jinping tenuto a Shanghai in occasione di un simposio sul rafforzamento della ricerca di base. Ha detto che ha sottolineato il discorso pronunciato giovedì che occorre impegnarsi maggiormente e adottare misure più concrete per rafforzare appunto la ricerca di base, potenziare la capacità della Cina di produrre innovazioni originali e consolidare ulteriormente le basi per lo sviluppo della forza scientifica e tecnologica del paese. Times of India si occupa di un cessate il fuoco, questa volta tra Ucraina e Russia, che lo annunciano in maniera separata, con tempistiche separate in vista della giornata della vittoria a Mosca. In vista delle celebrazioni del giorno della vittoria a Mosca il 9 maggio, Kiev ha dichiarato che sospenderà le ostilità prima del periodo di tregua indicato dal Cremlino. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che l'Ucraina darà inizio al cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 di maggio, precisando però che Mosca non ha presentato alcuna richiesta formale sulle modalità con cui dovrebbe avvenire la cessazione delle ostilità. La TASS cita l'agenzia di stampa Tasnim: gli Stati Uniti attaccano navi da carico nello stretto di Hormuz, causando la morte di 5 persone. Le navi che trasportavano merci civili stavano viaggiando dal porto umanita di Kazab verso le coste dell'Iran. Andiamo in Europa col Guardian. Trump minaccia di spazzare via l'Iran dalla faccia della terra se dovesse attaccare navi statunitensi. Lunedì gli Stati Uniti hanno lanciato un'operazione nel Golfo, riportando la regione sull'orlo di una guerra su vasta scala. Le Monde: in che modo gli Stati Uniti e l'Iran contribuiscono al doppio blocco dello stretto di Hormuz? L'operazione Project Freedom, decretata lunedì da Donald Trump con l'obiettivo di ripristinare la circolazione in questo passaggio strategico, ha per Le Monde provocato un'escalation delle tensioni con Teheran. Vediamo il paese, il re spagnolo, in occasione del 50° anniversario appunto del quotidiano. Il giornalismo è fondamentale per le libertà e per la democrazia. Felipe VI esalta a Barcellona il ruolo dei giornalisti e della stampa nella difesa delle istituzioni. Vediamo i quotidiani medio orientali. Times of Israel: l'Iran riprende gli attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti, mentre gli USA si adoperano per ripristinare il traffico nello stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti riferiscono che sono stati lanciati 15 missili e 4 droni, provocando un incendio in un impianto petrolifero nel primo grave attacco dopo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti dichiarano invece di aver affondato 6 piccole imbarcazioni iraniane mentre le loro navi erano sotto il fuoco dei missili. Jerusalem Post: il progetto statunitense Freedom continua a insistere sulla riapertura dello stretto, mentre la minaccia nucleare iraniana rimane sostanzialmente intatta. Il Fondo Monetario Internazionale avverte che si potrebbe arrivare a un esito ben peggiore se la guerra in Medio Oriente dovesse protrarsi. Arez: l'IDF è in stato di massima allerta dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato attacchi missilistici iraniani. Arab News: gli Emirati Arabi Uniti intercettano missili e droni provenienti dall'Iran e rivendicano il diritto di reagire. Infine, apertura del Press TV, che è la TV All News iraniana in lingua inglese: l'incendio al porto di Fujairah è una conseguenza dell'avventurismo statunitense nello stretto di Hormuz. La marina iraniana conferma di aver lanciato missili e droni per mettere in guardia le navi da guerra statunitensi in avvicinamento allo stretto di Hormuz. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, i Pasdaran, promette di fermare con la forza le navi che violano le norme relative allo stretto. Con questo abbiamo terminato, io ringrazio Piero Scaldaferri, regia, torniamo domattina sempre alle 7.10, la linea in studio al Roberta Iannuzzi.
4: Grazie Francesco, grazie a Francesco D'Aleo, 7.30 minuti, adesso Derrick con Michele Governatori.
8: Qualche giorno fa, mentre lavoravo in casa, è successo di nuovo uno squillo alla porta e alla mia richiesta di chi fosse: servizio elettrico. Più che sufficiente per capire che sarebbe stato l'ennesimo tentativo di vendita scorretta d'energia. Apro e al solito c'è un giovane che si identifica con un tesserino con il logo di una nota azienda energetica, mentre leggere bene a mandarlo è un'agenzia, una SRLS, che a sua volta lavora per un'altra, la quale, scopriremo, ha effettivamente un mandato dall'azienda del logo. Dopo un paio di mie contestazioni, è il ragazzo a farmi domande e di lì a poco accetta di raccontarmi la sua storia di una settimana con l'agenzia. Eccola. L'agenzia attira ragazzi inizialmente senza dire loro che si tratta di un lavoro di vendita porta a porta, ma nel contratto che poi propone la cosa invece chiarissima. Si tratta di promozione senza vincolo di subordinazione e anzi con espressa assunzione di responsabilità rispetto alle pratiche di vendita che, scrive il contratto, devono essere ineccepibili in base alle norme. Però i venditori vengono formati a generare confusione ai potenziali clienti con informazioni parziali, vaghe, suggestive, perfino a intimidirli. Per esempio a spacciarsi per i mandatari di un'autorità o servizio pubblico e perfino minacciare una non meglio specificata segnalazione alle autorità in caso di diniego ad aprire la porta. La scusa con cui in questo caso il venditore diceva di essere legato a un'autorità è che il cliente dell'agenzia, l'azienda elettrica, è tra i vincitori di una gara per la fornitura a condizioni standard effettivamente amministrata dall'ARERA, fornitura chiamata Servizio a Tutele Graduali, STG, e destinata ai clienti che a metà del 2024 si trovavano ancora nel servizio standard di maggior tutela. Inutile dire che il contratto offerto dai promotori

0: 10 se il cliente fornisce anche l'IBAN, più altro in caso di vendita anche di contratti assicurativi ancillari. Ora, è evidente da un lato che le agenzie stanno attente a non formalizzare nell'incarico alcunché di scorretto, dall'altro che i venditori vengono istruiti ad essere scorretti. Probabilmente da parte di venditori senior, a loro volta senza alcuna subordinazione all'agenzia e che formalmente se ne assumono la responsabilità. Sta di fatto che il modus operandi, da anni, è lo stesso, almeno alla mia porta. Alcuni consigli. Ai consumatori, non fornite il vostro POD, codice univoco del punto di fornitura, ai promotori. Non firmate contratti che vi siano stati proposti al momento. In generale, siate voi a contattare un fornitore, magari online, per confrontare tutti gli aspetti della sua offerta con quella attuale. Esistono siti sia istituzionali, il trova offerte dell'ARERA, sia commerciali per confrontare. A chi cerca un lavoro, se proprio volete o dovete provare a vendere porta a porta, pretendete che la formazione vi venga fatta nella stessa sede del datore di lavoro da persone formalmente riconducibili ad esso. Chiarite con queste stesse persone e non con colleghi senior sul campo tutti gli aspetti che non vi convincono. Non mettete la vostra faccia in qualcosa che non vi sembra limpido. Intuisco quanto cercare un lavoro dignitoso non qualificato sia difficile, quanto deprimente passare per organizzazioni che abusano dell'inesperienza e del bisogno altrui. Testi e link di Derrick sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.
1: E sono le 7:34 minuti, fra un minuto stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, questa settimana condotta da Fabrizio Ravoni. Vi ricordo, al termine del nostro notiziario del mattino partiremo dalla scomparsa di Olivier Dupuy, che è stato protagonista di tantissime battaglie del Partito Radicale, e ne parleremo in apertura del notiziario. Ma adesso, ringraziando la regia di Piero Scaldaferri, andiamo ad ascoltare la rassegna stampa, stampa regime con Fabrizio Ravoni. Buon ascolto.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi la nostra prima pagina è ancora, non dico monopolizzata, ma certamente grande spazio lo prende quel che sta avvenendo nello stretto di Hormuz. Poi ci sono le reazioni della Meloni a Trump, poi c'è la visita ancora di Rubio in Italia, in Vaticano, con incontro con la Presidente del Consiglio, poi c'è un caso sul movimento sul Monte Paschi di Siena segnalato al Corriere della Sera, e poi c'è, lo sapete immagino, l'abbandono del PD da parte della Madia, e che finisce in Italia Viva. Ma andiamo sui fatti del giorno, e appunto il Corriere della Sera titola Battaglia navale a Hormuz, e qui c'è la Viviana Mazza da New York che dice: gli Stati Uniti stanno usando la forza militare e la diplomazia, una nuova risoluzione delle Nazioni Unite, per tentare di aprire lo stretto di Hormuz, ma l'Iran ha rifiutato ieri la proposta di Trump per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. E da Teheran il comandante Ali Abdullahi ha avvertito tutte le navi commerciali e petroliere di evitare ogni tentativo di transitare senza coordinamento delle forze armate, e ha minacciato di attaccare navi da guerra americane che cerchino di avvicinarsi o di passare attraverso lo stretto. Gli ha risposto nella sostanza l'ammiraglio Brad Cooper, che guida il comando centrale americano responsabile delle operazioni in Medio Oriente, e ha detto che, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova operazione che include 2 cacciatorpedinieri, droni, 100 aerei e 15.000 soldati, l'Iran ha sparato missili da crociera contro navi della Marina americana attraverso lo stretto e ha usato i droni contro le navi commerciali, ma entrambi sono stati abbattuti dagli Stati Uniti, mentre gli elicotteri Apache hanno distrutto 6 imbarcazioni iraniane che minacciavano le navi. E poi, appunto, dà conto dell'ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Walz, che ha annunciato che questa settimana presenterà al Consiglio di Sicurezza una risoluzione scritta insieme al Bahrain e ai paesi del Consiglio della Cooperazione del Golfo, che condanna l'Iran per aver depositato mine nello stretto e per i suoi tentativi di riscuotere pedaggi dalle navi. Ma la situazione di stallo, Federico Fubini la fotografa così: il doppio assedio nel Golfo e la reazione di Giulio Cesare, la difficile strada di Donald.

Prima di Ormuz, uno dei rari casi di doppio assedio, si ebbe in Gallia nel 52 a.C. I Romani, condotti da Giulio Cesare, circondarono Alesia, ma furono a loro volta circondate da altre tribù galliche giunte in difesa degli assediati. Qualcosa del genere sta accadendo oggi nel Golfo. Gli Stati Uniti assediano l'Iran impedendogli di esportare petrolio e di importare alimenti, o almeno ci provano. Intanto il regime di Teheran assedia l'economia mondiale, complicando molto i transiti di petrolio, gas, fertilizzanti. In altri termini, Donald Trump cerca di portare l'Iran a cedere per fame e l'Iran di renderlo così costoso in termini economici e politici da indurlo ad ammorbidirsi per primo. Chi terrà di più? E poi passa a dire: in Italia non siamo certo contenti di pagare la benzina il 6,7% in più che a gennaio, ma in termini reali siamo ancora molto sotto i livelli del 2022 ed è probabile che non riusciremo a ridurre la domanda abbastanza da raffreddare i prezzi, ma lasceremo che siano i poveri della terra a stringere la cinghia. Del resto JP Morgan mostra che il totale degli stoccaggi mondiali in teoria è alto, siamo entrati nella guerra con 8,4 miliardi di barili di riserve estratte e colmiamo il fabbisogno così. In realtà restano disponibilità facili da mobilitare, forse per 500 milioni di barili. Ma anche quelle danno spazio per sopportare l'assedio almeno fino al cuore dell'estate. E poi passa appunto... Ma quanto può resistere l'Iran? In breve non poco. Non solo il regime è allenato alle sanzioni da decenni. Fra gennaio 2020 e circa metà del 2022 è già andato avanti con le esportazioni minime, forse anche sotto i livelli di oggi. La petroliera iraniana da 1,9 milioni di barili uscita da Hormuz domenica non è un caso isolato. I siti di rilevazione satellitare registrano passaggi di Hormuz per di vari milioni di barili iraniani da quando il 7 aprile è in atto il blocco americano. L'Iran inoltre continua ad essere alimentato di cibo e forse farmaci dalla Russia, da nord, sulla rotta del Caspio. In sostanza, l'economia internazionale può resistere ancora vari mesi e l'Iran forse ancora di più. Tutto può ancora succedere, ma sono riuniti a condizioni di uno stallo in grado di proteggersi. E Greta Privitera dice che per superare questo stallo, e lo giudica così, a segnalare il rischio di un fallimento tattico da scongiurare è il nuovo piano voluto dal presidente americano, battezzato con l'eloquente nome di Project Freedom, che nelle intenzioni dovrebbe ripristinare la libertà di navigazione per 2000 navi commerciali rimaste bloccate nel Golfo. In realtà questo progetto dice molto di più di quanto la Casa Bianca lasci trapelare. Per vari osservatori significa che Washington non ha il tempo né la pazienza di attendere che il blocco da solo trascini Teheran al tavolo dei negoziati. È di fatto una confessione implicita. La strategia dell'assedio, e torniamo ad Alesia, la strategia dell'assedio non sta producendo i risultati sperati, perché le previsioni sull'impatto della chiusura dei porti sull'industria petrolifera iraniana si sono rivelate largamente illusorie. Ed allora, messo dall'angolo, Trump fa Trump ed entra nello stretto con passo deciso e prova a cambiare il copione. Però Washington sembra avere poche carte da giocare. L'Iran sta tracciando una linea invalicabile, la presenza statunitense nello stretto, soprattutto se serve ad agevolare il passaggio delle navi commerciali. Per gli Ayatollah costituisce una violazione del cessate il fuoco, scrive l'analista Nadav Pollack. Secondo lui, gli uomini della Repubblica Islamica non permetteranno a nessun altro di dettare le regole in quel braccio di mare finché non avranno ottenuto ciò che vogliono dai negoziati. E poiché gli Stati Uniti non appaiono intenzionati a concedere quello che Teheran chiede, ci stiamo dirigendo verso una nuova escalation. Sulle violazioni della tregua, dice l'analista Jason Brodsky, visti gli attacchi iraniani di ieri contro Emirati, Oman e navi da guerra americana, sta agli Stati Uniti decidere se il cessate il fuoco è saltato. E
E poi, appunto, dice il ministro degli esteri Arakashi, nessun negoziato con gli Stati Uniti sul nucleare, siamo pronti a tutto. Ma vediamo. Secondo il focus del messaggero di Lorenzo Vita, la telaria del Pentagono per fermare i pass da Iran. Circa 15.000 uomini pronti ad entrare in azione, navi, in particolare cacciatorpedinieri della classe Arleigh Burke, droni e un centinaio di aerei ed elicotteri, sistema di sorveglianza marittima e nei cieli, e regole di ingaggio che autorizzano le forze USA a sparare direttamente ai barchini dei Pasdaran. Sono queste le prime indicazioni arrivate dal comando centrale degli Stati Uniti, il CETCOM, sull'avvio dell'operazione Project Freedom. Secondo i funzionari sentiti dalla stampa statunitense, Project Freedom non prevede una vera e propria missione di scorta militare diretta dei cargo o delle petroliere. Al momento l'operazione dovrebbe includere solo una sorveglianza dell'area con un monitoraggio a distanza delle navi che transitano per Hormuz, in modo di prevenire gli attacchi iraniani. Le regole di ingaggio sono state modificate permettendo ai militari americani di attaccare i motoscafi della guardia dei guardiani, ma anche i siti lanciamissili. Nell'area sono stati schierati anche elicotteri armati ed d'attacco, in particolare l'A-10, chiamata la mitragliatrice volante. Questi mezzi possono essere impiegati tanto contro le imbarcazioni quanto contro le postazioni costiere e anche lanciamissili. E quindi l'operazione, tra virgolette, umanitaria, come l'ha definita Trump, potrebbe anche innescare una nuova escalation alle porte del Golfo. E questo lo stiamo vedendo. E quindi anche su Repubblica. Su Repubblica Massimo Minella intervista Grimaldi. Stop illegale, ma preferisco tutelare i miei equipaggi. Tentare di passare oggi sarebbe temerario e ai miei colleghi dico di pazientare. Davanti alla rottura delle regole prevalga la prudenza. E Gianluca De Feo scrive: gli Stati Uniti hanno iniziato a scardinare la barriera iraniana che chiude Hormuz e tutti i segnali fanno ipotizzare che non si tratterà di un'azione simbolica. Due unità della US Navy hanno varcato lo stretto, evitando i missili cruiser iraniani lanciati contro di loro e facendo distruggere dagli elicotteri Apache 6 barchini d'assalto dei Pasdaran. La loro missione è la prova generale di un disegno ambizioso: aprire un corridoio sicuro nel tratto meridionale del passaggio più lontano dalle basi dei droni di Teheran, che verrà custodito dal tiro incrociato di fregate e velivoli. Consapevoli dello scudo che protegge la flotta USA, i guardiani della rivoluzione hanno risposto colpendo il cuore degli interessi. La raffineria emiratina di Fujairah, l'unica all'esterno del Golfo, rimasta finora in grado di esportare carburanti, e due delle navi, una petroliera e una mercantile, intrappolate nel conflitto. Difficile capire chi ha vinto o chi ha perso. Il traffico marino commerciale è ancora fermo. C'è però l'impressione che si sia trattato di raffiche iniziali di uno scontro destinato ad aumentare di intensità. E in modo particolare, l'obiettivo è ottenere una vittoria limitata che non piegherà Teheran, ma cercherà di riaprire Hormuz e comunque far pagare un prezzo altissimo ai Pasdaran che lo presidiano. Il modello operativo sarà quello simile a quello sperimentato ieri: navi, elicotteri e caccia pattuglieranno senza sosta le acque della crisi per spazzare via ogni minaccia. Questo significa abbattere missili e droni, affondare i motoscafi, neutralizzare le mine. Ma potrebbe venire esteso subito progressivamente ai raid aerei contro le isole fortezze iraniane sparse nel Golfo, e qui le cita tutte quante. Il problema è che nello stretto i rischi vanno ridotti a zero, altrimenti nessun armatore metterà in pericolo la vita degli equipaggi, e cancellare le forche caudine israeliane non sarà un'impresa facile, perché le insidie sono numerose, a partire dalla grande incognita delle mine. E a proposito di come si vive questi mesi, il Corriere della Sera intervista un comandante
fa sempre Greta Rividera, e dice: bloccati tra due fuochi, la lunga attesa a bordo dei mercantili. Un comandante, noi fermi da 66 giorni, l'incertezza regna, siamo vittime collaterali. E spiega questo Rahman Kapoor, un comandante di una petroliera bloccata nel Golfo, e dice che non ha contatti con le autorità iraniane né con quelle omanite o emiratine, non ha mai ricevuto un messaggio nemmeno dalla Marina americana, parla solo con la sua compagnia di rimediazione che coordina anche i rifornimenti. Una volta al mese una piccola barca arriva sotto bordo con acqua, cibo, medicine e tutto ciò che serve per sopravvivere. In questa sospensione che assomiglia sempre di più, dice lui, a un esilio senza senso. E poi dice che abbiamo brindato quando l'Iran ha annunciato l'apertura, ma è durato troppo poco. E questi qua sono chi vive a bordo di queste navi da 66 giorni, ma sull'Iran c'è anche il manifesto, che ha un pezzo di Alberto Negri che è diventato un grandissimo inviato del Sole 24 Ore, ora scrive per il manifesto. Il generale filosofo cinese Sun Tzu, nella sua Arte della Guerra, affermava che una strategia senza tattica può portare a una rapida vittoria, ma una tattica senza strategia può aprire la strada della sconfitta. Questa considerazione potrebbe adattarsi a quanto succede nello stretto di Hormuz. E prosegue più o meno con le stesse cose che abbiamo letto. In tutto questo, l'escalation navale, conclude il Negri, escalation navale compresa, tutta in generale Sun Tzu. La strategia iraniana appare un po' grezza ma razionale. L'Iran non ha bisogno di sconfiggere gli Stati Uniti in una guerra. Al regime di Teheran basta assicurarsi la sopravvivenza con svegliate di missili e droni per mantenere il Golfo e Hormuz sotto pressione. Anche il nucleare iraniano sembra passato in secondo piano, ed è questo che volevano Ayatollah e Pasdaran. Quanto alla strategia americana, che pure con Israele ha inflitto danni enormi all'apparato militare e politico iraniano, è meno chiara. Trump ogni tanto proclama che l'accordo con Teheran è vicino, ma Netanyahu ha altri obiettivi, la cancellazione dell'Iran dalla mappa del Medio Oriente. Non importa se c'è questo o un altro regime. Sulla vicenda iraniana segnalo anche Federico Rampini. Prima la guerra aerea, sul Corriere della Sera, la trappola reciproca. Prima la guerra aerea, poi il braccio di ferro geoeconomico. La terza è la battaglia navale. Due mesi e una settimana dopo, a che punto è Donald Trump in Iran? La frase guerreggiata, nel senso militare classico, aveva lasciato il posto al conflitto geoeconomico, a base di ricatti incrociati. L'Iran, pur non avendo le forze per bloccare lo stretto di Hormuz, conserva una capacità di minaccia sufficiente di sedere armatori e compagnie assicurative. Vediamo pagina, eccolo qua. A meno che accettino di pagare un pedaggio, un pizzo inaccettabile per il mondo intero. Il mistero è il ritardo della risposta americana. Che il regime iraniano potesse bloccare Hormuz come risposta a un attacco è cosa nota dal 1980. Perché il Pentagono non ha contemplato il contropiano per garantire sicurezza e libertà di navigazione fin dalle prime ore della sua offensiva, onde evitare che Teheran prendesse in ostaggio 2/3 dell'economia mondiale? E poi prosegue e chiude. Ora che il piano B per riaprire Hormuz è partito, cioè vale a dire l'escalation militare, la battaglia navale incipiente si somma alla gara di resistenza. Se Trump deve aver sbagliato le sue previsioni sulla fine del regime iraniano, forse influenzato da Netanyahu, non bisogna cadere nell'eccesso opposto, attribuendo alla dittatura militare di Pasdaran onniscienza e onnipotenza.
Di sicuro un calcolo del regime continua a fallire. I rinnovati attacchi contro gli Emirati, lungi da dividere la coalizione araba che sta con gli Stati Uniti, la compatta. E lo si vede anche dalla comune risoluzione USA Arabi presentata alle Nazioni Unite. Qualche novità potrebbe arrivare a Pechino il 15 maggio, se si tiene il previsto summit tra Trump e Xi Jinping. Gli acquisti clandestini di greggio iraniano da parte della Cina, nonché alcune forniture militari non dichiarate, hanno contribuito alla resilienza del regime. In quanto a Trump, oltre ai suoi limiti personali, soffre della debolezza che perseguita tutti i leader americani, il fronte interno. Dal 1945 i generali americani non hanno mai perso una guerra. I loro presidenti ne hanno perse molte su pressione dell'opinione pubblica. Trump è già ai minimi storici di consenso e continua a perdere quota. Il suo partito teme una debacle alle legislative di novembre. C'è sempre stato uno scenario in cui Trump dichiara vittoria e se ne va. Se insieme alle scorte della Marina Militare è iniziata la battaglia di Hormuz, non è ancora giunto quel momento. Cioè, che se ne va Trump, ma insomma. Ma a proposito di Trump, vediamo cosa dice al riguardo la Presidente del Consiglio. Da Yerevan, Simone Canettieri. Meloni risponde a Trump: contro l'Italia accuse non corrette. La tensione continua, come in un tiro alla fune. Giorgia Meloni annuncia che venerdì vedrà il segretario di Stato Marco Rubio, appuntamento alle 11.30 a Palazzo Chigi. Ma allo stesso tempo risponde per le rime, ancora una volta, a Donald Trump, che minaccia e rompete le righe delle truppe americane in Italia. È una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, sottolinea. La Premier, la descrive così Canettieri, ha un piglio tutt'altro che remissivo. Vuole far sapere che l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni sottoscritti, particolarmente in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri diretti interessi, in Afghanistan, in Iraq. Alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette. Premessa, l'Afghanistan e l'Iraq è stata la prima applicazione dell'articolo 5 della NATO, avanzato su richiesta americana. Alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo. Ogni riferimento alla guerra in Iran non è puramente casuale. E qui torniamo al discorso dell'articolo 5 della NATO, attivato dopo l'11 settembre. In maniera politicamente più tonda, la Premier dice durante il vertice della Comunità Politica Europea che alla luce di questi stravolgimenti l'Europa deve alzare il tiro. C'è un precedente da mandare a memoria affinché sia migliorato. Con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze. Ma ora è il momento che si passi dal sapervi reagire al saperle prevenire. E vediamo anche qua. Vediamo però sulla stampa eccola qua. Sulla stampa c'è un commento di Marcello Sorge, è un malfedano da Yerevan, fa le stesse, commenta appunto, fa il servizio di cronaca su la Meloni, e invece Marcello Sorge scrive: se dovevano essere concilianti in vista dell'incontro di giovedì con il segretario di Stato americano Rubio,
Le parole di Meloni ieri non lo sono state di certo. Definire non corrette le cose dette e ripetute da Trump in questi giorni ed accompagnate dalla minaccia di riservare all'Italia lo stesso trattamento rivolto alla Germania, con il ritiro di 5.000 soldati USA dalle basi e la conseguente riduzione dei sistemi di difesa, non rappresenta proprio un viatico per la distensione tra i due paesi, anche se rispondo alla verità, dato che l'ipotesi di coinvolgere la NATO in Iran era alquanto confusa. Viene da chiedersi se la Premier stia cercando davvero o no una pacificazione con lo storico alleato atlantico, con il quale fino a due mesi fa coltivava un rapporto di amicizia con l'obiettivo di costruire un ponte tra Europa e Stati Uniti. Ponte franato dopo le conseguenze economiche della guerra che sta portando l'Italia verso un'ondata di inflazione e difficoltà per famiglie e imprese. Ma ci sono altre ragioni per cui Meloni valuta con cautela l'eventuale riavvicinamento a Trump. La prima è che il tycoon della Casa Bianca è in cima alla lista dei personaggi più odiati nei sondaggi, che fotografano fino al 80% di opposizione degli elettori italiani a Trump. In altre parole, Meloni, ammesso che sia possibile, non avrebbe alcuna convenienza in questo momento a una ripresa di cordialità con il Presidente. La seconda ragione è che il prezzo più prevedibile al riavvicinamento sarebbe garantire gli impegni per il riarmo che l'Italia, come l'Europa, hanno preso, ma che rischiano di passare in secondo piano di fronte all'incalzare della crisi economica. Presentarsi con un piano di investimenti nel riarmo, che pure il governo sa di dover programmare, alla vigilia delle elezioni politiche, significherebbe offrire alle opposizioni una formidabile occasione per costruire la campagna per le elezioni del 2027, basandola tutta o in gran parte su no alle guerre e alle armi e sulle necessità più urgenti delle fasce di popolazione colpite dal rialzo dei prezzi. Un'impostazione che Meloni non può certamente consentirsi. Dopo la svolta social della Premier, assisteremo dunque a una curvatura pacifista dell'azione di governo? A questo punto nulla si può escludere. E sulla pagina accanto, lo faccio per semplicità, anche se cambio leggermente l'argomento, l'amico rinnegato, nell'analisi di Flavia Perina, finita la competizione del governo perché più nelle grazie del Presidente, persino Salvini ha smesso di difendere le scelte della Casa Bianca. Scrive Flavia Perina: chissà quanto avranno frugato in giro gli staff di Donald Trump per trovare le ultime parole al miele rivolte da Matteo Salvini al loro capo. Sono dovuti risalire al febbraio scorso, una conversione con il sito ultramaga Breitbart, decisamente datata, prima dell'attacco al Golfo, prima del caro benzina, prima dei super dazi sulle auto, prima dell'offensiva contro il Papa. E hanno dovuto pure aggiustarla un po', trasformandolo in recente comizio sovranista di Milano, che in Italia ha fatto notizia anche per la mancanza di ogni riferimento diretto a Trump, in una testimonianza d'amicizia con il presentissimo. Insomma, qui praticamente sta dicendo che tutti si stanno nascondendo dietro. Eccolo qua. No, rimaniamo sulla stampa perché. Ah no, c'era il Domani, scusatemi. E poi andiamo su Repubblica, su Folli. Il Domani è a pagina 6. Ah sì, c'è questo scoppio dei litigi nel centrodestra. Questo lo vediamo successivamente. E andiamo sulla visita di Rubio in Italia, nell'analisi di Paolo Mastrolilli su Repubblica. Rubio a Roma per chiarire: il riallineamento strategico sarà il focus della missione. Gli incontri con le controparti italiane si concentreranno sugli interessi di sicurezza condivisi e sull'allineamento strategico. Quando un esperto diplomatico americano, che di situazioni come queste ne ha gestite parecchie in prima persona, legge il comunicato con cui il Dipartimento di Stato conferma la visita del segretario Marco Rubio a Roma, fa una riflessione.
Se scrivono che vogliono parlare dell'allineamento strategico, vuol dire che al momento non c'è, o quantomeno esistono discordanze da chiarire e possibilmente correggere. È un particolare molto significativo, perché secondo lui dimostra che il segretario di Stato non parte semplicemente per ricucire il rapporto dopo le prese di posizione del Presidente, ma piuttosto viene a confermarle per discutere con l'Italia cosa sarebbe necessario per ristabilire l'allineamento. E qui poi dice, appunto, anche dell'incontro su Cuba: quanto a Cuba, esiste certamente un interesse condiviso per la transizione, ma senza alcuna violenza da parte del Vaticano. Per esperienza, in grado di aiutare ed evitare un'emergenza umanitaria che alla vigilia delle elezioni di midterm non converrebbe neppure a Trump. E sull'argomento ricordo un libro bellissimo di Vasquez Montalbán su "E Dio entrò a La Habana" nella visita di Giovanni Paolo II a Fidel. Prosegue Mastro Lilli. Il discorso è diverso per gli incontri dell'8 maggio con la Premier Meloni, i ministri Tajani e Crosetto. Parlare sugli interessi di sicurezza condivisi assume un significato particolare alla luce dell'esplicita minaccia fatta dal Presidente di ritirare le truppe dall'Italia dopo i 5.000 soldati richiamati dalla Germania. Il futuro stesso della NATO è in gioco e non potrà essere ignorato. L'irritazione di Trump nasce dalla mancata assistenza in Iran e questo è il nodo dell'allineamento strategico. Secondo Washington è mancato perché Roma non si è resa utile. Rubio quindi non verrà a chiedere scusa per le critiche più esplicite e dure del capo della Casa Bianca, ma a discuterne i motivi e le iniziative da prendere per superarlo. L'esperto diplomatico già citato ci tiene a chiarire un punto. Se pensate che il segretario di Stato venga in missione di sua iniziativa, magari per fare i propri interessi personali in vista di future candidature, sbagliate. Viene a nome del Presidente per chiarire i motivi dell'attrito e senza soluzioni le tensioni saranno destinate a continuare. Secondo Libero, poi torniamo su Repubblica per Folli, secondo Libero invece lui lo chiama il sarto di Trump sbarca a Roma, Mario Sechi. La missione di Marco Rubio a Roma è quella del sarto della Casa Bianca e lui inviato per ricucire le azioni strategiche dell'amministrazione Trump. Marco Rubio non è un semplice subordinato, ma è un plenipotenziario politico con il compito di interpretare e adattare le linee strategiche di Trump e del suo alleato più stretto, Israele. Il suo mestiere è quello del sarto, deve rammentare gli strappi. Attenzione, il sarto ha un ago, può pungere. E come accadde anche nel 2025 nel discorso che fece a Monaco, distensivo e applaudito dalle cancellerie europee, l'ago di Rubio pungerà, perché il sarto deve cucire, ma senza rinunciare a dire quelli che sono le idee e i disegni dell'America. Quanto al Vaticano, il nodo della posizione non ancora chiarita dal Papa su questioni geopolitiche come l'Iran e le dittature. Se la critica si concentra selettivamente sulle democrazie come quella americana, allora nemmeno un sarto abile come Rubio potrà ricucire gli strappi. Veniamo all'annunciato pezzo di Folli che riguarda sia la Meloni e sia il quadro internazionale. Sulla legislatura soffia un vento di bonaccia. Il senso di paralisi che sembra bloccare il sistema politico può essere solo un'impressione sbagliata, per quanto diffusa. Ma nel linguaggio sportivo evoca la cosiddetta inerzia di una gara o di una partita di calcio. È la spinta misteriosa che favorisce un atleta o una squadra rispetto alla controparte anche in mancanza di eventi nuovi. Esiste finché non svanisce a causa di un episodio, un evento, una circostanza sfortunata. Giorgia Meloni ha goduto di un'inerzia a suo vantaggio per circa 3 anni e mezzo, fin dal periodo precedente alle elezioni del 22 e poi sull'onda del successo elettorale nel periodo del lungo governo di centrodestra.
il quale diventerà il più longevo della storia repubblicana il prossimo 10 settembre, con grande soddisfazione della diretta interessata, piuttosto attenta, come in genere i politici, a questo genere di classifiche, alle quali all'opinione pubblica invece piuttosto indifferente. La novità, come tutti sanno, è che oggi l'inerzia si è dissolta. Esattamente con la sconfitta del governo e il referendum sulla separazione delle carriere. Può essere qualcosa di definitivo, visto che stiamo ormai entrando nell'ultimo anno di legislatura, ovvero può essere un inciampo rimediabile. Sarebbe il famoso colpo d'ala che ci si attende da Giorgia Meloni, donna che certo non manca di carattere. Ma in questo miscuglio inquietante che la Premier chiama policrisi, l'economia non riparte con la buona volontà. La Presidente del Consiglio si muove con decisione, viaggia, affronta la questione dell'energia che oggi è cruciale, non sfida l'Europa ma si sforza, anche attraverso Giorgetti, di spingere l'intera Unione a considerare la gravità della situazione e dunque a ammorbidire il patto di stabilità, per ora senza risultati di rilievo. E poi chiude: anche da come evolve la relazione con la Casa Bianca in tempo di guerra si capirà se il centrodestra è in grado di riproporre una propria agenda all'elettorato. L'altro nodo è l'economia, come si è detto, cioè che come va la vita quotidiana degli italiani. E l'altro aspetto ancora è la riforma elettorale. Sì, però i governi non fanno il PIL, è una frase. Comunque, vabbè. L'altro aspetto è ancora la riforma della legge elettorale. Tema lontano da ciò che preoccupa il comune cittadino, eppure essenziale per le manovre del palazzo. Quando si parla di possibile pareggio alle elezioni del 27, è a questo che si allude, né vincitori né vinti, perché l'attuale modello elettorale non sembra in grado di assicurare un esito netto. E lucubrazioni? È possibile. Manca ancora molto tempo al voto, i sondaggi sono aleatori, ma senza dubbio sono tanti, a sinistra e a destra, coloro che lavorano in silenzio a favore della paralisi. Sperano di ricavarne vantaggi personali e politici anche al massimo livello. Ma la partita è ancora aperta ed è rischioso vendere in anticipo la pelle dell'orso. E una cartina al tornasole, in questo caso, è le dimissioni della Madia dal PD. Lo prendiamo velocemente da Messaggero, poi vediamo le interviste che ha fatto Mario Aiello. Eccolo: Madia passa Italia Viva, rate da rafforzare, cresce il malcontento tra i riformisti Dem. A Nazareno si chiedono chi sarà il prossimo o la prossima. Nessuno fa tragedie per la fuoriuscita di Marianna Madia. Quando Elio Vittorini lasciò il PC, Togliatti, con sarcasmo, commentò il napoletano, lui che era tudinese. Vittorini se n'è ghiuto e soli ci ha lasciato. E con un'alzata di spalle sbrigò la faccenda. Il PD non è il PC. Madia naturalmente non è Vittorini, ma tra i temi che contano siamo quasi all'alzata di spalle. Avrà la candidatura che magari qui non avrebbe avuto, dicono diversi dirigenti. Anche se il rischio che dopo Marianna vadano via altri riformisti esiste e sotto sotto lo vedono anche dai piani alti del Nazareno. Vado dove si determinerà lo scontro elettorale, dice la Madia, cioè al centro, e il centro va rafforzato. E vediamo chi l'ha intervistata, vale a dire il Corriere della Sera. Eccola qua. Il PD non basta più, dice ad Alessandra Arachi la Marianna Madia. Ora serve un polo riformista per rafforzare la coalizione. Passo Italia Vivo, l'addio Edem non è per dissenso. Marianna Madia, che cosa è successo? Qualcosa che l'ha spinta a lasciare il PD? No, non sono uscita con un dissenso. È stata una scelta razionale e costruita nel tempo. Una scelta basata su cosa? Sulla convinzione mia personale che al centro-sinistra serva qualcosa di più. Cosa? Riuscire ad avere una forza di riformismo radicale che si aggiunga a quella del centro-sinistra e che renda più forte la proposta politica per le prossime elezioni.
Chi farà parte di questa forza riformista? Dobbiamo uscire dal Parlamento e andare a convincere forze civiche, persone che non si sentono rappresentate dalle forze politiche. Dentro il Parlamento c'è Italia Viva, sì, e Matteo Renzi lo dice da tempo, l'obiettivo è superare Italia Viva e allargare e aggregare tutti quelli che non si riconoscono nella proposta politica di PD, AVS e 5 Stelle, ma che vogliono votare centrosinistra. All'interno del PD c'è, chiede Alessandra Rachi, all'interno del PD c'è un gruppo di riformisti radicali, pensa che qualcuno possa fare la sua stessa scelta? Non lo so, la mia è una scelta personale. Ne ha parlato con la segretaria di Schlein? Sì, da tempo. Graziano Del Rio, Giorgio Gori hanno partecipato alle primarie delle idee lanciate da Renzi, sono venuti a portare contributi e non lasceranno il PD? Non lo so, io continuerò a confrontarmi con chiunque. Ma l'ha intervista anche Repubblica. Eccolo qua. E dice: lascio i Dem per Renzi, scommetto sulla casa riformista, per vincere la sinistra non basta. E Giovanna Vitale le chiede: esce perché dopo 4 legislature il PD non l'avrebbe ricandidata? E quindi secondo lei per essere rieletta lascio il primo partito di opposizione per una cosa che ancora deve nascere? Credo che la risposta possa darsela da sola. Italia Viva al 2%, la stimola Vitale. Pensa che la sua scelta possa trainare i riformisti inclusi, i Dem rimasti, a aiutare la risalita? Io non traino nessuno. Italia Viva è solo un pezzo di un disegno più ampio e ambizioso. Il leader del nuovo Rassemblement sarà Silvia Salis? E risponde la Madia. Che sia molto capace non c'è dubbio, lo si vede anche da come sta affrontando la sua esperienza da sindaca. Dopodiché non so se lei ne avrà voglia. E d'altra parte bisogna prima capire chi aderirà a questo progetto per fare cosa. Ho per una certezza. Le nostre idee saranno essenziali per rafforzare la proposta di governo progressista. Alla fine è l'unica cosa che conta. Realmente. Ieri l'ha cercata anche la stampa. E sulla stampa è un pochino, c'è questo retroscena di Carratelli, l'intervista a Luca Monticelli, non lo faccio contro lo Schlein, servono dei riformisti, dice la Madia, ma nel retroscena di Nicolò Carratelli dice Madia via dal PD, Del Rio e Zampa ci pensano tra mal di pancia e ricandidature a rischio. E ci sono le fotografie delle possibili potenziali in partenza, che sono l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Renzi, vale a dire Graziano Del Rio, anche ministro dei trasporti, portavoce sempre di Renzi e di Gentiloni, Filippo Sensi, l'anima del prodismo, vale a dire portavoce di Prodi, Sandra Zampa, poi la senatrice Dem Simona Malpezzi, che è un ex insegnante, esperta di infanzia e scuola, e poi addirittura Piero Fassino, che è stato anche segretario dei DS. E quindi la pattuglia potrebbe allargarsi. Ma facciamo un salto veloce all'estero, vale a dire a Mosca, col Corriere, e poi ritorniamo in Italia, perché Corriere e Repubblica danno conto le voci di colpo di Stato, la parata in tono minore e Putin annuncia una tregua di 2 giorni, Marco Imarisio sul Corriere della Sera. Durante le preparazioni e lo svolgimento degli eventi che si terranno durante il periodo di vacanza che va dal 5 al 9 maggio, a Mosca e nell'intera regione sono possibili temporanee restrizioni alla connessione mobile di internet e alla messaggistica. Questo potrà causare difficoltà con i pagamenti senza denaro contante, con l'uso del bancomat e con i servizi GPS.
Alle 18 ora locale, quasi tutti gli abitanti della capitale, cioè Mosca, quelli che utilizzano l'operatore telefonico più diffuso, hanno ricevuto lo stesso messaggio. Anche questa è una novità. Soprattutto la seconda parte dell'avviso lascia pensare a un blocco totale. Vedremo quel che accadrà in occasione della parata sulla Piazza Rossa il prossimo 9 maggio, che per la prima volta negli ultimi 20 anni si otterrà senza mezzi militari e il consueto passaggio dei cadetti e senza ospiti di peso. Al momento il leader più importante ad aver annunciato la propria presenza è Robert Fico, premier della Slovacchia. L'anno scorso, l'80° anniversario della vittoria sul nazismo, accanto a Vladimir Putin sedeva Xi Jinping. C'è una certa differenza fra le due edizioni e si nota. E poi dice, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, garantisce che il discorso del suo capo sarà molto importante, tutto il mondo lo attiene, ha ragione, ma lo dice ogni anno. Così come va trattata con una certa cautela la notizia di Putin chiuso in un bunker per timore di un colpo di Stato ordito dall'ex ministro della difesa Sergei Shoigu. La notizia proviene da un'agenzia vicina ai servizi segreti europei. E nel 2013 il compianto Alexei Navalny coniò per Putin la definizione di nonno nel bunker. La tendenza all'isolamento del presidente era già nota allora. Sa a malapena cosa è internet, non sa usare il computer, si informa con i tazebai compilati dai collaboratori piacenti che gli fanno leggere solo quel che lui desidera leggere. Il grande problema per tutti non è che Putin sia tornato nel bunker, è il fatto che in tutti questi anni non ne sia mai uscito. Ma in maniera un po' più decisa, l'argomento Putin lo affronta Enrico Franceschini su Repubblica da Londra. Non dorme più nelle dace presidenziali di Mosca e del Valdai. Passa la maggior parte del tempo nei bunker sotterranei. Veda cuochi, guardie del corpo e autisti di usare mezzi pubblici e di portare il telefonino. E moltiplica le misure di sicurezza. Vladimir Putin ha paura, dicono il Financial Times, fonti delle intelligence occidentali e russi che lo conoscono. Paura di essere assassinato, magari da un drone ucraino. Paura di venire defenestrato da un golpe. Per questo si fa vedere sempre meno in giro. Dall'inizio dell'anno la sua partecipazione ai eventi pubblici è diminuita del 30% rispetto al 2025 e si è dimezzata in confronto al 2024. Secondo un rapporto dello spionaggio USA citato dalla CNN, il Cremlino teme un complotto e un colpo di Stato. Fra i membri dell'elite che impensieriscono Putin ci sarebbe Sergei Shoigu, un tempo suo stretto collaboratore, ex ministro della difesa, retrocesso a segretario del Consiglio di sicurezza per gli insuccessi in Ucraina. È associato al rischio di Putin perché conserva notevole influenza fra gli altri comandi militari. E poi prosegue che lo scontento cresce pure in patria per le conseguenze di un conflitto che ormai dura più del coinvolgimento russo nella seconda guerra mondiale, tra disagio economico, censure di internet, tasse aumentate alle piccole imprese. Come ha segnalato la clamorosa protesta di un'altra influencer, Vittoria Bonia, con un post visto da 1,5 milioni di persone. I sondaggi di istituti di rilevamento indipendenti o legati al Cremlino forniscono dati simili. Il consenso di Putin è ai livelli più bassi dal 2022. Tutto ciò alimenta una paranoia tipica del sempre maggiore isolamento in cui vive il leader russo, portandolo a sospettare di tutto. Che agenti ucraini possano seguire elettronicamente i membri del suo staff attraverso i cellulari, come il Mossad in Iran con gli autisti e le guardie del corpo di Khamenei, che un raid possa farlo prigioniero, come quello negli USA in gennaio che ha catturato il venezuelano Maduro. Al Cremlino da 26 anni, Vladimir Vladimirovich esibisce comportamenti analoghi a Stalin, specie nell'ultima fase dei 3 decenni della sua tirannica era. Le indiscrezioni gli portano a trascorrere settimane in un bunker sotterraneo vicino a Krasnodar, nell'estremo sud della Russia.
dedica il 70% delle attenzioni al conflitto in Ucraina, dà ascolto soltanto ai capi dei servizi di sicurezza. I complotti contro il capo supremo sono uno strappo ricorrente nella storia russa, dal golpe che rovesciò Khrushchev nel 64 a quello contro Gorbachev nel 91, ma che fallì, ma nel giro di 6 mesi provocò le sue dimissioni e il crollo dell'Unione Sovietica. Chiuso in un bunker sottoterra, è probabile che Vladimir Putin faccia brutti sogni, anche ad occhi aperti. E rimaniamo qui perché l'invasione russa dell'Ucraina ha innescato una relazione uguale e contraria, e vale a dire: piano europeo per salvare la NATO, rimpiazziamo noi i soldati americani, scrive Claudio Tito da Bruxelles. Ma c'è l'analisi di Daniele Castellane Perelli che dice: il flair col Canada seduce l'Unione Europea, unitevi a noi. L'ordine europeo verrà ricostruito e a partire dall'Europa. A dirlo ieri al vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan non è stato un federalista di ventotene, ma Mark Carney, il premier del Canada, che ha definito il proprio paese il più europeo tra i paesi non europei. Parole d'amore che fanno da contraltare le minacce e gli insulti dell'amministrazione Trump e che sono ampiamente corrisposte. L'Europa non è solo una questione geografica, ma anche di valori e principi. Per questo diamo il benvenuto al Canada al vertice del CPE, ha detto ad esempio Kaja Kallas, l'alta rappresentante della UE. Carney, da quando è andato al governo nel marzo 2025, ha stretto accordi con l'Unione Europea nel campo della sicurezza e difesa. A febbraio il Canada è diventato il primo paese non europeo ad accedere al SAFE, lo strumento per la difesa da 150 miliardi, che sostiene gli appalti comuni e a cui l'Italia non potrà partecipare perché è in procedura di deficit eccessiva per lo 0,1%. E poi prosegue il pezzo di Castellane Perelli dicendo appunto questo avvicinamento. Di cosa ne pensano i canadesi? Da un sondaggio è emerso che il 58% dei cittadini è favorevole a esplorare l'idea e uno su quattro la sposa già. Il Canada dovrebbe entrare nella UE, ha scritto l'Economist l'anno scorso, e a Strasburgo c'è persino un reputato liberale tedesco, Joachim Streit, che porta avanti la campagna. Ma Ottawa potrebbe candidarsi? C'è chi dice no, perché l'articolo 49 dei trattati, gli Stati membri devono essere europei. Ma chi non vuole rendersi fa notare che oltre al fatto che i trattati si possono cambiare, se la norma va intesa da un punto di vista geografico, allora varrebbe pure per i territori di oltremare francesi e la Groenlandia, mentre da un punto di vista culturale la sintonia è totale. Intanto Carne, nell'ultimo budget, ha proposto l'ingresso di un altro pilastro europeo, Eurovision. Così schierato, Carne, lo vediamo anche sul Dubbio. Sul Dubbio, il Canada sogna l'Europa, Daniele Zaccaria. Quella pazza idea del Canada di carne, lasciare l'America ed entrare in Europa. La guerra commerciale non solo di Trump spinge Ottawa a ripensare le sue alleanze. E appunto dice Carney, il Canada condivide ampiamente la linea dell'Europa in materia di geopolitica e di sicurezza, non ci renderemo davanti a questo spettacolo spietato. E appunto la vicinanza tra Carney e l'Europa. Ma torniamo in Italia, perché il Corriere della Sera è l'unico che ha questa notizia, che è solo fintamente economica. I PM sull'indagine a Montepaschi, chat con i parlamentari del direttore del MEF, del Ministero dell'Economia e Finanze. Consentiteci di verificare. Luigi Ferrarella. Fermi tutti. Se voi PM aprirete il mio telefono, troverete i miei messaggi con questi 9 parlamentari, di cui 2 ministri.
e l'altro là dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia, Marcello Sala, ai magistrati milanesi dell'inchiesta sul risico bancario Montepaschi Mediobanca, che nel novembre del 25 aveva sequestrato i telefoni e i computer a lui non indagato e agli indagati costruttore Francesco Gaetano Caltagirone, banchiere di Montepaschi di Siena Luigi Lovaglio e amministratore di Delfin Francesco Milleri, per le ipotesi di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza nella scalata 2024-2025 di Montepaschi a Mediobanca. Ed ecco allora che la Procura di Milano si arresta e, con un'interpretazione molto estensiva delle immunità riconosciute ai membri della Camera e Senato, scrive ai presidenti dei due rami del Parlamento per domandare un'identica autorizzazione ad una preventiva possibile visione dei messaggi tra Sala e i 9 parlamentari. Perché i PM mi fanno presente di nemmeno aver aperto il telefono di Sala e quindi di non avere la consapevolezza che nel telefono di Sala ci siano davvero messaggi con parlamentari. Ora chiedono alla Camera e al Senato l'autorizzazione ad accedere e prendere visione delle comunicazioni. Chi sono questi parlamentari? Secondo Sala, la Camera ieri ha ricevuto una richiesta in cui i PM milanesi, Pellicano, Gaglio e Polizzi, fanno riferimento ai deputati Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, Federico Freni, sottosegretario leghista dell'Economia e candidato alla presidenza della Consob, Maurizio Leo, vice ministro Fratelli d'Italia dell'Economia, Edoardo Rixi, vice ministro leghista delle Infrastrutture, e Giulio Centemere, ex tesoriere leghista. Analoga richiesta al Senato sui messaggi tra Sala e Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario ai Fratelli d'Italia alla presidenza del Consiglio, Massimiliano Europeo, capogruppo leghista, e Antonio Misiano, unico non della maggioranza di governo, già viceministro PD dell'Economia. Solo in caso di riaccertamento della reale esistenza di comunicazioni di Sala con questi parlamentari e della loro rilevanza per la prova dei reati per i quali si indaga, i PM preventivano che poi, ai fini della loro acquisizione, sarebbe necessaria un'ulteriore autorizzazione del Parlamento nel rispetto dell'articolo 68 della Costituzione. I messaggi, chiude Ferrarella, potrebbero chiarire il ruolo del Ministero dell'Economia nella controversa procedura accelerata ABB con la quale il 13 novembre 2024, tra mille anomalie, il Ministero dell'Economia incaricò il piccolo intermediario Banca Akros di vendere il 15% delle azioni di Montepaschi detenuto dal governo, allora azionista di maggioranza. Dismissione che, benché organizzata in modo da apparire come una gara competitiva e trasparente, per i pubblici ministeri fu viceversa costruita in modo tale che risultassero acquirenti i soggetti che avevano condiviso e che avrebbero beneficiato del progetto di controllo Mediobanca, sotto il benevolo occhio proprio di Palazzo Chigi, ossia all'epoca Caltagirone e Milleri. Poi abbiamo visto la storia che l'amministratore delegato di Montepaschi è tornato ad essere Lovaglio contro quello schieramento. E veniamo in ambito economico, perché su Sole 24 Ore c'è una lettura originale dell'andamento del debito pubblico italiano. Dall'incrocio tra la bassa crescita e interessi alti, 29,5 punti di debito in più in 20 anni. Scrive Gianni Trovati. La corsa recente del debito pubblico è figlia dell'eredità del superbonus, che ha alimentato quell'aggiustamento stock flussi, l'aumento del debito non causato dal deficit dello stesso anno, senza il quale il passivo italiano non sarebbe quest'anno al 138,6% del PIL, ma al 133,1% e registrerebbe una leggerissima ma costante discesa dal 2023. La materia dei nostri conti pubblici ha però origini più antiche e dunque strutturali. Avendo percorso indisturbata negli ultimi 30 anni, non si presta al battibecco quotidiano sulle colpe del fiato corto che caratterizza il bilancio italiano,
Ma la crisi energetica e la conseguente esigenza di mettere mano a misure di aiuto per famiglie e imprese l'ha resa nuovamente di stretta attualità, come mostrano le parole pronunciate l'ultimo giovedì scorso dall'aula della Camera a Giancarlo Giorgetti. Un paese indebitato non è totalmente libero, ha scandito il ministro dell'economia, sottolineando che ormai il debito pubblico italiano è in percentuale il più elevato d'Europa. Questo è il dato da cui partire, perché non si può fare politica ignorando la realtà. Vabbè, insomma, il pezzo dei trovati spiega che l'Italia è l'unico paese dell'area euro in cui gli interessi sono maggiori alla crescita, anche quest'anno, quando la palla

il PIL nominale. Da questi fattori dipende la terza anomalia italiana, la più importante. Oltre alla Grecia finita nel default di fatto nel 2012, nel trentennio che va dal 1996 al 2026, l'Italia è il solo altro paese travolto dalla palla di neve, che solo negli ultimi vent'anni, dopo che il passivo italiano era sceso al minimo recente del 103,5% del prodotto, ha aumentato il debito PIL italiano del 29,5%, mentre nella zona euro, eurozona si riduceva del 7,1%. Sulla stessa pagina c'è questa notizia sulla revisione del PNRR entro maggio, piano casa, 1,2 miliardi in gioco. E arriviamo all'Europa. Perché Francesca Basso sul Corriere, più fondi della difesa sul caro energia, ma sul piano Giorgetti Bruxelles è fredda. Un faccia a faccia col commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis prima dell'inizio dell'Eurogruppo. Il ministro Giancarlo Giorgetti gli ha anticipato quello che avrebbe poi spiegato nel corso della riunione dei ministri finanziari dei paesi dell'Eurozona, ovvero estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dalle conseguenze negative sul settore energetico causata dalla crisi iraniana. Da Dombrovskis non è arrivata alcuna apertura. Per il momento il nostro consiglio è di attenersi alle misure temporanee e mirate con un impatto fiscale contenuto. Ma la Commissione continua ovviamente a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri, inclusa l'Italia, per sviluppare questa risposta di politica fiscale. In più c'è il fatto che diversi Stati membri hanno espresso opinioni differenti sulla politica appropriata. Sulla risposta appropriata alle politiche fiscali, in modo particolare, il ministro delle finanze olandese Elko Heinen aveva detto al suo arrivo all'Eurogruppo che non può essere che ogni volta che c'è uno shock la risposta sia chiedere più debito e più flessibilità alle regole. Ma eccolo qua, abbiamo detto 9. E il presidente Bresolin dice che la soluzione è stata bocciata, questa qui di trasferire all'energia i soldi, le risorse previste per la difesa. E poi però c'è Pietro Raiklin che dice che serve un piano europeo antinflazione, la risposta dei singoli stati non basta, esattamente più o meno quello che chiede il governo italiano. E quindi serve un'azione coordinata per stabilizzare i mercati e proteggere aziende e consumatori. Finora, contro lo shock petrolifero, i governi dell'Unione hanno speso 10,5 miliardi. Però c'era anche segnalo anche un servizio sul Messaggero. Sì, scusate, no, sul Domani ho sbagliato, adesso vi segnalo il Domani. Eccolo qua. Gigi Riva. C'è un miracolo che l'unto del signore Donald Trump è quasi riuscito a compiere. Il condizionale sul felice esito finale dell'impresa è d'obbligo, ma i segnali incoraggianti sono già di per sé un successo che era impossibile pronosticare fino a una settimana fa. Peccato per il presidente degli Stati Uniti che si tratti di una eterogenesi dei fini, perché le sue azioni stanno unendo ciò che cercava di dividere. Ma già a priori l'effetto era pronosticabilissimo. L'internazionale dei sovranisti di cui voleva mettersi a capo è un ossimoro fin dal termine, perché prima o poi gli interessi nazionali erano destinati a entrare in rotta di collisione. E poi qui appunto fa l'esempio di come l'atteggiamento di Trump sia riuscito a
coalizione.

0: gli europei equalizzare gli europei, ecco, sulla parte europea c'è questo rapporto da BCE, dice Francesco Pacifico, spread, il rapporto da BCE tengono i rendimenti dei BTP. Con lo spread tra BTP e Bund decennali arrivati sotto i 70 punti base a fine 2025, la BCE promuove l'Italia per come ha saputo gestire il suo profilo di rischio sui titoli di Stato e ha aumentato la fiducia nei mercati. Nel rapporto 2025 dell'Eurotower, presentato ieri, la Banca Centrale, guidata da Christine Lagarde, ha parlato di un'eccezione positiva in Europa, che invece per troppa spesa e bassa crescita ha registrato un problema opposto, cioè un aumento dei rendimenti dei propri bond. Però l'Italia, cioè, il discorso del debito che abbiamo visto prima, è che c'è, scusate, eccolo qua, su Repubblica, c'è Enrico Letta. L'Europa finanziaria è uno snodo cruciale, basta tentennamenti. Raffaele Ricciardi da Milano. Secondo Enrico Letta, sul mercato unico si stanno muovendo i passi decisivi, l'urgenza condivisa, giusto procedere a maggioranza. Il risparmio che diventa investimento è pilastro europeo nella competizione globale con Cina e Stati Uniti. A poco più di 2 anni dalla presentazione ufficiale del rapporto che porta il suo nome, Enrico Letta vede una possibile svolta alle porte. Il consenso sulle proposte di intervento, così come sul rapporto Draghi, c'è sempre stato. Quel che mancava era la consapevolezza dell'urgenza, ragiona il presidente del Jacques Delors Institute e Dean della Scuola di Politica dell'Università di Madrid. Dal summit informale al castello di Aldenbinzen di febbraio, al lancio ufficiale dell'agenda One Europe, One Market di marzo, fino alla definizione di una roadmap per la realizzazione con il vertice dei leader da Cipro. Siamo a un cambio di passo, assicura, che è figlio di un clima internazionale avvelenato, in cui Trump agisce come un rullo compressore. Ma è un rullo che sgombra il campo da qualsiasi alibi. Non si può più tentennare come in passato. I leader europei sanno che, in un mondo diviso in blocchi regionali, non abbiamo chance se continuiamo a comportarci come un non blocco, in cui la competizione interna sottrae energia al confronto con Cina, USA, India e Brasile. Su questa diagnosi, negli ultimi mesi c'è stata un'importante condivisione. Allora, incalza Letta, muoviamoci e smettiamo di regalare un vantaggio agli altri blocchi. E quindi speriamo che gli diano ragione, che lo ascoltino. E andiamo su questa telenovela un po' stucchevole, sulla Biennale di Venezia. La vigilia di tensione, scrive il Corriere della Sera, Vera Mantegoli, la vigilia di tensione della Biennale butta fuoco, non cede, l'arte batte ogni prepotenza. E scrive: tra un elogio al presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e un placet al Ministero della Cultura e all'Unione Europea, il sindaco Luigi Brugnaro cerca di riportare la pace in laguna con Roma. Ministro Alessandro Giuli, vieni a Venezia, ti aspettiamo. Sono d'accordo sulla posizione del governo e dell'Europa che hanno voluto verificare che non ci fosse nulla di illegale, ma ora credo che un abbraccio tra Giuli e Buttafuoco potrebbe essere una cosa bella e di grande intelligenza. Dal canto suo e col suo stile, il presidente della Biennale è tornato a difendere l'arte contro ogni censura. E qui Pietrangelo Buttafuoco parla sempre per soluzioni immaginifiche. Siamo nell'età della forza, una forza che non ci permette di vedere oltre l'orizzonte, in cui ci è negata la possibilità di vedere il futuro, ha detto. Ma siamo immersi in una realtà sociale viva e a nutrirci di arte, perché l'arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. Tradotto, Potete mandarci ispettori, chiederci di visionare ogni carta, minacciarci di pagare penalità, ma l'arte alla fine avrà sempre la meglio, perché l'arte vince su ogni angheria. Insomma, un'ode all'arte con stoccata a chi si impiccia. E quindi poi dice sempre Brugnaro: chi crede che la cultura sia di destra o di sinistra è una mente debole. Si parla di persone libere che pensano in modo libero. Ringrazio Buttafuoco, che è una di quelle, lo ringrazio per il suo coraggio. E Marco Cremonesi dice: la sfida di Salvini, andrò, nessun paese escluso, e punge ancora Giuli sulle sovrintendenze. Il calcetto di Salvini, scrive Cremonesi: in settimana andrò alla Biennale di Venezia, nessun padiglione escluso. Opla, il vice premier, dopo un tour nel sud Italia, visiterà anche i padiglioni di Russia e Israele, quelli che hanno aperto una linea di frattura sia nel governo che nella stessa Biennale, la cui giuria si è dimessa in blocco giovedì scorso. Certo, il calcetto di Salvini forse non ha fatto sbalzare la premier Giorgia Meloni, però lei stessa qualche giorno fa aveva dichiarato e detto chiaro: la scelta sul padiglione russo fatta dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, il governo ha dichiarato di non condividerla. La Biennale è un ente autonomo e Buttafuoco è una persona capacissima. Tutto ciò detto, io quella scelta non l'avrei fatta al suo posto. Ma il calcetto potrebbe essere anche per il ministro della cultura Alessandro Giuli. Nei giorni scorsi i due avevano alzato la voce nel bel mezzo del Consiglio dei Ministri perché, secondo il vice premier, alcune sovrintendenze sarebbero da radere al suolo. E in realtà sul tema della Biennale, sin dall'inizio della vicenda, Salvini e Giuli hanno avuto posizioni opposte, con il leader leghista prima a congratularsi con Buttafuoco per la decisione di aprire sulla Russia, di aprire alla Russia. Sull'arte e lo sport non dovrebbero esserci conflitti. Ma a proposito della Lega, segnalo una notizia che ha soltanto il Fatto. Eccolo qui, il Fatto da 13. Lega, un eletto su due è moroso, scrive Giacomo Salvini. Spagate o siete fuori. Non sarà una cartella esattoriale, ovviamente, ma poco ci manca. Per non dire di avviso di sfratto. Se non ti ricordi di pagare il partito, quella è la porta. Suonerà più o meno così la lettera che il tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba, eletto parlamentare da poco più di un mese dopo le suppletive in Veneto al posto di Alberto Stefani, invierà nei prossimi giorni ai parlamentari morosi, cioè coloro che non sono in regola con i pagamenti mensili del partito. Una quota considerevole, 2.800 euro tra donazioni liberali e rimborsi dell'attività politica, che ogni 30 giorni deputati e senatori leghisti devono versare ai gruppi parlamentari di Camera e Senato, ma che quasi un parlamentare leghista su due, si spiega ai vertici delle carrocce, non paga regolarmente, ogni mese, una cinquantina su 100 totali. La minaccia contro i morosi sta creando scompiglio e malumori nel partito. La vicenda dei parlamentari è antica, visto che la quota da 2.800 al mese è la più alta rispetto a tutti gli altri partiti e deputati e senatori se ne lamentavano da tempo. 1.000 euro quelle dei Fratelli d'Italia, per fare solo un esempio. Tra coloro che non pagano ci sono quelli che si sono candidati come spirito di servizio al Parlamento europeo nel 2004 e che hanno versato quote importanti, anche fino a 30.000 euro, per una campagna elettorale che non li avrebbe portati comunque a Bruxelles, ma era finalizzata solo ad aumentare le preferenze e quindi il consenso della Lega. Questi hanno fatto un accordo coi vertici per evitare i pagamenti mensili. E questo qui, poi c'è caso Crans-Montana. Andiamo per semplicità dal Corriere, che ce l'ho davanti, ma insomma ce l'hanno tutti quanti. Kranz, la Svizzera a Meloni: non invieremo più le fatture, le rassicurazioni del Presidente della Confederazione, il nodo dei rimborsi. Rinaldo Frignani, e questo qui è è la comunicazione che ha fatto il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin a Giorgia Meloni durante il vertice di Yerevan. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture. E Meloni ha incassato quello che ha definito una garanzia, ma poi ha aggiunto: vediamo come gestire le questioni sul piano bilaterale. E per restare su questi argomenti, c'è sul Foglio Romanzo in frantumi, il caso Minetti creato dal fatto si sgretolato alla prova dei fatti, resta solo la gogna, scrive Antonucci. Il grande caso Minetti, che ha fatto intervenire addirittura il Presidente della Repubblica, dopo aver concesso la grazia, il grande caso Minetti si sfalda giorno dopo giorno. Il romanzo messo in piedi dal fatto, basato su suggestioni, illazioni e allusioni degne di un film poliziesco, sta cadendo in frantumi davanti alla prova dei fatti. Il nucleo centrale del romanzo era questo: Minetti ha ottenuto la grazia di Mattarelli per motivi umanitari, la cura di un bambino malato, che in realtà non esistono. Il minore presentato negli atti dell'adozione come un bambino abbandonato dai genitori, in realtà non è stato abbandonato, ma strappato dalle mani dei genitori tramite la causa intentata da Giuseppe, da Minetti e dal suo compagno Giuseppe Cipriani. E poi ha mentito sulla necessità delle cure all'estero, eccetera, eccetera. Questo romanzo, traccato dal fatto, si è disintegrato nel giro di pochi giorni. Primo, si è scoperto che la procedura di adozione del bambino da parte di Minetti e Cipriani è stata regolare. Secondo, la coppia non ha avviato nessuna causa contro il genitore del minore. Nessuna irregolarità anche sul fronte del supporto medico fornito da Minetti e Cipriani al bambino. Il Sarfaeri di Milano e l'ospedale di Padova hanno smentito di aver visitato e curato il minore, però oggi il fatto torna sull'argomento dicendo che invece ci sono gli ospedali che lo potevano curare. Vabbè, insomma, questa è una storiaccia. E c'è un pezzo sulla Stampa. Libano, il calvario dei medici, Francesca Mannocchi. Reportage. A Tiro, giovedì scorso, le ambulanze sono arrivate lentamente, in convoglio, e per una volta non portano via i feriti, ma riportavano i soccorritori morti. Attraversavano la città con le sirene, le fotografie, le bare accolte dalle bandiere, mentre i colleghi della difesa civile arrivavano dai centri del sud, e le famiglie tenevano in mano i ritratti di Hussein Alisadi, Adi Daer, Hussein Ibrahim Gabrudi. Erano tre uomini di villaggi diversi del sud, Samaya, Ula, Nakura. Nel Libano in questi mesi un villaggio non è soltanto il luogo in cui si nasce, è anche il luogo fino al quale si può e non si può arrivare, la strada che il drone consente o impedisce, la casa che diventa un obiettivo militare. E niente, praticamente questi qua erano dei sanitari uccisi e che sono stati uccisi negli attacchi al sud del Libano fatti da Israele. Ma sulla Palestina c'è un bellissimo articolo di Goffredo Buccini sul Corriere. Un eterno Amalek da cui proteggerci, un arcinemico sempre in agguato. Lo Stato ebraico è nato così nel 48, sotto l'attacco di 5 paesi della Lega Araba. Benché avesse accettato la bipartizione territoriale coi palestinesi, voluta dalla risoluzione 181 delle Nazioni Unite. Ai nostri giorni, l'Iran degli Ayatollah non è altro che una prosecuzione scatologica di quel disegno di sterminio, avendo nel DNA l'eliminazione dell'identità sionista, proseguita attraverso i suoi proxy, Hamas, Hezbollah, Houthi, e tramite il tenace progetto di fine del mondo dell'arma atomica. Ecco, poche volte una premessa è stata tanto necessaria a capire una storia. La prospettiva tra un kibbutz ai confini del Libano e una terrazza romana illuminata di buone intenzioni può cambiare parecchio. Tuttavia, una premessa è parziale in sé. Nella fase specie dice ancora assai poco di un torrente di odio reciproco che, trascinato dalle terre di Palestina, è ormai entrato nella nostra quotidianità quasi quale distopia da stadio. Stella di David contro bandiere pro palo, un noi contro loro che contagia soprattutto i più giovani e meno attrezzati delle società occidentali. Con esiti paradossali e stranianti, come quello dei manifesti antifascisti che ogni 25 aprile oltraggiano regolarmente la brigata ebraica, o quella di un ragazzo della comunità ebraica romana che spara a pallini contro due antifascisti colpevoli di indossare il fazzoletto dell'Ampi. Il pezzo è molto lungo, salto avanti. Jaschau Leibowitz, antico mentore di Bartal, dal fatidico 1967, dedicava almeno 10 minuti di ogni lezione all'università per profetizzare ciò che sarebbe avvenuto alla società israeliana se l'occupazione dei territori fosse continuata. La storia che si trova a governare una popolazione ostile sarà necessariamente uno Stato basato su organi di sicurezza. La corruzione tipica degli stati coloniali dilagherà in Israele. L'amministrazione si troverà da una parte a gestire la repressione della rivolta araba e dall'altra ad acquisire dei collaborazionisti. Dobbiamo anche temere che le forze di difesa israeliane, fino ad oggi un esercito di popolo, si atrofizzeranno in una forza di occupazione. L'americano Nathan Trowell, autore di un libro Verità che narra la sostanziale prigionia dei palestinesi tra muri, checkpoints e insensate regole di segregazione, sostiene che Israele non ha mai sciolto il suo dilemma strategico: cancellare i palestinesi o concedere loro diritti civili e politici. Tra i due poli si è trovato l'infelice compromesso di frammentare la popolazione palestinese anche tramite le colonie, evitando che i suoi pezzi sparpagliati potessero diventare una comunità nazionale. Ma questa non soluzione ha prodotto soltanto nuovi drammi da una parte e dall'altra. Ben prima del 7 ottobre, nelle scuole palestinesi gestite dalle agenzie delle Nazioni Unite, i bambini hanno studiato su carte geografiche che omettevano lo Stato di Israele. Dopo il 7 ottobre, 7 israeliani su 10 approvano la pena di morte per i palestinesi. La formula dei due Stati per due popoli appare da tempo una favola buona solo per noi europei. La paradossale verità è che in quella terra c'è forse ormai un solo popolo fuso nel dolore, avvinto dal rancore. Due vittime, come diceva Amos Oz, incapaci di riconoscersi a vicenda, perché il vero Amalek si nutre di inganni. E poi chiudo con un triste ricordo dal giornale Riformista, La Ragione. Si è spento a Bruxelles Olivier Dupuy, già membro del Partito Radicale Transnazionale, di cui è stato segretario tra il 1995 e il 2008. Dupuy ha scelto l'eutanasia legale in Belgio, dopo essere stato colpito a fine 2025 da un tumore molto aggressivo e incurabile. Ma un ricordo di Dupuy ce lo dà Pier Camillo Falasca. Vivere come morire, la scelta di Dupuy. Ci sono figure politiche che appartengono a un'epoca e figure che appartengono a un'idea. Olivier Dupuy apparteneva a un'idea, quella di un'Europa che non fosse una somma, lo prendo dal Riformista per Camillo Falasca, di un'Europa che non fosse una somma di nazioni, ma una forma sia antica sia inedita di civiltà politica. Un'idea che ha servito come una disciplina rara, quasi ascetica, per decenni. Dupuy ha scelto i modi e i tempi della propria morte, ricorrendo all'eutanasia dopo aver scoperto un male incurabile. È la cifra della sua biografia, tutto scelto, voluto, sottratto alla rassegnazione di vivere come morire. Belga, nato nel 58 nella Vallonia francofona, Dupuy irruppe sulla scena politica continentale per aver rifiutato la leva militare. A differenza della sua disubbidienza civile, fu incriminato per diserzione nel 1986, e quella di tanti altri giovani attivisti dell'epoca era la motivazione. Il suo non era affatto pacifismo, ma europeismo, perché riteneva già negli anni Ottanta che né la difesa militare né quella civile alternativa costituissero risposte efficaci di fronte ai minacce reali della pace e alla sicurezza. Altro che pacifista. Anni dopo, da parlamentare europeo, all'indomani degli attacchi terroristici l'11 settembre, si alzò nell'aula di Strasburgo per dichiarare che una regione per cui l'America era stata attaccata e l'Europa no era proprio l'ipocrisia e l'ambiguità della politica europea negli ultimi 50 anni. Quella connivenza con i regimi autoritari dei paesi arabi e islamici nel cui alveo il terrorismo era nato e cresciuto. Marco Pannella lo accolse nel suo mondo, l'universo radicale, degno di un realismo magico di García Márquez, abitato da creature fuori scala. Dupuy era una di quelle creature. Aveva fatto della politica non un mestiere, ma una forma dell'esistere. La biografia di Olivier Dupuy insegna cosa voglia dire vivere da europei, non essere europei, che è una contingenza geografica, ma vivere da europei, sentirsi a casa in tutto il continente e percepirlo come patria inevitabile contro il privilegiarismo del nazionalismo artificiale, come difesa della libertà contro la rassegnazione del male, quel male a cui non si è rassegnato neppure alla fine. Credetemi, di Olivier Dupuy e delle sue idee abbiamo forse solo iniziato a parlarne. Segnalo un pezzo di ricordo di questo leader radicale anche sulla ragione, lo scrive Vittorio Pezzurro, un europeista visionario e antimilitare. E con questa segnalazione, con questo ricordo, chiudo la rassegna stampa di oggi. Grazie per l'attenzione e ci sentiamo domani. A presto.
1: Sono le 8:59 minuti, grazie a Fabrizio Raboni che questa settimana cura Stampa e Regime. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, martedì 5 maggio 2026, in regia Piero Scaldaferri, in studio Roberta Iannuzzi e Federico Punzi. Vediamo il sommario della prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Partiremo proprio da dove finiva la rassegna stampa, cioè dalla scomparsa di Olivier Dupuy, poi i lavori a Bruxelles dell'Eurogruppo, l'annuncio di Trump di dazi al 25% su auto e camion europei, la situazione in Iran, le minacce sullo stretto di Hormuz, l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC, il confronto sulla legge elettorale, il decreto lavoro, il DDL costituzionale su Roma Capitale, l'appello a Roma Capitale perché venga apposta una targa in memoria di Marco Pannella a Piazza Navona. Chiuderemo con ADAPT. E dunque, come dicevamo, è venuto a mancare ieri a Bruxelles Olivier Dupuy, nato in Belgio il 25 febbraio del 1958, è stato protagonista di molte battaglie del Partito Radicale, è stato a lungo segretario del Partito Radicale Transnazionale, lascia una moglie e due figlie di 11 e 14 anni. Tante disobbedienze civili, arresti e scioperi della fame, missioni non violente in decine di paesi a difesa di dissidenti, minoranze e democrazia, che sono le battaglie che hanno caratterizzato il suo percorso politico. Fu obiettore, affermatore di coscienza, segretario, dicevamo, del Partito Radicale dal 95 al 2003, ricoprì il ruolo di europarlamentare dal 96 al 2004. Appresa la notizia della malattia che lo aveva colpito, anche il Dalai Lama gli ha inviato un messaggio per esprimergli vicinanza e gratitudine per l'impegno sul Tibet e per una vita al servizio degli altri. Tra le sue iniziative, nell'estate del 98, il lancio della campagna del Partito Radicale Transnazionale a favore dell'incriminazione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità di Milosevic da parte del Tribunale Penale Internazionale sui crimini commessi in ex Jugoslavia, è deceduto nella sua casa in circostanze riconducibili a un'espressa volontà di porre fine alle sofferenze indotte dalla malattia che lo aveva colpito. L'archivio di Radio Radicale conserva centinaia di pagine dei suoi interventi nei congressi, nelle conferenze, nelle manifestazioni in ambito europarlamentare nell'arco temporale che va dal 1982 al 2022, quando si intervenne a un convegno su Putin, sull'aggressione in Ucraina. Ascoltiamo adesso un passaggio di un'intervista realizzata da Carlo Romeo il 4 novembre dell'85 in occasione di una delle sue tante iniziative non violente per l'obiezione e l'affermazione di coscienza.
2: Ritengo che le cose non sono mai definitive e che trovare un'altra via per andare, per confrontarci seriamente contro le minacce che oggi esistono, penso prima di tutto ai 30 milioni di persone che muoiono di fame, penso ai centinaia di milioni di persone che nelle dittature in genere, ma soprattutto, prima di tutto, all'est del mondo, sono prive di diritti, dei più fondamentali diritti umani. Va di forse cambiare molte cose. Sulle militari ne sono uno sicuramente, ma non il blocco delle spese militari, la riduzione forse solo di 1%, ma in un anno o in due anni, con delle scadenze precise, sicuramente quello può essere un obiettivo, ma anche, dico, contro le vere minacce che abbiamo davanti, interventi straordinari dell'Italia, del Belgio, dell'Europa, contro la siccità, contro la fame nel terzo mondo, e sicuramente anche cominciare ad avere una politica un po' più coerente nei confronti delle dittature, tutte le dittature, non solo dell'est, ma prima di tutto all'est. Ma tu sai che la pena prevista in Belgio è da 2 mesi a 2 anni, con una prassi consolidata di 2 anni data a tutti gli obiettori di coscienza, a cominciare dai testimoni di Geova, che come ben sappiamo non sono molto pericolosi per la società. E dunque c'è questa prassi consolidata che, ribadita dagli avvocati, ci fa pensare che anch'io farò 2 anni. Penso che lì tutto il problema della lotta politica che dobbiamo fare è di ridurre, di creare un precedente, e dunque di cominciare a andare avanti in questa strada dell'affermazione di coscienza, di non solo di nuovi diritti per gli obiettori di coscienza, ma anche di presa di coscienza da parte della società di delle guerre per domani.
3: Cosa pensi che sia il tuo arresto? Un episodio o può diventare qualcosa di altro?
2: Comunque non è un episodio, nel senso che penso che il mio gesto si iscrive in una tradizione antimilitarista radicale enorme dal 1968, quando i radicali sono andati nei paesi dell'est per manifestare contro l'invasione della Russia. Da quel momento già si percepiva quello che oggi diventa sempre di più il centro della politica radicale, che lo è di fatto dal 79, con la lotta alla fame, allo sterminio per fame. Il rinizio di un movimento in questo senso, solo che penso che è un problema anche individuale di certezze personali, di possibilità personale anche. Dunque sicuramente lo domanderei, ma dopodiché c'è la riflessione di ciascuno.
1: Ecco, questo è un passaggio dell'intervista di Carlo Romeo del 4 novembre 1985 a Olivier Dupuy. Per la sua obiezione, affermazione di coscienza, fu condannato a 2 anni di carcere, ma la sua iniziativa era un'iniziativa non violenta e non pacifista. Già all'epoca la sua battaglia politica immaginava la nascita di un esercito europeo accanto agli eserciti nazionali.
4: Veniamo ora all'agenda dei lavori delle istituzioni europee, l'Eurogruppo, ma ci racconta tutto il nostro corrispondente al Parlamento europeo, David Carretta. David, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a voi. Le conseguenze della guerra lanciata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu in Iran e la rappresaglia della Repubblica Islamica contro i paesi del Golfo, conseguenze economiche, sono state al centro della discussione ieri tra i ministri delle finanze durante la riunione dell'Eurogruppo, con numerosi avvertimenti sul fatto che, al di là della durata effettiva di questo conflitto, in particolare del blocco di Hormuz, le ripercussioni sui mercati dell'energia si faranno sentire ancora a lungo. C'è allarme ovviamente per l'aumento dei prezzi dei carburanti, del gas, che ha un impatto sulle famiglie oltre che sulle imprese, e c'è il rischio di penuria di carburante per aerei, cherosene, dalla fine del mese di maggio. L'Eurogruppo ovviamente si è concentrato sulla risposta in termini fiscali, e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ieri era qui a Bruxelles, ha avanzato una richiesta sulla base della risoluzione che era stata adottata in Parlamento dalla maggioranza al momento dell'adozione del DEF. Giorgetti ha chiesto fondamentalmente tre cose, tre ipotesi. La prima, sospendere le regole del patto di stabilità utilizzando la clausola di salvaguardia generale. La seconda, introdurre una clausola di salvaguardia nazionale, così come è stato fatto per la difesa, ma dedicata per l'appunto alla crisi dell'energia. La terza ipotesi, ampliare il campo di applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa all'energia. Le prime due ipotesi sono ritenute dallo stesso ministro Giorgetti improbabili, perché la Commissione già negli scorsi giorni ha detto che non ci sono le condizioni per attivare la clausola di salvaguardia generale né per introdurre una nuova clausola nazionale. Per contro, secondo quanto ci hanno riferito fonti del Ministero guidato da Giorgetti, la terza ipotesi, cioè ampliare il campo di applicazione della clausola sulla difesa per spendere di più nell'energia, è privilegiata perché si ritiene che abbia più possibilità di passare e che possa anche essere messa in opera rapidamente. Il passaggio chiave dell'intervento di Giorgetti all'Eurogruppo è questo: estendere, lasciando invariato il tetto già previsto, l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale ai fini di difesa alla crisi iraniana per quanto riguarda le conseguenze negative sul settore energetico, invocando le questioni di sicurezza nazionale già previste nel quadro temporaneo sugli aiuti di Stato approvato la settimana scorsa dalla Commissione europea. Fondamentalmente, per tradurre dal linguaggio dei ministri delle finanze, permettere all'Italia di, anziché aumentare la spesa per la difesa, di usare l'1,5% del PIL per spendere nella crisi energetica. Quelle risorse dovrebbero andare alle misure che sono state introdotte dalla Commissione per facilitare gli aiuti alle imprese più colpite dalla crisi energetica, i trasporti, l'agricoltura le industrie energivore. La risposta della Commissione in conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo è stata fondamentalmente negativa. Per il momento, ha detto il commissario all'economia Valdis Dombrovskis, il nostro consiglio è di attenerci a misure temporanee e mirate con un impatto fiscale limitato. Dombrovskis ha illustrato qual è la linea della commissione. È chiaro che la guerra avrà gravi conseguenze per le finanze pubbliche europee, ma finanze pubbliche sane sono la nostra risorsa per mantenere la stabilità macroeconomica in un mondo imprevedibile e difficile. Il nostro margine di manovra è già oggi più limitato rispetto al passato a causa di livelli di deficit e debito più elevati, di tassi di interessi più alti e dell'urgente necessità di ulteriori spese per la difesa. Secondo Dombrovskis, non possiamo assolutamente permetterci di ripetere gli errori del passato. È essenziale che qualsiasi misura di sostegno sia temporanea, mirata e non aumenti la domanda aggregata di energia. Questa è una critica ad alcune delle misure che sono state introdotte da diversi Stati membri, compresa l'Italia. Misure, e lo ha ricordato il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis, misure che alla fine privilegiano non le categorie più vulnerabili, ma alla fine i più ricchi. Il Fondo Monetario Internazionale, che ieri era presente alla riunione dei ministri delle finanze, ha notato che il 33% dei sussidi all'elettricità hanno il potenziale di andare al 20% dei più ricchi della popolazione europea, mentre l'11% dei sussidi andrebbe al 20% della popolazione più povera. Questo gap è ancora più grande, ha spiegato il presidente dell'Eurogruppo, nei sussidi ai carburanti per il trasporto, come con la riduzione delle accise. Il 34% potrebbe andare alle famiglie più ricche, solo il 9% alle famiglie più povere. Questo è il risultato di misure generalizzate e non mirate per l'appunto ai più vulnerabili. Per ora è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. Andiamo avanti con il nostro notiziario. Donald Trump ha annunciato l'imposizione, come diciamo, di dazi al 25% su auto e camion europei, motivandola con il mancato rispetto dell'accordo tra Unione Europea e Stati Uniti siglato in Scozia l'estate scorsa. Allora ascoltiamo su questo le considerazioni del professor Paolo Guerrieri, docente di economia a Sciences Po a Parigi, nel corso della rubrica Il mondo a pezzi con Ada Paiarolo.
6: Quello che stava avvenendo è la ratifica da parte europea. E come sappiamo, la legislazione europea richiede dei passaggi, e anche c'è il Parlamento, c'è il Consiglio, c'è la Commissione, per cui c'erano, diciamo, erano in atto delle procedure. Tra l'altro eravamo arrivati quasi alla ratifica finale, ma nulla è intervenuto che in qualche modo giustificasse questa ennesima, diciamo, uscita e minaccia, appunto, dei dazi sulle auto. Quindi innanzitutto si può pensare che questa uscita di Trump faccia parte, come dire, di un pacchetto di decisioni, sanzioni che il presidente americano ha preso nei confronti dell'Europa per ragioni in qualche modo diverse, che poi sono soprattutto legate al fatto che i paesi europei si sono, diciamo, finora, come dire, rifiutati di seguire in qualche modo gli Stati Uniti in questa avventura militare di guerra contro l'Iran. E quindi il pacchetto, come sappiamo, oltre a queste adesso minacce sul piano commerciale, riguarda soprattutto questo annuncio di ridurre il numero delle truppe statunitensi in Germania, poi parlato anche d'Italia e di Spagna, ma soprattutto la decisione molto, molto seria e anche molto gravida di conseguenze, che è quello di fare un passo indietro su quello che era stato un impegno da parte americana con il presidente Biden di dispiegare missili a lungo raggio in Germania. E questo, se poi avrà corso, indebolirebbe fortemente la capacità di deterrenza dell'Europa nei confronti della Russia di Putin. Quindi questa forse è la decisione più grave, se in qualche modo verrà confermata.
7: Naturalmente i missili Tomahawk, per l'appunto,
6: arma di deterrenza lunga, sì, che sono in grado di raggiungere appunto nel caso di un malaugurato e di uno scontro la Russia in profondità, e quindi sono un'arma di deterrenza, nel senso che, come sappiamo, poi funzionano soprattutto in questa direzione. Quindi naturalmente, ecco, non è che la minaccia di tariffe sulle auto sia semplicemente direttamente una punizione per la politica europea sull'Iran, tuttavia dimostra che, ed era ormai qualche tempo, che queste aree, come dire, l'area del commerciale, quello della difesa, quello della politica estera, si stanno sempre di più fondendo, diciamo, nei rapporti con gli Stati Uniti di Trump, in un'unica area di contrattazione.
4: Facciamo ora il punto sulla situazione in Iran, sulle minacce che gravano ancora sullo stretto di Hormuz. Sentiamo Mariano Giustino, che abbiamo in collegamento dalla Turchia. Mariano, buongiorno.
8: Buongiorno. L'Iran colpisce il centro petrolifero di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti, mentre gli Stati Uniti premono per la riapertura di Hormuz. Lunedì gli Stati Uniti hanno lanciato un'iniziativa per riavviare il traffico commerciale attraverso lo stretto. Gli Emirati Arabi Uniti hanno ricevuto numerosi avvisi di emergenza nel corso della giornata, i primi dopo settimane, a causa delle rinnovate tensioni nel conflitto in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran. La notizia è giunta mentre gli Stati Uniti hanno lanciato lunedì ieri una nuova iniziativa denominata Project Freedom, volta a ripristinare il traffico marittimo attraverso il punto critico dello stretto dispiegando scorte navali, aeree e migliaia di persone a supporto delle navi commerciali. Due navi mercantili battenti bandiera statunitense hanno attraversato con successo lo stretto di Hormuz e i cacciatorpediniere lanciamissili della Marina statunitense stanno attualmente operando nel Golfo dopo aver transitato attraverso lo stretto e supportato a supporto del progetto Freedom, lo ha annunciato il comando centrale degli Stati Uniti. Questi sviluppi fanno seguito all'annuncio fatto domenica dal presidente Trump, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero aiutato a guidare le navi in difficoltà attraverso il corso d'acqua, tramite il quale transita, come sappiamo, in genere circa il 20% delle forniture mondiali di greggio. Ma la situazione della sicurezza rimane instabile. Per quasi 50 anni il governo islamico iraniano è sopravvissuto alle pressioni finanziarie degli Stati Uniti vendendo petrolio alla Cina, ha contrastato la potenza militare americana con tattiche di guerriglia, ma ora con il blocco navale imposto dalla Marina statunitense questa strategia potrebbe fallire. Teheran pensava di avere la meglio dopo l'inizio della guerra a febbraio, quando attaccò le navi che attraversavano lo stretto di Hormuz, bloccando il blocco commerciale, il traffico commerciale e un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto. Sei settimane dopo l'inizio del conflitto, gli Stati Uniti hanno risposto bloccando le spedizioni da tutti i porti iraniani, smantellando la rete di navi fantasma iraniane, la flotta ombra che contrabbanda petrolio illegale attraverso l'alto mare. Russia, Iran e Venezuela avevano ammassato un'armata di petroliere obsolete per trasportare barili in tutto il mondo. Le petroliere soggette a sanzioni spegnevano i loro transponder e si dirigevano verso un punto d'incontro affiancandosi nel Mar del Giappone. Per anni i Pasdaran hanno sfidato le sanzioni statunitensi sugli ingenti esportazioni di petrolio dell'Iran, scomparendo in mare prima di trasferire clandestinamente i loro carichi in Cina. Ora i Pasdaran, con il blocco statunitense, dovranno fare i conti con le conseguenze di queste delle loro azioni. Le rotte commerciali alternative non saranno sufficienti per i Pasdaran. L'Iran si sta adoperando per inviare parte del suo petrolio via ferrovia in Cina, per importare generi alimentari via terra dal Caucaso e dal Pakistan. Solo il 40% del commercio iraniano può essere reindirizzato al di fuori dei porti bloccati. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che gli eventi verificatisi nello stretto di Hormuz dimostrano che non esiste una soluzione militare a una crisi politica. Il ministero degli esteri degli Emirati Arabi Uniti ha condannato i rinnovati attacchi missilistici e con droni da parte dell'Iran, definendoli una pericolosa escalation, affermando che Abu Dhabi si riserva il pieno legittimo diritto di rispondere. Intanto anche l'Arabia Saudita ha chiesto una de-escalation dopo che Iran e Stati Uniti si sono scambiati colpi d'arma da fuoco, mettendo a repentaglio il fragile cessate il fuoco della regione. Insomma, questa settimana la guerra con l'Iran si sta avvicinando a un punto di svolta che potrebbe rivelarsi molto doloroso per la Repubblica Islamica. I flussi energetici globali rimangono bloccati e le condizioni economiche stanno peggiorando terribilmente nel paese. Questa settimana il blocco navale statunitense potrebbe causare il raggiungimento della capacità massima di stoccaggio petrolifero dell'Iran. Una volta raggiunto questo livello, il regime sarebbe costretto a chiudere i pozzi, il che comporterebbe danni a lungo termine alla capacità produttiva iraniana. Le conseguenze di tale evento non potranno che essere devastanti per i guardiani della rivoluzione, che si troverebbero a reprimere un malcontento popolare che potrebbe travolgere l'intera istituzione islamica. Ad ogni modo, se avrà efficacia o meno la strategia USA di strangolamento della Repubblica Islamica rimane ancora molto incerto. I lavoratori intanto del settore pubblico in Iran non sono pagati da 34 giorni, nonostante le rassicurazioni ricevute di recente sul fatto che sarebbero stati pagati, è stato comunicato loro che riceveranno gli stipendi tra non meno di 22 giorni. Questo ritardo avviene in mezzo a una terribile crisi economica in corso, con la povertà che colpisce duramente i segmenti più vulnerabili della popolazione, con milioni di persone, di iraniani che non possono lavorare, svolgere pieno il proprio lavoro a causa del blackout di internet. E intanto l'Iran condanna a morte altre 30 persone arrestate durante le proteste di gennaio e nei giustizia in questi ultimi giorni, pochi giorni, meno di una settimana, almeno 13, impiccati. Ieri sono stati impiccati 4 oppositori nelle carceri iraniane. La magistratura iraniana ha avviato una vasta campagna di condanna a morte ed esecuzioni contro coloro che sono stati arrestati durante le rivolte antipopolari. Nelle carceri iraniane ci sono centinaia di giovani condannati a morte e ogni giorno il regime iraniano impicca ragazzi che hanno manifestato la loro voglia di libertà. Tra gli ultimi vi è il giovane manifestante per la liberazione dell'Iran ed è Merhaba Abdallah Zaned, un prigioniero politico curdo di 27 anni, arrestato durante le proteste del movimento Donna Vita Libertà, originario di Urmia. L'esecuzione è avvenuta all'alba l'altro ieri, nell'ora della prima preghiera del mattino, al grido di Allahu Akbar, all'interno del carcere centrale di Urmia, accusato senza prove di ribellione armata e corruzione sulla terra, torturato brutalmente per estorcere confessioni di reati mai commessi. Il processo è durato pochi secondi e senza l'assistenza di un avvocato. Infine, ieri, per quanto riguarda il vertice della comunità politica europea a Yerevan, Turchia e Armenia hanno firmato un accordo nella capitale Yerevan per restaurare congiuntamente l'antico ponte di confine di Ani. Lo ha dichiarato il vicepresidente turco Cevdet Yılmaz, che è presente al vertice. L'apertura del confine con l'Armenia, di cui tanto si parla, può rafforzare il cosiddetto corridoio medio attraverso il Caucaso meridionale e l'Asia centrale. Una simile mossa ridurrebbe la dipendenza di Ankara dalle rotte commerciali meridionali più instabili in un momento di grave crisi energetica e di trasporti marittimi nella regione. Creare stabilità ai suoi confini, ai confini con la Turchia immediati, può contribuire a rendere Ankara un importante polo commerciale e a conferirle un ruolo più rilevante in un ordine post bellico definito dal commercio delle connessioni, non da una crisi permanente. È da tempo in corso, come sappiamo, il processo di normalizzazione delle relazioni tra Turchia e Armenia. I due paesi hanno recentemente tenuto una riunione congiunta di un gruppo di lavoro nella provincia orientale di Kars il 28 aprile scorso per discutere il ripristino della messa in funzione della ferrovia Kars-Gyumri nell'ambito del processo di normalizzazione. Sappiamo che il maggior ostacolo alla normalizzazione tra Turchia e Armenia restano le accuse di genocidio per i massacri del 1915 ad opera dell'Impero Ottomano nell'ultima fase della sua vita. Pashinyan, però, il primo ministro armeno, con una scelta saggia ha rinunciato a sollevare queste accuse a livello internazionale e si è invece concentrato sulla normalizzazione incondizionata delle relazioni con la Turchia. Si tratta di un passo molto coraggioso per un leader che ha perso una guerra di tre anni fa, la guerra per il Nagorno-Karabakh, e che ora chiede un forte riavvicinamento all'Unione Europea. E dopo, probabilmente dopo le elezioni del 7 giugno prossimo, l'Armenia potrebbe chiedere l'adesione all'Unione Europea. Il paese merita la piena attenzione europea e alla vigilia di un accordo di pace doloroso ma trasformativo con Baku, che porterà alla riapertura dei suoi due luoghi lunghi confini con l'Azerbaigian e la Turchia, chiuse dagli anni 90, e intanto l'Armenia intanto oggi ha iniziato il vertice, un vertice importante, Turchia-Armenia, in cui saranno discusse tutte queste criticità di cui vi stiamo parlando. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Dicevamo nel corso del notiziario, ma anche nella rassegna stampa, degli scontri nel Golfo. Tra l'altro gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver intercettato 15 missili e 4 droni provenienti dall'Iran. E parliamo proprio degli Emirati Arabi Uniti, perché Sonia Martina ha chiesto un commento al professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale, nell'ambito della sua rubrica del lunedì Capire per Conoscere, sull'uscita del paese dall'OPEC. Sentiamo.
9: Questa è una notizia alla quale è stata data forse non la giusta rilevanza, perché è un fatto quasi epocale che gli Emirati escano dall'OPEC. L'OPEC fu fatto 60 anni fa come cartello dei paesi produttori di petrolio ed è quello che in questi 60 anni ha abbastanza governato il mercato del petrolio, ovviamente, e petrolio e gas, quindi dell'energia, a favore dei paesi produttori e a scapito dei paesi consumatori, che poi hanno dovuto pagare più o meno i prezzi che il mercato veniva a determinare. Ed è importante, perché quando gli Emirati la settimana scorsa hanno annunciato l'uscita dall'OPEC, hanno detto anche che questa uscita è dovuta ad una constatazione, e cioè che il mondo ha un enorme bisogno di energia e che gli stessi paesi produttori di energia, di petrolio e gas, devono in qualche modo tener conto delle esigenze dei paesi consumatori di petrolio, cioè si è messo un po' anche dalla parte dei paesi consumatori, e questo da un punto di vista geopolitico ha un significato, e cioè che evidentemente l'egemonia riconosciuta un po' da tutti che ha in questo settore l'Arabia Saudita non è più del tutto accettata supinamente dagli Emirati, i quali Emirati, non dimentichiamolo, hanno il 13% della produzione mondiale di petrolio e gas, quindi non è che siano un partner di poco conto nell'ambito dell'OPEC, e per di più sia l'OPEC prima che gli Emirati dopo, uscendo dall'OPEC, hanno annunciato che aumenteranno la produzione di petrolio e gas, il che vuol dire che da un punto di vista delle prospettive nel mondo è che non c'è e non ci sarà una carenza di quantità di petrolio e di gas, e l'effetto sui picchi di prezzo di petrolio e gas è un effetto speculativo legato ovviamente alle vicende della guerra e soprattutto alle vicende dello stretto di Hormuz. Tanto che gli Emirati hanno fatto balenare la possibilità, in un certo senso strategicamente, di puntare un po' a bypassare lo stretto di Hormuz e far arrivare il petrolio e il gas del Medio Oriente direttamente attraverso gasdotti e oleodotti sul Mediterraneo, quindi sull'Europa attraverso il Mediterraneo, quindi attraverso Cipro, la Grecia e così via, che è un po' il rafforzamento di quell'oleodotto che facemmo, che viene dall'Azerbaigian e che arriva da noi in Puglia, e per fortuna che fu fatto, perché era la grande alternativa al Nord Stream del petrolio e del gas russo che arrivavano da nord attraverso la Germania.
4: E veniamo ora al confronto sul tema della legge elettorale e alle audizioni che si sono tenute in Commissione Affari Costituzionali della Camera. Uno dei nodi è il premio di maggioranza. Ascoltiamo Lanfranco Palazzolo con Franco Corleone, presidente onorario della Società della Ragione, dopo la sua audizione in Commissione.
10: Beh, ho ricordato una vicenda parlamentare straordinaria, perché in quella discussione intervennero tutti i leader che erano del calibro di Nenni Sa.

0: 6,1,
1: 6,1.
0: avrebbe avuto quel premio di governabilità.
1: Era credo del 5%.
0: No, no, no, era, no, di era, più. Era arrivava al 65%.
1: Ah, 15%.
0: Sì, era un premio robusto. Infatti la contestazione che veniva fatta dagli oppositori, dal liberale Picarmo Corbino, per esempio, era che rischiava di diventare un premio di regime per la possibilità di controllare tutte le istituzioni di garanzia, a cominciare da, perché si arrivava a, vicino ai due terzi, eccetera. Ora, in quella discussione il relatore di minoranza era Giorgio Almirante. La legge truffa, cosiddetta truffa, nasceva anche dalla volontà di non rischiare di subire un successo elettorale delle destre. Questo all'origine nasceva così la proposta. Ebbene, la lezione di Almirante è di diritto costituzionale straordinaria e soprattutto si concentra su due cose. Uno, l'uguaglianza del voto. Sono parole chiarissime, quelle di Almirante, dicendo ma qui non c'è, è violato l'uguaglianza del voto, perché per alcuni il voto varrà uno e per altri varrà due. E quindi questo meccanismo del premio è assolutamente contro la Costituzione. Ironizzava anche, peraltro, Almirante sul fatto che in nome della stabilità si faceva una forzatura istituzionale, ma non ci sarebbe stata nessuna garanzia della permanenza del governo eletto con i seggi regalati, perché in realtà non c'era alcun vincolo, quindi anche su questo punto, che è quello della governabilità, Almirante diceva. Allora io ho detto in commissione, ma se quella era chiamata legge truffa, questa che prevede un 70 seggi alla Camera di regalo a chi raggiungesse il 40% dei voti, come dovrebbe essere definita? Perché qui siamo ben oltre.
2: Così Franco Corleone al microfono di Lanfranco Palacciolo. Restiamo sullo stesso argomento, ascoltiamo le riflessioni del deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Decorato, sempre con Palacciolo.
3: Onorevole Donzelli, che è stato in commissione in un paio di sulla legge elettorale, ha dato ampia disponibilità ad accettare, a discutere, ad accettare eventuali emendamenti che venissero presentati dall'opposizione. C'è la massima apertura, si sta discutendo, anche se il PD è un po' prevenuto, perché abbiamo presentato il disegno di legge come maggioranza, ma questo credo che è normale che la maggioranza si faccia carico. Poi, se vogliono modificarlo, ampia disponibilità è stata data da Donzelli in commissione, per cui io non capisco se ci fossero delle prevenzioni o dei muri su questa legge elettorale. In questo momento stiamo facendo 60 audizioni chieste dall'opposizione, quindi io credo che più di così non si può chiedere, e ovviamente attendiamo gli emendamenti. Vedremo che tipo di emendamenti presenteranno e quale disponibilità ci sarà da parte soprattutto del PD a discutere una legge elettorale che dia un risultato chiaro e non a metà strada, come qualcuno sento preferirebbe.
4: E c'è, secondo lei, un partito del pareggio?
3: Ma ci potrebbe essere, al momento non è ben chiaro, non credo, però io ho la sensazione che ci potrebbe essere qualcosa del genere, ma questo lo vedremo ad emendamenti presentati, di lì si capirà chi vuole il pareggio.

0: o chi vuole il vincitore.
1: Torniamo a parlare ora dei contenuti del decreto lavoro. Ascoltiamo le considerazioni del professor Tiziano Treu, professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano, già presidente del CNEL nell'ambito della rubrica Economia e Lavoro a cura di Sonia Martina.
2: L'attuale decreto rinnova vecchi incentivi, però sono sempre temporanei e quindi, a nostro avviso, anche degli economisti, poco efficaci, per cui è dubbio che producano effettive assunzioni che non sarebbero successe se non ribadisco questi tipi di incentivi sono
3: Servono a poco,
2: temporanei.
3: insomma, ecco.
2: Quindi questa è la parte tradizionale, niente di nuovo. Sulla questione invece più delicata, invece l'intervento è molto discusso perché da una parte dice che questa è stata sbandierata dal governo anche come una grande cosa, no? Che dice che trattamenti dei contratti collettivi non possono, leggo un testo, non possono essere inferiori al trattamento economico complessivo individuato dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni più rappresentative.
3: Sì.
2: Questa è la frase fondamentale su cui si è molto discusso, perché qualcuno ha detto, avete visto, adesso qui si dice per la prima volta che non si può fare un trattamento economico complessivo, quindi tutto, non solo la paga base, anche tutte le cose. Non si può dare un trattamento economico minore di quello che è previsto nei contratti, e anche qui si dice i contratti stipulati dalle organizzazioni, maggiormente dalle parti iniziative, quindi correttamente. Qual è il problema? Che dopo aver detto questa frase, che non può essere inferiore, poi in realtà si dice che chi ha delle agevolazioni, comma 3, comma 5, l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto, cioè quegli incentivi di cui ho detto prima, si possono dare solo a quelli che effettivamente danno questo trattamento complessivo. E allora si è detto, giusto, niente soldi ai contratti pirata, vero? In ogni caso, qui non è quello che si diceva all'inizio, non è che questo trattamento è obbligatorio per tutti. Perché questo è l'equivoco. Deve essere dato se qualcuno vuole gli incentivi. Se uno dice no, io non voglio gli incentivi, e do anche dei salari di fame. E siamo appunto da capo. È chiara la differenza.
4: Così il professor Tiziano Treu. Adesso parliamo della riforma costituzionale per rafforzare il ruolo di Roma Capitale, per attribuire al Campidoglio i poteri legislativi necessari per occuparsi di materie che toccano da vicino la vita dei romani e l'interesse dell'Italia. Sul testo del DDL costituzionale, Lanfranco Palazzolo ha intervistato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.
5: Penso che non sia un barbatrucco perché comunque la posizione è stata presa e non è una posizione favorevole da parte del PD. Penso che sia stato fatto comunque un errore, c'è cioè un filo di irresponsabilità perché comunque il governo nazionale si è esposto e ha condiviso con Gualtieri, con Roma Capitale, insomma, quindi Roberto Gualtieri ha fatto il ministro all'economia, alle finanze, per conto del Partito Democratico, non è una persona che passa inosservata, ha una sua autorevolezza all'interno del Partito Democratico, quindi è stato anche giusto e corretto. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo lasciato appunto che Palazzo Chigi costruisse il testo della riforma costituzionale per Roma Capitale insieme al Campidoglio, quindi diciamo così come noi abbiamo rinunciato, diciamo, a sottoporre le nostre proposte affinché le istituzioni potessero lavorare in santa pace, la stessa cosa abbiamo immaginato dovesse e potesse accadere sul campo avverso. E quando siamo arrivati in aula al Red Rationem abbiamo visto, probabilmente per meri calcoli politici, magari per non acuire lo strappo col Movimento 5 Stelle, che su Roma Capitale ha sempre avuto una posizione, diciamo, contraria.
6: Poi il PD col Movimento 5 Stelle a Roma non ha mai avuto buoni rapporti tradizionalmente.
5: Oltretutto c'è anche questo aspetto, obiettivamente. Però probabilmente per questa ragione non riesco a vederne altre, o forse questa proposta di riforma non è stata approfondita all'interno del Partito Democratico, per cui i non romani magari avevano altre obiezioni, e quindi insomma non c'è stata la condivisione che avesse consentito un voto favorevole. Però noi siamo, diciamo, partiti per arrivare in aula con una maggioranza qualificata fin dalla prima lettura. Ricordo che il voto d'astensione alla Camera ha inciso relativamente, al Senato corrisponde a un voto contrario, quindi siamo, diciamo, curiosi.
6: Voi adesso, ecco, adesso che fate voi? Aspettate un chiarimento politico oppure si va avanti? Cioè si blocca tutto il processo? Perché io ho sentito anche questa voce: se non si capisce quello che fa il PD non si può andare avanti. È così? Mi sbaglio?
5: Beh, diciamo che è importante comunque capire le intenzioni, perché uno dei punti fondamentali dell'accordo è quello che, insieme al titolo, che la riforma costituzionale è importante, ma se non acquisisce operatività è come attaccare un quadro al muro. Insomma, uno può contemplarlo ma non ha alcuna ricaduta sull'amministrazione, sull'organizzazione della città e quindi sui cittadini e sulla qualità dei servizi per i cittadini.
1: Il prossimo 19 maggio saranno 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella. In vista di questo anniversario è stata lanciata la proposta di dedicargli una targa da affiggere a Roma, a Piazza Navona, luogo fortemente simbolico delle sue battaglie politiche e civili e teatro di molte manifestazioni. A lanciare la raccolta firme è stata Mirella Parachini, dopo aver registrato un'apertura in questo senso da parte del Consiglio Comunale. La proposta ha già raccolto molte adesioni trasversali, sembra però che gli abitanti di un palazzo di Piazza Navona si oppongano. Comunque, per aderire all'iniziativa potete scrivere all'email marcopannella@gmail.com. E chiudiamo il nostro notiziario con la pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
7: Spazio con la pillola di Adapt, c'è in collegamento con noi Francesco Seghezzi, presidente di Adapt, della Fondazione Adapt. Ben ritrovato, buondì.
8: Buongiorno a voi.
7: Parliamo a cavallo appunto della festa dei lavoratori e delle lavoratrici del primo maggio e ci agganciamo ai più recenti dati disponibili che riguardano il mercato del lavoro pubblicati lo scorso 30 aprile, un mercato del lavoro italiano che mostra un leggero calo dell'occupazione su base mensile, che però insomma è un calo che viene accompagnato da una diminuzione del tasso di disoccupazione. Come leggere appunto queste percentuali, questi numeri?
8: Allora, sono numeri importanti perché nonostante siano mensili segnano un cambio di passo significativo nel mercato del lavoro. Abbiamo visto nei mesi scorsi come l'andamento positivo del mercato del lavoro stava un po' rallentando. Abbiamo dopo tanto tempo un saldo annuale che va in territorio negativo, ossia tra il marzo 2025 e il marzo 2026 gli occupati sono 30.000 in meno, quindi ci inoltriamo in territorio negativo e non è una buona notizia sia in sé sia perché parallelamente c'è una diminuzione della disoccupazione che si traduce in un aumento dell'inattività. Noi sappiamo che l'Italia è ancora purtroppo l'ultimo paese in Europa per tasso di occupazione e il primo paese per tasso di inattività. Questo dato va a confermare il trend, ma al di là del livello generale preoccupa il fatto che questo avvenga prima dell'appuntamento che noi abbiamo con la possibile ondata inflazionistica che tutto ciò che sta accadendo nel Golfo ci suggerisce e che i dati iniziano già a far intuire, per cui non è il momento migliore per un rallentamento del mercato del lavoro. È chiaro che prima o poi sarebbe arrivato, perché se la crescita arranca, se la produzione industriale è quella che è, dobbiamo fine ringraziare per l'andamento del mercato del lavoro che poteva rallentare molto prima. Abbiamo sicuramente beneficiato del fatto che tante imprese hanno anticipato delle assunzioni per la paura di non trovare persone, e questo ha fatto tenere il mercato del lavoro. Oggi anche questo filone sembra essersi un pochino interrotto, quindi bisognerà stare molto attenti.
7: Consideriamo anche che appunto il rallentamento dell'economia italiana è anche accompagnato da un altro paese che fa il paio con noi, la Germania, che no, una locomotiva ormai si è spenta e da cui noi insomma comunque abbiamo dei solidi rapporti commerciali, e questo anche pesa soprattutto nell'Italia.
8: La manifattura del nord, esatto. È un qualcosa che stiamo già vedendo. Uniamo il costo dell'energia che difficilmente scenderà a breve, e l'insieme di queste cose secondo me deve allertarci abbastanza, per questo che dico che sono dati mensili ma che altro non fanno che certificare ormai un trend la cui inversione non è certo immediata, per cui bisogna stare molto attenti.
7: Certo. Ci fermiamo qui, grazie a Francesco Seghezzi per essere stato con noi per questa pillola di Adapt qui su Radio Radicale. Torneremo presto con questi altri aggiornamenti, in linea ovviamente con i dati sull'occupazione, ma anche con i temi che di settimana in settimana sviluppiamo qui su Radio Radicale. Alla prossima.
8: Grazie, alla prossima.
4: E questa era la voce di Valeria Manieri con Adapt, sono le 9:50 minuti. Noi chiudiamo questa edizione del notiziario ringraziando innanzitutto la regia di Piero Scaldaferri, un saluto da Federico Punzi e da Roberta Iannuzzi. Adesso andiamo a riascoltare la rassegna stampa, Stampa a regime con Fabrizio Ravoni. Buon ascolto.
9: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi la nostra prima pagina è ancora, non dico monopolizzata, ma certamente grande spazio lo prende quel che sta avvenendo nello stretto di Hormuz. Poi ci sono le reazioni della Meloni a Trump, poi c'è la visita ancora di Rubio in Italia, in Vaticano, con l'incontro con la Presidente del Consiglio. Poi c'è un caso sul Monte Paschi di Siena, segnalato al Corriere della Sera, e poi c'è, non lo sapete, immagino, l'abbandono del PD da parte della Madia, e che finisce in Italia Viva. Ma andiamo sui fatti del giorno, e appunto il Corriere della Sera titola Battaglia navale a Hormuz, e qui c'è la Viviana Mazza da New York che dice: gli Stati Uniti stanno usando la forza militare e la diplomazia, una nuova risoluzione delle Nazioni Unite, per tentare di riaprire lo stretto di Hormuz, ma l'Iran ha rifiutato ieri la proposta di Trump per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. E da Teheran il comandante Ali Abdullahi ha avvertito tutte le navi commerciali e petroliere di evitare ogni tentativo di transitare senza coordinamento delle forze armate, e ha minacciato di attaccare navi da guerra americane che cerchino di avvicinarsi o di passare attraverso lo stretto. Gli ha risposto nella sostanza l'ammiraglio Brad Cooper, che guida il comando centrale americano responsabile delle operazioni in Medio Oriente, e ha detto che dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova operazione che include 2 cacciatorpedinieri, droni, 100 aerei e 15.000 soldati, l'Iran ha sparato missili da crociera contro navi della Marina americana attraverso lo stretto e ha usato i droni contro le navi commerciali, ma entrambi sono stati abbattuti dagli Stati Uniti, mentre gli elicotteri Apache hanno distrutto 6 imbarcazioni iraniane che minacciavano le navi. E poi appunto dà conto dell'ambasciatore americano alle Nazioni Unite Walz, che ha annunciato che questa settimana presenterà al Consiglio di Sicurezza una risoluzione scritta insieme al Bahrain e ai paesi del Consiglio della Cooperazione del Golfo, che condanna l'Iran per aver depositato mine nello stretto e per i suoi tentativi di scuotere pedaggi dalle navi. Ma la situazione di stallo, Federico Fubini la fotografa così: il doppio assedio nel Golfo e la reazione di Giulio Cesare, la difficile strada di Donald. Prima di Hormuz, uno dei rari casi di doppio assedio si ebbe in Gallia nel 52 a.C. I Romani, condotti da Giulio Cesare, circondarono Alesia, ma furono a loro volta circondate da altre tribù galliche giunte in difesa degli assediati. Qualcosa del genere sta accadendo oggi nel Golfo. Gli Stati Uniti assediano l'Iran impedendogli di esportare petrolio e di importare alimenti, o almeno ci provano. Intanto il regime di Teheran assedia l'economia mondiale, complicando molto i transiti di petrolio, gas, fertilizzanti. In altri termini, Donald Trump cerca di portare l'Iran a cedere per fame e l'Iran di renderglielo così costoso in termini economici e politici da indurlo ad ammorbidirsi per primo. Chi terrà di più? E poi passa a dire: in Italia non siamo certo contenti di pagare la benzina il 6,7% in più che a gennaio, ma in termini reali siamo ancora molto sotto i livelli del 2022 ed è probabile che non riusciremo a ridurre la domanda abbastanza da raffreddare i prezzi, ma lasceremo che siano i poveri della terra a stringere la cinghia. Del resto JP Morgan mostra che il totale degli stoccaggi mondiali in teoria è alto, siamo entrati nella guerra con 8,4 miliardi di barili di riserve estratte e colmiamo il fabbisogno così. In realtà restano disponibilità facili da mobilitare, forse per 500 milioni di barili. Ma anche quelle danno spazio per sopportare l'assedio almeno fino al cuore dell'estate. E poi passa appunto... Ma quanto può resistere l'Iran? In breve non poco. Non solo il regime è allenato alle sanzioni da decenni. Fra gennaio 2020 e circa metà del 2022 è già andato avanti con le esportazioni minime, forse anche sotto i livelli di oggi. La petroliera iraniana da 1,9 milioni di barili uscita da Hormuz domenica non è un caso isolato. I siti di rilevazione satellitare registrano passaggi di Hormuz per di vari milioni di barili iraniani da quando il 7 aprile è in atto il blocco americano. L'Iran inoltre continua ad essere alimentato di cibo e forse farmaci dalla Russia, da nord, sulla rotta del Caspio. In sostanza, l'economia internazionale può resistere ancora vari mesi e l'Iran forse ancora di più. Tutto può ancora succedere, ma sono riuniti a condizioni di uno stallo in grado di proteggersi. E Greta Privitera dice che per superare questo stallo, e lo giudica così. A segnalare il rischio di un fallimento tattico da scongiurare è il nuovo piano voluto dal presidente americano, battezzato con l'eloquente nome di Project Freedom, che nelle intenzioni dovrebbe ripristinare la libertà di navigazione per 2000 navi commerciali rimaste bloccate nel Golfo. In realtà questo progetto dice molto di più di quanto la Casa Bianca lasci trapelare. Per vari osservatori significa che Washington non ha il tempo né la pazienza di attendere che il blocco da solo trascini Teheran al tavolo dei negoziati. È di fatto una confessione implicita. La strategia dell'assedio, e torniamo ad Alesia, la strategia dell'assedio non sta producendo i risultati sperati, perché le previsioni sull'impatto della chiusura dei porti sull'industria petrolifera iraniana si sono rivelate largamente illusorie. Ed allora, messo all'angolo, Trump fa Trump ed entra nello stretto con passo deciso e prova a cambiare il copione. Però Washington sembra avere poche carte da giocare. L'Iran sta tracciando una linea invalicabile, la presenza statunitense nello stretto, soprattutto se serve ad agevolare il passaggio delle navi commerciali. Per gli Ayatollah costituisce una violazione del cessate il fuoco, scrive l'analista Nadav Pollack. Secondo lui, gli uomini della Repubblica Islamica non permetteranno a nessun altro di dettare le regole in quel braccio di mare finché non avranno ottenuto ciò che vogliono dai negoziati. E poiché gli Stati Uniti non appaiono intenzionati a concedere quello che Teheran chiede, ci stiamo dirigendo verso una nuova escalation. Sulle violazioni della tregua, dice l'analista Jason Brodsky, visti gli attacchi iraniani di ieri contro Emirati, Oman e navi da guerra americana, sta agli Stati Uniti decidere se il cessate il fuoco è saltato. E poi, appunto, dice il ministro degli esteri Arakashi, nessun negoziato con gli Stati Uniti sul nucleare, siamo pronti a tutto. Ma andiamo... Secondo il focus del messaggero di Lorenzo Vita, la telaria del Pentagono per fermare gli IPAS da Iran. Circa 15.000 uomini pronti ad entrare in azione, navi, in particolare cacciatorpedinieri della classe Arleigh Burke, droni e un centinaio di aerei ed elicotteri, sistema di sorveglianza marittima e nei cieli, e regole di ingaggio che autorizzano le forze USA a sparare direttamente ai barchini dei Pasdaran. Sono queste le prime indicazioni arrivate dal Comando Centrale degli Stati Uniti, il CETCOM, sull'avvio dell'operazione Project Freedom. Secondo i funzionari sentiti dalla stampa statunitense, Project Freedom non prevede una vera e propria missione di scorta militare diretta dei cargo o delle petroliere. Al momento l'operazione dovrebbe includere solo una sorveglianza dell'area con un monitoraggio a distanza delle navi che transitano per Hormuz, in modo di prevenire gli attacchi iraniani. Le regole di ingaggio sono state modificate permettendo ai militari americani di attaccare i motoscafi della guardia dei guardiani, ma anche i siti lanciamissili. Nell'area sono stati schierati anche elicotteri armati ed d'attacco, in particolare l'A-10, chiamata la mitragliatrice volante. Questi mezzi possono essere impiegati tanto contro le imbarcazioni quanto contro le postazioni costiere e anche lanciamissili. E quindi l'operazione, tra virgolette, umanitaria, come l'ha definita Trump, potrebbe anche innescare una nuova escalation alle porte del Golfo. E questo lo stiamo vedendo. E quindi anche su Repubblica. Su Repubblica Massimo Minella intervista Grimaldi. Stop illegale, ma preferisco tutelare i miei equipaggi. Tentare di passare oggi sarebbe temerario e i miei colleghi dico di pazientare, davanti alla rottura delle regole prevalga la prudenza. E Gianluca De Feo scrive: gli Stati Uniti hanno iniziato a scardinare la barriera iraniana che chiude Hormuz e tutti i segnali fanno ipotizzare che non si tratterà di un'azione simbolica. Due unità della US Navy hanno varcato lo stretto, evitando i missili cruiser iraniani lanciati contro di loro e facendo distruggere dagli elicotteri Apache 6 barchini d'assalto dei Pasdaran. La loro missione è la prova generale di un disegno ambizioso: aprire un corridoio sicuro nel tratto meridionale del passaggio più lontano dalle basi dei droni di Teheran, che verrà custodito dal tiro incrociato di fregate e velivoli. Consapevoli dello scudo che protegge la flotta USA, i guardiani della rivoluzione hanno risposto colpendo il cuore degli interessi. La raffineria emiratina di Fujairah, l'unica all'esterno del Golfo rimasta finora in grado di esportare carburanti, e due delle navi, una petroliera e una mercantile, intrappolate nel conflitto. Difficile capire chi ha vinto o chi ha perso. Il traffico marino commerciale è ancora fermo. C'è però l'impressione che si sia trattato di raffiche iniziali di uno scontro destinato ad aumentare di intensità. E in modo particolare, l'obiettivo è ottenere una vittoria limitata che non piegherà Teheran, ma cercherà di riaprire Hormuz e comunque far pagare un prezzo altissimo ai Pasdaran che lo presidiano. Il modello operativo sarà quello simile a quello sperimentato ieri. Navi, elicotteri e caccia pattuglieranno senza sosta le acque della crisi per spazzare via ogni minaccia. Questo significa abbattere missili e droni, affondare i motoscafi, neutralizzare le mine. Ma potrebbe venire esteso subito progressivamente ai raid aerei contro le isole fortezze iraniane sparse nel Golfo, e qui le cita tutte quante. Il problema è che nello stretto i rischi vanno ridotti a zero, altrimenti nessun armatore metterà in pericolo la vita degli equipaggi, e cancellare le forche caudine israeliane non sarà un'impresa facile, perché le insidie sono numerose, a partire dalla grande incognita delle mine. E a proposito di come si vive questi mesi, il Corriere della Sera intervista un comandante, fa sempre Greta Brividera, e dice: bloccati tra due fuochi, la lunga attesa a bordo dei mercantili. Un comandante, noi fermi da 66 giorni, l'incertezza regna, siamo vittime collaterali. e spiega questo Rahman Kapoor, comandante di una petroliera bloccata nel Golfo, e dice che non ha contatti con le autorità iraniane né con quelle omanite o emiratine, non ha mai ricevuto un messaggio nemmeno dalla marina americana, parla solo con la sua compagnia di rimediazione che coordina anche i rifornimenti. Una volta al mese una piccola barca arriva sotto bordo con acqua, cibo, medicine e tutto ciò che serve per sopravvivere. In questa sospensione che assomiglia sempre di più, dice lui, a un esilio senza senso. E poi dice che abbiamo brindato quando l'Iran ha annunciato l'apertura, ma è durato troppo poco. E questi qua sono chi vive a bordo di queste navi da 66 giorni, ma sull'Iran c'è anche il manifesto che ha il pezzo di Alberto Negri che è stato un grandissimo inviato del Sole 24 Ore e ora scrive per il manifesto. Il generale filosofo cinese Sun Tzu, nella sua Arte della Guerra, affermava che una strategia senza tattica può portare a una rapida vittoria, ma una tattica senza strategia può aprire la strada della sconfitta. Questa considerazione potrebbe adattarsi a quanto succede nello stretto di Hormuz. E prosegue più o meno con le stesse cose che abbiamo letto. In tutto questo l'escalation navale, conclude il Negri, escalation navale compresa tutta il generale Sun Tzu, la strategia iraniana appare un po' grezza ma razionale. L'Iran non ha bisogno di sconfiggere gli Stati Uniti in una guerra. Al regime di Teheran basta assicurarsi la sopravvivenza con svegliate di missili e droni per mantenere il Golfo e Hormuz sotto pressione. Anche il nucleare iraniano sembra passato in secondo piano, ed è questo che volevano Ayatollah e Pasdaran. Quanto alla strategia americana, che pure con Israele ha inflitto danni enormi all'apparato militare e politico iraniano, è meno chiara. Trump ogni tanto proclama che l'accordo con Teheran è vicino, ma ne teniamo altri obiettivi, la cancellazione dell'Iran dalla mappa del Medio Oriente. Non importa se c'è questo o un altro regime. Sulla vicenda iraniana segnala anche Federico Rampini, prima la guerra aerea, sul Corriere della Sera, trappola reciproca, prima la guerra aerea, poi il braccio di ferro geoeconomico, la terza è la battaglia navale. Due mesi e una settimana dopo, a che punto è Donald Trump in Iran? La frase guerreggiata, nel senso militare classico, aveva lasciato il posto al conflitto geoeconomico, a base di ricatti incrociati. L'Iran, pur non avendo le forze per bloccare lo stretto di Hormuz, conserva una capacità di minaccia sufficiente di dissuadere armatori e compagnie assicurative. Vediamo pagina, eccolo qua. A meno che accettino di pagare un pedaggio, un pizzo inaccettabile per il mondo intero. Il mistero è il ritardo della risposta americana. Che il regime iraniano potesse bloccare Hormuz come risposta a un attacco è cosa nota dal 1980. Perché il Pentagono non ha contemplato il contropiano per garantire sicurezza e libertà di navigazione fin dalle prime ore della sua offensiva, onde evitare che Teheran prendesse in ostaggio i 2/3 dell'economia mondiale? E poi prosegue e chiude. Ora che il piano B per riaprire Hormuz è partito, cioè vale a dire l'escalation militare, la battaglia navale incipiente si somma alla gara di resistenza. Se Trump deve aver sbagliato le sue previsioni sulla fine del regime iraniano, forse influenzato da Netanyahu, non bisogna cadere nell'eccesso opposto, attribuendo alla dittatura militare dei Pasdaran onniscienza e onnipotenza. Di sicuro un calcolo del regime continua a fallire. I rinnovati attacchi contro gli Emirati, lungi da dividere la coalizione araba che sta con gli Stati Uniti, la compatta. E lo si vede anche dalla comune risoluzione USA Arabi presentata alle Nazioni Unite. Qualche novità potrebbe arrivare a Pechino il 15 maggio, se si tiene il previsto summit tra Trump e Xi Jinping. gli acquisti clandestini di greggio iraniano da parte della Cina, nonché alcune forniture militari non dichiarate, hanno contribuito alla resilienza del regime. In quanto a Trump, oltre ai suoi limiti personali, soffre della debolezza che perseguita tutti i leader americani, il fronte interno. Dal 1945 i generali americani non hanno mai perso una guerra. I loro presidenti ne hanno perse molte su pressione dell'opinione pubblica. Trump è già ai minimi storici di consenso e continua a perdere quota. Il suo partito teme una debacle alle legislative di novembre. C'è sempre stato uno scenario in cui Trump dichiara vittoria e se ne va. Se insieme all'escort della Marina Militare è iniziata la battaglia di Hormuz, non è ancora giunto. Se insieme all'escort della Marina Militare è iniziata la battaglia navale per Hormuz, non è ancora giunto quel momento. Cioè, che se ne va Trump, ma insomma. Ma a proposito di Trump, vediamo cosa dice al riguardo la Presidente del Consiglio. Da Yerevan, Simone Canettieri. Meloni risponde a Trump: contro l'Italia accuse non corrette. La tensione continua, come in un tiro alla fune. Giorgia Meloni annuncia che venerdì vedrà il segretario di Stato Marco Rubio, appuntamento alle 11.30 a Palazzo Chigi. Ma allo stesso tempo risponde per le rime, ancora una volta, a Donald Trump, che minaccia di rompere le righe delle truppe americane in Italia. È una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, sottolinea. La Premier, la descrive così Canettieri, ha un piglio tutt'altro che remissivo. Vuole far sapere che l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni sottoscritti, particolarmente in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri diretti interessi, in Afghanistan, in Iraq. Alcune cose sono state dette nei nostri confronti, non le considero corrette. Premessa, l'Afghanistan e l'Iraq è stata la prima applicazione dell'articolo 5 della NATO, avanzato su richiesta americana. Alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo. Ogni riferimento alla guerra in Iran non è puramente casuale. E qui torniamo al discorso dell'articolo 5 della NATO, attivato dopo l'11 settembre. In maniera politicamente più tonda, la Premier dice durante il vertice della Comunità Politica Europea che alla luce di questi stravolgimenti l'Europa deve alzare il tiro. C'è un precedente da mandare a memoria affinché sia migliorato. Con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze. Ma ora è il momento che si passi dal sapervi reagire al saperle prevenire. E vediamo anche vediamo però sulla stampa eccola qua sulla stampa c'è un commento di Marcello Sorge. Un malfetano da Yerevan fa le stesse, commenta appunto, fa il servizio di cronaca su la Meloni, e invece Marcello Sorgi scrive: se dovevano essere concilianti in vista dell'incontro di giovedì con il segretario di Stato americano Rubio, le parole di Meloni ieri non lo sono state di certo. Definire non corrette le cose dette e ripetute da Trump in questi giorni ed accompagnate dalla minaccia di riservare all'Italia lo stesso trattamento rivolto alla Germania, con il ritiro di 5.000 soldati USA dalle basi e la conseguente riduzione dei sistemi di difesa, non rappresenta proprio un viatico per la distensione dei due paesi, Anche se rispondo alla verità, dato che l'ipotesi di coinvolgere la NATO in Iran era alquanto confusa. Viene da chiedersi se la Premier stia cercando davvero o no una pacificazione con lo storico alleato atlantico, con il quale fino a 2 mesi fa coltivava un rapporto di amicizia, con l'obiettivo di costruire un ponte tra Europa e Stati Uniti. Ponte franato dopo le conseguenze economiche della guerra che sta portando l'Italia verso un'ondata di inflazione e difficoltà per famiglie e imprese. Ma ci sono altre ragioni per cui Meloni valuta con cautela l'eventuale riavvicinamento a Trump. La prima è che il tycoon della Casa Bianca è in cima alla lista dei personaggi più odiati nei sondaggi, che fotografa un filo al 80% di opposizione degli elettori italiani a Trump. In altre parole, Meloni, ammesso che sia possibile, non avrebbe alcuna convenienza in questo momento a una ripresa di cordialità con il Presidente. La seconda ragione è che il prezzo più prevedibile del riavvicinamento sarebbe garantire gli impegni per il riarmo che l'Italia, come l'Europa, hanno preso, ma che rischiano di passare in secondo piano di fronte all'incalzare della crisi economica. Presentarsi con un piano di investimenti nel riarmo, che pure il governo sa di dover programmare, alla vigilia delle elezioni politiche, significherebbe offrire alle opposizioni una formidabile occasione per costruire la campagna per le elezioni del 2027, basandola tutta o in gran parte sul no alle guerre e alle armi e sulle necessità più urgenti delle fasce di popolazione colpite dal rialzo dei prezzi. Un'impostazione che Meloni non può certamente consentirsi. Dopo la svolta social della Premier, assisteremo dunque a una curvatura pacifista dell'azione di governo? A questo punto nulla si può escludere. E sulla pagina accanto, lo faccio per semplicità, anche se cambio leggermente l'argomento, l'amico rinnegato, nell'analisi di Flavia Perina, finita la competizione del governo perché più nelle grazie del Presidente, persino Salvini ha smesso di difendere le scelte della Casa Bianca. Scrive Flavia Perina, chissà quanto avranno frugato in giro gli staff di Donald Trump per trovare le ultime parole al miele rivolte da Matteo Salvini al loro capo. Sono dovuti risalire al febbraio scorso una conversione con il sito ultramaga Breitbart, decisamente datata, prima dell'attacco al Golfo, prima del caro benzina, prima dei superdazi sulle auto, prima dell'offensiva contro il Papa. E hanno dovuto pure aggiustarla un po', trasformandolo in recente comizio sovranista di Milano, che in Italia ha fatto notizia anche per la mancanza di ogni riferimento diretto a Trump, in una testimonianza d'amicizia con il Presidentissimo. Insomma, qui praticamente sta dicendo che tutti si stanno nascondendo dietro. Eccolo qua. No, rimaniamo sulla stampa perché. Ah no, c'era il domani, scusatemi. E poi andiamo su Repubblica, su Folli. Il domani è a pagina. Anzi, c'è questa scoppia dei litigi nel centrodestra, questo lo vediamo successivamente, e andiamo sulla visita di Rubio in Italia, nell'analisi di Paolo Mastrolilli su Repubblica. Rubio a Roma per chiarire, il riallineamento strategico sarà il focus della missione. Gli incontri con le controparti italiane si concentreranno sugli interessi di sicurezza condivisi e sull'allineamento strategico. Quando un esperto diplomatico americano, che di situazioni come queste ne ha gestite parecchie in prima persona, legge il comunicato con cui il Dipartimento di Stato conferma la visita del segretario Marco Rubio a Roma, fa una riflessione. Se scrivono che vogliono parlare dell'allineamento strategico, vuol dire che al momento non c'è, o quantomeno esistono discordanze da chiarire e possibilmente correggere. È un particolare molto significativo, perché secondo lui dimostra che il segretario di Stato non parte semplicemente per ricucire il rapporto dopo le prese di posizione del Presidente, ma piuttosto viene a confermarle per discutere con l'Italia cosa sarebbe necessario per ristabilire l'allineamento. E qui poi dice, appunto, anche dell'incontro su Cuba. Quanto a Cuba, esiste certamente un interesse condiviso per la transizione, ma senza alcuna violenza da parte del Vaticano. Per esperienza, in grado di aiutare ed evitare un'emergenza umanitaria, che alla vigilia delle elezioni di midterm non converrebbe neppure a Trump. E sull'argomento ricordo un libro bellissimo di Vasquez Montalbán su "E Dio entrò a L'Avana" nella visita di Giovanni Paolo II a Fidel. Prosegue Mastro Lilli. Il discorso è diverso per gli incontri dell'8 maggio con la Premier Meloni, i ministri Tajani e Crosetto. Parlare sugli interessi di sicurezza condivisi assume un significato particolare alla luce dell'esplicita minaccia fatta dal Presidente di ritirare le truppe dall'Italia dopo i 5.000 soldati richiamati dalla Germania. Il futuro stesso della NATO è in gioco e non potrà essere ignorato. L'irritazione di Trump nasce dalla mancata assistenza in Iran e qui sta il nodo dell'allineamento strategico. Secondo Washington è mancato perché Roma non si è resa utile. Rubio quindi non verrà a chiedere scusa per le critiche più esplicite e dure del capo della Casa Bianca, ma a discuterne i motivi e le iniziative da prendere per superarlo. L'esperto diplomatico già citato ci tiene a chiarire un punto. Se pensate che il segretario di Stato venga in missione di sua iniziativa, magari per fare i propri interessi personali in vista di future candidature, sbagliate. Viene a nome del Presidente per chiarire i motivi dell'attrito e senza soluzioni le tensioni saranno destinate a continuare. Secondo Libero, poi torniamo su Repubblica per Folli, secondo Libero invece lui lo chiama il sarto di Trump sbarca a Roma, Mario Sechi. La missione di Marco Rubio a Roma è quella del sarto della Casa Bianca e lui inviato per ricucire le azioni strategiche dell'amministrazione Trump. Marco Rubio non è un semplice subordinato, ma è un plenipotenziario politico con il compito di interpretare e adattare la linea strategica di Trump e del suo alleato più stretto, Israele. Il suo mestiere è quello del sarto, deve rammentare gli strappi. Attenzione, il sarto ha un ago, può pungere. E come accadde anche nel 2025 nel discorso che fece a Monaco, distensivo e applaudito dalle cancellerie europee, l'ago di Rubio pungerà, perché il sarto deve cucire, ma senza rinunciare a dire quelli che sono le idee e i disegni dell'America. Quanto al Vaticano, il nodo della posizione non è ancora chiarita dal Papa su questioni geopolitiche come l'Iran e le dittature. Se la critica si concentra selettivamente sulle democrazie come quella americana, allora nemmeno un sarto abile come Rubio potrà ricucire gli strappi. E veniamo all'annunciato pezzo di Folli che riguarda sia la Meloni e sia il quadro internazionale. Sulla legislatura soffia un vento di bonaccia. Il senso di paralisi che sembra bloccare il sistema politico può essere solo un'impressione sbagliata, per quanto diffusa. Ma nel linguaggio sportivo evoca la cosiddetta inerzia di una gara o di una partita di calcio. È la spinta misteriosa che favorisce un atleta o una squadra rispetto alla controparte anche in mancanza di eventi nuovi. Esiste finché non svanisce a causa di un episodio, un evento, una circostanza sfortunata. Giorgia Meloni ha goduto di un'inerzia a suo vantaggio per circa 3 anni e mezzo, fin dal periodo precedente alle elezioni del 22 e poi sull'onda del successo elettorale nel periodo del lungo governo di centrodestra, il quale diventerà il più longevo della storia repubblicana il prossimo 10 settembre, con grande soddisfazione della diretta interessata, piuttosto attenta, come in genere i politici, a questo genere di classifiche, alle quali all'opinione pubblica è invece piuttosto indifferente. La novità, come tutti sanno, è che oggi l'inerzia si è dissolta. Esattamente con la sconfitta del governo del referendum sulla separazione delle carriere. Può essere qualcosa di definitivo, visto che stiamo ormai entrando nell'ultimo anno di legislatura, ovvero può essere un inciampo rimediabile sarebbe il famoso colpo d'ala che ci si attende da Giorgia Meloni, donna che certo non manca di carattere. Ma in questo miscuglio inquietante che la Premier chiama policrisi, l'economia non riparte con la buona volontà. La Presidente del Consiglio si muove con decisione, viaggia, affronta la questione dell'energia che oggi è cruciale, non sfida l'Europa ma si sforza, anche attraverso Giorgetti, di spingere l'intera Unione a considerare la gravità della situazione e dunque ammorbidire il patto di stabilità, per ora senza risultati di rilievo. E poi chiude: anche da come evolve la relazione con la Casa Bianca in tempo di guerra si capirà se il centrodestra è in grado di riproporre una propria agenda all'elettorato. L'altro nodo dell'economia, come si è detto, cioè che come va la vita quotidiana degli italiani. E l'altro aspetto ancora è la riforma elettorale. Sì, però i governi non fanno il PIL, è una frase... Comunque, vabbè. L'altro aspetto è ancora la riforma della legge elettorale, tema lontano da ciò che preoccupa il comune cittadino, eppure essenziale per le manovre del palazzo. Quando si parla di possibile pareggio alle elezioni del 27, è a questo che si allude, né vincitori né vinti, perché l'attuale modello elettorale non sembra in grado di assicurare un esito netto. Elucubrazioni? È possibile. Manca ancora molto tempo al voto, i sondaggi sono aleatori, ma senza dubbio sono tanti, a sinistra e a destra, coloro che lavorano in silenzio a favore della paralisi. Sperano di ricavarne vantaggi personali e politici, anche al massimo livello. Ma la partita è ancora aperta ed è rischioso vendere in anticipo la pelle dell'orso. E una cartina al tornasole, in questo caso, è le dimissioni della Madia dal PD. Lo prendiamo velocemente da Messaggero, poi vediamo le interviste che ha fatto Mario Aiello. Ecco, Madia passa Italia Viva, rate da rafforzare, cresce il malcontento tra i riformisti Dem. A Nazareno si chiedono chi sarà il prossimo o la prossima. Nessuno fa tragedie per la fuoriuscita di Marianna Madia. Quando Elio Vittorini lasciò il PC, Togliatti, con sarcasmo, commentò in napoletano, lui che era tudinese: Vittorini se n'è chiuso e Soli ci ha lasciato. E con un'alzata di spalle sbrigò la faccenda. Il PD non è il PC. Madia naturalmente non è Vittorini, ma tra i temi che contano siamo quasi all'alzata di spalle. Avrà la candidatura che magari qui non avrebbe avuto, dicono diversi dirigenti. Anche se il rischio che dopo Marianna vadano via altri riformisti esiste, e sotto sotto lo vedono anche dai piani alti del Nazareno. Vado dove si determinerà lo scontro elettorale, dice la Madia, cioè al centro, e il centro va rafforzato. E vediamo chi l'ha intervistata, vale a dire il Corriere della Sera. Eccola qua. Il PD non basta più, dice ad Alessandra Arachi la Marianna Madia. Ora serve un polo riformista per rafforzare la coalizione. Passo Italia Vivo, l'addio Edem non è per dissenso. Marianna Madia, che cosa è successo? Qualcosa che l'ha spinta a lasciare il PD? No, non sono uscita con un dissenso. È stata una scelta razionale e costruita nel tempo. Una scelta basata su cosa? Sulla convinzione mia personale che al centro-sinistra serva qualcosa in più. Cosa? Riuscire ad avere una forza di riformismo radicale che si aggiunga a quella del centro-sinistra e che renda più forte la proposta politica per le prossime elezioni. Chi farà parte di questa forza riformista? Dobbiamo uscire dal Parlamento e andare a convincere forze civiche, persone che non si sentono rappresentate dalle forze politiche. Dentro il Parlamento c'è Italia Viva, sì, e Matteo Renzi lo dice da tempo, l'obiettivo è superare Italia Viva e allargare e aggregare tutti quelli che non si riconoscono nella proposta politica di PD, AVS e 5 Stelle, ma che vogliono votare centro-sinistra. All'interno del PD c'è, chiede Alessandra Arachi, all'interno del PD c'è un gruppo di riformisti radicali, pensa che qualcuno possa fare la sua stessa scelta? Non lo so, la mia è una scelta personale. Ne ha parlato con la segretaria di Schlein? Sì, da tempo. Graziano Del Rio, Giorgio Gori hanno partecipato alle primarie delle idee lanciate da Renzi. Sono venuti a portare i contributi e non lasceranno il PD? Non lo so, io continuerò a confrontarmi con chiunque. Ma l'intervista anche Repubblica. Eccolo qua. E dice: lascio i Dem per Renzi, scommetto sulla casa riformista, per vincere la sinistra non basta. E Giovanna Vitale le chiede: esce perché dopo 4 legislature il PD non l'avrebbe ricandidata? E quindi secondo lei per essere rieletta lascio il primo partito di opposizione per una cosa che ancora deve nascere? Credo che la risposta possa darsela da sola. Italia Viva il 2%, la stimola Vitale. Pensa che la sua scelta possa trainare i riformisti inclusi, i Dem rimasti, a aiutare la risalita? Io non traino nessuno. Italia Viva è solo un pezzo di un disegno più ampio e ambizioso. Il leader del nuovo Rassemblement sarà Silvia Salis? E risponde la Madia. Che sia molto capace non c'è dubbio, lo si vede anche da come sta affrontando la sua esperienza da sindaca. Dopodiché non so se lei ne avrà voglia. E d'altra parte bisogna prima capire chi aderirà a questo progetto per fare cosa. Ho però una certezza. Le nostre idee saranno essenziali per rafforzare la proposta di governo progressista. Alla fine è l'unica cosa che conta. Realmente. Ieri l'ha cercata anche la Stampa e sulla Stampa è un pochino, c'è questo retroscena di Carratelli e l'intervista a Luca Monticelli, non lo faccio contro lo Schlein, servono dei riformisti, dice la Madia, ma nel retroscena di Nicolò Carratelli dice: Madia via dal PD, Del Rio e Zampa ci pensano, tra mal di pancia e ricandidature a rischio. E ci sono le fotografie dei possibili potenziali in partenza, che sono l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Renzi, vale a dire Graziano Del Rio, anche ministro dei trasporti, portavoce sempre di Renzi e di Gentiloni, Filippo Sensi, l'anima del prodismo, vale a dire portavoce di Prodi, Sandra Zampa. Poi la senatrice Dem Simona Malpezzi, che è un'ex insegnante, esperta di infanzia e scuola, e poi addirittura Piero Fassino, che è stato anche segretario dei DS. E quindi la pattuglia potrebbe allargarsi. Ma facciamo un salto veloce all'estero, vale a dire a Mosca col Corriere, e poi ritorniamo in Italia, perché Corriere e Repubblica danno conto le voci di colpo di Stato, la parata in tono minore e Putin annuncia una tregua di 2 giorni, Marco Imarisio sul Corriere della Sera. Durante le preparazioni e lo svolgimento degli eventi che si terranno durante il periodo di vacanza che va dal 5 al 9 maggio, a Mosca e nell'intera regione sono possibili temporanee restrizioni alla connessione mobile di internet e alla messaggistica. Questo potrà causare difficoltà con i pagamenti senza denaro contante, con l'uso del bancomat e con i servizi GPS. Alle 18 ora locale, quasi tutti gli abitanti della capitale, cioè Mosca, quelli che utilizzano l'operatore telefonico più diffuso, hanno ricevuto lo stesso messaggio. Anche questa è una novità. Soprattutto la seconda parte dell'avviso lascia pensare a un blocco totale. Vedremo quel che accadrà in occasione della parata sulla Piazza Rossa il prossimo 9 maggio, che per la prima volta negli ultimi 20 anni si otterrà senza mezzi militari e il consueto passaggio dei cadetti e senza ospiti di peso. Al momento il leader più importante ad aver annunciato la propria presenza è Robert Fico, premier della Slovacchia. L'anno scorso, l'80° anniversario della vittoria sul nazismo, accanto a Vladimir Putin sedeva Xi Jinping.

vicina ai servizi segreti europei. E nel 2013 il compianto Alexei Navalny coniò per Putin la definizione di nonno nel bunker. La tendenza all'isolamento del presidente era già nota allora. Sa a malapena cosa è internet, non sa usare il computer, si informa con i tazebai compilati dai collaboratori piacenti che gli fanno leggere solo quel che lui desidera leggere. Il grande problema per tutti non è che Putin sia ritornato nel bunker, è il fatto che in tutti questi anni non ne sia mai uscito. Ma in maniera un po' più decisa, l'argomento Putin lo affronta Enrico Franceschini su Repubblica da Londra. Non dorme più nelle dace presidenziali di Mosca e del Valdai, passa la maggior parte del tempo nei bunker sotterranei, veta cuochi, guardie del corpo e autisti di usare mezzi pubblici e di portare il telefonino e moltiplica le misure di sicurezza. Vladimir Putin ha paura, dicono il Financial Times, fonti delle intelligence occidentali e russi che lo conoscono. Paura di essere assassinato, magari da un drone ucraino. Paura di venire defenestrato da un golpe. Per questo si fa vedere sempre meno in giro. Dall'inizio dell'anno la sua partecipazione ai eventi pubblici è diminuita del 30% rispetto al 2025 e si è dimezzata in confronto al 2024. Secondo un rapporto dello spionaggio USA citato dalla CNN, il Cremlino teme un complotto e un colpo di Stato. Fra i membri dell'elite che impensieriscono Putin ci sarebbe Sergei Shoigu, un tempo suo stretto collaboratore, ex ministro della difesa, retrocesso a segretario del Consiglio di sicurezza per gli insuccessi in Ucraina. È associato al rischio di Putin perché conserva notevole influenza fra gli altri comandi militari. E poi prosegue che lo scontento cresce pure in patria per le conseguenze di un conflitto che ormai dura più del coinvolgimento russo nella seconda guerra mondiale, tra disagio economico, censure di internet, tasse aumentate alle piccole imprese, come ha segnalato la clamorosa protesta di un'altra influencer, Vittoria Bonia, con un post visto da 1,5 milioni di persone. I sondaggi di istituti di rilevamento indipendenti o legati al Cremlino forniscono dati simili. Il consenso di Putin è ai livelli più bassi dal 2022. Tutto ciò alimenta una paranoia tipica del sempre maggiore isolamento in cui vive il leader russo, portandolo a sospettare di tutto. Che gli agenti ucraini possano seguire elettronicamente i membri del suo staff attraverso i cellulari, come il Mossad in Iran con gli autisti e le guardie del corpo di Khamenei, che un raid possa farlo prigioniero, come quello negli USA in gennaio che ha catturato il venezuelano Maduro. Al Cremlino da 26 anni, Vladimir Vladimirovich esibisce comportamenti analoghi a Stalin, specie nell'ultima fase dei 3 decenni della sua tirannica era. Le indiscrezioni gli portano a trascorrere settimane in un bunker sotterraneo vicino a Krasnodar, nell'estremo sud della Russia. Dedica il 70% delle attenzioni al conflitto in Ucraina, dà ascolto soltanto ai capi dei servizi di sicurezza. I complotti contro il capo supremo sono uno strappo ricorrente nella storia russa, dal golpe che rovesciò Khrushchev nel 64 a quello contro Gorbachev nel 91, ma che fallì, ma nel giro di 6 mesi provocò le sue dimissioni e il crollo dell'Unione Sovietica. Chiuso in un bunker sottoterra, è probabile che Vladimir Putin faccia brutti sogni, anche ad occhi aperti. E rimaniamo qui perché l'invasione russa dell'Ucraina ha innescato una relazione uguale e contraria, e vale a dire piano europeo per salvare la NATO, rimpiazziamo noi i soldati americani, scrive Claudio Tito da Bruxelles, ma c'è l'analisi di Daniele Castellane Perelli che dice il flair col Canada seduce l'Unione Europea, unitevi a noi. L'ordine europeo verrà ricostruito e a partire dall'Europa. A dirlo ieri al vertice della comunità politica europea a Yerevan non è stato il fedorista

0: federalista di ventotene, ma Mark Carney, il premier del Canada, che ha definito il proprio paese il più europeo tra i paesi non europei. Parole d'amore che fanno da contraltare le minacce e gli insulti dell'amministrazione Trump e che sono ampiamente corrisposte. L'Europa non è solo una questione geografica, ma anche di valori e principi. Per questo diamo il benvenuto al Canada al vertice del CPE, ha detto ad esempio Kaja Kallas, l'alta rappresentante della UE. Carney, da quando è andato al governo nel marzo 2025, ha stretto accordi con l'Unione Europea nel campo della sicurezza e difesa. A febbraio il Canada è diventato il primo paese non europeo ad accedere al SAFE, lo strumento per la difesa da 150 miliardi, che sostiene gli appalti comuni e a cui l'Italia non potrà partecipare perché è in procedura di deficit eccessiva per lo 0,1%. E poi prosegue il pezzo di Castellane Perelli dicendo appunto questo avvicinamento. Di cosa ne pensano i canadesi? Da un sondaggio è emerso che il 58% dei cittadini è favorevole a esplorare l'idea e uno su quattro la sposa già. Il Canada dovrebbe entrare nella UE, ha scritto l'Economist l'anno scorso, e a Strasburgo c'è persino un reputato liberale tedesco, Joachim Streit, che porta avanti la campagna. Ma Ottawa potrebbe candidarsi? C'è chi dice no, perché l'articolo 49 dei trattati, gli Stati membri devono essere europei. Ma chi non vuole rendersi fa notare che oltre al fatto che i trattati si possono cambiare, se la norma va intesa da un punto di vista geografico, allora varrebbe pure che per i territori di oltremare francesi e la Groenlandia, mentre da un punto di vista culturale la sintonia è totale. Intanto Carne, nell'ultimo budget, ha proposto l'ingresso di un altro pilastro europeo, Eurovision. Così schierato, Carne, lo vediamo anche sul, eccolo qua, sul Dubbio. Sul Dubbio, il Canada sogna l'Europa, Daniele Zaccaria. Quella pazza idea del Canada di Carne, lasciare l'America ed entrare in Europa. La guerra commerciale non solo di Trump spinge Ottawa a ripensare le sue alleanze. E appunto fa, dice Carney, il Canada condivide ampiamente la linea dell'Europa in materia di geopolitica e di sicurezza. Non ci renderemo davanti a questo spettacolo spietato. E appunto la vicinanza tra Carney e l'Europa. Ma torniamo in Italia perché il Corriere della Sera è l'unico che ha questa notizia che è solo fintamente economica. I PM sull'indagine a Montepaschi, chat con i parlamentari del direttore del MEF, del Ministero dell'Economia e Finanze. Consentiteci di verificare. Luigi Ferrarella, fermi tutti. Se voi PM aprirete il mio telefono, troverete i miei messaggi con questi 9 parlamentari, di cui 2 ministri. E l'altro là dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia, Marcello Sala, ai magistrati milanesi dell'inchiesta sul risico bancario Montepaschi Mediobanca, che nel novembre del 25 aveva sequestrato i telefoni e i computer a lui, non indagato, e agli indagati, costruttore Francesco Gaetano Caltagirone, banchiere di Montepaschi di Siena Luigi Lovaglio e amministratore di Delfin Francesco Milleri, per le ipotesi di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza nella scalata 2024-2025 di Montepaschi a Mediobanca. Ed ecco allora che la Procura di Milano si arresta e, con un'interpretazione molto estensiva delle immunità riconosciute ai membri della Camera e Senato, scrive ai presidenti dei due rami del Parlamento per domandare un'identica autorizzazione ad una preventiva possibile visione dei messaggi tra Sala e i 9 parlamentari. Perché i PM mi fanno presente di nemmeno aver aperto il telefono di Sala e quindi di non avere la consapevolezza che nel telefono di Sala ci siano davvero messaggi con parlamentari. Ora chiedono alla Camera e al Senato l'autorizzazione ad accedere e prendere visione delle comunicazioni. Chi sono questi parlamentari? Secondo Sala, la Camera ieri ha ricevuto una richiesta in cui i PM milanesi, Pellicano, Gaglio e Polizzi, fanno riferimento ai deputati Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, Federico Freni, sottosegretario leghista all'economia e candidato alla presidenza della Consob, Maurizio Leo, vice ministro Fratelli d'Italia dell'economia, Edoardo Rixi, vice ministro leghista alle infrastrutture, e Giulio Centemere, ex tesoriere leghista. Analoga richiesta al Senato sui messaggi tra Sala e Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle infrastrutture, Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario ai Fratelli d'Italia alla presidenza del Consiglio, Massimiliano Europeo, capogruppo leghista, e Antonio Misiano, unico non della maggioranza di governo, già viceministro PD dell'economia. Solo in caso di riaccertamento della reale esistenza di comunicazioni di Sala con questi parlamentari e della loro rilevanza per la prova dei reati per i quali si indaga, i PM preventivano che poi, ai fini della loro acquisizione, sarebbe necessaria un'ulteriore autorizzazione del Parlamento nel rispetto dell'articolo 68 della Costituzione. I messaggi, chiude Ferrarella, potrebbero chiarire il ruolo del Ministero dell'Economia nella controversa procedura accelerata ABB con la quale il 13 novembre 2024, tra mille anomalie, il Ministero dell'Economia incaricò il piccolo intermediario Banca Akros di vendere il 15% delle azioni di Montepaschi detenuto dal governo, allora azionista di maggioranza. Dismissione che, benché organizzata in modo da apparire come una gara competitiva e trasparente, per i pubblici ministeri fu viceversa costruita in modo tale che risultassero acquirenti i soggetti che avevano condiviso e che avrebbero beneficiato del progetto di controllo Mediobanca, sotto il benevolo occhio proprio di Palazzo Chigi, ossia all'epoca Caltagironi e Milleri. Poi abbiamo visto la storia che l'amministratore delegato di Montepaschi è tornato ad essere l'ovaglio contro quello schieramento. E veniamo in ambito economico, perché su Sole 24 Ore c'è una lettura originale dell'andamento del debito pubblico italiano. Dall'incrocio tra la bassa crescita e interessi alti, 29,5 punti di debito in più in 20 anni, scrive Gianni Trovati. La corsa recente del debito pubblico è figlia dell'eredità del superbonus, che ha alimentato quell'aggiustamento stock flussi, l'aumento del debito non causato dal deficit dello stesso anno, senza il quale il passivo italiano non sarebbe quest'anno al 138,6% del PIL, ma al 133,1% e registrerebbe una leggerissima ma costante discesa dal 2023. La materia dei nostri conti pubblici ha però origini più antiche e dunque strutturali. Avendo percorso indisturbata negli ultimi 30 anni, non si presta al battibecco quotidiano sulle colpe del fiato corto che caratterizza il bilancio italiano. Ma la crisi energetica e la conseguenza esigenza di mettere mano a misure di aiuto per famiglie e imprese l'ha resa nuovamente di stretta attualità, come mostrano le parole pronunciate nell'ultimo giovedì scorso dell'Aula della Camera a Giancarlo Giorgetti. Un paese indebitato non è totalmente libero, ha scandito il Ministro dell'Economia, sottolineando che ormai il debito pubblico italiano è in percentuale il più elevato d'Europa. Questo è il dato da cui partire, perché non si può fare politica ignorando la realtà. Vabbè, insomma, il pezzo di Trovati spiega che l'Italia è l'unico paese dell'area euro in cui gli interessi sono maggiori alla crescita, anche quest'anno, quando la palla di neve, cioè lui fa la teoria della palla di neve, che è un fenomeno che si autoalimenta scivolando verso valle, che c'è quest'anno quando la palla di neve da sola farà crescere il debito PIL dello 0,8%, ma quel che più conta, solo in Italia questa dinamica si è manifestata ininterrottamente dal 96 al 2020, per poi riprendere al 2024 dopo 3 anni di pausa in cui il rimbalzo post-Covid, l'inflazione e le stelle hanno gonfiato il PIL nominale. Da questi fattori dipende la terza anomalia italiana, la più importante. Oltre alla Grecia finita nel default di fatto nel 2012, Nel trentennio che va dal 1996 al 2026, l'Italia è il solo altro paese travolto dalla palla di neve, che solo negli ultimi vent'anni, dopo che il passivo italiano era sceso al minimo recente del 103,5% del prodotto, ha aumentato il debito PIL italiano del 29,5%, mentre nella zona eurozona si riduceva del 7,1%. Sulla stessa pagina c'è questa notizia sulla revisione del PNRR entro maggio, piano casa, 1,2 miliardi in gioco. E arriviamo all'Europa. Perché Francesca Basso sul Corriere: più fondi della difesa sul caro energia, ma sul piano Giorgetti Bruxelles è fredda. Un faccia a faccia col commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis prima dell'inizio dell'Eurogruppo. Il ministro Giancarlo Giorgetti gli ha anticipato quello che avrebbe poi spiegato nel corso della riunione dei ministri finanziari dei paesi dell'Eurozona, ovvero estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dalle conseguenze negative sul settore energetico causata dalla crisi iraniana. Da Dombrovskis non è arrivata alcuna apertura. Per il momento il nostro consiglio è di attenersi alle misure temporanee e mirate, con un impatto fiscale contenuto. Ma la Commissione continua ovviamente a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri, inclusa l'Italia, per sviluppare questa risposta di politica fiscale. In più c'è il fatto che diversi Stati membri hanno espresso opinioni differenti sulla politica appropriata, sulla risposta appropriata alle politiche fiscali. In modo particolare, il ministro delle finanze olandese Elko Heinen aveva detto al suo arrivo all'Eurogruppo che non può essere che ogni volta che c'è uno shock la risposta sia chiedere più debito e più flessibilità alle regole. Ma eccolo qua, abbiamo detto 8-9. Il presidente Bresolin dice che la soluzione è stata bocciata, questa qui di trasferire all'energia i soldi, le risorse previste per la difesa. E poi però c'è Pietro Reiglin che dice che serve un piano europeo antinflazione, la risposta dei singoli stati non basta, esattamente più o meno quello che chiede il governo italiano. E quindi serve un'azione coordinata per stabilizzare i mercati e proteggere aziende e consumatori. Finora, contro lo shock petrolifero, i governi dell'Unione hanno speso 10,5 miliardi. Però c'era anche segnalo anche un servizio sul Messaggero. Sì, scusate, no, sul Domani ho sbagliato, adesso vi segnalo il Domani. Eccolo qua. Gigi Riva: c'è un miracolo che l'unto del signore Donald Trump è quasi riuscito a compiere. Il condizionale sul felice esito finale dell'impresa è d'obbligo, ma i segnali incoraggianti sono già di per sé un successo che era impossibile pronosticare fino a una settimana fa. Peccato per il presidente degli Stati Uniti che si tratti di una eterogenesi dei fini, perché le sue azioni stanno unendo ciò che cercava di dividere. Ma già a priori l'effetto era pronosticabilissimo. L'internazionale dei sovranisti, di cui voleva mettersi a capo, è un ossimoro fin dal termine, perché prima o poi gli interessi nazionali erano destinati a entrare in rotta di collisione. E poi qui appunto fa l'esempio di come l'atteggiamento di Trump sia riuscito a coalizzare gli europei. Ecco, sulla parte europea c'è questo rapporto della BCE, dice Francesco Pacifico, spread, il rapporto della BCE tengono i rendimenti dei BTP. Con lo spread tra BTP e Bund decennali arrivati sotto il 70 punti base a fine 25, la BCE promuove l'Italia per come ha saputo gestire il suo profilo di rischio sui titoli di Stato e ha aumentato la fiducia nei mercati. Nel rapporto 2025 dell'Eurotower, presentato ieri, la Banca Centrale, guidata da Christine Lagarde, ha parlato di un'eccezione positiva in Europa, che invece per troppa spesa e bassa crescita ha registrato un problema opposto, cioè un aumento dei rendimenti dei propri bond. Però l'Italia, cioè, il discorso del debito che abbiamo visto prima, e che c'è, scusate, eccolo qua, su Repubblica, c'è Enrico Letta, l'Europa finanziaria è uno snodo cruciale, basta tentennamenti, Raffaele Ricciardi da Milano. Secondo Enrico Letta, sul mercato unico si stanno muovendo i passi decisivi, l'urgenza condivisa, giusto procedere a maggioranza. Il risparmio che diventa investimento è pilastro europeo nella competizione globale con Cina e Stati Uniti. A poco più di 2 anni dalla presentazione ufficiale del rapporto che porta il suo nome, Enrico Letta vede una possibile svolta alle porte. Il consenso sulle proposte di intervento, così come sul rapporto Draghi, c'è sempre stato. Quel che mancava era la consapevolezza dell'urgenza, ragione il presidente del Jacques Delors Institute e Dean della Scuola di Politica dell'Università di Madrid. Dal summit informale al castello di Aldenbinsen di febbraio, al lancio ufficiale dell'agenda One Europe, One Market di marzo, fino alla definizione di una roadmap per la realizzazione con il vertice dei leader da Cipro. Siamo a un cambio di passo, assicura, che è figlio di un clima internazionale avvelenato, in cui Trump agisce come un rullo compressore. Ma è un rullo che sgombra il campo da qualsiasi alibi. Non si può più tentennare come in passato. I leader europei sanno che, in un mondo diviso in blocchi regionali, non abbiamo chance se continuiamo a comportarci come un non blocco, in cui la competizione interna sottrae energia al confronto con Cina, USA, India e Brasile. Su questa diagnosi, negli ultimi mesi c'è stata un'importante condivisione. Allora, in calzaletta, muoviamoci e smettiamo di regalare un vantaggio agli altri blocchi. E quindi speriamo che gli diano ragione, che lo ascoltino. E andiamo su questa telenovela un po' stucchevole, dire la verità, sulla Biennale di Venezia. La vigilia di tensione, scrive il Corriere della Sera, Vera Mantegoli, la vigilia di tensione della Biennale butta fuoco, non cede, l'arte batte ogni prepotenza. E scrive: tra un elogio al presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e un placet al Ministero della Cultura e all'Unione Europea, il sindaco Luigi Brugnaro cerca di riportare la pace in laguna con Roma. Ministro Alessandro Giuli, vieni a Venezia, ti aspettiamo. Sono d'accordo sulla posizione del governo e dell'Europa che hanno voluto verificare che non ci fosse nulla di illegale, ma ora credo che un abbraccio tra Giuli e Buttafuoco potrebbe essere una cosa bella e di grande intelligenza. Dal canto suo e col suo stile, il presidente della Biennale è tornato a difendere l'arte contro ogni censura. E qui Pietrangelo Buttafuoco parla sempre per soluzioni immaginifiche. Siamo nell'età della forza, una forza che non ci permette di vedere oltre l'orizzonte, in cui ci è negata la possibilità di vedere il futuro, ha detto. Ma siamo immersi in una realtà sociale viva e a nutrirci di arte, perché l'arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. Tradotto, potete mandarci ispettori, chiederci di visionare ogni carta, minacciarci di pagare penalità, ma l'arte alla fine avrà sempre la meglio, perché l'arte vince su ogni angheria. Insomma, un'ode all'arte con stoccata a chi si impiccia. E quindi poi dice sempre Brugnaro: chi crede che la cultura sia di destra o di sinistra è una mente debole. Si parla di persone libere che pensano in modo libero. Ringrazio Buttafuoco, che è una di quelle, lo ringrazio per il suo coraggio. E Marco Cremonesi dice: la sfida di Salvini, andrò, nessun paese escluso, e punge ancora Giuli sulle sovrintendenze. Il calcetto di Salvini, scrive Cremonesi: in settimana andrò alla Biennale di Venezia, nessun padiglione escluso. Opla, il vice premier, dopo un tour nel sud Italia, visiterà anche i padiglioni di Russia e Israele, quelli che hanno aperto una linea di frattura sia nel governo che nella stessa Biennale, la cui giuria si è dimessa in blocco giovedì scorso. Certo, il calcetto di Salvini forse non ha fatto sbalzare la premier Giorgia Meloni, però lei stessa qualche giorno fa aveva dichiarato e detto chiaro: la scelta sul padiglione russo, fatta dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, il governo ha dichiarato di non condividerla. La Biennale è un ente autonomo e Buttafuoco è una persona capacissima. Tutto ciò detto, io quella scelta non l'avrei fatta al suo posto. Ma il calcetto potrebbe essere anche per il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Nei giorni scorsi i due avevano alzato la voce nel bel mezzo del Consiglio dei Ministri perché, secondo il vice premier, alcune sovrintendenze sarebbero da radere al suolo. E in realtà sul tema della Biennale, sin dall'inizio della vicenda, Salvini e Giuli hanno avuto posizioni opposte, con il leader leghista prima a congratularsi con Buttafuoco per la decisione di aprire, sulla Russia, di aprire alla Russia. Sull'arte e lo sport non dovrebbero esserci conflitti. Ma a proposito della Lega, segnalo una notizia che ha soltanto il Fatto. Eccolo qui, il Fatto 13. Lega, un eletto su due è moroso, scrive Giacomo Salvini. Spagate o siete fuori. Non sarà una cartella esattoriale, ovviamente, ma poco ci manca. Per non dire di avviso di sfratto. Se non ti ricordi di pagare il partito, quella è la porta. Suonerà più o meno così la lettera che il tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba, eletto parlamentare da poco più di un mese dopo le suppletive in Veneto al posto di Alberto Stefani, invierà nei prossimi giorni ai parlamentari morosi, cioè coloro che non sono in regola con i pagamenti dei mensili del partito. Una quota considerevole, 2.800 euro tra donazioni liberali e rimborsi dell'attività politica, che ogni 30 giorni deputati e senatori leghisti devono versare ai gruppi parlamentari di Camera e Senato, ma che quasi un parlamentare leghista su due, si spiega ai vertici delle carrocce, non paga regolarmente, ogni mese, una cinquantina su 100 totali. La minaccia contro i morosi sta creando scompiglio e malumori nel partito. La vicenda dei parlamentari è antica, visto che la quota da 2.800 al mese è la più alta rispetto a tutti gli altri partiti e deputati e senatori se ne lamentavano da tempo. 1.000 euro quelli dei Fratelli d'Italia, per fare solo un esempio. Tra coloro che non pagano ci sono quelli che si sono candidati come spirito di servizio al Parlamento europeo nel 2004 e che hanno versato quote importanti, anche fino a 30.000 euro. Per una campagna elettorale che non li avrebbe portati comunque a Bruxelles, ma era finalizzata solo ad aumentare le preferenze e quindi il consenso della Lega. Questi hanno fatto un accordo con i vertici per evitare i pagamenti mensili. E questo qui, poi c'è caso Crans-Montana. Andiamo. Per semplicità, dal Corriere, che ce l'ho davanti, ma insomma ce l'hanno tutti quanti. Kranz, la Svizzera a Meloni: non invieremo più le fatture, le rassicurazioni del Presidente della Confederazione, il nodo dei rimborsi. Rinaldo Frignani. E questo qui è la comunicazione che ha fatto il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin a Giorgia Meloni durante il vertice di Yerevan. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture. E la Meloni ha incassato quella che definì una garanzia, ma poi ha aggiunto: vediamo come gestire le questioni sul piano bilaterale. E per restare su questi argomenti, c'è sul Foglio Romanzo in frantumi, il caso Minetti creato dal fatto si sgretolato alla prova dei fatti, resta solo la gogna, scrive Antonucci. Il grande caso Minetti, che ha fatto intervenire addirittura il Presidente della Repubblica, dopo aver concesso la grazia, il grande caso Minetti si sfalda giorno dopo giorno. Il romanzo messo in piedi dal fatto, basato su suggestioni, illazioni e allusioni degne di un film poliziesco, sta cadendo in frantumi davanti alla prova dei fatti. Il nucleo centrale del romanzo era questo. Minetti ha ottenuto la grazia di Mattarelli per motivi umanitari, la cura di un bambino malato, che in realtà non esistono. Il minore presentato negli atti dell'adozione come un bambino abbandonato dai genitori, in realtà non è stato abbandonato, ma strappato dalle mani dei genitori tramite la causa intentata da Giuseppe, da Minetti e dal suo compagno Giuseppe Cipriani. E poi ha mentito sulla necessità delle cure all'estero, eccetera, eccetera. Questo romanzo, traccato dal fatto, si è disintegrato nel giro di pochi giorni. Primo, si è scoperto che la procedura di adozione del bambino da parte di Minetti e Cipriani è stata regolare. Secondo, la coppia non ha avviato nessuna causa contro il genitore del minore. Nessuna irregolarità anche sul fronte del supporto medico fornito da Minetti e Cipriani al bambino. Il Sarfaeri di Milano e l'ospedale di Padova hanno smentito di aver visitato e curato il minore, però oggi il fatto torna sull'argomento dicendo che invece ci sono gli ospedali che lo potevano curare. Vabbè, insomma, questa è una storiaccia. E c'è un pezzo.
1: Radio Radicale, ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime affidata questa settimana a Fabrizio Ravoni, perché ci colleghiamo con la Commissione Affari Costituzionali della Camera che continua le sue audizioni sulla legge elettorale. Anche ieri l'abbiamo ascoltata in diretta, anche questa mattina sono attesi diversi esperti per parlarne. Sentiamo.
2: A Cesare Pinelli, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza. Prego, professore.
3: Grazie, Presidente. Io articolerò il mio intervento in quattro punti, tutti incentrati tuttavia sul tema del premio di maggioranza, non senza avere però fatto prima una premessa che riguarda i miei studi sul tema della riforma elettorale, che risalgono a circa 35 anni fa e dai quali risulta in modo del tutto inequivoco che non ho mai sostenuto posizioni di favore per pregiudiziale per uno o un altro sistema elettorale, quindi né a favore pregiudizialmente né contro il sistema proporzionale o il sistema maggioritario, che anzi in quest'ultimo caso mi ha visto per un lungo tratto di questo periodo favorevole, viste le condizioni di sistema politico in cui si trovava l'Italia, che è l'unico criterio, fermi naturalmente i limiti di ordine costituzionale, sui quali mi soffermerò successivamente, che dovrebbero orientare l'indagine, così come pure i sistemi misti. Perché ho fatto questa premessa? Perché è indispensabile per chiarire il mio punto di vista sul premio di maggioranza, che è un punto di vista, dico subito, critico, basato sulle caratteristiche di unicità di questo sistema rispetto agli altri. In altre parole, nell'intento di contemperare insieme rappresentatività e stabilità del governo, o se si vuole governabilità, il premio di maggioranza introduce delle variabili che sono assolutamente uniche. Queste variabili sono due essenzialmente. La prima, si tratta di un regalo che la legge fa alla maggioranza o meglio alla coalizione o alla lista o alla coalizione di liste che abbia ottenuto la maggioranza relativa e o assoluta, a seconda dei casi, alle elezioni. Questo regalo è un elemento che non si trova in nessun altro sistema, al di là dell'essere più proporzionale o più maggioritario. Secondo luogo, ed è un argomento che svilupperò nel corso di questi minuti, si tratta di un sistema molto rigido. E allora passo subito ad argomentare perché si tratta di un sistema rigido. Sul primo punto. Il primo punto riguarda il fatto che questa proposta di legge prevede una soglia minima del 40%, a prescindere poi dall'ipotesi del secondo turno, del 40% per ottenere il premio. Questo 40% è intanto comunque una soglia e quindi si differenzia dalla legge del 2005, che fu dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, la sentenza 1 del 2014, proprio perché non prevedeva una soglia e non la prevedeva irragionevolmente. Quindi in questo senso certamente la legge viene incontro a un'obiezione di costituzionalità che certamente sarebbe stata fatta. La questione è che, tuttavia, la irragionevolezza della disciplina va commisurata non solo su questo punto, ma anche sulla entità del premio. Allora, a me pare che un premio di 70 deputati e 35 senatori sia un premio assai elevato e quindi introduce quelle motivazioni di irragionevolezza che sono state, diciamo così, che vanno via dalla porta e tornano dalla finestra. Vanno via dalla porta nella misura in cui si prevede una soglia, ma tornano dalla finestra proprio perché questo premio è inevitabilmente un premio rigido. Il secondo punto riguarda il Senato. L'articolo 57 prevede l'elezione a base regionale. Nella disciplina che si vorrebbe introdurre, si evita che cosa? Si evita che, come accadeva con la legge del 2005, che fu dichiarata per questo relativamente al Senato incostituzionale dalla Corte, si evita la vanificazione del premio, certamente, perché un premio assegnato su base regionale inevitabilmente vanifica il premio, perché per capirci, in Emilia-Romagna ci può essere un risultato, in Lombardia ce ne può essere un altro che vanifica il risultato dell'Emilia-Romagna e quindi ritorniamo a zero e quindi non c'è premio. Questo viene risolto, questo problema, ma viene risolto con l'attribuzione del premio a livello nazionale. Allora, l'interpretazione assolutamente dominante è stata che l'elezione su base regionale di quell'articolo 57 è un'elezione che richiede necessariamente che la trasformazione di voti in seggi, quindi il cuore del sistema elettorale, avvenga a livello regionale. In questo caso si viola platealmente l'articolo 57 della Costituzione. Altri due elementi sono costituiti, confermano la estrema rigidità del premio. E questo viene dall'esperienza che abbiamo avuto. Vorrei sottolineare questo punto perché noi abbiamo avuto un'esperienza molto faticosa del premio. Quando nelle legislature 2013-2018 il sistema politico era organizzato non più in due ma in tre poli, evidentemente il premio saltava, nel senso che saltava quella proporzione voti-seggi minima che la Corte Costituzionale ha richiesto. E allora è evidente che se magari alle prossime elezioni ci sarà un'articolazione in due poli, non è detto, ma è probabile, questo non vuol dire che questo duri. Allora la legge elettorale non si può fare, non si può cambiare legge elettorale ogni legislatura, come stiamo tendendo a fare in questi ultimi anni, ed è un limite molto grave della nostra legislazione, molto preoccupante dal punto di vista democratico, e quindi io temo che appena si potrebbe riaffiorare un terzo polo, legge elettorale con premio rischia di ritornare ad avere un livello di usura molto grave. Infine, l'ultimo punto su cui vorrei sottoporre ai deputati all'attenzione dei deputati quest'ultimo punto riguarda il fatto che la situazione del 2005 non è comparabile alla situazione del 2026 per due ragioni. La prima, la Corte Costituzionale era ben lontana dal raggiungere quel convincimento a cui, diciamo così, è arrivata alla fine, perché non si riusciva a cambiare questa legge, questa è la verità. E alla fine la Corte Costituzionale arrivò alla dichiarazione di incostituzionalità, nonostante il fatto che c'era un problema che tutti noi costituzionalisti ritenevamo molto grave, se non insormontabile, o molti costituzionalisti, della rilevanza della questione. La Corte Costituzionale, nella sentenza 1 del 2014, superò questa obiezione della rilevanza della questione di legittimità e pervenne appunto alla dichiarazione di incostituzionalità. Quindi a questo punto la possibilità che la Corte intervenga subito non è che bisogna aspettare dal 2005 al 2014 9 anni, è molto probabile che avvenga molto presto e quindi questo è un elemento, una differenza notevolissima rispetto alla prima esperienza. La seconda differenza è data dal fatto che il tasso di astensionismo è cresciuto in maniera molto preoccupante. Conseguentemente il premio riguarderà se siamo al tasso di astensionismo registrato nelle ultime elezioni, ma tutto lascia prevedere che questo tasso di astensionismo sarà maggiore senza che la partecipazione al referendum costituzionale del marzo scorso possa dirci molto, trattandosi di referendum e non di elezione. Quindi io ritengo che questo tasso di astensionismo possa rendere la divaricazione voti-seggi con un premio di maggioranza tale da fare sì che con una maggioranza di voti effettivi del 20%, 25%, la si ottenga una maggioranza in seggi che evidentemente determina una sproporzione molto grave. Quindi per tutte queste ragioni io sono davvero preoccupato, oltre che per i profili di ordine costituzionale che ho già visto, mi sembra in forma abbastanza palese quello del Senato, ma anche quello della sproporzione voti in seggi, ma anche per quest'ultima ragione che riguarda il tasso di astensionismo, che molto probabilmente, se saranno confermati gli altri punti della proposta di legge in questione e in particolare l'eliminazione dei collegi uninominali e il contemporaneo mantenimento delle liste bloccate, quindi l'impossibilità per gli elettori di prendere parte effettiva alla designazione dei candidati, evidentemente tutto questo non agevolerà la partecipazione al voto e quindi tutto lascia ritenere che il tasso di astensionismo che abbiamo registrato perlomeno sarà uguale, ma nella migliore delle ipotesi, a quello che abbiamo visto alle ultime elezioni. Questo tasso di astensionismo era già molto più elevato rispetto a quello che si verificò nel 2005, quando si ebbe il primo esperimento del premio di maggioranza. Ho terminato, Presidente.
2: Bene, grazie professore. Do adesso la parola a Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Prego, professore.
4: Grazie Presidente, buongiorno a lei e ai componenti della Commissione. Anch'io cercherò di stare nei tempi, forse spero anche prima del previsto. Mi sono permesso di mandare alla Commissione, non so se i funzionari hanno avuto modo di riceverlo, un mio editoriale apparso di recente sul
2: I
4: Mattino,
2: funzionari mi
4: in
2: dicono che
4: cui.
2: non è arrivato nulla, professore. Non
4: Ah
2: ancora.
4: no?
2: Non
4: Allora
2: ancora.
4: mi provvederò a rimandarlo, evidentemente c'è stato un
2: Grazie.
4: errore nell'invio delle mail. E È un articolo che ho pubblicato di recente sul quotidiano Il Mattino, di cui sono editorialista, laddove sostengo quella che è la mia posizione. A differenza del collega Pinelli, io ho una posizione, non ho un credo religioso, ci mancherebbe, non ho una formula elettorale, ho una filosofia a cui mi ispiro, che è la filosofia anglosassone, che è riassumibile nella concezione che una legge elettorale serve a fare una maggioranza e un governo. Cioè, il punto è che bisogna chiedersi a cosa serve la legge elettorale. Forse questo il legislatore non se l'è mai posto veramente, perché ha sempre pensato di elaborare una legge elettorale che potesse favorire eventualmente la vittoria di un partito, di uno schieramento rispetto a un altro, attraverso dei complessi calcoli e delle tecnicalità, diciamo, difficilmente riassumibili in una formula possibilmente razionale. Ora, il punto è, la legge elettorale, a mio parere, specie nel XXI secolo, con, diciamo, una formula politica liquida, dove, come dire, i partiti tendenzialmente non esistono più nella loro forma originaria e si mescolano anche attraverso le coalizioni, deve servire meno a rappresentare anche la più piccola minoranza, come era un tempo attraverso la tecnicalità del sistema proporzionale, ma deve piuttosto preoccuparsi innanzitutto di dare al paese una maggioranza che sia in grado di governare per l'intera durata della legislatura. Questa deve essere una preoccupazione che il legislatore deve avere, cioè far sì che la legge elettorale non garantire, perché nulla è garantito, ma possa favorire il formarsi di una maggioranza che sia messa in grado di governare per l'intero mandato della legislatura sulla base di una legittimazione elettorale, sulla base cioè di un programma che ha ricevuto un'investitura fiduciaria maggioritaria del corpo elettorale. Questo è un altro punto che mi sta molto a cuore e che, come dire, vado sostenendo ormai da tanti, tanti anni, c'è cioè una valorizzazione della sovranità popolare. D'altronde, in che cosa si esprime la sovranità popolare? Il momento del voto è l'acmè del principio democratico, poi si esprime attraverso l'associazionismo, tante modalità che sono declinabili, per così dire, nel tessuto costituzionale. Però il momento centrale in cui la sovranità popolare si esprime, viene ad essere esercitata, è il voto. Ma il voto deve avere una sua valenza, deve comportare la possibilità per l'elettore di esprimere un indirizzo politico da affidare a quella coalizione, a quel partito maggioritario che lo possa portare avanti nell'intero mandato di legislatura. Perché altrimenti, se poi tutto deve essere riassumibile in una difficoltà nella capacità di saper esprimere un governo e saper, diciamo, dare una unitarietà, progettualità politica, un atto di indirizzo politico, è chiaro che di meno il contributo di quello che deve essere da parte del corpo elettorale nel momento in cui vota. Ecco perché vorrei sottolineare, evidenziare questo aspetto, cioè chiedersi una domanda che può sembrare così un po' banale, però a cosa serve oggi un sistema elettorale? A mio avviso, secondo una idea diffusa e tradizionalmente confermata da secoli nel mondo anglosassone, deve servire a fare una maggioranza e un governo rispettando ovviamente il principio di rappresentatività e consentendo che ci sia una maggioranza e una minoranza che possa godere ovviamente di piena tutela in sede parlamentare. Questo è ovvio e sta nella logica del funzionamento di un sistema democratico. Allora, alla luce di questo, qual è oggi quel sistema che può favorire il formarsi di una maggioranza e di un governo? Oggi, allo stato dell'arte, mi sembra che sia il premio di maggioranza, perché altrimenti, per carità, ci sono nel mondo una varietà di sistemi elettorali molto ampia. Anche il fatto che non esista il premio di maggioranza altrove, francamente, dice poco, perché non esiste altrove nemmeno, diciamo, il doppio turno così come l'ha elaborato la Francia della Quinta Repubblica, non esiste il sistema tedesco con la clausola di sbarramento del 5%, non esiste se non nel mondo anglosassone il sistema uninominale maggioritario a turno unico, first past the post. Ogni paese ha la sua legge elettorale, ma ci sta, ma perché deve tenere conto delle condizioni storico-politiche? La legge elettorale deve essere funzionale anche a quel momento in cui si viene a dispiegare un certo sistema politico che richiede poi di una legge che possa in qualche modo favorire il formarsi di una maggioranza e quindi la creazione di un governo che possa governare per l'intero mandato di legislatura. A oggi mi sembra che il premio di maggioranza possa risultare funzionale a questa finalità. Allora, il premio di maggioranza è chiaro che poi, ora non torno su un tema che ha già rappresentato chi mi ha preceduto, e immagino tutti gli auditi insisteranno su questo, questa famosa giurisprudenza costituzionale. Voglio dire una cosa, lo dico con la massima semplicità. Da noi, a differenza che nel mondo anglosassone, non esiste il cosiddetto stare decisis, il vincolo del precedente. Si tiene conto di quello che è stato l'indirizzo giurisprudenziale. Ma qui parliamo di sentenze di più di 10 anni fa, il cui il collegio è cambiato per intero. Cioè, coloro i quali hanno a suo tempo deciso e emanato quella sentenza non sono più parte di quella Corte Costituzionale. Nulla vieta che la Corte possa modificare la sua giurisprudenza. Ora, bisogna tenere conto di quello che è stato, ma anche quello è frutto di quel momento storico, quelle sentenze. E diciamocela tutta, quelle sentenze hanno creato un problema sul quale non si è voluto approfondire, ma è chiaro che se una sentenza dichiara incostituzionale una legge elettorale, sta delegittimando il Parlamento che è stato eletto con quella legge elettorale. Questo problema ce lo siamo posto, ma lo abbiamo dimenticato, l'abbiamo nascosto, ma quel Parlamento, figlio di una legge elettorale incostituzionale, è delegittimato. Sarebbe dovuto sciogliersi quel Parlamento, perché non è concepibile che sia un Parlamento eletto con una legge dichiarata incostituzionale. Quindi la Corte si deve porre anche il problema del seguito della sua sentenza a Parlamento eletto con la legge elettorale che lei stessa, diciamo, proverà a dichiarare incostituzionale. Questo è un aspetto importante. È chiaro che se fosse manifestamente incostituzionale, se ci fosse un premio di se ci fosse una nuova versione della legge Acerbo, e allora, come dire, di fronte alla macroscopicità di una legge chiaramente e manifestamente incostituzionale, ma qui siamo negli interstizi, siamo al 40%, al 39%, ad aspetti di dettaglio che in quel momento storico, quando venne emanata la legge sulla legge Calderoni, venne emanata la sentenza sulla legge Calderoni, avevano una ragione, diciamo, di sistema. Ma oggi bisognerà tenere conto, secondo me, di altri parametri e di altre variabili. Voglio chiudere, quindi, per me il premio di maggioranza. Ora, è chiaro che la soglia è importante per evitare che ci possano essere, diciamo, straripamenti rispetto a una tendenziale tenuta di un equilibrio fra rappresentatività e governabilità, che sarebbe l'optimum, chiaramente, riuscire a conciliare questi due, diciamo, aspetti decisivi del funzionamento della forma di governo. Però qui, quanto mi pare previsto nel progetto di legge, si è tenuto conto anche di questi aspetti e mi sembra tendenzialmente equilibrato. C'è un punto che mi sento invece di criticare rispetto al progetto di legge, e sono le liste bloccate. Le liste bloccate, che la Corte ha dichiarato incostituzionali, sia pure laddove le liste fossero troppo lunghe di candidature, sono un vulnus alla sovranità popolare, per l'argomento che portavo all'inizio di questo mio intervento, laddove si impedisce all'elettore di esprimere in libertà il suo voto, che consiste anche nel poter scegliere il rappresentante. È chiaro che l'optimum sarebbero i collegi uninominali, perché allora lì l'elettore sceglie in una competizione leale fra e correnti in un unico collegio, però almeno che vi sia la possibilità, attraverso il voto di preferenza, di consentire, altrimenti si favorisce anche l'astensionismo, perché l'elettore non va a votare se non sa nemmeno chi saranno i parlamentari che verranno eletti, i quali se ne potranno andare in vacanza chissà dove e tornare a elezioni terminate, e si troveranno a essere parlamentari senza aver contribuito minimamente. Il che chiudo con una battuta, perché veniva fatto cenno all'ipotesi del contrasto fra premio di maggioranza e elezione su base regionale del Senato. Qui mi avvalgo di un obiter, nemmeno tanto obiter, della Corte nella sentenza del 2014, nella quale la Corte riconosce che il premio di maggioranza anche in Senato può essere dato su base nazionale, perché altrimenti verrebbe meno, diciamo, la finalità, diciamo, il funzionamento della forma di governo nella quale il governo deve avere la fiducia delle due Camere, laddove vi fosse un risultato opposto, differenziato fra Camera e Senato, si creerebbe un vulnus rispetto a quella disposizione costituzionale che prevede che il governo debba avere la fiducia delle due Camere. Qui mi fermo e vi ringrazio.
2: Grazie professore. Do infine la parola a Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale pubblico presso l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. Prego professore.
5: Grazie Presidente, grazie alla Commissione per questo gentile invito di cui sono onorato. Io sarò molto chiaro su questa circostanza, non mi spetta a me in alcun modo entrare nel merito politico delle scelte che fa il legislatore. E dico questo non per ragioni di circostanza, ma perché proprio in questa materia, che peraltro è una materia, diciamo, forse la più politica di quelle che si possono immaginare, mi sembra chiaro l'indicazione della Corte Costituzionale, cioè questa materia appartiene ad un'amplissima discrezionalità del legislatore, e quindi il giudizio, diciamo, anche dal punto di vista costituzionalistico sulle leggi elettorali è un giudizio che può intervenire, come dice la Corte nella sentenza 35/2017, solo quando la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole. Quindi l'ampiezza della scelta politica è basta, e quindi non ha nessun senso che io, che intervengo in qualità di studioso, esprima alcuna opinione. Il discorso vale in particolare poi per i sistemi elettorali con premio a base proporzionale con premio di maggioranza, perché su questi la giurisprudenza della Corte ha elaborato alcune indicazioni molto chiare e molto legate al modello. Dobbiamo dimenticare questo, cioè la Corte non esclude, per esempio, in astratti temi uninominali o di altro genere, con riferimento al sistema elettorale basato proporzionale o premio maggioranza, richiede, questo è il leitmotiv della sua giurisprudenza, richiede che quella base proporzionale, che quindi opta per una scelta, diciamo, di valorizzazione della rappresentatività, non sia eccessivamente alterata da meccanismi di correzione a favore della stabilità e della governabilità. Stabilità e governabilità, ancora una volta cito la Corte, che costituiscono comunque un obiettivo di rilievo costituzionale, quindi non stiamo parlando di valutazioni, diciamo così, di mera opportunità politica, ma la stabilità costituisce un valore, e addirittura la Corte nel sindacare i sistemi elettorali, per esempio come ha fatto quando ha annullato la previsione dei premi di maggioranza a livello regionale, considera anche che le leggi elettorali debbano in qualche modo creare, come dire, meno disfunzioni possibili rispetto a questo obiettivo. Fatte queste premesse, io dichiaro che, a parte alcune questioni importanti su cui secondo me potrebbe essere opportuno intervenire, prima fra tutte, e qui aderisco pienamente alle valutazioni dell'ufficio studi, quella relativa al computo dei voti nel Trentino, Alto Adige e in Val d'Aosta ai fini della valutazione del raggiungimento della soglia per il premio, che sono effettivamente a mio parere ambigue, cioè si prestano a due interpretazioni diverse e che forse in questo senso andrebbero chiarite, però al di là di questi aspetti tecnici, complessivamente a me sembra che la legge, al netto della valutazione politica che ognuno fa, sia nel solco delle coordinate che la Corte Costituzionale ha stabilito. Lo è con riferimento alla previsione della soglia di sbarramento.

0: incertezza che 40 non è irragionevolmente basso, ma questo non vuol dire che non potrebbe essere lievemente più bassa o lievemente più alta. Quanto alla soglia di sbarramento per il conseguimento dei seggi, anche qui la giurisprudenza, come dire, ammette la possibilità di uno sbarramento anche in presenza di un premio di maggioranza. Quindi anche qui non vedo, come dire, profili di palese ed evidente incostituzionalità. Sull'entità del premio, anche qui i documenti e gli studi dell'ufficio studi sono molto utili perché il premio va considerato con riferimento al suo valore effettivo massimo, cioè non dobbiamo fissarci sulla cifra di 70 seggi, perché come dire, il premio effettivo è inferiore a quei 70 seggi, nel senso che se non ci fosse il premio, i partiti della coalizione otterrebbero col sistema proporzionale più seggi di quelli che non residuano l'applicazione del premio. E quindi, come indica, mi pare in modo tecnicamente ineccepibile, l'ufficio studi, il premio massimo netto non supera i 46 seggi nella peggiore delle ipotesi e quindi si attesta sul 12% o qualcosa in più a seconda di quale sia l'entità totale che si considera. Quindi anche sul premio io personalmente, poi si può discutere, ma più appunto una discussione di merito, se il premio sia la soluzione migliore, se sarebbe meglio un altro sistema elettorale, ma questo, come ripeto, non so, non spetta a me. Per la soglia minima al ballottaggio, anche qui, mi pare che la Corte vada incontro alle scusate, il legislatore, la proposta vada incontro alle indicazioni della Corte che vuole evitare che all'esito del primo e del secondo turno possa avere la maggioranza, comunque un forte premio di governabilità, una partito, coalizione di partiti che abbia avuto un consenso molto basso nel primo turno. E per questo la soglia è prevista per entrambi i partiti che accedono al ballottaggio, per evitare proprio che un partito che magari non raggiunge il 35%, poi in forza del ballottaggio capovolga la situazione e ottenga un forte premio. La legge risolve anche quel tema, diciamo che in questa sede forse è minore, cioè diciamo, dell'opzione dei candidati eletti in più collegi, perché stabilisce un criterio oggettivo. Ricordo che con la sentenza 35 del 70 invece era stata annullata la previsione che fosse un'opzione dell'eletto, quella di scegliere in quale dei tanti collegi, come dire, radicare la propria elezione. E infine per il premio regionale, ricordo, lo citava prima il professor Frosini, che con la sentenza 1 del 2014 la Corte ha dichiarato incostituzionale i premi regionali, senza invece escludere un premio nazionale, ma anzi considerando che i premi regionali fossero incostituzionali perché avrebbero impedito il dispiegarsi di una omogeneità riscontrabile a livello nazionale che avrebbe favorito appunto il buon funzionamento del sistema in termini di, diciamo, di chiarezza dei risultati, di stabilità, oltre che ovviamente di rappresentatività. Mi pare che questi siano, diciamo, i punti principali. Ovviamente immagino che ci possano essere delle domande e magari su questo mi riservo di fare qualche altra considerazione e di inviare poi un testo scritto. Io avrei finito, Presidente. Grazie.
1: Grazie professore, e darei la parola all'onorevole Rossi, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Prima una riflessione sulla vicenda della proporzionalità e la ragionevolezza del premio, che è l'elemento che la Corte Costituzionale, diciamo, ritiene, sono gli elementi su cui la Corte Costituzionale ritiene possa esprimersi in merito a una legge elettorale che viene lasciata, diciamo, alla volontà politica delle Camere nella sua, diciamo, decisione e modalità, e che quindi non tutta la materia elettorale può, dice la Corte Costituzionale, essere oggetto di valutazione della stessa. Sulla ragionevolezza e proporzionalità del premio, io riprendo le parole del

0: professor Guzzetta. Obiettivamente, diciamo, concentrarsi sull'entità del premio a 70 è, diciamo, un errore. Perché il meccanismo elettorale previsto dalla legge, vorrei che su questo magari anche gli altri auditi si esprimessero, non è di 70, perché il meccanismo elettorale prevede la sottrazione del premio di governabilità, diciamo, viene sottratto ai seggi assegnati su base proporzionale prima dell'assegnazione proporzionale, e quindi qualunque sia la coalizione vincente vedrebbe assegnata quota parte di quei 70 comunque in chiave di assegnazione del risultato proporzionale. In parole povere, se la base proporzionale di assegnazione è 314 e non 384, cioè 384 sono i 400 meno le autonomie e l'estero, vengono sottratti a questi 384 i 70 seggi di premio, l'assegnazione avviene, prevede la legge, su base 314, e quindi io di quei 70 comunque su base proporzionale mi vedrei assegnato circa il 40%, se è il 40% la soglia minima di accesso. Quindi è evidente che il premio non è, secondo me, né irragionevole né non proporzionato, perché se ci fermiamo alla lettura della norma senza approfondire nel meccanismo elettorale di assegnazione, è evidente che possiamo fare una valutazione di non ragionevolezza, ma se approfondiamo il meccanismo elettorale ci si rende conto che non sono 70, in effetti non è di 70 per esempio alla Camera, e vale lo stesso per il Senato, il premio assegnato, ma molto meno, perché di quel premio una quota parte andrebbe comunque alla coalizione risultata vincente nel caso in cui la base di assegnazione non fosse 314 o 384 e così al Senato. Poi, e quindi, diciamo, se su questo può essere dato un giudizio invece di ragionevolezza e di proporzionalità. Poi, in particolare al professor Pinelli, vorrei, diciamo, fare una riflessione. L'ammissibilità costituzionale di un premio di maggioranza stabilita a livello regionale per il Senato è dunque divenuta insostenibile. Una simile interpretazione appare in primo luogo fragile, dovendosi leggere la proposizione del primo comma dell'articolo 57, quello che dice su base regionale, rimasta invariata dal 1948, in combinazione con quella dei commi successivi, che nulla hanno a che vedere con il sistema elettorale del Senato. Il testo originario di tali commi è stato più volte modificato. In definitiva, a parte la scelta del legislatore costituzionale del 1963 di passare da un numero variabile di membri del Senato, e questo avviene anche alla Camera, in ragione di una certa frazione della popolazione al numero fisso, scelta che non ha nulla a che vedere con la base regionale, tanto da riguardare del pari anche la Camera dei Deputati. Il solo elemento testuale in grado di fornire un significato certo all'inciso eletto base regionale è invece costituito dalla previsione del numero minimo di senatori per ciascuna regione, che non ha nulla a che vedere col sistema di traduzione di voti in seggi. Questo, continuiamo, la regione quale ambito territoriale di cui tener conto nella configurazione del sistema elettorale del Senato si riduceva così a una direttiva per il legislatore suscettibile di diverse applicazioni a secondo del sistema di volta in volta prescelto. Basterà notare come la considerazione della regione quale circoscrizione elettorale, e quindi la regione come circoscrizione elettorale, nel senso atecnico di sede e di redistribuzione dei seggi, non abbia mai prodotto effetti tali da rendere la composizione politica dell'Assemblea strutturalmente disomogenea a quella dell'altra. A produrli è stata invece la previsione del premio di maggioranza calcolato su base regionale, che, come si diceva all'inizio, presuppone qualcosa di più, la stessa traduzione dei voti in seggi su base regionale, concepita quale soluzione obbligata in forza del disposto costituzionale, ma di quella interpretazione non vi è traccia nel testo dell'articolo 57, né ve n'era nella mente dei costituenti. Quindi, la traduzione dei seggi, Cesare Pinelli, 2017. Quindi la traduzione dei seggi, dice il professor Pinelli in un suo scritto del 2017, non, su base regionale, non è la traduzione dei seggi su base regionale, sul risultato regionale, cosa che è confermata dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale, rispetto alla legge Calderoli, proprio la traduzione in seggi sulla base del risultato regionale, che sarebbe potuto essere contraddittorio rispetto al risultato nazionale. Allora delle due l'una, la terza possibilità non c'è. O o si ammette la traduzione dei seggi sulla base del risultato regionale già dichiarato incostituzionale dalla Corte in maniera chiarissima, chiarissima, o si ammette che il premio può essere assegnato su base regionale e si abbia come riferimento la circoscrizione, quindi che la circoscrizione al Senato sia basata sul confine sul territorio della regione, cosa che la proposta di legge Begnama traduce in maniera chiara. Quindi vorrei che su questo e sul suo scritto stesso il professor Pinelli magari mi faccia una riflessione. Grazie.
1: La parola onorevole Fornaro.
2: Ti ringrazio tutti e tre, professor Auditi. Io mi
3: concentro Enrico Fornaro, Partito Democratico.
2: Su due innovazioni del testo e volevo avere una loro opinione, quindi la domanda è a tutti e tre. Sostanzialmente viene confermato da un lato le modalità di assegnazione dei seggi nel Trentino Alto Adige, ma si innova perché sostanzialmente il Trentino Alto Adige non partecipa, quindi non dona seggi alla costruzione dei 70 del premio di maggioranza, elegge al primo turno i suoi 7 indipendentemente da cosa avviene sul livello nazionale, e quindi la domanda è: a questo punto gli elettori del Trentino partecipano al ballottaggio oppure no? Perché è evidente che se io non ho partecipato, diciamo, alla costruzione, alla costituzione del premio di maggioranza, alla fine, mentre questo vale per tutte le altre regioni, ad eccezione della Valle d'Aosta, finirò inevitabilmente per avere un voto rafforzato sul mio territorio e maggiore, quindi, rispetto a quelli delle altre regioni, e qui c'è un tema ovviamente del principio dell'uguaglianza di voto. La seconda questione riguarda il ballottaggio, o meglio la soglia del ballottaggio. Perché, è già stato ricordato, non ci ritorno, le pronunce della Corte sono state univoche da questo punto di vista nell'indicare la necessità che il premio di maggioranza sia funzionale sempre alla stabilità e quindi non sia un premio in quanto tale, ma un premio legato in maniera incontrovertibile a poter dare alla un livello tale da consentire la governabilità. Segnalo, può essere un caso di scuola, ma che una coalizione che ottenga il primo turno il 36% e poi vinca il ballottaggio otterrebbe all'incirca 115 seggi sulla quota proporzionale, a cui si aggiungerebbero i 70 del premio di maggioranza. La domanda è se qui non c'è un eccesso di di disproporzionalità, perché con 113 un premio del 70 è un premio abnorme, ma soprattutto se alla fine il premio di maggioranza non garantisce la maggioranza assoluta, perché si arriverebbe a 185 e anche mettendo insieme Trentino Alto Adige, Val d'Aosta e Estero non si arriverebbe sostanzialmente alla maggioranza, e se quindi per il ballottaggio non sia da prevedere una soglia, una quota, una soglia di ingresso maggiore e conseguentemente spostare anche più in alto la quota per l'assegnazione diretta del premio di maggioranza. Sul premio nazionale al Senato mi si è consentito un accenno personale. Nella scorsa legislatura io avevo presentato e venne approvato in prima lettura dalla Camera una modifica del 57,1 in cui si superava la base regionale e si introduceva una base di elezione circoscrizionale. Questo avrebbe risolto tutto, ma io credo che all'epoca probabilmente non da tutti fu compreso questa questione che ritorna e che presenta, come abbiamo ascoltato, pareri differenti anche tra i costituzionalisti. Grazie.
1: La parola all'onorevole Rossi.
0: Ho un accenno perché ho dimenticato. Poi sostanzialmente, anche riprendendo le parole del professor Guzzetta, un tema che è stato più volte toccato dagli auditi, ma che poi non trova, conferma nelle sentenze. Cioè, mentre la Corte Costituzionale si è espressa sulla soglia minima di accesso al premio in maniera anche, dicendo che il 40% è la soglia minima ammissibile per assegnare un premio, non lo fa sulla soglia massima. Cioè, quando noi parliamo di questo famoso 55%, vorrei capire in quale sentenza la Corte Costituzionale abbia espresso il limite, la soglia del 55% come soglia massima. Io ritengo che se ne faccia una deduzione dal combinato disposto, ci mancherebbe, della lettura della Costituzione, come riflessione sul fatto degli organi di garanzia, cioè che se arrivi con il premio a una soglia tale che ti permetta di eleggere quegli organi di garanzia che invece la Costituzione prevede, diciamo, con un quorum, diciamo, rafforzato, io, diciamo, posso anche, diciamo, condividere la riflessione sul fatto, magari non nel merito, ma diciamo che sia posta la questione della soglia massima, ma non vi è nessuna sentenza che parli del 55%. Peraltro, se si deve parlare poi o del 60%, perché però se si parla del 60%, la legge Bignami non prevede il 60%, prevede il 57,5% di premio massimo. Perché se si parla di elezioni degli organi di garanzia non dobbiamo tenere conto dei 384, ma sicuramente di tenere conto dei 400, cioè dell'assemblea nella sua complessiva elezione, mentre i 230 rappresentano il 60% di 384, cioè della soglia assegnata tra premio di governabilità e proporzionale. Quindi vorrei capire questo 55% se e in quale sentenza, a differenza del 40%, sia stato espresso dalla Corte.
1: Do quindi per le repliche la parola a Cesare Pinelli, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma.
4: Grazie Presidente. Devo dire la verità, quando mi accingevo a partecipare a questa audizione immaginavo che ci sarebbe stato qualcuno, qualche parlamentare che poteva rievocare questo scritto mio del 2017, che non rinnego affatto. La mia convinzione resta quella del 2017, solo che è la mia convinzione. Se si va a vedere, si vanno a vedere le interpretazioni di altri giuristi, ma soprattutto l'interpretazione dominante che è stata data a partire dalla legge del 2005, è opposta. Cioè l'interpretazione secondo cui la traduzione dei voti in seggi comprende anche l'assegnazione, compresa l'assegnazione del premio, va fatta a livello regionale e non la sola redistribuzione fra regioni sulla base degli argomenti che io stesso ho portato in sede scientifica. Quindi io nel mio intervento precedente non potevo non rifarmi alla tesi prevalente, perché è la tesi che la Corte Costituzionale non ha respinto in realtà. La Corte Costituzionale si è limitata a parlare di una irragionevolezza della traduzione dei voti in seggi anche al Senato sulla base della considerazione del livello regionale, della base regionale appunto. Però io non credo che noi possiamo basarci soltanto su quello che dice la Corte, nel senso che certo la Corte può cambiare opinione, ma ci sono delle linee generali in cui mi pare anche poco opportuno basarsi sul fatto che ci possono essere dei cambiamenti nell'opinione della Corte dovuto al fatto che c'è un ricambio. Questo sì, certo si può verificare, ma alcune linee generali sono state mantenute sempre. Cioè la questione della ragionevolezza, nel momento in cui entriamo applichiamo la ragionevolezza anche ai voti in uscita e non soltanto ai voti in entrata, perché questa era la giurisprudenza. Questa giurisprudenza è cambiata per il semplice fatto che il Parlamento non è stato in grado di fare una legge elettorale alternativa alla legge del 2005. La Corte Costituzionale è stata chiamata in causa suo malgrado, ma da quel punto in poi sono cambiate le cose, nel senso che è intervenuta, ed è intervenuta anche molto pesantemente, come si è vista, a mio avviso, più ancora che nel 2014, nella successiva sentenza 35 del 2017, che è stata una sentenza molto più intrusiva. Allora, tutto può essere, naturalmente. Noi stiamo facendo una valutazione che in parte è prognostica, ma in parte dipende anche da quello che riteniamo sia una valutazione generale, che riguarda in questo caso il premio. E l'onorevole Fornaro, secondo me, ha espresso delle preoccupazioni abbastanza chiare e condivisibili, riferimento soprattutto al primo argomento, quello dell'Alto Adige, dove è evidente la rigidità della previsione e il fatto che Trentino Alto Adige non partecipi al premio è un vulnus evidente all'eguaglianza formale. Questa è la mia opinione. Grazie.
1: Bene, grazie.
5: Sì, grazie. Molto rapidamente, innanzitutto su queste simulazioni.
1: Scusi, professore, è arrivato il suo scritto. Ah. Grazie.
5: Va bene, è un piccolo articolo, vuole essere così, sì, un piccolo contributo. Prego. Al dibattito, spero utile. No, dicevo, sulle simulazioni, perché di questo parliamo quando si tiene conto giustamente anche del voto del Trentino, degli italiani all'estero. Oggi sul Sole 24 Ore c'è un articolo di Dalimonte che rappresenta le simulazioni. Cioè, sono cose interessanti, ma cose da politologi, che si ragiona su schemi, su ipotesi. Poi quello che conta alla fine è il voto, cioè le previsioni elettorali hanno quasi sempre fallito, perché ogni volta che si è detto con questa legge finirà così, inevitabilmente è accaduto l'inverso. L'attuale legge, la cosiddetta Rosatellum, pareva una legge destinata a favorire un pareggio di fatto, in modo tale da favorire eventualmente la nascita di un ulteriore governo di larga coalizione. Ha consentito invece una vittoria netta, direi solida, di una maggioranza, a dispetto di quanti teorizzavano che quella legge, laddove aveva una ridotta partecipazione maggioritaria e una larga presenza proporzionale, avesse fallito nell'obiettivo di favorire la vittoria di uno dell'altro schieramento. Questi sono i fatti. Cioè, poi possiamo ragionare su ipotesi in cui, come dire, esercizi per lo più dedicati dai politologi di simulazioni elettorali sulla base di una fotografia dello stato del sistema politico, che sappiamo cangiante, se sempre suscettibile di modificazioni. Non sappiamo il cosiddetto campo largo, se ci sarà, se prevederà al suo interno formazioni politiche oppure no, cioè è tutto in divenire. E allora, scusate se insisto, ma il problema è fare una legge anche senza eccedere nelle esegesi della giurisprudenza costituzionale. Qui sembra quasi un esercizio da nota a sentenza in cui si va a vedere, la Corte ha detto, ha ragione Pinelli che ci sono, diciamo, delle tendenziali linee, ma nulla toglie che la Corte possa rivedere alcuni suoi aspetti di come ha deciso 15 anni fa, modificarli, integrarli, aggiustarli, emendarli, e quindi le linee di tendenza, ma consentendo quindi, come dire, un altro eventuale approccio rispetto al problema della legge elettorale. Allora, se il punto è questo, se la legge elettorale deve favorire il formarsi di una maggioranza e quindi di una, diciamo, tendenziale governabilità del paese, voglio aggiungere un'altra cosa: non solo le liste bloccate, quindi favorire la partecipazione elettorale dei cittadini attraverso la possibilità di scegliere, sia pur con la preferenza e non, come a me personalmente piacerebbe, con i collegi uninominali, ma anche l'indicazione del Premier. L'indicazione del Premier sembra quasi uno scandalo e incostituzionale. Anche qui tutte si paventano scenari di incostituzionalità, ma francamente mi pare che abbiamo già avuto dei precedenti all'epoca della disputa elettorale Berlusconi-Prodi, c'era il nome Berlusconi presidente, Prodi presidente. È un messaggio, non è un vincolo politico, non è un vincolo giuridico, non è l'elezione diretta, non è il premierato, visto che molto probabilmente questa riforma forse non si farà più, ma è un vincolo politico che risponde alla necessità di consentire agli elettori di essere davvero in piena partecipazione nelle scelte elettorali che sono destinate agli elettori, ai cittadini, sapere da chi essere governati, da quale maggioranza, sapere chi sarà il Presidente del Consiglio e favorire anche l'eventuale nomina del futuro Presidente del Consiglio. Una cosa la voglio dire, il ballottaggio non mi piace. Io credo che il ballottaggio ci possa essere laddove vi è una competizione fra candidati, non fra coalizioni, anche perché sappiamo il ballottaggio che si dovrebbe tenere dopo 15 giorni, che cosa dovrebbe prevedere? La possibilità che alcuni andrebbero a inserirsi nei 15 giorni dopo in una coalizione piuttosto che l'altra, operazioni di trasformismo anche qui che attenderebbero ovviamente alla diciamo al valore del voto degli elettori. Laddove il ballottaggio è fra candidati e specialmente nelle competizioni monocratiche come per il sindaco, laddove non c'è per le regioni, quindi per il presidente delle regioni. Il ballottaggio francamente la trovo una cosa un po' fuori da uno schema razionale di funzionamento di una legge elettorale che addirittura prevederebbe un secondo turno fra le due coalizioni che avessero raggiunto una certa soglia. Insomma, cerchiamo di semplificare e non di complicare il processo elettorale, anche perché poi va spiegato, va raccontato agli elettori che devono sentirsi partecipe di quel momento alto di democrazia che è il voto. Se tu gli vai a dire il 35, il 40, no, però se prendi il 25, ma devono essere tutti laureati in giurisprudenza e scienze politiche, gli elettori, francamente, mi sembrerebbe poco corretto nel rispetto della volontà popolare. Grazie.
6: No, ho fatto una, professor Frosini, ho fatto una domanda sul Trentino, se voleva avere anche una sua opinione.
5: Sì, sì, riconosco che ci può essere questo vulnus laddove appunto il Trentino restasse fuori dalla distribuzione del premio e quindi in questo caso il legislatore, non lo so, dovrebbe provvedere e tecnicamente non so se inglobare appunto il Trentino, ma anche i parlamentari eletti all'estero, allora ci sarebbe un problema di come considerarli e calcolarli nel pacchetto del premio. Questo è un aspetto suscettibile di essere emendato rispetto al progetto che state discutendo in commissione.
1: Bene. La parola al professor Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale pubblico presso l'Università degli Studi di Roma. Prego, professore.
7: Grazie, Presidente, grazie agli onorevoli parlamentari per le domande. Allora, sull'intervento dell'onorevole Rossi, che poi ha fatto un'aggiunta finale, a questa mi riferisco. Il 55% non è la soglia massima, la Corte non l'ha mai detto, ma perché il giudizio della Corte non è un giudizio astratto, è un giudizio concreto, cioè di fronte ad una legge che prevedeva un premio che si aggirava intorno al 55%, la Corte era chiamata e si è pronunciata sulla circostanza se quel premio fosse ragionevole oppure abnorme, e su quel premio lì ha detto che il premio era ragionevole, ma non si è vincolata in nessun modo, anche perché vale quello che dicevo all'inizio, cioè la discrezionalità del legislatore è ampia, quindi è verosimile pensare che se il premio fosse 54-56, io non credo che la Corte interverrebbe dicendo che è sproporzionato o troppo basso. Quindi rimane una valutazione di ragionevolezza che però è vincolata alla manifesta irragionevolezza, quindi deve essere diciamo eclatante, se mi si consente questa espressione. Dunque, sull'intervento dell'onorevole Fornaro, il discorso del Trentino è molto complesso. Molto complesso innanzitutto, come dicevo all'inizio, perché c'è un problema interpretativo che l'ufficio studi ha ben rilevato e che sul quale non siamo in condizione di pronunciarsi, perché ci sono due possibili interpretazioni sul voto dei cittadini del Trentino. Il discorso diverso è per la Valle d'Aosta, perché la Valle d'Aosta ha un collegio eleggi un solo parlamentare con un sistema maggioritario, quindi è ragionevole ritenere che non venga computato nella valutazione del raggiungimento della soglia, perché il sistema uninominale ovviamente altera le modalità di espressione del voto. Non ci sono i cittadini scelgono anche il voto utile, quindi il voto dei cittadini della Valle d'Aosta, che per un sistema uninominale non può essere sommato al voto proporzionale del resto del paese. Per quanto riguarda il Trentino, quindi premessa questa incertezza interpretativa, la cosa di cui mi pare si dolga l'onorevole Fornaro è il fatto che il Trentino non cede seggi per il premio di maggioranza. Allora, io qui intanto capovolgere il discorso, cioè il premio di governabilità è un premio nazionale, ed essendo un premio nazionale è ragionevole che nel ballottaggio in cui la posta in gioco è esattamente l'assegnazione del premio, tutti i cittadini possano partecipare. Il discorso diverso è per i cittadini gli italiani all'estero, perché lì il modello costituzionale è di proprio segregazione totale dell'elezione dei cittadini italiani all'estero. Allora, effettivamente il Trentino in questo schema non cederebbe seggi proporzionali in favore del premio. Però anche qua va fatta una valutazione in termini di bilanciamento. I seggi proporzionali del Trentino sono 3, come sappiamo. Il Trentino è una regione in cui ci sono 2 comunità politiche riconosciute costituzionalmente, quindi sostanzialmente su 3 seggi, diciamo, ce ne sarebbe uno in qualche modo da mettere a disposizione del premio nazionale. Ora, secondo me, su 70 seggi, probabilmente la valutazione che ha fatto il legislatore è stata quella di dire che, essendo un solo seggio, diciamo così, utilizzabile, se non si vuole negare la rappresentanza delle comunità politiche, le 2 comunità politiche locali, probabilmente sarebbe una distorsione eccessiva rispetto alle caratteristiche del Trentino. Quindi a me sembra più importante scegliere il modo che dicevo all'inizio, cioè chiarire se nel momento in cui si calcolano le soglie per l'accesso al premio il Trentino venga o meno computato sulla base dei voti proporzionali lì raggiunti. Per quanto riguarda l'abnormità del premio di 70, io ripeto quello che dicevo prima, cioè mi convince l'argomento che si desume dal dossier dell'ufficio studi, cioè il premio va considerato come premio netto, nel senso che, se si guarda la scheda che l'ufficio studi ha predisposto, un partito che raggiunge il 40% di voti ottiene un premio reale, effettivo, di 42 seggi, non di 70, perché il resto sono quei seggi che vengono sottratti alla quota che gli sarebbe assegnata se si applicasse puramente e semplicemente il sistema proporzionale. L'ultima cosa vorrei dire, Presidente, chiudo, sulla questione delle elezioni a base regionale. Allora, qui io sono d'accordo, diciamo, con Pinelli, con quello che lui sosteneva nel 2017 e difende anche oggi. Cioè, il sistema di elezioni a base regionale non implica una segregazione delle singole regioni rispetto al procedimento elettorale generale. Non la implica e non l'ha mai implicata. Anche nella legge elettorale attuale i voti espressi nelle regioni vengono utilizzati a livello nazionale per calcolare, per esempio, il superamento della soglia di sbarramento. E quindi si crea una distorsione rispetto a una logica segregativa, perché se noi avessimo una regione in cui, per esempio, un partito c'ha il 20%, ma nel resto del paese c'è lo 0%, e quindi su base nazionale a meno del 3%, con l'attuale legge elettorale quel partito non avrebbe rappresentanza, pur essendo un partito molto regionalizzato. Allora, o noi diciamo che tutta la legislazione elettorale, diciamo, dalle origini ad oggi, viola l'articolo 57, oppure più ragionevolmente dobbiamo ritenere che l'articolo 57 dia un'indicazione di principio su base regionale, ma che questo non implichi una segregazione netta delle singole regioni nel procedimento di distribuzione e di distribuzione dei seggi. Quindi sarei, anche da questo punto di vista, abbastanza tranquillo, anche alla luce, come dicevo, come dicevo io e diceva anche il collega prima Frosini, la Corte Costituzionale su questo punto anche qua fa opera un bilanciamento, cioè di fronte a uno schema di premi regionali che sarebbero perfettamente in linea con la logica della segregazione, la Corte dice attenzione perché questo poi determina un danno a livello sistemico tale per cui si mina in radice, come dire, la possibilità di stabilità anche in presenza di una situazione nazionale di tipo omogeneo. Per cui anche su questo punto, da questo punto di vista io sarei abbastanza tranquillo. Grazie.
1: Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa questa audizione.
8: 12:10, Radio Radicale, stiamo seguendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali della Camera che svolge le audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge sulle disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Abbiamo seguito la prima parte relativa alle audizioni di Cesare Pinelli, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza, Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Suorozzola Benincasa e Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. È prevista anche una seconda fase di audizione, che dovrebbe iniziare tra pochissimo, con Luciano Fasano, professore di scienza politica presso l'Università degli Studi di Milano, Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica presso l'Università di Bologna e Felice Giuffrè, professore di diritto costituzionale pubblico presso l'Università di Catania. Queste sono audizioni, come detto, della Commissione Affari Costituzionali della Camera nell'ambito dell'esame della proposta di legge sulle disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la nuova legge elettorale per intenderci. Audizioni che abbiamo seguito anche nella giornata di ieri, sempre nella mattinata abbiamo ascoltato le audizioni nell'ambito della proposta di riforma della legge elettorale. Abbiamo ascoltato le audizioni ieri dei rappresentanti di Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili di Florindo Oliverio, responsabile politiche istituzionali della CGIL nazionale INCA, dei rappresentanti del Comitato delle Iniziative Popolari, di Maria Chiara Prodi, segretaria generale del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, di Franco Corleone, presidente onorario della Società della Ragione, di Mario Staderini, coordinatore del ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di legge elettorale, ed ancora poi le audizioni di Domenico Gallo, presidente onorario di sezione della Corte di Cassazione, Roberta Calvano, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, e di Marilisa D'Amico, professoressa di diritto costituzionale pubblico presso l'Università degli Studi di Milano. Ma sono ripresi i lavori della Commissione e torniamo a collegarci.
1: 10 minuti massimo per dare modo ai deputati di porre delle domande, cui seguirà la replica degli auditi, che potranno inviare alla segreteria della Commissione, qualora non l'avessero già fatto, un documento scritto. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Luciano Fasano, professore di scienza politica presso l'Università degli Studi di Milano. Prego, professore.
9: Grazie dell'invito. Cercherò di essere molto rapido. Una prima premessa: il terreno sul quale ci muoviamo è caratterizzato da un insieme di vincoli importanti. Diciamo, non siamo nelle condizioni di ragionare sulla legge elettorale esclusivamente in termini di ingegneria costituzionale comparata, in quanto abbiamo alle spalle delle importanti sentenze della Corte Costituzionale che vincolano e fissano i parametri di riferimento su alcune questioni importanti. Ora, io credo che rispetto alla proposta di legge che ho esaminato, primo firmatario Bignami, ci siano alcuni interessanti rilievi che permettono anche magari di ragionare rispetto a ipotesi correttive. Poi metterò a disposizione della Commissione una breve nota dove questi aspetti sono articolati in maniera anche un po' più puntuale e precisa. Primo tema, mi sembra sia soprattutto importante anche ai fini degli effetti della legge elettorale, il premio di maggioranza, che allo stato attuale, per come è disegnato, può potenzialmente produrre esiti contraddittori. Ad esempio, combinandosi con la soglia di accesso minimo per quanto riguarda la possibilità che una lista insieme ad un'altra concorrente, superando il 35%, possa accedere al ballottaggio, vi è il problema che questa soglia potrebbe generare una condizione in cui anche l'assegnazione del premio di maggioranza non sarebbe in grado di assicurare di per sé una maggioranza, perché potrebbero mancare ancora circa una ventina di seggi, 21 per la precisione, a raggiungere la maggioranza, per esempio, alla Camera, anche considerato i 70 seggi del premio, e nel caso in cui non vi siano effetti del voto disperso, che sono abbastanza contenuti in ogni caso, e effetti di incremento del premio legati a circoscrizioni estere e alle seggi attribuiti attraverso Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Ora, questo medesimo aspetto che ci dice che questo meccanismo non è in grado di assicurare necessariamente una maggioranza, ci dice anche che c'è una possibilità di maggioranza variamente incrementabile ed estendibile in funzione del combinarsi del premio in quanto tale con gli esiti del riproporzionamento dovuti al voto disperso e con gli esiti dell'attribuzione dei seggi in circoscrizione estero, Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige, con una estendibilità come dire, del risultato finale ai fini della governabilità che potrebbe portare ad avere un 61,5% dei seggi della Camera fino a questo limite e un 63% dei seggi del Senato. Quindi da questo punto di vista mi sembra che il meccanismo che prevede il premio di maggioranza vada magari aggiustato. A mio avviso potrebbe essere utile recuperare l'idea dei 55% dei seggi attribuiti complessivamente ad una forza che ottiene anche il premio come soglia limite, che penso sia ragionevole anche rispetto alle sentenze della Corte Costituzionale, però propenderei per un'analisi dell'ipotesi dell'utilizzo del premio di maggioranza attraverso un semplice meccanismo majority che preveda un primo e un secondo turno, con il primo turno dove questo premio viene assegnato eventualmente alla coalizione che riesca ad ottenere il 50% dei voti validi più uno, ovvero assegnati al secondo turno attraverso appunto il ballottaggio tra le due liste o coalizioni che ottengono maggiori voti. Questo meccanismo majority mi sembrerebbe molto molto più lineare. Peraltro penso che si possa ragionare anche sulle condizioni idonee per ovviare ai limiti ravvisati nella sentenza 35 del 2017 della Corte Costituzionale rispetto al ricorso al ballottaggio, anche perché questo potrebbe essere un ballottaggio costruito attraverso coalizioni e non attraverso singole liste come era previsto allora dall'Italicum e come appunto questo punto fu messo in discussione dalla Corte Costituzionale. Vi è un punto delicato, critico, immagino, soprattutto in modo particolare rispetto alla costruzione offerta politica da parte delle forze politiche in concorrenza, anche perché, diciamo, leggendo la sentenza della Corte Costituzionale del 17, la soluzione migliore per un meccanismo a premio di maggioranza collegato a un majority, quindi a un doppio turno tradizionale alla francese, sarebbe il fatto che tra primo e secondo turno fossero possibili accordi ulteriori a configurare possibili nuove ipotesi coalizionali o a configurare, diciamo, accordi di supporto o apparentamento. Ecco, questo so essere un punto delicato, soprattutto nella prospettiva dei partiti che, maggiormente interpretando una vocazione maggioritaria, potrebbero, di fronte a questa necessità di riaprire i giochi tra primo e secondo turno, dover scontare un maggiore potere coalizionale da parte delle forze minori, che a quel punto diventerebbero indispensabili. Però questo tipo di meccanismo, aperto all'ipotesi che dicevo anche di una possibile definizione di accordi di apparentamento, potrebbe ovviare alle critiche rivolte all'utilizzo del doppio turno e del ballottaggio nella sentenza 35/2017. Ancora, l'altro aspetto, secondo me, importante riguarda la possibilità di immaginare un ballottaggio che costituisca un momento per l'assegnazione in via unica del premio a livello nazionale, sia alla Camera sia al Senato. Questa forse è una soluzione che potrebbe essere adottata di ricondurre alla dimensione regionale il premio nel caso del Senato. Quindi un solo ballottaggio tra le prime due forze, meglio tra le prime due coalizioni o liste che sono al primo turno, un solo ballottaggio unico nazionale per l'attribuzione di un premio nella misura del 55%, che porti, diciamo, la forza vincente a ottenere al massimo il 55% dei seggi sia al Senato sia alla Camera, con la necessità in questo caso di prevedere per il Senato un meccanismo di computo del premio che venga distribuito sul livello regionale. Questo aspetto permetterebbe, diciamo, da un lato di ovviare al rischio di asimmetrie di risultati tra Camera e Senato, conservando però la dimensione regionale dell'attribuzione del premio per quanto riguarda il Senato. Il premio lo vedrei, come dire, proprio come un premio di governabilità fisso, nel senso che, siccome attualmente quello che dicevo prima, il fatto che con concorso di voto disperso, circoscrizione Estero, Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige, il premio è estendibile, sarei dell'avviso che la cosa migliore sarebbe misurarlo in maniera fissa, consentendo alla forza che lo acquisisce di ottenere quanto gli basti a raggiungere complessivamente il 55% dei seggi di ciascuna delle due Camere, e nel caso in cui lo abbia già raggiunto autonomamente attraverso i voti conquistati nelle urne, ovviamente prevederei il fatto che il premio non scattasse. Qualche ultima considerazione rispetto alle liste bloccate senza preferenze. Questo è un problema che già ha attratto l'attenzione della Corte Costituzionale, quindi credo che sarebbe opportuno tenerne conto, evitando di incontrare un giudizio negativo anche in questa occasione. Teniamo conto che abbiamo anche un problema consistente di astensionismo ormai, alle ultime elezioni politiche siamo stati intorno al 63,7% di partecipazione politica, alle ultime europee praticamente quasi un elettore su due non ha votato. Ritengo quindi sia importante immaginare una dislocazione e attribuzione dei seggi nei collegi o attraverso il ricorso alle preferenze o attraverso meccanismi come può essere, adesso vi dirò tra breve una osservazione su questo, un collegio uninominale attuato con l'applicazione di regola proporzionale, che permettano di evitare un aspetto che secondo me favorisce molto la possibilità di una campagna elettorale nazionalizzata e quindi il fatto che si vada a disincentivare la partecipazione al voto degli elettori. Liste bloccate di preferenza, lo dice la Corte Costituzionale, limita moltissimo l'autonomia nella scelta dei propri candidati dell'elettore, questo incide significativamente sul fronte dell'astensionismo e peraltro, come dicevo poco fa, induce una campagna nazionalizzata. Se uno dei nostri obiettivi è anche riportare al voto gli elettori, penso che sia importante, assolutamente importante, cercare di, come dire, ricondurre i candidati a fare le campagne elettorali nei rispettivi collegi, cosa che liste bloccate, consentono assolutamente assai meno, rendono sostanzialmente un gesto supererogatorio nelle disposizioni del singolo candidato. Da questo punto di vista chiudo, ecco, l'ipotesi alternativa potrebbe essere quella di fare riferimento a collegi uninominali applicando ai collegi nominali una regola proporzionale. Questo permette, diciamo, di avere degli effetti interessanti dal punto di vista della profilazione dei candidati e dell'attenzione rivolta ai candidati da parte degli elettori. Sappiamo da studi ormai consolidati che l'ampiezza di collegi più piccoli aiuta gli elettori a concentrarsi maggiormente sulle caratteristiche dei candidati, impedirebbe una dinamica esclusivamente nazionalizzata della campagna elettorale perché costringerebbe i candidati a fare campagna nei rispettivi collegi, eviterebbe le distorsioni più tipicamente legate al calcolo maggioritario nell'attribuzione di seggi in collegi uninominali, perché in questo caso ricorreremo ad una formula come era quella in passato del Senato, quella del precedente. Sì, delle precedenti elezioni nella forma delle consigli provinciali, ecco, avremmo il vantaggio di riavvicinare un po' di più i profili dei candidati e i candidati attraverso la campagna elettorale agli elettori, pur non dovendo scontare gli effetti discorsivi di un'applicazione in chiave maggioritaria ai collegi uninominali. Questo è quanto, poi io ho preparato una nota, ve la farò avere, però i punti di maggiore salienza a mio avviso sono questi qua.
1: Bene, grazie. Do adesso la parola a Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica presso l'Università di Bologna. Prego, professore. Il professore dovrebbe attivare il microfono perché non la sentiamo. No, non la sentiamo ancora.
10: Radio Radicale, siamo in diretta con la Commissione Affari Costituzionali della Camera. All'ordine del giorno le audizioni sulla legge elettorale. In questo secondo giro, dopo il professor Luciano Fasano, professore di scienza politica presso l'Università degli Studi di Milano, è il momento del professor Pasquino.
1: I microfoni, do la parola a Felice Giuffre, professore di diritto costituzionale pubblico presso l'Università di Catania.
10: E c'è stata un'inversione, e quindi adesso parla il professor Grazie Giuffre.
11: Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli componenti la Commissione, ringrazio l'Ufficio Studi della Camera per il dossier che è stato preparato, che in effetti tratta veramente in maniera approfondita, anche con una serie di proiezioni, il tema. Io credo che per affrontare l'argomento, come già è stato detto da altri auditi, dobbiamo considerare che questa riforma della legge elettorale, come altre che l'hanno preceduta, mira e trova la sua ratio in un'esigenza di bilanciamento che ormai è affermata nella dottrina ma anche nella giurisprudenza costituzionale, e cioè il bilanciamento fra il principio di rappresentanza e il principio di governabilità, che ormai è riconosciuto come un principio che come dire, deve orientare le nostre riflessioni. Bilanciamento che, come la stessa Corte Costituzionale ha detto, è affidato al legislatore con un'ampia discrezionalità, lo dice la Corte nelle sentenze 1 del 2014, anche nella 35 del 2017, discrezionalità che deve portare, a mio avviso, la stessa Corte ad un self-restraint nella valutazione delle scelte del legislatore. Da questo punto di vista credo che anche gli ultimi orientamenti della Corte Costituzionale rispetto a qualche anno fa, anche rispetto al periodo delle sentenze che ci siamo trovati a considerare nel corso di questa procedura, sia leggermente mutato. La Corte negli ultimi anni ha riconosciuto l'esigenza di autolimitarsi, lasciando ad altri poteri dello Stato le attribuzioni che gli sono proprie. E secondo me questa riflessione deve essere fatta nella misura in cui si cerca di trovare il giusto equilibrio fra rappresentanza e governabilità. Da questo punto di vista, nella predetta logica di bilanciamento, io credo che sia possibile scorporare una quota dei seggi disponibili sia alla Camera che al Senato dalla logica puramente e rigorosamente rappresentativa, per assicurare o comunque per tendere, se non per assicurare, perché peraltro, come dirò, come lo stesso Servizio Studi dice, si tratta del premio previsto, un premio di governabilità e non di maggioranza, per tendere ad assicurare maggioranze parlamentari idonee a stabilizzare, dunque a razionalizzare la forma di governo parlamentare. Forma di governo la cui fisionomia concreta non è data soltanto, come sappiamo, dalla cornice costituzionale. La fisionomia della forma di governo parlamentare in generale, ma specificamente della nostra forma di governo, è data da altre fonti, dalle consuetudini costituzionali, dalle convenzioni, dalle leggi elettorali che si trovano in un rapporto di mutuo condizionamento con il sistema dei partiti. Questo ce lo diceva Elia, ma non solo Elia. Questa premessa vale a sostenere, a reggere quindi la legittimità di talune deviazioni applicative dal principio rappresentativo, appunto al fine di tendere alla governabilità, alla ricerca della governabilità. Sottolineo nuovamente che si tratta di una tensione, non di una certezza, perché ho sentito che anche nel corso delle audizioni qualcuno ha proposto alternative rispetto al premio di maggioranza così come configurato in questa proposta, premio che non garantirebbe sempre il risultato di una maggioranza certa o in entrambe le camere o in una camera piuttosto che in un'altra, però sottolineo che se noi vogliamo mantenere ferma l'architettura costituzionale e tendere ad un risultato di stabilità e quindi di governabilità, dobbiamo accettare dei rischi. Potremmo utilizzare un diverso meccanismo premiale, ma in quel caso, se accedessimo ad una proposta che dovesse tendere a rendere certo il meccanismo premiale, probabilmente si arriverebbe ad una diversa costituzione materiale, cioè si arriverebbe in forma surrettizia al mutamento della forma di governo. Quindi delle due l'una: richiama al rispetto della forma di governo parlamentare, rinviando ad un'eventuale revisione costituzionale il mutamento della forma di governo, oppure si accetta il rischio che nonostante il meccanismo premiale di governabilità non si raggiunga l'agognata maggioranza stabile in entrambi i rami del Parlamento. Secondo me il disegno di legge, soprattutto il 28-22, primo firmatario Bignami, persegue questi obiettivi con un giusto equilibrio. Non elimina del tutto il rischio, ma mette l'abbrivio perché si raggiunga il risultato. Peraltro, il meccanismo premiale è un meccanismo, come diceva anche prima il professor Fasano, non in misura fissa dal punto di vista concreto, ma è relativo, proprio perché è inversamente proporzionale al consenso ottenuto dai partiti e dalle coalizioni nelle urne. Quindi se noi andiamo ad esaminare il quadro politico attuale, ci rendiamo conto che non si arriverà mai all'attribuzione di un premio nella misura del 12%, ma la premialità dal punto di vista concreto sarà del 9, 9,5, 9,5, 8,5, difficilmente si arriverà all'attribuzione di un meccanismo premiale elevato. E in ogni caso il meccanismo premiale previsto rientra nei range previsti dalla Corte Costituzionale nelle due sentenze, uno del 2014 e 35 del 2017. Da questo punto di vista, anche la questione relativa al ballottaggio deve essere considerata nell'ottica della logica binaria che sottende una riforma di questo tipo, che tende appunto a conciliare rappresentatività e stabilità. Ho sentito che alcune critiche anche di colleghi si sono appuntate sulla diversa partecipazione dei cittadini elettori del Trentino Alto Adige alla prima fase

0: seggi sino al limite previsto di 230 seggi e 114 seggi. Secondo me anche sotto questo punto di vista questo disegno di legge raggiunge o persegue un equilibrio accettabile, perché se ci muoviamo lungo la premessa del mio ragionamento, cioè la proposizione iniziale, il meccanismo di attribuzione della parte premiata dei seggi risponde ad una diversa logica, e quindi è legittimo che gli elettori del Trentino Alto Adige, ed anzi direi è necessario, gli elettori del Trentino Alto Adige partecipino alla individuazione di quella quota di seggi che tende a stabilizzare la forma di governo, anche se non hanno ceduto, per così dire, come aree territoriali, i seggi che poi valgono a comporre il principio di maggioranza. La legittimità di questa distonia, secondo me, risiede proprio nella diversa logica che sottende l'attribuzione dei seggi in maniera strettamente proporzionale e l'attribuzione del premio di maggioranza. E questa è la ragione giustificativa della partecipazione al voto al secondo turno degli elettori del Trentino Alto Adige. Se così non fosse, gli elettori del Trentino Alto Adige sarebbero privati di quella ulteriore capacità di scelta, che è pure una scelta che integra la loro partecipazione democratica, che non incide solo sulla componente rappresentativa del Parlamento, ma anche sulla scelta della maggioranza che deve sostenere un governo. Mi fermo qui per rispettare in maniera puntuale i tempi. Grazie.
1: Grazie professore. Vediamo se il professor Pasquino è in collegamento.
2: Speriamo, ci sono?
1: Esatto, adesso la sentiamo.
2: Adesso ci sono?
1: Sì, sì.
2: Grazie.
1: Le do la parola. Anzitutto, prego.
2: Grazie dell'invito al Presidente della Commissione, onorevole Pagano, grazie dell'invito ai componenti della Commissione, apprezzo molto la possibilità di parlare, peraltro ho già mandato alla Commissione le letture apposite che suggerisco, perché per riformare una legge elettorale bisogna avere una visione più ampia che semplicemente quello che abbiamo fatto in Italia. Già il semplice fatto che riformiamo in continuazione vuol dire che qualcuno, o forse molti, ai vari passaggi hanno commesso diversi errori. Però non basta riformare un errorino, bisogna riformare la visione complessiva. Allora la visione complessiva, dirò alcune cose sulla visione complessiva. Nessun sistema elettorale da nessuna parte al mondo ha mai eletto direttamente un governo. Nessun governo parlamentare e nessun governo presidenziale è mai stato eletto da un sistema elettorale. Quindi porsi questi obiettivi e porsi obiettivi irraggiungibili, tra l'altro neanche utili, perché poi avrebbero delle conseguenze negative. E un governo eletto direttamente dal popolo sarebbe necessariamente costretto a dimettersi in blocco se venisse sfiduciato dal Parlamento, e quindi riporterebbe nuove elezioni, mentre la forza dei modelli parlamentari è quella di consentire l'adattabilità a mutate circostanze, vale a dire che i governi nascono in Parlamento, si trasformano in Parlamento, possono morire in Parlamento, possono anche essere resuscitati sotto forma diversa dal Parlamento. E dunque bisogna mantenere questa flessibilità. Qualsiasi altro tentativo è destinato a fallire, come sono falliti tutti i tentativi precedenti. Incidentalmente, l'idea che sia necessaria una legge elettorale per mantenere un governo stabile viene distrutta dall'esistenza dell'attuale governo, che sarà un governo di legislatura e che quindi dimostrerà che anche con una legge elettorale, che noi riteniamo di non uno sopravvivente, è possibile avere un governo stabile. Avere un governo stabile e avere governabilità, tra un attimo mi esibisco sulla governabilità, significa avere un governo che è in grado non soltanto di durare nel tempo, ma che è in grado di produrre delle riforme, produrre delle leggi, produrre degli esiti. E quindi governabilità è stabilità politica, istituzionale, ma anche capacità dei governanti. E se i governanti non sono capaci, devono essere sostituiti. Non potranno essere sostituiti se sono stati eletti direttamente dal popolo. Questo è non soltanto intuitivo, ma è obbligatorio, direi. E infatti c'è poi un problema che si presenta nel premierato sul quale non intervengo. Per avere governabilità bisogna avere una buona rappresentanza politica. Sembra che su questo siamo ormai d'accordo tutti, anche d'accordo il primo firmatario Grazie.

0: Miami, che il suo partito ha già deciso che vorrà avere preferenze, il voto di preferenza, non un voto di, non il voto di, ma un voto di preferenza, perché se producete una legge con più voti di preferenza, troverete il fenomeno che abbiamo ritenuto grave e che ha portato a conseguenze negative, quello delle cordate tra candidati che si scambiano i voti di preferenza. Il voto di preferenza deve essere uno, uno solo, che si può dare naturalmente su liste proporzionali, non c'è bisogno di nessun collegio nominale. E che, peraltro è difficile avere collegi nominali in una situazione nella quale bisogna ritagliare tutti i collegi, bisogna procedere a una rivisitazione e riforma di tutti i collegi che esistono in questo paese, operazione molto complicata che non può essere fatta prima delle prossime elezioni e che quindi ritengo che sia destinata a fallire. Aggiungo che se c'è soltanto stabilità politica avremo una situazione di stallo, di immobilismo da non risolvere, che non possiamo risolvere, che non produrrebbe quello che vorremmo, cioè un governo governante. Credo che bisogna aggiungere due cose a questo discorso. Il primo è di stabilire, non dirò una volta per tutte, perché siamo disponibili a vedere che cosa succede nel mondo reale, ma di stabilire qual è il criterio dominante che perseguiamo. Io credo che i sistemi elettorali devono perseguire un criterio dominante, che è quello del potere degli elettori, non la stabilità dei governi, non l'elezione dei governi, ma il potere degli elettori. E se l'elettore unico potere ha è quello di tracciare una crocetta su un simbolo di partito, non ci siamo. L'elettore deve poter scegliere anche il candidato. Questo ha delle conseguenze positive sulla rappresentanza, perché se il candidato sa che l'elettore può sceglierlo o non sceglierlo, farà, come diceva già anche il professor Fasano, farà una campagna elettorale, cercherà di spiegare ai direttori che cosa vuole fare, che cosa può fare, spiegherà poi anche che cosa non ha potuto fare e quindi chiarirà anche il funzionamento della politica. Da questo punto di vista è giusto perseguire anche l'obiettivo di richiamare gli elettori al voto, perché non che le democrazie cadano perché gli elettori non votano, le democrazie cadono per ben altre ragioni, una delle quali è che le elite non sono democratiche, ma l'elettore deve poter influenzare la scelta del candidato e anche la ripresentazione del candidato. Il candidato a questo punto sarà costretto a tenere conto delle preferenze e anche degli interessi dell'elettore. Dunque, un voto di preferenza è assolutamente indispensabile in qualsiasi direzione si vada. Credo che ci sia una preoccupazione infondata che gira per il paese reale, o forse solo per il paese politico, quello del pareggio, che mi pare una preoccupazione assolutamente infondata. E vi offro non un aneddoto, ma un caso vero. È il caso del svedese. Gli svedesi alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, riformarono il loro sistema parlamentare e passarono da un sistema bicamerale a un sistema monocamerale, con 350 parlamentari che non erano la somma, ma erano un po' meno della somma. Nelle prime elezioni del 1973 si trovò una maggioranza, non si trovò nessuna maggioranza. 175 comunisti e socialdemocratici e 175 parlamentari borghesi. Questo naturalmente però dei problemi, ma con classe, con stile, si consentì ai socialdemocratici, che erano il raggruppamento più forte, di governare, naturalmente sapendo che era difficile andare contro le preferenze dell'opposizione. Nella situazione successiva il numero di parlamentari venne ridotto a 349, proprio per garantire che ci fosse poi una maggioranza. Infatti, nelle elezioni del 1976 i socialdemocratici più comunisti ebbero 175 seggi, i partiti borghesi 174. E naturalmente ci fu un governo che durò. E quindi se avete questa preoccupazione del pareggio, basta che riduciate il numero di parlamentari a dispari e a quel punto non ci sarà più nessun pareggio. Concludo dicendo che sono molto d'accordo con il disegno di legge presentato da Maggi per far tornare gli elettori a votare. L'astensionismo è, come dicevo, un problema non devastante, ma un problema comunque in qualche modo democratico. Vogliamo che i nostri concittadini tornino a valutare le offerte dei partiti, le offerte dei candidati. Vogliamo che siano coinvolti, che sappiano che il loro voto conta. Diciamocelo per bene, chi non vota non conta, ma per avere una buona democrazia bisogna avere una percentuale di elettori notevole che esprime le sue preferenze e che va in direzione di spingere la politica a prendere conto di quelle preferenze. Da ultimo, proprio solo in coda, I governi italiani, ma non solo, anche qui bisogna guardare fuori delle Alpi, i governi dei paesi delle democrazie parlamentari sono prevalentemente un po' dappertutto, con pochissime eccezioni, governi di coalizione. I governi di coalizione sono utili per due ragioni. Primo, perché essendo una coalizione rappresentano più interessi e più preferenze, e quindi la coalizione consente di avere una migliore rappresentanza complessiva del paese. In secondo luogo, perché moderano le tendenze, l'estrema destra o l'estrema sinistra di quella coalizione non potranno vincere con i loro disegni di legge, dovranno cercare di combinarsi con il centro. E dunque di coalizione al tempo stesso rappresentano meglio e moderano le politiche che potrebbero essere prodotte. Questa è la direzione in cui andare, e quindi credo che debba essere ripreso tutto da capo. Cioè non basta riformare il disegno di legge rosato, bisogna andare in una direzione completamente nuova. Una rappresentanza proporzionale adeguata, la Svezia l'ha sempre avuta da quando ha cominciato a votare, ma non è l'unico paese, una rappresentanza proporzionale adeguata e il voto di preferenza. Questa è la soluzione e quindi deve essere totalmente ripensata. Grazie Presidente, grazie componenti.
1: Bene, grazie Professore. Ci sono richieste di interventi. Prego, Onorevole Rossi.
2: No, brevemente, una riflessione: se gli altri auditi, oltre al professor Giuffrè, potranno fare, partendo proprio dalle riflessioni del professor Giuffrè. È evidente che l'elemento del premio di maggioranza di 70-35, eletto insieme al meccanismo elettorale previsti dalla legge, rendono, che a primo avviso potrebbero sembrare sproporzionati e non ragionevoli nell'entità del premio assegnato, invece diventano proporzionali e ragionevoli nel momento in cui si legge il meccanismo elettorale di assegnazione del premio. Quindi l'elemento di inversione proporzionale dell'assegnazione del premio che deriva dal sottrarre, lo ripeto più volte perché è un elemento essenziale secondo me della proposta di legge, che sottrae i seggi del premio nel conteggio precedente alla, all'assegnazione del risultato proporzionale, determinano un'assegnazione che è inversamente proporzionale al risultato elettorale. E quindi questo produce una proporzionalità e una ragionevolezza del premio, perché alla soglia più bassa minima, a un risultato elettorale della coalizione vincente più vicino alla soglia minima necessaria per l'assegnazione del premio del 40%, e che per inciso è la previsione che potenzialmente è anche una previsione in cui i risultati delle coalizioni sono più prossimi fra loro. Quindi più sarà basso il risultato della coalizione vincente, cioè più prossimo al 40%, è più evidente che le coalizioni saranno fra loro vicine. Se la coalizione vincente dovesse arrivare al 40%, è evidente che la seconda coalizione arriverà a una soglia che forse è anche al di sotto dell'1%, lo dice il conteggio, deve fare 100 evidentemente. Quindi si ha un'assegnazione del premio che è sicuramente... che si ritiene ragionevole e proporzionale, mi sembra dalle parole del professor Giuffrè, proprio perché il risultato della coalizione vincente è più prossimo alla soglia minima di assegnazione, e quindi questo prevede sicuramente una proporzionalità e ragionevolezza che da alcuni auditi viene criticato, e qui arrivo alla riflessione centrale, rispetto al fatto che il premio di governabilità, così chiamato credo non a caso, rispetto al premio di maggioranza, insita la possibilità di non raggiungere l'obiettivo della maggioranza parlamentare. Ma è evidente che questo per il legislatore forse è un elemento positivo della proposta di legge, non negativo. Cioè il fatto che il premio assegnato alla coalizione vincente che abbia a ridosso del 40%, cioè abbia vinto le elezioni con un risultato a ridosso del 40%, può non prevedere il risultato della maggioranza assoluta, ma non è un elemento di merito della proposta di legge, perché evidentemente quella coalizione non ha raggiunto un risultato elettorale che diciamo, la veda diciamo, certamente, diciamo, vincente in maniera diciamo, importante e netta. E quindi questo diventa una, diciamo, un elemento di merito della proposta, perché assegna un premio che è fisso, ma che di fatto è invece modulabile a seconda del risultato, che è l'elemento, ritengo, di novità della proposta. Anche il collega Fornaro prima citava, non so se lui si riferisce alla sua legge, al Bersanello, al cosiddetto Bersanellum, o forse a quello successivo, che vedeva assegnato un premio, diciamo, su collegi maggioritari una quota parte di seggi assegnati con maggioritari al turno unico e poi addirittura due o tre livelli di premio, mi sembra di ricordare, uno da 90, uno da 38 e uno dalla prima coalizione vincente alla seconda, quindi anche nelle entità, anche se i deputati allora erano 630, sicuramente più importante, ma noi secondo me non dobbiamo mai dimenticare, e vorrei su questo un parere, che la quota oggi maggioritaria prevista dalla legge elettorale è sicuramente il maggioritario in sé porta delle distorsioni di risultato, perché assegna tutto il, diciamo, i seggi del collegio 1 a chi ha ottenuto un voto più della coalizione, dell'altra coalizione, e quindi evidentemente il maggioritario porta in sé la distorsione del risultato elettorale. È un'assegnazione che sicuramente non è, diciamo, proporzionata per definizione al risultato elettorale, con quindi la possibilità di un risultato che sia di poca differenza, con un'assegnazione molto alta di seggi, come è avvenuto nell'ultima elezione, che ha visto le coalizioni, diciamo, non con una, diciamo, la somma dei partiti non vincenti e delle coalizioni non vincenti rispetto alla coalizione vincente, diciamo, vedersi assegnato un seggio molto maggiore di uninominali. Il centrodestra ha raggiunto 121 seggi uninominali, con un risultato, diciamo, totale di quota elettorale, diciamo, prossima o addirittura inferiore diciamo, alla somma dei partiti non risultati vincenti. Quindi più distorsione del maggioritario e di questa legge elettorale mi sembra, diciamo, difficile da trovare.
1: Onorevole Fornaro.
3: Sì, io volevo avere qualche conforto, diciamo, dagli auditi e in particolare rispetto al tema delle soglie del premio di maggioranza.
4: Federico Fornaro, Partito Democratico.
3: I ragionamenti che noi possiamo fare sono fortemente correlati a livello di soglia, perché è vero, come è stato ricordato in precedenza, che la Corte non ha mai identificato nel 55%, diciamo, il tetto massimo. Ci si arrivava sostanzialmente mettendo insieme una soglia minima e un livello ragionevole di disproporzionalità. Diciamo, alla fine molti costituzionalisti hanno individuato nel 55 brutalmente la somma 40 più 15 o 45 più 10 sostanzialmente. Quindi rispetto a questo, no, io però ritorno e poi chiudo sul tema ballottaggio, perché non mi convincono alcune, poi avremo modo ovviamente noi di rifletterci insieme, confrontandoci come è giusto che sia in sede di commissione, i ragionamenti e riflessioni che poc'anzi ha fatto il collega Rossi, perché ovviamente c'è una questione che è la dimensione del premio, perché la dimensione del premio determina un livello di disproporzionalità che, ripeto, in una lista che prende il 36%, significa che a fronte di circa 115, nella migliore delle ipotesi, seggi proporzionali, viene si aggiunge 70, per non determinare neppure il premio di maggioranza, cioè quello che lui giudica come merito potrebbe avere un senso, uso il condizionale due volte, noi siamo contrari, diciamo, all'impianto della legge, ma più spostando verso l'alto al 40%, e quindi conseguentemente quello per la attribuzione diretta al 45. Questo avrebbe un senso, perché mettere il 35 dove hai un elevato livello di disproporzionalità e al tempo stesso non garantisci la stabilità, vai secondo me contro il principio di ragionevolezza e di eccesso di disproporzionalità. Volevo sapere su questo le opinioni degli auditi, anche se il professor Giuffrè si è già sostanzialmente espresso, però credo che questo dubbio e queste valutazioni possano avere un senso, significato anche per lui. Consentitemi di salutare con particolare affetto il professor Pasquino, che non vedevo da diverso tempo e che vedo in grande forma.
1: Bene. C'è una domanda di Bordonari. C'è una domanda dell'onorevole Bordonari, credo.
5: No, Presidente, sono Bonafè, non Bordonari. Sempre Simona, ma Bonafè.
4: Partito Democratico.
5: Grazie. Sì, no, ha ragione, grazie. Non attivo il video, mi scuseranno i colleghi e gli auditi, ma ho problemi di connessione, spero che mi sentiate. Ma allora, io più che una domanda, diciamo così, tecnica, e insomma ascolto anche volentieri le riflessioni sulle domande che hanno già fatto i colleghi Rossi e Fornaro, io volevo fare una considerazione più generale che parte da un dato di fatto, che noi abbiamo oggi una legge elettorale che ha una serie di limiti, ci mancherebbe altro, ma di fatto oggi esiste una legge elettorale e stiamo parlando di una modifica, ha detto bene il professor Pasquino, che è l'ennesima modifica in un numero limitato di anni, e quindi forse c'è bisogno di fare una riflessione più generale. Ora, non sono le prime audizioni che sentiamo e mi pare che quasi tutti gli auditi si siano concentrati molto sul premio di maggioranza, che oltre ad avere una disproporzionalità, così come diceva prima il collega Fornaro, si può dire che alla fine può risultare fuori controllo, perché può superare il 60% dei seggi e quindi andare molto vicino al quorum per gli organismi di garanzia, e ricordiamoci che se i costituenti hanno voluto delle soglie per gli organismi di garanzia e non perché prevedessero che ci fosse una coalizione in grado di determinarlo, ma perché insomma dovevano essere quorum che creavano le condizioni per un consenso, comunque per un lavoro condiviso. E quindi da una parte c'è questo rischio, dall'altra c'è il rischio, che è stato detto molto bene dal professor Fasano, che addirittura come dire, anche il premio di maggioranza può essere insufficiente a garantire di fatto una maggioranza, se questo è sotto una certa soglia, e quindi non garantisce comunque la governabilità. Ora, la domanda che volevo fare io è questa, cioè più che correggere il premio, cioè l'attuale legge, che dicevo prima, ha tutta una serie di limiti, ci mancherebbe, non voglio difenderla, però ecco, non offre secondo voi un equilibrio diciamo più prudente tra la rappresentatività, ma oserei dire anche la rappresentanza, perché c'è una quota che comunque è assegnata con collegi uninominali, ecco, non garantisce un equilibrio più prudente tra rappresentatività, rappresentanza e governabilità, se si vuole rimanere sempre nell'ambito di un sistema maggioritario? Grazie.
1: Allora, brevemente do quindi la parola al professor Fasano per la replica. In videocollegamento. Il professore deve accendere il microfono, non la sentiamo.
6: Ecco, adesso sì, perfetto. No, era un po' in ritardo l'accensione.
1: Prego.
6: Allora, prima cosa, parto dalle preferenze e i collegi uninominali. Diciamo, il punto più delicato, secondo me, rispetto a plurinominali, uninominali, preferenze, è primo il vincolo della Corte Costituzionale, che si è già espressa sul fatto che non sono ammissibili, diciamo, liste lunghe di collegi plurinominali in assenza di preferenze. Su liste lunghe in collegi plurinominali con preferenza condivido la valutazione che dava il professor Pasquino, cioè abbiamo una storia di inquinamento del voto, anche se oggi, diciamo, i livelli di partecipazione al voto sono più bassi, però quella storia ci dice che il voto, soprattutto in situazioni e in contesti dove ci può essere maggiore contaminazione o propensione a scambio di voto illecito, può essere facilmente controllato attraverso preferenze plurime. Quindi lì la soluzione può essere, se vogliamo mantenere i collegi plurinominali invece dell'uninominale, può essere banalmente quello di mantenerli plurinominali, per quanto possibile non troppo ampi, e per quanto possibile con preferenze, io direi, alternata di genere, data che è un'acquisizione a quale siamo già pervenuti. Quindi questa potrebbe essere una soluzione alternativa a quella che proponevo io dei collegi uninominali con attribuzione dei seggi su base proporzionale. L'importante, altro dato, è che riavvicinare gli elettori alla, come dire, alla politica attraverso un momento importante come la celebrazione del voto, altro dato importante è quello di permettere sostanzialmente agli elettori una maggiore conoscibilità dei candidati, cosa che collegi con ampiezza piccola permette di fare, e di evitare meccanismi che inducano e strutturino una campagna politica elettorale esclusivamente nazionalizzata. Quindi credo che questo punto delle preferenze, se non si vuole introdurre l'uninominale, diciamo, io dichiaro una distorsione mia personale di preferenza, anche in termini, come dire, scientifici, per un maggioritario a doppio turno con collegi uninominali. Però detto questo, tra le soluzioni possibili, quella del plurinominale piccolo con preferenze alternate di genere può essere una prima soluzione. Sul premio, riprendendo quello che dicevano i parlamentari della commissione, la cosa che a me preoccupa, per certi versi anche più del fatto che il premio non sia sempre necessariamente majority assurance, cioè non in grado di assicurare comunque la maggioranza, la cosa che a me preoccupa è che è un combinato disposto tra il premio e il suo meccanismo e i seggi che si possono invisibilmente, ma poi contano, recuperare attraverso voto disperso, questo in maniera più limitata, e invece in maniera più consistente, circoscrizioni estere, Val d'Aosta e Trentino, che rendono questo premio, rispetto al valore in percentuale di seggi attribuiti su cui si attesta, variabile. E lì secondo me c'è un elemento critico, perché in realtà se io posso arrivare ad avere fino a 61,5% dei seggi alla Camera o 63% di quella al Senato, vuol dire che questo premio di maggioranza, per ragioni in parte sottratte al meccanismo di attribuzione che riguarda i canali che dicevo, voto disperso, circoscrizione estere, Val d'Aosta e Trentino Alto Adige, ecco, ha un elemento che è fuori controllo. Per questo dicevo che sarebbe meglio forse immaginare un'ipotesi di doppio turno majority tradizionale, dove non abbiamo problemi di soglie per accedere, non abbiamo problemi di effetti conseguenti, possiamo limitarci al fatto che al primo turno, se non c'è nessuna lista o coalizione, prende il 51% dei voti validamente espressi, si vada al secondo. Il fatto di prevedere, a differenza dell'Italicum, le coalizioni, non soltanto le liste, ci mette nelle condizioni di ovviare a questo limite che aveva rappresentato un punto di critica della Corte Costituzionale con la sentenza 35/2017. L'altro aspetto un po' delicato, però, rispetto a questa architettura, è che nella logica adottata dalla Corte Costituzionale l'idea che il secondo turno rappresenti non un prolungamento del primo, ma una ridefinizione, rimodulazione del voto, conseguentemente consentendo alle forze politiche in campo, attraverso apparentamenti o accordi, di ritornare a loro volta in campo e di mantenere più esteso l'arco della rappresentanza. Questo è un punto che, diciamo, politologicamente mi rendo conto possa essere un problema per le forze più grandi rispetto al potere coalizionale che concede a quelle più piccole, però questo è un punto che può essere ovviato. Rispetto al meccanismo dell'attuale vigente legge, lì io penso che uno dei problemi è che, come dire, il gioco e gli effetti dei collegi uninominali maggioritari sono poco controllabili, un po' come il premio di maggioranza nell'attuale architettura della proposta Bignami. Quindi può esserci, può non esserci un effetto, come dire, amplificatore del risultato legato all'esito dei collegi uninominali. È una formula che ha mostrato dei suoi limiti. Uno di questi potrebbe essere che, a fronte di due coalizioni che si fronteggiano quasi alla pari, potrebbe dare risultati pari e patta, però lì, devo dire, se ci atteniamo al dettato della Corte Costituzionale e se stiamo nell'alveo di un sistema parlamentare, possiamo anche ammettere il fatto che ci sia un pari patto, nel senso che diciamo il tema è anche legato alle priorità che vogliamo raggiungere. Io credo comunque in una fase come questa, anche rispetto alle caratteristiche della lotta politica nel Paese, che possa aver senso cercare di privilegiare un riorientamento proporzionale in parte e, come dire, parlamentarista in parte, anche questa del nostro sistema politico, perché abbiamo bisogno anche di un sistema politico istituzionale le cui regole inducano gli attori politici in campo a ricercare una certa coesione e condivisione pur nella distinzione delle prospettive politiche. È una cosa che credo possa essere utile anche a far tornare un po' di gente al voto e possa essere utile a dare maggiore stabilità e autorevolezza alla politica. Grazie.
1: Bene, grazie. E brevemente alla parola al professor Pasquino. Prego, professore.
0: Sì, grazie. Tutto voglio ringraziare l'onorevole Fornaro delle gentili parole e di avermi ascoltato con attenzione. Però il punto che ho cercato di fare, evidentemente non abbastanza bene, è che non si possono riformare le leggi elettorali montando sulla legge elettorale precedente. Bisogna avere un colpo d'ala, cambiare del tutto l'approccio. Miniami cambia probabilmente in meglio la legge precedente, che era davvero brutta, però non basta, perché contiene tutta una serie di elementi discutibili, controversi, che infatti sono stati sviscerati sia dagli auditi sia dai parlamentari. È inutile mettersi a giocare sul numero dei seggi, sul tipo di ballottaggio e così via. Non va bene niente di quella roba. Il ballottaggio va sempre bene perché dà potere agli elettori. Però poi dipende naturalmente da che tipo di potere e per che obiettivo. Dunque niente di tutto questo, ricominciare da capo e avere il tempo per farlo, non farlo in fine di legislatura per andare a risolvere un problema, uno spauracchio come quello del pareggio, che ho detto come l'hanno risolto gli svedesi. Sì, lo so che non siamo svedesi naturalmente, però lo si può risolvere così molto semplicemente. Se la coalizione è coesa intorno a un programma, una leadership capace, può governare con un seggio di vantaggio senza nessun dubbio, e gli svedesi lo hanno dimostrato più volte, in questo caso in maniera molto visibile. Dopodiché non voglio vincolarmi al gioco del riformare quello che secondo me è irriformabile, però una cosa deve essere chiara, che se c'è un premio di maggioranza deve essere attribuito dagli elettori, e deve essere un premio di maggioranza, cioè deve portare una coalizione che non è maggioritaria al di sopra del 50%, e quindi la Corte Costituzionale sta dicendo delle cose che sono comprensibili ma irragionevoli rispetto alla situazione italiana. Una situazione così frammentata deve avere un premio di maggioranza che porta una non maggioranza a diventare maggioranza. Il problema vero è che nessuno lo affronta, e che cosa succede quando quella coalizione si spacca in Parlamento, cioè gli togliamo il premio di maggioranza o si torna tutti a votare. Perché di questo non, il disegno di legge Miniami non si occupa, ma invece bisogna occuparsi anche di questo, la rottura della coalizione che non sa governare. Infine, non pensate che basterà un premio di maggioranza a migliorare il governo italiano, ci vuole ben altro, ed è qualcosa che non è riducibile, non è risolvibile attraverso i numeri, è risolvibile attraverso una campagna elettorale. È per questo che un voto di preferenza è necessario, perché obbliga i candidati a imparare delle cose per vincere, e quelle cose che le hanno imparato se le fanno poi tradurre in comportamenti in Parlamento. Tutto il resto sono giochi che non mi piacciono e che credo che prima me li abbandonate meglio sarà.
1: Grazie professor Pasquino. Do infine la parola a Felice Giuffre, professore di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Catania.
7: Grazie. Prego. Grazie Presidente, cerco di rispondere brevissimamente alle sollecitazioni dell'onorevole Fornaro, dell'onorevole Rossi e dell'onorevole Bonafè, ma anche a quelle dei colleghi. In particolare ho apprezzato molto l'intervento del professor Pasquino, che saluto. E, in particolare voglio però dire che quanto alle preferenze e alla centralità che richiamava il professor Pasquino del potere degli elettori come elemento cardine delle scelte che il Parlamento deve fare, ci tenevo a dire che però noi non arriviamo sin qui senza un retroterra storico, senza precedenti esperienze istituzionali. Io sono abbastanza anziano per aver vissuto l'inizio degli anni 90 e quindi il referendum del 1991, del 1993, e ricordo che siamo arrivati a quegli esiti che poi hanno portato all'abolizione delle preferenze, prima delle preferenze multiple, poi della preferenza unica per il passaggio a un sistema misto, prevalentemente maggioritario, il Mattarellum, proprio perché le preferenze avevano dato cattiva prova e erano state una delle ragioni di un processo degenerativo della nostra democrazia. Io provengo da una regione del sud, provengo dalla Sicilia, e ancora oggi gli aspetti in qualche modo degenerativi delle preferenze noi le scontiamo a livello di elezioni locali. Di fronte alla crisi dei partiti, di fronte alla crisi dei sindacati, spesso in un sistema segnato dalle preferenze, quelli che diventano decisivi, lo voglio dire perché per me è un chiodo fisso, diventano per esempio i patronati. E in alcune aree del paese, per esempio quella da cui provengo, questo meccanismo genera effetti, come dire, distorsivi ben più gravi di un premio di maggioranza. Quindi io terrei presente questo aspetto quando parliamo di preferenze. I cittadini italiani ebbero modo di esprimersi in maniera molto chiara e decisa a proposito delle preferenze. È vero che sono passati tanti decenni, ma alcune condizioni in certe aree del paese almeno non sono cambiate, e gli effetti si vedono ancora con le formule elettorali che prevedono il sistema delle preferenze. Io penso che la democrazia non si garantisca soltanto con le preferenze, ma innanzitutto con i partiti. Non c'è democrazia senza partiti politici. Forse si dovrebbe intervenire anche su questo piano, cioè favorire la partecipazione dei cittadini alla vita dei partiti politici, cioè rigenerare la forma partito. Per quanto riguarda le soglie, sì, come ricordava l'onorevole Fornaro, mi sono espresso. È evidente che si tratta di equilibri in cui si sperimenta la discrezionalità politica e quindi il merito del Parlamento. Si potrebbe anche aumentare, per esempio, di un paio di punti la soglia del premio per accedere al premio di maggioranza, così come si può aumentare di un paio di punti la soglia per il ballottaggio. Questa è una scelta discrezionale che ovviamente deve essere fatta tenendo conto dei due poli entro cui ci dobbiamo muovere, rappresentanza e proporzionalità. Quanto alla legge elettorale attuale, che poi quella richiamata dall'onorevole Bonafè, io credo che questa legge abbia dato buona prova per caso, ha dato buona prova perché, come sappiamo tutti, una delle due coalizioni in realtà è arrivata al voto non coalizzata, e quindi per un caso non si è arrivati ad un pareggio, ma nel caso in cui si coalizzasse questa volta il centrosinistra, diciamo così, non è che arriveremmo alla vittoria dell'uno o dell'altro, con tutta probabilità arriveremo ad un pareggio. E se un elemento di virtuosità di questi anni deve essere unanimemente riconosciuto, e certamente la stabilità del governo. Quindi, secondo me, a prescindere da chi vincerà la prossima volta le elezioni, un dato lo dobbiamo dare per acquisito, cioè garantire la governabilità del centrodestra o del centrosinistra e scoraggiare pareggi che non determinano necessariamente governi stabili che ruotano attorno al centro. Molto spesso questi governi sono intrinsecamente instabili proprio perché la necessità di mediazione fra forze che probabilmente hanno visioni e orizzonti valoriali differenti garantisce una apparente stabilità. Io proprio perché ho vissuto quelle fasi che citavo prima, dell'inizio degli anni 90, resto un bipolarista e se vogliamo proprio superare il sistema che non prevede le preferenze, allora al massimo sarebbe meglio un maggioritario o che so un Mattarellum senza lo scorporo, ma non tornare alle preferenze. Questo ovviamente è il mio punto di vista personale.
1: Bene, grazie. Io ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.
8: Radio Radicale 13:15 minuti, si è conclusa l'audizione davanti alle commissioni affari costituzionali della Camera di alcuni professori nell'ambito dell'esame della disposizione del disegno di legge che reca disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Si tratta appunto della riforma della legge elettorale. Sono stati ascoltati nel primo giro di audizioni Cesare Pinelli, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Sapienza, Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Sor Orsola Benincasa, e Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Nella seconda sessione invece sono stati ascoltati i professori Luciano Fasano, professore di scienza politica presso l'Università degli Studi di Milano, Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica presso l'Università di Bologna, e Felice Giuffè, professore di diritto costituzionale pubblico presso l'Università di Catania. E adesso ascoltiamo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale in occasione del 165° anniversario di Costituzione dell'Esercito Italiano il generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti alle Forze Armate. L'intervento del generale Masiello, dopo l'intervento del generale Masiello, appunto, il Presidente ha rivolto un saluto ai presenti. Sentiamo.
9: Signor Presidente, grazie a nome di tutte le donne e gli uomini dell'Esercito Italiano e ovviamente mio personale. Grazie per l'attenzione e per il tempo che ci dedica. E le rivolgo altresì il sentito saluto delle nostre famiglie, che sono il pilastro dei nostri valori. A 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, la festa dell'esercito assume un valore ancora più profondo. Il 1946 fu l'alba di un nuovo mondo, nato dalle macerie di una guerra devastante, un'Italia ferita, provata, ma capace di rialzarsi con dignità, coraggio e speranza, unita dal rifiuto assoluto dell'orrore della guerra. Da quel rifiuto è nato il più alto testamento dei valori del popolo italiano, la nostra eredità più preziosa, la Costituzione Repubblicana.

0: Signor Presidente, come abbiamo ricordato, sono 80 anni. Abbiamo pensato di regalarle questa statua che rappresenta il giuramento dei cadetti. Il giuramento in effetti avvenne nel 47, gennaio 47, ma la legge che definisce la forma del giuramento è del 46. È scritta sulla pietra a simboleggiare l'eternità di queste parole e l'eternità del giuramento. È per la vita. In questo documento sono raccolti una serie di documenti tratti dall'ufficio storico dello Stato Maggiore, sono documenti del 45, 46 e 47, che segnano il percorso per arrivare al giuramento e come i soldati e le autorità politiche dell'epoca si prepararono a questo momento.
1: Grazie, generale.
0: Grazie a lei, signor Presidente.
1: Questo è pieno. Grazie di questo ricordo, è colmo di significati importanti, grazie davvero e grazie per questa documentazione che, avendo appena scorsa, vedo che è di estremo interesse. Grazie, generale.
2: Grazie.
1: Rinnovo il saluto al Capo di Stato Maggiore, ringraziandolo per le sue considerazioni di alto significato che poc'anzi ha svolto. Ci siamo appena visti prima di venire in questa sala con il Capo di Stato Maggiore per un colloquio nel corso del quale gli ho ribadito l'apprezzamento e la riconoscenza alta della Repubblica per l'esercito italiano. E naturalmente esprimo un benvenuto molto cordiale a tutti voi che qui rappresentate le donne e gli uomini dell'esercito, chiedendovi di trasmettere alle vostre colleghe e ai vostri colleghi gli auguri per questo 165esimo anniversario. Un benvenuto particolare alle medaglie d'oro al valor militare presenti, il colonnello Paglia, il sergente maggiore Adorno e gli altri decorati, il graduato aiutante Millocca, medaglia d'argento, il graduato aiutante Razzano, medaglia d'argento al valore dell'esercito, il sergente maggiore Giannini, medaglia d'argento al valor civile. Le vostre storie di valore sono di esempio per le donne e gli uomini dell'esercito e per tutti i cittadini. L'esercito affonda le proprie radici nel mosaico delle milizie peronitarie e nelle epiche campagne risorgimentali, periodi in cui la forza armata fu strumento determinante per la costruzione di una comune identità e per il conseguimento della unità nazionale. A differenza di quanto contrassegnava la sicurezza nei secoli precedenti, dopo la Seconda Guerra Mondiale si ebbe la capacità di costruire un credibile ordinamento internazionale. Le forze armate e tanti paesi, sotto l'ombrello dell'ONU, cooperavano a spegnere i focolai di scontro, a promuovere la pace. La condizione internazionale, allora articolata intorno a due grandi potenze, aveva determinato un equilibrio largamente prevedibile, pur fra tensioni che frequentemente si manifestavano. Successivamente, il venir meno della Guerra Fredda, a seguito del collasso dell'Impero Sovietico, sembrava aver aperto la strada a una lunga prospettiva di pace. Oggi lo scenario è mutato e si manifestano crisi dagli effetti globali. L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti su larga scala, caratterizzati da minacce ibride e asimmetriche, hanno travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza e impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza in un mondo sempre più frammentato e fragile. L'esercito è dunque chiamato anch'esso a rispondere alle scelte strategiche che Parlamento e Governo si trovano a dover definire. Un processo di necessaria trasformazione in cui, ancora una volta, è preziosa la vostra dedizione professionale per concorrere a difendere gli interessi vitali dell'Italia, a partire dal sistema di libertà e dalla stabilità democratica delle sue istituzioni. Con le altre forze armate siete strumento per l'indipendenza della Repubblica, tutelando i confini nazionali è in ossequio ai valori della nostra Costituzione, poc'anzi citata dal generale Masiello, promuovendo la pace e i diritti umani nelle missioni internazionali. La professionalità delle Forze Armate, insieme all'etica che le guida, è oggi alla prova dell'impiego di sistemi d'arma sorretti dalla intelligenza artificiale. Ma è sempre il soldato a restare il baricentro non sostituibile anche nella guerra contemporanea. La tecnologia gioca un ruolo senza precedenti sui campi di battaglia, un ruolo crescente, ma non può sostituire il discernimento umano. Guai a operare diversamente, le tragedie si moltiplicherebbero e se ne è già registrato qualche esempio. Ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione. I principi cardine di libertà, uguaglianza, giustizia, rispetto della dignità umana non sono enunciati teorici, ma rappresentano la bussola etica, l'orientamento dell'impegno quotidiano dell'esercito, delle forze armate. Esempi concreti ne sono le missioni cui assolvete, da quella del personale italiano schierato in Libano a quella di strade sicure sul territorio nazionale. Il pensiero va rivolto in questo momento alla Brigata Sassari, inquadrata nel comando della missione UNIFIL, e al personale impegnato nell'ambito delle iniziative bilaterali di addestramento e supporto delle forze armate libanesi. I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto. La ferma resilienza di cui danno prova è encomiabile. L'impegno dell'esercito e delle forze armate non si limita al solo Medio Oriente, ma abbraccia tutto l'arco di crisi che, partendo dalle coste atlantiche del Nord Africa, raggiunge la penisola arabica e risale su fino alle sponde del Baltico. L'impegno delle donne e degli uomini dell'esercito è accompagnato in tutti questi fronti e nella quotidiana attività è accompagnato dalla gratitudine del popolo italiano. Anche per questo sentimento desidero esprimere l'omaggio della Repubblica a tutti coloro che hanno perso la vita nell'espletamento del dovere al servizio della patria e a coloro che portano su di sé i segni di ferite fisiche o morali. Rinnovo gli auguri per questa ricorrenza a tutti voi qui presenti e, ripeto, per il vostro tramite, a tutti i vostri colleghi e colleghe e ai vostri familiari. Viva l'Esercito, viva le Forze Armate, viva la Repubblica.
2: Grazie.
3: Radio Radicale, le 13:26 minuti, questo è il saluto di ieri del Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione del 165esimo anniversario di costituzione dell'esercito italiano, nel quale ha ricevuto al Quirinale il generale Capo di Stato Maggiore Carmine Masiello. Adesso, prima di andare ai lavori parlamentari che riprenderanno alle 14 alla Camera con la discussione delle mozioni, poi la discussione del disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, su cui verrà posta la fiducia. Anticipiamo l'appuntamento con il nostro notiziario, una versione ridotta appunto prima dell'inizio dei lavori e della Camera previsti per le 14, e torniamo a parlare di legge elettorale. Questa mattina abbiamo seguito in diretta le audizioni in Commissione Affari Costituzionali della Camera sulla riforma appunto della legge elettorale. Sono stati ascoltati alcuni costituzionalisti, professori di diritto pubblico, il relatore di Fratelli d'Italia, Angelo Rossi, è intervenuto durante le audizioni. Concentrarsi sull'entità del premio di governabilità 70 seggi è un errore, perché in base al meccanismo previsto la quota a tutti gli effetti non è di 70, perché prevede la sottrazione del premio di governabilità prima dell'assegnazione proporzionale, dunque qualunque sia la coalizione vincente di quei 70 su base proporzionale se ne vedrebbe assegnato circa il 40%, quindi il premio non è né ragionevole né non proporzionato, non è di 70 ma molto meno, perché di quel premio una quota parte andrebbe comunque assegnata se la base non fosse 314 e 400 seggi della Camera meno i 70, ma 384, così ha spiegato il relatore della legge elettorale Angelo Rossi intervenendo appunto in commissione. Tra gli auditi il professor Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. A parte alcune questioni importanti, ha spiegato Guzzetta, su cui bisognerebbe intervenire a partire dal computo del voto di Trentino e Valle d'Aosta per il premio, a mio parere effettivamente ambigue e complessivamente a me sembra che la legge, al netto delle valutazioni politiche di ciascuno, sia nel solco delle linee che la Corte Costituzionale con le sue sentenze ha definito, ha detto il professor Guzzetta. Sempre sulla legge elettorale sentiamo però al microfono di Lanfranco Palazzolo Federico Fornaro del Partito Democratico.
4: Radio Radicale, siamo con Federico Fornaro del Partito Democratico per parlare di legge elettorale. Allora, io le volevo chiedere se, come ha trovato il metodo della maggioranza di fare una legge e poi di venire in commissione e dire siamo aperti anche alle vostre proposte, resta la vostra chiusura o pensate che possa esserci uno spiraglio nel corso del dibattito?
5: Ma c'è una contraddizione di fondo, perché non si può presentare un testo chiuso, discusso tra i partiti di maggioranza e poi depositato, e quando si arriva alla prima seduta della commissione, lo dico scherzando e con rispetto, chi è intervenuto per la maggioranza sembrava il fratello buono, nel senso che c'era disponibilità a discutere di tutto, tetto del premio di maggioranza, soglie, eccetera, eccetera. Insomma, mi sembra molto strumentale. Adesso vedremo nella fase emendativa come la maggioranza intende porsi. Noi continuiamo a non essere assolutamente d'accordo sull'impianto generale, sulla filosofia di questa legge elettorale, in particolare perché la dimensione del premio di maggioranza può portare al raggiungimento per il vincitore di quel 60% che è una soglia critica, che è quella con cui il Parlamento elegge i giudici costituzionali, elegge i componenti laici del CSM e in definitiva consentirebbe a quella maggioranza di fatto di eleggersi da sola senza alcuna interlocuzione anche il Presidente della Repubblica.
4: La filosofia della legge truffa e della legge Acerbo?
5: Beh, diciamo che la Acerbo aveva una soglia di ingresso al 25%, quindi da questo punto di vista non è paragonabile, anche se c'è qualche richiamo, diciamo. Per quel che riguarda la legge truffa, se penso alle leggi che abbiamo fatto, sono state fatte più di recente, forse quel termine è un po' abusato. È vero che la legge truffa però consentiva alla maggioranza di turno di arrivare di fatto al 65% e quindi potersi cambiare la Costituzione da sola, che non era truffa nella misura in cui bisognava comunque dimostrare di avere la maggioranza assoluta, il 50+1, però dava un premio che li portava, e ovviamente nel 53 a pochi anni dall'approvazione della Costituzione, quella venne vista come un tentativo di ribaltare sostanzialmente l'accordo che aveva portato alla scrittura della Carta.
4: C'è un partito del pareggio al quale farebbe comodo questa legge elettorale, oppure ritiene che è meglio trovare una legge elettorale che permetta di governare chi vince veramente? Ma considerando che adesso il centro-sinistra con i sondaggi sta andando abbastanza bene.
5: Ma infatti la questione non è piegare le leggi elettorali agli umori del momento. Bisognerebbe avere la capacità che ebbero i costituenti nel 1947 e poi nel 48 quando approvarono la legge elettorale che, tolta la parentesi del 53, rimase la stessa fino al 1992. Il tema è: il paese ha bisogno più di stabilità e di cosiddetta governabilità, oppure ha un bisogno di rappresentanza, visto per esempio l'elevato livello di astensionismo? Oggi credo che una buona legge elettorale dovrebbe provare a trovare un equilibrio tra queste due esigenze. Non si può forzare oltre un certo livello, come fa la legge proposta dall'attuale governo, non si può spingere oltre un certo limite la stabilità e la governabilità a discapito della rappresentanza. È altrettanto vero che un eccesso di proporzionalismo può portare a quel male insito in quella formula, cioè un eccesso di frammentazione. Quindi bisogna trovare un equilibrio tra queste due esigenze. Si potrebbe anche provare a trovarlo, però bisognerebbe che, diciamo, la maggioranza avesse l'umiltà di mettere da parte il suo progetto.
6: Andando fino in fondo, se il programma è quello di arrivare a luglio alla lettura qui alla Camera...
5: Ma allora loro bisogna guardare un po' più in là. Questa legge è funzionale al premierato. Ricordo che nel premierato è previsto che al Presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo sia garantita la maggioranza alla Camera e al Senato. Cioè si dice la legge elettorale deve garantire. E questa legge, diciamo, risponde a questa esigenza, e questo è l'altro punto nostro di criticità. Il premierato bisogna toglierlo dal tavolo. Il premierato è una formula.
6: Questa sarebbe anche per loro la garanzia di evitare sorprese dalla Corte Costituzionale, come è successo in passato?
5: Secondo me ci sono elementi di incostituzionalità che stanno emergendo.

0: maggioranza e quindi continuerà a eleggere i suoi 7 deputati. Il tema è se si va al ballottaggio. A quel punto gli elettori del Trentino potranno incidere su un premio, sull'assegnazione di un premio di maggioranza a cui non hanno contribuito? È un tema
1: Beh, certo, importante.
0: tutt'altro che secondario. Queste sono alcune questioni che stanno emergendo, così come l'altra che sta emergendo è questa. Cioè, la Corte che cosa ci ha detto nelle due sentenze, quelle sul Porcellum e sull'Italicum? Che il principio della stabilità degli esecutivi ha un valore costituzionale, per quanto non ci sia scritto in Costituzione. A condizione però che non ci sia un eccesso di disproporzionalità, cioè che la rappresentanza non sia eccessivamente alleggerita, tra virgolette, distorta, e poi che questo premio serva certamente alla stabilità. In un'ipotesi di scuola in cui vinca al ballottaggio una lista che aveva ottenuto il 36%, questa lista otterrebbe 103-105 deputati, a cui si aggiungono 70, nella migliore delle ipotesi andiamo, stando anche larghi, prevedendo, andiamo a 180 seggi su 400. Cioè hai un eccesso di disproporzionalità perché una lista col 36 ottiene un premio gigantesco e non serve neanche per governare.
1: Bene, grazie per queste riflessioni che ci ha.
0: Adesso andiamo a sentire le audizioni.
1: Grazie a Federico Fornaro.
2: Radio Radicale, 13:37 minuti, questa è l'intervista di Gianfranco Palazzolo, prima appunto che si svolgessero le audizioni sulla legge elettorale in Commissione Affari e Costituzionali, ma cambiamo argomento, parliamo di Iran, la situazione nel Golfo, nello stretto di Hormuz, intanto il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo stretto di Hormuz sotto la scorta, la sorveglianza della Marina statunitense. La nave, la Alliance Fairfax, battente bandiera americana, era rimasta bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra a febbraio scorso. Le è stata offerta l'opportunità di partire scortata dalle forze armate statunitensi. La nave ha quindi lasciato il Golfo Persico, scortata da mezzi militari USA il 4 maggio, ha dichiarato la compagnia in un comunicato. Il transito si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono sani e salvi. E due le navi della Marina americana che hanno attraversato lo stretto di Hormuz proprio in questo corridoio di sicurezza che è stato aperto dalla Marina americana, sono entrate nel Golfo dopo però aver schivato missili, droni e barchini veloci che sono stati lanciati contro queste navi. Lo riportano funzionari della difesa americana alla CBS. Secondo quanto riferito, la USS Truxtun e la USS Mason, supportate da elicotteri Apache e altri velivoli, hanno dovuto affrontare una serie di minacce coordinate durante la traversata. L'Iran ha lanciato piccole imbarcazioni, missili e droni contro di loro, in quello che i funzionari hanno descritto come un attacco prolungato. Nonostante l'intensità degli attacchi, nessuna delle due navi è stata colpita, scrive la CBS. Funzionari militari hanno dichiarato alla CBS che misure difensive rafforzate dal supporto aereo hanno intercettato e respinto con successo ogni minaccia lanciata contro le due cacciatorpediniere USA che appunto sono riuscite ad attraversare lo stretto di Hormuz. Nessun attacco ha raggiunto le due navi. Il comando centrale americano ha dichiarato ieri che i cacciatorpedinieri statunitensi hanno attraversato lo stretto nell'ambito dell'iniziativa denominata Project Freedom. Le forze armate non hanno tuttavia specificato quali o quante navi militari siano state coinvolte nel transito. Ma oggi, poco fa, è tornato a parlare anche il presidente americano Donald Trump. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump del Papa Leone XIV durante un'intervista con Hugh Hewitt sul canale televisivo Salem News Channel. E mentre ha parlato invece sempre sullo stesso canale, ha parlato degli

0: Gnai del popolo iraniano, se il popolo iraniano avesse delle armi combatterebbe, ne sono convinto, deve avere delle armi, penso che ne stia ricevendo alcune, non appena le avrà combatterà, non si può essere disarmati contro persone con la K-47, hanno perso 42.000 persone nelle prime 2 settimane. Prime 2 settimane dell'anno si riferisce il presidente americano alla dura repressione in seguito appunto nel gennaio scorso. Intanto il ministro degli affari esteri iraniano Abbas Araghchi sarà oggi a Pechino per colloqui con il ministro degli esteri cinese. Secondo quanto riportato, la visita si concentrerà sui legami bilaterali e sugli sviluppi regionali e internazionali. Dall'Italia arriva la condanna agli attacchi contro civili e infrastrutture negli Emirati e in Oman dal ministro degli affari esteri e vicepremier Antonio Tajani. L'Italia è un paese partner ed è al fianco dei loro popoli, subito de-escalation, rispetto del diritto internazionale e della sovranità degli stati della regione, ha scritto appunto sui social il ministro degli esteri Antonio Tajani. Mentre il ministro della difesa Guido Crosetto, nel suo intervento all'Aquila per i 165 anni dell'esercito, ha parlato di un mondo impazzito all'interno del quale il nostro dovere è garantire che questa nazione, qualunque cosa possa succedere, che non succederà mai, sia in grado di difendersi, perché ci sono persone che si preparano ad ogni scenario possibile. E poi, ha detto Crosetto, ha parlato anche di una possibile missione di navi italiane nello stretto di Hormuz. Prima parlavamo con il capo dello Stato Maggiore della Marina e della Difesa delle navi che dovranno andare a Hormuz. Ci saranno delle persone che oggi pensavano di stare a casa, che saranno imbarcate e andranno migliaia di chilometri di distanza, e le loro famiglie lo sapranno magari domani mattina. Vanno lì non per difendere se stessi o per una manifestazione di potenza, ma per far sì che quando andiamo alla pompa di benzina non arrivi a 3 euro la benzina, ma riscenda una cifra accettabile, per far sì che nelle nostre case non arrivi una crisi economica di cui non abbiamo bisogno. Anche questo sono le forze armate, anche questo è l'esercito, ha detto il ministro Guido Crosetto. Nel frattempo in Israele il tribunale di Ashkelon ha prorogato fino a domenica la detenzione di Tiago Avila e Saif Abu Keshek, 2 attivisti della Smooth Global Flotilla, che sono stati fermati la settimana scorsa dell'IDF a largo di Creta e portati nello stato ebraico. Questo appunto riportano i media israeliani, e mentre le conseguenze dell'impatto della guerra sull'economia, allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia. Con i prezzi attuali la famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio a causa di tutti gli aumenti di prezzo, ha detto il vice direttore per l'Europa del Fondo Monetario ieri all'Eurogruppo. L'impatto varia notevolmente dai 620 euro in Slovacchia ai 134 euro in Svezia. Secondo lo scenario grave, la perdita media salirebbe a 1.750 euro. Il grafico dell'intervento include anche le stime sull'Italia. Del fondo si apprende nel dettaglio che l'impatto stimato per l'Italia è di 450 euro nello scenario base, 450 euro appunto l'anno, e 2.270 euro nel caso dello scenario grave. Dell'impatto economico ha parlato anche il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al Salone del Risparmio. Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. La stabilità finanziaria è essenziale per la crescita e la sicurezza nazionale. L'obiettivo è non generare oneri sulle nuove generazioni. Credo che il ministro Giorgetti abbia detto una cosa giustissima, ha commentato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine del Salone del Risparmio, commentando la richiesta avanzata dal ministro Giorgetti a Bruxelles di estendere anche al caro energia le deroghe al patto di stabilità già previste per le spese nella difesa. Oggi l'energia è un problema per il nostro paese enorme, credo che non si possa lasciare indietro nessun paese europeo, l'Europa è forte se tutta l'Europa è forte. Oggi l'Italia sconta un prezzo di energia più alto di altri paesi. Credo che quello che ha detto il ministro di sforare il patto non solo sulla difesa ma anche sull'energia sia giustissimo per dare la capacità all'Italia di allinearsi. È fondamentale oggi rendere competitiva tutta l'Europa, perché sarebbe molto miope pensare che alcuni paesi ce la possono fare e altri no. E ora torniamo a parlare di Ucraina, perché ieri da Mosca è arrivato l'annuncio di una tregua unilaterale per il giorno del 9 maggio, la ricorrenza della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Da Kiev il presidente Zelensky ha risposto annunciando una tregua unilaterale invece in vigore già da oggi. Ne abbiamo parlato con l'analista dell'Istituto Affari Internazionali, Nona Michelizze. Radio Radicale, torniamo a parlare di Ucraina, un tema di cui si parla un po' meno in questi tempi con la crisi del Golfo e la guerra in Iran. Lo facciamo con Nona Michelizze, analista dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: E allora, in queste ore è stato annunciato da Mosca un cessate il fuoco unilaterale per la ricorrenza della vittoria della Seconda Guerra Mondiale l'8 e 9 maggio. Kiev ha risposto con una tregua unilaterale sempre, ma a partire dal 6 maggio, cioè da domani. Che significato possiamo dare a questo sviluppo? Insomma, c'è qualcosa che si muove o è, diciamo, un inganno?
1: No, non c'è nulla che si muove, non c'è un reale cessate il fuoco in vista, semplicemente c'è il 9 maggio che simbolicamente, insomma, ha una carica forte per la parte russa, e visto che ultimi mesi gli attacchi dei droni ucraini, non solo ucraini, ieri sera gli ucraini con Flamingo, che è un missile di lungo raggio, hanno colpito il territorio russo, e questi attacchi, bombardamenti delle raffinerie, infrastrutture energetiche russe da parte degli ucraini sono aumentati notevolmente, a tal punto di ridurre la produzione del petrolio da alcune raffinerie a 40%. Ovviamente la Russia teme l'attacco dei droni il 9 maggio, che avrebbe ovviamente una dimensione simbolica molto forte, negativa, insomma, per il regime. E allora Putin, per evitare tale scenario, prima ha chiamato Trump appunto con questa proposta di 9 maggio, non ha informato in nessun modo parte ucraina, cioè le autorità ucraine hanno detto che non è stato fatto nessun approccio da parte delle autorità russe per comunicare questa volontà di un cessate fuoco di un giorno. Infatti poi Peskov, portavoce del Cremlino, ha chiarito che Putin non ha bisogno, Zelensky, essere d'accordo sulla sua proposta, lo annuncia e basta. E quindi Zelensky, in un modo intelligente, ha risposto proprio in vista di smascherare che questo cessate il fuoco non sia altro che speculativo, ridotto solo a 9 maggio. Ha detto: se il cessate il fuoco insomma è per evitare le morte dei civili e salvaguardare la vita umana, non c'è bisogno di aspettare 9 maggio, facciamo già partire da 6 maggio, cioè 5 da mezzanotte in poi. Se non sarà rispettato, poi Ucraina agirà in un modo conseguenziale, insomma, proprio per dimostrare che la Russia non c'ha nessuna volontà di pensare al cessate il fuoco come al funzionare al negoziato, insomma, o come raggiungere alcun tipo di accordo di pace con l'Ucraina.
0: Quindi se appunto quando entrerà in vigore la tregua ucraina il 6 maggio invece i russi continueranno a combattere, a quel punto Zelensky si sentirà autorizzato a diciamo non cessare il fuoco nemmeno il 9 maggio.
1: Esattamente, ma anche da parte della Russia non sarà nessun cessate il fuoco, come per esempio avevano annunciato il cessate il fuoco durante la Pasqua ortodossa, i russi, unilateralmente, anche se Kiev aveva proposto il cessate il fuoco già una settimana prima per la Pasqua cattolica, e ovviamente i russi non hanno rispettato neanche quella Pasqua ortodossa annunciata da loro, quindi possiamo anche essere certi che neanche da parte russa sarà rispettato il cessate il fuoco che annunciano loro, perché sul fronte non cambierà niente, i russi continueranno a compiere le loro azioni militari, a bombardare i civili ucraini, e arriveremo il 9 maggio, vedremo questo, e quindi di conseguenza insomma gli ucraini continueranno a bombardare le infrastrutture energetiche, raffinerie russe sul territorio russo.
0: Ecco, qual è il nodo decisivo che ancora impedisce di arrivare a, diciamo, un cessate il fuoco vero, diciamo, in Ucraina, no? Tra la proposta russa, la proposta ucraina, qual è il nodo vero che resta da sciogliere, diciamo?
1: Il nodo vero è che la Russia non vuole arrivare a nessun accordo. La Russia vuole vincere questa guerra, e la Russia, Putin, specialmente, è convinto che può ancora vincere di guerra. Questa non è guerra sui territori, questa è guerra per prendere il controllo su Kiev, sul governo di Kiev, e quindi la Russia non fermerà finché non avrà raggiunto il suo obiettivo, questo pensa Putin, e quindi a me mi dispiace veramente, con tutte le aspettative che si creano di solito nell'opinione pubblica internazionale, italiana in particolare, ogni annuncio del cessate fuoco, ma non ci sono proprio delle condizioni, non ci sono degli indizi che ci fanno in qualche modo pensare che ci siamo vicini a un eventuale anche un cessate fuoco temporaneo. Non ci sono, cioè, quando lei mi chiede qual è snodo vuol dire c'è un qualche, insomma, condizione non risolta di una proposta di pace. Non c'è una proposta di pace, perché la Russia, proprio per non coinvolgersi seriamente nel processo del negoziato, ha chiesto a Kiev di ritirare le truppe dai territori che in quinto anno della guerra non è riuscito a occupare militarmente. Ora, da quelli territori Ucraina non si ritirerà, anche perché su quel territorio vivono ancora 200.000 ucraini, quindi non può abbandonare i suoi cittadini, non li può dire ai suoi cittadini adesso abbandonate voi le case vostre e diventate rifugiati perché un occupante ci chiede il nostro territorio, ma soprattutto non può abbandonare quei territori di Donetsk, perché lì passa la fortezza militare centrale che l'Ucraina ha costruito dal 2014. Abbandonare quella fortezza fatta dalle trincee, cunicoli e così via, vuol dire esporre il resto del paese completamente nudo davanti a un attacco rinnovato. Quindi questo non succederà mai, perché equivale a un suicidio dello Stato. Russia, ovviamente, avanzando questa proposta, sa benissimo che Ucraina non può accettare, e proprio per questo che fa quella proposta, per far saltare il negoziato. Come è saltato il negoziato? Non c'è più in corso, in realtà. Le parti si sentono e si incontrano, o quando si incontrano di solito l'esito è quello che succedeva anche prima del coinvolgimento dell'amministrazione Trump, cioè il rilascio dei prigionieri di guerra. Altri risultati non ci sono stati, solo perdita di tempo da quando Trump ha insediato Casa Bianca e ha lanciato questo negoziato, che appunto non è un negoziato.
0: E invece il famoso garanzie di sicurezza che Zelensky chiede sia agli Stati Uniti che all'Europa, da questo punto di vista ci sono stati passi avanti dagli uni e dagli altri, diciamo?
1: Guardi che anche su questo, garanzia di sicurezza è un passo solo successivo dopo il cessate il fuoco, quindi tutto il dibattito viene meno, perché appunto si parla delle garanzie di sicurezza una volta che il conflitto finisce o si congela, visto che quel scenario non è in vista non c'è neanche bisogno, insomma, discutere o fare le polemiche anche intorno dei paesi che si è fatta anche l'Italia, per esempio, di quanto l'Italia poteva essere coinvolto in queste garanzie di sicurezza o meno, cioè non serve agitare l'opinione pubblica per questa questione, perché appunto per il momento non è insomma all'ordine del giorno. E poi dobbiamo tenere sempre in mente che l'Ucraina non è più Ucraina di 4 anni fa o 5 anni fa, Ucraina è un altro paese che anche insomma dal tipo di garanzie di sicurezza chi deve dare a chi è un tema di discussione, cioè se l'Ucraina prima voleva essere parte della NATO perché appunto la vedeva la NATO come la sua garanzia di sicurezza, Trump di oggi ci dice che la NATO non è forse un'alleanza a cui l'Europa può affidarsi, e perciò viene meno anche come garanzia di sicurezza per l'Ucraina, e perciò sono europei che hanno bisogno dell'Ucraina e non viceversa. Quindi anche lì insomma garanzia di sicurezza per chi sarà da valutare una volta che arriviamo, se arriviamo e quando arriviamo a un possibile cessate fuoco. Io sinceramente ne dubito, io non penso che questa guerra si concluda con pareggio, però una volta che ci arriviamo lì ci avremo davanti un altro tipo di Ucraina, con una forza armata più forte in Europa, con un sistema di innovazione tecnologica nell'industria militare che appunto deve dare le garanzie di sicurezza agli altri anziché chiedere dalle altre le garanzie di sicurezza.
0: Chiarissimo, grazie, grazie nonna Michelizze, gli auguriamo buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: 13:57 minuti, Radio Radicale, questa era un'intervista a nonna Michelizze realizzata da Federico Punzi. Andiamo a vedere qualche altra notizia dall'Italia. Intanto Romano di Noi Moderati rilascia alcune sue considerazioni sulla replica del Presidente del Consiglio Meloni a Trump. La minaccia di un disimpegno delle forze statunitensi in Europa e le accuse di Trump al governo italiano per un mancato sostegno alla guerra in Iran meritavano una presa di posizione netta da parte di Giorgia Meloni, che ha sempre avuto ben presente l'interesse del paese e le sue strategie di lungo termine. I detrattori del governo hanno sempre stigmatizzato la posizione del premier italiano, fingendo di ignorare il peso politico della potenza americana e l'alleanza storica del nostro paese. Vediamo che cosa sta succedendo con delle agenzie all'interno del PD. Intanto dice all'Ansa, parla all'Ansa Graziano Del Rio, che è uno di quelli che viene dato in possibile uscita dopo Maranna Madia, e Del Rio risponde al lavoro come riformisti dentro il Partito Democratico. Per quanto riguarda il PD, intanto c'è una proposta, la fa Morassut, sulla legge speciale per Roma Capitale. Dice: condivido le parole del sindaco Beppe Sala, per questo presentai già nella scorsa legislatura una proposta di legge per definire dei poteri speciali, anche legislativi, per le 3 grandi città italiane a vocazione internazionale con caratteri di capitalità: Roma, Milano e Napoli. Sala ricorderà che ne parlammo, così come il sindaco Manfredi e l'ex sindaco di Napoli De Magistris. Devo dire che la vicenda di Roma può fare da apripista, così Morassut. A parlare invece del PD e Kelani di Fratelli d'Italia, che stigmatizza l'atteggiamento del Partito Democratico dicendo che strizza l'occhio al fondamentalismo. Apprendiamo, dichiara Kelani, apprendiamo dal quotidiano Il Giornale che il PD ha arruolato una serie di candidati musulmani, alcuni dei quali vantano legami con associazioni vicine alla Fratellanza Musulmana. Gravissima la ricostruzione svolta in base alla quale alcuni di questi candidati avrebbero anche messo in dubbio sui social l'esistenza del fondamentalismo islamico. La sinistra, sempre pronta a fare battaglie sulle desinenze al femminile pur di recuperare voti, ora è disposta ad aggregare nelle proprie fila soggetti che strizzano l'occhio all'Islam fondamentalista, che umilia le donne e calpesta i loro diritti. La doppia morale delle sinistre non si smentisce neanche di fronte a questo, così il deputato di Fratelli d'Italia. Sono le 14 in punto, io vedo già che lampeggia l'arco costituzionale colorato con i colori della bandiera italiana. Andremo in diretta con la Camera dei Deputati e mi rimane solo da dirvi che noi torneremo a ricordare Olivier Dupuy e lo faremo con la notte di Radio Radicale a partire dalla mezzanotte e 25. Ed ora andiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Europeo.
2: Benedetto Della Vedova del gruppo misto
4: Il
2: componente più
4: parlamentare europeo in Italia, pur essendoci cittadino belga, uno dei pochissimi ad essere candidato ed eletto in un paese diverso dal proprio, alle elezioni europee, nelle fila della lista Pannella prima e della lista Bonino dopo. Un modo per prefigurare le liste transnazionali di cui si parla molto da anni senza risultati, un modo per prefigurare una politica europea che non sia solo tanto la sommatoria delle politiche nazionali. Olivier era un federalista europeo che da giovane militante radicale pannelliano si fece condannare e carcerare in Belgio come obiettore di coscienza al servizio militare nel suo paese, non scegliendo il servizio civile e denunciando la totale inadeguatezza degli eserciti nazionali rispetto agli obiettivi di pace che prima di tutto dovevano essere raggiunti con i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, e prefigurando la necessità di una difesa comune europea in continuità con il manifesto di Ventotene. In quell'occasione Altiero Spinelli gli scrisse una lunga lettera in cui dice, tra l'altro, se si rivendicasse una difesa comune europea, scrive ad Olivier, gestita da un potere democratico europeo, iscritta in una politica estera europea davvero comune, in questo caso una campagna di disobbedienza civile potrebbe avere un peso politico crescente. Quella fu solo la prima volta che la militanza politica e le sue azioni non violente portarono Dupuy ad essere arrestato e carcerato, ad est prima della caduta del muro o in Laos per la libertà dei dissidenti insieme ad altri suoi compagni radicali. Da segretario del Partito Radicale Transnazionale Non Violento dal 1995 al 2003 e poi da eurodeputato fu instancabile, leale e coraggioso punto di riferimento per tanti che nel mondo cercavano libertà, diritto e democrazia e incontrarono lui come coraggioso compagno di speranze e di lotta politica. Abbracciò e fu abbracciato dalla causa tibetana, da quella uigura, da quella dei montagnard, da quella cecena e da quella ucraina contro l'aggressione illegale e violenta della Russia putiniana. Non Violento ed europeista ammoniva e ci ammoniva che l'Europa nasce o muore a Sarajevo durante la guerra nella ex Jugoslavia. Sostenitore del tribunale ad hoc per Milosevic e gli altri criminali di guerra, animò le battaglie politiche per l'istituzione della Corte Penale Internazionale, oltre che per la moratoria della pena di morte alle Nazioni Unite. Questo e tanto altro segna la vita tutta politica di Olivier Dupuy, con i tanti digiuni per l'affermazione del diritto e dei diritti. Leader non violento, sempre impegnato alla ricerca di un dialogo rigoroso e mai scontato. Olivier se n'è andato ieri con l'eutanasia, appassionato della politica e della vita. Quando il male si è fatto implacabile senza rimedio, ha scelto esercitando libertà e dignità. Ci ha insegnato molto fino alla fine. Come ha scritto ieri sua moglie Aude, il nostro Olivier se n'è andato molto sereno. Il nostro Olivier è volato via a cuore leggero. Il funambolo, coi capelli al vento, danza su quel suo filo. La terra gli sia lieve.
5: Grazie, onorevole Della Vedova. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Roberto Cecchetti, ne ha facoltà.
6: La ringrazio, signor Presidente. La scomparsa di Olivier Dupuy segna la perdita di una figura rara, capace di vivere la politica come testimonianza concreta
2: Roberto
6: fino alle
2: Cecchetti di
6: sue
2: Italia Viva.
6: conseguenze più profonde. Chi lo ha conosciuto sa che non è mai stato un uomo delle mezze misure. La sua era una dedizione totale ai diritti umani, vissuta con coerenza e coraggio ed una straordinaria capacità di andare controcorrente. Accanto a Marco Pannella, che lo volle candidato nelle liste italiane del Partito Radicale, Olivier ha incarnato un'idea di impegno radicale e non violento che lo ha portato nei luoghi più difficili del mondo, spesso mettendo a rischio la propria sicurezza pur di difendere i diritti e la dignità delle persone. Dall'azione per l'incriminazione a Milosevic fino alle tante battaglie civili in Europa e oltre, la sua vita è stata un continuo attraversamento delle frontiere fisiche e morali. Anche sulle grandi questioni internazionali più recenti, Olivier non ha mai smesso di esporsi, sostenendo con forza la necessità di un'Europa più unita e responsabile, come indicato già da Jean-Claude Juncker, sostenendo la necessità di un esercito europeo e ribadendo con convinzione che l'Ucraina siamo noi. La sua scelta finale, affrontata con lucidità e determinazione, si inserisce in questo stesso percorso di libertà e responsabilità personale. Di Olivier Dupuy resta un esempio esigente, forse scomodo, ma profondamente necessario, quello di chi non ha mai separato le idee dalla propria vita. Un abbraccio caloroso alla moglie Aud e alle figlie Fatima e Alexandra.
5: Grazie. Ha chiesto di intervenire sullo stesso argomento la deputata Luana Zanella, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente.
2: Zanella, del gruppo ABS.
7: Come è stato ricordato, ci ha lasciati Olivier Dupuy, maestro dell'antimilitarismo e della non violenza. È stato segretario del Partito Radicale Transnazionale dal 1995 al 2003 e dal 1995 al 2004 eurodeputato, prima con la lista Pannella e poi la lista Bonino. Anch'io ricordo uno degli esempi di vita più significativi di Dupuy. Nel 1985 rifiutò la leva nel suo paese, il Belgio. Pagò con il carcere la sua scelta di obiezione di coscienza. Fu condannato per diserzione. Ma ci lascia continuando a darci forza e lezioni di coraggio e autentica passione politica. E ci lascia come? Ci lascia scegliendo di andarsene, dandosi la morte, così come fu anche per un altro nostro grande maestro di politica, Alex Langer. Mette fine così alle sue sofferenze, a una vita che è divenuta insopportabile. Gli è stato possibile, in una realtà, il Belgio, in un paese in cui vige una legge che rende possibile questa scelta, diversamente da quello che invece accade nel nostro paese. Ma io vorrei chiudere queste mie brevi riflessioni, ringraziando anche i colleghi per le loro, citando le sue parole quando davanti alla Corte Militare di Bruxelles nel 1985, per giustificare il suo atto veramente coraggioso, radicale appunto, di disobbedienza civile, disse: io obietto al servizio militare e perciò stesso alla difesa quale è concepita e organizzata oggi, perché è potenzialmente fonte di morte, ma soprattutto perché per le risorse umane, finanziarie e tecniche che richiede, partecipa alla sottrazione di risorse indispensabili per la soluzione delle guerre in atto, anzitutto quella della guerra alimentare. Ebbene, io mi unisco non soltanto alle parole veramente molto centrate e appassionate dei colleghi, al dolore della famiglia e delle tanti e tanti che in questi momenti così drammatici, seppure sappiamo che è stata una scelta totalmente volontaria, di quelli che lo hanno apprezzato, lo hanno amato e soprattutto di coloro che ne continuano l'opera. Grazie.
5: A lei. Sullo stesso argomento chiede di intervenire il deputato Federico Fornaro, ne ha facoltà.
8: Grazie signor Presidente, colleghi. Anche il gruppo del Partito Democratico si associa al ricordo
2: Fornaro del Partito Democratico.
8: Per la scomparsa di Olivier Dupuy, cittadino belga, due volte europarlamentare, come è stato ricordato. Ma credo che in questa sede, e ha fatto bene il collega Dalla Vedova a volere questo ricordo, sia giusto sottolineare un dato assolutamente unico, cioè una assoluta, totale coerenza. Durante tutta la sua vita, una protagonista di una stagione straordinaria del Partito Radicale, la sua ferma convinzione non violenta, l'uso della disobbedienza civile. Da questo punto di vista è una vita, ed è giusto ricordarlo in questa sede, spesa per i suoi ideali con una straordinaria coerenza. Credo che sia questa una lezione che vale anche ovviamente per l'oggi, perché credo che la politica debba essere e debba soprattutto essere questa, coerenza e ideali. Quindi da questo punto di vista noi ci associamo al cordoglio nei confronti della famiglia e anche di coloro che hanno condiviso in questi anni militanza e ideali.
5: Grazie. Sullo stesso argomento abbiamo un ultimo intervento, l'onorevole Quartini, prego.
9: Grazie Presidente. È difficile non associarci a un cordoglio così significativo per quelli
2: Quartini del Movimento 5 Stelle,
9: credo non solo per i radicali, ma per l'intero mondo dei non violenti, appunto Olivier Dupuy. La sua militanza, la sua coerenza sono un segnale importante per ciascuno di noi. Credo che fino in fondo, anche attraverso la scelta dell'eutanasia, ha rappresentato davvero quel modello di riferimento, direi più che radicale, più umano, perché effettivamente metteva su tutto se stesso sulle battaglie della disobbedienza civile. Nell'86 fu arrestato per diserzione perché era un vero non violento e naturalmente al centro della sua attenzione c'erano i diritti umani, per i quali e per la sua connotazione non violenta ha fatto anche delle pratiche estreme come gli scioperi della fame. Credo davvero che vada ricordata una persona con questa coerenza ideale e con questa capacità di farsi obiettore e disubbidiente sociale. E credo che la disubbidienza sociale possa essere recuperata in termini di momenti importanti su cui ci si deve organizzare, anche come politici. Per questo mi associo volentieri al cordoglio che merita. E ciao Olivier.
5: Grazie onorevole Quartini, grazie colleghi per il vostro ricordo di Olivier Dupuy. E passiamo all'ordine del giorno. Reca la discussione della mozione Ruffini ed altri sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne, la ripartizione dei tempi riservati alla discussione pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È iscritto a parlare il deputato Fabrizio Benzoni, che illustrerà anche la mozione di cui è cofirmatario. Prego.
10: Grazie Presidente e grazie soprattutto al Ministro che dedica del tempo a questa discussione su una mozione che per noi è davvero molto importante, una mozione che nasce
2: Fabrizio Benzoni del gruppo di azione Popolari Europeisti Riformatori Renew Europe,
10: anche con l'aiuto di tanti amministratori, sindaci, consiglieri comunali, assessori che appunto nelle aree interne ogni giorno combattono, e non uso questo termine a caso, per andare avanti, per continuare a vivere nei loro paesi, in quelle aree interne che oramai conosciamo bene, che sono una risorsa da un lato ambientale, storica, turistica del nostro paese, ma dall'altro in difficoltà per le tante ragioni che conosciamo. Oggi l'abbiamo detto, L'ultima mappatura delle aree interne mostra come il 60% del nostro territorio può essere considerato area interna. Abbiamo 4.000 comuni, interessa circa il 22% della popolazione italiana, e i problemi non li voglio spiegare al Ministro, che li conosce meglio di me, dallo spopolamento alla mancanza di servizi, ma la volontà era quella di impegnare con un atto collettivo di questo Parlamento, impegnare il Parlamento e di conseguenza il Governo a un ragionamento su questo. Un ragionamento che non arriva dal nulla, perché c'è già la strategia nazionale per le aree interne, una strategia che sta da un lato funzionando, dall'altra può essere migliorata. Il tema e l'obiettivo che ci siamo posti è quello di dare degli strumenti a chi continua a vivere nelle aree interne, e che comprendono tante cose, dai piccoli comuni alle aree montane, alle aree insulari, a riuscire ad avere quegli strumenti che permettano alle persone di vivere continuamente in quella comunità, anzi di tornare a viverci, tornare ad essere dei luoghi accoglienti per un futuro migliore del nostro paese. E per fare questo servono i servizi, cosa che oggi mancano. Noi abbiamo tutti i giorni, affrontiamo problematiche dei sindaci che ci chiamano perché sparisce l'unico bancomat del comune, sparisce la farmacia, sparisce la scuola, spariscono quelli che sono i servizi fondamentali per poter vivere in maniera positiva all'interno di una comunità. Mancano spesso la connettività, e allora il Covid ci ha insegnato e ci ha dato una coda di quello che è lo smart working, il lavoro agile, la possibilità di lavorare ovunque ci troviamo. È evidente che può essere un'opportunità per quelle aree interne, ma per essere un'opportunità bisogna avere una connettività che raggiunga tutti quei paesi per poter permettere di fare questo. C'è un tema delle persone che vivono in queste aree, c'è un tema dell'invecchiamento delle persone, perché i giovani spesso, grazie a un grado di istruzione che continua a aumentare, vanno a studiare lontano da queste aree e poi non ci tornano per le occasioni e per le opportunità che hanno, e quindi di fronte a questo abbiamo cercato di costruire una mozione che portasse a una visione comune, che spero che sia anche condivisa dal Ministro, rispetto ad alcune azioni che possiamo fare. Uno, ripartendo da quelle che sono le attività tradizionali di quei territori, penso all'agricoltura, all'allevamento, al turismo, quindi investire e rilanciare quelle attività che da sempre le hanno caratterizzate, magari investendoci per modernizzare e dare una nuova visione che permetta a quei giovani che hanno anche un grado di istruzione magari molto più elevato dei loro genitori di portare un grado di attrattività e di internazionalizzazione di quelli che sono i prodotti rurali tipici delle aree interne, sia che arrivano dall'agricoltura che dall'allevamento, e di fare quel turismo esperienziale che le aree interne possono raccontarci. Dall'altro, lo sviluppo territoriale arriva anche dall'insediamento di attività commerciali, industriali, imprenditoriali, e per far questo ovviamente servono degli incentivi. Come dicevo, la strategia nazionale per le aree interne già esiste, ha fatto un lavoro, in particolare anche di mappatura di quelle che sono le aree, di quelle che sono le difficoltà, ha già fatto molti interventi. Devo dire che parlare di aree interne vuol dire parlare a tanti ministeri. Io sono felice che ci sia il ministro Foti, ma penso che sia una verticalità che riguarda quasi tutti i ministeri nell'importanza che questo raggiunge. La proposta principale che noi diamo però è anche quella del pensiero ad un reddito di inserimento, cioè a avvantaggiare chi abbia voglia di tornare a vivere in delle aree interne per permettere appunto di ripartire la vita in quei paesi. Oggi ci troviamo di fronte a intere comunità che si stanno svuotando dei giovani, si stanno svuotando della parte produttiva. Sono paesi che ogni anno vedono una riduzione degli abitanti, di conseguenza dei servizi, perché se non c'è popolazione i servizi è difficile mantenerli, e in più sono popolazioni che sono sempre più costose e meno invece attrattive dal punto di vista anche economico. E per questo noi abbiamo chiesto un po' di cose. La prima è attivarci tutti insieme per fare qualsiasi iniziativa istituzionale, normativa, economica, finanziaria volto allo sviluppo di queste aree. La seconda è appunto quella del reddito di inserimento, quindi favorire chi abbia voglia di andare nelle aree interne attraverso anche un'agevolazione che può essere fiscale o quant'altro, ci si lavora dal punto di vista di questa misura, ma che permetta di tornare a vivere. C'è un tema anche di migrazione, cioè ci sono tanti stranieri che vengono in Italia per andare a trasferirsi in queste aree e forse su questo ci si può lavorare. C'è un tema di attività produttive che appunto chiudono e che invece devono tornare ad aprire in quelle aree, e quindi una serie di agevolazioni fiscali di quello. E c'è il tema fondamentale che dicevo, cioè chi scappa da quelle aree scappa anche perché la mancanza di presidi territoriali, sociali, culturali, mancano gli asili nido, mancano le scuole, mancano le biblioteche, mancano, come dicevo prima, le iniziative dal bancomat alla farmacia, cioè mancano quei servizi di presidio che vanno facilitati, perché ovviamente più si riduce la popolazione dei comuni delle aree interne, più è difficile che l'attività economica in sé rimanga in piedi. Quindi da un lato dobbiamo facilitare il ripopolamento o il mantenimento della popolazione, dall'altra incentivare il fatto che queste attività ci vadano. È un po' un cane che si morde la coda, dobbiamo capire da che parte iniziare, ma sicuramente un'agevolazione fiscale, un aiuto può aiutare. L'altra è il ragionamento delle governance condivise. Non possiamo pensare che le grandi città ragionino senza contare le aree interne e viceversa. Cioè, oramai viviamo in un paese che è fatto sempre più di grandi città che occupano la maggior parte della nostra popolazione, ma che devono lavorare in continuità con le aree interne, perché altrimenti non lo faremo. Abbiamo fatto qualche principio di miglioramento appunto della SNAI, immaginando anche alla pubblicazione periodica regione per regione, area per area, di quelli che sono i risultati, di quello che è l'avanzamento di questo lavoro. Abbiamo immaginato anche il tema ambientale. Lo svuotamento delle aree interne vuol dire, da questo punto di vista, anche un impoverimento ambientale, del dissesto idrogeologico, del mantenimento dei territori, anche del rischio boschivo, incendiario. Quindi il riuscire a mantenere le comunità vive all'interno di quei territori vuol dire anche diciamo una riduzione di questi rischi. E per ultimo devo dire, abbiamo immaginato appunto il favorimento, e per quello che dicevo che coinvolge tanti ministeri, il tema del lavoro agile, per proprio favorire il fatto che tanti vogliano continuare a stare nei propri comuni di residenza lavorando magari a distanza rispetto anche alle grandi aziende che oggi questo strumento lo permettono. E in questo crediamo che sia una volontà e una necessità che il nostro paese ha. Dobbiamo capire solo se vogliamo trattare le aree interne come un problema o come una risorsa, e noi abbiamo immaginato questa mozione proprio per dare la seconda visione, cioè quella aree interne uguale risorsa ed opportunità del nostro paese, uno di unicità, perché devo dire nonostante le difficoltà questo è un'unicità, e dall'altro la volontà di investire in quei territori per tornare a un grado di vita che sia anche un'eccellenza internazionale. C'è gli ultimi due temi che cito velocemente: il presidio sanitario. Viviamo in un paese, anche attraverso il titolo quinto, la sanità è regionale, le regioni stanno sempre di più chiudendo quelli che sono i presidi territoriali per fare i grandi centri specializzati all'interno delle grandi città. Stiamo vivendo appunto di ospedalizzazione, ma il presidio territoriale sanitario diventa fondamentale per poterci vivere. E l'ultimo è il radicamento, come dicevo prima, degli stranieri nelle aree interne. Questo è un tema per noi molto importante, anche perché c'è chi vuole i nomadi digitali, penso, c'è chi oggi vive in giro per il mondo lavorando online, è un'opportunità che non va persa, e per farlo appunto ci sono degli strumenti anche normativi che lo favoriscono, e speriamo con questa mozione di attivare questo processo di discussione. Grazie.
5: Grazie a lei, ha chiesto di intervenire la deputata Giovanni Iacono, ne ha facoltà. Giovanna, scusi, prego.
11: La ringrazio, Giovanna Iacono, signor Presidente. La mozione di cui discutiamo oggi affronta una delle questioni più profonde e al tempo stesso più rimosse del nostro Paese, il destino delle aree interne, e con esse il destino di milioni di cittadine e di cittadini che oggi rischiano di essere considerati marginali, residuali, quasi sacrificabili. Parliamo di oltre 13 milioni di persone distribuite in migliaia di comuni. Non si tratta di una minoranza, si tratta di una parte essenziale del nostro paese. Eppure da molti anni questi territori sono attraversati da un processo continuo di svuotamento demografico, di desertificazione economica e sociale, di perdita di servizi fondamentali. Ma oggi rispetto al passato c'è un elemento in più ed è un elemento grave che va detto con molta chiarezza, perché non siamo più soltanto di fronte a ritardi o insufficienze delle politiche pubbliche. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza nazionale causata da un'impostazione culturale e politica che in alcuni passaggi ha dato l'impressione di considerare lo spopolamento come un destino inevitabile e irreversibile. Quando nella prima versione del Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne si è arrivati a ipotizzare per alcuni territori un accompagnamento al fine vita, si è superato ogni limite, non solo politico ma anche istituzionale e morale. Perché un governo che teorizza il declino di una parte del territorio dello Stato smette di essere garante dell'uguaglianza e diventa spettatore, se non addirittura responsabile delle disuguaglianze. Ecco, noi questa visione la contestiamo e la respingiamo con forza. Le aree interne non sono destinate allo spopolamento. Lo spopolamento è il risultato di scelte o di mancate scelte, è il prodotto di politiche che hanno concentrato risorse, servizi e opportunità altrove. E se è il prodotto di scelte, allora può essere cambiato facendo scelte diverse. Per contrastare lo spopolamento occorrono politiche pubbliche che garantiscano il diritto a restare di migliaia di ragazze e di ragazzi che sono costretti ad abbandonare le comunità in cui nascono. Il diritto a restare è una responsabilità pubblica, significa che ciascuno deve poter scegliere dove vivere senza essere costretto ad andarsene per mancanza di servizi, di lavoro e di prospettive. Oggi per migliaia di giovani, soprattutto del Mezzogiorno, delle aree interne, della mia terra, la Sicilia, partire non è più una scelta, è diventata una necessità. E i dati sono inequivocabili. Oltre 630.000 giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l'Italia negli ultimi anni, con una perdita enorme di capitale umano. Questi giovani hanno lasciato i loro territori dove progressivamente si sono ridotte le condizioni minime per costruire un futuro. E qui si innesta un altro punto su cui questa mozione è molto chiara e su cui noi vogliamo essere altrettanto netti: la scelta del governo di dividere artificialmente le aree interne dai comuni montani è una scelta sbagliata e va rivista. Parliamo di territori che condividono gli stessi problemi: spopolamento, carenza di servizi, difficoltà infrastrutturali, isolamento geografico. Separarli significa frammentare le politiche, moltiplicare le disuguaglianze e soprattutto significa produrre effetti dannosi. Nell'attuale quadro normativo sono oltre 700 i comuni che hanno perso la qualifica di montani e con essa l'accesso a risorse fondamentali per garantire servizi e promuovere sviluppo. In particolare, l'impossibilità di applicare le norme sul dimensionamento scolastico porterà alla chiusura di centinaia di presidi educativi, rendendo quelle comunità ancora più fragili e ancora più povere. Per questo chiediamo con forza che i criteri di classificazione vengano rivisti. Non si può continuare a basare tutto su parametri rigidi, ignorando la realtà concreta dei territori, la distanza dai servizi e le condizioni socio-economiche. Serve una classificazione più giusta, più aderente alla realtà, più coerente con l'obiettivo che tutti diciamo di voler perseguire, che è quello di contrastare lo spopolamento. Signor Presidente, in questi anni la Strategia Nazionale per le Aree Interne ha rappresentato un'intuizione importante, ma non basta più. Le valutazioni ci dicono che, pur avendo prodotto risultati su singoli progetti, non è riuscita a invertire la tendenza demografica. E allora serve oggi un salto di qualità. Non si può più accettare che si mettano in discussione risorse già destinate a questi territori. L'ipotesi di definanziare centinaia di milioni di euro per progetti già programmati va nella direzione opposta rispetto a ciò che serve. E il messaggio che si manda in questo modo è devastante. Si dice a quei territori che non solo sono in difficoltà, ma che non sono neanche una priorità. Noi pensiamo il contrario, pensiamo che le aree interne siano una risorsa strategica per il nostro Paese dal punto di vista ambientale, culturale ed economico, ma soprattutto pensiamo che siano luoghi di vita e che senza persone nessuna strategia ha senso. Per questo il diritto a restare deve diventare il criterio guida di ogni politica pubblica su questi territori. Significa garantire servizi essenziali, scuola, sanità, trasporti, investire in connettività e lavoro agile, sostenere imprese, giovani, innovazione con l'introduzione di forme di fiscalità di vantaggio per iniziative imprenditoriali e per le attività produttive. Tutelare le risorse ambientali e culturali e la cura del territorio contro i fenomeni di dissesto idrogeologico significa anche valorizzare chi lavora in questi contesti, gli insegnanti, i medici, gli operatori pubblici, senza i quali le comunità si svuotano. Noi oggi siamo chiamati a fare una scelta politica chiara. Decidere se vogliamo continuare ad accettare un'Italia che si divide, che si svuota nelle sue aree più fragili, o se vogliamo costruire un'Italia più equilibrata e più coesa. A questi temi sono state dedicate diverse specifiche iniziative legislative, tutte con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dello spopolamento e soprattutto della fuga di intere generazioni dai propri territori di origine. Anche la mozione che stiamo discutendo va in questa direzione e indica una strada ben precisa. Chiede al governo di correggere gli errori, di rafforzare le politiche pubbliche, di restituire centralità ai territori troppo a lungo trascurati. E allora noi chiediamo con questa mozione degli impegni al governo. Il primo, che è quello di dar seguito a quanto contenuto nella mozione sul tema delle aree interne, la mozione 100354, tra l'altro approvata da questo Parlamento all'unanimità, di modificare la legge 131 del 12 settembre 2025 per rivedere i criteri di classificazione dei comuni montani, basati esclusivamente su parametri di altimetria e pendenza. Di non definanziare progetti della SNAI, del ciclo di programmazione 2014-2020, destinando l'intero ammontare delle risorse a misure di sviluppo socio-economico delle aree interne. Favorire lo sviluppo economico, in particolare nel settore turistico, nelle aree interne attraverso forme di fiscalità di vantaggio sugli immobili. Affrontare il tema dell'emigrazione giovanile come una vera emergenza nazionale e contrastare proposte che danno seguito a interventi sulla cosiddetta remigrazione. Prevedere per gli interventi previsti nell'ambito della ZES unica Mezzogiorno un sistema premiale di incentivo per gli investimenti realizzati dalle imprese nelle aree classificate come SNAI e adottare tutte le iniziative normative necessarie in materia di dimensionamento scolastico per evitare la chiusura delle scuole nei piccoli comuni e garantire l'istruzione, il diritto all'istruzione a tutte e a tutti. Mi avvio alle conclusioni, signor Presidente. Questa mozione afferma un principio: che nessun territorio è condannato al declino e nessun luogo deve essere abbandonato. Sta a chi ha la responsabilità di governo decidere se confermare questa condanna o se agire per cambiarne il corso. Grazie, signor Presidente.
5: Grazie a lei. Onorevole Iacono, ha chiesto di intervenire l'onorevole La Salandra, ne ha facoltà.
12: Sì,
13: Gian Donato La Salandra.
12: Grazie, Presidente. Grazie, signor Ministro. Un grazie va anche e soprattutto al mio capogruppo, all'onorevole Galeazzo Bignami, che mi ha dato la possibilità di intervenire su questo tema. Ho apprezzato molto il tono del collega di Azione, il senso di responsabilità rispetto ad un tema che è al centro dell'agenda di questa maggioranza. Mi sento in dovere però di fare alcune considerazioni critiche rispetto all'intervento della collega del Partito Democratico. Per quanto riguarda ad esempio il tema della montagna e la relazione che è stata fatta con le aree interne, dovremmo partire da un presupposto che la montagna è sicuramente un'area interna, ma non possiamo considerare tutte le aree interne come montagna. Così come anche il tema della strategia nazionale delle aree interne 2014-2020, un principio che dovrebbe albergare in chiunque si approccia alla politica è il senso di responsabilità, e forse qualche considerazione andrebbe fatta rispetto a che cosa è successo.

per ragioni di opportunità rispetto ad alcune progettualità di qualche amministrazione amica. Perché i numeri sono inequivocabili: di 1,2 miliardi stanziati, parlo del periodo 2014-2020, è stato speso poco più o poco meno del 50%. E questo perché? Perché larga parte di queste risorse sono rimaste incagliate in una burocrazia che ha lavorato tra le regioni e i ministeri. Quindi, diciamo, dovremmo essere un attimo più responsabili, così come anche il tema della eutanasia delle aree interne. Beh, su questo tema, dicevo, bisogna essere seri e non si può confondere una analisi sviluppata da un professore universitario attribuendola al governo. Perché? Perché numeri alla mano, da quando questo governo si è insediato, è un governo che ha posto al centro della propria agenda politica proprio il tema delle aree interne. Perché? Perché per questo governo le aree interne non sono, ecco, dei vuoti a perdere da riempire forzosamente. Dicevo, questo è il governo che ha ereditato la SNAI del 2014-2020, ha ereditato un sistema di labirinti incrociati ed è andato a sviluppare una nuova strategia, un nuovo piano strategico nazionale per le aree interne. Operando che cosa? Intervenendo, ecco, forse è meglio dire così, è intervenendo proprio per colmare quelle lacune che hanno caratterizzato la precedente strategia. E parlo ad esempio dei poteri sostitutivi, con la possibilità per lo Stato di intervenire e salvaguardare determinati cronoprogrammi. E così anche per quanto riguarda la centralità del CIPES, o anche per quanto riguarda ad esempio gli accordi di coesione, accordi che sono stati stipulati con le regioni, vincolando i miliardi a degli obiettivi certi, dove ogni euro ha ora una data di scadenza. E questo perché? Perché si parla di responsabilità, così come anche il tema del digitale. Il tema del digitale è assolutamente essenziale perché? Perché se qualcuno preferisce parlare di reddito di cittadinanza, questa maggioranza, questo governo è quello che è intervenuto sul sistema interpretando il digitale come una infrastruttura di cittadinanza. Perché? Perché, e sono contento che è presente il ministro Foti, perché questo è il governo che grazie ai propri interventi è riuscito a recuperare, o meglio a non far perdere, risorse del PNRR per quanto attiene il sistema digitale. Perché? Perché questo è il governo, il ministro Foti me ne darà atto, che è andato ad individuare ulteriori 22 nuove strategie delle aree interne sul rischio sismico, così riuscendo a recuperare non soltanto comuni periferici, ma anche comuni ultraperiferici, perché quando si parla di aree interne, lo dicevo prima, bisogna avere consapevolezza e cognizione di causa. Questo perché? E faccio l'esempio di un comune della mia provincia, di un sindaco particolarmente bravo, particolarmente virtuoso, che ha messo in campo tutte le misure possibili perché il suo comune non andasse a soffrire il fenomeno dello spopolamento. Le case a un euro, la costituzione di cooperative che si occupino della manutenzione del verde, anche e del recupero dei boschi, affiancato anche a un importante brand territoriale. Che cosa è successo? Che queste misure si sono rivelate sul tema dello spopolamento delle misure che hanno semplicemente attenuato questo fenomeno. E perché? Perché qualunque buona misura, se rimane isolata, questa misura risulterà oggettivamente inutile dinanzi ad un fenomeno particolare qual è quello dello spopolamento. Apro e chiudo parentesi. Trovo impensabile che si possa pensare alla immigrazione come strumento di compensazione della crisi demografica.

0: Su questo un po' di chiarezza andrebbe fatta. Ma questo lo dico perché? Perché, come correttamente è stato detto, l'agricoltura costituisce uno strumento particolarmente importante nel sistema delle aree interne. E lo dico perché le aree interne sono aree anche boschive, e mi andrebbe qui di ricordare Serpieri e l'importanza del rischio idrogeologico, e il governo è intervenuto su questo tema in modo significativo. Ma questa è anche la maggioranza che è intervenuta sui cosiddetti pagamenti ecosistemici, il pagamento per i servizi ecosistemici, perché chi opera per la conservazione del paesaggio ha diritto, mi sia concessa questa formula, ecco, ha diritto a essere pagato. Perché? Perché se è vero che l'agricoltore è custode del territorio, chi vive le aree interne è custode di un patrimonio che è caratterizzante la bellezza di questo paese. E lo dico perché? Perché se la montagna viene abbandonata, ecco, i disastri, questo abbandono si verifica a valle. E parlavo del rischio sismico, ma va considerato anche quanto è stato fatto sulle misure atte a preservare i fenomeni degli incendi, e parlo dell'individuazione di ulteriori ben 56 aree interne, così come anche è importante ricordare sul tema dell'agricoltura e sul tema dell'ambiente quanto questo governo ha fatto sulle tecniche di evoluzione assistita, sulle TIA, e un grazie va dato al senatore De Carlo e al ministro Lollobrigida, che hanno riconosciuto in diverse occasioni l'importanza della sperimentazione in campo. E poi, se si parla di aree interne, quindi si parla del Mezzogiorno, signor Ministro, credo che la ZES unica sia la più grande risposta che si potesse dare a decenni di parcellizzazione delle aree interne. Ecco, spero io di aver confutato molte delle affermazioni rese dal Partito Democratico, perché anche sul tema della sanità, questo è il governo che ha stanziato il maggior numero di risorse in termini di sanità, e qualche responsabilità, parlo per la Regione Puglia, ecco, il Partito Democratico dovrebbe anche un po' assumersela. Perché? Perché noi siamo anche il governo che è intervenuto per salvaguardare le aree interne, anche per quanto attiene l'istruzione, per andare a derogare ai limiti, ecco, e anche sul tema della farmacia dei servizi. Signor Presidente, davvero, davvero concludo. Concludo semplicemente sulla base di questa considerazione. Le aree interne meritano attenzione e non dibattiti o filosofie più proprie a giochi di opposizione che non a quel senso di responsabilità che questo governo sta dimostrando.
1: Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Alifano, ne ha facoltà.
2: Enrica Alifano, Movimento 5 Stelle.
3: Grazie Presidente. Cari colleghi, Ministro, sembra che a cadenza semestrale o anche meno, ecco, si rinnova l'allarme spopolamento aree interne, accompagnato dal solito refrain, si sente continuamente, decremento demografico e invecchiamento della popolazione, lo sentiamo continuamente. Progressi fatti da inizio legislatura, io ascoltavo il collega La Salandra, sembra che chissà cosa sia stato fatto, ma Ministro, mi sembra che invece progressi non ce ne sono. L'Italia continua a invecchiare, io sono tra l'altro nella Commissione per la Transizione Demografica, quindi visioniamo ogni settimana i dati e ascoltiamo, abbiamo una messe di audizioni molto importanti. E che cosa ascoltiamo? Ascoltiamo che i giovani continuano ad andare via dal nostro paese per recarsi all'estero, dove magari hanno dei livelli salariali più attrattivi, e le aree interne continuano a spopolarsi. Regressi? Sono l'opposizione, è vero, però ecco, in base proprio ai dati mi sento di dire che regressi in questo tema se ne registrano, sono tanti. uno per tutti, il definanziamento del PNRR, il ministro sicuramente ne ha memoria, della linea riguardante la strategia nazionale per le aree interne, con un taglio di 725 milioni di euro. È vero, sono stati spostati sul fondo, sono stati fatti gli spostamenti su fondi di coesione, questo è vero. Però sposto lì, metto qui, e l'effetto qual è? Ministro, l'effetto qual è? Difficoltà a spendere le risorse. Confermato questo fatto, proprio stamattina abbiamo audito i rappresentanti dell'Unione dei Piccoli Comuni Italiani. Difficoltà insormontabile per gli impacci burocratici a spendere le risorse e comunque, in ogni caso, meno soldi a servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, alla riqualificazione delle infrastrutture stradali. Noi abbiamo, lo vediamo ogni tanto, qualche ponte che cade, fortunatamente senza recare vittime, e all'efficienza energetica dei nostri piccoli comuni. E poi è stato ricordato dalla collega Iacono, dulcis in fundo, è una cosa che poi rivela la vera intenzione del governo, cioè non fare nulla in pratica per invertire la tendenza in atto, e l'eutanasia, termine utilizzato anche dal collega La Salandra, l'eutanasia programmata e dichiarata nel nuovo piano per le aree interne varato nel 2025, dove si legge testualmente, lo leggo, queste aree, almeno alcune, sottolineo, non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza, ma nemmeno essere abbandonate a se stesse. Hanno bisogno di un piano mirato che le accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento. Insomma, abbiamo messo una pietra tombale definitiva sul problema. E del resto l'obiettivo 4 del piano è in modo molto significativo detto accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. Mi permetto di dire, e in questo mi associo a quello che ha detto la collega Iacono, questo rappresenta un insulto vero e proprio ai principi della Costituzione e ai principi dell'equità territoriale. Il governo vuole dimenticare, ma è così, è detto, ministro, è detto. Vuole dimenticare che in questi comuni risiede una popolazione a cittadinanza limitata.
1: C'è spazio per la replica.
3: Posso continuare, presidente? Vedo che il ministro si alza.
1: No, ma il ministro è che è appassionato, quindi siccome sì, tanto poi avrà il tempo per la replica.
3: Presidente, siamo tutti appassionati.
1: Ha ragione,
3: signor ministro, una popolazione
1: avrà tempo,
3: cittadinanza, se posso continuare.
1: Avrà tempo di replicare, prego. Non vuole fare.
3: Una popolazione a cittadinanza limitata perché lontana dai centri di offerta di servizi essenziali. E a questi cittadini la politica, presidente, ha l'obbligo di dare risposte e non dichiarazioni di resa o parole vuote. Occorrono fatti. E non basta solo nominalmente aumentare le aree interne, magari selezionando gli interventi in base alla prossimità politica al governo delle amministrazioni locali, ma occorre agire nel concreto e anche subito. E noi lo abbiamo detto più volte in vari interventi, in una mozione che ricordava la collega Iacono, che tra l'altro è stata approvata all'unanimità in quest'Aula. Per contrastare lo spopolamento occorre garantire innanzitutto servizi alla popolazione residente e dunque scuole, ospedali, trasporti e connettività. Occorre intensificare gli investimenti sul sistema educativo, in primis, che sono proprio più importanti nei territori marginali. Occorre dare centralità alla formazione. Ma oltre ai servizi, presidente, occorre potenziare l'offerta lavorativa. E qui non parliamo solo di turismo, del borgo Bomboniera da visitare la domenica, sempre se c'è bel tempo, attenzione, con un mordi e fuggi che lascia poi poco alle comunità locali. Bisogna prevedere degli incentivi fiscali per quelle aziende che stabiliscono la propria sede operativa nelle aree remote. Occorrono fatti, per l'appunto. E ricordiamoci ancora, adesso il discorso è un po' più calmo, il ministro lo vedo meno agitato, e siamo sul propositivo, che per le imprese vi è possibilità di insediamento a basso costo in questi territori, purché ovviamente se ne garantiscono i collegamenti. E inoltre è possibile prevedere proprio nelle aree marginali l'incremento delle comunità energetiche, fatto che potrebbe tagliare i costi dell'energia che tanto gravano sulla produzione, ora che stiamo vivendo una crisi internazionale senza precedenti, più che mai. Insomma, bisogna tradurre nei fatti le tante progettualità, scartando ovviamente quelle assolutamente inefficaci. E mi riferisco a un punto che è presente nella mozione di Azione, cioè quello di prevedere percorsi di ingresso e radicamento nelle aree interne di cittadini stranieri. Beh, è un'idea sconfessata dalla stessa mobilità territoriale dei migranti. E oltretutto è una notazione che mi preme fare, spero che la dislocazione territoriale di genti attuata dalla mano pubblica sia un residuo del passato e che non si debba riproporre anche in questi tempi. Altrettanto è da dire per il reddito di insediamento come misura di incentivazione allo stabilimento nei territori di cui parliamo. E voglio fare qualche esempio, Presidente. Alcuni comuni hanno previsto misure analoghe e segnalo uno per tutti il caso di Locana, che è un piccolo borgo sito nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, che qualche anno fa ha istituito un bonus triennale di 3.000 euro per un totale di 9.000 euro per le famiglie che scegliessero di vivere in quel luogo, peraltro bellissimo, e che iscrivessero almeno un figlio a scuola. Bene, nonostante gli sforzi dell'amministrazione, la popolazione di Locana continua a diminuire. Quindi non è questa la strada. Il motore per il ripopolamento delle aree interne resta il tandem servizi-lavoro. È difficile, è vero, però la strada è quella. E anche facendo leva con un pizzico di creatività. E voglio ricordare il caso di Monte Grimano Terme, finito sul New York Times, per aver varato il progetto Borgo delle Libere Arti. In questo paese, delle valli marchigiane, si ospitano artisti, intellettuali, artigiani alla ricerca della libertà di esprimersi. Ebbene, a distanza di anni, lì, Presidente, la popolazione tiene, perché ci sono delle possibilità anche di lavoro, di espressione della propria personalità e delle proprie capacità. Un esempio questo che dà conferma alla nostra mozione, che spero che venga accolta da quest'Aula.
1: Grazie, onorevole Fano. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Candiani, ne ha facoltà.
2: Stefano Candiani, Lega.
4: Grazie Presidente. Ma la mozione sulle aree interne è qualcosa a cui teniamo particolarmente e quindi nei prossimi giorni conto che con la mozione di maggioranza si possa dare un reale significato, non semplicemente propagandistico, ma di contenuti di concretezza, a una politica a cui il Governo tiene particolarmente. Non stiamo parlando delle aree marginali, ma stiamo parlando delle aree sulle quali poi facciamo tutti affidamento quando si parla del bel paese. Non stiamo parlando di aree disperse e dimenticate, ma stiamo parlando di quelle che sono aree che hanno avuto uno sviluppo in passato che oggi risulta per molti aspetti asincronico rispetto alla realtà. Ma attenzione, le politiche che ha intenzione di mettere in campo il Governo e nella risoluzione che, conto, ripeto, la maggioranza concluderà nelle prossime ore, saranno contenuti gli interventi e la rimodulazione di interventi che finora non hanno avuto la capacità di dare completa esecuzione rispetto agli obiettivi di recupero delle persone, dell'abitato e soprattutto delle opportunità di lavoro in quei luoghi. C'è però un tema sul quale, non perdo tempo Presidente, vorrei subito smontare una delle prospettive che invece l'opposizione inserisce nella sua mozione. Leggo il punto 17 della mozione presentata, leggo testualmente, presentata in questo caso da Azione, a sostenere, anzi da Azione credo anche da altre forze di opposizione, no solo da Azione, benissimo, meglio, mi auguro, 17. A sostenere e incentivare nell'ambito delle politiche di immigrazione regolare e di coesione territoriale percorsi strutturali di ingresso, inserimento e stabile radicamento di cittadini stranieri nelle aree interne, in raccordo con gli enti locali, accompagnandosi con le opportune risorse umane e finanziarie, concorrendo così al rafforzamento del tessuto economico e imprenditoriale e alla tenuta demografica, anche attraverso progetti di accoglienza e integrazione diffusa e misure che favoriscono l'accesso all'abitare, incontro domanda e offerta di lavoro e continuità, eccetera, eccetera. Questa è la sostituzione etnica, punto. Cioè, tutto l'esatto opposto rispetto a quello che va fatto. Bisogna sostenere in quelle comunità la capacità di rigenerarsi delle comunità stesse. E qui adesso apriamo un tema. Come farlo? Non può essere, Ministro, solo una questione di strade che portano a quelle comunità, ma deve essere anche l'identità. Il dare a quelle comunità un'identità significa conservare una cultura, conservare una tradizione che ha reso possibile finora il radicamento in quel territorio. E aggiungo una differenza, dovremmo parlare di terra ancora più che territorio, uscendo dall'aspetto squisitamente amministrativo nella gestione dei servizi che deve essere associata, ma quello vale per un comune di pianura come per un comune di montagna. Se le dimensioni sono troppo piccole, bene che resti l'identità della comunità, ma bene che i servizi siano gestiti anche con obbligo assieme ad altri comuni, per evitare ovviamente l'incapacità di fare fronte ai servizi stessi. Ma come dicevo prima, quello che va sostenuto è la capacità economica di quelle realtà, creare opportunità di lavoro, dare opportunità ai giovani di poter restare e fare una famiglia in quelle comunità, trovandoli dentro il loro benessere di crescita, che molto spesso è maggiore rispetto a quello che troverebbero nelle grandi città, ma nel contempo sostenere la cultura, sostenere la tradizione che appartiene e che radica quelle comunità in quella terra. Questo consentirà alla prossima generazione di poter avere una tradizione viva da trasferire al futuro e non semplicemente un vaso con delle ceneri. È evidente che il calo demografico è un problema che dobbiamo combattere. Noi siamo convinti che occorra quindi questo mix, Ministro, rivedendo le risorse messe a disposizione e trovando un equilibrio tra il sostegno delle attività culturali, l'istruzione, l'educazione, la stessa apertura anche di scuole laddove sarebbe impossibile farlo in pianura, ma dove deve essere fatto in montagna, altrimenti si perdono gli abitanti, ma mantenendo anche delle capacità economiche. Non in tutti i comuni è possibile. Penso a una località a cui tengo particolarmente, che è Macugnaga, comune della Valle Anzasca. In questo caso non si può fare un ragionamento solo del singolo comune, ma deve essere fatto un ragionamento di valle, pensando ai comuni che stanno da Piedimuliera fino a salire a Macugnaga e considerando che tutti assieme corrispondono a un sistema economico, ma anche un sistema valoriale in termini di mantenimento della cultura di montagna che ci appartiene profondamente. Mi è capitato, come capiterà a ciascuno di voi, di salire in montagna nel periodo invernale e si vedono lungo le salite che portano alla cima dei paesi più alti i terrazzamenti. Le valli sono tutte terrazzate, sono fatte con terrazzamenti costruiti con muri a secco dagli uomini nei secoli precedenti. Ecco, questo ci racconta di una cultura di montagna che è radicata, che era radicata e che consentiva quello che noi oggi chiamiamo anche di evitare il dissesto idrogeologico, problemi e danni enormi che poi ci troviamo a dover affrontare perché il territorio viene abbandonato. Garantire il mantenimento di quelle comunità significa anche contemporaneamente evitare maggiori danni a cui il governo dovrebbe far fronte in futuro. Presidente, a noi basta questo, basta l'impegno del governo e basta quello che stiamo anche contribuendo a scrivere nella mozione di maggioranza. Ci devono essere poi chiaramente delle risorse. Le risorse ci sono state messe a disposizione col PNRR, in qualche caso devono essere riviste e ricollocate. Ma ci deve essere la consapevolezza che mettendo assieme cultura ed economia si possono creare delle opportunità straordinarie per garantire a queste comunità la prossima generazione.
1: Grazie. Chiesto di parlare l'onorevole Girelli, ne ha facoltà.
2: Gian Antonio Girelli.
5: Grazie Presidente. Certo, risulta a volte difficile intervenire sulle mozioni di questo tipo, soprattutto dopo alcuni interventi degli esponenti di maggioranza, per due motivi fondamentali. La prima, perché tramite lei vorrei ricordare all'onorevole La Salandra che è un po' così, un po' facile riempirsi la bocca di investimenti e di risorse che sono state portate a casa da chi prima di lui o delle forze politiche che rappresenta governava questo paese. Anzi, per dirla tutta, è espressione di un movimento politico nettamente contrario agli stanziamenti di quelle risorse, perché se abbiamo qui presente in aula il ministro Foti, che ringrazio per la presenza e anche per la serietà, più o meno condivisibile nel contenuto ma nel modo di fare il ministro, è perché ci sono quelle risorse, altrimenti non ci sarebbe il significato di questa presenza. Ma ancora di più diventa incredibile sentire descrivere come è stato tutto risolto, tutto va bene, tutto è sulla via del meglio, quasi dimenticando cosa avviene nella realtà. E se la risposta è quello che ho sentito dire prima da parte di un altro esponente di maggioranza, che è una mozione di maggioranza in cui ci verrà detto che cosa di bello bisognerebbe fare, io lo trovo leggermente così strano, perché di solito funziona che chi è all'opposizione fa delle proposte, promuove delle mozioni, e chi governa spiega cosa sta facendo. Ed allora io dico che cosa sta facendo questo governo, mi verrebbe da dire molto poco se non nulla, perché prima la collega Iacono ha richiamato la mozione del 2024 nel quale c'era un elenco non banale di cose da fare, anche molto precise e complete. Peccato che non abbiano trovato alcuna applicazione nei bilanci dello Stato degli anni successivi. Anzi, se dobbiamo dirla tutta, abbiamo avuto l'approvazione della legge sulla montagna Calderoli, che oggettivamente, io invito tutti davvero a rileggerla, della banalità di quella legge, dell'irrispettosità rispetto al territorio montano. Invito anche a leggere tutti gli emendamenti proposti da varie parti politiche, nel quale si cercava di introdurre quegli elementi di novità, di precisione, che andavano incontro ai bisogni veri della montagna. Ma prima di dire qualcosina di merito vorrei anche fare un'altra osservazione che riguarda la tipologia della società che si stanno sviluppando nelle aree interne e nelle zone montane. Perché è facile parlare di identità, è facile parlare in maniera anche molto demagogica e anche intellettualmente, secondo me, poco onesta, di immigrazione, usando anche in questo caso questi argomenti. Poi però magari inviterei a visitare le stalle della pianura padana e delle aree interne e vedere chi ci lavora in quelle stalle. Inviterei a visitare le case degli anziani delle zone montane e vedere chi sono le donne che si occupano di questi anziani lasciati completamente soli, ma anche le fonderie, per esempio, della valle in cui vivo, nei lavori più brutti, dove ti sporchi davvero le mani, dove le condizioni di lavoro, seppur in una modernità di sistema, è ancora scomodo, poco appetibile. E solo qualcuno dalla pelle colorata in maniera diversa lo sta facendo, magari trovando riscatto alla provenienza anche molto triste da cui viene. Ecco, l'integrazione è quella roba qui, non è altro, è dare speranze, le stesse speranze che in anni passati gente che veniva da altre parti d'Italia trovava o al nord o in altri paesi, perché questo è il punto. E questo è il modo anche di concepire il territorio, la terra, non come un'appartenenza, come una proprietà da rivendicare, da difendere muscolarmente, ma da valorizzare, da far crescere, da far sviluppare. E da allora è stato ben detto, noi se tutto questo lo vogliamo, dobbiamo saper intervenire sui gangli veri del vivere d'oggi, e non possiamo pensare che basti dare qualcosa a chi vive in montagna per avere la garanzia che quelli ci abitano, ci stanno e ci permettono, quando giriamo qualche volta la domenica, di vedere i terrazzamenti oppure le zone più belle, quelle che ci piace vedere, i giardini che sono nelle nostre montagne. Bisogna garantire servizi, cominciando dalla sanità, che non è marginale ma fondamentale, cominciando dalla scuola, cominciando dai trasporti. L'onorevole Salandra ha un'esperienza di gestione di società di trasporti, dovrebbe ben sapere cosa sono i tagli nel trasporto pubblico locale che ricadono nelle zone interne, nelle zone montane, laddove è impossibile pensare di muoversi in maniera diversa rispetto all'uso di un'automobile. Ma significa anche, che soprattutto, creare condizioni di lavoro e di sviluppo, perché noi viviamo anche da questo punto di vista una situazione davvero strana. Spesso e volentieri nel nostro paese le aree interne, le zone montane, sono state innovative nel fare produzione, nel concepire impresa. Se io penso al tema della siderurgia, mi permetta, Presidente, di dirlo tramite lei, al Ministro del territorio in cui vengo, le capacità di invenzione che si è avuto, che sono note in tutto il mondo e che ora però hanno bisogno di ulteriori speranze, di ulteriori aiuti, proprio per evitare che dove sono nate le cose finiscano. Perché? Perché i costi di trasporto, i costi di produzione, quello che è il nuovo sistema generato, rischia di essere assolutamente la condizione di anticompetitività che porta a fare altre scelte territoriali strategiche, impoverendo questi territori, smantellando non solo di quella manodopera che dicevo prima, ma anche della capacità di invenzione. Con l'isdetta intelligenza di un paese che non è una casta a sé stante, ma deve essere un motore propulsivo con una ricaduta positiva per tutta la società, specie in queste zone. Ed allora io credo che nella mozione presentata abbiamo un elenco di buoni propositi e di cose da fare, così come era quella presentata nel 2024, così come sono sicuro quello che altre avverranno. Però usciamo davvero dall'ipocrisia di farlo diventare un momento di esercizio fra di noi, in cui diciamo sì, siamo tutti più o meno d'accordo, magari rischiamo anche di cadere in una conflittualità dialettica, in un tirare per la giacca un argomento così, così delicato per speculazione di parte. Cerchiamo di tradurre tutto quello che stiamo dicendo in postazioni di bilancio nel prossimo bilancio. Sarà proprio in questa Camera che dovremo apportarlo in prima seduta. Prenderemo nota, questo lo posso assicurare, lo preannuncio a chi di maggioranza presenterà una mozione, di tutto quanto verrà detto per capire poi in quel bilancio cosa ci sarà come indicazione. Un'ultima annotazione. Presidente, in tutto questo c'è anche il tema dell'autonomia, perché io credo che spesso e volentieri quando si parla di aree interne, di zone montane, di configurazione, di assetti amministrativi non si tiene conto dell'aspetto che la prima scommessa è mettere assieme il territorio per potergli garantire l'autorevolezza di esprimere idee, programmazione e gestione di risorse. Noi abbiamo deciso dall'alto cos'è montagna e cos'è no, dimenticando la storia. Cosa si è sviluppato sui territori, perché sono nate determinate unioni, perché si sono create determinate dinamiche. Noi abbiamo dimenticato che spesso e volentieri, più che dire che cosa serve a quei territori, bisognerebbe ascoltare quei territori che ci sanno ben dire che cosa vorrebbero e metterli anche in condizioni di avere davvero quell'autonomia, di concretizzare ciò di cui hanno bisogno, stanziando risorse certe, uguali per tutto il territorio nazionale, che sappiano affrontare il nodo dei problemi, ma non per dividere, non per rivendicazioni identitarie, non per creare tante piccole patrie, ma semplicemente per costruire quel puzzle meraviglioso che il nostro paese è e che è appunto rappresentato da tante specificità che devono valorizzare se stesse, vivere la dimensione locale ma con una propensione globale. Io credo che questa mozione sia un contributo rispetto a questa indicazione e sia anche una prova, un richiamo di serietà a tutta l'Aula nel non riempirci la bocca di grandi parole, ma nel cercare di attuare delle politiche che siano davvero efficienti.
1: Grazie. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Sospendo a questo punto brevemente la seduta che riprenderà alle ore 15:20. Alla ripresa il Governo chiederà di intervenire per la replica. La seduta è sospesa.
6: 15:09 minuti, Radio Radicale, seduta sospesa dal vicepresidente Mulè. La seduta riprenderà nel tardo pomeriggio. Vi ricordo che abbiamo seguito, riprenderà alle 15:20. Quindi no, riprende prima di quello pensavo. Quindi vi ricordo che si è tenuta la discussione della mozione Ruffino ed altri, numero 100534, sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne. E poi discussione sul disegno di legge 1832, che si occupa della conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo 2026, numero 32, recante le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, approvato già dal Senato, su cui verrà posta la la questione di fiducia. E allora noi usciamo dalla convenzione e torniamo in diretta fra qualche istante.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: 15:11 minuti, Radio Radicale, seduta sospesa della Camera dei Deputati. Noi intanto usiamo questo spazio per andare a costruire un aggiornamento delle notizie del giorno. Intanto guardiamo le ultime agenzie. Per quanto riguarda l'Iran, c'è Exet, il segretario della difesa statunitense, che ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti mantiene aperta l'opzione di riprendere le principali operazioni militari contro l'Iran se non si raggiungerà un accordo. Il presidente conserva l'opportunità e le capacità maggiori di quelle che avevamo all'inizio di questa situazione, così in conferenza stampa, vi ricordo, il segretario alla difesa statunitense. Exet poi ha proseguito dicendo: solo per essere chiari, il presidente Trump ha guidato ogni passaggio basandosi sulla sua visione dell'interesse americano, dell'America First. Siamo grati che gli israeliani siano stati partner molto capaci in molte fasi di questo processo e possono avere in alcuni momenti obiettivi leggermente diversi dai nostri, ma alla fine c'è una sola mano sul timone che guida tutto, che si tratti del Project Freedom o in precedenza dell'operazione Epic Fury, ed è il presidente Trump. È tornato quindi sul concetto. Vediamo ancora altra questione, quella che riguarda l'Ucraina. Danni da 300 milioni ad una raffineria di Tuapse, della città di Tuapse, nel territorio di Krasnodar, in Russia, che ha subito perdite per oltre 300 milioni di dollari a seguito dei recenti attacchi delle forze di difesa ucraine. Si stima che la disfatta totale inflitta dalle unità delle forze di difesa ucraine tra aprile e il primo maggio abbia causato danni alle infrastrutture portuali di Tuapse e alla raffineria di petrolio per un importo superiore a 300 milioni di dollari. Il primo maggio era stato registrato il quarto danno alla raffineria e le immagini satellitari hanno mostrato la chiazza di petrolio nel Mar Nero. Vediamo ancora altra agenzia. È la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X o su X, come volete. L'avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fieng a Torre Annunziata, scrive la Presidente del Consiglio. Per decenni la roccaforte logistica del clan camorristico Giunta lancia un messaggio chiaro: i simboli del potere criminale possono e devono essere abbattuti, al loro posto devono nascere luoghi di vita, comunità e legalità, come accadrà anche in questo caso, dove c'era un luogo di illegalità, sopruso e violenza criminale, riprende la Presidente, sorgerà uno spazio pubblico per i cittadini, e questa è la risposta dello Stato ad ogni mafia. Noi intanto ci andiamo a occupare della visita di Rubio in Vaticano e andiamo ad ascoltare una intervista, ringraziando la regia, un'intervista di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, a Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle.
8: Radio Radicale con il presidente dei senatori del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini per parlare del nuovo attacco di Trump a Papa Leone. Come ha trovato questo nuovo attacco che in qualche modo rovina la visita di Rubio presso la Santa Sede?
9: Sì, ma è un fatto incredibile. che va a sommarsi già, come dire, all'attacco precedente, che già rappresentava un unicum in quanto io non ricordo un capo di Stato che abbia attaccato il Papa in quel modo assolutamente vergognoso. Il fatto che replichi ancora è un fatto preoccupante, che si va a sommare a tutte le altre cose preoccupanti che sta facendo e dicendo Trump nel mondo. Se a questo poi ci mettiamo il rapporto, secondo noi, sbagliato che ha avuto il governo italiano con Trump fino ad oggi, questo ci dà il metro anche della politica del governo italiano.
8: La visita di Rubio a questo punto è vanificata. Pensa che avrà anche delle ripercussioni con i rapporti col governo italiano, perché abbiamo visto che la Meloni non si è tirata indietro nel difendere il Papa.
9: Io credo che la Meloni non possa stare zitta, come ha fatto in quasi tutte le altre circostanze, anche rispetto a questo. Forse sul primo attacco del Papa è forse stata la prima volta, perché vuol dire, se mai vado a un tale livello che stare zitta anche su quello sarebbe stato veramente quasi incredibile. Quindi io penso che dovrebbe prendere dei provvedimenti anche seri, forse mettere anche in discussione la visita di Rubio oggettivamente, perché, come dire, siamo andati troppo oltre il segno e tra l'altro questo segno sembra spostarsi sempre più in alto rispetto a quello che dice Trump. Quindi io da un governo serio mi aspetto, come dire, qualcosa di concreto e di netto.
8: Trump voleva allearsi con la Santa Sede contro l'Iran, scusi se la metto così.
9: È una delle tante follie a cui stiamo assistendo in questo periodo, dal punto di vista comunicativo come in questo caso, ma poi dal punto di vista, come dire, dei rapporti internazionali, della prepotenza, del bullismo istituzionale che questo personaggio sta dimostrando oggettivamente quasi fuori controllo. E credo che sia un problema molto serio rispetto al quale tutti i governi, ma io penso soprattutto quello italiano, dal punto di vista anche diplomatico, debba intraprendere provvedimenti che fino ad oggi non sono stati presi.
8: Salterà la visita di Rubio, secondo lei?
9: Questo non lo so, lo vedremo, anche perché la cosa è appena successa, quindi vedremo quali saranno gli sviluppi. Però quello che è sicuro è che, come dire, a questo signore va indicata una strada diversa rispetto a quella che ha percorso fino ad oggi.
8: Grazie a Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle.
6: 15 e 17 minuti, Radio Radicale, questo era Pirondini del Movimento 5 Stelle, intervistato dal nostro Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, sulla visita di Rubio in Italia, in Vaticano. Intanto ringraziamo la regia Francesca Rosini, noi proseguiamo, fra pochissimo dovrebbe riprendere la seduta, è stata sospesa per pochi minuti, dovrebbe riprendere fra un paio di minuti, quindi andiamo a vedere ancora qualche notizia di questo pomeriggio, lo facciamo tramite i siti di informazione, vediamo la consueta scaletta, andiamo a vedere le diverse scalette, o meglio le diverse o le stesse scalette che usano i quotidiani, a parte la pubblicità come sempre, cominciamo con il Corriere della Sera in primo piano, Trump al Papa, mette in pericolo i cattolici, per lui è giusto che l'Iran abbia il nucleare, e Hegseth che dichiara l'intervento USA nello stretto un regalo al mondo. Poi si parla di Pechino, lo fa Federico Rampini, e le raffinerie indipendenti con cui sfida gli Stati Uniti sul petrolio iraniano, sanzioni senza valore. E ancora c'è un articolo di Greta Privitera, un approfondimento, bloccati fra due fuochi, la lunga attesa a bordo dei mercantili, il capitano Kapoor che dice noi fermi da 66 giorni. E poi si prosegue sul Corriere della Sera con il delitto Garlasco, interrogata Paola Cappa, ora è la volta di Stefania, la sorella. Raccontarono, forse Chiara subì le avance da qualcuno che non accettò il no. Vediamo la Repubblica, vediamo cosa mettono in primo piano, e in primo piano c'è il delitto di Garlasco, Stefania Cappa in caserma a Milano, stamattina sentita per due ore la sorella Paola, i legali di Sempio che dicono non risponderà ai PM, questa la decisione presa dalla difesa di Sempio. Ci sono diversi approfondimenti in tema su questa vicenda che occupa la cronaca da tantissimi anni, e per cui una persona sta ancora in carcere, lo ricordiamo sempre. E poi l'addio al campione in migliaia per l'ultimo saluto a Zanardi, il figlio che dice: vi racconto l'Alex di casa, è una vita meravigliosa fatta di piccole cose, i suoi atleti. Ci ha cambiato la vita, questo per quanto riguarda il gruppo creato e finanziato da Zanardi. Anche qui diversi approfondimenti su questo campione. E poi si arriva al presidente statunitense che attacca ancora Leone. Questo sulla Repubblica, vediamo ancora altro quotidiano, quando ormai dovrebbe mancare poco alla ripresa dei lavori della Camera dei Deputati. Vediamo il Foglio, e qui invece in primo piano torna la politica estera con Trump, o Trump come volete, attacca di nuovo Leone XIV, il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici. A pochi giorni dalla visita di Rubio in Vaticano, parlando con Salem News Channel, il presidente americano torna ad attaccare il pontefice sull'Iran. Lui pensa che sia ok che Teheran abbia un'arma nucleare, io non penso sia una cosa buona. E c'è un approfondimento sui trumpismi, poi Rubio vence il Partito Repubblicano alla prova di cattolicesimo. La stella del vicepresidente da tempo si è appannata, mentre lo scaltro segretario di Stato ha evitato di mettersi troppo in luce, e ora approda in Italia per cercare di ricucire gli strappi con il Vaticano e con il presidente del Consiglio. Un ulteriore passo in avanti nella successione a Trump. Questo è un articolo firmato da Andrea Venanzoni su Il Foglio. Qui sono diversi gli approfondimenti in tema: Rubio a Roma, la scommessa della destra sul dopo Trump, Trump che punisce Merz, perché la mancata consegna di Tomahawk è una ritorsione, i 5.000 soldati via dalla Germania fanno meno male dei missili da crociera, Berlino minimizza, ma cresce il timore di una frattura nella NATO e di un indebolimento nella deterrenza europea. L'Europa scopre i limiti della propria autonomia strategica, così Daniel Mosseri. E poi ancora su Il Foglio, il caso, così il romanzo su Minetti si è sgretolato alla prova dei fatti. Altra testata, io vi ricordo sempre che siamo in attesa che riprendano i lavori alla Camera dei Deputati. L'inizio dei lavori era previsto per le 15:20, abbiamo qualche ritardo. E sul Riformista, altra apertura, perché si parla di Di Battista e Vannacci in campo, le 2000 vaganti sono spine nel fianco per le coalizioni, e quindi la prima pagina online, vado un po' a memoria, in parte recupera la prima pagina cartacea, i poli opposti che assediano il bipolarismo, e ci sono le foto che ritraggono Di Battista e Vannacci. Vediamo ancora Pasquale Ferraro che scrive: Eraclito non poteva immaginare che, identificando il cambiamento come l'unica costante, avrebbe tracciato un compendio folgorante della nostra condizione politica. Io vedo di nuovo l'arco parlamentare lampeggiare, quindi questo significa che tra pochissimi secondi noi torniamo in diretta.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
10: Innanzitutto di ringraziare tutti i deputati che sono intervenuti, in particolare il ringraziamento al gruppo di Azione, perché con la presentazione di questa mozione ha consentito poi lo sviluppo di una discussione che può trovarci sicuramente non d'accordo su molti punti, ma anche in accordo su tanti altri.
6: Sottosegretario Tommaso Foti.
10: è un tema che probabilmente
6: il ministro Tommaso Foti degli affari europei
10: sporadicamente, ma quando ci si è chiesti, onorevole Benzoni, sono un problema o sono una risorsa? Io penso di dover dire che sono una risorsa quando gli risolviamo i problemi, perché questo è il tema vero, nel senso che da tempo si sono pensate varie strategie. Io ho sentito prima un processo a porte aperte a questo governo sulle aree interne, ma se dovessi andare a vedere i dati dei cali demografici, perché anche qui non è che il problema è solo spopolamento, il problema è spopolamento, invecchiamento e calo demografico, sono tre le combinazioni. Poi capisco che sia più facile parlare di spopolamento perché su quello ci sta dentro tutto il suo contrario, ma la realtà dei fatti ci dice che in molti comuni, in quei comuni che ad esempio sono stati attenzionati dal professor Rosina, titolare della cattedra di economia alla Università Cattolica di Milano e demografo, e che avevo avuto il torto di mettere, onorevole collega Alifano, in allegato al piano strategico nazionale delle aree interne, perché non ho pensato che una citazione virgolettata potesse essere attribuita come responsabilità di governo come lei ha fatto. Peraltro le consiglierei di aggiornarsi però, perché dato che lei ha letto il piano approvato nell'aprile del 2025, all'unanimità, compreso UNCEM, compreso ANCI, compreso le regioni, compreso l'Unione delle Province, cioè comprese, potrei dire, tutte sigle ai cui vertici non ci stanno esponenti dei partiti di governo. Lo dico così, per la cronaca e anche per la puntualizzazione dovuta. Però a luglio abbiamo deciso di espungere questa parte. Abbiamo espunto anche lo studio, è solo un allegato lo studio. Ma io non penso che uno studio debba far paura. Anzi, ritengo al contrario che prendendo spunto da quello studio si possano studiare delle strategie diverse da quelle fallimentari che ci sono state fino ad oggi. Perché, vede, il problema delle aree interne non è un problema di risorse. Anche di risorse in alcuni ambiti. Ma quando io penso che la strategia delle aree interne 2014-2020, con uno stanziamento di oltre 1.200.000.000 di euro, ha visto impegni per il 63%, impegni, e una spesa certificata al 31 dicembre del 37%, mi chiedo forse se stiamo parlando di progetti che erano progetti o di idee che non si sono mai trasformate in azioni. E dato che sono per le idee che diventano azioni, perché penso che questo sia un compito della politica, ritengo anche che senza nulla togliere al tema delle aree interne e ai fondi delle aree interne, sia giunto il momento di fare chiarezza al riguardo per finanziare i progetti che ci sono, non quelli che non ci sono. Perché non dobbiamo neanche qui confondere la strategia delle aree interne con le aree interne come classificate. Le aree interne come classificate sono circa 13 milioni e mezzo di abitanti e circa 4.000 comuni. Ma la strategia delle aree interne, voluta e concordata in entrambe le volte con le regioni, perché voi sapete che la classificazione dei comuni che partecipano a un'area interna è decisa dalle regioni, ha interessato principalmente, come era ovvio che fosse, i comuni periferici e ultraperiferici, cioè quei comuni che più di ogni altro sono a rischio di sopravvivenza. Aggiungerò che sono investimenti in conto capitale e che solo nell'attuale strategia delle aree interne, approvate dalla cabina di regia, presentate da questo governo, si è previsto comunque che in via eccezionale si potessero finanziare anche alcuni servizi, purché vi fosse poi da parte del comune la volontà negli anni successivi, e cioè dopo 3 o 4 anni, di provvedervi direttamente. E quando io sento dire che le 3 emergenze sono i trasporti, la salute e l'istruzione, perché poi si parla di scuola, bisognerebbe parlare di istruzione più in generale, beh, scusatemi, ma qualcuno allora non ha letto la strategia delle aree interne, perché è tutta incentrata su questi tre filoni. E quando qualcuno mi parla della necessità di poter intervenire sulla connettività, faccio presente che è stato questo governo che si è preoccupato di cercare di far chiudere quella pagina che si è aperta tanti anni fa con una società pubblica che era destinata principalmente a dover portare la rete in tutti i territori e non solo nei territori ad alta redditività, e non mi pare che dai banchi dell'attuale opposizione qualcuno abbia mai rilevato questa questione vergognosa. E dirò di più, coi fondi del PNR, dato che nelle aree cosiddette bianche non ci si arrivava entro i limiti del 30 giugno 31 agosto, si è deciso di fare uno strumento finanziario che consentisse alle 2 società che hanno i lotti del PNR aggiudicati ai tempi del governo Draghi di poter ultimare i lavori e avere almeno la possibilità del collegamento. Un collegamento che è evidente, tanto per essere chiari, non potrà dare dei risultati economicamente attivi né nel breve né nel medio periodo, ma che è la precondizione per poter ad esempio dar corso a quello smart working di cui si parla tanto, ma al di là della bellezza di andare in luoghi come sono quelli delle aree interne, se tu poi non hai connettività e tu sei isolato persino dal servizio più banale, cioè da quello di poter avere un collegamento per chiamarti il medico. E vedete, quando si parla ad esempio della utilità di alcuni servizi, ma noi sul PNR abbiamo messo 2 bandi per le farmacie rurali. E perché abbiamo messo le farmacie rurali? Perché sono le farmacie, scusatemi, che rappresentano un presidio nella gran parte delle aree interne dove neppure gli sportelli bancari ci sono più. E anche qui non ho visto cortei quando chiude lo sportello bancario in qualche area interna. Magari c'è qualche protesta che fanno i cittadini del luogo. E aggiungo, ma nel PNR si è consentito anche di poter dar corso a quel piano di Poste Italiane, il progetto Polis, grande non citato nelle critiche a questo governo, nella discussione di oggi, che presenta un'inversione di tendenza rispetto al passato, perché in passato le Poste Italiane chiudeva gli uffici postali, soprattutto nelle aree interne, perché erano ritenuti non redditivamente interessanti. Oggi, col progetto Polis, si sta cercando ovviamente
11: ampliando quelli che sono i servizi tradizionali di Poste Italiane. Devo dire che è rimasta molto più la sigla della parte commerciale della ditta, perché chiaramente oggi Poste Italiane realizza un insieme di attività multiple sul territorio nazionale, laddove la parte strettamente postale è quella meno rilevante o residuale, ma il progetto Polis comunque è andato avanti. E allora io penso che si debba necessariamente avere le proprie idee, sottolineare le differenze, lanciare anche delle proposte, giustamente.

che vi sia una redditività di quell'attività agricola che ancora oggi meritoriamente qualcuno porta avanti, e otterremo un combinato disposto che non soltanto non avremo più l'agricoltura di montagna, ma avremo anche la montagna abbandonata sotto il profilo della tutela ambientale e dei presidi che ci sono sul territorio e che porta l'uomo in prima persona. E allora, vede, questi sono argomenti che ci portano, ad esempio, a sostenere in Europa che la PAC non possa essere uno strumento che va solo in un capitolo di un bilancio europeo senza mantenere la propria identità e soprattutto soprattutto nella parte più significativa di un pilastro della stessa, che non è quello del rimborso agli agricoltori, ma è l'altro pilastro. È il pilastro che noi riteniamo fondamentale e per il quale ci stiamo battendo in Europa, tenendo presente, e lo dico così en passant, che il tema delle aree interne non è solo un tema italiano, perché anche questo pare che sia stato dimenticato. Domani sarò a Bruxelles alle ore 12 con tutti i ministri della coesione, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto presenterà quello che viene definito right to stay, e cioè il diritto di restare. E sarà quella la strategia che verrà annunciata a livello europeo sulle aree interne, perché le aree interne ce l'ha l'Italia, ma ce le ha la Francia, ce le ha la Spagna, per chi non è avvezzo solo a guardare al giardinetto interno. Io penso che il tema della fiscalità di vantaggio sia un tema che vada necessariamente introdotto, ma non introdotto, voglio dire, sotto il profilo legislativo. Sotto il profilo legislativo voi sapete che c'è già questo strumento. Il vero tema è come si individuano e come si riesce a far stare in piedi una fiscalità di vantaggio in alcune aree senza automaticamente svuotare quelle confinanti, perché anche questo è un tema che bisogna porsi. Non a caso, soprattutto al sud, anche se non è stato detto, ma quando si parla di ZES unica, bisognerebbe ricordare che la precedenza ZES plurima non era fatta per tutti i territori del sud, ma era fatta solo per alcune aree, anche all'interno della stessa provincia. E oggi è stata estesa da questo governo a tutte le aree, proprio per evitare quella mancanza di solidarietà di territorio che la competizione facilmente avrebbe portato avanti. E anche rispetto alla governance, guardate che la nuova strategia delle aree interne, contrariamente a quella precedente, ma della quale nessuno ha chiesto scusa o ha fatto ammenda, non è una strategia che è centralizzata. È una strategia che parte dal basso, passa per le regioni e le regioni la trasmettono al governo centrale per verificare la competenza rispetto ad alcuni temi. Ma le 21 strategie approvate nella cabina di regia di aprile 2026 non sono 21 o 22, scusatemi, 22 per caso. Sono 22 perché sono quelle che sono state trasmesse. Nonostante tutti avrebbero dovuto adempiere entro l'8 dicembre del 2025. Se volete potrei citare le lettere di sollecito regione per regione relativamente alla necessità di trasmettere la strategia delle aree interne.

0: E dirò di più, per velocizzare oggi e completare il quadro delle 21 mancanti, abbiamo detto che non serve neanche più la cabina di regia convocata, ma basta la procedura scritta, per fare in modo di dare un'ulteriore velocizzazione alla messa in campo delle aree interne. E dirò che, differentemente dal passato, dove non vi era un comune capofila, e diversamente dal passato, dove gli accordi quadro si firmavano a Roma, è stata prevista la firma digitale in modo tale che non vi sia neanche più quel problema. E aggiungo, uno dei problemi delle aree interne è la capacità amministrativa, che è un tema che anche oggi non ho sentito risuonare dai banchi dell'opposizione, ma è il tema dei temi, è il tema dei temi, perché mancano i segretari comunali, che sono praticamente tutti a scavalco, è il tema dei temi perché il personale non ha oggi la possibilità, io lo vedo quando arrivano le richieste per la rendicontazione del PNRR, ma vi rendete conto che la documentazione che viene chiesta dal PNRR per il comune di Rocca Micciola di sotto o di sopra è lo stesso del comune di Roma? E vi pare che vi sia una proporzione di personale e di capacità amministrativa identica o proporzionale? E anche su questo tema DAPCOE svolge un servizio di assistenza. Addirittura nel sud, per la coesione, sono stati individuati due bandi da 1.000 assunzioni a tempo indeterminato per personale amministrativo e per personale tecnico. E aggiungerò di più, mentre per il personale amministrativo si sono raggiunti gli obiettivi, nel senso che vi è un numero di idonei che ha consentito di poter poi procedere alle assunzioni, e anche qui dobbiamo fare un ragionamento: il personale tecnico dei comuni non vuole più operare. Questo è il problema di fondo. Ma perché vanno in regione? Devo dirlo, perché vanno nelle regioni? Perché prendono il doppio di stipendio. È questo il ragionamento, dove tu hai una concorrenza che è assurda tra organi dello Stato. Quando c'è stato il momento del personale delle province che si liberava, molti dipendenti della provincia sono andati in regione. Quando qualcuno dice, giustamente, dovrebbero tornare le province, sì, tornano le province, ma non pensiamo che torni un dipendente di coloro i quali hanno deciso di andare in regione, perché il trattamento economico è decisamente superiore e decisamente più competitivo. Ecco, allora, scusatemi, io penso, valuterò attentamente tutte le mozioni una per una, perché non guardo la bandierina o la firma dei proponenti, sono abituato a guardare il contenuto delle proposte. E quindi, quando dovrò esprimere il parere sulle mozioni, lo esprimerò con la massima delle obiettività possibili e comunque, al di là di condividere o meno alcuni punti, penso che a nessuno sfugga il fatto che le aree interne non rappresentano uno strumento di lotta politica, ma rappresentano un'emergenza nazionale.
1: Grazie. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Salutiamo, colleghi, le studentesse, gli studenti, docenti e docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Geometra Lo Perfido Olivetti di Matera. Oggi sono a Montecitorio perché fanno la giornata di formazione, quindi benvenuti e buon lavoro alla Camera. Così come salutiamo le studentesse, gli studenti, le docenti e i docenti del Liceo Scientifico Belfiore, loro invece arrivano da Mantova e oggi sono in visita alla Camera dei Deputati. Noi stiamo svolgendo delle discussioni generali e dunque non c'è il notorio affollamento per questo motivo. L'ordine del giorno, a proposito, reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato. Si tratta della conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari a concessioni. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Ambiente si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, l'onorevole Massimo Milani. Prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il decreto legge all'esame dell'Assemblea.
3: Massimo Milani, di Fratelli d'Italia.
2: Modificato nel corso dell'esame in sede referente presso l'8ª Commissione di questa Camera, risponde all'esigenza di assicurare la tempestiva realizzazione di opere infrastrutturali strategiche e di razionalizzazione con le relative gestioni, delle relative gestioni commissariali. L'articolo 1 reca disposizioni urgenti finalizzate alla presentazione dell'iter approvativo del collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria, disciplinando la procedura che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve seguire per conformarsi alle deliberazioni della Corte dei Conti adottate sulla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile CIPES e sul decreto ministeriale con cui era stata assentita l'approvazione di atti aggiuntivi alla concessione. In particolare, la norma elenca, fra l'altro, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPES attraverso l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, l'acquisizione del parere dell'autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe di pedaggio, nonché la sottoposizione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di una richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della relazione del progettista, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 35/2023. Relativamente alla fase attuativa, si autorizza il Ministero a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione recante il piano economico-finanziario modificato in esito alla predetta istruttoria. Relativamente alla governance, i commi 5 e 6 prevedono la nomina dell'amministratore delegato pro tempore di Rete Ferroviaria Italiana quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al ponte e ne disciplinano le attribuzioni. Ulteriori disposizioni dell'articolo 1 prevedono poi incrementi delle risorse destinate al programma Ponti, Viadotti e Gallerie di competenza della società ANAS, nonché all'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria Italiana per gli investimenti relativi alla rete ferroviaria nazionale. L'articolo 2 reca disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25, prevedendo una revisione delle competenze fra il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e il commissario straordinario per le medesime tratte autostradali. Si prevede così la proroga al 31 dicembre del 2028 della durata di entrambi gli incarichi commissariali e il subentro del primo commissario al secondo per le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo. L'articolo 2 bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nello svolgimento della relativa procedura. Si dispone che l'invito a presentare l'offerta finale sia corredato dallo schema di convenzione predisposto dall'ente concedente, sottoposto previo parere dell'autorità di regolazione dei trasporti al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile per la relativa approvazione. L'articolo 3 reca disposizioni urgenti per la funzionalità dei commissari nominati per la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del campionato europeo di calcio UEFA Euro 2032 e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento. L'articolo 4 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari della società ANAS prevedendo il subentro dell'amministratore delegato di ANAS agli attuali commissari straordinari per gli interventi sulla rete autostradale di interesse nazionale, elencati nell'allegato 2 alla legge. Nel corso dell'esame al Senato, l'articolo è stato integrato con i commi 2 bis, da 2 bis fino a 11, a 2 undicies, che prevedono la nomina dell'amministratore delegato di ANAS, commissario straordinario, per gli interventi indicati nell'allegato 2 bis, nonché ulteriori autorizzazioni di spesa per il collegamento dell'ultimo miglio fra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina, la riapertura della tratta Platì-Santa Cristina d'Aspromonte, la soppressione dei passaggi a livello delle linee Alessandria-Piacenza, Bologna-Padova e Codogno-Mantova, la progettazione del prolungamento verso Gaeta della Pedemontana di Formia, la ricostruzione del pontile di Marina di Massa, del ponte sul fiume Trigno e la riapertura del viadotto Sente Longo, nonché la realizzazione del nuovo ponte San Michele fra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda. L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana, prevedendo il subentro dell'amministratore delegato della medesima società RFI ai commissari straordinari già nominati per le attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale indicati all'allegato 3 e nominandolo altresì commissario straordinario per gli ulteriori interventi indicati nell'allegato 4 e con i poteri di cui al decreto legge numero 32 del 2019, cosiddetto sblocca cantieri. L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che il commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e del sistema delle tranvie di Roma può approvare accordi transattivi esclusivamente a condizione che essi prevedano la rinuncia da parte di Roma Metropolitane in società in liquidazione e della società Metro C alle rispettive pretese e azioni relative ai rapporti sorti antecedentemente alla transazione di cui si tratta. L'articolo 6 bis, introdotto al Senato, interviene sul decreto legislativo numero 502 del 1992, prevedendo una semplificazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie collegate ai target del PNRR per gli investimenti concernenti le case della comunità, gli ospedali di comunità e gli interventi di digitalizzazione e rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale. L'articolo 7 reca disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 e della Fondazione Milano Cortina 2026. Per quanto concerne la società Infrastrutture Milano Cortina, si prevede che rientrino nel suo scopo statutario anche le attività di fornitura e gestione di beni e servizi e di realizzazione di interventi individuati mediante convenzioni con il commissario straordinario per i Giochi Paralimpici, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità delle opere olimpiche. Si autorizza inoltre il commissario straordinario a erogare anticipazioni di cassa alla Fondazione fino al 50% delle risorse trasferite. L'articolo 8 prevede che, al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali marittime, laguali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottoponga alla conferenza unificata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, uno schema di bando tipo per l'avvio delle procedure di affidamento. L'articolo 8 bis, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina dei finanziamenti statali destinati alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, prorogando al 30 settembre 2026 il termine per l'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il meccanismo di revoca automatica delle risorse statali in caso di mancato rispetto del predetto termine. L'articolo 9 attribuisce al commissario straordinario per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino anche gli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della Salute e della Scienza di Novara. Si prevede inoltre che gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto con autorizzazione in scadenza entro il 31 dicembre 2026 continuino a operare sulla base dell'autorizzazione originaria fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione purché l'istanza sia presentata entro il 30 giugno 2026. Nel corso dell'esame del Senato sono stati introdotti il comma 5 bis, che per gli interventi su infrastrutture stradali consente l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso fino al 31 dicembre 2026, oltre ai commi da 5 ter a 5 quinquies recanti misure per la ricostruzione successiva al crollo del ponte Morandi, per il tunnel subportuale e per la diga foranea di Genova.
1: Conclude.
2: L'articolo 9 bis introdotto al Senato reca misure per semplificazione di interventi di sviluppo, potenziamento e modifica dei gasdotti per l'importazione di gas dall'estero e infine l'articolo 10 reca disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, disponendo l'acquisizione del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato. In conclusione segnalo che le commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole sul provvedimento e che la Commissione Bilancio esprimerà il parere durante i lavori in Assemblea. Grazie.
1: Grazie onorevole Milani, ha facoltà di intervenire se lo richiede il rappresentante del Governo, però passa. È iscritto a parlare il deputato Giulio Centenaro e ne ha facoltà, prego.
3: Giulio Centenaro della Lega.
4: L'obiettivo principale del decreto legge di cui iniziamo l'esame oggi all'Assemblea della Camera è quello di accelerare la realizzazione di infrastrutture strategiche, superare i ritardi burocratici anche attraverso la nomina e la razionalizzazione di commissari straordinari e riordinare il sistema procedurale per la realizzazione delle opere. Soprattutto il decreto legge evita il blocco di un'opera importante del nostro Paese, il ponte sullo Stretto di Messina, per la quale il nostro ministro Salvini con grande coraggio si è esposto a livello internazionale per portare avanti la realizzazione contro gli impedimenti di alcune strutture amministrative dalle visioni miope e mancanza di lungimiranza. Perché la realizzazione di quest'opera non solo completa il corridoio scandinavo-mediterraneo della rete transeuropea di trasporti, ma completa anche un collegamento continuativo tra l'isola Sicilia e Nord Europa, consolidando il ruolo dell'Italia quale hub logistico aereo-mediterraneo. In particolare, il decreto legge ridefinisce gli adempimenti di natura istruttoria e procedurale per il completamento del collegamento stabile Sicilia-Calabria e disciplina l'aggiornamento del piano economico-finanziario, l'acquisizione di pareri tecnici e ambientali, il dialogo con l'UE e la predisposizione di una nuova delibera CIPES, con lo scopo di poter formarsi alle pronunce contrarie della Corte dei Conti in relazione all'approvazione del progetto definitivo del ponte e all'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e lo Stretto di Messina Spa, assicurando la sincronizzazione dell'efficacia dei due provvedimenti. Un altro importante passo realizzato dal decreto legge è la razionalizzazione del sistema dei commissari straordinari. Infatti si concentrano le funzioni precedentemente distribuite tra una pluralità di commissari in capo agli amministratori delegati delle società pubbliche ANAS e RFI. Questi possono a loro volta nominare dei responsabili pro tempore o subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie. La disposizione mira a valorizzare la conoscenza diretta del territorio e la vicinanza operativa ai cantieri, che potrà garantire una maggiore efficacia nella realizzazione e completamento degli interventi. Al subentro di nuovi commissari restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in precedenza e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione. In merito all'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena, il decreto cerca di risolvere le contestazioni sulle modalità di rinnovo delle concessioni da parte della Commissione UE, che pone problemi di legittimità sulla procedura utilizzata. Il testo prevede che l'invito a presentare l'offerta finale, oltre al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, deve essere corredato dello schema di convenzione e deve essere sottoposto per l'approvazione al CIPES previo parere dell'autorità di regolazione dei trasporti e sentito il NARS. Il decreto introduce anche la proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire il compimento delle attività in essere in una situazione complessa, dove ci sono laboratori nazionali del Gran Sasso, l'Acquifero e anche l'autostrada. E inoltre proroga al 31 dicembre 2028 anche la durata dell'incarico del commissario straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, al fine di garantire il completamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi urgenti resisi necessari a seguito degli eventi sismici occorsi nel centro Italia negli anni 2009, 2016 e 2017. Soprattutto il decreto ridefinisce le competenze di due commissari, tra i commissari straordinari per le tratte A24 e A25, allo scopo di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero, le attività di adeguamento del traforo connesse alla messa in sicurezza della galleria funzionale alla rete transeuropea e i compiti di messa in sicurezza antisismica e ripristino delle funzionalità del traforo. Il decreto rafforza i poteri dei commissari per la realizzazione delle opere connesse agli europei di calcio UEFA Euro 2032, prevede misure per la funzionalità della società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SPA e della Fondazione Milano Cortina 2026 e accelera la realizzazione di una serie di interventi importanti con il polo logistico di Alessandria, il Parco della Salute di Torino, la Città della Salute di Novara, gli interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2022 in provincia di Macerata. Il Senato ha aggiunto il finanziamento e l'accelerazione della realizzazione di una serie di ulteriori opere urgenti sul territorio nazionale, attese da anni, anche attraverso la nomina di commissari straordinari per accelerare l'esecuzione come il completamento di lavori di collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina chiusa dal 2012 a seguito di un dissesto franoso nell'area di Monte Cucca, la riapertura al transito della tratta Platì-Santa Cristina di Aspromonte, la soppressione di passaggi livello e opere connesse sulle linee Alessandria-Piacenza, Bologna-Padova e Codogna-Mantova, il progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della cosiddetta pedemontana di Formia, la ricostruzione del pontile di Marina di Massa, in parte demolito dalla nave Wang Rong durante la mareggiata di Libeccio la sera dello scorso 28 gennaio 2025, la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno, la riapertura di viadotto Settelongo al confine tra regione Abruzzo e Molise. In merito alla linea C della metropolitana di Roma ed in particolare in merito al contenzioso pendente tra Roma Metropolitana e SRL in liquidazione e Metro C SPA, il decreto legge impone un azzeramento totale delle pendenze passate e future relative ai rapporti di contenzioso pregressi, garantendo che gli accordi precludano ulteriori richieste risarcitorie al fine di stabilizzare il quadro finanziario di lavori e procedere senza l'onere di controversie residue. Il decreto contiene inoltre norme per uniformare le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime attraverso la predisposizione di un bando tipo per tutto il territorio nazionale e misure per la continuità operativa degli impianti di rigassificazione considerati strategici per la sicurezza nazionale. Infine, hanno significativa importanza le disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che dispongono l'acquisizione del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo dell'autorità per la laguna di Venezia, nuovo magistrato delle acque, e l'iscrizione di diritto dell'autorità per la laguna di Venezia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Tra le ulteriori disposizioni introdotte dal Senato cito la semplificazione e accelerazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie collegate ai target del PNRR, sia nuove strutture che ampliamenti e ristrutturazioni di strutture esistenti, in particolare relative alle case della comunità, agli ospedali di comunità, nonché gli interventi di digitalizzazione e rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale. L'ulteriore proroga di oltre 3 mesi fino al 30 settembre 2026 per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori per la messa in sicurezza di ponti e viadotti del bacino del Po, di competenza delle città metropolitane, delle province e dell'ANAS, al fine di permettere l'utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019. Le misure temporanee per l'anno in corso volte ad assicurare per gli interventi su infrastrutture stradali l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni di colonnato bituminoso, incluso il fresato d'asfalto, riempiegando senza ulteriori trattamento diverso dalla normale pratica industriale. La proroga fino al 31 dicembre 2027 del commissario per la realizzazione del tunnel subportuale e della diga di Genova e l'integrazione delle risorse per il completamento dei lavori della fase A della diga stessa. Le misure di semplificazione per le infrastrutture energetiche di interesse nazionale relative allo sviluppo, al potenziamento e alla modifica dei gasdotti di importazione del gas dall'estero esistenti. Volevo infine ringraziare i colleghi senatori per il lavoro svolto, in quanto hanno potuto integrare il testo del Governo con norme dirette alla realizzazione di interventi urgenti e importanti, sia per il periodo storico critico che purtroppo attraversiamo, sia perché si tratta spesso di opere attese da anni dalla popolazione. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Iaria, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. L'ennesimo decreto legge inutile, ma che ha un'idea.
3: Antonino Iaria del Movimento 5 Stelle.
5: Quella di fare una super deregulation e trasformare l'Italia in un paese di commissari. Prima eravamo il paese del sole, il paese del mare, adesso siamo il paese dei commissari. E devo dire la verità che trovo anche un po' ridicolo il fatto di provare a riuscire a risolvere tutti i problemi che avete creato con opere inutili e opere rimaste ferme, opere che necessitavano di finanziamenti per partire con questa nuova proposta di fare, diciamo deregolare anche lo schema del commissario, l'utilizzo del commissario che tra l'altro è già una deregulation. Il commissario permette di essere, è una figura che ha dei poteri diciamo un po' più forti rispetto alla capacità di far partire opere o di farle finire, di farle finanziare, di farle appaltare. Partiamo dal primo punto interessante, perché insistete ancora con il ponte sullo stretto di Messina, dopo che la Corte dei Conti vi ha bocciato, dopo che vi hanno bocciato tutti dal punto di vista del progetto, dal punto di vista della scelta, dal punto di vista anche dei costi, continuate a andare avanti su questa idea di riuscire a fare quest'opera con l'ultima decisione che è presente in questo decreto, che è quella di nuovo valorizzare e aumentare i poteri del commissario per quanto riguarda le opere collaterali dal punto di vista ferroviario rispetto al ponte sullo stretto, ma ancora alimentando questa idea che la società dello stretto, del ponte sullo stretto, che e l'opera stessa sia ancora utile e che abbia i soldi poi per essere fatta. Devo dire un punto anche diciamo che mi tranquillizza, che però è un po' ridicolo che lo mettiate nel decreto, il fatto che avete confermato lo spostamento di quasi 3 miliardi di euro destinato all'opera al quinquennio 2030-2034. E io spero tanto, anzi ne sono certo, che nel 2030-2034 quest'opera sia dimenticata come sia dimenticata anche il vostro governo. L'altro tema fondamentale, sempre sul discorso ponte sullo stretto, è che c'era un'alternativa che voi non prendete mai in carico. E tra l'altro l'occasione di avere i commissari diciamo straordinari per le opere collaterali come che sono legate appunto alla nostra società RFI poteva essere l'occasione per andare a finire delle cose importantissime che erano i collegamenti ferroviari. Innanzitutto dell'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria e finirla oltre ai fondi quelli che sono stati messi col PNRR per finire veramente arrivare a Villa San Giovanni con un treno ad alta velocità, ma tra l'altro anche a fare quel famoso collegamento stabile con i treni ad alta velocità che potevano essere caricati interamente su una nave di 200 metri facendo il porta sud vicino a Villa San Giovanni. Quindi anche di questo ve ne siete fregati, perché è un progetto che costava poco, perché avevamo da pagare la famosa WeBuild ex Impregilo, che aveva anticipato i soldi per il progetto del ponte già nel 2011, già una volta bloccato addirittura dal governo Monti, e quindi non capisco, non posso, cioè, non capisco perché il fatto che questi poteri forti si sono fatti sentire, abbiamo riesumato questo progetto, abbiamo solo sprecato dei soldi per pagare un progetto che è fallace da tutti i punti di vista, che non è fattibile, ma non abbiamo risolto assolutamente nulla. L'altro tema, punto 2, che ci preoccupa sempre per quanto riguarda la deregulation, è la gestione commissariale per anche del modello ANAS RFI. Voi state facendo un'operazione un po' particolare. Da una parte fate in modo che gli enti locali che possono fare opere, che possono gestire delle partite molto importanti per quanto riguardano le opere infrastrutturali del nostro paese, mi riferisco in particolare al trasporto ferroviario, ma anche al trasporto pubblico locale, siano depauperati di mezzi e risorse e di persone per farlo. D'altra parte invece alimentate il discorso dei commissari che possono velocizzare queste opere. Ma adesso fate un altro passaggio. I commissari stessi possono essere dirigenti delle stesse società che potevano già, in un certo senso, se finanziate, ma anche con i finanziamenti che avevano, fare queste opere stesse. Quindi state creando un circuito molto pericoloso in cui il controllore diventa anche lo stesso del controllato. Quindi chiaramente se il commissario è lo stesso dirigente della società, non capisco perché non poteva essere portato avanti il lavoro, fatto l'appalto o i lavori fatti direttamente dal dirigente, dall'apparato tecnico della società stessa, che sia ANAS, RFI, che siano altri anche enti locali, invece di farlo diventare ulteriormente commissario. È un circuito che chiaramente anche stato segnalato chiaramente dall'ANAC, ma voi dell'ANAC ve ne fregate altamente, l'Unione Europea ha anche espresso dei moniti su questa necessità di separare chi gestisce da chi controlla, ma voi volete fare tutto, cioè volete fare chi gestisce e chi controlla, però è il problema è il fare, non fate niente, fate chi gestisce e chi controlla e non fate però assolutamente nulla, anzi quando lo fate fate anche danni. E questo schema l'ho portato avanti sia per, diciamo appunto, questa paradigma della gestione dei cantieri con gli amministratori delegati appunto che superano i precedenti commissari straordinari, ma lo portate avanti anche per i grandi eventi e la logica dell'emergenza. E qui apriamo un altro capitolo interessante, perché siamo ritornati di nuovo al discorso dei grandi eventi costosissimi che poi paghiamo noi come cittadini, e chi si ribella è uno solito che non vuole le Olimpiadi, che non vuole la UEFA, il campionato europeo al 2032, eccetera. Poi ritornano sempre in ballo i soliti, Malagò, c'è tutto il grande circo delle persone che fanno con i soldi degli altri. È bello, è facile fare le cose con i soldi degli altri. Abbiamo queste corsie preferenziali per gli stadi. Io che sono vecchio, mi sento anziano, perché sono arrivato a 56 anni, mi ricordo l'Italia 90, ero molto entusiasta all'epoca dell'Italia 90, anche a Torino abbiamo fatto lo stadio, abbiamo fatto tantissime cose. Poi cosa è rimasto? Sono rimaste delle macerie enormi di Italia 90, proprio perché c'erano le stesse idee, corsie preferenziali per fare le opere, deroghe su deroghe per fare le opere, fregarsene del discorso ambientale che all'epoca era appena iniziato, quindi c'è stato, tu dici, da diciamo 36 anni a questa parte, magari, come dire, si è imparato qualcosa. No, stiamo ritornando sempre al discorso di come si sono fatti gli stadi per Italia 90, con poi negli aspetti più controllabili, e sono stati rifatti più volte le opere per gli stadi. In altri casi, come nel caso di Torino, è stato addirittura demolito lo stadio e rifatto completamente su impulso della squadra della Juventus. A San Siro abbiamo rifatto lo stadio dell'Inter, che ha vinto lo scudetto, lo dico per la cronaca, il 21esimo scudetto, però adesso abbiamo l'idea di venderlo, non venderlo. C'è tutto un tema fondamentale sempre sul discorso che non siamo capaci a gestire queste risorse, anzi non siete capaci di gestire queste risorse se non in un'ottica deregulation, un'ottica emergenziale. E quindi voi volete fare sempre l'opera, la grande opera, il grande evento sportivo, con una serie di deroghe, sapendo che le deroghe, i controlli, che le deroghe fanno in modo di sprecare molte volte, come sono stati molti casi in Italia, sprecare tantissimi soldi proprio perché non c'è il controllo. Sapete qual è stato invece l'unico, deroga degli ultimi anni che non ha sprecato un euro? È stata la ricostruzione del Ponte Morandi con il governo Conte. E lo dico con orgoglio, perché anche lì si è scelta per chiaramente una contingenza purtroppo bruttissima dal punto di vista delle perdite umane, complicatissima dal punto di vista dei trasporti, si è scelto di andare a fare una deroga e una struttura commissariale che ha, per la prima volta forse nella storia, portato un preventivo di un tot di soldi e a consuntivo quei soldi erano gli stessi. Invece noi abbiamo, per questi grandi eventi, tipo Milano Cortina 2026, a preventivo 2 miliardi e mezzo di euro, a consuntivo 6 miliardi di euro. E cosa fate voi in questo decreto? Continuate a dare soldi alla famosa Simico. Simico è la società che si occupa di fare le opere a corollario dell'evento olimpico Milano Cortina, che non sono state fatte, che però ci impegnano per 6 miliardi di euro in una spesa che pagheremo da qui ai prossimi anni senza nemmeno avere la certezza né che si finiscono né che siano effettivamente utili, perché io mi chiedo, se erano utili per l'evento Milano Cortina e l'evento Milano Cortina si è fatto, come fai a giustificare il fatto che siano utili a posteriori dell'evento Milano Cortina? Capite qual è la contraddizione? Scusate, sono un po' sarcastico, perché evidentemente magari qualche opera è utile, però giustificarla col fatto che devi farla per un'Olimpiade, quando l'Olimpiade c'è stata, però ti rimane il puffo, ti rimane il debito, a me un po' girano le scatole, capito? Perché poi quando andremo a governare noi dobbiamo risolvere questi problemi, voi dell'opposizione farete, ecco, non avete ancora risolto i problemi che avete creato voi. E quindi già io mi pongo già con un'idea sul futuro e già come risolvere i problemi del passato. Sono contento che manca solo un anno più o meno alle elezioni, quindi potete fare ancora danni, ma in un anno forse non ne farete ancora tanti rispetto a quelli che avete già fatto. Allora, abbiamo altre criticità. Anche l'incarico commissariale per la sicurezza idrica e l'adeguamento autostradale del Gran Sasso, con il rimescolamento di competenze che potrebbe allungare i tempi tecnici. Continuiamo a fare cambiare il giro delle nomine. Io non so se il governo Meloni ha ancora qualche parente ancora da piazzare, qualche amico della politica da piazzare, perché io lo capisco che ci siano, che il Partito Fratelli d'Italia, visto che ha avuto una grande esplosione, magari anche tante persone da dover mettere come commissari, come politici da qualche parte, come gestori di qualche attività, e quindi deve essere piazzato. Però mi sembra che state anche un po' esagerando. Anche qui questo discorso sull'autostrada, tra l'altro faccio una parentesi, sempre citando il gran ministro Salvini, il peggior ministro del mondo, discorso autostrade che è anche, ed è purtroppo se ne parla poco, noi abbiamo provato come Movimento 5 Stelle a sollevare il problema, ma visto che non ne parlate vuol dire che effettivamente è una cosa che volete tenere sotto banco, c'è il grande tema delle proroghe alle concessioni autostradali. 25 miliardi di euro di concessioni autostradali in proroga, senza manco valutare se le cose che erano state chieste ai concessionari per avere la concessione, opere che sono state chieste ai concessionari per avere la concessione, siano state fatte. Si approvano i piani economici finanziari dicendo no, ma tutto quello che dovete fare non dovete più farlo, vi do la proroga perché dovete farlo nel futuro, e quindi continuiamo a far guadagnare tantissimi soldi sul nostro bene e facciamo sempre la parte dello Stato che regala i suoi gioielli per niente. E questo lo vediamo sulle concessioni autostradali, ma lo vediamo anche su altre cose. Ma tornando sempre alla sicurezza infrastrutturale, parliamo anche della linea C di Roma. Una norma di interpretazione autentica vincola il commissario ad approvare transazioni solo nel caso di rinuncia definitiva dei contraenti e ogni iniezione legale futura. Anche qui fate delle norme di interpretazione autentica che sono sempre un po' sempre legate a un filo debole, un filo sottile per quanto riguarda l'interpretazione giuridica. Quindi non vorrei che si facessero queste norme di interpretazione autentica che poi diventino bloccate, quindi si continua a bloccare anche i lavori per la linea C della metropolitana. Stesso problema per il sistema MOSE, l'autorità della laguna, che si dà una patente al buio per fare tutte le progettazioni riguardanti il MOSE, senza anche capire come questa opera debba essere utilizzata in futuro, se sta funzionando, se ha funzionato e come gestirla. Torniamo anche sempre sul discorso concessioni e avete sempre toccato il tema delle concessioni demaniali marittime con la ex ministra Santanchè, che aveva chiaramente un piccolo conflitto di interessi su questo tema, ma piccolissimo, sul Twiga, ma avete trovato anche qui un giro di parole per indicare uno schema di bando tipo con compensazioni a chi in questi anni ha avuto delle concessioni a bassissimo costo per le nostre spiagge, che chiaramente ha magari anche fatto opere, ma ha anche guadagnato tantissimo facendo però il contraltare qual è che il nostro demanio, le nostre spiagge, a noi non ci hanno reso niente come pubblico, come governo, come comuni. Noi davamo delle concessioni a un bassissimo costo che in alcuni casi, riprendo il Twiga, probabilmente in due giorni si ripagavano il costo in due giorni di attività si ripagavano il costo della concessione annuale per quello spazio. E anche qui fate questo schema di bando tipo che la Commissione europea ha già stigmatizzato e espresso critiche sui sistemi di indennizzo proposti. Perché? Cosa vuol dire questa parola, sistemi di indennizzo proposti? Perché si configurerebbe quasi come un aiuto un aiuto di Stato ad alcune imprese, non a tutte le imprese, ad alcune imprese, perché l'aiuto alle imprese che stanno facendo tanta fatica con il caro energia, con le vostre anche fallimentari proposte di bonus che a volte non si possono manco usare, stanno lavorando pur avendo delle difficoltà enormi. Faccio un esempio di transizione 5.0, che tra l'altro è ancora quella famosa misura che voi avete rovinato rispetto a 4.0, che le imprese non riescono a usare, non riescono a portare avanti, non riescono a utilizzare per avere anche la loro evoluzione, per anche avere un vero aiuto per quanto riguarda sia l'efficientamento energetico ma anche l'adeguamento tecnologico. In totale abbiamo fatto una panoramica più possibile sintetica, ma che fa capire appunto qual è il vostro schema, qual è la vostra modalità per governare questo paese. Fate solo leggi, decreti, ma alla fine non fate nulla, fate dei decreti che si alimentano tra loro stessi, si automangiano e si rivomitano producendo un ciclo che non porta assolutamente niente. E possiamo chiudere anche sul discorso della riduzione degli aspetti del PNR sanità, che introduce una semplificazione estrema per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, sempre le case di comunità, che si intendono rilasciati contestualmente alle standard posticipando le verifiche tecniche. Adesso io devo dire che io sono molto contento delle case di comunità, anche perché erano nate sempre sul finanziamento del PNRR, che ricordo che senza PNRR voi aveste fatto solo decreti rave, aveste fermato qualche treno per scendere alla stazione che più vi aggradava, però avete avuto solo quei soldi portati da noi per fare delle cose, e le case delle comunità erano un aspetto di questo. Adesso non vorrei che lo rovinaste, perché se voi posticipate le verifiche tecniche, come fate in questo decreto, come al solito voi dite ma perché dobbiamo fare sempre il controllo, noi siamo quelli del fare, non vogliamo controlli, non vogliamo che la gente ci guarda, però magari i controlli si fanno dopo, quindi parte la casa di comunità, non si sono fatti i controlli, questa casa di comunità dopo un po' si deve chiudere, si deve fermare. Quindi magari se foste veramente un governo che vuole attivare, vuole fare le cose per bene, non deve fare quello che parte in ogni caso per scrivere, per fare l'inaugurazione, per scrivere l'articolo sul giornale, ma deve farle funzionare queste cose. Quindi non rovinateci per favore anche le case di comunità. Lasciate che si facciano tutte le verifiche tecniche, magari ci mettono anche un paio di mesi per partire, un po' di più per partire, ma che poi queste case di comunità che ricordo non sono solo dei poliambulatori, ma possono anche essere dei posti letto, possono dare dei servizi anche di radiologia, dei servizi accessori agli ospedali, sono una risposta a quello che è stato chiaramente la crisi, il sovraffollamento dei pronto soccorsi, la crisi degli ospedali, l'accorrimento degli ospedali, che in molte città è stato anche vissuto dai cittadini come un disagio enorme, a vantaggio delle cliniche private, che a voi piacciono tanto, anche perché avete tanti dei grandi rappresentanti politici qua che giustamente leggermente influenzano questo settore. Quindi io penso di aver finito, devo dire che come discussione generale siamo stati abbiamo cercato di toccare tutti i punti, ma a conclusione effettivamente che la sintesi di questa discussione generale è che in generale voi non avete fatto nemmeno in questo caso un buon decreto, ma avete fatto soltanto un decreto per aiutarvi a risolvere i vostri problemi interni, sistemare qualche cosa, ma di fattibilità operativa non c'è nulla. Grazie.
1: Grazie a lei. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Benvenuti Gostoli, e ne ha facoltà. Prego.
6: Oh, grazie mille. Presidente, mi consenta una leggera sfumatura di delusione, perché oggi non ha declamato per intero il mio nome. Deve essere che oggi andava di fretta, ma capisco.
1: Stefano Maria, aggiungo.
6: Stefano Maria Benvenuti Gostoli, impegnativo indubbiamente. Venendo al merito...
3: Gostoli di Fratelli d'Italia.
6: Come puntualmente illustrato dal relatore, l'onorevole Milani, il testo si compone di 15 articoli e interviene su una pluralità di ambiti accomunati da una finalità unitaria: assicurare la tempestiva realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, garantire la continuità amministrativa ai procedimenti in corso e razionalizzare le relative gestioni commissariali. È un decreto ampio, ma non privo di coerenza. Il filo conduttore è chiaro: intervenire su procedimenti complessi, su opere di rilievo nazionale, su commissariamenti già avviati e su settori nei quali vi sono scadenze, esigenze di coordinamento, obblighi europei, profili finanziari e necessità di evitare rallentamenti. Il tema centrale non è soltanto accelerare, è accelerare dentro un quadro ordinato, con responsabilità individuate, con procedure più solide, controlli mantenuti e risorse coerenti con i tempi di attuazione. L'articolo 1 rappresenta il nucleo finanziario e infrastrutturale del provvedimento. I commi dall'1 all'8 riguardano il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. In particolare disciplinano gli adempimenti che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve svolgere per la prosecuzione dell'iter approvato del ponte sullo Stretto, in conformità alle pronunce delle sezioni unite di controllo della Corte dei Conti. È un passaggio istituzionalmente rilevante. Il decreto non elude i rilievi della Corte dei Conti, ma li assume e costruisce un percorso istruttorio più robusto. Si prevede la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti dell'accordo di programma, l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, l'acquisizione del parere dell'autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe di pedaggio, la richiesta di parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il coinvolgimento del NARS e gli adempimenti istruttori connessi alla procedura IROPI prevista dalla direttiva Habitat. Il punto è importante. Per un'opera di tale rilievo, la solidità amministrativa e procedurale non è un dettaglio formale. È la condizione stessa perché l'opera possa procedere in modo stabile, coerente e verificabile. Sempre con riferimento al collegamento stabile, il decreto nomina l'amministratore delegato pro tempore di RFI quale commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al ponte, elencati nell'allegato 1. È una scelta coerente, perché il ponte non può essere considerato un'opera isolata. La sua funzione dipende anche dalla capacità di collegarsi in modo efficace alla rete ferroviaria e alla strada nazionale. L'articolo 1 contiene poi ulteriori misure di rilievo: la rimodulazione delle autorizzazioni annuali di spesa relativa al ponte, l'incremento delle autorizzazioni per il collegamento stradale Cisterna-Valmontone, le risorse per i programmi ANAS, ponti, viadotti e gallerie e manutenzione straordinaria, l'intervento sul fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, l'incremento del fondo di conto capitale per il rispetto della traiettoria di spesa netta e l'aumento delle risorse del patrimonio destinato. Sempre all'articolo 1 vi sono poi disposizioni specifiche su RFI. Il comma 9 autorizza la spesa di 1.800 milioni di euro per il 2006, per il 2026, pardon, e di 1.000 milioni per il 2027 per la riduzione dell'esposizione debitoria di RFI. Il comma 13 incrementa di 30 milioni annui dal 2035 al 2040 le risorse per gli investimenti sulla rete tradizionale, compresa la manutenzione straordinaria. È un profilo questo che merita attenzione. La rete tradizionale è spesso meno visibile nel dibattito pubblico rispetto alle grandi opere, questo certamente, ma è essenziale per pendolari, trasporto regionale, collegamenti territoriali e coesione del Paese. Il Senato ha inoltre introdotto i commi 10 bis, 17 bis e 17 ter, relativi tra l'altro alla circunvallazione di San Vito dei Normanni, a programmi di titolarità del MIT, a interventi in materia di dissesto idrogeologico, al fondo investimenti stradali nei piccoli comuni e alla promozione del trasporto ferroviario sulla linea adriatica. L'articolo 2 riguarda la messa in sicurezza e l'adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 ed A25. La norma redistribuisce le competenze tra il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e il commissario per le tratte A24 e A25, prorogando fino al 31 dicembre 2028 l'incarico del commissario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. Si tratta di infrastrutture delicate per ragioni non solo trasportistiche, ma anche ambientali e di sicurezza idrica. Il Gran Sasso e le tratte A24 e A25 sono essenziali per l'Italia centrale, per le aree interne e per il collegamento tra territori appenninici e direttrici nazionali. L'articolo 2 bis, introdotto al Senato, riguarda l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena e la norma interviene sulla procedura di affidamento, prevedendo che l'invito a presentare l'offerta finale sia corredato anche dallo schema di convenzione predisposto dall'ente concedente, sottoposto, previo parere dell'autorità di regolazione dei trasporti, al CIPES, sentito il NARS. È una disposizione tecnica, certo, ma significativa, perché in materia concessoria chiarezza degli atti, trasparenza e solidità dello schema convenzionale sono essenziali per prevenire incertezze e contenziosi. L'articolo 3 riguarda la funzionalità dei commissari nominati per UEFA Euro 2032 e per il polo logistico di Alessandria Smistamento. La norma rende facoltativo e non più obbligatorio il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione del commissario, quando si tratti di dipendente pubblico. È un intervento puntuale, ma utile a garantire maggiore flessibilità organizzativa e continuità amministrativa. Gli articoli 4 e 5 sono centrali nella razionalizzazione dei commissariamenti. L'articolo 4 prevede che l'amministratore delegato di ANAS subentri con i medesimi compiti, funzioni e poteri agli attuali commissari straordinari per gli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS, elencati nell'allegato 2. Il commissario subentrante può nominare subcommissari tra i responsabili pro tempore delle strutture territoriali competenti e questa è una scelta che valorizza la conoscenza del territorio e la prossimità operativa dei cantieri. Sono inoltre fatti salvi gli atti ovviamente già adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici già sorti. Il Senato ha poi integrato l'articolo 4, e giustamente, con ulteriori disposizioni su interventi stradali e ferroviari. Tra questi il nuovo ponte San Michele, il collegamento Genova-Campasso, il ripristino della linea Priverno-Terracina, la tratta Platì-Santa Cristina di Aspromonte, la soppressione di passaggio a livello, la pedemontana di Formia verso Gaeta, il pontile di Marina di Massa, il ponte sul fiume Trigno e il viadotto Sentelongo. L'articolo 5 adotta una logica analoga per RFI. L'amministratore delegato di RFI subentra i commissari straordinari già nominati per gli interventi ferroviari indicati nell'allegato 3 ed è nominato commissario straordinario per gli ulteriori interventi indicati nell'allegato 4. La ratio è evidente. Concentrare competenze, responsabilità e capacità tecnica presso il soggetto gestore dell'infrastruttura riducendo frammentazioni e duplicazioni. L'articolo 6 reca poi una norma di interpretazione autentica relativa alla linea C della metropolitana di Roma e al sistema delle tranvie di Roma. Si chiarisce che il commissario straordinario può approvare accordi transattivi solo a condizioni che prevedano una rinuncia definitiva e omnicomprensiva da parte di Roma Metropolitana SRL in liquidazione e Metro CSCPA alle rispettive prese pretese azioni presenti o future relative a rapporti sorti prima della transazione. È una norma tecnica, ovvio, ma importante. La definizione ordinata dei rapporti contenziosi è spesso condizione indispensabile per sbloccare opere complesse e Roma, come capitale, ha bisogno di infrastrutture moderne e funzionali. L'articolo 6 bis introdotto dal Senato riguarda gli investimenti sanitari finanziati dal PNRR e prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento per strutture sanitarie e sociosanitarie collegate ai target della missione 6. Case delle comunità, ospedali di comunità, digitalizzazione e rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale. L'articolo 7 interviene sulla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 e sulla Fondazione Milano Cortina 2026, ampliando lo scopo statutario della società e prevedendo misure finanziarie funzionali allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina. Anche qui il dato è chiaro. Un appuntamento internazionale di questa portata richiede certezza, tempestività e capacità operativa, onde evitare ovviamente brutte figure. L'articolo 8 riguarda le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. La norma prevede che entro tre

poi proroga dal 30 giugno 26 al 30 settembre 26 il termine per l'aggiudicazione degli appalti relativi ai finanziamenti statali destinati alla messa in sicurezza di ponte e viadotti, ferma restando la revoca automatica delle risorse in caso di mancato rispetto del termine. L'articolo 9 poi contiene diversi interventi. I commi dall'1 al 3 attribuiscono al commissario straordinario per il Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino anche gli interventi necessari alla nuova Città della Salute e della Scienza di Novara. Il comma 4 autorizza la spesa per il compenso del commissario straordinario alla ricostruzione post-calamità in relazione agli eventi meteorologici del 15 settembre 2022 nei territori indicati dalla mia Regione Marche. Il comma 5 riguarda gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto, consentendo a determinate condizioni la continuità operativa degli impianti con autorizzazione in scadenza entro il 31 dicembre 2026 fino alla conclusione dei procedimenti di rinnovo, proroga e nuova autorizzazione. È una misura che si colloca nel quadro della sicurezza energetica nazionale, tema che resta essenziale per la stabilità del Paese. Lo abbiamo visto oggi più che mai in relazione alla situazione attuale. Il comma 5 bis introduce misure temporanee fino al 31 dicembre 2026 per favorire l'utilizzo del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, incluso il fresato d'asfalto negli interventi su infrastrutture stradali. I commi 5 ter, 5 quater e 5 quinquies riguardano invece la ricostruzione successiva al crollo del ponte Morandi e gli interventi relativi al tunnel subportuale e alla diga foranea di Genova, con proroghe dell'incarico commissariale e risorse per il completamento dei lavori di fase A della diga foranea. L'articolo 9 bis reca misure di semplificazione per infrastrutture energetiche di interesse nazionale relativa a sviluppo, potenziamento o modifica dei gasdotti di importazione di gas dall'estero già esistenti, dichiarati di interesse strategico nazionale. L'articolo 10 dispone l'acquisizione del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'autorità per la Laguna di Venezia, prevedendo inoltre che tale autorità sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. È una disposizione, Presidente, rilevante per la gestione di un'infrastruttura essenziale alla tutela e all'esistenza stessa di Venezia e della sua laguna. L'articolo 11, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto legge. Ebbene, Presidente, onorevoli colleghi, nel suo complesso il provvedimento merita certamente una valutazione positiva. Si fa fatica anche a capire la ratio di alcune critiche che ho sentito davvero pretestuose in relazione al provvedimento. Non siamo davanti a un decreto meramente dichiarativo, siamo davanti ad un intervento che incide su meccanismi concreti della capacità realizzativa dello Stato, commissariamenti, subentri, cronoprogrammi, risorse, concessioni, autorizzazioni, contenziosi, continuità amministrativa, sicurezza infrastrutturale ed energetica. Questi sono i temi trattati da questo provvedimento. Il problema dell'Italia troppo spesso non è soltanto decidere un'opera o finanziarla, è portarla avanti fino in fondo, fino a completamento. Dalla programmazione alla progettazione, dall'affidamento al cantiere, fino all'effettiva entrata in esercizio. Questo decreto interviene proprio su questa distanza tra decisione e realizzazione. Lo fa cercando un equilibrio corretto. Semplificare e razionalizzare, ma mantenendo fermi i presidi di legalità, i controlli, i pareri tecnici, le competenze delle autorità indipendenti, le verifiche della Corte dei Conti, il rispetto della normativa europea e della disciplina antimafia. Accelerare non deve significare creare delle zone franche, ma il rispetto delle garanzie non può certamente tradursi in un immobilismo permanente. In uno Stato serio si deve saper controllare e realizzare, verificare e procedere, garantire legalità e assicurare al tempo stesso tempi certi. Da questo punto di vista il decreto legge in esame è coerente con una linea di governo fondata sulla concretezza amministrativa, sulla responsabilità delle società pubbliche competenti, sulla continuità dei procedimenti e sulla capacità di dare risposta ai territori. Vi sono grandi opere nazionali, infrastrutture essenziali per mobilità quotidiana, interventi per Roma Capitale, Milano Cortina, Genova, Venezia, per le Marche, la sicurezza energetica e il sistema sanitario collegato agli obiettivi del PNRR. Ambiti diversi, certamente, ma un'unica esigenza: rendere l'azione pubblica più efficace. Per questa ragione

0: ritengo che il provvedimento in esame sia utile, necessario ed equilibrato. È utile perché interviene su opere e procedure di rilevanza nazionale e territoriale. È necessario perché affronta situazioni nelle quali vi sono urgenze, scadenze, rilievi degli organi di controllo, esigenze di continuità e rischi concreti di rallentamento. È equilibrato perché accompagna l'accelerazione con strumenti di controllo, coordinamento e di responsabilizzazione. E in conclusione, questo decreto rappresenta un tassello importante nel rafforzamento della capacità dello Stato di trasformare le decisioni in opere concrete, le risorse in interventi e le procedure in risultati concreti per i cittadini, per i territori e per le imprese. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Oggi siamo chiamate
3: Luana Zanella dell'Alleanza Verdi e Sinistra.
2: In legge di questo decreto recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. L'ennesimo provvedimento di tale natura conferma che la logica commissariale è diventata ormai prassi consolidata. L'eccezione che si fa sistema, la deroga e la procedura d'urgenza come metodo di governo permanente delle grandi opere e di grandi eventi. Le misure contenute nel decreto si caratterizzano per una natura eminentemente ordinamentale, incidendo su assetti concessori, procedure autorizzative e modelli di governance delle infrastrutture strategiche, senza cioè che emerga alcun elemento idoneo a giustificare un intervento immediato e indifferibile, secondo quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione. E lo dice d'altro canto la stessa genesi e la storia del provvedimento. Il testo predisposto all'inizio dell'anno dal Ministero delle Infrastrutture era trapelato prima che fosse approvato dal Consiglio dei Ministri e aveva sollevato un'indignazione quasi generale perché conteneva una limitazione dei poteri della Corte dei Conti riguardo al progetto del ponte sullo stretto di Messina. Corretta la bozza, cancellando le disposizioni con cui sarebbe voluto impedire alla Corte di analizzare e quindi pronunciarsi sugli atti presupposti all'eventuale futura delibera CIPES del Comitato Interministeriale per la Programmazione e lo Sviluppo Sostenibile. Il testo viene approvato nel Consiglio dei Ministri del 5 febbraio del 2026, mantenendo però numerose criticità. L'iter prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in particolare i riscontri della Ragioneria Generale, fanno sì che la cosiddetta bollinatura del provvedimento tardi ad arrivare e così il 10 marzo il Governo si trova costretto ad una seconda delibera del testo che viene pubblicato finalmente in Gazzetta Ufficiale solo l'11 marzo. È fin troppo evidente dalla tempistica che ho cercato di riassumere del provvedimento come il concetto di urgenza, che dovrebbe obbligatoriamente essere alla base della decretazione, sia assolutamente assente. Entrando nel merito del provvedimento, il Governo, ancora una volta, con un decreto, interviene su un'opera di straordinaria rilevanza economica, ambientale e sociale. Mi riferisco al ponte sullo stretto di Messina, sottraendo di fatto al Parlamento la possibilità di un confronto pieno e consapevole su una scelta strategica per il Paese che impegna enormi risorse pubbliche, sottraendole per buona parte ai fondi per lo sviluppo e la coesione. Lo fa attraverso, come è stato anche oggi riportato, l'articolo 1, che rappresenta più un manifesto politico che una misura normativa, poiché non serve una norma legislativa affinché il Ministero delle Infrastrutture possa svolgere, cito, in accordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea. Se il Ministero lo avesse fatto, credo, non avremmo avuto la mancata ratifica della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti e la bocciatura dell'intera procedura amministrativa fin qui seguita, un vero e proprio disastro. Non basta dunque, a nostro giudizio, questa norma vademecum per riavviare per l'ennesima volta una procedura viziata fin dall'origine, che ha come pregiudizio insanabile quello di voler rimettere in campo un progetto vecchio di 25 anni, riattivando i contratti con l'aggiudicatario di un appalto di 20 anni fa, come se nulla fosse. Rappresentante del Governo, nonostante le continue rassicurazioni dalla parte dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina, appena confermato, questo resta il principale vulnus che nessun decreto è in grado di rimuovere o sanare. E forse di questo si è reso conto anche il presidente della società, che non ha dato più la disponibilità alla conferma del suo incarico. Il decreto rafforza, ripetiamolo, il modello commissariale, attribuendo poteri straordinari e derogatori a figure nominate dal governo, con la possibilità di operare in deroga alla disciplina ordinaria dei contratti pubblici e delle procedure amministrative, determinando una significativa compressione delle garanzie di trasparenza, controllo e responsabilità. Tale modello, già ampiamente utilizzato negli ultimi anni, rischia di trasformarsi da strumento eccezionale a modalità ordinaria di gestione delle politiche pubbliche, con effetti distorsivi sull'assetto delle competenze amministrative e sul principio di trasparenza. Lo dicono bene tutte le vicende legate ai Giochi Olimpici Milano-Cortina del 2026, che ne sono un vero e proprio emblema. Il lascito delle Olimpiadi, al di là dell'enfasi con la quale sono state celebrate, si presenta come un mix di infrastruttura e dal destino incerto e un significativo debito economico a carico della finanza pubblica. Nonostante le promesse iniziali di giochi a costo zero, la realtà descritta da diverse inchieste giornalistiche, anche molto molto ben documentate, da pubblicazioni e anche dalle nostre informazioni dirette, evidenzia una gestione tutt'altro che sostenibile. Il budget iniziale per l'organizzazione dell'evento, stimato nel 2019 intorno a 1,4 miliardi di euro, ha subito impennate notevoli, tanto che, secondo notizie giornalistiche, la Fondazione Milano Cortina avrebbe previsto di chiudere quest'anno, il 2026, con un deficit di ben 310 milioni di euro. Il CIO avrebbe respinto la richiesta di contributi per la copertura del deficit e gli enti pubblici coinvolti nella gestione dei giochi, quali soci della Fondazione, parlo degli enti pubblici territoriali ma anche dello Stato, potrebbero, anzi dovranno presto, essere chiamati a far fronte al disavanzo accumulato. Delle 98 opere ed infrastrutture previste, 58 sarebbero incompiute, con alcune che verranno terminate forse nel 29, altre addirittura nel 2033. Molte delle infrastrutture che dovevano rappresentare la legacy, l'eredità virtuosa, no? risultano ferme e abbandonate. Emblematica la pista da bob di Cortina, costata 130 milioni di euro, già oggetto di degrado e al centro di dispute tra enti locali e la fondazione, con ulteriori costi di ripristino che rischiano di ricadere sul comune di Cortina, si parla di 1 milione di euro. Così come la funivia Apollonio-Socrepes, il cui costo avrebbe raggiunto i 35 milioni di euro, considerata strategica per la mobilità intermodale dei giochi, ma ancora oggi ferma, mai entrata in funzione, in quanto priva di autorizzazione all'esercizio. Per entrambe queste opere è stato nominato commissario straordinario l'amministratore delegato della Simico, che ha operato con i poteri speciali in deroga, con risultati finaltro tutt'altro che benefici per il territorio, piegato al grande evento e lasciato gestire l'eredità. Ma questo decreto opera ulteriori e gravissime scelte, quali la proroga del rigassificatore di Piombino, dando continuità all'esercizio sulla base dell'autorizzazione originaria, compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo. Se servono opere per il trasferimento in altro sito, la proroga continuerà fino alla loro ultimazione. Tradotto significa che quello che doveva essere temporaneo e promesso alla popolazione diventa definitivo, sempre senza alcun confronto con le comunità locali e soprattutto in assenza di una strategia credibile di uscita del paese dalla dipendenza del gas e delle fonti fossili. E siamo davanti qui sì ad una scelta molto netta e precisa del governo, una scelta politica, quella di continuare a investire insistendo su questa sciagurata dipendenza dal gas, una fonte energetica che oggi, grazie a Trump e a quello che sta succedendo sullo scenario geopolitico mondiale, non avremo a disposizione per molti altri anni, se non a costi elevatissimi. Non si può chiedere ancora una volta a una città, Piombino, di subire decisioni prese altrove, in nome di un'emergenza che diventa permanente solo perché il governo non ha costruito alternative credibili per una vera transizione energetica del paese. E qui mi fermo perché riprenderemo il ragionamento e le nostre considerazioni negli altri interventi che saranno pronunciati nel corso dei prossimi giorni, quello sulla fiducia e la votazione finale sul provvedimento.
1: Grazie a lei. Presidente. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sara Ferrari, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
3: Sara Ferrari del Partito Democratico.
4: Si intitola Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Ma un po' come il governo ha provato a ingannare gli italiani con una riforma dei poteri dello Stato sotto il titolo di separazione delle carriere dei magistrati, che è stata poi svelata in tutta la sua mistificazione da milioni di italiani e italiane, così con questo provvedimento siamo costretti a svelare cosa si nasconda davvero dietro a queste disposizioni urgenti, che urgenti poi non sono. Si nasconde cioè il de profundis del ponte sullo stretto di Messina, si nasconde il chiaro conflitto di competenza dei due super commissari che istituite per le strade e le ferrovie, essendo essi controllati e contemporaneamente controllori. E si nasconde un'accozzaglia di interventi di risorse per opere pubbliche, le più varie, distribuite nel Paese, fino poi ad arrivare anche alle micromancette. Vedremo come. Inizio dunque con l'opera annunciata dal ministro Salvini dall'inizio di questa legislatura, che si sta rivelando sempre di più un annuncio senza che poi possa vedere davvero la luce in questa legislatura. Il ponte, chiamiamolo, dei sospiri e della propaganda. Avete venduto per anni il sogno di un'opera pronta a partire, ma la verità è scritta nero su bianco tra le pieghe proprio di questo testo. Il ponte sullo Stretto è nei fatti sospeso in un limbo finanziario. Avete ammesso che i lavori e i finanziamenti non inizieranno prima del 2030, cioè in un'altra legislatura. Avete operato un definanziamento di ben 2,8 miliardi di euro, spostati al 2034. Sottratti al ponte per ripianare i debiti di RFI. Fingete di ottemperare ai rilievi di ANAC e dell'antitrust che parlano chiaramente di aiuti di Stato e della necessità di rifare una gara europea. Questa non è visione, è propaganda della tracotanza. Vi ricordo anche che rispetto ai rilievi che sono stati fatti dalla Corte dei Conti, non ci sono ottemperate, non c'è ottemperata né la richiesta di un parere ulteriore del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, né appunto alcuna previsione di rifacimento di una gara, e nemmeno il fatto che la delibera CIPES non possa essere sostituita, o anzi debba essere sostituita, da altre autorizzazioni. Vengo poi allo scippo al Mezzogiorno e al buco nero di Cassa Depositi e Prestiti. Mentre raccontate di voler unire il Paese, state compiendo un vero e proprio scippo ai danni delle regioni più fragili. Avete sottratto, infatti, oltre 5 miliardi di fondi per lo sviluppo e la coesione a Sicilia e Calabria, risorse che dovevano servire a strade, ferrovie, scuole, per alimentare invece la vostra macchina del consenso. Ancora più grave è il trasferimento di quei 2,8 miliardi verso un patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti, uno strumento nato per l'emergenza Covid, che però oggi non si capisce esattamente a che cosa sarà destinato. E infine la deriva dei supercommissari. Questo decreto non semplifica, ma complica, istituzionalizzando una pericolosa deriva commissariale. State creando dei supercommissari, in questo caso addirittura gli amministratori delegati di ANAS e RFI, che assommano su di sé i ruoli di controllore e controllato, perché sono contemporaneamente stazione appaltante, soggetto attuatore e struttura tecnica di controllo. Questa sovrapposizione di poteri non produce velocità, ma genera incertezza, conflitti di competenza e riduce drasticamente gli spazi di controllo e ruolo degli enti locali. E veniamo poi all'abuso della decretazione d'urgenza. Contestiamo il metodo, evidentemente. Non c'è alcuna urgenza che giustifichi questo provvedimento, se non l'urgenza politica di coprire i vostri fallimenti. State trasformando l'eccezione in prassi ordinaria, marginalizzando il Parlamento e comprimendo i controlli di legalità e antimafia. Le infrastrutture servono, siamo convinti, se portano lavoro e sicurezza, non se diventano uno strumento elettorale per la vostra tracotanza politica. Entro nel merito del ponte sullo Stretto. Ci troviamo dinanzi all'ennesimo atto di un'ostinazione che scavalca il buonsenso e ancora più gravemente la legge. Il provvedimento in esame non è che la prosecuzione di un azzardo normativo che pretende di collegare la Sicilia al continente, ignorando però le regole più elementari dell'evidenza pubblica. è una ferita alla legalità e alla concorrenza. È inaccettabile che si proceda, l'abbiamo continuato a dire, attraverso la riattivazione di rapporti contrattuali ormai sepolti dal tempo, basandosi su presupposti tecnici ed economici che il mondo moderno ha già ampiamente superato. Siamo di fronte a una modifica sostanziale del progetto originario che per costi e complessità urla vendetta al cospetto del diritto comunitario. Vediamo dentro questo provvedimento tutto quello che riguarda le violazioni delle norme europee, il danno erariale e l'opacità, l'inefficienza progettuale, e chiediamo invece concretezza anziché cattedrali nel deserto. Non ci limitiamo a dire un no, ma richiamiamo questo governo al dovere della realtà. Mentre voi inseguite un sogno ingegneristico figlio del secolo scorso, vi ricordo che la Calabria e la Sicilia affogano in carenze infrastrutturali drammatiche. E allora noi vi abbiamo chiesto con i nostri emendamenti, tutti bocciati, di fermare questo modello rischioso e valutare integralmente l'impatto economico e finanziario dell'opera. Vi abbiamo chiesto anche di dirottare le risorse verso la messa in sicurezza del suolo, il rafforzamento delle ferrovie e delle strade esistenti e la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini calabresi e siciliani. Vi abbiamo chiesto ancora, senza risposta positiva, che se si proprio si vuole procedere con quest'opera lo si faccia nel perimetro della legalità. L'affidamento deve avvenire solo tramite procedura di gara internazionale a evidenza pubblica per ristabilire la concorrenza e proteggere il denaro pubblico. L'altro tema fondamentale, l'altro pilastro di questo provvedimento, che è in realtà una miscellanea di micro interventi, è quello però che riguarda i supercommissari. Con questo provvedimento, di fatto, il governo trasforma definitivamente l'eccezione in regola, il commissariamento in prassi, la deroga in sistema. Le ragioni della nostra ferma opposizione a questa deriva di superpoteri si concretizza nella contestazione all'assistere a questa sovrapposizione nella stessa persona del ruolo di vertice dell'ente attuatore e quello di commissario straordinario, che consideriamo inaccettabile. Si crea un cortocircuito dove chi deve eseguire l'opera è lo stesso soggetto che deve vigilare sulla sua correttezza. Questa coincidenza di ruoli calpesta i principi di imparzialità, terzietà e trasparenza che dovrebbero guidare ogni azione amministrativa. È l'eclissi della concorrenza, almeno il rischio. Sotto il vessillo dell'urgenza state smantellando le garanzie faticosamente conquistate. L'abuso dello strumento commissariale mette all'angolo il codice dei contratti pubblici e i principi europei. Si rischia di favorire un sistema chiuso, riducendo la contendibilità degli appalti e la libera concorrenza, a tutto danno della qualità e del risparmio per le casse dello Stato. Questo provvedimento consente una deresponsabilizzazione delle stazioni appaltanti. La scelta di affidarsi ai supercommissari è la bandiera bianca alzata di fronte alla necessità di qualificare e rafforzare in realtà strutturalmente la nostra amministrazione. E poi i poteri speciali in deroga, l'incertezza del diritto, il ricorso sistematico a poteri derogatori distorce la certezza del diritto e degrada la qualità della programmazione pubblica. Ma un altro elemento critico di questo provvedimento è il fatto che siamo di fronte, come anticipato, a una accozzaglia di interventi e di piccole mancette che abbiamo provato a portare alla luce con i nostri emendamenti, che, ripeto, sono stati tutti bocciati. Ci riferiamo anche a un provvedimento che, nell'avere al suo interno tutti questi interventi, è però arrivato all'esame di questa Camera in tempi strettissimi, a malapena la possibilità di leggerlo, con le modifiche che sono state introdotte al Senato e poco più di un'ora e mezzo di votazione questa mattina in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici. Abbiamo detto che questa arlecchinata di norme senza un disegno strategico verte in particolare sul ponte delle incertezze, sulla moltiplicazione dei commissari tuttofare, ma anche appunto su una serie di interventi senza una precisa direzione. Cosa lega il traforo del Gran Sasso alle opere per Euro 2032? Qual è il filo rosso che unisce il polo logistico di Alessandria alla rigassificazione di Piombino o alla banchina marittima di Messina? Niente, se non l'incapacità di questo esecutivo di affrontare i problemi strutturali con leggi organiche. E allora noi chiediamo coerenza, serietà, chiediamo che il Parlamento non sia ridotto a un mero ufficio di ratifica di provvedimenti caos. Leggo, solo per che così risulti chiaro a cosa ci stiamo riferendo, un po' questa macedonia di interventi. Passiamo da programmi ANAS su ponti, viadotti e gallerie, manutenzioni straordinarie, a risorse appunto del patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti, che non sappiamo a cosa effettivamente sarà destinato, all'adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25, all'affidamento a disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22, qui lasciatemi commentare per l'ennesima volta che siete corsi anche qui ai ripari del pasticcio combinato dal ministro Salvini col bando sull'affidamento dell'autostrada del Brennero e che quindi vi ritrovate anche ora a dover cercare di evitare quel contenzioso e quell'infrazione europea che c'è sullo sfondo di quel bando. E poi il completamento delle opere necessarie al campionato europeo UEFA Euro 2032, un provvedimento che rappresenta un arretramento rispetto alle garanzie previste dalla normativa vigente, perché introduce una modifica che rende facoltativo il collocamento fuori ruolo del commissario qualora dipendente pubblico. E questo evidentemente ci fa temere un abbassamento di standard di trasparenza e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione, perché le norme oggi vigenti assicuravano invece la piena autonomia e esclusività di quell'incarico commissariale. Ma procedo. Il polo logistico di Alessandria, smistamento, la nomina degli amministratori delegati, come dicevamo prima, manutenzioni straordinarie di parti di strade, la pedemontana di Formia, il pontile di Marina di Massa, la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno, viadotti, di nuovo commissari, case della comunità sono state citate prima, il finanziamento di quello che rimane dei debiti della società Infrastrutture Milano Cortina. Posso andare avanti ancora, concessioni demaniali marittime, perché ci sono pure quelle qui dentro, le concessioni demaniali marittime. E poi ancora sicurezza di ponti, il Parco della Salute di Torino e gli interventi per la nuova città della salute di Novara. Il commissario straordinario alla ricostruzione per gli eventi meteorologici di Macerata, impianti di rigassificazione, prezzi del bitume dei materiali energetici, la salvaguardia della laguna di Venezia. Tutto molto importante, tutto a nostro avviso necessario, certo che arriva in questo modo e senza alcuna possibilità di discussione e di trasparenza all'interno di quest'Aula. Posso proseguire ancora, perché c'è qui dentro anche un modus operandi, a nostro avviso scandaloso, per il quale con un emendamento al Senato Voi avete rifinanziato fondi già presenti all'interno del MIT per interventi nei piccoli comuni. Come funziona? Che un emendamento presente all'interno del provvedimento interviene con commi aggiuntivi sul complesso delle autorizzazioni di spesa afferenti appunto allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture. E con un ordine del giorno al Senato la maggioranza precisa che sono state rappresentate esigenze puntuali di finanziamento relative a specifici interventi infrastrutturali e opere di interesse pubblico, eterogenei per natura, come sopra, ma accomunati da finalità di sicurezza, manutenzione, riqualificazione e tutela del territorio, non ricompresi in graduatorie vigenti né già sfinanziati. Che cosa significa? Che poi con questo ordine del giorno si recuperano piccoli interventi che vanno da manutenzione straordinaria di lotti, di strade, a messa in sicurezza di alcune gallerie, all'intervento su la sicurezza urbana con il sistema di videosorveglianza di un comune. Andiamo dal nord al sud per quanto lungo il nostro paese. Interventi di consolidamento strutturale di alcune parrocchie, di alcune chiese, e poi però anche messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e poi ancora diocesi e poi un parcheggio anche in un comune. Bene. Tutto questo fatto con quali criteri, con quali bandi, con quali procedure di trasparenza e di merito con i quali normalmente si procede al finanziamento di queste opere. Quindi tutto questo che cozza con qualsiasi idea di programmazione e di dell'allocazione delle risorse e di trasparenza. E quindi io concludo qui per dire che a questo punto, Presidente, per tutto quanto rilevato, a fronte di un decreto con tutti i limiti che ho esposto, che per noi sono inaccettabili, e a fronte della bocciatura di tutti i nostri emendamenti con i quali abbiamo provato a contribuire al miglioramento di questa proposta, noi non possiamo che esprimere il nostro parere contrario a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo di replicare se intende il relatore o no. Il rappresentante del Governo non intende replicare. Poiché il vigente calendario dei lavori prevede che non si passi alle votazioni prima delle ore 18, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 18. Grazie.
3: 17:15 minuti, Radio Radicale, seduta della Camera dei Deputati di nuovo sospesa, riprenderà alle ore 18. Vi ricordiamo che in discussione abbiamo seguito la conversione in legge con modificazioni del decreto legge numero 32 recante le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, già approvato in Senato, su cui poi verrà posta la questione di fiducia. Noi torniamo fra qualche istante in diretta.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: 17:15 minuti, Radio Radicale, torniamo in diretta dopo questa seconda sospensione dei lavori della Camera dei Deputati. Vi ricordo che torneremo in diretta alle 18. Intanto andiamo a dare uno sguardo alle notizie di questa giornata. Vediamo per quanto riguarda l'andamento delle borse. Ieri le borse avevano chiuso in negativo, Milano per il momento guadagna un più 1,78%, Londra invece lo perde, Parigi guadagna un più 0,65%, Francoforte un più 1,32%, Zurigo un 0,04%, altrettanto Amsterdam in positivo con un più 0,42% e Bruxelles con 1,51%. La borsa di Tokyo ha chiuso positivamente con un più 0,38%, mentre Hong Kong, che è ancora aperta, è in negativo con un meno 0,92%. Negli Stati Uniti abbiamo i valori del Dow Jones con un più 0,62% e il Nasdaq con un più 0,86%. Questo per quanto riguarda l'economia, naturalmente si tenga sempre conto di quello che sta capitando ad Hormuz. Vediamo ancora le altre notizie. Proseguiamo con le agenzie, proviamo a vedere quello che sta succedendo, se ci sono novità per quanto riguarda l'Iran e lo stretto di Hormuz. Tanto dall'Iran dicono che ai paesi del Golfo. L'Iran ha messo in guardia i paesi confinanti del Golfo Persico dalle conseguenze di aver affidato la loro sicurezza agli Stati Uniti. La presenza militare americana nella regione, dicono dall'Iran, è l'unica fonte di insicurezza e mette in pericolo paesi che ospitano le basi. Così, questa è l'opinione del portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran, che ha esortato i governi della regione a dare priorità al dialogo costruttivo e ai meccanismi di sicurezza cooperativa. La Repubblica Islamica ha assicurato non nutre alcuna ostilità nei confronti dei paesi arabi del Golfo Persico ed è impegnata a stabilire relazioni rispettose basate su interessi reciproci, sovranità nazionale e benefici condivisi. Così da parte dell'Iran. Intanto, per quanto riguarda i negoziati, andiamo a vedere dal Pakistan, i negoziati per una vera fine della guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran stanno andando avanti. A riferirlo è il ministro degli esteri pakistano, a quanto riportano l'agenzia iraniana e Al Jazeera. Le consultazioni per porre fine alla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran proseguono, ha detto, siamo fiduciosi di poter compiere progressi significativi nei negoziati. Vediamo ancora se ci sono agenzie che possiamo leggervi. Intanto, proprio su Hormuz, ad oggi 51 navi hanno ricevuto l'ordine di invertire la rotta o di tornare in porto per impedire alle navi commerciali di entrare o uscire dall'Iran. Lo scrive il Comando Centrale Unificato. Il Comando Centrale Unificato delle Forze Armate statunitensi. Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky ha offerto al Bahrain un accordo sui droni durante l'incontro con il re dello Stato del Golfo attaccato dall'Iran. Zelensky ha visitato il Golfo dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, firmando accordi di difesa. Kiev sta rivendendo la sua esperienza nella lotta contro la Russia e nell'abbattimento dei suoi droni basati su tecnologia iraniana. L'Ucraina è pronta a condividere questa esperienza in materia di sicurezza. Quindi le ultime notizie per quanto riguarda l'Iran. C'è un flash di un'ora fa, in cui gli Emirati Arabi Uniti affermano che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici dei droni e dei droni provenienti dall'Iran. Questo per quanto riguarda la situazione. Noi proseguiamo con il comitato, ringraziando alla regia, tornando a ringraziare Francesca Rosini. Il Comitato Permanente sulla Politica Estera per l'Artico della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, andiamo nella giornata del 29 aprile con l'audizione in videoconferenza del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente.
6: Anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che la partecipazione da remoto è consentita alle colleghe e ai colleghi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico, l'audizione del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori collegati in videoconferenza il professor Valente. Ricordo che l'Agenzia Spaziale Italiana, istituita nel 1988, è un ente pubblico nazionale con il compito di preparare ed attuare la politica spaziale italiana in accordo con le linee guida del Governo. L'Agenzia si è affermata come uno dei più importanti attori mondiali sulla scena della scienza spaziale, delle tecnologie satellitari, dello sviluppo di mezzi per raggiungere e esplorare il cosmo. Oltre che studiare l'universo dallo spazio, si può osservare la Terra per monitorare e prevenire disastri ambientali, assicurare rapidi interventi nelle aree di crisi e misurare gli effetti del cambiamento climatico. Un ulteriore ambito di intervento si è sviluppato con il progetto Ice Blue, realizzato ad agosto 2025 dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'Istituto Italiano di Tecnologie, in collaborazione con diverse università italiane, con la Marina Militare, finalizzato tra le altre cose a studiare le comunità microbiologiche presenti nelle profondità marine artiche e comprendere le condizioni limite della vita sulla Terra in ambienti terrestri estremi, analoghi alle lune ghiacciate di Giove e Saturno. La missione è stata condotta a bordo di nave Alliance, unità da ricerca della NATO, che è arrivata a meno di 800 km dal polo nord geografico, un risultato che colloca l'Italia tra i pochissimi paesi capaci di condurre operazioni di ricerca in un ambiente tra i più estremi e difficili del pianeta, dove le temperature scendono spesso sotto i meno 20 gradi e il ghiaccio copre il mare per gran parte dell'anno. Fatta questa breve premessa, cedo subito la parola al Presidente Valente perché possa svolgere il proprio intervento. Le comunico che oltre ai colleghi in presenza, Panizzut della Lega, Chiesa di Fratelli d'Italia e Porta del PD, ci sono anche diversi colleghi collegati da remoto e tra questi c'è Benedetta della Vedova, già sottosegretaria agli esteri proprio con delega all'Artico. C'è anche il capogruppo della Lega Billi, collegato da remoto, l'onorevole Colombo di Fratelli d'Italia e la Presidente Gardini. Grazie, a lei la parola.
7: Molte grazie, buongiorno a tutti, Presidente, onorevoli deputati. Desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per l'opportunità di contribuire a questa indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione artica, che assume oggi una rilevanza strategica crescente nel quadro degli equilibri internazionali. Come già evidenziato nella documentazione della Commissione, l'Artico è divenuto un'area centrale sotto il profilo geopolitico, energetico e commerciale, anche alla luce dell'evoluzione del contesto internazionale e delle tensioni tra grandi potenze, ed in particolare il mutamento degli equilibri globali e il deterioramento delle relazioni tra la Federazione Russa e i paesi occidentali hanno inciso piuttosto profondamente su tutti i meccanismi di cooperazione. Le audizioni che sono state svolte nel mese di marzo hanno messo in evidenza il ruolo crescente delle infrastrutture e delle capacità tecnologiche come fattori abilitanti della presenza nella regione, mentre nella seduta di aprile è stata sottolineata con chiarezza la dimensione della sicurezza, della resilienza e della protezione delle catene di approvvigionamento. In questo contesto, l'Artico si configura sempre più come uno spazio di competizione sistemica, in cui si confrontano interessi strategici legati all'accesso alle risorse, al controllo delle rotte e alla proiezione di capacità tecnologiche. La dimensione euroatlantica assume, a mio avviso, un rilievo centrale. La NATO ha progressivamente rafforzato l'attenzione verso il cosiddetto High North, il Nord Alto, riconoscendo la regione artica come un'area di crescente rilevanza per la sicurezza collettiva, anche alla luce della necessità di garantire deterrenza, resilienza e appunto sicurezza delle linee di comunicazione strategica. E parallelamente l'Unione Europea ha riconosciuto l'Artico come area strategica per la propria sicurezza, per la transizione energetica e per l'accesso alle materie prime critiche. In questo quadro si inserisce il recente avvio da parte della Commissione europea di una consultazione pubblica per l'aggiornamento della politica artica dell'Unione, con l'obiettivo di rafforzare l'approccio integrato tra sostenibilità, sicurezza e innovazione tecnologica. Ed è in questo scenario che il dominio spaziale, mia competenza, assume un ruolo decisivo. Dal punto di vista tecnico, senza entrare eccessivamente nei dettagli, i sistemi spaziali costituiscono certamente una infrastruttura in grado di garantire copertura continua, affidabile e indipendente sull'intera regione artica. Le orbite polari, infatti, consentono una frequenza di rivisita, cioè di refresh delle immagini, elevata alle alte latitudini, rendendo possibile il monitoraggio sistematico e persistente di fenomeni ambientali e di attività antropiche. Le tecnologie radar ad apertura sintetica, in cui il nostro paese eccelle a livello mondiale, come quelle impiegate nella costellazione nazionale Cosmos SkyMed ad uso duale, ora Cosmos SkyMed di seconda generazione, rappresentano uno strumento particolarmente efficace. Esse infatti consentono acquisizioni in ogni condizione meteorologica e di illuminazione, superando i limiti dei sensori ottici, l'altra classe dei sensori con cui i satelliti di osservazione possono essere equipaggiati, ne superano i limiti, dicevo, in un contesto caratterizzato, quello dell'Artico, da lunga notte polare e copertura nuvolosa persistente, condizioni in cui i sensori ottici non funzionano a dovere. A titolo esemplificativo, tali capacità consentono oggi di monitorare in tempo quasi reale, nel caso cosiddetto di very high urgency, cioè di richiesta esclusiva che bypassa tutte le altre richieste sulla nostra costellazione nazionale, il tempo di rivisita di circa 6 ore, per studiare la formazione, la deriva, la frammentazione dei ghiacci marini, supportando in modo concreto la sicurezza della navigazione lungo le rotte artiche emergenti. Allo stesso tempo permettono di individuare tempestivamente fenomeni di inquinamento, come sversamenti di idrocarburi o attività anomale nelle aree marittime di interesse strategico. E queste capacità, in sintesi, si traducono in applicazioni operative importanti e fondamentali, tra cui il monitoraggio della dinamica e dello spessore dei ghiacci, il supporto alla navigazione attraverso servizi avanzati di ice mapping, di mappatura del ghiaccio, sorveglianza marittima e rilevazione di attività non cooperative, monitoraggio ambientale e supporto alla risposta a emergenze. Accanto al pilastro dell'osservazione satellitare c'è anche il tema o il dominio della navigazione satellitare, che rappresenta un ulteriore elemento critico. Infatti, alle alte latitudini che caratterizzano l'Artico, i cosiddetti sistemi globali di navigazione satellitare, in acronimo GNSS, parliamo di Galileo GPS, possono presentare delle limitazioni che sono legate alla geometria orbitale e alla disponibilità dei segnali. E questo richiede l'integrazione con sistemi aumentati e con sensori alternativi al fine di garantire continuità e affidabilità dei servizi di posizionamento, fondamentali per la sicurezza delle operazioni. Un terzo pilastro può essere rappresentato dalle telecomunicazioni satellitari. Le cosiddette orbite geostazionarie a circa 36.000 km di distanza dalla Terra, che costituiscono oggi l'ossatura delle comunicazioni globali, risultano meno efficaci alle alte latitudini, rendendo necessario lo sviluppo di nuove architetture basate su costellazioni in bassa orbita o orbita bassa o su orbite altamente ellittiche. E questo rappresenta uno dei principali ambiti di innovazione tecnologica a livello internazionale. Oltre a Cosmo SkyMed, costellazione nazionale, in tale contesto l'Agenzia Spaziale Italiana, su mandato governativo, ha affidato uno studio industriale di fase A per una costellazione satellitare nazionale di telecomunicazioni in orbita bassa, finalizzata alla creazione di una rete sicura, resiliente e a bassa latenza, cioè a contenuto tempo di risposta, destinata ad usi sia istituzionali che governativi. Tale capacità, ove necessario, e grazie alle scelte eseguite che sono state scelte progettuali scalabili, potrebbero essere estese se l'investimento sarà confermato e in presenza di investimenti aggiuntivi per la copertura di aree ora non previste. Attualmente il target è il Mediterraneo allargato e l'Europa, con compatibilità con l'iniziativa IRIS² della Commissione europea, e quindi potrebbe essere allargato anche ad applicazioni dirette nel contesto artico, fatte salve le premesse, contribuendo a colmare il divario di connettività in una regione caratterizzata da condizioni, come lei Presidente sottolineava, estreme. Risulta altresì rilevante, dal mio punto di vista, l'iniziativa dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, nell'ambito ESA, l'Agenzia Spaziale Italiana esercita il ruolo di delegazione nazionale rappresentando il governo. Questa iniziativa è relativa alla creazione di un centro spaziale artico a Tromsø. Tromsø è la settima città norvegese per popolazione, praticamente alle porte dell'Artico, attualmente in fase di definizione, il centro. Questo centro sarà focalizzato su ambiti quali sicurezza, connettività, navigazione e gestione sostenibile delle risorse, rappresentando un passo importante verso il rafforzamento della presenza europea nell'Artico attraverso il dominio spaziale. Ed in questo quadro l'Italia dispone di un posizionamento solido e riconosciuto a livello mondiale, fondato su una lunga tradizione scientifica e oggettivamente su un sistema industriale altamente competitivo. La presenza italiana nell'Artico, anche attraverso infrastrutture di ricerca e cooperazione internazionale, si integra oggi sempre più con le capacità spaziali in un approccio imprescindibile di natura multidisciplinare. L'Agenzia Spaziale Italiana contribuisce in modo diretto alla capacità nazionale ed europea di osservazione, monitoraggio e sicurezza, anche attraverso la partecipazione a programmi europei e lo sviluppo di servizi a terra, i cosiddetti servizi downstream. Particolarmente rilevante è l'integrazione tra i dati satellitari, modelli previsionali e tecnologie avanzate, come quelle sviluppate nell'ambito del segmento servizi della costellazione Iride, sviluppata da ASI insieme con ESA su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e che vede in questo momento in orbita 24 satelliti basati su tecnologia ottica, per arrivare nei prossimi anni a un numero di 64, che è il numero a regime, e che consentono di trasformare il dato in informazione operativa. IRIDE al momento non prevede la copertura dell'Artico. Abbiamo presentato al Comint, al Comitato Interministeriale, un piano pluriennale per un ampliamento delle stazioni di terra con i relativi impegni economici aggiuntivi nell'ipotesi di una desiderata copertura globale. E alla luce delle trasformazioni in atto appare oggi necessario compiere, se posso permettermi, un ulteriore salto di qualità. In questa prospettiva l'Agenzia Spaziale Italiana potrebbe elaborare un piano da sottoporre sempre al Comint per un programma nazionale dedicato all'Artico, sviluppato però in cooperazione anche con altri paesi partner, e penso per esempio alla Norvegia e agli ottimi rapporti che questa agenzia ha con l'Agenzia Spaziale Norvegese. Piano finalizzato ad integrare le capacità di osservazione

0: critica necessaria per garantire conoscenza, presenza e capacità di intervento. L'Italia dispone di tutte le competenze necessarie per svolgere un ruolo da protagonista e l'Agenzia Spaziale Italiana resta ed è pronta a fornire il proprio contributo, rafforzando il ruolo nazionale, ma al contempo sostenendo una visione europea dell'Artico fondata sulla cooperazione, sulla sicurezza e sulla innovazione tecnologica. Vi ringrazio dell'attenzione.
1: Grazie davvero. Ci sono già richieste di intervento da parte dei colleghi. Il primo è l'onorevole Billi da remoto. Prego.
2: Oh, grazie Presidente, grazie anche al Presidente Valente per la sua disponibilità. Dottor Valente, io ho ascoltato con interesse il suo, la sua relazione. Mi chiedevo, considerando che recenti analisi evidenziano come anche sistemi europei come Galileo restano parzialmente dipendenti da infrastrutture esterne, ci può dare un po' più di dettagli su questa dipendenza con l'estero e con paesi esteri? E inoltre, se secondo lei quanto l'Italia ha accesso autonomo a questi dati e quanto invece dipende da piattaforme condivise? Grazie.
1: Grazie mille onorevole Billi, si è prenotata anche l'onorevole Colombo, prego.
3: Sì, grazie Presidente del suo intervento, poi ci lascerà, se non l'ha già lasciata anche una memoria scritta. E, sì, la mia domanda è simile a quella del collega Billi, nel senso che a lei risulta che attualmente, anche se l'Italia e in generale l'Europa non sono ancora presenti in maniera, diciamo, in maniera sufficiente nella zona artica, quali sono i satelliti che a lei risulta, le reti satellitari o comunque gli stati coinvolti ad occupare ad oggi quello spazio artico, se ce ne sono, esclusa l'Unione Europea? E l'altra domanda che le vorrei fare è se secondo lei ci può essere anche un ostacolo alla creazione di satelliti europei in quella zona. Grazie.
1: Grazie, ci sono altre domande o per ora passiamo la parola al Presidente? Prego, per la replica.
0: Grazie mille. Dunque, sicuramente noi abbiamo, come citavo in precedenza, a livello nazionale la costellazione Cosmos SkyMed, che fa dei passaggi sull'Artico. Attualmente la costellazione è arrivata alla seconda generazione con il lancio del terzo satellite di seconda generazione i primi di gennaio di questo anno. Ci sono certamente altri asset satellitari che provengono, come dire, dai due blocchi, che però devono avere la caratteristica di essere, per le motivazioni che ho espresso in precedenza, come dire, tailored, fondamentalmente progettati e costruiti per un passaggio sulle orbite polari con una dovuta frequenza, in modo da poter avere delle immagini che siano quasi in real time. Per quanto riguarda invece gli ostacoli, dal punto di vista tecnico non ne vedo, possono esserci ostacoli di natura diversa legati al contesto geopolitico. E per quanto attiene invece il tema sulle comunicazioni satellitari, si citava, l'onorevole Billi citava il discorso di Galileo. Noi abbiamo accesso libero alla rete Galileo, non vedo particolari motivazioni o restrizioni, soprattutto anche per quello che attiene la utilizzabilità in ambito civile. Questione diversa, e per questo io richiamavo nel mio intervento anche la NATO, è destinare le risorse per l'acquisizione delle immagini o per le telecomunicazioni o per la navigazione, i tre pilastri che citavo all'inizio, su livelli, fatemi dire così, di risoluzione che eccedono il civile e che quindi richiedono l'intervento anche di altre amministrazioni.

0: Grazie, vedo che ha attivato il video dell'onorevole Della Vedova, prego. Non si sente, deve aprire il microfono.
1: Grazie mille Presidente, grazie per la, per l'intervento. Io volevo chiedere due piccole puntualizzazioni. La prima riguarda che riguarda l'Artico, ma riguarda in generale la vostra attività. Quanto la crisi o le crisi in atto stanno compromettendo, rendendo più difficile oppure no la cooperazione su cui lei ha insistito, euroatlantica, per quel che riguarda la dimensione spaziale. E il secondo elemento invece, che magari non compete direttamente voi che i dati casomai li fornite, ma dal vostro punto d'osservazione sulla dimensione ambientale, quindi la dico male, dello scioglimento di cui dei ghiacci di cui ci hanno parlato altri esperti in questa indagine conoscitiva, se su questo le vostre rilevazioni stanno dando segnali molto netti oppure no, avendo voi, come lei ci ha detto, poi anche delle serie storiche ormai molto importanti. Grazie.
0: Grazie, aggiungo anch'io due domande distinte. Se ci può dire qualcosa, Presidente, sulla creazione di un polo nazionale spaziale, un po' come il polo nazionale della dimensione subacquea. E seconda domanda, se può aggiungerci qualche elemento sulla cooperazione tra l'Agenzia Spaziale e l'Alleanza Atlantica. Grazie.
2: Bene, grazie. Allora vado in ordine. Per quanto riguarda la prima richiesta da parte dell'onorevole Della Vedova, certamente le crisi in atto di carattere geopolitico e generale hanno, come dire, riorientato alcune delle attività di cooperazione che erano state individuate, definite, predefinite negli anni precedenti. Questo è assolutamente fuori di dubbio. L'esempio lampante, se posso, ancorché non faccia riferimento all'Artico, ma mi sembrava di comprendere che la sua domanda appunto avesse carattere di natura generale, è il riorientamento dell'Agenzia Spaziale Americana per quanto riguarda il programma dalla Luna a Marte, il cosiddetto programma Artemis, in cui sono stati cambiati gli elementi architetturali e di progetto. E questo, diciamo, ha generato una serie di discussioni tuttora in corso, perché sono stati comunque al contempo fatti

0: Radio Radicale, così dunque si è conclusa la audizione in videoconferenza del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente al Comitato Permanente sulla Politica Estera per l'Artico della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati del 29 aprile. Noi siamo in attesa di ricollegarci con la Camera dei Deputati, dove riprenderanno i lavori alle 18 e dove verrà posta la fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32 recante le disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Nell'attesa vediamo le ultime notizie dalle agenzie. Innanzitutto Trump: ho un ottimo rapporto con il presidente Xi, lo trovo una persona straordinaria, andiamo molto d'accordo e vedete come facciamo affari e io ci guadagno un sacco di soldi, stiamo guadagnando un sacco di soldi, ha dichiarato il presidente americano parlando alla Casa Bianca. È diverso da come era una volta, sapete, in tutta onestà ricavava circa il 60% del suo petrolio dagli iraniani e credo che sia stato molto rispettoso. Non siamo stati sfidati dalla Cina, non ci sfidano e lui non lo farebbe, penso che lo farebbe, ma grazie a me credo che sia stato molto rispettoso. Andiamo al Libano, profondo dolore e preoccupazione per le notizie provenienti dalla città di Yarun e dai villaggi di confine nel sud del Libano riguardo alle demolizioni e alle distruzioni compiute dalle forze israeliane che prendono di mira luoghi e istituzioni religiose nonché le case degli abitanti del sud. È quanto espresso dal sinodo della chiesa greco-melchita cattolica guidata dal patriarca Youssef Apsi in un comunicato a nome anche dei vescovi e capi degli ordini religiosi del Libano. Ciò, si legge, costituisce una profonda ferita alla coscienza nazionale umana, soprattutto perché queste azioni si verificano in aree prive di abitanti e sotto il completo controllo militare israeliano. Chiese, scuole, sale parrocchiali e case, affermano i vescovi, sono luoghi di preghiera, istruzione, servizio e vita. Attaccarli significa attaccare la dignità umana e il diritto alla propria terra e alla propria casa. Proteggere le proprietà civili e le istituzioni religiose, educative e sociali in questi villaggi è inoltre una responsabilità che spetterebbe a Israele in quanto potenza che controlla quelle aree. I presuli evidenziano che ciò che Yarun sta vivendo oggi non è un episodio isolato, ma parte di un più ampio schema di demolizioni che ha colpito numerosi villaggi al confine meridionale, esacerbando le sofferenze dei loro abitanti. Per questo il sinodo della Chiesa greco-melchita cattolica chiede l'immediata cessazione delle operazioni di demolizione per permettere ai residenti un ritorno sicuro. Questo dunque la situazione in Libano. A proposito invece di Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la morte di 5 civili a Kramatorsk in seguito a un attacco russo. È in corso un'operazione di soccorso nella regione di Donetsk sul luogo di un attacco russo. Bombe aeree russe hanno colpito proprio il centro della città prendendo di mira i civili. Al momento si segnalano almeno 5 feriti e 5 vittime. Le mie più sincere condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Purtroppo il numero delle vittime potrebbe aumentare. Tutti i servizi di emergenza sono ora al lavoro sul posto. I soccorritori e le squadre mediche stanno assistendo la popolazione, ha concluso il presidente ucraino. Noi adesso ci spostiamo parlare della neutralità permanente dell'Italia con un'intervista di Gianfranco Palazzolo con Bruno Scadini, ambasciatore.
1: Radio Radicale, siamo con l'ambasciatore Bruno Scadini di Democrazia Sovrana e Popolare per parlare della proposta di legge iniziativa popolare che avete presentato qui al Senato sulla neutralità permanente dell'Italia. Allora io le chiedo, si tratta di una proposta di legge che non prevede di cambiare la Costituzione, punto interrogativo, perché insomma le volevo chiedere come avete pensato questa modifica legislativa e soprattutto questa proposta di legge prevede anche la decadenza e la denuncia unilaterale di alcuni trattati internazionali.
2: Dunque, voglio dire come premessa che noi non abbiamo voluto alterare, diciamo, la formulazione lessicale dell'articolo 11 della Costituzione.
1: Quindi resta invariato?
2: Resta invariato, ma abbiamo aggiunto qualcosa, abbiamo integrato i due punti che io ho citato nella mia presentazione, cioè quello delle limitazioni di sovranità a parità di condizioni con gli altri stati per partecipare agli organismi internazionali e quello del ripudio della guerra che va integrato con quello della neutralità. Ecco, io tengo a sottolineare che non modifichiamo il senso della nostra Costituzione se non migliorandolo per dare un contenuto concreto al principio del ripudio della guerra, che è un principio di cui l'intera Costituzione si pervade, ma rimane però un principio etico così. Allora noi dobbiamo dargli la veste di un precetto normativo, in modo che il principio della neutralità possa garantire veramente il ripudio della guerra e quindi l'alternativa, e cioè ricorrere per le soluzioni delle controversie a mezzi pacifici.
1: Quindi è una proposta di legge costituzionale?
2: Certo, una proposta di legge costituzionale ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione come iniziativa legislativa popolare.
1: Restano in vigore per esempio gli accordi sulla NATO, oppure questa, il senso della modifica dell'articolo 11 consentirebbe per incompatibilità costituzionale il mantenimento in vigore di questi accordi internazionali?
2: Ecco, bisognerà vedere questo sarà, diciamo, una fase successiva. Se l'Italia, se il Parlamento italiano voterà questa proposta di legge, quindi diventerà realtà la neutralità, il primo passo da farsi sarà quello di prevedere una unità di tipo parlamentare che possa affrontare il discorso della verifica dei grandi trattati internazionali, quelli che hanno più impatto politico, con la Costituzione. Quindi ci sarà un esame di conformità dei trattati alla Costituzione e naturalmente l'Italia dovrà ritirarsi da questi trattati qualora venga accertata la loro incompatibilità con i principi della Costituzione.
1: Senta ambasciatore, per quale motivo a suo modo di vedere oggi si pone più che mai il tema della neutralità permanente del nostro paese? Questo secondo lei dipende dall'avvento dell'era Trump negli Stati Uniti oppure pensa che esisteva già prima questo tipo di esigenza, almeno a partire dalla guerra russo-ucraina?
2: Ma io credo che gli ultimi eventi di carattere geopolitico abbiano accelerato i tempi, anche se questa esigenza avremmo potuto sentirla prima, ovviamente, come l'hanno sentita anche alcuni dei padri costituenti che io ho citato, come per esempio Ugo Damiani e Leo Valiani, i quali già al tempo della redazione della Costituzione parlavano chiaramente di una esigenza fondamentale dell'Italia di tenersi fuori da schieramenti militari.
1: L'ultima domanda, che impressione ha della visita che farà Rubio qui in Italia nei prossimi giorni? E poi ho visto che il ministro della difesa Crosetto è andato a Washington. Allora, come definirebbe oggi, io chiedo da diplomatico, lo stato delle relazioni tra i due paesi?
2: Lo stato delle relazioni fra l'Italia e gli Stati Uniti fondamentalmente non è cambiata. Sì, ci sono sempre delle scaramucce verbali tra esponenti, soprattutto poi oggi con un presidente inquilino della Casa Bianca che non ha remore nell'esprimersi. Io credo che la visita di Rubio sia appunto una visita di ricucitura del rapporto che si è
1: col Vaticano, ma anche con l'Italia.
2: Ma anche, ovviamente, sappiamo bene bene che Trump si è espresso in maniera abbastanza pesante, non soltanto con l'Italia, ma anche con il Papa, Papa Leone. E quindi la visita di Rubio io la vedo proprio come una visita strumentale finalizzata ad una ricucitura un po' di questo screzio che si è creato per un linguaggio politico anomalo, tutto sommato.
1: Pensa che ne uscirà male Trump dal pasticcio di Hormuz? Oggi sta cercando di forzare il blocco che aveva determinato anche lui, si è un po' incartato?
2: Io credo che comunque non si aspettava l'amministrazione Trump di avere un Iran che potesse resistere così tenacemente a questa aggressione, perché si tratta di un'aggressione, non c'è dubbio su questo. Per cui io credo che Trump stia cercando un po' una soluzione che gli salvi la faccia, cioè nel senso che non si può mai a livello di grandi potenze tirarsi indietro da impegni di carattere militare in cui c'è in gioco la credibilità del paese senza trovare una soluzione di compromesso che possa soddisfare entrambe le parti. Io credo che stiamo viaggiando su questo, anche perché tra l'altro sono trascorsi quei fatidici 60 giorni dall'inizio della guerra, per cui oggi praticamente dovrebbe intervenire il Congresso per poter avviare un'altra guerra contro l'Iran. Quindi io sono più propenso ad un certo ottimismo in questo, cioè vedo degli sforzi che potranno ragionevolmente confluire verso un compromesso tra Washington e Teheran.
1: Grazie, ringrazio grazie l'ambasciatore Bruno Scapini di Democrazia Sovrana e Popolare, grazie.
0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, vediamo ancora qualche agenzia. È ancora Trump che parla. Gli iraniani stanno fallendo, non pagano i loro soldati, non possono pagare i loro soldati, il denaro non vale niente. Dovrebbero fare la cosa giusta, dovremmo fare questa cosa, perché non vogliamo andare lì e uccidere gente. Davvero non voglio uccidere persone fantastiche, conosco la gente, ho tanti amici iraniani di New York e di altri posti da anni, sono persone fantastiche, non voglio ucciderli. Così il presidente americano parlando alla Casa Bianca. Il nostro ministro degli esteri italiani dice: gli attacchi nei confronti del Santo Padre, capo e guida spirituale della Chiesa Cattolica, non sono né condivisibili né utili alla causa della pace. Lo scrive il ministro degli esteri su X. Si riferisce agli attacchi di Trump. Ribadisco il sostegno a ogni azione e parola di Papa Leone, le sue sono testimonianze in favore del dialogo, del valore della vita umana e della libertà, una visione che condivide anche il nostro governo, impegnato attraverso la diplomazia a garantire stabilità e pace in tutte le aree dove ci sono conflitti. Così dunque Tajani. Trump che continua a parlare: non possiamo permettere all'Iran di avere un'arma nucleare, non si può permettere a un branco di pazzi di avere un'arma nucleare, altrimenti il mondo sarebbe nei guai. Lo ha affermato il presidente nel corso di una cerimonia alla Casa Bianca per la firma di un proclama che valorizza lo sport giovanile nazionale. Secondo Trump, gli iraniani avrebbero avuto un'arma nucleare entro 2 settimane. Ricordate, abbiamo mandato quel magnifico bombardiere B-2 e abbiamo distrutto il loro potenziale nucleare. È stato annientato, per chi non lo sapesse. A tal punto che ci avrebbero messo settimane a scavare e noi non gliel'avremmo permesso. Li teniamo d'occhio costantemente, ma era una cosa molto importante da fare, altrimenti avremmo avuto un Iran con un'arma nucleare e forse non saremmo tutti qui adesso. Posso dirvi che il Medio Oriente sarebbe sparito, che Israele sarebbe sparito e avrebbero puntato prima l'attenzione sull'Europa e poi su di noi, perché sono dei malati e noi non permetteremo a dei pazzi di avere un'arma nucleare. Così dunque il presidente americano. A momenti dovrebbe ricominciare la seduta della Camera dei deputati, che ha all'ordine del giorno il disegno di legge di conversione del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32, recante le disposizioni urgenti in materia dei commissari straordinari e concessioni. E la previsione è che su questo decreto il governo porrà la fiducia, e infatti in questo momento riprende la seduta.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Luca Ciriani. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Onorevoli deputati, a nome del Governo è autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 2910, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 marzo numero 32, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato della Repubblica.
4: Grazie signor Ministro. Secondo quanto previsto dal vigente calendario dei lavori, nella seduta di domani, mercoledì 6 maggio, fermo restando lo svolgimento alle ore 15 delle interrogazioni e risposta immediata, cui seguiranno alle ore 16:15 interventi in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli, Venezia Giulia, la votazione per appello nominale avrà luogo a partire dalle ore 18:25, previ dichiarazioni di voto a partire dalle ore 16:45. Dopo la votazione sulla questione di fiducia, l'esame del decreto legge proseguirà anche nella parte notturna della seduta ed eventualmente sed etiam nella giornata di giovedì 7 maggio per il seguito dell'esame. Estraggo a sorte il nominativo del deputato Fortunato dal quale avrà inizio la chiama. Fortunato non è il nome del deputato, è chi è Fortunato. È Fortunato non è uscito. La chiama avrà inizio dal deputato Cuperlo. Note di giubilo. Bene, passiamo agli interventi di fine seduta. Cominciamo dal senatore Bruzzone. Prego, senatore Bruzzone.
6: Sì, grazie Presidente. Scusate.
4: Mi sembrava che Bruzzone avesse cambiato voce. Era un attimo.
7: No. Presidente, fin lì non
4: no,
7: ci arrivo.
4: No. Mai dire mai. Onorevole Bruzzone.
7: Prima faccia pure, non c'è problema.
4: No, ma è previsto che parli lei, onorevole Bruzzone. Quindi,
7: ecco, però non prego. Confondiamo.
4: No, è che voi vuole confondere, prego.
7: Grazie, Presidente.
0: Della Lega.
7: Tanto apparso su più quotidiani proprio in queste ore. La mia tristezza oggi è grande. Prima di me l'hanno vissuta i miei vicini, che hanno perso un cane pastore per colpa dei lupi, e gli allevatori che sono visti sbranare asini, puledre e pecore. Il lupo oggi vive ovunque nel nostro paese. È un caso di straordinario successo del ripopolamento. Ma a me pare che i suoi numeri stiano sfuggendo di mano. O la politica decide di fare qualcosa o diventerà guerra. La guerra è la peggiore delle soluzioni, come dimostrano i lupi che sono stati avvelenati in Abruzzo. A dire queste parole non è un pericoloso estremista, assassino, così come sono stato definito, Presidente, in quest'Aula verbalmente dall'opposizione, bensì lo scrittore e giornalista Michele Serra. Io voglio esprimere solidarietà e vicinanza al dottor Michele Serra e alle altre migliaia di cittadini che non hanno più il proprio cane o il proprio gatto perché il lupo se lo ha mangiato. Ce ne sono troppi, lo sappiamo, non si può andare avanti così. 2 anni fa io uscii con un manifesto in Appennino e fui accusato di procurato allarme, ma non era così. Quindi faccio ancora un appello a tutta la politica affinché vengano fatti interventi determinati e anche grintosi. Non è possibile la convivenza con questi numeri di lupi, sono troppi. Oggi siamo ormai alla sudditanza. Se qualcuno vuole così bene a questo animale, se lo porti pure a casa sua. Grazie, Presidente.
4: Grazie. Onorevole Cherchi, prego.
6: Io chiedo scusa, collega, perché prima non avevo visto che ci fossi tu. Quindi...
4: Non c'è problema.
6: No, Cherchi, prego. Scusami, non ho fatto... Non c'è stata cattiveria da parte mia. Allora,
4: lei e la cattiveria siete due cose che non c'entrate nulla.
6: Prego?
4: Lei con la cattiveria non c'entra nulla. È un'anima talmente candida e sensibile che con la cattiveria lei non ha nulla a che fare. Prego. Proprio di carattere. Prego.
6: Grazie. Grazie, Presidente.
0: Il Movimento 5 Stelle.
6: Colleghi, le prospettive della PAC e le indicazioni emerse dal Consiglio europeo del 27 aprile 2026 hanno ribadito come la gestione del rischio, in particolare la prevenzione degli incendi boschivi, debba diventare una priorità strutturale per l'Unione Europea. Una prevenzione che non può essere uniforme, ma deve basarsi ovviamente sulla specificità regionale e locale, che quindi anche in base ai diversi territori. È proprio questa la direzione indicata, un approccio integrato che tenga insieme dimensione ambientale, economica, sociale e culturale. Tuttavia, mentre discutiamo di strategie, bla bla bla, la realtà ci ha raggiunto come un pugno in faccia. Mi riferisco all'incendio che ha colpito il Monte Faita o Faeta, che dir si voglia, un evento che non è solo cronaca, ma un segnale concreto e preoccupante. In pochi giorni sono stati distrutti 700 ettari di bosco, migliaia di cittadini sono stati evacuati, fino a 3.500 persone, intere aree naturali sono state devastate con danni profondi alla biodiversità e agli ecosistemi. Non si tratta solo di numeri, si tratta di comunità colpite, di territori fragili, di un patrimonio ambientale che, ahimè, richiederà anni per essere recuperato. E soprattutto si tratta ancora di una volta di un incendio di origine colposa che richiama con forza il tema della prevenzione. Perché di poco è della responsabilità. E di poco fa la notizia che questi due giardinieri sembra che abbiano bruciato le potature. Il fuoco è andato un po' dove ha voluto ed ha fatto questo disastro. Questo episodio dimostra che gli incendi boschivi non sono un fenomeno distante e circoscritto, ma una minaccia concreta e crescente che riguarda tutti noi, e dimostra che le politiche europee sono fondamentali e devono tradursi in strumenti operativi efficaci sul territorio. A proposito di questo, mi preme ricordare che negli incendi, in base a Legambiente, per ogni 100 ettari muoiono decine di migliaia di animali. Il rogo del Monte Faita ha coinvolto 800 ettari, quindi di fatto da 70.000 a 200.000 animali sono morti, bruciati, vivi o soffocati dal fumo. Questi dati non vengono neppure accennati dalla stampa. Nel 2021 sono morti nei vari incendi 24 milioni di animali, mammiferi, uccelli, scoiattoli, volpi, ricci, e gli uccelli, soprattutto quelli che nidificano, sono morti a milioni. Perché tanti animali? Perché il fuoco avanza, il fumo li disorienta, i piccoli non possono sfuggire, quindi sono proprio muoiono così. Non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze, dobbiamo cercare di prevenirle, partendo da ciò che è accaduto sul Monte Faita. Grazie a tutti.
4: Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 6 maggio 2026. Alle ore 15 ci sarà lo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate. Seguirà alle 16.45 il seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Dopodiché è tutto. La seduta è tolta.
0: Sono le 18.10, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta i lavori della Camera, quest'ultima parte dove è stato posto il voto di fiducia da parte del Governo sul disegno di legge di conversione del decreto legge 11 marzo 2026 numero 32 recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. È tutto per le trasmissioni parlamentari, almeno per la seduta odierna, perché adesso in realtà passiamo alla seduta di questa mattina della Camera dei Deputati e in particolare ascolteremo lo svolgimento di un'interrogazione.
8: Buongiorno, la seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale. Prego.
9: Processo verbale della seduta del 30 aprile 2026. Presidenza Sergio Costa, Lorenzo Fontana. La seduta comincia alle 9 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 29 aprile 2026. Presidente, da conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Grimaldi, Scotto e Ascari. Si passa alla discussione del documento di finanza pubblica 2026, nel quale intervengono il relatore Mascaretti e deputati Torto, Pella, Del Barba, Tremaglia, Lai, Bagnai, Benzoni, Grimaldi, Alifano, Giorgiani, Viggiano, Donno, Testa, Roggiani e Ziello. Chiusa la discussione, presidente avverte che sono state presentate la risoluzione Braga e altri numero 247, Ricchetti numero 248, Lucaselli e altri numero 249. Il ministro Giorgetti replica quindi la sottosegretaria Albano, esprime il parere sulle risoluzioni presentate. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Della Vedova, Steger, Faraone, Romano, Bonelli, Ricchetti, Riccardo Ricciardi, Casasco, Comaroli, Guerra, Lucaselli e Sasso. La Camera approva la risoluzione numero 249 con conseguente preclusione delle restanti risoluzioni presentate. L'Assemblea, dopo un intervento del deputato Caso, approva, ai sensi dell'articolo 69,2 del Regolamento, la dichiarazione di urgenza del disegno di legge numero 2865. Il Presidente comunica la trasmissione dal Senato e l'assegnazione del disegno di legge di conversione numero 2910. Intervengono a fine seduta i deputati Cherchi, Fornaro, Borrelli, Carotenuto e Riemma. La seduta termina alle 14 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 5 maggio 2026.
8: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi articolo 46,2 del Regolamento, i deputati in missione, a decorrere dalla seduta odierna, sono complessivamente 95, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato in allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 aprile 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, sentito dell'articolo 96 bis comma 1 del Regolamento, in sede referente alla 11ª Commissione. Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 aprile 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato ai sensi articolo 96 bis comma 1 del nostro regolamento, in sede referente alla 6ª Commissione. Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto al comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione. L'interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3, 2651, presentata dai deputati Vaccari e altri, che ha oggetto chiarimenti in merito al diniego del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in ordine allo svolgimento di una seduta del Consiglio Comunale di Modena presso la Casa Circondariale di Sant'Anna. Il sottosegretario per la Giustizia, Alberto Balboni, ha facoltà di rispondere. A lei la parola, sottosegretario Balboni.
10: Grazie Presidente. In riferimento a quanto avvenuto presso la Casa Circondariale di Modena, ritengo necessario chiarire che l'amministrazione ha agito nel pieno rispetto dei principi di correttezza istituzionale e di buon andamento dell'azione amministrativa. La proposta del Presidente del Consiglio Comunale di tenere una seduta all'interno dell'Istituto Modenese è stata valutata con la massima attenzione dai vertici dipartimentali e, contrariamente a quanto riportato dagli onorevoli interroganti, il diniego all'autorizzazione è stato motivato come segue. Con nota del 13 gennaio 2026, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato di non autorizzare la seduta del Consiglio Comunale in carcere, in quanto l'iniziativa era priva di qualsiasi valenza trattamentale. Occorre precisare che la richiesta pervenuta al DAP da parte del Comune nel dicembre 2025 era fin dall'inizio vagamente generica e priva di elementi fondamentali. La richiesta infatti non indicava con precisione il numero dei partecipanti, non specificava i locali da utilizzare e soprattutto non collegava l'iniziativa a un percorso trattamentale definito a beneficio dei detenuti. È stato solo in un secondo momento che si è appreso che l'evento avrebbe comportato l'ingresso di 59 persone esterne, mentre la partecipazione dei detenuti risultava meramente eventuale e limitata. Acquisiti questi elementi, si è ritenuto, con nota del 3 gennaio 2026, di non autorizzare la seduta. Non si è trattato pertanto di una chiusura verso le istituzioni locali, si è trattato piuttosto dell'applicazione coerente di un principio costituzionale imprescindibile, cioè ogni iniziativa che si svolge all'interno di un istituto penitenziario deve avere una chiara, concreta e verificabile valenza rieducativa e trattamentale. Onorevoli colleghi, non basta la mera presenza simbolica del detenuto, occorre che si contribuisca realmente ai percorsi di reinserimento sociale di chi è ristretto per scontare una pena. Con l'occasione voglio ribadire che il Ministero continua a autorizzare regolarmente l'ingresso di rappresentanti istituzionali e di organismi di garanzia, come previsto dal regolamento stesso. Ma proprio perché l'apertura è reale e costante, è ancora più doveroso distinguere tra le visite istituzionali, che sono sempre possibili nei limiti della legge, e gli eventi che pretendono di svolgersi all'interno degli istituti senza offrire alcun contributo concreto al trattamento e, nel caso di Modena, la richiesta difettava di questo requisito essenziale. In conclusione, la scelta assunta da questo Ministero è stata guidata non da logiche restrittive, bensì dall'obiettivo costituzionalmente vincolato di garantire che ogni attività svolta in carcere sia realmente orientata alla rieducazione, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e dell'organizzazione degli istituti. Questa è la linea che il Ministero intende mantenere con rigore e trasparenza nei confronti di chiunque. Grazie.
8: Grazie a lei, sottosegretario Balboni. Il deputato Vaccari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego,
0: del Partito Democratico.
11: Grazie, Presidente. Mi spiace che, diciamo, il battesimo del sottosegretario Balboni sia su una vicenda dove il DAP non ha dimostrato quella correttezza istituzionale che lui ha chiarito nella sua risposta, perché intanto c'è un problema di tempi, perché la richiesta del Consiglio Comunale, del Presidente del Consiglio Comunale, dottor Antonio Carpentieri, è stata inviata al direttore della Casa Circondariale il 13 novembre del 2025 e la risposta è arrivata dal direttore della Casa Circondariale di diniego senza motivazione alcuna, nel senso che il direttore Orazio Sorrentini risponde al Presidente il 14 di gennaio, cioè 60 giorni dopo, dicendo che gli duole rappresentare che non potrà avere luogo il Consiglio visto che non vi è stata l'autorizzazione dei competenti superiori uffici. Però a smentire quello che il DAP le ha detto di riferire, sottosegretario, c'è la convocazione con la quale la proposta che il Consiglio Comunale aveva fatto al direttore, in particolar modo con la motivazione, diciamo, principale di presentare presso la Casa Circondariale la relazione annuale della garante dei detenuti, la dottoressa Giovanna Laura De Fazio, che mi pare, diciamo, un argomento specifico che riguarda la vita dentro il carcere e la garanzia che a loro deve essere data di rispetto dei diritti nella detenzione, dei progetti che l'azienda sanitaria, il terzo settore ha attivato con la casa circondariale, nonostante le gravi difficoltà di condizione che i detenuti dentro la casa circondariale vivono e soffrono. E in particolar modo nella richiesta veniva data anche una scaletta del possibile svolgimento del Consiglio Comunale nella data di giovedì 15 gennaio, dove oltre alla relazione della garante ovviamente veniva ipotizzato un intervento del sindaco, dell'assessora alla sicurezza, di due detenuti, del cappellano e infine l'intervento contingentato in termini di minuti di un rappresentante per ogni gruppo consigliare. E lo sviluppo della lettera chiedeva al direttore appunto tutte le informazioni rispetto a quante persone, quali documenti, in quale spazio si potrebbe tenere il Consiglio, perché ovviamente non era a disposizione del Consiglio Comunale determinare dove svolgere una evento come quello, se era possibile far entrare i giornalisti, eccetera, eccetera, tutte le, diciamo, informazioni che solo il direttore della casa circondariale avrebbe potuto dare in caso di assenso, e soprattutto perché questo tipo di evento era già stato svolto nel carcere di Reggio Emilia, nel carcere di Milano, nel carcere di Roma, e non si spiega perché a Modena questa evento sia stato diniegato, perché le ragioni che il DAP ha rappresentato solo questa mattina e mai prima di adesso sono motivazioni, diciamo, prive di fondamento, perché la lettera che, se vuole, le consegno di convocazione aveva tutte le caratteristiche che invece il DAP sottolinea che non c'erano nella richiesta. A noi è venuto il dubbio invece che questo diniego, visto che sopra lo avevamo fatto con la collega Guerra, la collega Rando, sopralluoghi durante il 2025, nel mese di aprile, nel mese di luglio, avevamo constatato che vivevano dentro il carcere 586 detenute, mentre la capienza massima è di 372, con condizioni molto complicate, soprattutto nei mesi estivi, quando la temperatura ha raggiunto i 50 gradi al terzo piano, dove non era possibile attaccare i ventilatori perché l'impianto elettrico è vetusto, e quindi la necessità che di queste condizioni, delle difficoltà con le quali si potevano fare progetti di reinserimento, perché gli spazi non ci sono più, perché non sono utilizzabili, e quindi avevamo la necessità, il Consiglio Comunale e credo tutta la città, di provare a interloquire con quella realtà e farlo direttamente con una seduta di Consiglio Comunale, che ahimè non si è svolta, secondo noi, ovviamente per ragioni di altro tipo di quelle che il DAP ha rappresentato questa mattina.
12: Bene, la ringrazio. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 14. La seduta è sospesa.
0: Sono le 18:24, questa è Radio Radicale, questa era la parte della seduta della Camera di questa mattina in cui l'Aula di Montecitorio ha discusso un'interrogazione. A questo punto ci fermiamo con le trasmissioni parlamentari, restate in ascolto di Radio Radicale.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Radio Radicale, ci occupiamo ora di legge elettorale e firma digitale con questa intervista di Lanfranco Palazzolo a Mario Staderini.
13: Radio Radicale, siamo con Mario Staderini, che è stato audito oggi dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera per fare una valutazione su due aspetti della legge elettorale su cui si è in grave su uno si è in grave ritardo, sull'altro siamo in attesa. Allora, la prima questione è quella della firma digitale per la raccolta della firme per le presentazioni delle liste o dei simboli dei partiti politici, e l'altra è un ricorso che pende alla Corte dei diritti dell'uomo sulla stabilità della legge elettorale. Allora, io comincerei dal primo aspetto, che era stato affrontato 2 anni fa dal Parlamento e che era stato, io ho assistito a quel momento storico e anche alla contrattazione che ci fu dietro quella bocciatura di quella norma, che fu clamorosa, perché poi si è riusciti ad introdurre la firma digitale per la raccolta delle firme sui referendum, ma per le liste dei partiti politici questa cosa non è stata fatta, perché avrebbe avuto un impatto forse rivoluzionario.
14: Assolutamente, assolutamente. La proposta di legge elettorale e di modifica della legge elettorale dell'onorevole Maggi parla proprio di questo, cioè far valere anche per le liste elettorali la validità della firma digitale, che già oggi esiste sia per le iniziative referendarie e di leggi di iniziativa popolare, ma sia anche nel campo delle leggi elettorali per i cittadini che hanno dei gravi impedimenti fisici che gli impediscono di firmare in maniera autografa. E allora ricostruiamo, io sono intervenuto e chiamato anche per questo in audizione, per ricordare come l'introduzione della firma digitale in Italia per il referendum è dovuta a una decisione del Comitato Diritti Umani dell'ONU che nel 2019 su ricorso mio e di Michele De Lucia, proprio alla luce di quello che accadde con il referendum del 2013, riconobbe che l'Italia era in violazione dell'articolo 25 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici perché le leggi e le procedure di raccolta firme erano indebitamente restrittive, irragionevoli e arbitrarie. Quali erano queste regole? Radio Radicale le conoscono molti perché le hanno praticate, e cioè l'obbligo di dover raccogliere le firme davanti a un pubblico ufficiale, il quale però non aveva l'obbligo per legge di mettersi a disposizione, per cui gli amministratori locali si mettevano a disposizione solo per diciamo iniziative politiche affini, e invece notai che giudici di base non ci pensavano proprio a mettersi a disposizione e i cancellieri dei tribunali lo facevano a volte ma a pagamento. E quindi dopo questo accertamento da parte del Comitato Diritti Umani dell'ONU che ha portato alla richiesta all'Italia di modificare le leggi, sono state introdotte nel 2021 le firme digitali, inizialmente come firme raccolte privatamente a spese dei promotori e poi dal 2024 grazie a una piattaforma pubblica. Ebbene, l'esperienza che abbiamo avuto è un'esperienza che parla a favore della firma digitale, perché dal 2024 ad oggi, dal luglio 2024, abbiamo avuto un'esplosione di partecipazione democratica grazie alla firma digitale, con 96 proposte tra referendum e leggi di iniziativa popolare presentate per un totale di 3,7 milioni di firme digitali che non hanno dato nessun problema, dimostrando di essere più sicure di quelle autografe, con il più del 90% dei comuni da cui vengono le firme, e quindi dimostrando di essere appunto uno strumento universale, e con dati impressionanti rispetto agli under 32, i giovani sotto i 32 anni, che rappresentano più della metà delle firme di tutte queste proposte che riguardano temi cari alla sinistra o ai radicali, ma anche temi come la remigrazione. Quindi è stata un'apertura complessiva con giovani e donne che sono quelli che più firmano, dimostrando che se si volesse andare a ridurre anche l'astensione, si avrebbe la possibilità di aiutare giovani e donne a partecipare, proprio facendoli partecipare nella fase di firma. E in questo abbiamo dovuto aggiungere alla Commissione degli elementi nuovi. La sentenza della Corte Costituzionale provocata, numero 3 del 2025, provocata da un ricorso di Carlo Gentini, difeso dall'avvocato Fonderico e sostenuto dall'associazione Coscioni con Filomena Gallo e gli altri, in cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto innanzitutto che la legge era incostituzionale perché non permetteva di sottoscrivere le liste elettorali, non più referendum, ai cittadini che avevano dei gravi impedimenti fisici, ma ha riconosciuto in quella sentenza la piena regolarità della firma digitale. E allora, visto questo, visto quello che dicono tutti i settori internazionali, abbiamo la Commissione di Venezia, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, abbiamo l'OSCE che negli ultimi due rapporti sulle elezioni in Italia politiche ha chiesto, da ultimo nel 2022, di modificare e semplificare le regole di accesso alle elezioni, in particolare gli oneri sulla raccolta firme, introdurre la firma digitale per tutti i cittadini come metodo di sottoscrizione alle elezioni è qualcosa che oggi non ha alcuna, il non introdurre la firma digitale non ha alcuna giustificazione, al punto da poter essere considerato sospetto di irragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, proprio perché alcuni cittadini, in questo caso chi ha grave impedimento fisico, lo possono fare ed altri invece non lo possono fare, senza che non ci sia un motivo. E abbiamo ricordato alla Commissione un fatto abbastanza clamoroso: tutti i parlamentari, o la quasi totalità, forse c'è una lista che ha fatto un eletto, tutti i parlamentari che esistono in questo Parlamento sono stati eletti esclusivamente in liste elettorali che non hanno dovuto raccogliere le firme perché hanno goduto delle classiche esenzioni che sono state non a caso fatte all'ultimo minuto, 3 mesi prima del voto, motivo per cui c'è poi il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma intanto, per chiudere sulla firma digitale, la questione è semplice: le motivazioni che sono alla base della condanna dell'Italia per il sistema che esisteva per il referendum e solamente quindi firme cartacee valgono anche per ormai tale quali per il sistema di raccolta firme ancora una volta solo cartaceo e con pubblico ufficiale delle liste elettorali, e sono state rafforzate da nuovi provvedimenti sia nazionali che internazionali, per cui ad oggi aprire alla firma digitale nelle liste elettorali è un elemento essenziale per rimuovere le barriere all'accesso create appositamente per rendere difficile la partecipazione, per favorire un recupero di partecipazione anche elettorale, non solo negli strumenti referendari, e in qualche modo anche per aggiornare la nostra democrazia a quelle che sono le tecnologie più sicure dei sistemi del passato.
13: Per l'altro aspetto, quello del ricorso pendente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, allora che cosa determinerebbe in caso di valutazione positiva da parte della Corte rispetto all'attuale legge elettorale?
14: Ma sicuramente qualcosa già è stato, ricordiamo che il procedimento è stato avviato nel 2024 a febbraio dalla Corte Europea su un ricorso che ho presentato coordinando una serie di cittadini italiani nel 2023, quindi con anche una certa priorità. Il ricorso ha oggetto tre questioni, la principale proprio il fatto che in Italia ormai da 25 anni si cambiano le leggi elettorali o il sistema di voto o le leggi elettorali di contorno, diciamo le regole sull'accesso, pochi mesi prima del voto, ormai dalle elezioni che si tengono dal 2005 in poi.
13: Contravvenendo le raccomandazioni della Commissione di Venezia.
14: Esatto, che è il principio di... Ma una raccomandazione, abbiamo spiegato alla Commissione Affari Costituzionali anche le motivazioni. Quali sono le motivazioni di questo principio di stabilità? Molto semplice, bisogna dare il tempo ai cittadini e ai candidati di organizzarsi e di capire le regole. Bisogna evitare che, cambiando le leggi elettorali così a um spesso in Parlamento gli ultimi mesi, i cittadini abbiano la percezione che la legge elettorale è oggetto, diciamo così, di uso politico, di gioco politico, e viene manipolato il diritto elettorale solo per favorire si approva la legge. Quindi questo è il motivo per cui la Corte Europea ha ritenuto fondato di indagare su questo aspetto. Ha chiesto, ed è questa la cosa importante, un parere alla Commissione di Venezia, che ha ribadito la centralità di questo elemento, estendendolo il principio di stabilità non solo al sistema di voto generale ma anche alla legislazione di contorno. Quindi già oggi, a prescindere da come andrà la sentenza, che comunque noi speriamo sia imminente, essendosi concluso lo scambio di memoria anche con il governo, a prescindere da come andrà la sentenza, già oggi il principio di stabilità, cioè che non si cambia la legge elettorale un anno prima del voto, è un principio che possiamo dire esistente in Italia e quindi in qualche modo attivabile. Qualora invece intervenisse anche una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che condanni l'Italia per questa violazione, cioè facendo riferimento al caso del 2022, avremmo anche gli effetti che derivano dagli effetti della Corte Europea di una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che diventa giudicato in Italia e che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, richiamerebbe anche tutte le istituzioni italiane a dover rispettarne gli esiti. Quindi proprio per questo l'accelerazione che si legge sui giornali dei tempi di approvazione avrebbe anche dell'eventuale nuova legge elettorale avrebbe un senso, e cioè il senso appunto di rispettare questo principio di stabilità, anche per il rischio che altrimenti tutto ciò venga in qualche modo vanificato da una sentenza. E ricordiamo anche un altro aspetto: la stessa giudizio alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo verte su due aspetti, uno più tecnico relativo al Rosatellum, cioè l'assenza del voto disgiunto, che quindi limita la libertà dell'elettore costretto a votare al maggioritario, al proporzionale, con un voto vale in entrambi le questioni. Ma un'altra questione molto importante è l'assenza in Italia di rimedi diretti dei cittadini rispetto alle leggi elettorali. Cioè noi dobbiamo dovuto aspettare 9 anni prima che il Porcellum fosse ritenuto incostituzionale, giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, tre elezioni politiche si sono svolte nel frattempo, semplicemente perché non c'è un modo di poter andare direttamente alla Corte Costituzionale, come accade in Germania e Spagna, quando si tratta di diritti elettorali. E quindi, qualora la sentenza della Corte Europea ci desse ragione anche su questo aspetto, beh, potrebbe, si aprirebbero anche le possibilità di, qualora la legge elettorale venga approvata, di poterla portare direttamente in Corte Costituzionale prima ancora che ci sia le elezioni, quindi non come si è fatto in passato. Qual era il sistema del passato? Diciamocelo, faccio la legge negli ultimi tre mesi così che controllo tutta la situazione e anche...
15: Ma non controllo perché gli è andata male a tutti quelli...
14: Ma su questo c'è da valutare, perché quando Berlusconi fece il porcellum, io ricordo all'epoca, lo fece perché stava perdendo e lo fece per evitare che l'altro vincesse in maniera larga, e infatti
15: non ha vinto bene,
14: esatto, e dopo due anni è caduto. Lo stesso Rosatellum fu fatto da Renzi sapendo di perdere, ma per evitare che qualcuno vincesse, e infatti non ci fu un governo di
15: quindi lei sfada la leggenda che chi fa la legge elettorale la fa per poi perdere, diciamo, ma per pareggiare,
14: diciamo, la fa per non perdere troppo, per cercare, certo, di non perdere, non per vincere. E comunque il sistema era questo: cambio la legge elettorale pochi mesi prima del voto, gli elettori e anche le altre forze politiche si trovano spiazzati, e comunque se andranno mai, se anche fosse incostituzionale, lo si dirà a babbo morto. Oggi invece l'intervento proprio della campagna che abbiamo fatto, non solo io ma tutti i cittadini che ci hanno seguito su questo, vuole invertire proprio questo discorso. La legge si fa un anno prima, fatela come volete, ma se poi la fate incostituzionale, noi avremo la possibilità di farla giudicare dalla Corte Costituzionale prima che si vada al voto, e avendo un anno di tempo perché l'avete approvata prima, ci sarà la possibilità di farlo. Ecco, tutto questo ho voluto, e sono stato contento che l'audizione ha voluto, proprio alla luce di queste mie attività, ascoltarmi e essere informata, e spero che ci sia un elemento di arricchimento per il dibattito politico.
15: Grazie, come sempre.

0: forse $300, e so che sarà una crescita di breve durata. Oggi il prezzo è intorno ai $102 ed è un prezzo davvero irrisorio da pagare per liberarsi di un'arma nucleare in mano a persone mentalmente instabili. Una volta terminate le ostilità, il prezzo del petrolio si neutralizzerà. Il prezzo medio della benzina negli Stati Uniti è aumentato di circa il 50% dall'inizio del conflitto più di 9 settimane fa. E adesso invece torniamo nel nostro paese e ci occupiamo della vicenda Ranucci Nordio con questa intervista di Lanfranco Palazzolo a Gianni Berrini.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento col senatore Gianni Berrino di Fratelli d'Italia, membro della Commissione di Vigilanza sulla RAI, per commentare le parole di Siegfriedo Ranucci, conduttore di Report, che ha dichiarato si cosparge, cioè, la testa di cenere per aver detto nel corso di una trasmissione di Bianca Berlinguer, Carta Bianca, che c'era una fonte che gli aveva segnalato la presenza del ministro Nordio nel ranch di Cipriani nella vicenda che riguarda la grazia all'ex consigliere regionale della Lombardia Nicole Minetti. Allora, voi avete fatto un comunicato abbastanza chiaro come Fratelli d'Italia sulla vicenda. Allora ci spiega che cosa avete scritto, senatore?
2: Buongiorno a tutti. Abbiamo scritto che se chi dà notizie false senza verificarne la fonte è il più tipico caso di diffamazione, insomma, questo è poco ma sicuro. E su questo vuol dire non ci possono essere dubbi. E ricordo anche che solitamente quando uno chiede scusa deve avere la stessa enfasi, lo stesso stile, insomma, diciamo così, narrativo dovrebbe avere di quando la notizia si dà. Ora dire mi cospargo il capo di cenere, mi cospargo il capo di cenere, punto. Ho detto una notizia che non era ancora verificata e non basta, stiamo verificando la fonte se è vero, perché se la fonte poi non è vera la notizia non si dà. Quindi vuol dire il nostro comunicato fatto come membri di Fratelli d'Italia di Vigilanza Rai racchiude questa verità. Se uno dà una notizia che poi si rivela falsa e non ne ha rilevato le fonti, per noi è diffamazione. Poi non tocca a noi fare le indagini, non tocca a noi condannare, voglio dire. Però
1: ecco, a suo giudizio ha fatto bene la RAI a inviare una lettera di richiamo a Ranucci?
2: Io penso proprio, ritengo di sì, perché va nell'ottica in cui la televisione di Stato, quando dà delle notizie, devono essere notizie verificate. Certo. Questo qua penso che sia la base del giornalismo, insomma, vuol dire non dare notizie non verificate espone a rischi. E risponde, tra l'altro, vuol dire, abbiamo visto in questi giorni che cosa è stato detto di Nordio, insomma, nel mondo dei social, nel mondo della TV, della radio, ma soprattutto dei social, come siamo oggi, che in una trasmissione che un personaggio televisivo importante come Ranucci, che fa giornalismo d'inchiesta, vuol dire, poi uno può condividere o no, come me, le sue inchieste, ma dica una cosa del genere, diventa immediatamente verità. E infatti si sono scatenati sul web decine di migliaia di commenti che condannavano già Nordio per essere stato in questo famoso ranch, insomma, no? Ed è qua che ci sta la necessità che le fonti siano verificate ancora prima che veritiere. Verificate veritiere.
1: Ritiene che sia stato tempestivo Nordio a intervenire in trasmissione?
2: Assolutamente sì, l'avrei fatto anch'io, cioè io non ho il numero non sono a quei livelli di avere il numero per poter telefonare in diretta a Report o a un'altra trasmissione, ma se
1: è la carta
2: una
1: bianca diretta, di Bianca Berlinguer,
2: carta bianca, sì, 4, sì. Vero, scusate, carta bianca di Rete 4. Ma se in una trasmissione televisiva o radiofonica dicono una cosa falsa di me, cerco in tutti i modi di intervenire immediatamente per smentirla, proprio nell'ottica di quello che ho detto, che la notizia adesso diventa subito verità.
1: Ecco, secondo lei sarebbe sufficiente una rettifica nella stessa trasmissione della Berlinguer da parte di Ranucci nella stessa fascia oraria con lo stesso tipo di ascolto, che dicesse quello che poi ha detto nel comunicato.

0: di... No, se lei lo ritiene comunque come un elemento di chiarezza, una cosa del genere.
1: Io, voglio dire, non sono cose dette su di me, per cui non posso decidere
0: Certo,
1: per
0: no,
1: il
0: va bene,
1: ministro
0: va bene.
1: Nordio né per il magistrato Bortolozzi, voglio dire, quindi
0: Certo, sì.
1: questo non lo so. È chiaro che riguardassero me il dire mi cospargo il capo di cenere, ma a me non basterebbe, mi cospargo il capo di cenere perché quella fonte non era verificata. No, però abbiamo detto che non era verificata perché davanti alla televisione non è che uno. Come leggere un libro, leggere un articolo in cui si sofferma sulle parole, si sente quello che appare è Nordio era il ministro Nordio era nel range.
0: Certo,
1: Poi
0: ha letto
1: spetterà a
0: anche,
1: lui dire se gli
0: sì.
1: basta o non gli basta, vuol dire,
0: Certo,
1: non può,
0: lei ha
1: non
0: letto
1: sono.
0: il comunicato anche della Bartolozzi?
1: Sì, l'ho letto.
0: Insomma, cosa pensa? Poi pensa che porti una parola di chiarezza su tutta la vicenda, dopo tutto il fango che è arrivato nei confronti di Via Renula?
1: Ma questo vuol dire il mio giudizio personale lo terrei per me, però diciamo che tutti i comunicati che tentano o apportano chiarezza a vicende, insomma, che sono passate anche a una velocità incredibile, con accuse pesanti e tutto, sì, possono essere sono più che graditi e apportano verità nell'opinione pubblica, che è quello a cui secondo me in questo momento bisogna tendere, perché lasciare che notizie, insomma, si diffondano nell'opinione pubblica senza un contraltare, penso che sia il servizio peggiore che potremmo fare all'informazione.
0: Bene, io non so come ringraziarla per la sua gentilezza. Ringrazio
1: Mancherebbe altro.
0: il senatore Gianni Berrino di Fratelli d'Italia, con il quale abbiamo parlato di questo comunicato di Sigfrido Ranucci sulla sua partecipazione alla trasmissione Carta Bianca di Bianca Berlinguer sul tutto da dimostrare sulla presenza di Nordio in questo ranch di Cipriani che non è stata ancora provata e su cui
1: Referendum in corso.
0: si stanno verificando le fonti. Grazie, senatore.
1: Buonasera, buonasera.
0: Grazie. Sono le 18:46 e noi passiamo a un'altra intervista ora di Lanfranco Brazzolo con Giorgia Pietropaoli sul suo libro. Radio Radicale, parliamo di Afghanistan. Lo facciamo con Giorgia Pietropaoli, che è autrice di Afghanistan, dove tutto cambia per non cambiare mai, edito da Infinito. Allora, noi parliamo spesso di Medio Oriente, della crisi del Golfo Persico, ma non guardiamo ad est dell'Iran, ciò che sta accadendo in Afghanistan. Allora, lei che si è occupata di Afghanistan, che è stata a Kabul, ha visitato il Herat, insomma, ha visitato il paese, le volevo chiedere se questo paese è passato dall'occupazione militare della NATO al Medioevo.
2: Allora, è passato ad un vero medioevo, purtroppo il ritorno dei talebani in maniera così repentina nel 2021 ha buttato indietro di centinaia di anni, potremmo dire, l'Afghanistan, una terra dalle mille ricchezze, dalle potenzialità enormi, una grande cultura millenaria purtroppo dimenticata perché fuori dai circuiti, dai grandi circuiti internazionali, cioè si parla molto dell'Iran, a giusta ragione, no? Della guerra che purtroppo sta avvenendo in Medio Oriente, ma si ignora completamente o almeno si trascura quello che sta avvenendo in Afghanistan. Kabul è stata bombardata il mese scorso, ci sono bombardamenti continui nel confine tra Afghanistan e Pakistan, a Kunar anche l'altra sera c'è stato un bombardamento che comporta decine di migliaia di sfollati. Ecco, di questo purtroppo la politica, la grande politica, il mainstream non se ne occupa. E quindi con questo mio libro voglio riaccendere l'attenzione su un paese dimenticato, un paese che, ecco, come ho voluto citare un po' nel mio titolo, no? Il Gattopardo, per un motivo, perché nei 20 anni di pseudodemocrazia, almeno una democrazia che tentava faticosamente di costruirsi dal primo periodo dei talebani a questo, purtroppo, ecco, si è tornati ad una politica assurda, atroce, che sta cancellando, che sta facendo una vera e propria apartheid di genere, silenziando le donne, togliendo loro tutti i diritti. E quello che mi colpisce è che l'Europa ora sta prendendo delle iniziative di trattative con questo regime dei talebani, che a mio parere è assolutamente assurdo. Quello che io vorrei è che si continuasse a porre attenzione a questa parte del mondo che è strategica. Non dimentichiamo che
3: tutto è iniziato anche
2: che lì si scappa è ancora attiva. È quello che noi abbiamo dimenticato. Vogliamo chiudere gli occhi su una realtà. Abbiamo pensato che dopo Bin Laden, no, ci fosse finita lì. Invece purtroppo l'ISIS vive e vegeta e si fa sentire, e anche ultimamente proprio in Afghanistan, insomma, c'è una turbolenza in atto tra potere dei talebani e nuovi rigurgiti dell'ISIS K. Quindi la situazione è estrema e credo che chiunque si occupi di politica e di geopolitica del Medio Oriente debba avere gli occhi aperti.
3: Ritiene che in qualche modo sia stato un errore abbandonare l'Afghanistan nel 2021? Sarebbe successo tutto quello che abbiamo visto in questi ultimi 5 anni se la NATO fosse rimasta lì?
2: Beh, allora non è stato solo un errore, è stato un vero tradimento. Come dicono gli afghani, gli americani se ne sono andati lasciando la luce accesa, cioè sono scappati da un momento all'altro. È chiaro che era già stato pianificato, ma l'abbandono e le conseguenze che ancora ci sono per gli afghani sono drammatiche. Quindi sì, assolutamente è stato un grande errore, un gravissimo errore, una sottovalutazione colpevole da parte della nostra politica.
3: Senta, lei mi ha detto che questa copertina ha una sua storia, perché noi vediamo una donna col burka che ha in mano un libro. Io adesso non so se in Afghanistan è consentito alle donne leggere e studiare.
2: Allora, no, studiare assolutamente no, dopo quella che è considerata la sesta classe, quindi poco più che l'inizio della scuola media, e le donne sono state bandite dalle università, le ragazze sono state cacciate dalle scuole da un giorno all'altro. Questa copertina è una storia perché la donna, benché abbia un burka integrale, continua a leggere e ha anche uno smalto lieve sulle unghie, perché le donne afghane sono leonesse, non vogliono essere considerate vittime, e nonostante tutto quello che stanno subendo, continuano a informarsi, continuano a lottare segretamente, si organizzano con scuole anche online, quindi noi sosteniamo anche...
3: C'è internet lì?
2: Internet c'è con grandi difficoltà, e chiaramente nelle
3: zone... Non è stato mai oscurato?
2: Beh, viene controllato, ci sono dei modi per aggirarlo. Certo che nelle zone interne di montagna è molto difficile avere una connessione, per questo
3: anche
2: che
3: satellitare,
2: no? Anche satellitare, beh, vengono controllati. I talebani hanno un controllo molto capillare delle tecnologie. Certo che però, ecco, loro controllano, ma gli afghani hanno modo e maniera per aggirare in qualche modo, insomma.
3: Sì. Senta, lei che ha conosciuto bene la realtà dell'Afghanistan, come ha trovato il modo di indignarsi per quello che succede in Iran rispetto al silenzio che ha accompagnato la situazione dell'Afghanistan? C'è stato un certo clamore all'indomani della partenza della NATO da quella realtà, però poi ce ne siamo totalmente dimenticati. Come spiega questa cosa simile a quello che è successo nel Somaliland?
2: Allora, guardi, purtroppo a noi interessano solo le notizie quando fanno clamore, cioè tutto quello che c'è precedentemente non ci interessa, è un po' come è successo con Gaza, ci abbiamo messo quasi 2 anni, no? Per svegliarci, per ripuntare l'attenzione. In Iran la situazione dei diritti umani lo sappiamo com'è, lo sappiamo da decenni, quindi che ora ci sia questo conflitto riaccende sicuramente l'attenzione, ma gli iraniani stanno lottando strenuamente da anni per i loro diritti, così come gli afghani e le afghane e le iraniane. Ricordiamoci che le iraniane e le afghane sono unite da questo movimento Zan Zendegi Azadi, donna, vita e libertà, che era insomma le grandi rivoluzioni, i grandi movimenti sono stati proprio provocati da questi movimenti di donne che hanno voluto un po' riaccendere l'attenzione. Lei mi ha parlato del Somaliland, ma io le parlo anche della Nigeria in questo momento, cioè di tutti quei posti in cui non l'Islam, ma un Islam radicale e mal interpretato, un integralismo islamico mal interpretato, sta provocando situazioni devastanti. Ecco perché questa copertina, oltre all'immagine, è fatta da un artista Artileri che è nigeriano e che con questa copertina ha voluto anche ricordare il problema delle ragazze rapite da Boko Haram, per esempio.
3: Senta, un'ultima cosa prima di ringraziarla, il regime dei talebani traffica ancora con la droga, ha ripreso il commercio internazionale della droga oppure no, non lo ha fatto come veniva fatto prima del 2001?
2: Allora, l'apparenza è che i talebani stanno cercando di eliminare le coltivazioni di papavero da oppio, quindi tentando una riconversione dei terreni alla bene meglio. E purtroppo il problema della droga in Afghanistan è ancora più serio, perché hanno tolto le coltivazioni dell'oppio, o almeno una parte, ma si stanno adesso diffondendo purtroppo le droghe sintetiche. C'è un problema terribile con una droga che loro chiamano la tablet K, che è facilmente reperibile ed è un miscuglio di oppiacei, droga sintetica e eroina a basso costo, che ha potenzialità devastanti, quindi si trova a buon mercato, ma appunto ha degli effetti ancora più tremendi. E purtroppo sì, fanno un grande commercio, il commercio è florido in questo senso, e diciamo che i talebani hanno trovato mille modi per commerciare, perché stanno depredando le miniere d'oro, stanno svendendo le pietre preziose, un commercio di smeraldi, insomma si sono organizzati bene. Purtroppo stiamo sottovalutando quello che hanno fatto con le scuole, togliendo l'istruzione e puntando proprio l'attenzione all'istruzione, alla devastazione dell'istruzione, stanno crescendo le madrase, quindi c'è un indottrinamento dei ragazzi, ma anche delle bambine, a favore appunto di un Islam che loro veicolano, il loro Islam. Non parliamo di scuole, insomma, coraniche, serie e differenti. Quindi è un problema enorme. Sì.
3: L'ultima cosa, torneranno a colpire l'Occidente?
2: Ma io spero di no, però certo gli ultimissimi proclami, proprio quelli che ho letto 2 giorni fa nei loro canali, non è che fanno proprio ben sperare.
3: Certo,
2: quindi,
3: ho capito.
2: Bene, diciamo che l'attenzione dovrebbe essere maggiore.
3: Bene, io la ringrazio, grazie a Giorgia Pietro Paoli, autrice di Afghanistan, dove tutto cambia per non cambiare mai, edito da Infinito, che si avvale anche della prefazione della collega Antonella Napoli. La ringrazio.
2: Senza la quale, insomma, lei ha sostenuto molto questo progetto. Antonella Napoli ci crede, ci ha creduto moltissimo, quindi la ringrazio perché è stata importantissima.
3: Grazie a Giorgia Pietro Paoli, autrice di questo bel libro.
0: Sono le 18:58, l'intervista era di Lanfranco Palazzolo, un occhio alle agenzie. Una bozza di risoluzione ONU proposta dagli Stati Uniti e dai paesi del Golfo proporrà delle sanzioni contro l'Iran se Teheran non riaprirà immediatamente alla navigazione lo stretto di Hormuz senza esigere pedaggi illegali. Come riporta l'Associated Press, il documento chiede inoltre all'Iran di partecipare immediatamente e agevolare gli sforzi delle Nazioni Unite per istituire un corridoio umanitario nello stretto al fine di consentire il transito di aiuti vitali, fertilizzanti e altri beni. La proposta di risoluzione è stata redatta ai sensi del capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, che prevede anche eventuali misure di tipo militari. Una precedente risoluzione volta ad aprire lo stretto di Hormuz, attraverso il quale transitava circa il 20% del petrolio greggio mondiale, era stata bloccata dal veto di Russia e Cina. Ora torniamo nel nostro paese e vi proponiamo un war room a cura di Alessandro Barbano sul caso Grazia Aminetti con Salvatore Curreri, Fabio Martini e Davide Varì.
4: Cari amici di War Room, la Grazia Nicole Minetti divide il paese, le forze politiche e addirittura gli attori istituzionali. Come sapete, la decisione del Presidente della Repubblica di concedere il provvedimento di clemenza alla ex olgettina di Silvio Berlusconi ha prodotto tutte le polemiche possibili, coinvolgendo anche le forze politiche in uno scontro aperto. L'opposizione ha chiesto le dimissioni del ministro Nordio, la premier è intervenuta sul caso per sostenere e difendere la posizione del governo, che è del tutto estranea, ha detto, a questa decisione, poiché, come ben sapete, l'istruttoria avviene per mano della procura generale e poi viene trasmessa alla Guardasigilli, che si limita a trasmetterla a sua volta al Quirinale, il quale valuta in assoluta discrezionalità se concedere il provvedimento di clemenza. L'inchiesta del Fatto Quotidiano ha fatto scattare ovviamente delle preoccupazioni e il Quirinale ha ritenuto richiedere ulteriori accertamenti ai fini di una rivalutazione di un provvedimento che secondo alcuni potrebbe essere anche revocato. D'altra parte la famiglia Cipriani Minetti rivendica non solo privacy ma anche il diritto all'adozione ormai ottenuta di un minore per il quale era stata chiesta la richiesta di grazia, e rivendica la correttezza della procedura in un'intervista che lo stesso Cipriani proprio questa mattina ha fatto al Corriere della Sera. Insomma, le polemiche non cessano, ne parliamo oggi con tre esperti della materia, e il primo che vado a presentarvi è Salvatore Curreri, professore di diritto costituzionale all'Università di Enna. Professore, benvenuto, grazie di aver aderito al nostro invito.
5: Grazie a voi, buona giornata, buongiorno.
4: Fabio Martini, editorialista della Stampa, benvenuto Fabio, grazie.
6: Buongiorno a tutti.
4: E Davide, editore del Dubbio, da sempre a tutti i provvedimenti che riguardano la giustizia, grazie Davide, grazie di aver aderito a questo invito. Voglio partire proprio da te, Davide. A che punto siamo in questo momento? C'è una richiesta di ulteriori accertamenti rivolta dal Presidente della Repubblica al Ministro Guardasigilli e a sua volta alla Procura Generale che ha istruito il caso. Che cosa si attende in concreto?
5: Ma adesso la Procura Generale sta facendo quello che il fatto, la Procura Corte d'Appello di Milano sta facendo quello che il fatto, secondo il fatto, non avrebbe fatto qualche mese fa, ovvero un supplemento di indagine per chiarire un po' la dinamica di questa grazia. Noi abbiamo visto le carte, come tutti i giornalisti, naturalmente chieste grazia, non abbiamo trovato nulla di anomalo, devo dire la verità. Anzi, abbiamo trovato molte incongruenze nel racconto, adesso con tutto rispetto per i colleghi, però molte incongruenze nel racconto dell'inchiesta del fatto. Il bambino non è mai stato presentato come orfano, ma come bambino abbandonato. La morte, c'era questa suggestione della morte degli avvocati della famiglia, che poi in realtà non sono avvocati della famiglia, ma del minore, a tutela del minore. È successiva la loro, l'avvocata Nieto, è successiva la loro adesione alla richiesta di grazia, quindi era tutto molto fluido, non c'era nessun bisogno di organizzare omicidi, perché si è addirittura pensato a questa ipotesi, è stata in modo suggestivo avanzata questa ipotesi. Insomma, una costruzione mediatica che ovviamente è scattata non appena qualcuno ha visto il nome di Minetti, che ovviamente evoca un passato che a quanto pare...
4: E di questo ne parliamo, ma stiamo ancora ai presupposti. Cioè, i presupposti di fatto su cui è stato concesso il provvedimento riguardano ovviamente l'interesse del minore e quindi le sue condizioni di salute e la necessità di un'assistenza a 360 gradi che la madre potrebbe offrire soltanto riuscendo a stare anche, per esempio, in Uruguay, dove il bambino, peraltro, da quello che si capisce, in parte vive. E invece le condizioni, diciamo, prodromiche di questa assistenza, e cioè l'adozione è stata conclamata da un provvedimento del tribunale uruguaiano e poi confermata da un provvedimento del tribunale italiano, della giustizia italiana. Quindi è possibile riaprire anche questi fascicoli? Cioè è logico indagare anche sulle circostanze della vita, per esempio, di coniugi Minetti in questi anni?
5: Questo è il punto. E questo è il punto, credo che per nessun'altra persona si sarebbe attivata questa attenzione, ma appunto leggendo le carte è tutto molto fluido, ripeto, nel senso che c'è un'adozione non solo legittima, ma credo dovuta. Il genitore, il padre del ragazzino, che ha una malattia molto grave, che peraltro è stato sbattuto sui giornali, vabbè, ma questo ormai fa parte della macelleria dei nostri giornali. Il papà del bambino è in carcere, la mamma, la situazione, diciamo, adesso è sparita da qualche giorno, sapete bene, però è una condizione, insomma, di tossicodipendenza, insomma, complicatissima. I giudici hanno individuato nei coniugi Cipriani e Minetti una famiglia assolutamente in grado di assistere questo minore nel suo interesse. Non c'è nessun dubbio, per questo dico che è il cognome che ha immediatamente attivato le sirene d'allarme di una parte della stampa italiana. Non si sarebbe fatto per nessun altro. Quello che mi dispiace è che il Colle, in qualche modo, secondo me in modo un po' troppo affrettato, ma questo poi ne parleranno magari i nostri ospiti, ha aderito a questo allarme, ha risposto a questo allarme.
4: Ne parlerai anche tu, ne parleremo ancora. Sì, però stiamo ancora ai fatti e poi ti lascio. C'è chi dice, sì, ma questo bambino era stato dato in affido a un'altra coppia di coniugi. Poi sono arrivati i Minetti e chiaramente, forse anche con qualche donazione, hanno convinto il Tribunale dei Minori. Questo purtroppo è la prassi delle adozioni.
5: Parliamo di zone molto complicate, di bambini a grande rischio, ma c'erano una serie di casi accanto a di bambino, di casi disperati di bambini. Stiamo parlando di bambini completamente abbandonati a loro stessi. Cioè, non vorrei che adesso il migliore interesse del minore era lasciarlo in quella condizione. Mi pare assurdo, diciamo. Dopodiché, questo sono, io credo, siano cose in questo momento che non sono probabili in nessun modo. Quindi dobbiamo attenerci a quello che ci dicono i due tribunali, quello uruguaiano e quello milanese. Il resto è pura suggestione. Questo bambino sicuramente sta molto meglio in questo momento rispetto a qualche mese fa, a un anno fa circa, ovvero nel momento della richiesta della grazia.
4: Benissimo, professor Currei, io vorrei con lei un inquadramento storico, costituzionale, di questo provvedimento, che è un retaggio, mi corregga se sbaglio, della monarchia assoluta, della disposizione della vita, della morte del suddito da parte del sovrano, transitato dentro diciamo il costituzionalismo, per così dire, e l'evoluzione delle democrazie. Quindi è un provvedimento, possiamo dire, strutturalmente ingiusto, perché comunque si fonda su presupposti che, nel caso in cui vengono riconosciuti, sono destinati a una persona che si trova nelle stesse condizioni di altri che non riceveranno lo stesso provvedimento. E allora qual è la ragione di questo provvedimento che, voglio dire, attinge alla storia e giunge a noi?
7: La ragione la troviamo nella concezione della pena che troviamo in Costituzione. La Costituzione dice chiaramente che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. E proprio quando l'inflizione di una pena si risolve in un trattamento contrario a questo senso, che la grazia trova la sua giustificazione. In definitiva, la grazia è un provvedimento in cui, se mi consente l'espressione, è la giustizia che prevale sulla legalità, cioè quando la pena si risolve in una sorta di ingiustizia sostanziale, perché le condizioni in cui versa il condannato sono tali da giustificare appunto un provvedimento di clemenza. Ora, è chiaro che si tratta di un provvedimento eccezionale, e questo soprattutto da quando la Corte Costituzionale ha attribuito questo potere soltanto alla responsabilità, alla valutazione del Capo dello Stato.
4: E qui siamo nel 2006, quando si apre un conflitto tra il Quirinale, che voleva concedere la grazia ai video Bonpresti, e il Ministro della Giustizia Castelli, che si rifiuta di controfirmare quel provvedimento. Si apre un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dice che la grazia è un provvedimento di esclusiva pertinenza presidenziale, quindi sottraendo il guardasigilli a una corresponsabilità. E quindi cosa cambia con quella sentenza?
7: Cambia che il ministro di grazia e giustizia diventa soltanto ministro della giustizia. Ora, al di là della battuta, cambia che quello che era un atto sostanzialmente condiviso tra Presidente della Repubblica e Ministro appunto della Giustizia, e quindi in qualche modo il governo, diventa un atto esclusivamente presidenziale. E questo ha portato anche statisticamente ad una, ha avuto un impatto molto importante sotto il profilo proprio strettamente numerico, perché se guardiamo il numero delle grazie concesse, prima del 2006, appunto essendo un provvedimento condiviso tra Presidente e maggioranza, i numeri delle grazie erano elevati, era un provvedimento a cui si ricorreva molto spesso. Dopo il 2006, in virtù appunto di questa interpretazione finalisticamente orientata all'umanità della pena, quindi in senso umanitario, i numeri delle grazie crollano, perché diventa un provvedimento esclusivamente presidenziale, di cui i presidenti che si sono susseguiti hanno fatto un uso molto parco, un uso molto
4: è cambiata anche la natura del provvedimento, lei dice. Prima era una forma di correzione da parte del Presidente della Repubblica di una giustizia che rispettava la legalità, ma di fatto si rivelava un effetto paradosso, quindi si rivelava ingiusta nei confronti del cittadino. Poi è venuto meno questo elemento di correzione, è diventato un provvedimento ancora più eccezionale, le cui caratteristiche mi faccia capire, sono soltanto il principio umanitario, oppure la grazia nella sua eccezionalità riveste anche lato senso, un valore simbolico?
7: Guardi, questo è un tema molto delicato, perché il tentativo che la Corte Costituzionale sostanzialmente porta avanti di scindere nel provvedimento di grazia il lato umanitario dal lato poi politico è un tentativo che talvolta è stato messo in difficoltà, e questo appunto non a caso spiega i numeri ridotti della grazia. Voglio dire, ci sono stati e ci sono ancora casi in cui appunto la valutazione umanitaria diventa assolutamente preminente, ma ci sono stati anche casi, e penso per esempio alla grazia che è stata concessa da Napolitano ad alcuni ex militari statunitensi, in cui il profilo politico inevitabilmente riemerge, e questo dà ragione a chi un po' in dottrina ha criticato questa sentenza della Corte, perché giusto appunto il concedere e l'attribuire soltanto al Presidente questo potere è tipico dei regimi presidenziali o dei regimi semipresidenziali, cioè in cui il Presidente effettivamente ha un potere politico e quindi valuta esclusivamente i presupposti per la concessione della grazia. in un regime parlamentare noi ci troviamo di fronte alla situazione un po' paradossale in cui il presidente, che è un soggetto irresponsabile perché non risponde degli atti dell'esercizio delle sue funzioni, tranne i casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione, ecco, pur essendo un soggetto irresponsabile, in realtà assume un provvedimento che, diciamo, lo espone alla responsabilità. E d'altra parte, guardate, tutte anche queste polemiche che ci sono state, anche quello che diceva poc'anzi il dottore Vari circa, diciamo, l'atteggiamento del Quirinale, in qualche modo ci fanno capire che poi i provvedimenti del Presidente si espongono a una sorta di responsabilità diffusa. Io credo che il Presidente abbia avvertito in qualche modo l'esigenza, prima di spiegare i motivi di questo provvedimento. Tenete conto che la grazia non è un provvedimento pubblico, non viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi i motivi che hanno portato il Presidente a concedere la grazia sono ignoti, perché c'è un problema anche di privacy, tanto più in questo caso in cui...
4: Quindi ci sono una serie di condizioni che attorno a questo istituto si sono andate, diciamo, esatto, condensando. Poi parleremo di questa fisarmonica che si allarga nella democrazia parlamentare, di un potere che va cambiando anche come effetto, per esempio, del bis quirinalizio, no? che è un unicum nella storia. Ne parleremo, ma intanto Fabio Martini. Allora, proprio sono giunto alla domanda chiave, perché il professore Curreri dice la grazia ha cambiato natura, è diventato un provvedimento, diciamo, umanitario, l'elemento politico è però aleggia attorno, no? Allora, quando si dà la grazia a un terrorista, no? Nella stagione, per esempio, appunto, in cui si è aperta quel conflitto nel 2006, l'obiettivo simbolico politico era quello di dire pacifichiamo, no? Il Quirinale dà un segnale di pacificazione dopo una stagione di grande conflitto. Allora io mi sono chiesto, sì, e qual è oggi la ragione per cui il Quirinale dà la grazia a Nicol Minetti? Perché l'elemento umanitario spiega e non spiega, nel senso che ci sono almeno 30-40 donne in Italia che sono costrette a vivere in carcere con i figli per scontare la pena, e costoro magari non dispongono delle condizioni di agiatezza di cui disponeva Nicol Minetti, forse l'aspetto umanitario è ancora più significativo. Allora, quale può essere la ragione simbolica, mi sono chiesto, di una scelta di questo tipo? E mi sono in buona fede risposto così, ho detto, ma forse il Presidente della Repubblica ha voluto chiudere una stagione di feroce giustizialismo che è stato l'ultima fase del berlusconismo, no? Dando un segnale di pacificazione a un paese che purtroppo ancora è lasciato. Poi invece scopri che la motivazione sarebbe un po' più prosaica, perché nei retroscena di alcuni quirinalisti si dice, no, il presidente non voleva far vedere che diceva sempre di no al centrodestra, e quindi ha ritenuto, diciamo, di dare un segnale anche di attenzione rispetto a una richiesta che veniva dal centrodestra. E questa preoccupazione però è poi stata sopravanzata da un'altra preoccupazione, quella di cadere bersaglio del Fatto Quotidiano, che è iniziato a picconare il Quirinale. Insomma, secondo te il Quirinale in questa vicenda si è mosso in maniera un po'... come posso dire, adesso uso una metafora un po' cattiva, ma ovviamente non c'è nessuna cattiveria in quello che dico, ma è stato un po' un principio di Don Abbondio quello di farsi guidare dalle preoccupazioni piuttosto che da una scelta consapevole che poi magari sarebbe stata difesa fino alla fine?
8: Ma insomma, il processo alle intenzioni è sempre possibile, plausibile, e tuttavia scivoloso, quindi, però non impossibile, quindi è giusto esaminare le cause che tu hai molto bene spiegato. È possibile che ci sia una somma di queste motivazioni, cioè in un'epoca come questa, che è segnata dalla invettiva quotidiana e reciproca, è possibile che il Presidente della Repubblica abbia voluto, come dire, stemperare il conflitto che ogni tanto gli viene attribuito tra lui e il governo, e in qualche modo superare, tra molte virgolette, quella, la stagione, diciamo, del giustizialismo unilaterale, e quindi ci sia una somma di ragioni. D'altra parte, questa è una vicenda che, come accade sempre più spesso, aspetti molto molto diversi si sono intrecciati, perché c'è sempre qualcuno che ha interesse a buttarla in caciara, come si suol dire a Roma, cioè che fare rumore serve a far prevalere la propria versione dei fatti. E quindi, in estrema sintesi, qui abbiamo, diciamo, l'analisi fattuale della quale i passaggi che hanno portato alla grazia sono stati tutti formalmente e sostanzialmente ineccepibili. Ci avevano promesso 24 ore per avere una risposta, siamo a una settimana. E, secondo aspetto, l'attuale procedura di grazia, che coinvolge 4 diversi soggetti, rappresenta un di più di garanzia o favorisce dispersione di informazioni? Ancora un'altra questione, ma adesso non ne voglio accatastare troppe, l'opinione pubblica io credo non abbia ancora realizzato quanto invasiva sia la guerra ibrida che la Repubblica Russa sta dispiegando anche nel nostro paese. Ignoriamo se in questo caso ci sia uno zampino di questo tipo, e sicuramente non c'è, ma una cosa non la possiamo mai dimenticare: il Presidente della Repubblica Italiana è una delle personalità pubbliche nel mondo più invise alla Repubblica Russa.
4: Quindi tu dici, può essere che a sobillare, come dire, alcuni organi di informazione possano esserci stati anche degli agenti stranieri.
8: No, assolutamente no, scusa se mi sovrappongo a te. No, sicuramente chi è sensibile magari a quel tipo di influenza, magari soltanto ideale, e in questo caso si è sentito più che mai motivato. E il Presidente della Repubblica credo che abbia fatto bene, anche se qualcuno giustamente lo critica, ad andare a vedere meglio se questa istruttoria è stata limpida o abbia qualche aspetto. Tutto quello che è accaduto, le indagini di questa settimana di tipo giornalistico indipendente, sembrerebbero dire che la procedura è sostanzialmente valida.
4: Quindi tu sostieni che il Quirinale non abbia agito d'impulso dopo le inchieste del Fatto Quotidiano, ma fosse doverosa una richiesta di ulteriori accertamenti alla luce di quello che era emerso, per sottrarre anche l'istituzione del Quirinale da illazioni che erano state in qualche modo sollevate nei suoi confronti. Questa scelta te la ritengo perfettamente corretta. Invece, Davide, tu hai una perplessità su questo stesso, hai espresso una perplessità su questo perché?
5: No, io lo penso come Martini, esattamente come Martini. Penso che la presenza del minore sia stata decisiva, del minore in quelle condizioni, per la decisione di dare la grazia a Minetti, perché appunto era coinvolto un minore in gravissime condizioni, accolto da una famiglia che ha la possibilità oggettivamente di prendersi cura di questo ragazzino. E l'idea che Mattarella abbia pensato di poter chiudere una stagione graziando Minetti sarebbe stato un errore di ingenuità clamoroso da parte del Colle. Insomma, basta il nome per rattizzare una parte della stampa italiana, e così è successo. Io credo che abbia agito in perfetta buona fede, credo che abbia voluto evitare qualsiasi tipo di discriminazione contraria, ovvero perché Minetti no, credo che non abbia considerato le ricadute politiche, o abbia considerato il paese molto più maturo di quanto effettivamente è, credo che si sia fidato di una stampa che in questo momento ha tirato su un'inchiesta che per la stampa del Fatto Quotidiano, lasciatemi dire, che era piena di zone grigie, di buchi, poi andando a vedere le carte pochissimo di quello che ha scritto il Fatto poi corrispondeva al vero, era molto forzato, eccetera. Credo anche in una convergenza parallela, per così dire, tra alcuni organi di stampa e il Cremlino, per quello che diceva Fabio Martini, sicuramente Mattarella è uno dei simboli più invisi al Cremlino in questo momento, e non risparmia mai nulla in questo momento Mattarella. E poi c'è il grande disegno, non so se avete letto appunto, l'idea secondo la quale Mattarella avrebbe favorito la grazia a Minetti per preparare un governo di grande coalizione tra PD e Forza Italia, come se Minetti rappresentasse in questo momento chissà quale importanza strategica per Forza Italia. Una specie...
4: lasciatemelo dire, sono d'accordo con entrambi, però se noi critichiamo un certo modello di giornalismo, no? E lo critichiamo perché apparteniamo a, voglio dire, non, a una nicchia di persone che credo abbiano il dubbio come riferimento della loro azione e il rigore professionale. E voglio dire, di fronte a inchieste che sono palesemente una giusta posizione di allusioni, illazioni, suggestioni, che non hanno fondamento, non hanno prova, e che poi si esprimono, devo dire, anche nella loro rozzezza, no, anche istintiva, come quella del vice direttore della RAI, conduttore di Report, Silvio Ranucci, che dice: stiamo verificando una cosa, e la dice prima ancora di verificarla, no? Allora, come possiamo poi, come istituzioni, sentirci chiamati a rispondere di questo livello di informazione? Perché non è un punto di debolezza dell'istituzione questa, e non è una modalità di rafforzare questo giornalismo dell'insinuazione, quello di prenderlo sul serio, Marino. Poi chiederò anche a Martini. Prego.
5: Sì, sono d'accordo. Io credo che l'unico, tra virgolette, errore del Colle è quello di aver agito in modo... sembra che si siano fatti prendere un po' dal panico in questo momento, per dar credito in modo così acritico a un'inchiesta che non hanno neanche verificato. Credo appunto che abbiano colpito, preso un nervo scoperto, per cui Minetti evoca chissà quali fantasmi del passato. Travaglio ha addirittura rimproverato Mattarella di aver concesso 3 giorni di lutto per Berlusconi. Siamo a questi livelli, voglio dire, io non riesco più a capire. Però il problema, credo, Alessandro, che dobbiamo porci in questo momento è la qualità del giornalismo italiano. 3 giorni prima... il conduttore di Report, che sarebbe il grande contenitore British dell'informazione British, ha fatto quell'affermazione che in qualsiasi scuola di giornalismo verresti bocciato, naturalmente, perché insomma in questo momento, però è pensabile che un giornalista di quel calibro possa accusare, tra virgolette accusare, o comunque suggerire la presenza del ministro in casa Minetti in Uruguay, addirittura dire un secondo dopo no, ma io devo verificare, e tutto rimane com'è? Cioè è così irresponsabile in questo momento il giornalismo italiano? Irresponsabile nel senso che non prende nessuna responsabilità, e quindi che credibilità può avere? E perché il Colle, l'unica, credo, istituzione che ha in questo momento un minimo di credibilità in questo paese, perché il Colle, me lo chiedo anch'io sinceramente, non ho una risposta, decide di seguire questa suggestione? Questo per me è del tutto, come dire, è completamente, è un mistero, il vero mistero è questo per me, perché il Colle reagisce in quel modo dopo un'inchiesta del fatto, in modo così impulsivo, diciamo, ecco, questo non,
4: e perché,
5: non riesco...
4: E perché ancora sono molti perché per esempio il PD difende le parole di Ranucci in nome della libertà di stampa, voglio dire, come si fa? Lo dice, ma come si fa? Però si fa. E Martini, un altro nodo della vicenda è l'anti-berlusconismo, cioè quella stagione feroce di conflitti, di cui non si può fare a meno. Ha detto Vari, dice, forse il Colle ha sottovalutato, ha creduto che, diciamo, fosse maturo il tempo di una pacificazione, ma questo paese e alcune sue elite hanno bisogno di questo carburante esplosivo. Perché, secondo te?
8: Ma io però, giusta questa domanda, io finirei sulla questione dell'informazione, perché lì si possono anche fare delle osservazioni un po' in controtendenza, perché io penso che agli organi di informazione non sia vietato essere partigiani, e la partigianeria può aprire orizzonti e verità, come dire, preclusi ai più timidi, ma tutti hanno l'obbligo del rispetto delle più elementari norme deontologiche, obbligo che si fa più stringente per chi si alimenta con denaro pubblico, in particolare col canone RAI. E allora queste due riflessioni convergono su una terza. I giornalisti hanno un organismo che tutela, diciamo, la propria autotutela, la deontologia professionale. Questo organo si chiama Ordine Nazionale dei Giornalisti, che è un organismo che dal punto di vista disciplinare si muove ogni tanto a comando, ma è totalmente inerte rispetto a questi eventi così clamorosi. Ora, qui non si tratta di avere un riflesso d'ordine e invocare la repressione, ma la credibilità dei giornalisti è oramai vicina allo zero, anche perché non sono capaci di difendersi da soli. L'Ordine Nazionale dei Giornalisti, da questo punto di vista, ha una colpa di omissione enorme, enorme, perché resta inerte rispetto anche a, ora vedremo come finisce questa vicenda dopo la istruttoria bis, ma non c'è solo questa, cioè, ci sono tante vicende anche note, meno note, che richiederebbero. Dopodiché l'antiberlusconismo certo è un propellente, sappiamo tutti, Berlusconi nella sua vita ne ha combinate tante, è stato molto perseguito più di altri, ma ne ha combinate molte, e tuttavia poi alla fine, diciamo, la vicenda si era ricomposta, politicamente era diventato sostanzialmente ininfluente. Non dimentichiamo mai che Berlusconi lascia con Forza Italia come un partito di coda del centrodestra, questo non dimentichiamolo mai. Nelle elezioni del 22 Forza Italia era ridotto sotto il 10%, e però certo evoca memorie, ostilità, in particolare, lo dico con oggettività, il Fatto Quotidiano ha una particolarità: chiunque sia stato nel percorso, nel tragitto, non dico amico di Berlusconi, è di per sé colpevole, reo di un reato di berlusconismo per contatto. Questo, diciamo, fa parte di una cultura primitiva che purtroppo in questo momento, se non prevalente, è molto presente.
9: Ecco, però al netto, come dice giustamente Martini, no, professor Curreri, al netto di alcuni errori che vengono ignorati all'interno dell'informazione pubblica e che forse giustificherebbe una censura deontologica, come quello di chi dice stiamo verificando una cosa e intanto la propala, no? E questa è, voglio dire, violando proprio l'ABC del giornalismo, no? Al netto di questo, però, il giornalismo della carta stampata, il giornalismo delle inchieste rivendica uno scandaglio morale più ampio, perché dice: io non è che devo soltanto giudicare e censurare gli aspetti giuridicamente illeciti o presuntamente illeciti, io rivendico anche il diritto dovere di valutare la moralità, l'etica di alcuni provvedimenti, e quindi ovviamente il perimetro della mia azione diventa più ampio. Quindi parlare, per esempio, della condotta delle feste a cui avrebbero partecipato Nicole Minetti e il marito in questi anni, astrattamente, è un diritto dovere di un giornalismo che dice: io rappresento un manutentore civile della mia comunità e voglio discutere anche di questo aspetto. E allora il punto non è quello che scrive il giornalismo, il punto è quello, diciamo, il ricasco morale di questa modalità di fare giornalismo sulle istituzioni, sulle reazioni delle istituzioni. Anche secondo lei il Quirinale si è mosso reattivamente, in perfetta consonanza con, diciamo, il protocollo in questi casi, oppure ha ceduto anche lì alla preoccupazione di non finire dentro un tiro al bersaglio?
7: Ma io credo che il Quirinale si sia in prima battuta mosso con saggezza, perché innanzitutto non ha dato pubblicità al provvedimento. Questo forse è un dato che non è stato adeguatamente sottolineato. Il provvedimento di grazia, come dicevo, è un provvedimento riservato. Dopodiché, per quanto sia un soggetto politicamente responsabile, noi non possiamo sottovalutare il fatto che il Presidente della Repubblica ha una sorta di responsabilità diffusa, cioè che comunque è chiamato a rispondere all'opinione pubblica dell'esercizio delle sue funzioni, e quindi in questo caso di questo provvedimento. Il Quirinale, secondo me, in prima battuta ha cercato, diciamo, di tenersi fuori da queste polemiche. Dopodiché, quando il caso è montato, proprio per iniziativa del Fatto Quotidiano, io non credo che avrebbe potuto fare spallucce e ignorare, perché questo sì si sarebbe prestato, questo atteggiamento, diciamo, di sostanziale, diciamo, ignoranza, trascuratezza, si sarebbe potuto prestare, diciamo, a interpretazioni dietrologiche. Quindi, secondo me, e da questo punto di vista io tendo a escludere interpretazioni maliziose, il Quirinale si è trovato un po' in difficoltà, perché altrimenti, se avesse voluto blindare questo provvedimento, probabilmente quegli accertamenti che ha chiesto ora con cortese urgenza l'avrebbe chiesti prima. Quindi si è trovato in una situazione di imbarazzo, da cui istituzionalmente si poteva sottrarre soltanto chiedendo al Ministro di Grazia e Giustizia un supplemento di indagini. Non vedo in questo, sinceramente, diciamo, un cedimento al giustizialismo moralista. Credo che il Quirinale, sotto un profilo strettamente giuridico, ha voluto valutare se gli elementi che gli sono stati sottoposti siano effettivamente completi e corrispondenti al vero. Se questo non dovesse emergere, il provvedimento verrebbe assolutamente confermato. Ripeto, io credo che da questo punto di vista il Presidente abbia avvertito l'esigenza di chiarezza, e non mi pare da questo punto, sotto questo profilo, diciamo, un elemento che il Quirinale poteva trascurare.
9: Naturalmente l'esigenza di non pubblicità del provvedimento però soggiace a questa esigenza, diciamo, di coerenza dell'azione di pubblici poteri di cui lei parla, perché la privacy in questo caso è un valore completamente calpestato, voglio dire, dobbiamo farcene una ragione, è il prezzo della contendibilità di qualunque, no, atto che promani da un'istituzione.
7: Il tema è che in questo caso, come dire, il profilo della riservatezza inevitabilmente è emerso, perché abbiamo a che fare con una grazia motivata dalle esigenze di tutela dell'interesse del minore. Siamo veramente in una linea di confine, perché da un lato il Presidente doveva in qualche modo giustificare l'esercizio di questo potere, e dall'altro lato non si poteva spingere oltre, perché, come detto nel comunicato, il provvedimento si basava su, appunto, la tutela di un minore rispetto al quale non si potevano diffondere le notizie. Quindi anche in questo forse il Presidente è stato messo, o si è trovato in una situazione di imbarazzo, perché evidentemente non poteva diffusamente spiegare le ragioni che hanno portato a questo provvedimento. Da qui, diciamo, la decisione di passare la palla per supplemento di istruttoria al Ministro di Grazia e Giustizia, e quindi conseguentemente all'autorità giudiziaria. Forse se avesse voluto, diciamo, blindare ab origine il provvedimento, questi accertamenti si sarebbero potuti fare prima, ma non, diciamo, per, come dire,
9: avendone titolarità, perché c'è un ufficio specifico del Quirinale che è deputato a questa istruttoria, e così.
7: No, allora, su questo vorrei essere chiaro: il Quirinale non ha
9: potere. Come si distribuisce la competenza istruttoria?
7: Allora, il Quirinale non ha, il Quirinale non ha poteri istruttori, il Quirinale segue il procedimento ed eventualmente può sollecitare ad alti provvedimenti istruttori. Noi abbiamo una sequenza procedimentale che vede coinvolti l'autorità giudiziaria, il ministro della giustizia e il presidente della Repubblica. Ecco, se vogliamo, diciamo, mettere in ordine, i maggiori poteri istruttori sono certamente quelli dell'autorità giudiziaria, a cui il ministro di grazia e giustizia, il ministro della giustizia delega appunto l'accertamento dei presupposti per la concessione della grazia. Dopodiché, sulla base di questi accertamenti, il ministro svolge le sue valutazioni e dà il parere. Tra l'altro non può nemmeno archiviare il procedimento, perché appunto non compete a lui la decisione definitiva, e alla fine di questo l'incartamento passa al presidente. Quindi abbiamo, se mi consentite, diciamo,

0: sollecitare il ministro a svolgere ulteriori accertamenti. Quindi, evidentemente, non è che siamo di fronte a tre soggetti che hanno pari, diciamo, poteri istruttori. Questi poteri vanno selettivamente restringendosi fino ad arrivare appunto alla votazione finale del Presidente della Repubblica. E questo, insomma, mette anche, da un certo punto di vista, diciamo, chiarisce meglio quella che è la posizione del Presidente, che è una posizione finale in questo provvedimento, non è certo il dominus che regge tutta la sequenza.
1: Chiarissimo, chiaramente, come ha detto il professor Curreri, i provvedimenti si sono ridotti passando da migliaia a poche centinaia e poi a poche decine per ciascun presidente. C'è da ritenere che dopo quanto accaduto saranno ancora di meno, voglio dire, perché è evidente che in questo clima, diciamo, la grazia diventa un provvedimento molto spinoso. E ringrazio Davide Marì, Fabio Martini, Salvatore Curreri. Ringrazio voi, cari amici di War Room. Aspettiamo ovviamente la definizione di queste istruttorie per capire come andrà a finire. E per intanto noi ci rivediamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ma domani c'è Enrico Sisnetto alla stessa ora. Non perdetelo. Buona giornata a tutti.
2: Radio Radicale, questa era la War Room a cura di Alessandro Barbano sul caso Grazia Minetti. Prima di passare all'altra proposta della sera, vi vogliamo leggere questa agenzia. La vicepresidente della Commissione europea, Anna Virkkunen, che oggi torna ad attaccare la Biennale parlando di una possibile vetrina per la Russia, risponde con chiarezza: giù le mani dalla Biennale di Venezia. La Biennale non è la vetrina di Mosca né di alcun governo, è uno dei più grandi presidi mondiali di cultura, libertà di espressione e confronto tra popoli. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. E noi adesso invece ci occupiamo di un libro, Il disegno, la mappa che riscrive il caso Moro, e vi proponiamo un'intervista realizzata da Michele Lembo con l'autore Federico Zatti.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Federico Zatti, che è un giornalista autore Rai, che innanzitutto ringraziamo. Benvenuto a Radio Radicale, Federico.
4: Sono io a ringraziare voi, grazie.
3: Federico Zatti, collega, ci diamo del tu anche per un fatto generazionale, se lui è d'accordo. Siamo qui a presentare un libro importante di cui Federico Zatti è l'autore. Si chiama Il disegno e torniamo al caso Moro. Il sottotitolo è questo: La mappa che riscrive il caso Moro, stampato da PM. Allora, Federico, tu hai fatto un lavoro molto interessante, credo che tu ti sia anche servito delle nuove tecnologie che ci aiutano a fare ricerche nei documenti, perché oggi con i sistemi di ricerca nei documenti delle commissioni stragi siamo molto avvantaggiati rispetto ai nostri colleghi di 40 anni fa che dovevano leggersi migliaia e migliaia di pagine. Noi oggi abbiamo strumenti di ricerca, l'OCR e tanti altri sistemi che ci aiutano a cercare le cose. Tu hai scovato dei disegni, sono due, se non ho letto male, non sono proprio, diciamo, delle cose che escono fuori oggi, ma ci aiutano a guardare la vicenda del sequestro Moro da un punto di vista diverso. E ci tengo, prima di lasciarti la parola, a dire che il tuo libro è strutturato con metodo di ricerca sostanziato. Con una intenzione di cercare di capire, con un approccio che diciamo forse oggi è più semplice rispetto ai nostri colleghi di qualche decennio fa, per cercare di capire davvero i nodi di una vicenda che è stata davvero importante, forse anche per persone che hanno la nostra età, forse è stata anche una cosa che ci ha colpito molto nell'infanzia, chi lo sa. Ma ti lascio la parola.
4: Beh, infatti io non ho scoperto nulla, io ho solo fatto emergere quello che già c'era, che era già sotto gli occhi di tutti, semplicemente con la difficoltà, di fare spazio fra le carte, perché sono migliaia le carte, per cui, nessuno veramente, anche gli esperti, nessuno conosce ogni carta, di per sé. E questo è il problema anche che

0: mi disse una volta proprio Fioroni, che è stato presidente della commissione d'inchiesta su Moro, disse: il problema del caso Moro non è aver sottratto delle prove, aver sottratto degli elementi, dei documenti, ma è la grande quantità, cioè aver riempito la scena del crimine e tutto quello che poi ne consegue di troppi elementi che poi è difficile discernere. Quindi questo è la principale difficoltà del caso Moro. Io stesso mi sono messo in punta di piedi, con umiltà, a cercare fra queste carte, fino a quando sono veramente inciampato in una carta che era diversa da tutte le altre. Avendone consultate un limitato numero, mi ero reso conto che si ripetono un po' le carte. Sono sempre nei covi dei brigatisti, si trovano numeri di telefono, agende, indirizzi, si trovano volantini, dichiarazioni di intenti, comunicati. Si trovano ovviamente le armi e tutto quello che ne compete di tutto quello che è l'armamentario della lotta armata. Insomma, sono questi gli elementi che si trovano in un covo. E quello che invece è stato trovato a Via Gradoli, che è un covo molto importante perché è il covo a Roma dove è stato di fatto organizzato il sequestro di Aldo Moro, concepito e realizzato e pensato, bene, lì, oltre alle divise con cui i brigatisti durante l'azione militare a Via Fani, in cui è stato sequestrato Aldo Moro, si erano travestiti da avieri, per cui questi vestiti da steward dell'Alitalia, per intenderci, insieme alle targhe usate per le macchine rubate, insieme alle carte d'identità ancora da vidimare per assumere delle identità false, insieme alle munizioni, alle armi, c'era però anche una serie di fogli a quadretti da quaderno, diciamo, con una planimetria. Sono tre fogli, il terzo è meno interessante perché racconta quali esplosivi servono per far saltare il luogo nel caso, io immagino, fosse stato scoperto, oppure nel caso dell'attentato, a seconda dell'interpretazione che gli si vuol dare. Ma certo, gli altri due fogli, il primo e il secondo, sono uno una vera e propria mappa, una planimetria di più strutture, e l'altro lo zoom di una di esse. Quindi è come se si fosse concentrato su una delle strutture di questa mappa iniziale. E forse non a caso, perché in questo secondo foglio, cioè lo zoom, c'è anche addirittura un riquadro in cui c'è scritto isolamento, quindi fa immediatamente pensare a una situazione di coercizione da carcere, da penitenziario, dal luogo, da prigione, no? Quindi questo mi ha subito attivato un'attenzione, perché di disegni, di planimetrie nei covi dei brigatisti non se ne trovano altre. Questo è un unicum, c'è solo questo. E allora ho pensato: bah, forse nella sua unicità ha un valore in più. Non a caso è stato trovato in un luogo, quello di Via Gradoli, in cui si organizzava il sequestro. E anche l'autore non è un autore qualsiasi, ma è Morucci, uno dei brigatisti che faceva parte del comando che ha, diciamo, organizzato il sequestro di Aldo Moro, ma è anche quello che all'interno dell'organigramma della colonna romana si occupava proprio della logistica.
1: Della
0: Ecco che
1: logistica.
0: quella carta acquistava un significato particolare.
1: Ecco Federico, noi diciamo come si usa dire oggi, non spoileriamo tutto il contenuto del libro, però sarebbe interessante che tu anche in questa sede ci dicessi qualcosa di più perché il tema è davvero interessante. Che cosa ci può dire questo disegno? Naturalmente tu, come dicevamo in apertura, hai avuto un approccio, diciamo, adeguato alle carte, non vai alle conclusioni, non ti basi su pregiudizi di carattere ideologico, lavori come un giornalista, come un ricercatore, cerchi di comprendere che cosa significano queste carte, ma che cosa ci possono dire questi disegni, secondo te?
0: Beh, intanto in questi disegni ci sono anche delle note scritte. In queste note scritte si fanno tanti riferimenti, dettagli, dove si va verso i sotterranei, ci sono delle cisterne, ci sono tutti degli elementi, dei dettagli tecnici, ma poi ce n'è uno particolare perché parla di come sono costruite queste strutture e fa riferimento alle carceri, messo fra virgolette. Ecco che quello è stato il secondo indizio dell'importanza di questa carta, perché intanto nomina questa parola carceri, che fa il paio con isolamento di cui ho detto prima, ma le carceri sono messe fra virgolette, la parola è tra due virgolette, quindi mi ha fatto subito pensare all'idea che se i brigatisti, se Morucci in questo caso ha voluto mettere quella parola tra virgolette, era perché forse non si riferiva a un carcere, ma era un luogo utilizzato come un carcere, ecco perché metterlo fra virgolette. E da lì sono partito, discostandomi da quella che invece è stata l'interpretazione degli inquirenti che hanno repertato questo disegno e lo hanno interpretato come se non ci fossero le virgolette, quindi sono andati dritti, sparati all'idea che si trattasse di un penitenziario effettivamente esistente. E lo hanno cercato, in questa ricerca anche la stampa si è messa in mezzo, quindi si pensava ci fosse una talpa all'interno del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che quello fosse il progetto per un attentato a un carcere. Prima si fa l'idea che potesse essere il carcere di Spoleto, però non coincidevano, la planimetria era diversa, insomma la cosa a livello di stampa si perde perché ovviamente c'era un'urgenza diversa, cioè quella di trovare dove stesse realmente Moro, era quella diciamo la grande operazione da dover fare dal punto di vista investigativo, non certo occuparsi di un progetto futuro eventuale. E poi invece ci sarà un filone che individuerà in un carcere più simile a questo disegno, che è il carcere di Ascoli, ma questo casomai ce lo teniamo per dopo. E il fatto è che nel momento in cui io mi discosto da questa linea investigativa, cioè non è un penitenziario effettivamente realizzato come carcere, ma è un luogo diverso utilizzato come carcere, ecco che allora inizio a cercarlo partendo intanto da dove è stato trovato il corpo di Moro, nell'ipotesi che potesse essere lì vicino, perché anche le strutture mi davano la sensazione che potesse essere un ambiente, come dire, di una Roma classica, c'era una sorta di cortile interno, si faceva riferimento a delle colonne, c'era l'idea dei sotterranei, l'idea delle cisterne, quindi era compatibile con un'idea di questo tipo. Però, come dire, ho preso un granchio, perché confrontandomi con gli archeologi che hanno scavato proprio quelle zone della città di Roma e quindi conoscono il sottosuolo, mi hanno detto guarda, è incompatibile. E poi una di queste archeologhe, la soprintendente archeologica di Roma, mi ha detto una frase che lì per lì mi ha mandato nello sconforto, mi ha gettato nello sconforto, perché ha detto ma guarda che rispetto a quello che si dice in queste note, cioè di travi in cemento armato, lì non troverai nulla di tutto questo, non solo nelle strade vicine al ghetto, ma sostanzialmente in tutto il centro di Roma, per cui sembra più un'architettura contemporanea di quell'epoca, cioè tra gli anni 50 e gli anni 70, e dovresti cercare nelle zone di nuova espansione della città di allora, e questo voleva dire qualcosa, ma voleva dire cercare un ago nel pagliaio, perché la città di Roma è talmente grande che sarebbe stato impossibile trovare.
1: E quindi l'ipotesi ce la puoi svelare? Qual è stata?
0: Quando uno perde ogni aggancio con una ricerca, deve ripartire dagli elementi di base, no? Allora, avevo escluso che fosse il luogo dove è stato trovato il corpo, ho iniziato a puntare l'attenzione sul luogo in cui è stato rapito Moro, quindi via Fani. E seguendo il tracciato della fuga dei brigatisti da via Fani, cioè appena concluso il colpo di aver rapito il presidente della Democrazia Cristiana, ecco che lì sì che mi sono avvalso delle nuove tecnologie, perché ho fatto, diciamo, un'operazione che mi ha aiutato moltissimo. Ho detto: ma vediamo dall'alto questa fuga. E quindi ho preso Google Maps, anzi Google Earth, che ti fa vedere proprio a volo d'uccello un'intera città e ti permette di abbassarti e di vedere sempre nel dettaglio, ma sempre da una prospettiva perpendicolare, zenitale, in cui domini dall'alto gli ambienti e i quartieri, e seguendo le strade che sono gli stessi brigatisti a descrivere nel loro memoriale, le strade che hanno preso per scappare, ecco che individuo quello che avevo visto nella mappa, cioè individuo le stesse strutture messe in posizioni diverse, ma riconosco una per una quelle strutture che avevo ormai metabolizzato, memorizzato nei minimi dettagli. E quindi dico, magari è proprio quello il luogo, a solo 1,5 chilometri da via Fani, a 5 minuti di auto dopo aver colpito la scorta, ucciso la scorta, in una fuga che quindi dura poco tempo. Quello poteva essere quantomeno il primo ricovero, la prima zona in cui si fa il punto della situazione e si mescolano le carte.
1: Bene, è davvero interessante, Federico, il tuo lavoro. Ti vorrei portare un attimo più lontano da quello che abbiamo detto finora, anche per invitare poi i nostri ascoltatori a leggere davvero, davvero il tuo libro nei particolari, perché è davvero, davvero interessante. Tu hai un altro merito in questo libro per quello che riguarda lo scenario internazionale. Diciamo, noi che siamo stati curiosi in questi anni, in questi decenni, di capire di più di quello che avveniva attorno a Caso Moro, tante volte ci siamo imbattuti in una certa lettura della presenza americana, dell'intervento statunitense nella politica italiana. Tu hai il merito di mettere insieme alcune questioni che sono davvero importanti, che forse ci consentono davvero di vedere le cose più da vicino, con più chiarezza. Il caso Moro si verifica in un contesto politico della politica statunitense molto particolare, cioè la presidenza Carter, e tu metti insieme alcuni tasselli anche di quello che avveniva in Vaticano, l'atteggiamento di Carter nei confronti della politica estera, ma la sua stessa traiettoria nella politica interna è molto diversa da quella precedente, da quella di Nixon. C'è un atteggiamento molto molto molto diverso, e molti l'hanno perso di vista, sono rimasti legati a degli schemi precedenti, più anni 50 addirittura, ma comunque che in Nixon era più facile, diciamo, erano più facilmente riconoscibili. Ecco, dici qualcosa su questo? Anche il ruolo di Gardner.
0: Sì, tutti i libri che ho letto sul caso Moro fanno riferimento al periodo Nixon-Kissinger. Esatto. Due cattivi della storia. Nixon punito dal Watergate, e quindi comunemente noto come un uomo così moralmente reprensibile, e dall'altra parte Kissinger, che è stato l'architetto di tante operazioni nascoste e poi anche dichiarate nel corso della storia in Sud America in particolare. Quindi uomini sostanzialmente senza scrupoli che volevano dare all'America il suo ruolo di dominatore del mondo, no? Dopo la vittoria della Seconda Guerra Mondiale, e tanto più in Italia, no? Quindi tutti i libri di storia che riguardano il caso Moro individuano in un episodio che è ben preciso e documentato di questo incontro tra Kissinger e Moro, all'epoca ministro degli esteri a Washington, in cui Kissinger gli dice: a noi questa politica che stai portando avanti non va bene, o la smette o ne pagherà care le conseguenze. Moro torna in Italia insomma, molto spaventato, passa addirittura del tempo in cui riflette se continuare la sua azione politica oppure no, e questo però accade 4 anni prima, nel 74. Nel mezzo, nel 76, ci sono le elezioni politiche e Nixon perde proprio a causa del Watergate, per cui diciamo non è più un candidato che ha delle chance. Vince Carter, che è l'uomo nuovo, è come dire l'uomo moralmente irreprensibile, l'uomo dei principi, un uomo molto legato alla Chiesa protestante e che viene individuato da due personaggi molto interessanti che vi nomino perché hanno un ruolo in questa storia. Uno è Brezinski e l'altro è Gardner. Brezinski sarà quello che poi prenderà, diciamo, il sopravvento e detterà la linea politica estera degli Stati Uniti sia con Carter che poi col presidente successivo. E Gardner è quello che durante il caso Moro sarà l'ambasciatore americano a Roma. Ecco che allora il mio appello anche agli storici contemporanei che si occupano di storia contemporanea di oggi è quello di guardare di più l'asse Carter-Brezinski piuttosto che quella Nixon-Kissinger e iniziare a scavare quel tipo di politica americana che era da una parte quella di Carter molto legata ai principi delle strutture internazionali, della diplomazia, della ricerca della pace e dei valori condivisi. Ma allo stesso tempo in politica estera Brezinski guidava una sua personale strategia molto fruttuosa che arriverà fino, diciamo, spingendoci un po' avanti, fino all'elezione, al soglio pontificio di Papa Wojtyła, un polacco che riuscirà a mettere come dire, a far crollare dall'interno l'Unione Sovietica, no? Perché è proprio dalla Polonia che con Solidarność, insomma, si inizia a sgretolare quell'asse russo dell'Unione Sovietica. Ecco che l'operazione di

0: Siete all'ascolto di Radio Radicale, sono le 23 minuti, abbiamo un problema sulla registrazione che si è bloccata, vediamo cosa è successo, gli chiediamo scusa, sono incidenti che a volte succedono, mentre appunto cerchiamo dalla regia di ripristinare l'intervista. In attesa poi del notiziario delle 20:30, vi diamo qualche rapido aggiornamento delle notizie. Per quanto riguarda la guerra dell'Iran, la tregua regge, ma siamo pronti alla guerra, dicono gli Stati Uniti, con il presidente Trump che ripete Teheran non ha alcuna possibilità. E il segretario alla difesa, o meglio, quello che insomma è diventato il ministro della guerra, dice che il cessate il fuoco non è finito. Il Pakistan fa sapere che intanto i negoziati proseguono, ma resta l'alta tensione nel Golfo, si segnalano ancora attacchi contro civili e infrastrutture, e il capo di Stato Maggiore, Kane, dice che l'avversario non deve gli iraniani non devono confondere la nostra moderazione con una mancanza di determinazione. Intanto oggi, alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio, Trump è tornato ad attaccare il Papa e dice che Leone XIV mette in pericolo molti cattolici, questo a due giorni appunto dalla visita in Vaticano di Rubio. In un'intervista al Salem News Channel Trump ha accusato il pontefice di ritenere che sia ok per l'Iran avere un'arma nucleare. Risponde il cardinale Parolin, dice Leone XIV, fa quello che il ruolo esige, piaccia o no, predica la pace e il Vangelo. Il nostro ministro degli esteri Tajani parla di attacchi non condivisibili né utili. L'altro vice presidente del Consiglio, vale a dire Matteo Salvini, dice sì, siamo con gli Stati Uniti, ma gli attacchi al Papa non sono giustificabili. Credo che a questo punto possiamo riprendere l'ascolto dell'intervista di Michele Lembo. Intervista di Michele Lembo a Federico Zatti sul suo libro Il disegno, la mappa che riscrive il caso Moro. Vediamo se mi danno un cenno dalla regia, se possiamo riprendere, se no intanto continuiamo con un aggiornamento delle notizie. Restiamo all'estero perché in Romania è passata la mozione di sfiducia, è caduto dunque il governo europeista del premier Bolojan. A votare per la caduta dell'esecutivo i parlamentari del Partito Socialdemocratico insieme all'opposizione sovranista e antieuropeista. A questo punto appunto si aprono spiragli per i sovranisti, per la destra che è il maggior partito, e anche per gli euroscettici. E intanto il presidente romeno Nicu Jordan fa sapere che non si andrà alle elezioni anticipate e che il prossimo governo continuerà ad avere l'impostazione europeista. Per il Fondo Monetario Internazionale il caro energia peserà 450 euro sulle famiglie italiane, queste sono le conseguenze della guerra, e il ministro dell'economia Giorgetti fa sapere che il governo è pronto a intervenire per proteggere i redditi e le imprese. Allora, a questo punto abbiamo ripristinato, ci scusiamo ancora di questo inconveniente, cose che a volte succedono, continuiamo ad ascoltare l'intervista di Michele Lembo a Federico Zatti, autore del libro Il disegno, la mappa che riscrive il caso Moro.
1: Bene, è davvero interessante, Federico, il tuo lavoro. Ti vorrei portare un attimo più lontano da quello che abbiamo detto finora, anche per invitare poi i nostri ascoltatori a leggere davvero, davvero il tuo libro nei particolari, perché è davvero, davvero interessante. Tu hai un altro merito in questo libro per quello che riguarda lo scenario internazionale. Diciamo, noi che siamo stati curiosi in questi anni, in questi decenni, di capire di più di quello che avveniva attorno al caso Moro, tante volte ci siamo imbattuti in una certa lettura della presenza americana, dell'intervento statunitense nella politica italiana. Tu hai il merito di mettere insieme alcune questioni che sono davvero importanti, che forse ci consentono davvero di vedere le cose più da vicino, con più chiarezza. Il caso Moro si verifica in un contesto politico della politica statunitense molto particolare, cioè la presidenza Carter, e tu metti insieme alcuni tasselli anche di quello che avveniva in Vaticano, l'atteggiamento di Carter nei confronti della politica estera, ma la sua stessa traiettoria nella politica interna è molto diversa da quella precedente, da quella di Nixon. C'è un atteggiamento molto molto molto diverso, e molti l'hanno perso di vista, sono rimasti legati a degli schemi precedenti, più anni 50 addirittura, ma comunque che in Nixon era più facile, diciamo, erano più facilmente riconoscibili. Ecco, dici qualcosa su questo. Anche il ruolo di Gardner.
2: Sì, tutti i libri che ho letto sul caso Moro fanno riferimento al periodo Nixon-Kissinger. Esatto. Due cattivi della storia. Nixon punito dal Watergate e quindi, comunemente noto come un uomo così moralmente reprensibile, e dall'altra parte Kissinger, che è stato l'architetto di tante operazioni nascoste e poi anche dichiarate nel corso della storia, in Sud America in particolare. Quindi uomini sostanzialmente senza scrupoli che volevano dare all'America il suo ruolo di dominatore del mondo, no? Dopo la vittoria della Seconda Guerra Mondiale, e tanto più in Italia, no? Quindi tutti i libri di storia che riguardano il caso Moro individuano in un episodio che è ben preciso e documentato di questo incontro tra Kissinger e Moro, all'epoca ministro degli esteri a Washington, in cui Kissinger gli dice: a noi questa politica che stai portando avanti non va bene, o la smette o ne pagherà care le conseguenze. Moro torna in Italia, insomma, molto spaventato, passa addirittura del tempo in cui riflette se continuare la sua azione politica oppure no, e questo però accade 4 anni prima, nel 74. Nel mezzo, nel 76, ci sono le elezioni politiche e Nixon perde, proprio a causa del Watergate, per cui, diciamo, non è più un candidato che ha delle chance. Vince Carter, che è l'uomo nuovo, l'uomo moralmente irreprensibile, l'uomo dei principi, un uomo molto legato alla Chiesa protestante, e che viene individuato da due personaggi molto interessanti che vi nomino perché hanno un ruolo in questa storia. Uno è Brezinski e l'altro è Gardner. Brezinski sarà quello che poi prenderà, diciamo, il sopravvento e detterà la linea politica estera degli Stati Uniti, sia con Carter che poi col presidente successivo. E Gardner è quello che durante il caso Moro sarà l'ambasciatore americano a Roma. Ecco che allora il mio appello anche agli storici contemporanei che si occupano di storia contemporanea di oggi è quello di guardare di più l'asse Carter-Brezinski piuttosto che quella Nixon-Kissinger, e iniziare a scavare quel tipo di politica americana, che era da una parte quella di Carter, molto legata ai principi delle strutture internazionali, della diplomazia, della ricerca della pace e dei valori condivisi. Ma allo stesso tempo, in politica estera, Brezinski guidava una sua personale strategia molto fruttuosa, che arriverà fino, diciamo, spingendoci un po' avanti, fino all'elezione al soglio pontificio di Papa Wojtyła, un polacco che riuscirà a mettere a far crollare dall'interno l'Unione Sovietica, no? Perché è proprio dalla Polonia che con Solidarność, insomma, si inizia a sgretolare quell'asse russo dell'Unione Sovietica. Ecco che l'operazione di Brezinski e di Gardner, che era l'ambasciatore americano a Roma, ha una sua solidità proprio nel momento in cui Moro cerca di prendere le redini della politica italiana. Ricordiamoci allora qual è il momento storico preciso. Moro viene rapito in un momento, in una fase in cui era in corsa verso la naturale elezione al Quirinale. Ecco, in questo momento noi già stiamo vedendo oggi come si sta muovendo la nostra politica nazionale in vista dell'elezione futura del Quirinale, no? Come si stanno riorganizzando i partiti. Ecco, lì eravamo molto più vicini a quel momento, mancavano la fine naturale di Leone, del presidente della Repubblica Leone, sarebbe stata dicembre 1978, ma già insomma la sua reputazione cominciava a scricchiolare e quindi magari la situazione si sarebbe accelerata e Moro si stava costruendo il suo percorso verso il Quirinale. Ecco che lì può essere intervenuta un'intenzione americana, ma di questi americani, cioè il nuovo presidente americano con il suo braccio destro in politica estera.
1: C'è un libro dell'ambasciatore Gardner che racconta molto da vicino i suoi anni a Roma e ci fa comprendere anche questa particolare declinazione del sentimento anticomunista che c'era in Gardner, ma che poi in parte, come hai giustamente detto tu, era condiviso anche dallo stesso Carter, anche se in termini molto diversi rispetto alla stagione precedente. È importante questo passaggio perché ci aiuta a contestualizzare questa situazione. A un certo punto nel tuo libro, Federico, c'è un capitolo che ha questo titolo, La chiave è in Vaticano. Vogliamo dire qualcosa anche su questo?
2: Allora, questa è tratta dalle lettere di Moro. È lo stesso Moro che cerca in tutti i modi di negoziare per se stesso con gli interlocutori che sono non solo le Brigate Rosse, ma lo Stato, che aveva il principio della fermezza, anche col Papa, suo amico personale Paolo VI, e del Papa diciamo dirà, c'è un'ultima lettera di Moro, l'ultima prima della sua fine, che si chiude senza chiudersi, cioè si chiude con questa frase: il Papa ha fatto pochino. Sì. Che è una cosa, diciamo, di un'enormità senza precedenti, pensando al rapporto importante, intenso che c'era tra i due, che si conoscevano da prima che Montini diventasse Papa, e soprattutto, questo invece è l'interpretazione che fa Gotor di questa lettera, dice: è strano, di solito Moro finisce una lettera firmando alla fine, no? E invece questa finisce con questa frase: il Papa ha fatto pochino, che è l'ultimo lembo della pagina, come se dovesse continuare. Ecco. E allora qui si aprono, come dire, dei punti interrogativi che io non vado oltre questa domanda aperta, ma certamente il Papa ha sicuramente avuto un ruolo da capire, perché poi il Vaticano è un mondo complesso e quindi ci sono tante forze all'interno, non basta dire Papa, non basta dire Vaticano, ovviamente. Io individuo un elemento all'interno di questo mondo complesso, che è quello dei gesuiti americani, e ci arrivo non perché, come dire, parto con questa idea fin dall'inizio, ma mi trovo catapultato dentro il mondo dei gesuiti americani, perché quel luogo di cui dicevamo prima è il luogo in cui va a stabilirsi la Loyola University, che è una importante università gesuita americana che ha base a Chicago. Il fondatore, pioniere di questa università, è un personaggio molto misterioso e strano, che starebbe bene dentro un film di James Bond per la sua vita personale. E soprattutto questa università che sta nel luogo individuato dal disegno che abbiamo visto in precedenza trova un suo corrispettivo in un oggetto fisico che viene trovato nel covo di Milano delle Brigate Rosse. Il covo di Milano è il covo per eccellenza del caso Moro, perché lì vengono trovate tutte le cose importanti che riguardano Moro, tutte le lettere e il suo memoriale, cioè le sue risposte date ai suoi carcerieri, e viene trovata lì in una stanza di questo covo, per l'esattezza nella camera da letto all'interno di un armadio, in un ripiano, viene trovata una borsa in tela con il logo della Loyola University di Chicago.
1: E queste sono questioni davvero, davvero, davvero interessanti. Torniamo, ci sei tornato tu Federico, torniamo più nel merito dei fatti che è possibile oggi appunto ricostruire con questo approccio concreto basato sui documenti, sui reperti. Forse, ed è importante dirlo, tu ricostruisci anche la vicenda del memoriale Morucci, sul quale ci sono state anche molte polemiche, ma in realtà la posizione degli esponenti, dei componenti delle Brigate Rosse è sempre stata una posizione non di confessione, questo anche spesso viene dimenticato, cioè era una posizione politica dal loro punto di vista, cioè loro non riconoscevano la giustizia, diciamo, dello Stato borghese, si erano disposti in una condizione che aveva avuto tutta una sua teorizzazione politica, che era stata esposta anche nei loro documenti, avevano avuto una posizione in cui avrebbero confermato i risultati che gli inquirenti fossero riusciti a raggiungere. È una differenza molto importante quando si cerca, specialmente nell'approccio dello storico e non naturalmente in quello penale, no? In quello processuale, è una differenza importante perché questo davvero lascia il campo aperto a ipotesi che non sono state diciamo confermate da loro, perché non c'era proprio la posizione di volerle confermare, al di là della vicenda del memoriale che tu ricostruisci. Ecco, la storia dell'unico covo di via Montalcini, tu citi anche il lavoro di Cucchiarelli, forse traballa sempre di più, o no?
2: Sì, traballa sempre di più da tanti punti di vista, cioè non è che non sia ovviamente un covo e magari un covo attrezzato per ospitare Moro, certo. È quello che viene raccontato di cosa accade in quel covo, che ha pochi riscontri oggettivi e pochi riscontri che convincono. Non a caso si parla del caso Moro costantemente, e non a caso la seconda commissione d'inchiesta ha fatto proprio nel covo di via Montalcini delle prove tecniche scientifiche, chiamando i RIS, cercando di ricostruire alcune situazioni similari a quelle descritte dai brigatisti. E quello che cos'è che non torna? Intanto non torna l'aspetto fisico del prigioniero, cioè Aldo Moro aveva una sua, quando viene fatto l'esame autoptico del cadavere, del corpo, si trova una tonicità dei muscoli, il fatto che abbia fumato, il fatto che aveva un colorito della pelle non di uno che è stato 2 mesi rinchiuso in 3 metri per 1,5 metri, cioè un cunicolo in cui aveva solo lo spazio per una branda e per scrivere fra le ginocchia le centinaia, cioè tutte quelle lettere che ha scritto. Tra l'altro, chi lo conosceva bene e che io ho incontrato mi ha detto Moro aveva una scrittura difficile da capire, e quelle lettere sono state scritte invece con grande cura, attenzione, cioè voleva essere compreso, non voleva lasciare nulla di incerto, no? Figuriamoci a scrivere tutte quelle lettere nella situazione precaria di appoggiare i fogli chissà dove. E questo riguarda Moro. Poi ci sono altre cose che non tornano o che comunque aprono tantissime domande, come viene ucciso, le prove che sono state fatte in quel garage che si dice essere stato il teatro dell'uccisione di Moro fanno acqua da tante parti. Intanto la pistola col silenziatore in una cassa di risonanza come quella di un garage avrebbe rimbombato e si sarebbe sentita in un orario in cui c'erano tante persone ancora a casa. Quella porta basculante del garage con la, diciamo, la porta del retro della Renault dove stava Moro, non ci sono le distanze, le misure, le lunghezze adeguate. E poi anche l'aspetto logico, cioè il fatto di attraversare un'intera città con una delle macchine diciamo più rappresentative di un certo mondo della sinistra, la Renault rossa, la Renault 4, una macchina proletaria e con quel colore rosso, portandosi dietro un cadavere che perdeva sangue e dovendo attraversare l'intera città, insomma, anche questo lascia tanti dubbi.
1: Federico, il tuo libro è utile anche per cercare di ancora contestualizzare questa vicenda. Tante volte, appunto, nei libri degli anni, dei decenni passati, si è corso il rischio di individuare quel fenomeno drammatico, tragico, che è stato il terrorismo politico, come un'emanazione di chissà quali servizi segreti di sicurezza stranieri, esteri, di chissà quale mondo. E coloro che generazionalmente anche hanno vissuto quella stagione rifiutavano in maniera molto netta questa semplificazione, perché era una semplificazione. Però in uno scenario come quello che invece tu a cui fai cenno, specialmente per quello che dicevamo prima, per la realtà degli Stati Uniti, la realtà politica di quel momento degli Stati Uniti e la realtà del contesto europeo di quegli anni, è impossibile credere che una vicenda autenticamente, tragicamente rivoluzionaria come fu quella delle Brigate Rosse non fosse poi oggetto di tentativi di interlocuzione, di inquinamento da parte di servizi di tutto il mondo. Questo secondo me non lo si deve escludere, perché è sicuro che un protagonista, un leader come Aldo Moro fosse naturalmente al centro degli interessi di questi soggetti, come sempre. E tutta questa articolata premessa per dirti, torniamo però a Via Caetani, e ti voglio lanciare una segnalazione su cui magari poi torneremo in futuro se tu avrai voglia di approfondire, perché negli ultimi comunicati, non ricordo esattamente il numero adesso, si parla dei misteriosi intermediari, e forse con questa frase i brigadisti volevano semplicemente alludere al fatto che la presenza di questi soggetti di cui ho detto prima ci fosse. Moro viene trovato in un luogo, e tu hai cercato di approfondire questa cosa, che però è un luogo strano, perché accanto proprio alla Renault 4 c'è un isolato di cui il Partito Comunista in varie occasioni sul suo giornale lamentava il fatto che fosse in stato di abbandono, e tante volte dal Partito Comunista erano arrivate delle dicerie sul fatto che ci fossero dei sistemi di spionaggio per quello che avveniva dentro botteghe oscure. Ecco, secondo te uno scenario di questo tipo è possibile? Cioè è possibile quanto per esempio alcuni hanno cercato di desumere dalla rivista Metropoli, cioè che i giovanissimi brigatisti possano essere stati avvicinati da intermediari che poi hanno fatto altro?
2: È possibile, ovviamente non sappiamo la composizione completa di questa colonna romana, sappiamo molti componenti, però altri sono stati tenuti segreti dagli stessi brigatisti perché non individuati, e quindi non c'era motivo di esporli. Il punto è che se Via Caetani è un luogo dove è stato portato perché proprio lì lo si voleva lasciare, allora non sono così convinto che la storia che ci è stata raccontata corrisponda a vero, perché è molto affascinante e risponde a un'esigenza di capire cosa veramente è successo. Il fatto che sia stato lasciato lì, come ci è stato raccontato, perché a metà strada fra un matrimonio che non si doveva fare, quello tra la DC e il Partito Comunista, e quindi tra le due sedi di partito vicine fra loro, quella in Piazza del Gesù della Democrazia Cristiana e quella in alle Botteghe Oscure del Partito Comunista. Via Caetani doveva essere, secondo questa ricostruzione, un luogo a metà fra queste due sedi di partito, proprio a simboleggiare che l'accordo non si poteva e non si doveva fare. In realtà è la topografia del quartiere a dirci una cosa diversa, esatto. Perché che siano vicine non c'è dubbio, sì. Ma che sia a metà, questo proprio non ci siamo, perché tra l'altro nella parte bassa di Via Caetani, quasi verso alla fine, quella più lontana, diciamo, perché Via Caetani sbocca anche su Via delle Botteghe Oscure, comunque nella parte più lontana, è sì abbastanza vicino alla sede del PC, però la sede della DC è invece più dislocata, più lontana, e quindi non è affatto a metà strada, e non è che non ci fossero delle vie realmente a metà strada fra queste due sedi di partito. Ecco che quindi quella storiella che ci è stata raccontata e che ci ha persuaso per così tanto tempo traballa. Allora io che non ce l'avevo, cioè ce l'avevo nell'orecchio, però non ci ho creduto, perché 40 anni che la ripeto, che ne sento scrivere, che così, diciamo, con quella curiosità del neofita ho iniziato a dire: ma intanto non vedo che sta a metà strada, e poi interroghiamoci sul perché proprio in quel punto della strada. Ed ecco che lì sono venute fuori cose, sono venute fuori domande, ma anche documenti, che è la cosa che a me interessa, perché io ho lasciato perdere tante strade possibili perché non vedevo un riscontro possibile, mentre laddove il riscontro c'era, allora le ho imboccate. Ed ecco che la Renault 4 si trova esattamente di fronte a un portone, che è quello del civico 32 di Via Caetani, dove c'è un palazzo che al suo interno, al primo piano, c'ha non solo il Centro Studi Americani, che è una base storicamente della propaganda culturale americana, e quindi, come dire, un pezzo importante che ha una sua forza, ma all'interno di questo Centro Studi Americani c'era un ufficio che gestiva i luoghi dove è stata per all'inizio l'università di cui prima, cioè la Loyola University. Quindi troviamo esattamente di fronte a questa Renault 4 quello da cui siamo partiti, cioè l'università che sta nel disegno.
1: Stiamo parlando con Federico Zatti, autore del libro Il Disegno, stampato da PM, La mappa che riscrive il caso Moro. Federico, davvero un lavoro interessante il tuo, davvero è importante l'approccio sul quale, ecco, vorrei soffermarmi un attimo prima di chiudere chiacchierata con te, ricordando appunto ai nostri ascoltatori il titolo del libro, invitandoli a leggerlo, perché ci consente, come hai accennato tu poco fa, di guardare a questa vicenda da un punto di vista nuovo, diverso, perché è davvero meritorio quello che è stato fatto negli anni passati, nei decenni passati. L'archivio Flamini è una risorsa straordinaria, ci sono tanti lavori importanti. Però è molto utile, e questo fa parte veramente del lavoro dello storico, e tu potrai col tuo libro aiutare gli storici a fare il loro lavoro, tentare di guardare i fatti attraverso i documenti, attraverso gli strumenti di cui disponiamo magari oggi, di cui prima non disponevamo, per cercare di capire davvero, davvero la storia. E questo invito, su questo invito che tu già hai espresso, vorrei ritornarci e vorrei ridarti la parola su questo.
2: Sì, per me contano solo i documenti, solo il riscontro di quello che uno ipotizza, perché questa storia si è alimentata di tante ipotesi e spesso sono finite come ipotesi di un buon racconto che non è né smentibile né dimostrabile. Io invece ho scelto la linea del seguire una pista che abbia delle verità da portare, che abbia quantomeno dei documenti sui quali soffermarsi, che abbia delle prove sulle quali interrogarsi. Ecco, questo è il mio metodo di ricerca. E il libro è una cosa che ha un suo inizio e una sua fine, ma l'inchiesta va avanti, cioè non si ferma al libro. L'inchiesta prosegue oltre il libro. Ci sono altre domande che naturalmente mi pongo. E se il libro ha individuato due mondi che finora non sono stati mai presi in considerazione perché così distanti apparentemente, cioè da una parte, dico in maniera generica, il Vaticano e dall'altra i brigatisti, due mondi molto distanti, però all'interno di questi due mondi c'era una figura ponte, per esempio, che è quella di Alessio Casimirri, che è di tutti i brigatisti della colonna romana, l'unico che non veniva dall'università, oppure da esperienze lavorative, da operaio, ma era un cittadino vaticano che quindi si era formato e aveva relazioni all'interno di quello stesso mondo e che, diciamo, nella sua figura intrecciava questi due mondi così distanti fra loro, e guarda caso è l'unico che non si è fatto nemmeno un giorno di carcere, è l'unico che è cittadino libero ancora oggi in Nicaragua.
1: Vorrei fare un'ultima domanda prima di salutarti, Federico. Nel capitolo in cui tu parli della realtà statunitense, citi, e questo magari può essere utile per cercare anche qui, diciamo, di dare una prospettiva diversa a quella a cui siamo stati abituati in questi decenni. Citi l'atteggiamento di Andreotti. Ricordiamo che Andreotti, insieme al Partito Comunista, fu tra i sostenitori della linea della fermezza, il Partito Radicale, che allora era presente con quattro parlamentari in Parlamento, insieme ai socialisti, invece spingevano per una trattativa. Sappiamo poi le cose come sono andate, ma Andreotti, tu lo spieghi, è uno dei pochi che riesce a capire invece le sfumature delle differenze all'interno delle diverse politiche estere e americane. Questo forse ci dà un tassello in più anche del dramma che la classe politica democristiana si trovò a vivere in quelle settimane.
2: Beh, Andreotti certamente era in quel momento storico, rappresentava la linea opposta a quella di Moro, però era l'uomo che riusciva anche a dialogare con i comunisti e che poi trovò anche dopo la fine di Moro una modalità di, come dire, di proseguire un percorso, in questo caso col Partito Socialista, ma il Andreotti in quel momento storico era la persona utile per Moro per fare un passaggio drammatico dal punto di vista economico, e Andreotti aveva la capacità di tenere molto saldi i cordoni del paese, un negoziatore fantastico perché era quello che doveva con i sindacati riuscire a trovare la quadra insieme al PC per non far esplodere la protesta sociale, e però avrebbe dovuto esaurire la sua funzione non appena Moro sarebbe diventato presidente della Repubblica. A quel punto io individuo in questo libro un episodio molto particolare che mi è arrivato quasi per caso. Io sono andato a sentire il figlio di Nicola Lettieri, che si chiama Gaetano Lettieri, che era il sottosegretario all'interno, quindi era il braccio destro di Cossiga, E lui, un po' dicendomi, raccontandomi della sua adolescenza, di quel periodo, mi ha ricordato, mi ha parlato di un episodio che avvenne poco prima del sequestro Moro, e cioè che Cossiga, che stava nello stesso ministero di suo padre, quindi probabilmente alla stanza a fianco, invece ebbe bisogno di raggiungerli con la famiglia a Positano per incontrarsi in un ristorante e lì fantasticare di quello che sarebbe stato non il governo che si andava formando e che ottenne la fiducia quel 16 marzo, cioè il governo a guida Andreotti, ma uno successivo, in cui probabilmente con il presidente Aldo Moro il presidente del Consiglio sarebbe stato proprio Cossiga e il ministro dell'Interno Lettieri. Ecco, questo quadro era il futuro, quello che si sarebbe prospettato se Moro non fosse stato colpito, rapito e ucciso in quel momento storico. E Moro, questo è il rammarico, era la persona più lungimirante e più capace di tenere nel ruolo del Presidente della Repubblica, di un settennato, quindi con tanti anni davanti, era l'uomo che poteva traghettare l'Italia verso una democrazia matura e più moderna, quella che oggi oggi siamo in quella fase lì, ma l'avremmo, come dire, ottenuta 40 anni fa.
1: Bene, penso che ci possiamo fermare qui, anche se le cose da dire sarebbero davvero molte, ma appunto segnaliamo ancora ai nostri ascoltatori, abbiamo detto qualcosa di questo libro che ha questo titolo, Il disegno.

Radio Radicale, eccoci all'edizione serale del nostro notiziario che va in onda con un po' di ritardo a causa di un problema tecnico che abbiamo avuto proprio nell'ascolto di questa intervista, ce ne scusiamo. Roberto Spagnoli al microfono, Iva Radice fa la parte tecnica. Il nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV, la guerra all'Iran, gli attacchi israeliani in Libano, la vicenda della Sumud Flottiglia, la crisi di governo in Romania, l'allarme dell'OMS sull'antivirus, sono alcune delle notizie di cui ci occupiamo. Nella seconda parte dedicheremo anche un approfondimento al piano casa presentato dal governo. Nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato statunitense Rubio in Vaticano, che resta confermata per giovedì malgrado le tensioni. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Questo ha detto il presidente americano in un'intervista al Salem News Channel. Immediata la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin. Può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Gli attacchi al Santo Padre non sono né condivisibili né utili, il governo sostiene ogni parola del pontefice, la difesa del vicepremier Tajani, mentre per l'altro vicepremier e leader della Lega Salvini il Papa non si discute e si ascolta. Solidarietà a Leone anche dalla segretaria del Partito Democratico Schlein, che ha definito Trump un bullo prepotente. La tregua tra Stati Uniti e Iran è a rischio mentre resta alta la tensione a Hormuz. Gli Emirati denunciano nuovi attacchi con missili e droni da parte di Teheran. Il capo del Pentagono, Exet, assicura che il cessato il fuoco è ancora in vigore malgrado gli attacchi nello stretto, ma l'Iran vuole che Washington firmi subito il Project Freedom, l'operazione lanciata per ripristinare la libertà di navigazione a Hormuz. Intanto allarme del Fondo Monetario Internazionale sugli effetti della crisi. L'impatto stimato del caro energia sulle famiglie italiane può variare dai 450 ai quasi 2.300 euro a seconda della gravità dello scenario. Il vice direttore dell'Europa del Fondo dice che l'Italia rientra tra i paesi europei più esposti allo shock energetico. Il ministro dell'Economia Giorgetti fa sapere che il governo è pronto a intervenire per proteggere i redditi e le imprese. In Libano, profondo dolore e preoccupazione per le notizie provenienti dalla città di Yarun e dai villaggi di confine nel sud riguardo alle demolizioni e alle distruzioni compiute dalle forze israeliane che prendono di mira luoghi e istituzioni religiose, nonché le case degli abitanti. E quanto espresso dal sinodo della chiesa greco-melchita cattolica guidato dal patriarca Youssef Absi in un comunicato a nome anche dei vescovi e capi degli ordini religiosi del Libano. Ciò, si legge, costituisce una profonda ferita alla coscienza nazionale umana, soprattutto perché queste azioni si verificano in aree prive di abitanti e sotto il completo controllo militare israeliano. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez ha dichiarato oggi che non ci sono prove a sostegno delle accuse mosse dalle autorità israeliane contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Il palestinese spagnolo Saif Boukeshek e il brasiliano Thiago Avila, catturati dalla marina israeliana la scorsa settimana in acque internazionali a largo di Creta. I due attivisti sono accusati di collaborazione con il nemico in tempo di guerra, di aver contattato un agente straniero, di aver sostenuto un'organizzazione terroristica, ma in un'intervista televisiva Álvarez ha dichiarato che gli israeliani non stanno fornendo alcuna prova a sostegno di queste accuse. E intanto sono atterrati nel primo pomeriggio di oggi a Bologna all'aeroporto Guglielmo Marconi Angela Marsano e Francesco Dellisanti, gli attivisti dei municipi sociali di Bologna che erano stati fermati a bordo della Global Sumud Flotilla nei giorni scorsi. In Romania è caduto il governo europeista del premier Bolojan. A votare contro l'esecutivo i parlamentari del Partito Social Democratico e dell'opposizione, insieme ai partiti di opposizione di estrema destra e sovranisti, si aprono spiragli proprio per questi, per un nuovo governo in cui potrebbero entrare anche gli euroscettici. Il presidente romeno Nicu Jordan dice che ha lanciato un messaggio di calma e stabilità, sottolineando che la Romania resta uno stato solido e si doterà di un nuovo esecutivo filo occidentale, escludendo il ricorso a elezioni anticipate. In Europa critiche sono arrivate anche da sinistra. Il Partito dei Verdi Europei ha dichiarato che con questo voto di sfiducia il Partito Socialdemocratico rumeno ha superato la linea rossa della cooperazione con le forze estremiste, invitando il partito ad assumersi le proprie responsabilità. L'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'antivirus per la trasmissione uomo-uomo sulla nave con casi sospetti che si trova al largo di Capo Verde, questa imbarcazione, l'OMS ha lanciato un allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che, considerata la durata del periodo di incubazione, che può variare da 1 a 6 settimane, la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio
sarebbe passato da una persona all'altra. Madrid sta valutando se far approfondire

0: dare la nave alle Canarie. Intanto l'OMS fa sapere che nelle prossime ore provvederà ad evacuare 3 persone via Capo Verde e poi la nave potrà dirigersi direttamente verso le Canarie o verso l'Olanda. Il caso Minetti, stanno arrivando alla Procura Generale di Milano i primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna relativi all'istruttoria supplementare per far luce sulla richiesta di grazia ottenuta da Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia, che deve scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione per sfruttare, che era stata condannata a 3 anni e 11 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e peculato. La procuratrice generale Francesca Nanni e il sostituto procuratore generale Gaetano Brusa, quando avranno un quadro complessivo, si esprimeranno e se dovesse emergere qualche elemento ostativo potrebbero rivedere il loro parere che in ogni caso non dovrebbe arrivare questa settimana. E parliamo adesso del piano casa approvato dal Consiglio dei Ministri, che mette sul piatto circa 10 miliardi di risorse pubbliche e punta a coinvolgere il settore privato per la realizzazione di programmi infrastrutturali di edilizia integrata, procedure accelerate per il recupero e la realizzazione degli immobili, semplificazioni amministrative, sconti sugli onorari dei notai, prezzi calmierati per affitti e acquisti di immobili convenzionati realizzati da privati e anche una stretta sugli sfratti. Il Consiglio dei Ministri ha licenziato infatti un disegno di legge apposito che ha come obiettivo quello di rendere più efficace e veloce la liberazione degli immobili occupati abusivamente. E come annunciato dal Presidente del Consiglio, il disegno di legge prevede un accorciamento dei tempi sulle procedure di notifica di esecuzione dello sfratto. Spunta poi la possibilità di ricorrere alla procedura accelerata d'urgenza per ottenere in via giudiziale il titolo esecutivo e quindi il rilascio dell'immobile. Sul piano casa del governo sentiamo questa intervista di Lanfranco Palazzolo a Stefano Maullo di Fratelli d'Italia.
1: Radio Radicale, siamo con Stefano Maullo, che è stato presidente della commissione urbanistica del Comune di Milano, per parlare del piano casa che è stato presentato da parte del governo. Allora io le volevo chiedere se ritiene questo piano, nell'obiettivo che si è proposto, quello di allargare la platea dei beneficiari delle case popolari, di sveltire le pratiche, di fare un investimento sull'edilizia popolare, come un elemento positivo di per calmierare il settore immobiliare, che come tutti sanno con il venir meno dell'edilizia popolare ha avuto una crescita vertiginosa. Allora la ricetta è giusta?
2: Ma io credo che non ci sia un'alternativa, poi peraltro una risposta puntuale al bisogno della casa, soprattutto nelle grandi aree metropolitane dove si concentrano le maggiori richieste e soprattutto dove ci sono gli elementi per una speculazione evidente, per un innalzamento dei prezzi che certamente penalizza chi sta nelle grandi città a differenza di chi sta nei piccoli centri, sia sotto il profilo dell'acquisto sia sotto il profilo dell'affitto. Allora dare una risposta nell'edilizia residenziale pubblica significa innanzitutto, come prevede il piano casa, una riqualificazione totale di questi quartieri che molto spesso sono in posizioni adeguate anche al contesto urbano, nel senso che sono stati fatti tanti anni fa e quindi sono diventati qualche volta anche una parte semicentrale, hanno tutte le infrastrutture in particolare di viabilità e per quanto riguarda i trasporti pubblici, quindi sono, come dire, delle realtà da preservare e da valorizzare. Farlo io credo sia anche un atto di giustizia, cito l'esempio di Milano che è sotto ormai gli occhi di tutti da poco più di un anno, dove noi abbiamo assistito a una vertiginosa speculazione che ha innalzato i prezzi e credo che non abbia creato neanche condizioni di giustizia sociale. Farlo in questa maniera significa mettere insieme risorse pubbliche, nazionali, risorse europee e creare anche una leva con le risorse dei privati che possono trovare opportunità di fare un mix abitativo che tenga conto anche delle loro esigenze. Quindi una risposta politica adeguata al momento e io credo puntuale come sempre.
1: Ci sono anche delle nuove regole che riguardano gli sfratti. Allora, lei pensa che questo verrà incontro anche all'emergenza che abbiamo visto in questi anni delle occupazioni abusive, comunque delle occupazioni improprie di immobili, e riuscirà a mettere nel circolo del mercato parecchi immobili?
2: Ma intanto anche qui ripeto un'affermazione che ho fatto qualche minuto fa, si tratta di giustizia sociale. Noi pensiamo ai piccoli proprietari immobiliari che hanno magari un immobile e tendono a volerlo valorizzare o semplicemente l'hanno comprato per poterlo proiettare nel futuro ai propri figli. Spesso si trovano l'appartamento occupato da tecnicamente da persone senza titolo, e la legge interviene proprio lì, non interviene con chi ha un contratto di locazione che è in scadenza e che poi ha la necessità di trovare un altro immobile e liberarlo, che è una condizione, come dire, normale, ma diciamo che può essere gestita, ma in tutti coloro che occupano una casa senza averne titolo, che in questo momento si troveranno a dover far fronte a ciò che la legge prevederà, l'espulsione immediata attraverso un contingentamento di tempi e una possibilità che viene data ai magistrati di poter agire con più rapidità e, diciamo, con meno pastoi. Certamente saranno tutelati tutti coloro che sono, come dire, in condizioni di malattia particolarmente grave, piuttosto che hanno la necessità di avere un aiuto sociale. Ecco, questo lo prevede la legge, proprio perché noi, a differenza degli altri, cerchiamo di avere un equilibrio di fondo che preservi tutti.
1: Favorisce la cementificazione questo piano, che abbiamo visto che nel Consiglio dei Ministri c'è stata una discussione tra Giuli e un altro, Salvini credo, c'è questo rischio, oppure bisognava investire anche per rilanciare l'economia e il lavoro attraverso le ristrutturazioni?
2: Ma intanto credo che, per evitare gli errori di chi ci ha preceduto, ovvero che coi soldi pubblici pochissimi hanno potuto ristrutturarsi la casa, i condomini, e peraltro ne è, avendo la totalità delle spese coperte, addirittura con un bonus del 10%, quindi il famoso 110, che è stata, come dire, una lotteria al contrario. Hanno pagato tanto per far vincere i pochissimi. Noi qua facciamo un lavoro diverso, stiamo andando a lavorare su un segmento di mercato che è quello dell'edilizia residenziale pubblica, non facciamo, come dire, certamente speculazione. Dall'altro canto è evidente che le amministrazioni comunali hanno una pianificazione urbanistica che è delegata ai comuni e che viene intesa, diciamo, dalla regione, che dal titolo quinto ha la possibilità di agire in quel settore e lo fa con una potestà esclusiva, ma soprattutto, come accade ormai nelle grandi città e come accade un po' dappertutto, si cerca di ristrutturare e di elevare in altezza, proprio per preservare il territorio e di utilizzare i volumi in maniera alternativa, lasciando uno spazio adeguato al verde e cercando ovviamente di non cannibalizzarlo.
1: Vuole dire qualcosa sulle modifiche dei cambiamenti ISEE e anche sul fatto che il governo si sforza di ampliare la platea di coloro che non hanno abbastanza soldi, certo, per comprare una casa, ma che non sono neanche nelle condizioni di beneficiare dell'edilizia popolare? Ma questa è stata un'intuizione positiva?
2: Ma assolutamente, questa peraltro è un'intuizione che raccoglie tutte le stanze che sono arrivate, soprattutto dai grandi gestori di immobili pubblici, dove chi aveva dei redditi ISEE così, come dire, bassi, classificati di legge, si trovava nella situazione paradossale, per cui, siccome il reddito ISEE è collegato anche al numero di abitanti del nucleo familiare, adesso senza voler essere scoprire l'acqua calda, noi ci trovavamo grandi porzioni del patrimonio immobiliare assegnati a soggetti che, come dire, arrivavano da realtà extracomunitarie e che avevano magari due o tre figli, la moglie a carico, e un reddito molto molto basso, magari un reddito fittizio accompagnato poi da una parte di lavoro nero, ma che consentiva a questi soggetti di scalare in maniera rapidissima le classifiche e di avere una casa in assegnazione. L'utente medio di questo fabbisogno italiano invece si trovava in condizioni diverse, perché aveva reddito un pochettino più alto, un nucleo familiare più basso e quindi impossibilitato ad entrare in graduatoria e ad avere una futura assegnazione. Anche lì facciamo un ragionamento di pura realtà e applichiamo la legge al contesto in cui stiamo vivendo, non con un retaggio del passato che non ci appartiene più e che rischia, lo dico per l'edilizia economica popolare, cioè case fatte con i famosi fondi GESCAL pagati dai lavoratori dipendenti, quindi i nostri papà e in parte i nostri nonni, e senza avere la possibilità che i figli e i nipoti ne possano beneficiare. Ecco, rimediamo un'ingiustizia.
1: Grazie a Stefano.
2: Grazie a voi.
0: Così Stefano Maullu di Fratelli d'Italia sul piano carcere del governo, diverso ovviamente, opposto il giudizio delle opposizioni. Sempre Lanfranco Palazzolo ha sentito Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
1: Radio Radicale con Angelo Bonelli di AVS, vogliamo parlare del piano casa. Allora io volevo chiedere come ha trovato l'idea del governo di utilizzare questo patrimonio pubblico popolare attraverso questa assegnazione e questo sostegno che viene dato anche a fasce esterne a quelle che finiscono nelle graduatorie per gli alloggi popolari. Allora, è un piano lungimirante o è un pasticcio?
3: Propaganda, un grande pasticcio. In 4 anni non hanno fatto nulla. Andiamo per ordine. Salvini dice che ristrutturerà 60.000 abitazioni di edilizia popolare abbandonate e per questo investirà 20.000 euro mediamente ad abitazione. Facciamo dei calcoli. Un appartamento di 70 metri quadrati, spendere 20.000 euro per la ristrutturazione significa una ristrutturazione intorno ai 280 euro al metro quadro. Quando la media, secondo la delibera dell'ANCE e dell'ANAC per la ristrutturazione di una casa popolare, è tra i 400 e i 500 euro. Poi se si fa l'efficientamento energetico arriviamo quasi a 1.000 euro. Quindi la domanda è, stiamo facendo la ristrutturazione col cartone? Ristrutturazioni scadenti perché sono edilizia popolare per fare la propaganda di Salvini? Seconda questione. Questo piano di casa di Giorgia Meloni l'ha presentato come il toccasana di tutto, un piano lungimirante. In realtà però è un grande favore ai costruttori, infatti si daranno semplificazioni urbanistiche a chi investirà più di 1 miliardo di euro. Già questa è una grande questione, arrivando a sfondare le ultime aree verdi agricole del nostro paese. Non è un caso che il ministro della cultura Giuli si è opposto e ha litigato con Salvini. Ma c'è anche un'altra questione. Giorgia Meloni ha detto che le semplificazioni urbanistiche riguarderanno solo chi usufruirà delle agevolazioni. Ma voglio ricordare che quando rilascia una autorizzazione, questo vale per tutto l'edificio, perché lei ha detto che se su 100 case, ad esempio, 70 verranno vendute o affittate con 33% di sconto, la restante parte non usufruirà delle semplificazioni. Ma insomma, ma chi vogliono prendere in giro? Quando rilasci l'autorizzazione ai grandi costruttori, da questo punto di vista ci troviamo di fronte a una situazione che è una grande speculazione immobiliare.
1: Allora, lei ritiene che cambieranno anche di molto i criteri ISEE e quelli per accedere alle graduatorie e soprattutto pensa che verrà discriminato qualcuno a vantaggio di qualcuno che ha delle possibilità in più?
3: Bisogna leggere il testo, perché come lei ben sa, quando escono i testi dal Consiglio dei Ministri, non si ha mai, anzi dobbiamo chiedere ai giornalisti e ai parlamentari, perché non c'è un elemento di trasparenza da questo punto di vista. Sta di fatto che ci troviamo di fronte a un'enorme presa in giro, le ho spiegate in maniera estremamente puntuale, e la domanda è una: su quei 14 miliardi e mezzo di euro dello spettro di denaro pubblico che Salvini sta facendo con il ponte sullo stretto, noi potremmo acquistare oltre 60.000 abitazioni sul mercato e darle in affitto a prezzi calmierati. Tutto ciò non l'hanno fatto, si svegliano dopo 4 anni, perché tra poco ci saranno le elezioni, e questa è la dimostrazione lampante che non hanno fatto nulla sino ad oggi.
1: Le regole per gli sfratti, come le ha trovate? Lì ha trovato elementi di semplificazione favorevoli oppure ritiene che anche qui siamo nel campo della propaganda?
3: No, lì invece siamo nel campo della ferocia sociale, perché quando decidi che uno sfratto deve essere eseguito in 15 giorni, senza fare alcun tipo di distinzione, perché è moroso, perché ha perso il lavoro, perché non ha più uno stipendio e si trova in una condizione sociale drammatica, significa che tu hai deciso che dopo 15 giorni decine e decine di migliaia di famiglie andranno a vivere sotto i ponti. È la ferocia sociale di questa destra.
1: E la cifra che è stata annunciata per questo piano, che è un piano pluriennale, come mi sembra 10 miliardi, lei prima ha parlato di 14 miliardi del ponte sullo stretto, come l'ha trovata come cifra?
3: Una cifra campata in aria, perché c'è 1,7 miliardi per la ristrutturazione, poi forse qualcosa della rigenerazione urbana e poi parlano degli investimenti privati. Dentro questa roba ci mettono gli investimenti privati, ovvero stanno cedendo territorio pubblico, zone agricole verdi per far fare le speculazioni immobiliari ai soliti noti, che non risolverà un benché minimo problema della casa, perché il punto è che ci sono 8 milioni e mezzo di case spinte nel nostro paese. Lì si poteva attingere con risorse pubbliche da mettere a prezzi calmierati poi gli affitti. Questo non lo si vuole fare, perché oggi la vera questione è non solo la propaganda, ma un grande favore ai costruttori che probabilmente ripagheranno proporzionalmente per questa campagna elettorale alla destra.
1: Quindi lei non prevede che questo piano casa porterà anche a calmierare i prezzi dell'edilizia popolare a rilanciare.
3: Cerchiamo di essere sani, non prendiamo in giro gli italiani. L'emergenza abitativa è una questione seria. Questo è tutta veramente fuffa, purtroppo una fuffa drammatica, perché il tema dell'emergenza abitativa oggi è una grande questione sociale che questo governo non ha voluto mai affrontare. Lo affronta adesso con un provvedimento campato in aria, con i numeri e con le risorse.
1: Grazie come sempre ad Angelo Bonelli di AWS.
0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Sono le 21, questa è Radio Radicale, termina qui l'edizione serale del nostro notiziario. Roberto Spagnoli al microfono, Iva Radice alla parte tecnica. Vi lasciamo a Riccardo Arena per Radio Carcere.

0: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
1: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
2: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
3: E buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena, questo ovviamente è Radio Radicale, ore 21.02 minuti. Allora, questa sera cercheremo di fare un po' di chiarezza sulle due circolari del DAP che in vista della stagione estiva hanno riguardato l'ubicazione nelle carceri dei cosiddetti frigoriferi a pozzetto e che hanno creato, queste due circolari, non poca confusione in un contesto come quello carcerario dove regna l'emergenza. E poi, senza dimenticare il crescente sovraffollamento che è arrivato a segnare ben 64.400 persone detenute, vogliamo capire meglio il contenuto dello schema di un decreto ministeriale con cui pare, ma è condizione d'obbligo, si vogliono attribuire nuove competenze alla Direzione Generale delle Specialità del Corpo di Polizia Penitenziaria, come GOM, Gruppo Operativo Operativo Mobile, e GIO, Gruppo di Intervento Operativo. Ma prima, come purtroppo capita spesso fare qui a Radio Radicale, Radio Carcere, vi devo dare notizia di ben tre suicidi, che tra cui uno che ha riguardato un agente della Polizia Penitenziaria, scusate. Ed infatti giovedì 30 aprile a Torino si è ucciso un assistente capo della Polizia Penitenziaria che era in servizio presso la casa circondariale torinese, aveva 42 anni e lascia la moglie e una bambina di soli 6 anni. Ed ancora, sempre giovedì 30 aprile, nel carcere di Parma si è impiccato un ragazzo che aveva 27 anni e che era da pochi giorni detenuto perché sottoposto a misura cautelare, trasportato in ospedale, purtroppo è deceduto domenica 3 maggio. Lunedì 4 aprile invece, nel carcere di Torino, Francesco Curcio, di 54 anni, si impicca nella sua cella del padiglione A del carcere Lorusso e Cotugno. Da quanto abbiamo appreso, pare che Francesco si sia impiccato nel bagno della sua cella utilizzando un cappio rudimentale fatto con vecchie lenzuola. Sta di fatto che salgono così a 19 le persone detenute che si sono tolte la vita dall'inizio dell'anno, per un totale di 75 detenuti che sono morti nei primi 5 mesi del 2026. Ma iniziamo dalla prima perla. Infatti, in vista dell'arrivo dell'estate, che come sempre nelle carceri si preannuncia bollente e amplifica le sofferenze delle persone detenute, il DAP, e nella persona del capo di dipartimento, il dottor Stefano De Michele, nel giro di 3 giorni ha emesso ben 2 circolari che stabiliscono dove devono essere messi i pozzetti frigoriferi nelle carceri e in che modo possono essere utilizzati dalle persone detenute. Due circolari che qualcuno ha definito paradossali e che in sintesi affermano che i nuovi pozzetti frigo che verranno acquistati per le carceri dovranno essere messi non nelle celle dove ovviamente non c'è posto, ma in appositi locali come ex docce, ex lavanderie, ex barberie. Ma attenzione, non potranno essere utilizzati da tutti i detenuti, no, il DAP stabilisce che vi potranno accedere in queste stanze dove ci sono questi pozzetti frigo solo alcuni detenuti autorizzati, e questo per evitare sia che in questi pozzetti frigo si possano nascondere oggetti o sostanze vietate, sia per evitare che gli stessi pozzetti frigo possano essere utilizzati, leggo letteralmente, per barricamento o come strumento atto ad offendere. Tradotto, io ti posso lanciare un frigorifero addosso. Vabbè, devo chiarire a chi ci ascolta e che non è detenuto che i piccoli frigoriferi tipo frigobar sono una rarità nelle carceri, mentre i cosiddetti frigoriferi normali, per non dire quelli a pozzetto, per molti detenuti sono una vera e propria chimera. Ebbene, dinanzi a un sovraffollamento che avanza senza freno, contiamo oltre 18.000 detenuti in più rispetto alla capienza effettiva, di fronte a una stagione estiva che non farà che aumentare ancora le già gravi sofferenze che devono subire le delle persone detenute, il DAP pensa bene di regolamentare con due circolari l'utilizzo di fantomatici frigoriferi a pozzetto che, peraltro, ancora nelle carceri non si sono visti e non è detto che si vedranno mai. Ma domando, che lavoro fanno al DAP? Non sarebbe stato più opportuno programmare interventi mirati nelle carceri per consentire che l'estate non diventi anche quest'anno un periodo di caldo asfissianti e di notti passate in bianco? Parlare di aria condizionata nelle carceri non è una bestemmia, ma casomai sarebbe un obbligo, una necessità impellente. E allora perché non lo fanno? Ed ancora, non era più opportuno pensare a interventi innovativi capaci di interrompere quell'apatia carceraria che nei penitenziari aumenta di più nei mesi estivi? E allora partiamo da qui, e per capire meglio quello che si è fatto e quello che invece servirebbe fare, sono oggi con noi il consigliere Simone Silvestri, GIP presso il Tribunale di Lucca e segretario di Magistratura Democratica. Buonasera, consigliere Silvestri. Ecco, ripeto che non la sentiamo.
4: Sì, mi sentite?
3: Adesso la sentiamo, non benissimo, sì, ma la sentiamo. Saluto anche Enrico Sbriglia, garante dei diritti del Friuli Venezia Giulia e coordinatore nazionale del sindacato FSI della dirigenza penitenziaria. Ciao Enrico, ben trovato.
5: Ciao e buona serata a tutti coloro che sono ospiti della tua trasmissione.
3: Saluto poi Luigi Pagano, già vice capo del DAP e oggi garante dei detenuti di Milano. Ciao Luigi Pagano.
6: Buonasera a tutti.
3: E saluto che è qui accanto a me Gennarino De Fazio, segretario generale della UIL Funzione Pubblica Polizia Penitenziaria. Ciao Gennarino.
7: Ciao Riccardo, buonasera ai tuoi ospiti e agli ascoltatori.
3: Allora, dopo la foto scandalo nel ristorante del mafioso, i vertici del DAP fanno ancora parlare di sé, grazie a due circolari che a distanza di 3 giorni stabiliscono dove e come dovranno essere, e anche quando, dovranno essere utilizzati i pozzetti frigo che nelle carceri ancora non ci sono e che non è detto che arriveranno mai. Enrico Sbriglia, voi del sindacato FSI della dirigenza penitenziaria avete subito contestato la prima circolare del DAP, ma dimmi adesso che dopo 3 giorni hanno fatto una seconda circolare, cosa cambierà per la fosa estate che si preannuncia nelle carceri?
5: Guarda, le disposizioni che hanno fatto mi ricordano gli ordini della prima guerra mondiale, gli ordini stupidi, per cui le truppe ben sapevano di non dover far nulla, perché da lì a poco sarebbe arrivato un controordine. E ci troviamo di fronte a una disposizione, o anzi a una serie di disposizioni che sul piano penitenziario non trovano assolutamente ragionevolezza. E solo di qualche giorno fa una mia visita in un carcere della regione, dove i detenuti erano collocati su brande nei corridoi, brande chiaramente mobili.
3: Immagino sia il carcere di Trieste.
5: Certo, la branda diventava in un colpo solo la scrivania dove scrivere, il tavolo dove mangiare, l'armadio dove riporre le tue cose perché non hanno gli armadietti, e la seduta perché non avevano neanche gli sgabelli.
3: E tu giustamente dici, in questo contesto parliamo di frigoriferi?
5: Certo, e attorno a loro camminavano gli altri detenuti. Chiaramente non avevano un servizio igienico della stanza, ma hanno ricavato uno spazio, un loculo, perché coloro che stanno nei corridoi possono servirsi di quel cesso, ok?
3: Ok, anche per questo mi sembra fuori luogo parlare di frigoriferi, allora, anche se sì, è necessario.
5: Allora,
3: aspetta
5: Enrico, sì, prego. È più facile fare una barricata con una branda oppure con un frigorifero? È più facile fare una rivolta armeggiando con i fornelli a gas o con frigorifero? E chi ha un po' di esperienza di carcere ha mai visto le rivolte con i frigoriferi che diventavano in qualche modo barricate?
3: Oggetti atti ad offendere.
5: Sa bene che il detenuto tiene alcuni oggetti come oggetti sacri: la TV e il frigorifero. Perché?
3: Quando ce l'ha.
5: Perché la TV ti consente di vedere le partite, ti consente di vedere qualche striptease, ti consente di sentire il telegiornale. È una cosa importante, ti fa
3: passare il tempo
5: nel mondo. Ok? Il frigorifero perché se ti portano la merenda i tuoi familiari, ti portano qualche cosa, e dovresti
3: almeno non puoi conservare. No, è chiarissimo, caro Enrico Sbrida. Così si vesti, resta il fatto che il DAP ha stabilito che i nuovi pozzetti frigo che verranno acquistati per le carceri, sempre che arriveranno, dovranno essere messi non nelle celle, che ovviamente non c'è posto, ma in appositi locali come le ex docce, lavanderie e barberie. Ma attenzione, potranno essere utilizzati non da tutti i detenuti, ma soltanto da chi sarà autorizzato. Ecco, consigliere Silvestri, secondo lei, visto il degrado presente nelle carceri, è questa una disposizione, era una disposizione utile, indispensabile e necessaria?
8: Ma allora, quello è il quadro complessivo che ci desta preoccupazione, perché di fronte a un sovraffollamento che ormai in alcuni istituti è toccato il 200%, è medio in Italia quasi al 140%, di fronte all'equiparazione della media all'alta sicurezza con la riduzione delle attività trattamentali e poi anche al riordino del DAP con la previsione di una separazione di compiti, di direzioni tra l'area trattamentale riservata ai direttori e la gestione della sicurezza riservata al corpo di polizia penitenziaria. All'interno di questo quadro emerge come il carcere intanto sia un luogo dove non vengono rispettati i diritti umani basilari. Allora abbiamo sentito parlare anche dei luoghi in cui vengono alloggiati per dormire i detenuti nelle brande, nei corridoi, ma poi soprattutto alla visione che in qualche modo viene confermata che del carcere come luogo di battaglia piuttosto come luogo di recupero e di risocializzazione del detenuto. Si pensa esclusivamente al contenimento di eventuali reazioni o comunque di azioni violente e anche in questo quadro si inserisce poi nel disegno di legge la previsione degli agenti sotto copertura o già la norma diventata attuale effettiva della resistenza passiva rispetto alle rivolte nelle carceri. Insomma, è un quadro che desta allarme e che configura comunque gli istituti penitenziari non come luoghi di recupero e di socializzazione come vorrebbe la Costituzione, ma come luoghi, terreni veri e propri di battaglia, perché ci troviamo di fronte a situazione dove si estremizza comunque la necessità, le più basilari necessità, e quindi anche la sicurezza diventa il fattore principale piuttosto che il trattamento del detenuto. Quadro si inserisce anche il discorso la questione dei frigoriferi, insomma, che pare marginale ma che è assolutamente simbolica rispetto a questo tipo di visione che si sta imponendo.
3: Più sicurezza e meno trattamento, sottolinea giustamente il consigliere Silvestri, dico giustamente anche perché dagli ultimi dati rilevati dal Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà emerge che sarebbero più di 38.000 le persone detenute costrette a vivere per 20-21 ore chiusi nelle celle, non perché, magari non sempre perché sono pericolose, ma molto spesso perché non c'è un'offerta trattamentale. Luigi Pagano, ma spiegami un po', anche in base alla tua importante esperienza nel mondo penitenziario, nelle carceri ci sono tutti questi frigoriferi?
6: Ma io credo di no, in effetti. Non mi sembra che sia l'emergenza reale. Del caso, come diceva giustamente prima il consigliere, come diceva prima Enrico, credo che il capo dipartimento, vedendo la situazione generale degli istituti di pena, forse dovrebbe preoccuparsi di ben altro. Io credo che non avesse nemmeno la competenza a poterlo fare, però insomma, credo che sia il primo atto che vediamo firmato dal capo dipartimento, e gli fanno firmare proprio una circolare che poi tra l'altro deve anche rettificare con la precisazione del frigorifero, stanze e cose, che non va messa in cella, e vorrei vedere bene di portare il frigorifero in cella. Per portare il frigorifero in cella dovresti poi mettere i detenuti fuori, quindi credo che i problemi veramente siano ben altri, ma non per dire come in genere si fa, cioè il sovraffollamento significa mancanza del trattamento, significa effettivamente non riuscire nemmeno a garantire quelli che sono i diritti minimi delle persone detenute. Quindi andarsi poi a circolare proprio nel momento caldo dell'estate mi sembra veramente assurdo, veramente. Sì, parliamo dell'assurdo, no?
3: Ecco, ma io lo chiedo anche a te, caro Luigi Pagano, perché ovviamente hai una grande esperienza anche come direttore, come vice capo del DAP, e conosci i meccanismi, ma insomma, in vista dell'estate, io mi sarei preoccupato come migliorare in maniera determinante la vita delle persone detenute, o mi sbaglio?
6: Beh, è il minimo che si dovrebbe fare.
3: Qua sembrano un po' arresi a loro stessi, cioè,
6: Ma non soltanto arresi rispetto a quella che può essere la scelta del frigorifero, che in questo momento qua possiamo prenderla anche come battuta, ma proprio la qualità di vita, perché noi andiamo a portare una situazione, ad aggravare una situazione che è stata già aggravata con delle circolari che prevedevano la riduzione dell'area e dell'uscita dalla camera di pernotto, che non si chiama a caso camera di pernotto, significa ben...
3: Perché ci dovresti soltanto dormire.
6: Più o meno, vabbè, così, diciamo anche largamente, però dovrebbe essere così, con la circolare che prevedeva, che adesso è stata tolta per la media sicurezza, ma che dà il potere al Dipartimento di scegliere che cosa fare e non fare, e non far scegliere al direttore, quindi addirittura toccando anche quella che è l'essenza della dirigenza, perché in tutto questo mi sembra che, tra l'altro, si vede nello sfondo, lo diceva anche il consigliere, che la figura del direttore si va piano piano andando a sfumare, mentre sta crescendo quella che è la scelta della, chiamiamola, sicurezza, perché così in questa maniera e con queste norme, con queste disposizioni, credo che la sicurezza vada messa proprio in discussione, cioè proprio quel modo per poter far scoppiare quello che in effetti si vorrebbe prevenire.
3: Già, bravo, esattamente così. Gennaro De Fazio, come sai, il DAP in questa circolare sui frigoriferi, io insisto su questa circolare perché è emblematica poi di tanti altri argomenti, di tante altre disfunzioni create dal DAP. In questa circolare sui frigoriferi il DAP ha stabilito che solo alcuni detenuti autorizzati potranno accedere a questi pozzetti frigo sistemati in stanze tipo l'ex sala delle docce, la barberia, e questo per evitare sia che vi possano nascondere oggetti o sostanze vietate, sia per evitare che gli stessi pozzetti possano essere utilizzati, leggo letteralmente, per barricamento o come strumento atto ad offendere. Tu che ne pensi?
7: Ma io trovo tutto paradossale, Riccardo, trovo paradossale il fatto che evidentemente nell'amministrazione penitenziaria non si riesca a comunicare, se è vero come è vero che servono più circolare, più direttive a distanza di poche ore l'una dall'altra per chiarire anche i termini lessicali, cosa significhino in italiano, quando poi in un'altra parte della trasmissione, probabilmente già un po' il tema è stato introdotto, no? Ci occuperemo probabilmente della coesistenza di diverse dirigenze, parliamo in particolare della dirigenza della carriera penitenziaria e dei dirigenti della carriera di polizia penitenziaria, cui però né all'uno né agli altri evidentemente viene consentito di esercitare le funzioni dirigenziali, se il capo del DAP, del quale ci preoccupiamo se coordinerà ancora o no le politiche dei 41 bis, sembra dover coordinare la dislocazione dei frigoriferi.
3: Beh, ci si è messo lui però, eh?
7: Sì, ma allora voglio dire, evidentemente è tutto paradossale. Ora, è stato detto che i frigoriferi a pozzetto, quelli grandi e quindi non i mini bar come è stato specificato, possano stare nelle celle. Ecco, noi abbiamo Enrico Sbriglia, forse saprà dire più di me. A Trento era nato un carcere modello qualche anno fa, costruito dalla provincia autonoma, con la quale c'erano anche accordi specifici rispetto alla capienza. Ecco, quella capienza è stata raddoppiata per poter stare nell'ambito dei metri quadri canonici. Il lavello della cucina, interamente in acciaio con il piano d'appoggio, è stato tagliato per recuperare qualche centimetro calpestabile, e qualcuno vorrebbe immaginare di metterci i frigoriferi se appunto non ci stanno i detenuti. Ma poi aggiungo, attraverso quali linee elettriche? Oggi abbiamo ancora i fornelli a gas semplicemente perché gli impianti elettrici non reggono. Parliamo di transizione energetica, di di transizione digitale, ma in carcere non c'è niente di tutto questo. Siamo all'anno,
3: spesso parliamo di carceri,
7: siamo veramente all'anno della zero. Prima guerra mondiale, che ricordava
3: Gina Celi, il carcere di Lucca, no. che il dottor Silvestri conosce bene.
7: E allora poi io, come diceva già qualcuno prima di me, barricate con le frigorifere, eppure io qualche anno di carcere ce l'ho, insomma, non ne ho mai viste.
3: Un frigorifero
7: lanciato. Che si tenti di occultare qualcosa nei frigoriferi può essere, ma intanto ci sono due temi. No, che se si tenta di occultare, evidentemente entra. Io mi preoccuperei in primis del perché, di come e attraverso chi entrano gli oggetti e le sostanze non consentite nel carcere, e poi magari in un secondo momento anche di dove vengono occultate, no? Se si sa che il frigorifero può essere luogo di facile occultamento, basta poco per trovare dei controlli mirati. Qui mi pare che ci sia evidentemente.
3: Siamo dell'altro. Fuori dal mondo, probabilmente siamo anche fuori dalla conoscenza del dato reale sulla realtà penitenziaria. Prima sia il consigliere Silvestri sia Luigi Pagano parlavano di una gestione del DAP permeata troppo sulla sicurezza e assai poco sul trattamento. Ma c'è una coerenza in tutto questo, ce lo spiega proprio il dottor Ernesto Napolillo, direttore generale del trattamento del DAP. Sentite in un intervento per il 50esimo anniversario della legge sull'ordinamento penitenziario, la sua visione del carcere in 30 secondi, sentite.
9: Oggi perché è cambiato il carcere, leggendo quello che sono i giornali tutti i giorni? Perché il carcere non è più quel luogo da evitare, quello che creava separazioni, quei cancelli chiusi. Oggi il carcere è un foro di affari criminali, è un moltiplicatore di interessi criminali. Se a Secondigliano un grammo di droga costa 80 euro, in carcere costa 500. Se un telefonino costa 200 euro, in carcere costa 2000. Quindi la criminalità lo guarda con occhi diversi il carcere. È un territorio da conquistare. Abbiamo evidenze investigative in cui alcuni clan, alcuni soggetti, invitano i propri affiliati ad andare al carcere e conquistarlo.
3: Vabbè, ma dottor Silvestri, noto che soprattutto nella seconda circolare il capo del DAP si sofferma sulle distinzioni linguistiche tra frigo, frigoriferi, frigo bar, pozzetti frigo e mini bar. Ora, le sembra questo il modo per affrontare l'emergenza caldo nelle carceri? Voglio dire, lo dicevamo anche prima, parlare di condizionatori d'aria nelle carceri non è una bestemmia, o sbaglio?
8: No, allora io vorrei portare l'esperienza che abbiamo avuto visitando il carcere di Sollicciano neanche 8 mesi fa, 10 mesi fa. Allora ci siamo trovati in alcune celle d'estate, o comunque in un periodo non invernale, con i pavimenti letteralmente allagati, e in alcune celle non funzionava neppure la televisione, perché chiaramente i fili elettrici volanti con i pavimenti allagati rendevano fuori uso anche l'unico apparato elettrico che era presente. Immaginatevi cosa vuol dire pensare affrontare la questione del frigo bar rispetto al fatto di trovarsi a vivere in luoghi assolutamente che non garantiscono il minimo di dignità alle persone che vivono e vi sono costrette poi anche a trascorrere più del dovuto il tempo rispetto a quello che sarebbe il loro naturale programma trattamentale. Le parole che abbiamo sentito rappresentano quella visione di combattimento che abbiamo sentito anche nelle parole di Del Mastro in passato. Ci troviamo di fronte a chi ha una visione di contrasto della criminalità reagendo con metodi militari sostanzialmente, quando invece non ci si rende conto che è proprio la disumanità che in qualche modo viene alimentata all'interno delle carceri, non garantendo le condizioni minime di vivibilità, è quella il fattore maggiore di insicurezza. Come avviene all'esterno, la sicurezza si previene con l'umanità. Anche all'interno del carcere non è diverso. Chiaramente è una situazione molto più complessa, però se ci fossero condizioni di vita sicuramente migliori, ci sarebbero meno problemi di sicurezza.
3: Non c'è dubbio su questo, il carcere di Bollate ne è tra l'altro l'esempio, cioè dove c'è un clima di umanità, come diceva lei, consigliere Silvestri, dove c'è un clima di civiltà, dove lo Stato si manifesta civile, anche le persone lì ristrette si comportano di conseguenza. Enrico Sbriglia, dicevamo prima, ma insomma, parlare anche di aria condizionata nelle carceri non dovrebbe essere considerata una bestemmia, no? Visto le condizioni di vita che devono subire le persone detenute, ma perché condannarli a una pena che nessun giudice gli ha inflitto? Il caldo soffocante d'estate.
5: Guarda, allora, la cosa straordinaria è che sembra che l'estate sia un qualche cosa che arriva improvvisamente,
3: esatto.
5: E che non ci sia il rispetto delle stagioni, per cui ti cade improvvisamente questa stagione terribile che ti porta caldo. Ebbene, è dal 1924 che le carceri sono governate all'apice da magistrati, e io trovo sconcertante che questa situazione sia considerata assolutamente ordinaria, normale. Io non credo, in verità, ecco, e ho apprezzato alcune affermazioni del dottor Silvestri, non credo in verità che ci sia una competenza naturale, per così dire, da parte di quanti sono stati addestrati per lo ius dicere piuttosto che per lo ius facere. Allora, come dire...
3: Però qui, caro Enrico Sbriglia, tu hai ragione, anche perché il mondo penitenziario, intorno al mondo penitenziario ruotano 3 miliardi e mezzo di euro, servirebbe anche forse un manager. Cioè,
5: allora, guarda, io tempo fa dissi che ci sarebbe voluto un marchione per le carceri.
3: Esatto.
5: Mi spiego?
3: Esatto.
5: Perché la vita di un carcere è la vita di un villaggio, di una città, di un comune, e quindi deve avere delle competenze che sono specifiche. La verità è che noi siamo stati capaci anche di maltrattare quanti avevano competenze, e non soltanto i dirigenti penitenziari, ma anche le altre figure professionali, i ragionieri, gli educatori, tutte quelle gli informatici, tutte quelle figure che sono la logistica di un sistema organizzato sul piano amministrativo. Ecco perché ti dico, ho difficoltà anche a dare una risposta evidente, perché l'aria condizionata in contesti chiusi è forse una sorta di regalo? È un optional costoso, o si preferisce che le persone stiano male? Guarda, fammi dire solo una cosa, togliamo il carcere, pensa a un autobus di linea che può portare 50 persone, ok? Ebbene, l'azienda di trasporto invece ne fa salire 200. Domanda: potrebbe accadere che qualcuno là dentro possa sentirsi inadeguato, si innervosisca, risponda male al controllore?
3: Assolutamente.
5: E allora,
3: sì.
5: Qual è la risposta che dà l'azienda? Non di mettere altri autobus, semmai con i comfort necessari, ma prepara un esercito di controllori vestiti da Robocop. Hai capito?
3: Sì, sì.
5: E allora qualcosa non funziona.
3: No, no.
5: È come se si cercasse lo scontro, si è arrivati ad estremizzare al massimo il bisogno, perché diventi rivolta, protesta, e questa è una cosa pericolosissima. Una domanda: ma chi suggerisce? Voi avete parlato anche di politici, ma chi suggerisce al politico la soluzione? Fatemi capire, ancora dovrebbe esserci una differenza.
3: Caro politico, se tu non sei capace di sentire tante voci, di avere una mentalità stereofonica, è il caso che cambi lavoro. Bravo, ma è proprio questo il discorso. Comunque, Luigi Pagano, nella seconda circolare del DAP, che è un pochino più strana anche della prima, almeno la prima era un foglietto, sai, scrivo poco, posso sbagliare poco, no? Nella seconda abbiamo spiegazioni linguistiche, distinguo tra frigo, frigorifero, di frigo bar, pulsetti frigo, mini bar, mi sono fatto anch'io una cultura, tutto molto bello e interessante, ma concretamente questo è il modo per prepararsi all'ennesima emergenza estiva nelle carceri? Tu ne hai viste tante.
6: Guarda, ammetto la mia pochezza, ci ho capito poco, in verità, ma non è ironico, veramente non è ironico. Si capiva che era una, come dire, un'inversione a U rispetto a quella di precedente, altrimenti non ci si incomincia a fare la distinzione tra fede.
3: Ma io tutta questa inversione non l'ho vista, sai?
6: No, no, inversione nel senso che, come si dice, che la toppa è peggio del buco, perché anche la prima si era capita poco, perché poi c'erano tutte le difficoltà a cui accennava anche Enrico. E questo veramente, anche io, è una vecchia battaglia, ma non per raggiungere il potere, perché effettivamente, al di là del fatto che forse il capo dipartimento non ha mai visto un istituto, io credo che veramente sia l'ora in cui la magistratura faccia, i magistrati, e non sono strutturalmente, come dire, non hanno un insegnamento rispetto all'amministrazione. L'amministrazione è tutta un'altra cosa, non per nulla la legge ha previsto anche la dirigenza penitenziaria, cioè se ti stai creando un dirigente penitenziario, poi mi sembra anche logico che vada a governare.
3: Anche il dirigente penitenziario può diventare capo del DAP.
6: Al di là che anche, io direi che secondo me soltanto il dirigente penitenziario, ma perché te lo sei creato? Perché la legge l'ha creato, perché è logico che ci vada uno che sappia amministrare. Se vado, mi serve un manager, perché come nelle ferrovie deve arrivare il treno in orario, le poste devono certo. Partire, devono arrivare, le carceri hanno un regolamento, hanno un fine, quello che devono avere, al di là poi dei problemi strutturali, funzionali, del sovraffollamento e quant'altro. E poi perché manca una logica d'insieme, cioè non si riesce a capire perché il capo dipartimento, ripeto, all'improvviso debba fare una circolare che poi non ha mai fatto. Cioè manca un progetto, diceva Enrico, adesso sono le due dirigenti che si contrappongono, però ci dimentichiamo l'anima del trattamento, che è fondamentale. La sicurezza serve propedeutica, ma perché è poi il trattamento il vero scopo. Qua sta diventando che la sicurezza sembra un capitolo a parte e sia quello lo scopo principale, e allora lo possiamo raggiungere in tutti i modi possibili e immaginabili.
3: Anche con i frigoriferi.
6: Anche con i frigoriferi si possono barricare e si possono grandire. Ma si era dimenticati gli amministrativi, i ragionieri, come si diceva precedentemente. Cioè il carcere è polifunzionale, quindi ha bisogno necessariamente l'amministrazione di avere un progetto. Quasi si lavora alla giornata, e che crea un pericolo. Allora sembra fatto apposta a creare un pericolo per poter poi intervenire e giustificare a posteriori quello che in effetti sembrava impossibile da farsi all'inizio.
3: E già, come se si volesse indurre un atto violento nelle carceri tale da giustificare poi...
6: Da giustificare perché si era ricorso a quello dalla
3: vecchia tecnica. Eccetera. Vedi che, vedi che vanno puniti.
6: Io spero che non sia così, anzi credo che non sia così. Il timore è che non c'è nemmeno un progetto di questo genere,
3: non c'è manco questo.
6: Esattamente, che ci sia un lavoro giorno per giorno, che è ancora più pericoloso, veramente ancora più pericoloso. Io spero sempre che ci sia un intento di questo genere, quantomeno c'è un progetto.
3: Invece tu vedi una visione che è giorno per giorno, molto miope.
6: Sì. Questo giorno facciamo così e vediamo.
3: E poi vediamo domani che succede. Dottor Silvestri, in qualche maniera è stato chiamato in causa in quanto magistrato, dicevano i nostri ospiti, dicevano, ma insomma poi è arrivato anche il momento che il capo del DAP lo faccia non più un magistrato, ma un dirigente superiore che proviene dalla penitenziaria e che conosca il mondo penitenziario. Lei in teoria sarebbe d'accordo in un passo indietro alla magistratura nel ricoprire la carica di capo del DAP? Non la sentiamo. Dottore? Dottor Silvestri?
8: Sì, scusi.
3: Accendo il microfono.
8: No, dicevo, non sono contrario a questo tipo di ragionamento, però non sono, diciamo, neanche per individuare un profilo determinato che escluda gli altri. L'importante è che questo profilo sia un profilo che garantisca il mandato che la Costituzione dà alla pena detentiva, cioè una persona che non sia soltanto manager, ma che comunque curi anche nella pena detentiva avvenga in maniera non contraria al senso di umanità e che segua la rieducazione, la risocializzazione del detenuto. Quindi non soltanto attenzione ai profili di efficienza manageriale, ma rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti che la Costituzione riconosce anche alle persone che sono.
3: Non so, sta di fatto, caro dottore,
8: può essere il magistrato, può essere un.
3: Basta che sappia fare bene il suo lavoro. Però il trascorso.
8: Il suo lavoro consiste quello nell'applicare la Costituzione.
3: Ho capito, ho capito. Però la devi sapere applicare. Sta di fatto, caro dottore Silvestri, che il passato ci dice che gli ultimi capi del DAP sono stati tre pubblici ministeri, tranne il consigliere Rinaldi, no? Tre pubblici ministeri, adesso ci abbiamo, che quindi mandano la gente in galera, non controllano i loro diritti, tre pubblici ministeri, tranne Rinaldi, e adesso addirittura un magistrato che faceva il civilista, quindi le carceri non sa manco dove stanno di casa. Ecco perché dico, poi alla fine bisogna trovare la persona idonea.
8: Ma io comunque non mi sembra un'equiparazione un po' troppo semplicistica al fatto che un pubblico ministero non possa svolgere questo ruolo. Perché dipende dalla persona, non dipende dal fatto che manda le persone in galera o abbia fatto diritto civile. Non semplifichiamo in questo modo.
3: Beh, insomma, lo dice la realtà. Però
8: dipende dalla persona, dalle sue competenze, dalla sua visione del senso della detenzione.
3: Sì,
8: dipende da questo. Può essere una figura che è un magistrato, come una figura di una persona che si è occupato del carcere e che non proviene dalla magistratura. Su questo sono assolutamente aperto.
3: E questo diventa anche il tema di un'altra potere radio carcere. Generale Fazio, ecco, tu hai sentito il discorso fino adesso come si stava maturando?
7: Sì, no, intanto io vorrei dire, aggiungere sommessamente una cosa, Riccardo. In realtà credo almeno gli ultimi quattro capi del DAP provenivano, diciamo, per così dire, dalla magistratura inquirente, no?
3: Sì.
7: Ma è singolare il fatto che tutti e quattro se ne siano andati anzitempo, per un motivo o per un altro si siano dimessi. Cioè, rispetto a tutto quello che si è detto sinora, la managerialità, la capacità, che poi non è che essere dirigente penitenziario di per sé è sinonimo di capacità, no? Quindi bisogna andare a verificare un po' tutto, però è singolare il fatto che al di là della stessa provenienza, comunque nessuno porta o pochi portano a compimento il suo mandato, e per gli ultimi quattro così non è stato.
3: Beh, forse no, anche perché i governi sono caduti prima.
7: No, non c'è, anche nell'ambito dello stesso governo. Abbiamo l'ultimo, Russo l'ha nominato il governo in carica.
3: L'hanno fatto andare via.
7: E l'hanno fatto andare via. Sì, non è, insomma, io non voglio
3: non
7: dire
3: un segreto
7: non
3: di
7: voglio
3: nessuno.
7: Dire niente rispetto alle persone, insomma, no, però rimane il dato oggettivo. Poi è chiaro, sì, si vive, probabilmente non c'è un disegno. Ancor di più non c'è un disegno nel bene o nel male da quando si è dimesso Del Mastro, no? Quindi la sensazione è che ancor di più si viva alla giornata e si sia probabilmente, e sarà il timore che possa essere così fino alle elezioni, sostanzialmente, che si sia in una sorta di campagna elettorale dove ci siano le spinte fra loro contrapposte anche nell'ambito della dirigenza e anche nell'ambito di quegli eventuali disegni contrapposti che vorrebbero separare in maniera netta, come qualcuno sostiene, il trattamento, la rieducazione dalla sicurezza, cosa che secondo noi sarebbe assolutamente sciagurata e che ci auguriamo non avvenga, eppure però c'è chi per ora questa causa, insomma, no?
3: Allora, non ci sarà un disegno, però da quando si è dimesso del sottosegretario Del Mastro probabilmente tanti galletti che stavano prima con la testa bassa adesso tendono ad alzare la cresta, come si dice a Roma. Questa un po' potrebbe essere la sensazione.

0: Londra, no? Ecco, qui mi pare che una Radio Londra, insomma, in questo periodo non si sia vista, a parte noi qui, Riccardo, no? Dove ogni tanto ci troviamo e facciamo nel nostro piccolo la nostra Radio Londra. E allora sì, è tutto un pochino, secondo me, a volte anche strumentale. No? Allora diciamo non dobbiamo così perdere di vista l'obiettivo. E quando si parla delle condizioni disastrate delle carceri e si parla delle temperature, si parla della mancanza dei condizionatori, io vorrei ricordare che lì io non vedo eserciti vestiti da Robocop, vedo agenti di polizia penitenziaria trattenuti per 26 ore continuative che muoiono pure loro dal caldo. No, a volte senza neanche la divisa, senza neanche le scarpe, se le comprano da sé. No, allora probabilmente, ecco, piuttosto che andare ancora una volta a cercare le divisioni, le separazioni, che poi le divisioni ci sono quelle della polizia penitenziaria, io credo che veramente ci sia bisogno di mettersi intorno a un tavolo e ragionare rispetto a un progetto concreto
1: e più complessivo,
0: ad ampio raggio, ma non mettendo gli uni contro gli altri, no, perché non si va da nessuna parte.
1: Questo non porta a nulla. Ricordo poi che abbiamo argomento, perché abbiamo poco tempo a disposizione, che in queste circolari fantomatiche del DAP sui frigoriferi a Pozzetto, che chissà quando arriveranno, se arriveranno nelle carceri, il capo del DAP invita anche i provveditori a fare un censimento di tutti i ventilatori, i pozzetti a frigo, frigoriferi che già sono presenti nelle singole carceri. Insomma, lo devono fare entro il 15 maggio, mi sembra. Vabbè, ci metteranno poco, perché saranno pochi i frigoriferi o i ventilatori. Ma comunque, consigliere Silvestri, non le sembra poi un po' strano che il DAP incontri così tante difficoltà nelle carceri per creare le stanze per i colloqui intimi, così come ha stabilito la consulta 2 anni fa, ed invece non si ponga problemi per trovare stanze dove mettere i pozzetti di frigorifero? Mi sembra un po' un assurdo, no?
2: Ma diciamo che per come ho visto l'organizzazione all'interno del carcere, ci sono delle zone, ci sono dei luoghi che sono completamente inutilizzati perché non si fa trattamento, quindi secondo me questi saranno sicuramente i luoghi destinati a tenere questi benedetti frigoriferi. Insomma, di luoghi inutilizzati ce ne sono.
1: Se ce ne sono, possono anche trovare stanze per i colloqui intimi, no? Visto che ce ne sono in pochissime carceri.
2: Appunto, io sono d'accordo sul fatto che ci sia.
1: È una battuta la mia, però. È
2: improvvisata questa la gestione degli istituti, e quindi per organizzare appunto l'affettività ci vuole intanto una visione, una progettualità, un allestimento di luoghi.
1: E anche la volontà, consigliere, no?
2: Certo, la volontà sta dietro quello. Spostare un frigorifero è come mettere un biliardino, insomma, stanno nello stesso posto, basta una presa elettrica.
1: È così. E caro Enrico Sbriglia, è tanto facile per il DAP trovare posti dove mettere dei frigoriferi a Pozzetto, però è difficile trovare le stanze dove realizzare concretamente una sentenza della Corte Costituzionale.
3: Beh, allora intanto fatemi dire, guardate, lo dico pubblicamente, più di questo non posso fare, ecco, quindi sfido chiunque a indicarmi un carcere che sia a norma, voglio saperlo, io vi dico che non c'è in Italia un carcere che sia a norma. Se le cose che vediamo nelle carceri le vedessimo nei ristoranti, negli alberghi o negli hotel, naturalmente non avremmo turisti in Italia. Si tratta, ripeto, di come le cose si gestiscono. E voglio aggiungere un'altra cosa, ecco, non è che un dirigente penitenziario non abbia una visione costituzionale, sarebbe una cosa estremamente grave e pericolosissima, anzi, non a caso proprio la mia organizzazione sta lottando su queste cose, perché vogliamo un carcere di sana e robusta costituzione, ok? Il civil servant deve necessariamente avere una visione etica, morale, deontologica, altrimenti è un'altra cosa. Dico questo perché altrimenti si confondono i piani della discussione. Guardate, la circostanza che noi si usi un

0: applicativo per misurare le stanze detentive, basato su criteri che sono discutibili, fanno sì che 9 metri quadrati si possano ricavare anche da uno spazio di 50 centimetri, 50 centimetri per 18 metri, tanto 9 metri quadrati sono. E allora guardate, se anzitutto l'istruzione di dipartimento non si pone in termini di verità, non
1: e quello è il problema.
0: Si parlava prima delle divisioni, le dirigenze o altro. Per fare questo cambio di sistema hanno redatto 4 paginette, una volta si direbbe quando si scriveva largo, sai, alle scuole elementari,
1: sì.
0: 4 paginette che non dicono nulla e che dovrebbero spiegare quella che dovrebbe essere un'evoluzione del sistema.
1: Ovvero?
0: No. Siamo di fronte a un vero inganno. Siamo di fronte a un vero inganno. E quindi da questo punto di vista posso garantire che perlomeno la mia voce, che non è la mia, è quella di tanti colleghi, che si sono riuniti soltanto perché si sentono, come dire, indignati. Ecco, se qualcuno dicesse cos'è questo sindacato?
1: Ma tu dici l'inganno dell'algoritmo ASD? Okay.
0: Come?
1: Tu dici l'inganno dell'algoritmo ASD?
0: Certo, allora l'applicativo,
1: quello che stabilisce i 3 metri quadri per detenuto,
0: è un applicativo che non dice il vero, non dice il vero. Se come oggi ad esempio dicono i numeri, al 30 aprile i detenuti sono 64.412, la capienza regolare 51.265, è una bugia, perché non si tiene conto di tutta una serie di cose. Faccio un esempio: se in un carcere c'è una sezione femminile e tutto il resto maschile, e se le detenute sono poche, tu sai che le detenute sono poche, quel metraggio là verrà considerato anche per i maschi. Allora vedi che falsiamo le cose. Se ci sono delle stanze che sono state distrutte, che sono fuori norma, ma che comunque vengono calcolate, andranno a inquinare quel dato. Non è vero che la capienza è 51.000. Viva Dio se fosse così. Significherebbe che abbiamo delle carceri diverse.
1: La capienza effettiva è 46.300, se non sbaglio.
0: Spazi liberi non ho trovato. Non ho trovato nei tanti giri che ho fatto nelle carceri mai degli spazi liberi.
1: Caro Enrico, scusa ti interrompo, dobbiamo girare le pagine perché voglio affrontare l'ultimo argomento, che però è importante, ovvero la riorganizzazione delle direzioni generali del DAP, che potrebbe presentare delle sorprese. Potrebbe. Infatti si era già prevista la creazione della direzione generale delle specialità del corpo di polizia penitenziaria come GOM o GIO, adesso un decreto ministeriale potrebbe cambiare il comando effettivo di questi reparti specializzati. Infatti, se secondo la normativa vigente questi gruppi specializzati resterebbero alle dirette dipendenze del capo del DAP, grazie a un nuovo decreto ministeriale ancora allo studio, sembra che il direttore generale delle specialità del corpo di polizia penitenziaria non avrà più una funzione di coordinamento, ma avrà un potere di vera e propria direzione, ma ovviamente il condizionale è d'obbligo. Allora, consigliere Silvestri, voi di Magistratura Democratica avete manifestato le vostre perplessità su questo schema di decreto, ci può spiegare perché?
2: Sì, perché in questo modo si separa la gestione del trattamento che si riserva ai direttori dalla gestione della sicurezza che si riserva al corpo di polizia penitenziaria, senza che ci sia un coordinamento tra le due figure. Questa mancanza di coordinamento e quindi questa autonomia del corpo di polizia penitenziaria e della sua linea di comando rischia di portare di inasprire la risposta securitaria rispetto alle emergenze, senza che ci sia un coordinamento rispetto a chi aveva anche delle competenze trattamentali all'interno dell'istituto e poteva in qualche modo bilanciare le due facce della gestione del
1: ecco. Ma questo a livello centrale, a livello del DAP, questo decreto, questo schema di decreto cosa cambierebbe? Cioè, questa nuova direzione generale delle specialità del corpo di polizia non avrebbe comunque il comando del GIO o del GOM, resterebbe sempre a capo del DAP?
2: No, resterebbe sotto il vice capo del DAP, che avrebbe la gestione del corpo della polizia penitenziaria, la direzione del corpo della polizia penitenziaria, così viene strutturato. E quindi separando sostanzialmente l'area trattamentale, che sarebbe poi risponderebbe al DAP, da quella della sicurezza, che risponderebbe al vice capo del DAP.
1: Genevieve De Fazio, tu che ne pensi?
3: Ah, io sinceramente, con tutto il rispetto, rimango molto sorpreso dalle parole del consigliere Silvestri, perché nulla di tutto ciò è previsto dallo schema DDM, su cui peraltro siamo convocate tutte le componenti sindacali rappresentative di tutto, diciamo, le professionalità e su cui si può discutere nel merito. Ma intanto, separazione della sicurezza dal trattamento. Sommessamente, con tutto il rispetto, io dico che non c'entra nulla. Un collega del consigliere Silvestri avrebbe detto non ci azzecca nulla, nel senso che nella direzione generale delle specialità, e io vorrei ricordare sommessamente che la dirigenza della Polizia Penitenziaria l'ha prevista, pensate voi, negli anni 2000, 99-2000, un tale ministro che si chiamava Oliverio Di Liberto, non Del Mastro, insomma, ecco per intenderci. Ma tornando alla questione sicurezza e trattamento, cioè nell'ambito della direzione generale delle specialità, che con questo DM si dovrà strutturare, perché a sua volta poi è prevista da una legge del 2019 varata dal governo.
1: Governo Conte 2.
3: Giallo-rosso con anche Partito Democratico e Liberi e Uguali, per esempio, sotto, dicevo, questa direzione generale delle specialità dovrebbero confluire il GOM, che si occupa dei 41 bis, il NIC, che è un'elite che si occupa
1: Nucleo
3: delle
1: Investigazioni.
3: investigazioni, il GIO, che deve intervenire nel caso delle rivolte. Ecco, direbbe Di Pietro, ma che ci azzecca col trattamento? Cioè,
1: Perché parliamo di una nicchia di polizia penitenziaria.
3: sono cose completamente distinte. Allora, il tema è un altro. Si deve dire se intanto ci deve essere il carcere e se poi nel carcere si vuole che ci sia o meno un corpo di polizia. Se ci deve essere, e su questo si può discutere, per carità, ma se ci deve essere un corpo di polizia, deve avere una sua strutturazione e una sua gerarchia, per
1: Chiarissimo.
3: quanto votata alla rieducazione nell'alveo dell'articolo
1: Vedremo poi
3: 27
1: che
3: della Carta
1: decideranno di fare.
3: Costituzionale.
1: Luigi Pagano, ti sei fatto un'idea su questo schema di decreto, se le perplessità, se i giudizi negativi sono fondati oppure no? Luigi Pagano?
4: Sì, mi senti?
1: Ecco, adesso sì.
4: No, dicevo, il timore, non per contestare l'amico Gennarino, però secondo me il timore c'è, perché sì, la polizia penitenziaria deve avere, ci mancherebbe altro, però mi sembra di leggere tra le righe di quel decreto la voglia di rendere la sicurezza come un caso a sé stante, e mentre invece se leggo l'articolo 2 del regolamento di esecuzione della legge penitenziaria parla l'ordine e la disciplina degli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza e costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Ecco, in quel caso, in quella, diciamo così, struttura che si va poi, che si andrà poi a varare, mi sembra che sia vista un po' troppo autonomamente, senza dimenticare poi che il servizio di sicurezza e custodia degli istituti penitenziari, diverso dalle carriere, è affidato agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria che esercitano le loro attribuzioni, ma sempre è il direttore dell'istituto che assicura il mantenimento della sicurezza nel rispetto delle regole, avvalendosi del personale penitenziario. Ecco, il discorso, non per fare un discorso di categoria, ci mancherebbe altro, ma il direttore deve coordinare, perché la sicurezza è finalizzata a mantenere quelle condizioni, ma per fare trattamento, che forse quella, come dire, quella bozza di decreto probabilmente non lo dice chiaramente. E il rischio, secondo me, c'è.
1: Il rischio c'è. Enrico Sbiglia, abbiamo veramente pochi secondi a disposizione. Tu in un comunicato hai parlato di secessione istituzionale che mira a trasformare l'amministrazione penitenziaria in un moloch con forti caratteristiche paramilitari. Perché?
0: Certo, perché è quello che si vede, vedi, perché quando sento parlare anche di specialità della polizia penitenziaria, permettimi, viene da sorridere, perché la specialità della polizia penitenziaria è che a differenza delle altre polizie, lavora all'interno di un carcere, mentre un poliziotto può andare a fare penitenziario, può andare a fare anche, come è successo a Torino, polizia stradale, polizia stradale. Un poliziotto della stradale non può andare a lavorare in un carcere perché gli manca proprio il know-how. Allora la vera specialità della polizia penitenziaria è operare all'interno degli istituti. Quello che invece abbiamo visto in questi anni è la fuga dagli istituti attraverso la realizzazione di organismi i più fantastici, i più creativi, addirittura i negoziatori. Ma voi capite, negoziare, ma negoziare significa che io posso dare qualche cosa. E che cosa può dare un negoziatore rispetto al direttore? Cosa può dare rispetto a un magistrato? Cioè, noi stiamo, io penso che ci sia stata una stagione in cui forse si sono visti troppi film, ok? Troppi film, mentre invece forse occorreva leggere un po' di più. Voi immaginate anche il fatto del poliziotto che sotto copertura va dentro un carcere. Beh, intanto se trovate uno di questi è un eroe, perché sa, vuole entrare in un carcere sovraffollato, dove in una stanza da 4 sono in 12 e dove c'è un tugurio di cesso, è eroe. Che direi, voglia mangiare il cibo dell'amministrazione, è eroe.
1: Becca la coltellata,
0: capisci? È eroe solo per questo. Ma di cosa stanno parlando? Ma poi davvero pensano, scusami, un agente sotto copertura, ma come fanno poi a inserire questi nomi all'interno di un sistema, di una piattaforma informatica dove la inviolabilità e la veridicità dei dati deve essere assoluta? Cioè, allora se lo fanno una volta, l'hanno fatto anche altre volte. Come funziona sta cosa?
1: Questo è tanto punto da debole. Capire. Questo è
0: sarebbe punto tanto da comprendere.
1: All'ufficio matricola, allora, come ci mettiamo?
0: Ho
1: è così. No, vabbè, ma di questo torneremo.
0: Sta andando dalla parte sbagliata.
1: Già. Di questo torneremo a parlare. Io ringrazio davvero tanto Simone Silvestri, GIP presso il Tribunale di Lucca e segretario di Magistratura Democratica. Grazie Enrico Sbriglia, garante dei diritti del Friuli Venezia Giulia e coordinatore nazionale del sindacato FSI della dirigenza penitenziaria, grazie a Luigi Pagano, già vice capo del DAP e oggi garante dei detenuti di Milano, grazie a Gennarino De Fazio che è qui accanto a me e che è segretario generale della UIL Funzione Pubblica Polizia Penitenziaria. Rimanete con noi, ve lo dico a tutti e quattro gli ospiti, perché voglio farvi ascoltare la chicca della serata, ovvero per non dimenticare le promesse mancate, per non dimenticare, era il 15 ottobre del 2025 Nordio, rispondendo a un question time alla Camera, diceva che grazie alla norma approvata dal governo e che prevedeva la detenzione domiciliare nelle comunità per i detenuti tossicodipendenti, un terzo dei 19.000 detenuti tossicodipendenti attualmente ristretti sarebbe uscito di galera, ovvero 6.500 persone. Era il 15 ottobre 2025, sentite.
5: Allora, la data del 30 giugno 25, a fronte di un totale di 62.000 detenuti, 19.534 erano tossicodipendenti. In questo contesto l'entrata in vigore del nuovo regime di detenzione può riguardare numeri che adesso non siamo ovviamente in grado di definire, ma possiamo pensare quantomeno a una riduzione di un terzo del sovraffollamento carcerario nei confronti di queste persone.
1: Ecco, era il 15 ottobre 2025, un terzo dei 19.000 detenuti tossicodipendenti sarebbe uscito dal carcere, ovvero 6.500 persone. Parola di Carlo Nordio. Ebbene, dopo un anno e 7 mesi nulla è cambiato, anzi i detenuti sono aumentati e sono passati da 62.000 di allora ai 64.400 di oggi. Un successone. Grazie a Ivea Radice per l'assistenza in regia e ora ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
6: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
7: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, il partito di Marco Pannella, e come tutti i martedì sera vi invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it, dove troverete le ultime iniziative, novità e battaglie in corso. Vi invito ad andare anche su Facebook, la pagina del Partito Radicale, dove troverete le dichiarazioni della dirigenza, in modo particolare del segretario Maurizio Turco, della tesoriera Irene Testa. Questa sera ricorderemo Olivier Dupuy con Silvia Manzi, poi parleremo di quello che sta succedendo in Iran e da ultimo sentiremo il signore, quel pensionato che è stato allontanato da una manifestazione il 25 aprile perché portava con sé la bandiera italiana dell'Europa e dell'Ucraina. Ecco, sentiremo dalla sua viva voce cosa è accaduto. Non mi resta che augurarvi buon ascolto, buona serata, ma soprattutto ascoltare il primo intervento di Silvia Manzi per ricordare la figura di Olivier Dupuy. Un saluto a tutti, da Diego Sabatinelli. E abbiamo in collegamento Silvia Manzi. Buonasera Silvia.
9: Buonasera, grazie Diego e un saluto agli ascoltatori.
8: Allora, Silvia, adesso collabori con Europa Radicale, però passiamo indietro nel tempo. E ricordiamo. La figura di Olivier Dupuy e del Partito Radicale, quel Partito
9: certo.
8: Radicale.
9: Sì,
8: ecco, che cosa ti ricorda e cosa ti viene in mente quando dico Olivier Dupuy?
9: Olivier è stato, penso, per molti ascoltatori che ci stanno ascoltando e che riascolteranno poi più in là, un militante radicale a tutto tondo. Io personalmente ho conosciuto Olivier 35 anni fa, all'epoca della guerra nell'ex Jugoslavia, e lo dico perché c'è un parallelo con l'oggi molto, molto forte. Ricorderanno gli ascoltatori, se non lo ricordano sarebbe bello andarlo a ripescare, quando il capodanno del 1992 Marco Pannella e Dupuy con la divisa croata passarono quel capodanno nelle trincee di Osijek. Perché? Perché erano con gli aggrediti, volendo mostrare all'Europa che c'era un aggressore, che era la Serbia di Slobodan Milosevic. Ecco perché dico che c'è un parallelo con l'attualità di oggi e quella dell'Ucraina aggredita dalla Russia di Vladimir Putin, che era un tema molto caro a Olivier nell'ultimo periodo, un periodo in cui lui si è speso, come sapeva fare, nel concepire, nel costruire degli appelli che raccoglievano firme di centinaia di personalità internazionali che andavano nella direzione di sostenere, armare e difendere l'Ucraina, che significa difendere l'Europa.
8: Ecco, poi ci sono stati anche degli episodi pericolosi che vi hanno coinvolto insieme. Io ricordo anche una carcerazione nel sud-est
9: sì,
8: asiatico, che lì Marco, mi ricordo, era piuttosto arrabbiato, però nonostante questo fu un'azione molto importante.
9: Olivier è stato un militante non violento nel vero senso della parola, ha dato corpo alla non violenza radicale in tantissime occasioni. Lui, diciamo, si è iscritto la prima volta al Partito Radicale nel 1981 e alla fine del 1985, in una grandissima e bellissima manifestazione a Bruxelles, dove lui arrivò ammanettato a Enzo Tortora e a Giovanni Negri, si fece arrestare per diserzione, perché lui, da affermatore di coscienza, non scelse di non fare servizio militare belga e per questo fu arrestato, condannato a 2 anni e trascorse 11 mesi in carcere. Ma da quel momento poi le sue azioni appunto non violente si sono dispiegate in vari paesi, soprattutto nell'est Europa, quando c'era ancora il muro, e quindi si è fatto arrestare ed espellere da svariati paesi, dalla Croazia, la Polonia e così via. Arriviamo all'episodio che tu ricordavi del 2001 in Laos. In realtà sempre nel 2001, prima lui andò in Vietnam, era parlamentare europeo all'epoca, e in Vietnam fece una iniziativa anche lì non violenta di fronte alla pagoda di Thich Quang Do, un monaco tibetano, agli arresti domiciliari del regime comunista vietnamita, e fu anche in quell'occasione arrestato ed espulso immediatamente. Pensammo noi sempre in quell'anno, in quel 2001, nell'ottobre, di fare una manifestazione in Laos. Laos tuttora un regime comunista durissimo, chiusissimo, per ricordare una manifestazione di 2 anni prima di studenti che chiedevano democrazia, e per questo erano stati arrestati ed erano scomparsi. E in 5, come i 5 desaparecidos, riproponemmo quella stessa manifestazione con gli stessi volantini, venimmo arrestati, essendo il Laos un paese meno, diciamo, preparato rispetto al Vietnam, anziché spellerci subito come ci si aspettava, invece ci hanno arrestato, siamo stati 2 settimane in carcere, poi siamo stati processati e infine espulsi. Tu dicevi sì che Marco aveva fatto anche uno sciopero della fame, c'erano state manifestazioni a Bruxelles, a Strasburgo, a Roma per la nostra liberazione, era più che arrabbiato, era preoccupato.
10: Sì, infatti, cioè, perché, ma soprattutto perché occupato. Eri l'unico. Donna.
9: Cioè, ero l'unica donna, ma devo dire che abbiamo tenuto tutti quanti bene, perché la scuola radicale, diciamo,
10: no, ma perché tu saresti stata rispetto agli altri, questa era, mi ricordo la critica, insomma la preoccupazione, tu saresti stata isolata rispetto agli altri, perché saresti stata in una sezione femminile, mentre gli altri che erano maschietti probabilmente sarebbero stati insieme.
9: Sì, sì, certo. No, e ricordo anche un'altra cosa, che in questi giorni in cui qui a Bruxelles con amici, familiari, abbiamo ripercorso insieme tanti momenti dell'attività politica e partitica di Olivier, abbiamo ovviamente parlato anche di questo aspetto, ci siamo ricordati che mentre noi eravamo in Laos prima dell'inizio della nostra manifestazione, ci fu uno storico incontro tra Marco Pannella e il Dalai Lama a Strasburgo, perché era in corso la sessione del Parlamento Europeo a Strasburgo, e in quel famosissimo incontro, di cui c'è sicuramente traccia anche negli archivi di Radio Radicale, Marco disse al Dalai Lama: tu devi, i non violenti siamo noi, devi prendere esempio dalla non violenza radicale, non devi fare il Vaticano dell'Himalaya, in questo momento 5 di noi stanno andando in Laos per una manifestazione non violenta. Quindi diciamo era un'iniziativa nel pieno solco della radicalità pannelliana, e questo comunque, per tornare al protagonista, l'ideatore protagonista di tante avventure radicali, appunto di Olivier, che oggi in questi giorni è stato ricordato dal Dalai Lama, che ha mandato una bellissima lettera, dal presidente del governo tibetano in esilio, dal primo ministro del governo ceceno in esilio, dai dissidenti vietnamiti, ovviamente i dissidenti laotiani, cambogiani e così via. È una cosa che ci ha fatto molto piacere, perché dimostra che l'impegno che Olivier, non da solo, ma appunto l'impegno dei radicali, del Partito Radicale, negli anni, la costanza, la forma e la durata delle cose fa vedere che le cose che si fanno non si dimenticano. È vero che non siamo riusciti a modificare radicalmente purtroppo certe situazioni, però è anche vero che nel nostro piccolo, e grazie a persone, naturalmente Marco Pannella, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni della scomparsa, ma anche persone come Olivier Dupuis, piccoli passettini, grazie a loro li abbiamo fatti.
10: Ti posso chiedere invece l'aspetto personale? Io immagino che comunque avrai condiviso anche dei momenti della persona di Olivier, non solo il lato politico. C'è qualcosa che ti ha colpito, che ti rimane in mente?
9: No, allora, come gli ascoltatori sanno, Olivier ha fatto una scelta la scelta finale della sua vita, che io ammiro moltissimo perché è stato molto coraggioso, che ha potuto fare perché in Belgio l'eutanasia è legale. E quando mi ha comunicato questa scelta io sono rimasta un po' sorpresa, perché pensavo di essere in Italia, invece lui con un sorriso mi ha detto: e voi non potete, noi sì. È stata una scelta molto consapevole che gli ha dato, credo, molta forza. Il fatto di poter decidere per sé lo ha aiutato, e ha aiutato sicuramente anche nella difficoltà e nel dolore del momento, ha aiutato anche i familiari. Ecco, questa, il coraggio che alcune persone mostrano in tutte le fasi della vita, non soltanto non soltanto nel pubblico, ma appunto anche nel privato. Noi radicali, tu sai bene appunto che sottolineiamo spesso quanto poi non ci sia una grandissima differenza tra pubblico e privato, credo che lo abbia dimostrato appunto lì, fino, come diciamo noi, fino alla fine, fino in fondo. Questa è stata una cosa molto toccante.
10: Penso che possa essere anche una figura di quelle che nella vita ti aiutano ad affrontare difficoltà in modo diverso. Io lo dico sempre, i radicali hanno un altro modo di vedere le cose, perché hanno fatto una scuola e hanno avuto dei maestri molto importanti. E tra questi io vorrei mettere anche Olivier, perché noi eravamo più piccoli di lui. Lui era già l'Olivier che aveva fatto le manifestazioni, le disobbedienze civili, era entrato nel Parlamento europeo. Noi guardavamo, poi te hai anche poi partecipato anche alle iniziative, però all'inizio noi guardavamo, quello sono stati i nostri esempi. Non so se su questo
9: sei d'accordo. Certo, è stato d'accordissimo. Olivier fa parte di quella squadra, diciamo di quella generazione di radicali che è stata per le generazioni successive, tra cui mi metto anch'io, ci mettiamo anche noi, sono stati assolutamente un esempio, un faro. Per me personalmente è stato sicuramente un mentore. Lui era una persona molto esigente. Io ho lavorato anche con Marco, ecco, di entrambi posso dire questo, che erano persone che mi hanno insegnato a fare le cose e a farle bene, perché non era possibile fare una cosa così e così, o si fa bene o non si fa. E quindi questo è un insegnamento che poi nella vita serve e rimane, ed è anche questo un insegnamento della scuola radicale.
10: Ti ringrazio Silvia, sei stata gentilissima, e un grande abbraccio da parte mia.
9: Ringrazio te Diego, chi ci ascolta, chi vorrà magari ritrovare, riascoltare Olivier negli archivi di Radio Radicale, la radio ovviamente la ringrazio, e un saluto e un abbraccio a chi ha voluto bene a Olivier.
10: E abbiamo in collegamento Bahram Farrokhi, buonasera.
11: Buonasera Diego, buonasera anche ascoltatori di Radio Radicale.
10: Allora, facciamo una panoramica su quello che sta accadendo adesso in Iran, però dal punto di vista politico, perché da quello militare effettivamente non si è capito nulla, anche se io ho la mia convinzione che questa avventura trumpiana sia stata una follia che non pagherà solo Trump, ma pagheranno tanti paesi. Ecco, però, esatto. Dimmi.
11: Dico esatto,
10: ecco. Allora abbiamo una visione comune su quello che sta succedendo, sulle cause e anche su come andrà a finire da quel punto di vista, mentre però la politica interna iraniana è una cosa molto molto più complicata, difficile da capire, e quindi è necessario qualcuno che riesca a comprenderne anche le varie sfaccettature, e per questo io chiedo a te di illustrarci quello che sta accadendo e quello che potrebbe accadere. Ovviamente tu stai all'esterno dell'Iran, quindi riesci solo di riflesso a sapere quello che avviene, però per quanto tu conosca ci puoi fare un attimo una panoramica.
11: Sì, io posso partire un po' indietro da circa 4 anni fa, da quando quello famoso movimento Donna Vita Libertà è partita. È un movimento pluralistica, praticamente a parte Mujahedin del Popolo, quasi tutta opposizione iraniana si è schierato dietro questo movimento. Uh-huh. E andava pure molto bene, con lo sguardo che abbiamo oggi verso Iran vediamo che i risultati pure ha ottenuto praticamente in Iran. Adesso quello chiave di quel rivoluzione che si chiamava hijab, oppure quello copertura di capelli per le donne, è stato eliminato. Uno dei capisaldi di regime è stata praticamente il regime si è arretrato da sue richieste e ha ceduto a società civile iraniana.
10: Quindi qualche, qualche successo l'ha ottenuto, no? Il manifestare tutti i giorni in piazza, anche a rischio di beccarsi una pallottola addosso, però i risultati sono arrivati.
11: Certamente hanno pagato tante persone, hanno pagato con impiccagioni, con carcere, con torture, però sappiamo bene un movimento che vuole modificare un sistema dittatoriale, soprattutto una dittatura religiosa, pagherà, ma tutti i paesi, Europa ha pagato, perciò per uscire da Medioevo, perciò anche il nostro purtroppo, diciamo purtroppo perché poi sono vite umane che qua parliamo, però risultati ha ottenuto. Dopo un po' praticamente si può dire che noi già abbiamo un principe in esilio, figlio di lo Shah, che per anni, da 47 anni, è sta fuori, ha avuto vice subito suoi alti passi di attività politica che ha fatto. Ultimi anni, parlo di ultimi almeno 5-6 anni, praticamente gran parte quelli che erano da provenienza monarchica, di diciamo monarchia costituzionale, sono allontanati da lui e sono sostituiti da personaggi che praticamente sono staccati da questo regime attuale, di personaggi di indubbio fama, cioè persone sospette, addirittura da movimenti che per anni hanno fatto guerra con il padre di questo principe. Loro adesso sono che hanno creato il suo corte, diciamo, i suoi consiglieri, però da quando è cominciato questo movimento Donna Vita Libertà, loro hanno preso una strada diversa e con tutti il loro potenziale che potevano avere hanno ostacolato questo movimento e finalmente sono riusciti anche a deviarli e fuorviarli e praticamente metterlo a tacere. Questo è il problema che adesso iraniani devono affrontare, l'opposizione iraniana soprattutto fuori dall'Iran deve affrontare, perché monarchia costituzionale in Iran è molto popolare, la gente, almeno generazione nuova, desidera tornare a quella monarchia che era epoca dello Shah, con i suoi difetti, con i suoi pregi, perché non esisteva un paese terzo mondo, un sistema liberale completa e senza macchie, però era un paese che ha portato l'Iran verso progresso economico, verso apertura verso il mondo, ha costruito università, industria, paese è progredito tanto. E nuove leve di giovani amano quel periodo e desiderano tornare quello. Però è necessario che il principe comporta da un principe che domani deve diventare un re costituzionale. Invece che succede? Succede che praticamente questi consiglieri, a posto lasciare lui che sia un supervisor, un leader carismatico che rimane sopra le parti politiche, lo hanno trascinato verso attivismo politico, cose che non dovrebbe succedere, e praticamente addirittura lo hanno schierato da parte di una specie di destra estrema. Faccio conto che lo portano a conferenze che fa Steve Bannon, che con destra estremista americana, e con, in Europa, con tutti i movimenti della destra. E domanda è questa: se domani questo signore vuole tornare in Iran, vuole fare re monarchico, un re costituzionale, come può governare, come può fare un re di tutto il paese se già da adesso si è schierato da un lato politico? È una cosa inconcepibile.
10: Dimmi. La domanda che mi sorge spontanea: ma secondo te, al di là delle pecche del figlio dello Shah, che insomma tu ci stai descrivendo, ma effettivamente quante possibilità ci sono in questo momento che ci sia un cambio di regime? Perché a me sembra dal di fuori, ripeto, dal di fuori, che il regime iraniano sta reggendo benissimo, anche dopo che molti leader sono stati uccisi o si trovano in condizioni fisiche, diciamo, molto minorate, eppure il regime continua a tenere e continua a reprimere il dissenso all'interno. Anzi, addirittura sbeffeggiano pure il presidente degli Stati Uniti sui social. Un contrattacco dal punto di vista mediatico abbastanza importante.
11: Sì, sì, a livello guidare opinione pubblica sul social media, Iran funziona in questo momento molto bene. Volume di cartoni, volumi di, diciamo, con aiuto di intelligenza artificiale che Iran si crea contro Trump e suo entourage, sono tantissimi e girano nel social media in modo molto, sono molto popolari, insomma, anche in Europa, anche in Italia. Problema è, se non succedeva tutte queste campagne sbagliate di politica durante questi 3 anni, probabilmente opposizione aveva questa forza di mandare via questo regime. Questo regime sembra un pera matura su albero, a qualsiasi momento può cadere. Però attacco americano, che su istigazione secondo me di Netanyahu è stata fatta, e purtroppo questi consiglieri del principe Pahlavi lo hanno dato luce verde, lo hanno dato quello possibilità che dichiarano un parte politica desidera questi bombardamenti. Nei fatti ha rinforzato il regime, un parte della popolazione si è schierato dietro il regime, perché non è che tutti possono essere contenti ogni sera, bombardano case vicino. Poi si parla di bombardamenti mirati, però in realtà ieri stavo leggendo più di 1200 a scuola è stata bombardato. Non è ospedali, più di 40 ospedali sono stati bombardati, università, perciò non è così mirato soltanto sedi di governo, che poi è giusto che, come dice Trump, 3 livelli di dirigenza iraniana è stata eliminata, però un governo ideologico come regime iraniano non è che se tu ammazzi, tagli testa, corpo cade. Quelli la sostituiscono, e questo dimostra che America non ha capito con chi c'ha da fare, che ha pensato come Venezuela, basta portare via Maduro, il regime cambia tutto. invece là non è successo, e questo nel peggiore ipotesi, sono 10% di popolazione in un paese di 90 milioni, vuol dire 10 milioni. Qualsiasi soluzione politica deve comprendere anche loro, con riforme, con invito di partecipare a futuro politica, se no avremo 10 milioni di quello Daesh, di quelli che per anni Iraq e Siria hanno trascinato nella guerra civile. Adesso sicuramente Trump lo sa che non può fare altrimenti, se no lascerà.
10: Senti,
11: dietro,
10: quindi,
11: di sé.
10: Ma tu sei convinto che a questo punto l'intervento degli Stati Uniti ha rafforzato il regime all'interno?
11: Ma certamente, questo di sicuro. Tante persone che io conosco all'interno di Iran hanno cambiato posizione. Cioè, di fronte a un male peggiore hanno accettato male minore, anche se la verità, secondo me, male minore non è regime, regime è un male maggiore. Però io non vivo dentro in Iran, non posso invitare la gente a accettare bombardamenti, perché questo regime se ne va via, loro pagano con loro pelle, io sono fuori sicuro a casa mia.
10: Senti, e secondo te come evolverà la situazione? Cioè, ti sei fatto un'idea?
11: Dal punto di vista militare, secondo me, arriveranno un accordo. Anche ambe due parti, Trump con sua retorica, con i suoi governanti, con i suoi consiglieri, con i suoi ministri, tutti grandi chiacchieroni sono, e parleranno tanto per stare... Mai politica americana era così trasparente. Trump anche quando va a bagno fa intervista, perciò non c'è niente coperto da segreto. Però anche il regime iraniano si è convinto che è forte, perché non è caduto. Cioè, americani si sentono vincitori perché non hanno, con minimo danno umano, sono riusciti a fare tutta questa devastazione in paese, e iraniani, governo iraniano pensa è forte perché ancora non è caduto.
10: Okay. Il quadro è abbastanza chiaro, insomma. Diciamo che
11: sì,
10: c'era da aspettarselo.
11: Tutte e due forti. Si sentono tutte e due, sono forti. E questo errore che prolunga questa situazione, cioè ambe due vogliono prendere. Io ho scritto un articolo circa, penso che 15-20 giorni fa, ho detto un'occasione buona di mettersi d'accordo, in senso che Iran rinuncia in modo simbolico, anche perché poi una volta che acquisisci una tecnologia non è che con ammazzare scienziati tecnologia sparisce, però in modo simbolico accetta con governo Trump questo compromesso di rinunciare a di arricchimento per un periodo di anni, quello 400 kg che si parla di uranio arricchito a livelli 60% si può diluire o eventualmente trasferire in un paese terzo. Paesi di Golfo accetteranno anche partecipare a ricostruzione di Iran, perché a loro conviene, a loro devono essere ormai dopo questa guerra convinti che loro sono possono usufruire sicurezza, però non sono in grado di creare sicurezza.
10: Ah, okay.
11: Non c'hanno profondità strategica, possono avere anche tutti i basi americani e armi americane che vogliono, però in fin di conti Iran è per loro è troppo grande, hanno capito con tutte le spese militari che hanno fatto, in realtà il loro paese sono paralizzati, Iran continuano a vivere così come hanno vissuto da 47 anni a questa parte, però loro hanno perso gran parte di loro investimenti, turismo, compagnie aeree, esportazioni di gas, petrolio, sono troppo vulnerabili per essere un nemico dell'Iran. E l'unica maniera sarebbe entrare in una specie, anche questo un articolo di diversi anni fa, come comunità europea che è riuscito neutralizzare Germania, forza propulsivo di Germania, anche là possono entrare un unione commerciale inizialmente con Iran, in modo che Iran anche partecipa a banchetto, in cambio diventerà un amico di loro. È l'unica maniera, perché gli americani non possono fino a eterno rimanere là a salvaguardare loro.
10: Ah, sì.
11: È impossibile.
10: Su questo, impossibile. Su questo ne ho abbastanza certezza, visto che cominciano il disimpegno pure in Europa, quindi non è che sono affidabili. Esatto.
11: Conterambe proprio cioè, praticamente io personalmente, come un analista politico, penso che gran parte di questo danno di questa guerra è rivolto verso Europa.
10: Non tutto, ma gran parte sì. Probabilmente si voleva colpire la Cina, ma di riflesso hanno colpito tanti altri. Ti ringrazio Farrughi, sei stato gentilissimo, grazie per la tua testimonianza, per averci chiarito, comunque tentato di chiarire alcuni punti oscuri per molti di noi, e spero di sentirti presto. Adesso vedremo se le notizie miglioreranno nei prossimi giorni. Certo è che la situazione è molto tragica.
11: È molto instabile.
10: È molto instabile. Ti ringrazio, un abbraccio.
11: Anche io ti ringrazio a te. Ascoltatori di Radio Radicale, buonasera a tutti.
10: E abbiamo in collegamento Celestino Ferrari. Buonasera Celestino.
12: Tiro per gli amici, buonasera.
10: Allora, Celestino è quel signore, alcuni lo chiamano anziano, a me non sembrava anziano, magari pensionato sì, ma anziano no, che si è presentato alla manifestazione il 25 aprile con la bandiera dell'Ucraina, e però è stato allontanato. Ecco, intanto se ci vuoi raccontare i fatti, dov'eri? E il tuo proposito, cioè quello che volevi dimostrare con la presenza della bandiera ucraina nella manifestazione. E poi spieghiamo anche i particolari.
12: Sì, ma io comunque tradizionalmente passo il 25 aprile in Bolognina, Piazza dell'Unità, tutti gli anni. Il giorno prima vado a pulire la lapide.
10: Sì.
12: La lapide appunto lì, che è lì al centro di Piazza dell'Unità. E per cui il giorno dopo, insomma, tutte le cose belle, eccetera. Il fatto è che quel giorno alle 10 c'era la partenza di un corteo, sempre dalla Piazza dell'Unità, degli antagonisti, chiamiamo in un modo molto generico, no? Quindi Potere al Popolo, OSB, eccetera. E poi alle 11 c'era la celebrazione dell'Ampi con corone di fiori, lapidi, piazza, noi, discorsi celebrativi, ma poi delle cose, peraltro è stata detta una cosa anche terribile, poi te ne parlerò. E a questo punto io arrivo, era alle 10:30, quindi in teoria il corteo doveva già essere partito, ma un corteo non parte mai puntuale. E comunque sia, io vengo bloccato immediatamente. Uh-huh. E o togli le bandiere.
10: Che bandiere avevi, scusami? Che bandiere avevi?
12: Avevo dunque bandiera italiana 25 aprile, bandiera ucraina e bandiera europea.
10: Ok, perfetto.
12: Quindi dice: ma dico, ascolta, io sono qui per Rampi, ma però, siccome ho degli amici lì nel corteo, ne approfitto per salutarli. No, no, tu per stare qui devi togliere le bandiere. Ma dico, vado a salutare gli amici, poi vado dall'altra parte, no? Ma comunque era già iniziata, diciamo, un po' l'invito ad andarvene, no? Con le braccia aperte, eccetera. Probabilmente, non so se sia stato un piccolo spintolamento all'inizio per farmi girare, però il discorso, non c'è stata violenza di niente, però c'è stata chiaramente per violenza fisica, no? Per fortuna. Anche perché Dio, l'amico alto due spalle più di me, poi insomma io cosa vuoi, faccio la ginnastica dolce dei vecchietti dopo lavoro ferroviario, quindi non è che sia molto muscoloso, comunque sia pian pianino mi ho spinto fuori, continuavo a ripetere come si vede poi dal video che io ho degli amici dentro, quindi non, così al passato so, comunque la cosa è molto semplice, nel senso che ho capito che non c'era niente da fare, quindi ad un certo punto me ne sono andato con molta tristezza, perché l'amarezza che in un giorno in cui si celebra la liberazione, la libertà di un popolo, eccetera, tu non puoi portare delle bandiere europee, bandiera dell'Ucraina, l'Ucraina in questo momento sta lottando per la propria libertà. La Liliana Segre, quando dice che come si fa a festeggiare il 25 aprile la resistenza e contemporaneamente dire agli ucraini di non devono più resistere, ma loro stessi un bel mattino si sono svegliati, la canzone di Bella Ciao, no? Sì. Hanno trovato l'invasore. Ah, è proprio, ti ricordi, non so se tu ricordi, Kiev, no, aveva 50 o 60 chilometri di carri armati russi che la circondavano. In tre giorni l'Ucraina doveva essere di nuovo provincia russa. È stata una grande resistenza di questo popolo che dopo tre giorni i russi hanno dovuto tagliare la corda facendo dei disastri enormi, la strage di Butsk, quindi 450-500 persone ammazzate per la strada, gente che andava in bicicletta e poi messe tutte dentro in una fossa, cioè è qualcosa di terribile. Tu canti Bella Ciao, no? E a questo punto rifiuti una bandiera ucraina che è un po' la nostra, rappresenta quello che noi abbiamo vissuto il 25 aprile, e questo la tragedia, è quello che mi ha amareggiato, perché io peraltro, vista la mia età, ho vissuto un po' il 68 a Milano e ora mi sono, tornando a casa poi, mi sono ricordato che, e non avevo niente da fare, il mio subconscio me lo ha riportato in bolla, proprio i famosi Katanga, del movimento studentesco, no, che erano servizio d'ordine, incredibile, terribile era. Lì non c'è stato niente di, diciamo, violenza fisica, per fortuna, no? Perché, però mi si è riaffiorato proprio nella gola, nell'amarezza di quella storia. Ora, da quel 68, cosa sono passati 50, 60 anni, 70? No, di 80.
10: Quasi 60, dai.
12: 60, esatto. E allora dico, cosa succede? E sono tornato a casa con una tristezza. Poi mi sono fermato ovviamente per la celebrazione degli Ampi, quindi. Ma è stata brutale questa esperienza. Poi la sto metabolizzando, sai. Poi ho fatto una proposta, se vuoi te lo dico, ma sì, la farò, no? Ma comunque è così. Metabolizzare una certa età è difficile. Si va alla sintesi e poi questa sintesi ti rimane lì, nel profondo.
10: Sì, la domanda te la faccio. Ti sei domandato il perché quelle bandiere urtavano una manifestazione che teoricamente, solo teoricamente, doveva celebrare la liberazione dal nazifascismo? Voglio dire, il regime di Putin è fascista, non è che ci possiamo inventare altre, perché chi dice il contrario evidentemente non conosce la differenza tra democrazia e fascismo. Ecco, e che quindi l'Ucraina, che si vuole avvicinare ai valori europei, che sono quelli, esatto, sorti dopo il fascismo, quindi sono valori antifascisti, ecco, tu respingi quei simboli e quei valori. Ti sei fatto una domanda, il motivo per cui...
12: Io La domanda io non me la sono fatta, perché la domanda dovremmo farla loro, però mi sono successi dei fatti strani. Io, mentre arrivavo, prima di arrivare al corteo, no, sì, alla piazza, mi sono fermato e ho preso l'asta, no, di quelle telescopiche, e ho attaccato le tre bandiere. Ero lì a due passi del corteo, non se ne erano ancora accorti. Due ragazzi che partecipavano sono venuti e mi hanno detto: dobbiamo aiutarla. Allora, io avevo finito, dico: no, grazie, però poi questi sono tornati nel corteo. Io mi faccio anche la domanda: questi ragazzi sapevano perché erano in quel corteo? Che non volevano una bandiera ucraina europea, bandiera europea che poi sarebbe stata bruciata durante il corteo? E quelli sono, non so, erano probabilmente, certamente un giorno di vacanza, per cui qualche amico gli avrebbe detto: dai, andiamo al corteo, eccetera.
10: Ah, dici che erano inconsapevoli della piega che stava prendendo quella manifestazione?
12: Ma esatto, ma comunque questi cortei veramente prendono quella piega, no? Abbastanza di tensione. Però è quello il guaio, che è quell'immagine, quei due ragazzi, io li ho davanti. Questi non sapevano che poi quello che le bandiere che mi volevano aiutare ad attaccare sull'asta è stato brutto. È incredibile. I ragazzi stessi che partecipavano al corteo, se io gli avessi dato in mano quell'asta con le bandiere, sarebbero entrati loro nel corteo.
10: Certo.
12: E quindi è così. Poi, sai, quel corteo si è svolto.

0: Una cosa, proprio ho pensato che proporrò a questo amico che mi ha questo servizio d'ordine, a questo ragazzo del servizio d'ordine.
1: Lui sostiene che lo ha fatto per evitare che
0: Sì.
1: tu rischiassi qualcosa, allora,
0: Sì,
1: dico, per difenderlo più che per allontanarlo. Questo più o meno è il discorso che ha fatto.
0: ragione, io ho letto, e questo qui mi meraviglia, perché. Quindi tu sai che dentro ci sono dei violenti, sì o no? E questo mi fa paura, anche perché io gli avrei detto, ascolta, fra un quarto d'ora c'è la celebrazione dell'Ampi, tu puoi entrare con tutte le bandiere che vuoi, potere al popolo, cresce, eccetera, e tu sarai benvenuto. Da noi, io non sono Ampi, attenzione, non faccio
1: Però
0: promesse
1: ecco,
0: per
1: ma
0: l'Ampi.
1: anche con l'Ampi ci sono stati problemi in
0: Sì, infatti
1: passato
0: l'Ampi
1: rispetto.
0: è maculata, no? Proprio c'è qualche gruppo che, sì, diciamo molto putiniano, altri invece nella logica dello spirito del 25 aprile, invece io sono andato con queste tre bandiere,
1: E non ti
0: ma
1: hanno detto
0: anche a tutti. Io
1: niente.
0: vado tutti gli anni con le tre bandiere.
1: E all'Ampi non ti dicono niente.
0: Ma no, assolutamente, ma io ieri ero a TV e c'era la Presidente, abbiamo parlato di questo tutti. Io adesso ti dico la proposta che voglio fare e l'Ampi e la Presidente mi ha detto noi ci saremo, nel senso che
1: Facciamola questa proposta, dai.
0: la faccio sì perché voi siete una radio mitica, no, nella storia. Io ho una storia. Dico, i miei 80 anni, poi con sempre tanta sensibilità politica, quindi la nascita di Radio Radicale, la Radio Radicale in Parlamento, poi quegli anni, gli anni di un grande servizio. Allora, io proporrò a questo ragazzo che mi ha mandato fuori, senza aspettare il prossimo 25 aprile, di ritrovarci tutti ancora a Piazza dell'Unità. Possiamo portare tutte le bandiere, metterle davanti al marmo, appunto, che ricorda la vicenda di questi martiri, di questi partigiani, e poi ti darò qualcosa che ho saputo proprio l'altro giorno, il 25 aprile, una novità che io non conoscevo, che mi rattrista, e in bassa voce, proprio nel silenzio anche interiore, cantare tutti insieme Bella Ciao, perché è quello che mi ha proprio reso profondamente triste. Dico, ma noi cantiamo qui Bella Ciao, i ragazzi in corteo cantano Bella Ciao, poi bruciano, ma come è stata una cosa pesantissima che io ho sentito dentro. E tutti e due in questa situazione diversa, opposta, in un corteo si brucia le bandiere, nell'altro invece si raccontano delle storie dei partigiani. Allora dico, facciamo così, nella tranquillità più assoluta, mettiamo tutte le bandiere, l'intera davanti, qualsiasi bandiera, dall'Ampi, da Potere Operaio, eccetera, e cantiamo Bella Ciao, in silenzio, ascoltiamoci. Io poi personalmente penso che inviterei anche il nostro Don Matteo, no? È un uomo dei ponti, no? Proprio lui quando venne il primo anno mi ricordo che organizzò una 3 giorni parlando di creare dei ponti e lui nelle sue prediche parla sempre di ponti. Però dico io devo ancora fare, io ho lanciato la proposta a livello di emittente a TV, adesso la ripeto qui da te, no? E quindi non so se verrà ricevuta, ma io credo che venga, che possa essere ricevuta, perché è bellissimo cantare Bella Ciao insieme invece che in cortei separati. È bellissimo. Poi ognuno va a fare quello che vuole, però io credo che Bella Ciao. E questo riunirsi un attimo in questo silenzio interiore possiamo farlo. E poi vediamo qua. Io credo molto in questo perché Bologna, io non so se tu sei bolognese o meno,
1: No, no, sono di Roma. sono di Roma.
0: Ah, eccolo, io sono un piacentino, quindi sono comunque emiliano, ma sono Bologna da 60 anni, quindi a Bologna.

0: Bologna è una città innovativa e proprio coraggiosa. Quando io da piccolo che facevo il chierichetto andavo a confessarmi, nel confessionale c'era un cartello che diceva: chi vota comunista è scomunicato. Cioè, contemporaneamente, fa attenzione, contemporaneamente, no, il cardinale Ercaro colloquiava con i comunisti. Qui abbiamo avuto Don Dossetti. Beh, ti rendi, qui è avvenuta la famosa svolta della Bolognina con l'occhetto, a proposito di Bolognina, no? Poi, scusa, io sono anche volontario nelle cucine popolari, oltre che volontario nella comunità di Sant'Egidio. Le cucine popolari, cioè, hanno una cucina in comune con l'Opera Pia Padre Marella, qui all'Italicus, dove ha la sede Padre Marella. Cioè, ti rendi conto, quindi, laicità, religiosità che si uniscono per un obiettivo che è quello di far unire il pranzo con la cena a della povera gente, no? Che non riescono a metterli insieme. Cioè, noi qui a Bologna siamo grandi e quindi io credo che questo tipo di proposta io l'ho fatta pensando anche a questo e poi io penso che ci sia un seguito, perché le persone poi ragionano, insomma, se ci si trova davanti e c'è unità. Ci stavo dicendo prima che ho scoperto il 25 aprile una cosa incredibile, cioè il presidente dell'ANPI della Bolognina raccontava varie cose, mi diceva che qui a Bologna durante appunto il periodo della guerra c'erano degli ospedali partigiani, erano ospedaletti, no? Perché un partigiano quando era finito, ferito, non poteva andare in ospedale, altrimenti significava autodenunciarsi. Allora, in alcuni appartamenti si creavano dei piccoli ospedali dove andavano poi i medici che lavoravano negli ospedali per curare questi feriti. In uno di questi avviene una spiata e arrivano i fascisti con i pugnali, riaprono le ferite di questi partigiani, poveretti, pisciano dentro, urinano dentro, no? Capito? No? Ci fanno dentro la pipì, ferite, sofferenze. Ah. E poi li portano al tiro segno e li uccidono, li fucilano. Ma capisci che questa è una terra di martiri? Allora io, cosa vuoi? Io quando sento queste cose ho bisogno del silenzio, ho bisogno. La cosa è questo, è importante. E l'Ucraina diventa presente in questo. Io oggi ero a pranzo con Fabrizio. Fabrizio Fiore è un avvocato di Bologna, è specialista in diritto internazionale. Lui è stato avvocato anche a Kiev, prima ovviamente della guerra. E lui, penso un po', questo avvocato con un bel ufficio in centro storico organizza le cose in modo che riesce a far saltare fuori 2 o 3 settimane, no? Per andare sul fronte in Ucraina a guidare le autoambulanze rischiando la pelle perché va proprio sul fronte. Mi raccontava oggi, io a me guarda, ti dico, conviene intervistare lui, non me, perché mi raccontava oggi, dice, sai, sentivo nell'orecchio, no? Dico, cavolo, questo è un drone, si dice lui. In effetti era un drone, sono di due tipi, 300 km via ti fa fuori, e quelli che fanno, non riescono a fare più 75, non so la differenza tecnica, eccetera, ci sono quelli a cavo, eccetera. Allora, lui si trova dietro un drone che fa solo 75, per fortuna, chilometri all'ora. Ovviamente spinge sull'autoambulanza e cerca di andare il più forte possibile, sperando che davanti non ci sia nessuno, non ci siano delle auto che vanno piano. Il caso vuole che dall'altra parte della strada, in senso contrario, passa una macchina con 3 persone, il drone si attacca a loro. E di 3 persone morte e uno ferito. capisci che avventure questa gente? Questo qui parte, no? Bel fighetto dal centro storico di Bologna e dice: io adesso devo fare qualcosa. E lo fa più volte all'anno, è questo? Sono cose grandi queste. Io, cioè, mi ginocchio di fronte a queste persone e poi il mio contributo qual è? Quello di dare del mio tempo, di dare qualche spicciolo della mia pensione e di dare anche delle testimonianze, perché questa gente l'ha aiutata.
1: Assolutamente. Beh, sono i nuovi partigiani.
0: Eh sì, allora, è incredibile, ti darò conto un altro che va detto sempre oggi. C'è dunque, in servizio militare in Ucraina era 25 anni, adesso l'hanno portato 22 per ovvi motivi, no? Chi fa servizio con l'ultima volta, chi faceva servizio con lui sull'autoambulanza insieme ad un medico, no? Perché ovviamente sono medici, tutti gente. Che fanno parte di un'associazione proprio di medici che lavorano su questi territori pericolosi. Allora, insieme a lui, nell'autoambulanza, un ragazzo di 18 anni, 18 anni che studia ancora, quindi esente da tutti i servizi militari, eccetera, e che studia un mese sta a casa. Nell'altro mese dice alla mamma che va a far servizio in ospedale. In realtà lui va a far servizio in autoambulanza al fronte. La mia amica Irina, che c'era anche lei oggi, la Irina, no? Quando mi dice una cosa che mi viene in mente spesso. Proprio terribile. Allora dice: lei ha cinque parenti in famiglia, tra generi, eccetera, no, al fronte. Il fratello è al fronte, ferito due volte, appena guarito dalla seconda ferita, lui torna al fronte subito. Dice: io non mollo. E attenzione, quando vanno in zone di attacco, devono, no, ovviamente i cellulari spariscono perché il cellulare comunque dà il segno della tua presenza al nemico, no? E quanto mio fratello dice: sai, nei prossimi giorni devo togliermi il cellulare. E Irina mi dice: sai, io mi sveglio di notte e guardo se il cellulare è apparso il suo numero. E perché? Perché togliere il cellulare significa che tu puoi essere ancora in zona di combattimento, in zona delicata, oppure non esserci più. Cioè, e qui di Irine non ce n'è una, io ne conosco una, ma ce ne sono tanti. Oggi c'erano anche lì delle mamme, anche loro mi raccontavano le loro cose. Cioè, Irine ce ne sono, non so, saranno 20 milioni, 30 milioni di sorelle Irine, di mamme Irine. Allora, noi non possiamo stare fermi. A me tocca il cuore questo, non so, spero lo tocchi anche a chi ascolta, poi Radio Radicale ha degli ascoltatori notevolmente sensibili, no? Politicamente, anche umanamente, perché altrimenti. E quindi la situazione è questa, la situazione. È così, insomma.
1: Ti ringrazio Celestino, sei stato gentilissimo.
0: Ho detto che mi si chiama Tino, a
1: Ah,
0: professore.
1: Tino,
0: No,
1: c'hai
0: va
1: ragione.
0: benissimo, io ti auguro buon lavoro
1: Grazie.
0: e quindi auguro anche agli ascoltatori proprio felicità, felicità che serva a vivere una vita, no? Anche in aiuto a chi non ha felicità. E dobbiamo fare qualcosa. Io ormai ho poco da fare, però lo faccio, sai. Quando si è fra gli 80 e i 90, chi non è andato fra i 70 e gli 80 è ora che se ne vada, no? Quindi io però, a me la vita piace, quindi sto certo di
1: Beh.
0: star bene. Voglio, no, finché la testa funziona, sai, è proprio quando la testa non dovesse più funzionare, Dio. Però vorrei ringraziarvi tutti voi che così. Siete molto più giovani di me, probabilmente anche, no, chi ascolta, di di essere felici e essere generosi. È una cosa, questo è importante, la generosità. Grazie.
2: Questa era la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli e questa è Radio Radicale, sono le 22:56 minuti, prosegue la nostra programmazione notturna, diamo un rapido sguardo alle notizie, tiene banco ovviamente l'attacco, il nuovo attacco del presidente statunitense Trump al Papa che risponde: la mia missione è il Vangelo, se qualcuno vuole criticarmi lo faccia. E naturalmente questo complica la missione del segretario di Stato Rubio che arriverà a Roma dopodomani e avrà incontri ovviamente ad alto livello. Il Papa dice annuncio la pace, chi mi critica per questo appunto lo faccia. Per quanto riguarda la visita in Vaticano, Rubio ha detto che era stata pianificata prima dei commenti di Trump e questo sicuramente è vero, non può essere, ma certo questi commenti di Trump non facilitano la venuta a Roma del segretario di Stato. Per quanto riguarda la guerra, Rubio ha detto che l'operazione Epic Fury è conclusa, Trump lo ha notificato al Congresso, ha detto anche che è intenzione della Casa Bianca di consultare l'Italia sulla situazione in Libano, dice che l'Italia può essere molto, molto utile e poi ha anche lanciato messaggi rassicuranti alla Cina. Diciamo così, perché ha detto nessuna necessità di eventi destabilizzanti su Taiwan e vedremo poi appunto se alle parole, se queste parole poi ci saranno anche dei fatti conseguenti. Sono le 22:58, allora adesso prosegue la programmazione serale di Radio Radicale, adesso è il momento di Neureka, la trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica da Berlino.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con Eureka qui su Radio Radicale, c'è in collegamento con noi come ogni martedì Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per Repubblica. Buonasera Tonia.
4: Buonasera.
3: Partiamo da un piccolo anniversario, quello dell'anno compiuto di cancelleria di Friedrich Merz appunto in Germania. Che anno è stato e che periodo è per il cancelliere che è alle prese evidentemente con un passaggio non facile per l'economia e per la politica tedesca?
4: Sì, esatto. È stato un anno insomma connotato soprattutto dai litigi con il partner di governo, la SPD. E negli ultimi giorni la Bild ha scritto un pezzo molto ben informato in cui sosteneva che Merz fosse sull'orlo di addirittura di una crisi di governo. C'è una parte del suo partito che è estremamente insoddisfatta perché manca il coraggio delle riforme, perché sostiene che Merz sarebbe troppo sostanzialmente influenzato dalla SPD, che fa da freno ad alcune riforme importanti, la riforma delle pensioni, litigano a SPD e CDU molto sulle tasse perché i socialdemocratici vorrebbero sgravare i redditi medio-bassi e aumentare le tasse ai redditi alti, la CDU non vorrebbe invece aumentare l'aliquota marginale più alta, insomma ci sono vari cantieri che non riescono a essere sbloccati e quindi la CDU è piuttosto insoddisfatta e già due volte avrebbero spinto insomma il cancelliere a riflettere su un eventuale voto di fiducia in Parlamento e addirittura di andare avanti con un governo di minoranza, quindi eventualmente appoggiato anche sporadicamente dalla AfD. Questo in realtà è un sogno che ha proprio una parte della CDU, la parte più di destra, che vorrebbe slegarsi insomma da quello che percepisce come un freno che sono i socialdemocratici e muoversi più agilmente con un governo di minoranza, alleandosi di volta in volta con chi serve. Naturalmente romperebbe un enorme tabù e una promessa che ha ribadito anche di recente, cioè mai un governo di minoranza, mai un'alleanza con la AfD. E successivamente a questo articolo, che poi è stato ripreso da quasi tutti i giornali tedeschi, che hanno parlato appunto di una profonda crisi dovuta probabilmente anche al fatto che l'economia tedesca si sta di nuovo impantanando, cioè doveva esserci quest'anno una ripresa dell'1% dopo che, insomma, dopo 2 anni di recessione e vari anni di stagnazione, sostanzialmente è dal Covid che la Germania o è in stagnazione o in recessione. Il 2026 doveva essere uno l'anno delle riforme, due l'anno di una ripresa. La guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz con la conseguente crisi delle forniture di gas, petrolio, fertilizzanti, eccetera, ha già costretto il governo la scorsa settimana, attraverso la ministra dell'economia Katrina Reich, a rivedere queste stime. Quindi il PIL tedesco non crescerà più di mezzo punto, dello 0,5%. E questo è come se avesse in qualche modo ulteriormente paralizzato l'azione di governo. Ci sono state varie riunioni, vertici in queste ultime settimane, nessuno è riuscito a sbloccare questo impasse sulle riforme. Si è fatta una piccola riforma della sanità, però restano dei cantieri come quello delle imposte, resta appunto la riforma delle pensioni. Restano tutta una serie di iniziative che non riescono appunto a decollare per questa incapacità della CDU e della SPD di venirsi incontro. Alla fine, domenica sera, quindi alla vigilia di questo anniversario, Merz ha fatto una lunga intervista a Karen Mioska, che è un'anchorwoman della televisione pubblica, e in sostanza ha ammesso c'è una crisi, ha messo però anche attaccato la SPD, ha detto insomma finora sono stato paziente, però insomma adesso bisogna fare queste riforme, bisogna far vedere al paese che andiamo avanti, ha di nuovo promesso che non ci sarà mai un governo di minoranza, che lui non tollererà mai appunto un governo di minoranza, quindi una eventuale convergenza con l'AfD, ed è sembrato molto, insomma, un po' abbacchiato in questa intervista, molto ammaccato da quest'anno di governo. Un anno di governo, una vigilia, diciamo, che si è anche molto incupita per questo scontro feroce con Donald Trump. Lo ricordo brevemente, la scorsa settimana, Merz, come al solito, un po' troppo impulsivo. Mentre parlava con una scolaresca nel Sauerland, che è la regione da cui arriva, da lui proviene, ha detto che gli americani sono stati umiliati dagli iraniani. Trump, che veniva da una lunga telefonata con Vladimir Putin, forse non è un caso, ha reagito malissimo in una serie di post su Truth, sostanzialmente. Ha prima detto che ritirerà soldati dalla Germania, e poi ha insultato Merz dicendogli che dovrebbe insomma cercare di occuparsi dell'Ucraina, che non riesce a risolvere, e di non occuparsi più dell'Iran. È una,
3: Tra l'altro, su
4: diciamo.
3: questa storia dei soldati in Europa è tornata anche Meloni in questi giorni,
4: Sì,
3: dicendo che insomma non approverebbe
4: esatto.
3: una decisione del genere da parte del presidente americano. Insomma,
4: In realtà,
3: la trama
4: diciamo,
3: si infittisce.
4: a giugno era prevista una revisione della postura americana, insomma, della posizione americana sulla NATO in Europa. Quindi a giugno era previsto comunque che gli americani comunicassero agli europei quanti soldati avrebbero spostato dal continente. Quindi, per esempio, Boris Pistorius, ministro della difesa, ma anche lo stesso Merz hanno detto: beh, insomma, era una cosa prevista. Ma prevista non era affatto previsto che lui smantellasse un battaglione di 5.000 soldati. Soprattutto non era previsto, e questa è la cosa più grave per la Germania e per l'Europa, che lui annullasse, stracciasse un accordo che era stato firmato da Joe Biden, quindi il predecessore di Trump, con il predecessore di Merz, cioè Olaf Scholz, che prevedeva lo stazionamento di missili di missili a medio raggio in Germania a difesa dell'Europa da eventuali attacchi russi. E questo diciamo, quest'annullamento, questo questa promessa mancata doveva avvenire quest'anno, questo stazionamento, è forse l'aspetto più grave di questa vicenda, perché è vero che gli europei hanno questo piano ELSA, che è un piano di costruzione di missili a medio raggio che è stato firmato da Germania, Francia, Italia, Polonia, Regno Unito, e adesso sicuramente dimentico qualcuno, ma insomma da vari paesi europei, però ci metteranno ancora anni per sviluppare questi missili e nel frattempo ecco, l'Europa è vulnerabile per colpa di questa, insomma, mancato accordo, o meglio di questo accordo stracciato unilateralmente dagli americani. Adesso naturalmente siamo in attesa di capire al più tardi a giugno cosa hanno intenzione di fare gli americani con le truppe
3: Esatto.
4: esatto, in Italia o in Francia e in altri paesi. La Germania è il paese con il maggior numero di truppe, 39.000 al momento, sono sempre, variano sempre un po' i numeri, e adesso saranno appunto 5.000 in meno e probabilmente verranno spostati dalla Baviera. E
3: Sonia,
4: questa cosa, scusami Valeria,
3: prego, prego.
4: no, questa cosa è importante perché uno dei motivi del malcontento della CDU verso il cancelliere è anche questo di questa politica estera ondivaga proprio nei confronti di Trump, cioè si passa appunto da elogi, tentativi di avvicinamento a questi insulti come questo recente, no?
3: Sì,
4: Cioè,
3: esatto.
4: forse sarebbe stato meglio.
3: Mica c'hanno tutti la faccia tosta e lo humor di Re Carlo, però
4: Sì,
3: vabbè.
4: esatto. Sì.
3: Allora, no, invece c'è un'altra questione molto seria che è esplosa proprio in queste ore, insomma, era nell'aria da un po', la crisi politica di governo in Romania, dove il governo di coalizione, il premier filoeuropeo Bolojan è caduto a seguito di una mozione di sfiducia, appunto, che è stata approvata dal Parlamento. Ecco, sapevamo, insomma, gli esiti del voto, e insomma, questo complica molto in un paese che è, insomma, inutile ripeterlo, importante per tante ragioni, soprattutto in questo momento.
4: Sì, allora il problema, diciamo, di questo colpo di mano, i problemi sono due. Allora, Bolojan è stato sfiduciato grazie a un accordo tra l'estrema destra AUR, quella guidata da George Simion, ne parlammo quando alle ultime presidenziali rumene fu il
3: Sì.
4: candidato sovranista che sfidò Nicu Ordan, l'ex sindaco di Bucarest, che per fortuna ha vinto le elezioni perché è appunto il presidente, adesso è un presidente europeista, un presidente moderato, insomma liberale, che per fortuna ha sconfitto il premier, il candidato sovranista. Però Simeon potrebbe ritornare, rientrare dalla finestra, nel senso che Bolojan è caduto su cosa? È caduto su un piano di austerità, diciamo architettato un po' all'antica, semplicemente aumentando l'IVA, abbassando, mettendo un tetto agli stipendi e aumentando le tasse. Forse avrebbe dovuto fare qualcosa di un po' più, come dire, moderno e meno depressivo per l'economia. Però comunque, questo piano non è stato accolto bene dai socialdemocratici che governano con lui. Quindi i socialdemocratici hanno preparato questo colpo di mano insieme all'estrema destra e hanno sfiduciato il loro stesso premier. Lo scenario più probabile adesso è che per mesi ci sarà caos politico. Nicus Ordan, il presidente della Repubblica, tenterà di scongiurare per ora elezioni anticipate proprio perché Simeon e il partito Simeon, l'estrema destra, è avanti nei sondaggi al 35%. Però ecco, sarà una navigazione difficile e la Romania ha un problema di conti pubblici abbastanza grave in realtà, perché ha un disavanzo al 7,7% nel 2025, è in procedura di infrazione dal 2020 e deve sbloccare miliardi, 11 miliardi che sono stati appunto congelati dalla UE. Quindi per lui, per Bolognia è stata una navigazione molto difficile, ma non si capisce bene appunto i socialdemocratici come che cosa proponessero per tagliare questo deficit che no, aveva messo Bucarest in rotta di collisione con la UE.
3: Tonia, un'ultima battuta, te la chiedo rispetto alla decisione di Christine Lagarde della BCE di mantenere stabili i tassi, visto che tu spesso
4: Certo.
3: ne parli, te ne occupi, che aria tira da quelle parti, anche come viene presa la notizia anche rispetto a Berlino.
4: No, allora, i tedeschi sono sempre impazienti naturalmente di aumenti di tassi di interesse, perché
3: Cioè,
4: sono
3: gli
4: ortodossi,
3: unici appunto in Europa, credo.
4: Effettivamente l'inflazione sta aumentando e sta ponendo la BCE in una posizione sempre più difficile, perché l'inflazione alta imporrebbe un aumento dei tassi di interesse, ma l'economia che si sta pian piano insabbiando invece suggerirebbe il contrario, cioè un taglio dei tassi di interesse. Il taglio è totalmente escluso, anzi Lagarde nell'ultima riunione ha fatto capire che si è parlato apertamente di un aumento dei tassi di interesse e la finestra più probabile è alla prossima riunione di giugno. Quindi a giugno ci sarà probabilmente un piccolo scalino, un aumento dei tassi di interesse dello 0,25% che peserà sull'economia, però forse raffredderà un po' questo andamento dei prezzi
3: Inflattiva.
4: preoccupante, sì.
3: Che un po' da tutte le parti, appunto, poi sull'energia ci aspettiamo ancora fiammate, anche perché da Hormuz, insomma, non vengono ancora no
4: Buona
3: notizie
4: notizia.
3: rassicuranti. Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Tonia Mastroboni per essere stata con noi. Buona settimana, come sempre, buon lavoro.
4: Buona settimana a voi.
2: Questa era Neureka, la trasmissione sull'Eurozona curata da Valeria Manieri con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica da Berlino. Sono le 23:13 minuti, questa è Radio Radicale. Proseguiamo adesso sempre con Valeria Manieri, è il momento di Focus Europa.
3: Radio Radicale, spazio con le istituzioni europee, con Focus Europa e con il direttore del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza. Ben trovato.
5: Buonasera.
3: Questa, come sapete, non è una settimana di sessione plenaria al Parlamento europeo, ma di una intensa attività delle commissioni parlamentari a Bruxelles, in particolare alcune che citiamo, insomma, importanti, c'è cioè il tema allargamento e Ucraina in discussione proprio in queste ore, la commissione affari esteri, in cui si discute con parlamentari ucraini del percorso di adesione di Kiev all'Unione europea, vengono inoltre appunto votati e discussi i progressi di Albania e Montenegro, ci sono altri temi interessanti su intelligenza artificiale e genere, insomma questo dando un po' di volo d'angelo, no? Rispetto alle tematiche, mercati e vigilanza, la Commissione economica avvia lavori sul pacchetto legislativo per l'integrazione dei mercati e la vigilanza. Tra gli altri appuntamenti, nella giornata di ieri, il Consiglio Ecofin, l'Eurogruppo con i ministri delle finanze che hanno discusso la resilienza informatica delle banche, l'impatto, come sapete, che è sempre al centro dell'attenzione del conflitto in Medio Oriente sull'economia europea, che è piuttosto fiaccata in questo momento, appunto, da queste ulteriori tensioni e anche da un rallentamento intenso della crescita, soprattutto di paesi importanti come, ad esempio, la Germania. Sullo sfondo un riacuirsi delle mai sopite tensioni, incomprensioni bilaterali tra Washington e Bruxelles, in generale con diversi paesi, l'Unione Europea, questa nuova fiammata di Trump rispetto al disimpegno militare dall'Europa da parte degli americani, diciamo come dire uno schiaffo. Eventuale rispetto, insomma, alla freddezza europea sulla crisi in Iran e lo stretto di Hormuz, e in più, Carlo Corazza, ci avviciniamo alle celebrazioni ufficiali della Festa dell'Europa il 9 maggio e Roma e appunto il Parlamento europeo, e quindi Italia, Commissione europea in Italia sono protagonisti di un bel appuntamento in Campidoglio con presenze importanti. Da dove vogliamo partire? Insomma, l'agenda è molto ricca questa settimana.
5: Partirei dal tema dell'autonomia strategica europea alla luce dei ripetuti, insomma, diciamo, attacchi o comunque dichiarazioni dell'amministrazione Trump anche sul voler diminuire l'impegno delle truppe americane sia in Italia che in Germania. Insomma, è chiaro che l'Unione Europea è confrontata a una scelta, creare una NATO sempre più europea oppure continuare a vivere in un limbo aspettando non si sa che cosa. Quindi questo vuol dire anche che gli investimenti in difesa e in sicurezza non possono essere fatti solo sui bilanci nazionali, devono essere fatti o con prestiti europei. Serve assolutamente un bilancio europeo per fare in modo che ci sia un coordinamento tra le industrie europee, ci siano delle sinergie, ci siano delle economie di scala e soprattutto non ci siano paesi in grado di riarmarsi più di altri, creando disequilibri, tensioni, incomprensioni che insomma non erano nell'obiettivo dei, siamo vicini al 9 maggio, non era sicuramente nella visione dei padri fondatori. Quindi oggi devo dire la priorità delle priorità è la difesa europea, una NATO che abbia una solida gamba europea. Poi vedremo con la prossima amministrazione americana cosa succederà, ma intanto non è che possiamo aspettare il voto degli americani per pensare alla nostra sicurezza.
3: Certo, assolutamente. Questo insomma l'abbiamo già imparato, lo dobbiamo però mettere in pratica. Da questo punto di vista, gli investimenti in difesa proseguono anche sulla base della volontà dei paesi membri. Da questo punto di vista, ancora Germania in difficoltà economica, insomma, con un PIL molto ribassato, sotto le attese e le difficoltà note, però la Germania, appunto, da questo punto di vista non arretra rispetto ai forti investimenti, pensati e confermati anche appunto da Merz in difesa. Rimane uno dei paesi cardine, chiaramente, insieme alla Francia.
5: Assolutamente, il problema è che la Germania è l'unico paese oggi che ha dei margini fiscali, forse insieme alla Danimarca, che però sono paesi ovviamente molto più piccoli, per potersi riarmare. E se noi non coordiniamo gli investimenti nella difesa, rischiamo di nuovo di avere un'Europa frammentata, con delle industrie frammentate e quindi di un po' di sperperare risorse invece di avere una difesa europea coerente. Con le risorse spese al meglio.
3: Certo. L'altro tema è appunto che andiamo incontro ai festeggiamenti della Festa dell'Europa del 9 maggio. C'è un grande appuntamento a cui abbiamo accennato la scorsa settimana, appunto in Campidoglio, molto in grande, con la presenza appunto della presidente Roberta Metsola, di Raffaele Fitto, insomma. Ancora per ribadire l'importanza e la centralità, del progetto europeo e anche, insomma, un senso di appartenenza italiano rispetto al progetto europeo.
5: Assolutamente, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha deciso di festeggiare il momento più significativo dell'Europa, la dichiarazione di Schuman, la festa dell'Europa, proprio al Campidoglio, a pochi metri da dove sono stati firmati quasi 70 anni fa i trattati di Roma. Lo farà parlando a 3.000 ragazzi delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo, delle organizzazioni giovanili, dell'Erasmus, insomma, che porteranno anche delle proposte sottoscritte da rappresentanze di ragazzi da tutta Europa su come rafforzare la nostra Unione Europea. Ci sarà anche un momento di dialogo con questi ragazzi, insieme al Vice Premier, Ministro degli Esteri Antonio Tajani, al Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto. Ci sarà un momento con artisti, parteciperanno anche le due vicepresidenti italiane del Parlamento europeo, Pina Picerno e Antonella Sbena. Insomma, sarà una grande festa col Comune di Roma, col Sindaco Gualtieri, con tanti cantanti, tanti attori, musica. Illumineremo coi colori europei il Colosseo e il Campidoglio. Sarà un segnale potente di un'Europa che parla ai giovani, di un'Europa che si vuole rinnovare, di un'Europa che vuole difendere la propria libertà e la propria indipendenza.
3: Corazza, appunto, l'altro tema a cui accennavamo, sono, i lavori parlamentari, settimana di commissioni, il tema dell'allargamento, e questo è anche un altro asset importantissimo, no? Della politica europea e soprattutto è la vera politica estera in qualche modo dell'Unione Europea. Si torna a discutere nella Commissione Affari Esteri appunto dell'allargamento all'Ucraina. Ecco, da quel punto di vista, a che punto siamo?
5: Ah, io credo che l'allargamento all'Ucraina sia una priorità assoluta, nel senso che è un paese che sta difendendo i confini europei, sta difendendo la libertà europea, sta difendendo i valori europei, lo sta facendo con sacrifici giganteschi, quindi è un paese che si è meritato ampiamente di essere parte della famiglia europea. Tra l'altro, in questo momento l'Unione Europea per la sua difesa ha bisogno estremo di una collaborazione tecnologica con l'Ucraina, che è forse uno dei paesi più avanzati al mondo, se non il più avanzato al mondo, sulle tecnologie legate ai droni e quindi sulle guerre moderne. E quindi bisogna che ci sia una forte volontà politica perché questo processo sia un processo rapido. E convincere i paesi che ancora hanno delle perplessità. Il cambiamento in Ungheria sicuramente favorirà questo processo. Naturalmente è un processo che va fatto in parallelo con i paesi dei Balcani occidentali che sono pronti a entrare. Penso all'Albania, penso al Montenegro, penso alla Macedonia del Nord, ad esempio, e poi accelerare anche su altri paesi che guardano l'Europa, la Moldova, la Georgia, adesso la Serbia in questo momento ha problemi di rispetto allo Stato di diritto, però insomma è un'Europa forte, un'Europa che non ha paura di allargarsi. È chiaro che a questo allargamento deve essere preceduto da un rafforzamento della governance, quindi l'eliminazione del diritto di veto dovrebbe essere una delle precondizioni interne all'accelerazione del processo di allargamento.
3: Certamente. E noi andiamo in chiusura, davvero grazie a Carlo Corazza per essere stato con noi qui su Radio Radicale, l'appuntamento con Focus Europa. Prossima settimana torneremo ovviamente con gli aggiornamenti rispetto all'appuntamento alla Festa dell'Europa in Campidoglio che con Radio Radicale chiaramente seguiremo. Davvero grazie e buon lavoro, Corazza.
5: Grazie a voi.
3: Alla prossima.
2: Focus Europa a cura di Valeria Manieri. Sono le 23:23 minuti, questa è Radio Radicale. Prima di proseguire con la nostra programmazione, diamo un rapido sguardo alle notizie, notizie che poi ritroveremo nelle prime pagine che leggeremo insieme a partire dalla mezzanotte e a tenere banco sul titolo principale di praticamente quasi di buona parte dei quotidiani che poi troveremo in edicola domani, è il nuovo attacco del presidente statunitense Trump al Papa, che getta anche gelo poi sul viaggio del segretario di Stato Rubio atteso a Roma dopodomani. Mette a rischio ai cattolici, ha detto Trump. Il Vangelo è la mia missione, ha risposto il Papa. L'uscita di Trump è stata molto pesante, ha detto: penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Poco dopo è arrivata la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin, ha detto: può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. E a sera, uscendo da Castel Gandolfo, ha parlato direttamente Leone XIV, ha detto: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia. E naturalmente questo, diciamo, getta molto gelo, freddezza sull'incontro di giovedì. La mia visita era stata programmata prima degli attacchi di Trump. È ovvio che sono successe delle cose nel frattempo. È stata la risposta imbarazzata di Rubio durante un briefing alla Casa Bianca. Intanto, per quanto riguarda l'Iran, la guerra è a rischio la tregua tra gli Stati Uniti e Iran, mentre resta alta l'attenzione nello stretto di Hormuz e gli Emirati denunciano nuovi attacchi con missili e droni da parte di Teheran. Il capo del Pentagono, Hegseth, assicura che il cessate il fuoco è ancora in vigore malgrado gli attacchi nello stretto, ma l'Iran vuole che Washington fermi subito Project Freedom, l'operazione lanciata per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto. Trump ha detto che l'intervento militare in Iran è una scaramuccia. Teheran non ha chance, non le ha mai avute, ma intanto questa scaramuccia ha creato una grave crisi economica a livello globale. C'è l'allarme del Fondo Monetario Internazionale sugli effetti di questa crisi. L'impatto stimato del caro energia sulle famiglie italiane varia da 450 a quasi 2.300 euro a seconda della gravità dello scenario. Poi c'è la polemica che riguarda la presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia. L'Unione Europea contro la Biennale non sia una vetrina per Mosca, si dice da Bruxelles, che parla di sanzioni violate, di un rischio per i fondi per 2 milioni di euro, questo a pochi giorni dall'inaugurazione della Biennale e nel giorno della preapertura del contestato padiglione russo. L'ammonimento è arrivato dalla vicepresidente della Commissione Europea Anna Virkkunen. Bruxelles ha inviato una nuova lettera al governo sottolineando che se la violazione delle sanzioni sarà confermata è a rischio appunto il finanziamento di 2 milioni. Abbiamo rispettato tutte le norme e fornito informazioni anche agli ispettori del Ministero, ribadiscono dalla Biennale, e il presidente Buttafuoco promette che domani spiegherà insomma quello che è successo, almeno il suo punto di vista. Poi c'è la questione del hantavirus, c'è l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla nave attualmente ferma al largo di Capo Verde, ci sono casi sospetti di questo virus, l'OMS parla di una possibile trasmissione da uomo a uomo, l'ipotesi è che, considerata la durata del periodo di incubazione, che può variare da 1 a 6 settimane, la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Madrid sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Canarie, e intanto l'OMS fa sapere che nelle prossime ore provvederà ad evacuare 3 persone. E poi la nave potrebbe dirigersi direttamente verso le Canarie, previo appunto nulla osta dalle autorità spagnole, o verso i Paesi Bassi. Queste sono alcune delle notizie che poi ritroveremo appunto sulle prime pagine dei quotidiani che troveremo domani in edicola, dove naturalmente c'è anche molto spazio per le esequie ad Alex Zanardi. Oggi c'è stata a Padova, sono stati celebrati i funerali del grande campione, e anche oggi sono stati molti messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. A questo punto, qui in questa serata di Radio Radicale, proseguiamo la nostra programmazione. È arrivato il momento di Fuori di Pagina, la rassegna curata dall'associazione Certi Diritti.
6: Radio Radicale, questa è Fuori di Pagina, la rassegna stampa dell'associazione radicale Certi Diritti. Ai microfoni questa sera Chiara Squarcione. Dedichiamo la puntata di questa settimana di Fuori di Pagina al compagno Olivier Dupuis, che stamani in Belgio, attraverso l'eutanasia, che in Belgio ricordiamo è legale, ci ha lasciati. La dedichiamo a lui perché c'è una frase, una postura politica, prima ancora che una citazione, che ci piace far diventare una chiave di lettura non solo della figura di Olivier Dupuis stasera, ma anche di ciò che accade oggi in Europa, in Italia nello specifico, vedremo poi a Venezia, e questo è una capacità tipica dei radicali, di certi radicali nello specifico. Infatti apriamo con un articolo di Carmelo Palma sull'inchiesta, che scrive, firma un pezzo molto bello: il disertore radicale è morto, Olivier Dupuis, l'eterno ragazzo dell'Europa. Dupuis dichiarò di contestare quel simulacro di sovranità rappresentato dallo Stato nazionale e la scelta suicida, proprio in termini di sicurezza, di negoziare un equilibrio militare pacifico con un sistema come quello sovietico, fondato sull'oppressione quotidiana di 300 milioni di persone, sulle purghe interne, sulla delazione, sulla deportazione, sulla schiavitù, sullo sterminio. Sì, io sono antisovietico, scrive Dupuis, perché la minaccia sovietica non è anzitutto costituita dalla linea di missili sovietici, ma dal sistema sovietico stesso. E denunciò la non ingerenza nelle vicende politiche al di là della cortina di ferro nel sud del mondo, come una vergognosa riedizione dei patti di pace degli anni 30. Gli oppositori tedeschi al nazismo, gli ebrei, i polacchi hanno lasciato il posto a centinaia di milioni di sovietici senza diritti, a milioni di africani e di asiatici annualmente sterminati. E dunque la contestazione radicale di quel simulacro di sovranità rappresentato dallo Stato nazionale, il rifiuto di ogni equilibrio fondato sulla convivenza e la connivenza con sistemi politici fondati sull'oppressione quotidiana appunto di 300 milioni di persone, è evidente, o meglio è difficile non cogliere quanto queste parole siano di totale attualità. perché Dupuy non parlava ovviamente all'epoca solo dell'Unione Sovietica in sé, ma di una tentazione permanente della politica e della politica europea, quella di separare la sicurezza, la libertà, l'autonomia dai diritti, la stabilità dalla libertà, la diplomazia dalla verità dei regimi. E questo articolo, questa citazione dell'articolo di Carmelo Palma ci consente oggi poi di andare, entrando nel cuore della nostra rassegna, su tre articoli molto importanti che ci dicono esattamente questo che Dupuy affermava, cioè che quella tentazione è tornata, che il punto non è solo storico ma è politico dell'oggi, immediato, europeo, contestuale. Il primo articolo che vi cito è a firma di Yuri Guaiana, il segretario di certi diritti, nel suo spazio su HuffPost, il rapporto che svela la persecuzione LGBT in Russia e perché la Biennale non può ignorarlo. La Russia ha classificato il movimento LGBT come organizzazione terroristica che arresta editori per la pubblicazione di libri queer e nelle cui carceri si consumano le morti sospette di chi organizza viaggi per la community gay. Questo dei tre articoli che andremo a vedere è, come diciamo, accade di consuetudine negli articoli di Yuri Guaiana, estremamente rigoroso da un punto di vista analitico, ricostruisce la storia della repressione nei confronti delle persone della comunità LGBT in Russia. Sappiamo tra l'altro dell'impegno personale e diretto di Yuri Guaiana proprio in Russia, e ricordiamo che proprio per quella vicenda Dupuy lo ricordò, lo sostenne durante una tornata elettorale. Ma torniamo a noi e cogliamo subito un primo elemento di interesse nell'articolo di Guaiana. La repressione non è una esplosione improvvisa, non è una deviazione contingente, casuale. E lo studio che Guaiana cita definisce e sottolinea quanto questo sia proprio una, come dire, uno studio, una struttura, una costruzione discorsiva che è lunga 30 anni. Lo studio che il rapporto, insomma, che svela questa persecuzione strutturale scientificamente studiata che Guaiana riporta ci fa vedere come negli anni 90 l'omosessualità viene costruita mediaticamente come minaccia, come devianza, come rischio sociale. È un linguaggio che all'epoca non aveva ancora una forza normativa, ma creava di fatto il terreno su cui poi oggi si svolge ciò cui assistiamo. Lentamente quel linguaggio è entrato nelle istituzioni, si è tradotto in proposte di legge, si è radicato nelle amministrazioni locali fino a diventare cosa? Una norma federale. E chiaramente nel momento in cui quel discorso diventa norma, è chiaro che cambia forma, diventando volutamente vago, indeterminato. Perché? Perché deve essere capace di estendersi oltre i confini apparenti, ed è qui che si coglie proprio il passaggio decisivo, cioè la legge non è più stato di diritto, non serve più a definire ciò, diciamo, che è lecito, ciò che non lo è, andando in massima semplificazione, ma rende possibile di fatto l'intervento arbitrario. Non è necessario colpire tutti, basta che chiunque, per qualunque motivo, possa essere colpito. È sufficiente che l'individuo sappia di poter essere sanzionato in qualsiasi momento, per qualsiasi gesto, per qualsiasi parola, perfino per un simbolo, per un colore, per la sua presenza stessa come individuo, con le sue caratteristiche e con quelle che dovrebbero essere le sue libertà di espressione del sé. In questo senso la repressione non è fatta solo di arresti, processi sommari, farsa, condanne, che pure ci sono e sono documentati con precisione, ed è infatti incredibile come, diciamo, in alcune parti, soprattutto del nostro paese, come sempre ventre molle d'Europa e del mondo, permeato dalla propaganda putiniana, questa cosa non la si voglia vedere, non la si voglia riconoscere, sistematicamente si provi a giustificarla. Ma la repressione è fatta soprattutto di silenzio, di autocensura, di invisibilità forzata. Più del 90% delle persone LGBT in Russia, ci dice quel rapporto, è costretto a non dichiararsi. E questo dato da solo dice tutto, cioè quel sistema ha vinto, quel sistema funziona. Ed è qui che la riflessione radicale si esprime massimamente, perché quando parliamo di sistema, proprio come faceva Dupuy, non è solo una somma di abusi, ma è un ordine politico che ha nella regolazione delle vite il suo principio costitutivo. È una tecnica che torce lo Stato di diritto e la concezione laica dello Stato di diritto. Ora, se questo è il quadro, diventa assai difficile sostenere che esista uno spazio culturale separato, neutrale, indipendente da quel sistema. Ed è esattamente su questo punto che, come dire, andiamo ad insistere, ed è su questo che vi porto il secondo articolo di Giuliano Federico per Gay.it, Biennale di Venezia, il padiglione Russia, perché le persone LGBTQ+ devono scendere in piazza il 9 maggio, perché partecipare alla Biennale del Dissenso, il padiglione Russia si apre il 9 maggio a Venezia, mentre il governo litiga con Buttafuoco e l'Europa minaccia di tagliare i fondi per la comunità LGBTQ+ e i dissidenti russi, è una questione politica. L'arte è ancora politica. Peraltro l'articolo è corredato da una foto molto bella di Slava Mogutin, che è un artista e fotografo russo esiliato negli Stati Uniti dal 95 ed è il primo cittadino russo a ottenere asilo politico per persecuzione omofobica. Le sue opere, corpi maschili, erotismo queer, critica feroce al putinismo, rappresentano esattamente ciò che il padiglione ufficiale russo a Venezia non solo non potrà mai mostrare, come scrive Giuliano Federico, ma non vuole mostrare. Trovate comunque in copertina dell'articolo queste foto. Qui il tema chiaramente si sposta rispetto all'articolo di Guaiana, non parliamo soltanto di repressione in sé come anche analisi di dato politico, ma la rappresentazione, diciamo così, che si fa della repressione, della violenza, il modo in cui uno Stato che reprime sistematicamente i diritti può presentarsi sulla scena internazionale come soggetto culturale avallato, sostenuto, come attore universale, portatore di una produzione artistica, a loro dire sganciata dal contesto politico, quando è evidente che questo non è così. La tesi che viene avanzata nel pezzo di Giuliano Federico è proprio incentrata su un tema profondamente nostro, profondamente vicino alle istanze radicali, alle istanze di certi diritti e personalmente anche di chi vi parla. Pensare la cultura come un ambito separato e non come strumento di copertura di crimini e di criminali di guerra è evidentemente non voler guardare in faccia la realtà, perché non è evidente che non si tratta di uno spazio neutro, ma di una forma di espressione del potere del sistema putiniano. Il padiglione russo non è semplicemente una presenza artistica, ma è una operazione di normalizzazione. Si tratta di ciò che anche nelle relazioni internazionali viene definito come strumento di propaganda e anche, come dire, strumento del soft power russo, che assume un significato assolutamente netto perché è un'estensione coerente della strategia politica di Putin anche nel nostro paese, anche nella culla dell'arte, nella massima vetrina dell'arte contemporanea. Così come i missili definiscono i rapporti di forza sul piano militare nella visione violenta dell'autoritario Putin, allora così la cultura, gli strumenti culturali dovrebbero definire rapporti di legittimità sul piano, diciamo così, simbolico per lui. Allora il problema non è se l'arte debba o non debba essere politica, l'arte lo è. Il problema è riconoscere proprio questo, cioè che l'arte è già inserita in rapporti discorsivi del potere e che la pretesa di neutralità, per essere generosi, è, per così dire, una ingenuità naif che però determina una forma implicita di adesione ad un certo tipo di visione del mondo, ad un certo tipo di visione della violenza, di legittimazione della violenza. Peraltro nell'articolo di Giuliano Federico viene citato direttamente come dire, una possibile contestazione rispetto ad altri contesti, come per esempio quello israeliano, e chi vi parla ha una posizione esplicitamente critica nei confronti.

Come associazioni radicali non adottiamo una logica selettiva, ma senza negare le diverse criticità di diversi contesti, che non sono ovviamente soltanto la Russia e Israele, ma ci sono moltissimi paesi oggi alla Biennale che ovviamente vanno osservati in modo critico e sono molti e ben oltre quelli che le polarizzazioni del discorso pubblico odierno sembrano tenere presente in una sorta di percorso ad excludendum. Quello che noi facciamo è tenere fermo il principio liberale dell'importanza di difendere gli spazi di libertà dove esistono e denunciarne l'assenza dove non esistono e vengono violati. Nel caso della Russia parliamo di un contesto in cui lo Stato reprime sistematicamente le libertà civili, criminalizza la comunità LGBT, utilizza la cultura come strumento di propaganda e strategie di soft power. Elementi che peraltro sono chiaramente individuabili anche nel nostro paese, sempre più intriso e permeabile, scusate, alle narrazioni del regime putiniano. È quindi coerente interrogarsi sulla legittimità di una rappresentanza ufficiale in un contesto come la Biennale, che peraltro viene appoggiata, sostenuta e fortemente voluta dall'attuale direzione della Biennale, con la connivenza dei soliti noti della politica nostrana. Facciamo peraltro notare che, per quanto il documento prodotto dai commissari del Ministero dica che non ci sia stato, diciamo così, un invito diretto del direttore Buttafuoco a quel tipo di espressione del regime putiniano, a quelle persone che oggi gestiscono quel padiglione, al contempo c'è una contraddizione evidente che emerge da una intervista rilasciata al ministro Giuli, che è uscita su Repubblica un paio di giorni fa, all'inizio di questa settimana, ma che entra in piena contraddizione con questo, perché Giuli dice chiaramente: se Buttafuoco ci avesse avvisati dei contatti continui che negli anni lui stava tenendo direttamente con la Russia. Insomma, questa mi sembra un punto che va sottolineato. Altre situazioni, come quella israeliana, sono profondamente controverse, dicevamo, e non prive di responsabilità politiche. Le politiche del governo Netanyahu sono oggetto di forti contestazioni anche interne al paese, perché può esistere una contestazione all'interno di quel paese. Esiste di fatto uno spazio realmente agibile nel quale anche artisti, inclusi artisti e persone LGBT, possono esprimersi, possono dissentire, possono partecipare alla vita culturale senza essere criminalizzati in quanto persone, in quanto tali, in quanto appartenenti alla comunità LGBT. Questo significa anche cosa? Che l'arte può essere critica, oppositiva, non allineata. E noi difendiamo proprio questo spazio. Non riconoscerne l'esistenza porterebbe ad indebolire e isolare proprio quelle voci che dall'interno lavorano per i diritti e per il cambiamento. E per associazioni come le nostre, come Certi Diritti, come Europa Radicale, come Radicali Venezia, che organizzano appunto la Biennale del Dissenso a Venezia il 9 maggio, la priorità è difendere ed espandere gli spazi di libertà, non ridurli. E per questo concentriamo le nostre iniziative dove queste libertà sono negate alla radice, non dove, pur tra contraddizioni, conflitti e responsabilità politiche innegabili, continuano a esistere e a poter essere esercitate. A proposito di Biennale del Dissenso, noi chiamiamo la nostra iniziativa politica del 9 maggio a Venezia. Ci incontriamo alle ore 10 al Ponte della Paglia per arrivare poi in corteo fino ai giardini della Biennale. Vi segnalo il terzo articolo che dicevo, che è a firma di Enzo Cucco sull'inchiesta La vera Biennale del Dissenso, la campagna per Parazanov e gli omosessuali russi a Venezia nel 77, un ricordo della straordinaria mobilitazione internazionale per il regista di origine armena, più volte arrestato nell'URSS negli anni 70. Nella Russia di oggi la condizione di gay, lesbiche e transessuali non è di fatto cambiata rispetto al periodo sovietico. Vi invito a leggere con attenzione questo articolo, proprio perché ci sono diversi riferimenti anche a tutta quanta la riflessione che abbiamo fatto aprendo questo nostro spazio di questa sera, proprio su Dupuy. La Biennale del Dissenso viene proposta da Certi Diritti, da Europa Radicale, da Radicali Venezia e da Arts Against Aggression. Non è una contromanifestazione simbolica, ma è proprio il tentativo di riportare il discorso sul terreno
del discorso.

0: politico, quindi sottrarlo alla neutralizzazione, alla retorica, alle rimozioni. Non si tratta di opporsi all'arte, ma di difenderne la possibilità di esistere come spazio di libertà reale, non come strumento di legittimazione di crimini e criminali di guerra. Quindi vi aspettiamo a Venezia il 9 di maggio alle 10 al Ponte della Paglia. Vi segnalo anche, per approfondire ulteriormente la condizione della comunità LGBT in Russia sul Washington Blade, un articolo dal titolo "Con le nuove leggi sull'estremismo, le persone LGBT in Russia sono costrette a lottare per la sopravvivenza", la definizione del movimento LGBT internazionale come organizzazione estremista diventa modello esportabile. Articolo estremamente importante, che come dire, fa capire bene come viene esplicitamente definito un blueprint, un modello esportabile, proprio questa dimensione internazionale della condanna al movimento LGBT e quindi alla repressione russa interna che vuole diventare strategia globale. Rimanendo diciamo nell'Europa orientale, passiamo in Ucraina. Vi segnalo l'articolo ancora una volta su gay.it a firma di Giuliano Federico, lo trovate qui in italiano con la consueta precisione analitica con cui Giuliano Federico ci ha ormai abituati, che si è consolidata, ma trovate insomma anche molte analisi in lingua inglese online. L'Ucraina vota un codice civile che esclude le coppie LGBT, Putin sarebbe fiero di voi, questa è l'accusa che viene rivolta, mobilitazione il 17 maggio. Le organizzazioni LGBTQ+ ucraine annunciano proteste per bloccare il testo prima della seconda lettura, nessuna tutela per le coppie dello stesso sesso. Questa notizia sull'Ucraina è particolarmente delicata, ci obbliga a tenere insieme piani diversi senza semplificarli e senza rifugiarsi né nella giustificazione né in una condanna astratta che diciamo molti più vicini anche economicamente forse ad alcune dimensioni putiniane hanno già cominciato a portare avanti. Il dato di partenza è chiaro, la Rada ha approvato in prima lettura questo nuovo codice civile che esclude di fatto le coppie dello stesso sesso da qualsiasi riconoscimento giuridico, apre alla possibilità di invalidare matrimoni già esistenti per le persone transessuali. È una scelta ed è una scelta politica, è una scelta che interviene in un contesto che è anche quello del percorso di adesione all'Unione Europea del paese in cui gli standard sui diritti sono esplicitamente definiti e quindi la prima questione da un lato è proprio giuridico-politica, cioè questo testo è in contraddizione con gli obblighi che l'Ucraina ha assunto nel processo di integrazione europea e infatti le organizzazioni LGBT ucraine lo dicono con nettezza, richiamando proprio la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo e i criteri fissati dall'Unione. Dall'altra parte c'è una dimensione propriamente politica, e che definisce il dibattito interno ucraino. Questo passaggio non è tanto il segno di una deriva autoritaria. Ciò che colpisce è che questa decisione arriva, avviene dentro un processo democratico che continua a funzionare. Non solo nonostante la guerra, ma fisicamente sotto i bombardamenti. C'è un Parlamento che discute, vota, ci sono organizzazioni della società civile che reagiscono, ci sono mobilitazioni annunciate anche nel paese bombardato, non solo fuori dal paese a sostegno di quelle organizzazioni. Ci sono emendamenti in preparazione. Cioè c'è un conflitto politico aperto, c'è una dimensione di dialettica democratica presente, vivace, viva, e questo elemento distingue radicalmente l'Ucraina dai sistemi chiusi, come per esempio la Federazione Russa di Putin. Perché? Perché in Ucraina, nell'Ucraina bombardata, nell'Ucraina che resiste all'invasione russa, il dissenso non è criminalizzato, ma è parte del processo e della dialettica democratica. La frase riportata da Anna Sciarina, Putin sarebbe fiero di voi, è chiaramente provocatoria ed è misura di quanto fin qui vi dicevo, ma è politicamente molto significativa, non perché equipari i due sistemi, ma perché segnala un rischio, quello di adottare per ragioni interne categorie e soluzioni che si avvicinano a modelli che l'Ucraina non solo sta combattendo, ma che rifiuta in un processo di adesione all'Unione Europea, che è evidentemente l'obiettivo reale del paese. Nello spazio post-sovietico le politiche anti-LGBT sono spesso state utilizzate come strumenti identitari, come marcatori di sovranità culturale contro l'Europa, contro l'Occidente. Il fatto che una parte della classe politica ucraina si muova in questa direzione indica che quel terreno di scontro attraversa la società ucraina, è presente, fa parte della dialettica interna anche al paese e in qualche modo la guerra, invece di sospendere il conflitto, per certi versi lo intensifica. Quindi vi invito a leggere l'analisi, l'articolo di Giuliano Federico, perché insomma è molto interessante. In chiusura vi segnalo il divieto di pratiche di conversione, il Parlamento europeo approva, ma Fratelli d'Italia si oppone. Anche questo lo prendiamo da Gay.it, ma lo trovate, insomma, trovate questa notizia su varie testate cartacee online in italiano e in altre lingue. E anche ovviamente vi invito ad andare sul sito del Parlamento europeo. Il rapporto sui diritti fondamentali nell'Unione Europea chiede alla Commissione europea un divieto vincolante delle terapie riparative. L'ECR, il gruppo di Meloni, ha tentato di eliminare dal testo il paragrafo che le condanna. Ora von der Leyen ha tempo fino al 18 maggio per rispondere. Questa vicenda europea è estremamente importante, è chiaramente un working in progress. La Commissione può proporre una direttiva vincolante, quindi la partita vera poi si gioca adesso, perché il Parlamento ha indicato una direzione, la società civile ha imposto fortemente il tema. E questo ci dirà se l'Unione Europea intende davvero assumersi la responsabilità di garantire in modo uniforme questi diritti o se continuerà, insomma, un po' a tollerare una geografia disuguale al suo interno, dei diritti umani, della dignità degli individui. Il punto, è lo stesso che attraversa tutte le vicende che sempre analizziamo, in questo spazio: i diritti o sono universali o non sono tali, smettono di essere diritti, diventano concessioni e privilegi. Ultima notizia, in chiusura, vi segnalo l'importante articolo sul Washington Blade, dalla direzione del Delaware. La deputata Sarah McBride riflette sul suo primo anno a congresso tra reazioni politiche ostili. The Blade ha intervistato la deputata del Delaware per discutere del suo primo anno in carica, mentre il suo team si prepara alle elezioni di metà mandato. La firma è di Joe Rebercanny e questa intervista a Sarah McBride, diciamo che funziona a livello politico come una piccola radiografia del liberalismo democratico contemporaneo, in un momento di forte contraddizione, peraltro, quello in cui la rappresentanza delle minoranze entra nelle istituzioni, diciamo non più come eccezione simbolica, ma come presenza stabile. E però proprio per questo viene sottoposta a una pressione doppia, interna ed esterna. McBride si muove dentro una cornice classica della democrazia americana, diciamo post-Obama e post-primo mandato di Trump e mandato di Trump in corso. Da un lato l'idea che la politica sia ancora un campo di persuasione e compromesso, di costruzione graduale del consenso, dall'altro la consapevolezza che questo spazio è attraversato da dinamiche di polarizzazione radicale, algoritmica, identitaria, dove la figura del soggetto politico diventa un bersaglio culturale prima ancora che essere valutato in quanto attore legislativo. In questo senso, la sua stessa presenza come prima persona transgender al congresso non è soltanto un fatto, come dire, di politiche di inclusione, ma un punto di frizione permanente tra due concezioni della cittadinanza e in qualche modo proprio dello Stato, del governo, del potere, che diciamo, più universalista e procedurale e l'altra più regressiva, soprattutto da un punto di vista culturale. Il dato interessante è che McBride rifiuta esplicitamente la riduzione della politica a testimonianza identitaria, e questo è fondamentale perché non si lascia confinare nel suo ruolo di simbolo vivente, ma insiste sulla dimensione tecnica e negoziale del lavoro parlamentare, emendamenti, coalizioni trasversali, risultati concreti per lo Stato del Delaware. E questo è uno spostamento cruciale perché indica proprio una strategia precisa, cioè vuole disinnescare la polarizzazione non sul piano, per così dire, morale, ma su quello della efficienza istituzionale. Non oppone, per così dire, lei stessa una identità a un'altra, ma esprime un'evidente capacità di governo e la oppone a una retorica di delegittimazione con la quale spesso viene attaccata. Ed è qui che, insomma, emerge. Emergono alcune contraddizioni perché c'è ovviamente una persuasione possibile a dire di McBride, di un paese a suo dire meno diviso di quanto appaia, di una società attraversata da una maggioranza silenziosa ma ancora raggiungibile, e poi però, come dire, McBride sottolinea, diciamo così, un elemento ancora più profondo, antropologico-politico per così dire, perché appunto c'è un discorso di integrazione istituzionale che non elimina il conflitto, ma lo interiorizza. C'è una sorta di tentativo di normalizzazione attraverso la performance di competenze. Ci sono costi forti anche per delle scelte da lei fatte, perché se la legittimità delle minoranze dipendesse soltanto dalla loro capacità di aderire perfettamente alle regole del gioco istituzionale, allora il sistema resta formalmente inclusivo ma sostanzialmente asimmetrico. Insomma, quindi è un'intervista che vi invitiamo a leggere, soprattutto perché c'è un tentativo anche di ricollocare la politica dentro un ecosistema mediatico dove la distinzione fra rappresentazione e intrattenimento, soprattutto negli Stati Uniti, è decisamente porosa, la politica come una sorta di reality show controllato e dove appunto la sopravvivenza dipende molto dalla gestione della propria immagine e dal timing narrativo. McBride è consapevole di questo, tenta di sottrarsi al gioco, ma insomma, è chiaro che questo testo non ci parla solo di una deputata, di una carriera politica individuale, ma parla del tentativo del liberalismo istituzionale di reggere l'urto di una fase storica in cui i diritti non sono più dati per acquisiti, ma continuamente riaperti come campo di conflitto, e mostra, senza proclamarlo, che la vera posta in gioco non è la presenza delle persone trans nelle istituzioni, ma la tenuta stessa delle idee, dell'idea che le istituzioni possano ancora funzionare come spazio di mediazione razionale del conflitto politico. Con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, vi aspettiamo il 9 maggio a Venezia, appuntamento alle ore 10 al Ponte della Paglia per la nostra Biennale del Dissenso. Arrivederci e grazie qui su Radio Radicale.
1: Questa è Radio Radicale. Organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Eccoci alla lettura delle prime pagine dei quotidiani di questo mercoledì 6 maggio del 2026, quotidiani che troveremo in edicola e che ovviamente danno grande spazio, molti ne fanno il titolo principale, quasi tutti hanno una notizia in prima pagina, il nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV. Cominciamo dal Manifesto, che nella sua tradizione fa forse il titolo migliore, Santa Pazienza, è un titolo che correda una foto del Papa, appunto, con uno sguardo, appunto, da persona che sta portando molta pazienza. Alla vigilia della visita in Vaticano domani del segretario di Stato Rubio per tentare di riaprire il dialogo, Trump attacca nuovamente il Papa, con lui i cattolici sono in pericolo, netta la replica di Leone: se vuole criticarmi lo faccia con la verità. Due i commenti, quello di Paolo Rodari: agende divergenti, una distanza non solo di parole, quella tra Santa Sede e Casa Bianca, e poi, a proposito della Casa Bianca, Laura Pennacchi, un presidente che privatizza Gesù Cristo. Poi a centropagina del Manifesto, Hormuz, attaccati incrociatori statunitensi, missili e droni contro navi da guerra, attacchi iraniani agli Emirati, tregua appesa a un filo. Il dubbio, Trump contro il Papa, vuole un Iran con l'arma atomica. E il presidente, appunto, ancora all'attacco di Leone XIV, a pochi giorni dalla visita di Rubio in Vaticano. Questo è il titolo di apertura, e poi di spalla un'analisi dello scenario politico, la grande paura del sorpasso che toglie il sonno a Meloni. Nel taglio basso segnaliamo, il rimando va a pagina 7, l'articolo di Mauro Bazzucchi, si torna a parlare del caso Tortora, la storia Diego Marmo, Enzo Tortora e la nascita del processo Shaw. L'Unità, Trump di nuovo contro il Papa, Parolin risponde, Leone predica il Vangelo. Poi, anche qui l'Unità ne fa il titolo di apertura con l'articolo di Fabrizio Mastrofini. Poi nel taglio basso invece è il direttore Piero Sansonetti che parla dell'attacco del procuratore Melillo alla Costituzione. Di cosa si tratta? Melillo ha scritto una lettera al governo per chiedere che sia cancellato o modificato l'articolo 270 del codice di procedura penale, che limita l'uso indiscriminato delle intercettazioni e soprattutto vieta le cosiddette intercettazioni a strascico, ed è questa una cosa che troveremo poi anche poi su altre prime pagine. Da segnalare anche sulla prima pagina dell'Unità la lotta dei prigionieri politici, Bobby Sands e i suoi fratelli, e Vincenzo Scalia a pagina 2, e c'è una foto, appunto, di Bobby Sands, il militante dell'IRA irlandese che morì per uno sciopero della fame a oltranza. Trump a testa bassa contro il Papa, questo è il titolo principale di Leggo, che poi ha molti titoli, ne segnaliamo uno: i racconti della giungla a pedali, zero sicurezza e salari da fame. Non si parla del Giro d'Italia, si parla dei rider, bici truccate, corse forsennate, i rider, gli schiavi dell'algoritmo. Il Giorno, Trump, altro schiaffo al Papa, quindi siamo passati dalla pazienza, siamo passati per Trump contro il Papa, di nuovo contro il Papa, Trump a testa bassa, adesso siamo Trump, altro schiaffo al Papa. È Il Giorno, che titola così, il titolo principale, Leone, ma io predico la pace. Segnaliamo anche che c'è una segnalazione sul Giorno: a Milano viene proiettato il film Sarajevo Safari, il film, l'indagine, l'orrore svelato dei cecchini del weekend che andavano in Bosnia, a Sarajevo, ma non solo, a sparare alla popolazione sotto assedio. Il Giornale di Sicilia, Trump se la prende ancora col Papa, è un po' più sfumato la scelta del quotidiano palermitano. Poi c'è anche un commento di Nicola Filippone: Prevost eletto un anno fa, uno stile proprio che si fa strada, quindi un ritratto della figura di Leone XIV. Il Secolo XIX, quindi andiamo a Genova, che qui invece dice, parla dell'ultima di Trump, il Papa contro i cattolici e Leone, virgolette, predico pace. Insomma, il nuovo attacco della Casa Bianca, appunto Trump dice che a Leone XIV andrebbe bene che l'Iran abbia il nucleare. Segnaliamo sul quotidiano genovese la vignetta di Rolli che parla dello scisma, ma che non parliamo qui di scisma di diverse confessioni religiose. Si vede una caricatura di Trump con il ciuffo sollevato, dalla testa esce il cervello, questo è lo scisma, appunto, della vignetta del Secolo XIX, che poi segnala, appunto, la missione difficile di Rubio a Roma, comunque al momento confermato l'incontro in Vaticano. A questo punto guardiamo il quotidiano dei Vescovi, come si dice, insomma, il quotidiano di ispirazione cattolica, Avvenire, che dà la notizia, ma partendo dalle parole del Papa. Predico il Vangelo, questo è il virgolettato. Trump attacca il Papa, mette in pericolo i cattolici, dice Trump. Ma Leone XIV replica: la Chiesa sempre contro le armi nucleari, chi critica lo faccia alla verità. Anche il Domani sceglie di dare la notizia dalla parte del Papa, diciamo così. Anche qui c'è un virgolettato, il titolo principale: annuncio la pace, critichi pure. Leone XIV azzanna Donald Trump, il tycoon torna ad attaccare il Papa, poi ci sono tutti i commenti. Naturalmente la notizia è legata alla guerra in Iran, e dice, c'è anche un'intervista nelle pagine interne, c'è l'occhiello che la rimanda appunto alle pagine interne, intervista da Saf Gavron, che dice: il conflitto iraniano è un fallimento anche per Israele. C'è un commento anche da segnalare di Gianfranco Pasquino a proposito delle priorità della politica, questo proprio in apertura della prima pagina del Domani: basta inseguire il presidente, va costruito un nuovo ordine. Insomma, seguire e contrastare Donald Trump non serve più nelle sue improvvisazioni impennate, imprevedibili. Insomma, bisogna costruire un nuovo ordine. Da segnalare anche Domani, in prima pagina, mantiene il caso Minetti, riporta adesso la relazione della legale poi morta, così l'avvocata del bimbo diede l'ok a Minetti per l'adozione. Il giornale ha come titolo principale un'intervista esclusiva al leader musulmano Chalgumi. Io, imam di Francia e i partiti islamisti vogliono la Sharia, l'Italia è in pericolo. La sinistra cerca i loro voti, ma i radicali minacciano la democrazia. Qua non si parla ovviamente del partito radicale o di altri radicali italiani, si parla del radicalismo islamista. Accanto c'è invece lo scontro Trump-Leone, nuova lite, mette a rischio i cattolici, chi mi critica dica la verità. Si parla anche della strategia della Premier Meloni, disappunto ma niente polemiche, venerdì la Meloni incontrerà Rubio. E c'è anche l'editoriale controcorrente del direttore Tommaso Cerno: siamo partner non fan club di Trump. La tesi di Cerno è che questa sparata di Trump è un grande assist a Meloni, che ha così da Trump l'occasione perfetta, per quanto casuale, per ribadire che l'Italia non è una succursale di nessuno e neppure degli amici. Dunque, insomma, c'è è un assist per affermare il potere e l'autonomia italiana nei confronti di Trump. Questa è la lettura di Tommaso Cerno. Il Foglio, molti ovviamente i titoli in prima pagina, ne segnalo tre. Per quanto riguarda lo scontro Trump, c'è il commento di Giuliano Ferrara: Rubio nel frontale, sarà lui la vittima della folle sbandata di Trump, ma Prevost dica qualcosa di agostiniano. E Trump, e subito sotto un altro articolo: Trump ci ricasca, mentre Rubio prepara i bagagli alla volta del Vaticano, il suo superiore attacca di nuovo il Papa. Mentre l'editoriale di Claudio Cerasi, dedicato a rendere l'Italia più autonoma dal doppio ricatto del tagliagole e dei putiniani, si può. Il caso del gas, da Baku al Golfo, con qualche notizia. Libero, il titolo principale di Libero è dedicato alla fogna web, scandalo, foto osè false, così infangano Giorgia. Ma invece in apertura c'è Fausto Carioti: il rumore degli incoerenti, Trump contro Leone e la sinistra anticlero si riscopre papista. Beh, insomma. Non è la sinistra anticlero che si riscopre papista, semmai è la destra che un po' troppo rapidamente è diventata trampiana e forse adesso ha qualche problema. Ma insomma, questa è la lettura che dà Carioti: la sinistra che si riscopre papista. Poi nel taglio medio c'è il caso Minetti: Minetti sotto tiro perfino per le cure al figlio negli Stati Uniti. Secondo il Fatto potevano operarlo qui. E andiamo allora al Fatto Quotidiano, che ha sollevato questo polverone sul caso Minetti. Beh, il caso Minetti in prima pagina oggi il Fatto Quotidiano non ce l'ha. Il titolo principale riguarda il caso Montepaschi, con il PM che chiede il risico bancario che vede al centro Montepaschi. Il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia, ma questo, insomma, secondo il Fatto, mette in pericolo altre inchieste da Del Mastro in giù. La notizia dell'attacco di Trump al Papa è alle pagine 4 e 5, c'è solo un richiamo in prima pagina. L'editoriale del direttore Travaglio è dedicato al caso Garlasco. Il riformista sceglie tutt'altra, non parla di Trump e Papa in prima pagina, le vite degli altri, Melillo va giù duro, vuole la libertà di intercettare tutti. Ecco, il riformista, la notizia di cui parlava Sansonetti sull'Unità, sul riformista diventa il titolo principale. Mentre il direttore Velardi parla del dopo referendum, a proposito, vista dal fronte del sì sconfitto, è finito il momento di leccarsi le ferite. E sul caso biennale segnalo l'articolo di Antonio Picasso, la Russia usa l'arte per diffondere la sua propaganda. La verità, il titolo principale è dedicato a tutta la questione dei finanziamenti dei film, tutte le polemiche intorno al film su Giulio Regeni, buttati altri soldi nei film, mai Giuli o Franceschini, Trump che sgambetta Rubio è un richiamo che poi rimanda alle pagine interne, da segnalare a centropagina, trattati traditi, Bruxelles è da denunciare, l'Unione, peggiore crisi energetica, ma cosa ha fatto per evitarla? Niente. Beh, forse l'Unione non ha fatto niente, Berlusconi invece aveva fatto accordi con Putin per farci avere il gas. Restiamo a destra col Secolo d'Italia che dedica il titolo principale, il titolo a tutta pagina, al piano casa del governo, sfratti e abusivi, linea dura, Meloni nel piano casa tutela i proprietari e i cittadini onesti su occupazione e illegalità. Del piano casa fa il titolo principale anche il Sole 24 Ore, nel piano casa del governo entrano 53.000 immobili residenziali pubblici, ma poi subito sotto c'è guerra e inflazione spingono l'IVA in 3 mesi più 2,2%. E poi Trump che dice a Hormuz solo scaramucce, ma insomma scaramucce che stanno provocando una gravissima crisi economica globale. Vediamo anche qualche quotidiano regionale, partiamo dal quotidiano autonomo del Trentino Alto Adige Südtirol, segnalo il titolo principale, i rischi del CPR, l'inchiesta, nei centri di permanenza per i rimpatri ci sono già stati 19 morti in 8 anni, numerosi suicidi, 2 strutture sotto inchiesta per frode e maltrattamenti, c'è un medico che parla di abuso di psicofarmaci e quello di Trento non sarà migliore, intanto però la provincia annuncia l'apertura inizio 2027, il presidente Fugatti dice operativi nei primi mesi dell'anno, accoglienza, nuovo modello che punterà sul lavoro, staremo a vedere. Corriere dell'Umbria lo segnaliamo perché si parla della politica locale ma in realtà poi c'è una chiave nazionale, il centrodestra qui ha fallito, i Dem Anna Ascani, Damiano Bernardini e Tommaso Bori replicano ad Arianna Meloni dopo l'intervista concessa al nostro giornale, altro che piano casa, la regione ha dovuto mettere 20 milioni di tasca propria e in Umbria il governo nazionale ha tagliato a partire dal dimensionamento scolastico. Su primo piano, quotidiano del Molise, il titolo principale è dedicato all'inchiesta sulla Ricina e le 2 donne morte. La Gazzetta del Mezzogiorno ha come titolo principale il quotidiano del Corriere delle Puglie, Gazzetta delle Puglie, gli arresti di Bari, le manette di San Nicola, Bari in carcere, le nuove leve dei clan, 2 omicidi per vendetta, insomma la morte la sparatoria in discoteca e il commento di Massimiliano Scagliarini, i mafiosi di TikTok, la scia di sangue nata dalle liti in discoteca. Il quotidiano di Sicilia, il titolo principale è dedicato all'inquinamento che non si vede ma si sente, rumore, regione e 383 comuni sono senza regole, questi sono i dati dell'ISPRA per quanto riguarda la Sicilia. E chiudiamo torniamo al nord e al nord-est perché oggi 6 maggio è il 50° anniversario del terremoto in Friuli e a questo dedica tutta la prima pagina e ovviamente molte pagine anche il quotidiano di Trieste, 1976-2026, il terremoto in Friuli, la paura, i morti, il riscatto con l'editoriale di Alberto Bollis, la scossa che non possiamo dimenticare. Anche il Messaggero Veneto dedica tutta la prima pagina al terremoto del Friuli, all'anniversario 1976-2026. Ecco, queste sono dunque un'occhiata rapida alle prime pagine dei quotidiani che abbiamo avuto a disposizione sul nostro tavolo, quotidiani di questo mercoledì 6 maggio del 2026, naturalmente l'appuntamento è alle 7.35 con Stampa Regime con Fabrizio Ravoni. Questa è Radio Radicale, sono la mezzanotte passata da 14 minuti, dunque chiudiamo qui le nostre trasmissioni in diretta e vi lasciamo adesso alla nostra programmazione notturna che ci accompagnerà per le prime ore di questo mercoledì 6 maggio del 2026. Grazie di averci seguito, un saluto e una buonanotte da Roberto Spagnoli che è stato al microfono e da Iva Radicev che ha curato la messa in onda.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi, e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, bentrovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente. Una notte questa in cui vogliamo ricordare Olivier Dupuy, scomparso ieri a Bruxelles, ieri 4 maggio 2026. Olivier era nato in Belgio, ad Ath, il 25 febbraio del 1958. È stato un esponente di spicco del Partito Radicale, di cui fu segretario dall'aprile del 95 al maggio del 2003. È stato anche europarlamentare della lista Bonino. Come detto, Olivier è scomparso nella giornata di ieri. Noi vogliamo ricostruire questa notte un po' la sua storia politica con il mondo radicale, a partire dalle prime esperienze nel 1985 con la sua battaglia per l'obiezione di coscienza, che lo portò ad essere incriminato per diserzione, ed ancora le battaglie transnazionali con il Partito Radicale, su tutte quelle per i diritti civili nel sud-est asiatico, in Laos, in Vietnam, per concludere poi con invece le ultime, quelle rivolte ad est in Europa, le iniziative per la Cecenia, che sono importanti e lo sono ancor più oggi alla luce di quello che accade in quell'area del mondo con l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Lo faremo, come detto, con i documenti del nostro archivio, partendo dalle prime iniziative di Olivier Dupuy, che aderisce al Partito Radicale nel 1981, ma che poi appunto comincia ad arrivare agli onori delle cronache, almeno quelle di Radio Radicale, nel 1985. Il primo documento che vi faremo ascoltare però è più recente, del 2022, ed è l'ultimo intervento di Olivier Dupuy nell'archivio di Radio Radicale nell'ambito di un convegno che si tenne a Cuneo nell'aprile del 22 sulla Russia di Putin. Come detto, ricorderemo Olivier Dupuy nel corso dell'intera programmazione notturna di Radio Radicale, che ci accompagnerà quindi fino alle 6 del mattino. Alle 6 poi apriremo i programmi di domani della nostra emittente, come ogni mercoledì, con Fortezza Italia a cura di Andrea Billau. A seguire le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato, lette in diretta da Roberto Spagnoli. Alle 6.45 la rassegna della stampa internazionale di David Carretta. Alle 7 la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi. Alle 7.10 torneremo in diretta con Francesco De Leo e con Spazio Transnazionale. Alle 7.30 poi la nota settimanale di Walter Vecelli, alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata questa settimana da Fabrizio Ravoni. Dicevamo però di Olivier Dupuy, a cui dedichiamo l'intera programmazione notturna di oggi di Radio Radicale. Come detto, lo faremo con tantissimi documenti tratti dal nostro archivio, il primo dei quali è l'ultimo intervento di Olivier Dupuy dall'archivio di Radio Radicale. Era il 23 aprile 2022, sabato 23 aprile, a Cuneo un convegno dal titolo La verità vi prego su Putin, organizzato dall'associazione Radicali Cuneo Gianfranco Donadei. Ascoltiamo allora l'intervento di Olivier Dupuy nell'ambito di questo convegno.
1: Grazie a tutti, agli amici e a chi ascolta questa importante iniziativa. Importante perché dobbiamo sperare che qualcuno che non ha ancora preso coscienza di quanto avviene possa essere aiutato da chi oggi parlerà e dal dibattito che seguirà. La cosa per i radicali, per i liberali, per chi da molti anni, dalla prima guerra in Cecenia, dalla seconda guerra in Cecenia, poi in Georgia nel 2009 e poi nel 2014 con la prima aggressione russa nel Donbass e con l'annessione della Crimea, per noi quello che può definire il regime putiniano non è nient'altro che il fascismo. È molto chiaro per noi da molti anni, da almeno 20 anni a questa parte, da quando lui con l'organizzazione delle dell'esplosione a Mosca e in altre città della Russia ha potuto lanciare la seconda guerra contro la Cecenia. Le radici quindi criminali, fasciste, dittatoriali di Putin sono a noi molto conosciute, però purtroppo per molti anni in Occidente, in particolare in Europa, i dirigenti, i massimi dirigenti non hanno voluto vedere questa vera natura di questo regime, hanno puntato sulla ragionevolezza del dittatore, mentre era la struttura stessa del regime che andava analizzata e dalla quale bisognava trarre delle conseguenze, e quindi non puntare come si è puntato sulla Russia. E questo cambiamento sta cominciando ad avvenire nelle classi dirigenti occidentali e anche europee, però non è un fenomeno al momento compiuto. Basta vedere quello che succede in Germania, in particolare con la timidezza, tra virgolette, del cancelliere Scholz, ma anche con il ruolo della presidente del Brandeburgo, che è legata molto strettamente con gli interessi russi, gli interessi di questo regime, ma l'elenco dei complici di questo regime sarebbe molto lunga, e non è sicuramente oggi la sede per farlo, però questi complici sono presenti in Francia, sono presenti in Italia, sono presenti in Belgio, sono presenti in tutti i paesi fondatori dell'Unione Europea, molto meno per fortuna nei paesi che hanno avuto una storia di dominazione sovietica o russa nel passato, come la Polonia, come i paesi baltici, come la Romania e tanti altri che voi conoscete. Grazie a loro, e grazie anche una volta ancora agli americani, seppur con una certa lentezza, si è finita per impostare una linea di resistenza, quantomeno all'aggressione russa, non solo all'Ucraina, ma in particolare in questo momento ovviamente all'Ucraina, e a cominciare a impostare una strategia che consenta di quantomeno arginare in una prima fase questa minaccia tremenda, e poco a poco, troppo lentamente, perché ogni giorno che passa significa nuove vittime tra i soldati ucraini, tra la popolazione civile ucraina, in particolare a Mariupol, ma non solo a Mariupol, con probabilmente oltre 30.000 civili morti in Ucraina da il 24 febbraio ad oggi, e probabilmente alcune migliaia di soldati ucraini. Quindi la cosa è molto grave, però credo che dobbiamo anche tentare di vedere il positivo. Intanto dobbiamo ringraziare gli ucraini, perché quello che loro stanno combattendo è ovviamente una lotta per la loro libertà, per la loro sovranità, e ovviamente una battaglia per la libertà e la sovranità dei paesi europei, e questo credo sia molto importante, una battaglia per evitare di arrivare a quello paventato, temuto da molti, alla terza guerra mondiale. Io credo che vincere, quindi per quanto ci riguarda aiutare gli ucraini a vincere questa guerra, è la condizione per evitare di trovarci tra qualche anno nella situazione in cui ci sarebbe una terza guerra mondiale. E quindi è un po' il contrario di quello che viene paventato da molti commentatori, che il rischio oggi è di vedere il conflitto allargarsi e trasformarsi in una terza guerra mondiale. Io credo, anche grazie alla strategia prudente e equilibrata dell'amministrazione americana, credo che questo rischio ovviamente esiste, però oggi è un rischio che si riesce a controllare. Se dovessimo trovarci domani in una situazione nella quale, come lo ha riaffermato un generale russo ieri, nella quale lo scenario russo, che è quello di creare un corridoio dal Donbass fino alla Transnistria e quindi annettere tutti questi territori che vanno lungo il Mar Nero fino quindi a Tiraspol, in Transnistria, se dovesse succedere, se il regime di putiniano dovesse riuscire a compiere questo disegno, questo sarebbe l'assicurazione totale di una guerra mondiale entro pochi anni. Quindi la guerra degli ucraini è fondamentale anche in prospettiva, ma non in prospettiva tra 10 o 15 o 20 anni, ma in una prospettiva immediata. E quindi la questione che noi cittadini europei, italiani, francesi, tedeschi, belgi ci dobbiamo porre oggi è cosa dobbiamo fare per consentire agli ucraini, visto che nella strategia elaborata dall'amministrazione americana, il punto di equilibrio per non passare alla terza guerra mondiale, quello che i paesi membri della NATO non entrano con i loro eserciti in Ucraina, ma come lo aveva detto il presidente Biden negli ultimi mesi, prima del 24 febbraio, a Vladimir Putin, e questa è la cosa che non faremo. Però intanto, e lo ha detto e l'ha ridetto, noi aiuteremo in tutti i modi possibili l'esercito ucraino, la società civile ucraina, perché possa resistere e possa non farsi sopraffare dall'invasione che tu stai preparando. E quindi in questo momento la risposta è ovviamente innanzitutto militare, e cioè nel fornire tutti i paesi europei gli armamenti che vengano ritenuti necessari dai capi dell'esercito ucraino. E finalmente, molto lentamente, ma finalmente si è passato alla spedizione di quello che è fondamentale in questa fase perché non venga massacrato l'esercito ucraino, e sono gli strumenti di artiglieria pesante e i sistemi radar che consentono all'esercito ucraino di prevenire e di colpire le fonti di bombardamenti delle truppe della Federazione Russa. Questo è fondamentale. Finalmente gli americani stanno mandando questi sistemi. La Francia e il Canada hanno fatto, in proporzione ovviamente molto inferiore, lo stesso. Io credo che l'Italia, che ha questi strumenti militari, lo debba fare da subito, così come gli altri paesi della NATO e dell'Unione Europea, in modo che gli ucraini non si facciano massacrare, ma possano resistere e passare e lanciare le controffensive che gli consentino di recuperare, di riprendere il controllo del loro territorio. L'altro volante importante, seppur in questa fase meno urgente, è l'aspetto politico. Io credo che non ci siano soluzioni terze, come elaborate per esempio da Enrico Letta, di confederazioni. Va integrata, e quindi va programmato il processo di integrazione a tappe forzate, cioè non nei decenni prossimi, ma nei prossimi anni va integrata pienamente l'Ucraina dentro l'Unione Europea. è fondamentale ovviamente per l'Ucraina, per ancorarla economicamente e politicamente nel continente europeo, ma è fondamentale a questo punto anche per consentire di smontare quello che è diventato veramente il condominio tedesco-francese sull'Unione Europea e quindi il venir meno di una dialettica democratica che consenta a tutti i paesi di partecipare all'elaborazione delle decisioni politiche dell'Unione Europea e non più un direttorio, un condominio franco-tedesco nel quale questi due grandi paesi si rispettano, tra virgolette, l'uno l'altro, lasciando all'altro la, il perseguimento dei propri interessi. Abbiamo visto questi interessi con il proseguimento delle forniture di armamenti alla Russia dal 2014 ad oggi, malgrado un embargo sugli armamenti. Abbiamo visto che tra i fornitori, tra quelli che hanno violato l'embargo al 90% è roba da francese e roba dai tedeschi, e quindi non dobbiamo riconfigurare e l'integrazione di un grande paese come l'Ucraina consentirebbe di riequilibrare l'Unione Europea con paesi che hanno un approccio quantomeno più realista della natura vera del regime fascista moscovita, e quindi di ripartire su delle basi sane, di lanciare un vero e proprio processo di sradicamento della quinta colonna putiniana in tutti i paesi della vecchia Europa, in tutti i paesi, nelle televisioni, nei giornali, nel mondo economico, nel mondo politico, nel mondo, in tutte le, nel mondo accademico perfino, e per ritornare a delle basi sane nelle nostre società. Questo mi sembra la prospettiva, la situazione politica nella quale ci troviamo, quindi è molto molto grave e dobbiamo essere immensamente grati innanzitutto ovviamente agli ucraini, alle ucraine che vivono da due mesi, ma anche da otto anni, dal 2014, la violenza quotidiana di questo regime fascista, perché è fascista, non è che dobbiamo cominciare a trovare altri termini per definire questo regime, è un regime dittatoriale fascista che minaccia oggi l'Ucraina e domani l'intero continente, e già da ieri con la quinta colonna l'intero continente europeo. Quindi la cosa fondamentale, penso che in Italia fortunatamente c'è un presidente del Consiglio che queste cose le ha capite, un presidente del Consiglio purtroppo per il momento malato di Covid, ma penso che nei prossimi giorni sarà ristabilito, e comunque ha preannunciato la sua intenzione di recarsi a Kiev. Questo è molto importante, l'ha fatto nei giorni scorsi il presidente del Consiglio spagnolo Sanchez con il primo ministro danese, l'ha fatta Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, che è in prima linea, penso, fino a poco tempo fa, solo con Draghi per quanto riguarda la vecchia Europa, ovviamente i polacchi, i baltici, i cechi, i slovacchi, i rumeni sono in prima linea da molto tempo, ma è ora che la vecchia Europa capisca che questo è una posta in gioco molto alta, non solo per l'Ucraina, ma per tutto il continente europeo. Spero di non essere stato troppo lungo e di essere stato completo nel sviluppare, cioè completo, nessere un po' chiaro nell'argomentare questa questione. Grazie.
0: Questa era Olivier Dupuy nell'ambito del convegno La verità vi prego su Putin, tenutosi a Cuneo sabato 23 aprile 2022. Questo era l'ultimo intervento di Olivier Dupuy nell'archivio di Radio Radicale. Ora facciamo un passo indietro notevole, perché come detto poco fa, Olivier Dupuy aderisce al Partito Radicale nel 1981 e da subito si fa promotore di una battaglia. Animatore, promotore, protagonista di una battaglia per l'obiezione di coscienza, battaglia che lo porta nel 1986 ad essere incriminato per diserzione, incriminato e arrestato per diserzione. E da allora noi vogliamo farvi ascoltare ora un'intervista a filo diretto condotta da Massimo Bordin con Olivier Dupuy. Era il 10 febbraio del 1985 e proprio in quell'occasione si cominciava a parlare della battaglia di Dupuy per l'obiezione di coscienza.
2: Ecco, ringraziamo Giovanni Negri, segretario del Partito Radicale, che ha un po' dato il quadro di questa iniziativa. E adesso abbiamo qui in studio Olivier Dupuy, giovane cittadino belga, militante del Partito Radicale, che pone in atto questa iniziativa politica di notevole rilievo, come Negri spiegava. E la prima cosa che volevo chiedere a Olivier è questa: probabilmente i compagni iscritti al Partito Radicale sanno bene, lo conoscono, fra l'altro perché lui è membro anche del Consiglio Federale del Partito Radicale, ma forse a molti ascoltatori della radio interessa anche capire come un cittadino belga sia entrato in rapporto con il Partito Radicale e abbia scelto di iscriversi al Partito Radicale, su quali tematiche.
3: La storia è un po' vecchia già. Sono arrivato al partito tra un giornale francese che si chiama Libération e appunto sull'antimilitarismo, quando c'era il processo di Jean Fabre a Parigi e ho visto arrivare a Parigi tutti i compagni Pannella, Mellini, eccetera, che sono arrivati al processo e che hanno fatto comizi, eccetera. È proprio su questa cosa che ho lasciato maturare un po' 2 anni più o meno. Dopodiché ho trovato un manifesto in Belgio che parlava di referendum sui missili che devono già a quest'epoca in 80 essere installati, penso si può dire,
2: Sì.
3: in Belgio. E sono arrivato così nel partito e a questo momento si cominciava già a lottare sulla fame e dunque il mio impegno è stato direttamente l'impegno contro lo sterminio per fame.
2: Ecco, da questo punto di vista forse un'altra, entriamo subito nel vivo delle cose che tu hai detto nella conferenza stampa di Bruxelles. Forse un altro argomento importante anche a livello di informazione è questo: gli ascoltatori che seguono Radio Radicale sanno della posizione dei radicali all'interno o in polemica, anche spesso in polemica, lo accennava anche Negri, con i movimenti pacifisti italiani, in particolare il movimento pacifista italiano, dove è molto forte la presenza del Partito Comunista che indirizza questi movimenti in alcune direzioni. In realtà, però, anche in altri paesi d'Europa vi sono movimenti pacifisti. Ecco, la tua esperienza di militante radicale e di militante non violento e pacifista in Belgio, che riflessioni ti fa fare rispetto a questi grandi movimenti?
3: Ma penso che la situazione in Belgio è un po' simile a quella dell'Italia. Non esiste un partito comunista in Belgio a 3% dei voti, ma c'è questo partito socialista che ha un po' lo stesso atteggiamento, anche se è molto più cambia spesso, ma verso i missili hanno fatto dal 79 manifestazione contro questi missili e che sono ogni 2 anni riproposti, che questa manifestazione ogni 2 anni è riproposta all'attenzione del pubblico, diventa già un rituale contro questi missili e che saranno, questo è sicuro, messo tra poco tempo in Belgio. Dunque non esiste proprio, esiste questo pacifismo generico anche in Belgio e lui è condannato, penso sicuramente, a diventare sempre di più una cosa debole, sempre più debole.
2: Un'altra cosa ancora, le iniziative del movimento pacifista, ma anche e soprattutto le iniziative non violente per l'obiezione di coscienza, anzi per l'affermazione di coscienza, come dici nella tua conferenza stampa, come richiamava Negri adesso. Ci arriviamo fra un momento, però prima volevo chiederti com'è la situazione degli obiettori di coscienza in Belgio.
3: Ma in poche parole, penso che dal punto di vista della legge è abbastanza simile a quella dell'Italia, soltanto che è molto più applicata. Quello vuol dire che quello che vuol fare il servizio civile, dunque l'obiezione di coscienza, la fa senza problema, diciamo, giuridici. Dunque ci sono più o meno 5% della percentuale della leva che fa il servizio civile.

0: molto autonomia verso il potere e gestisce in certo modo una situazione che non porta più speranza in sé.
1: Le iniziative dei radicali in Belgio e in Francia su questo terreno. Tu prima ricordavi un'esperienza che gli ascoltatori di Radio Radicale, diciamo quelli pluriennali, hanno sicuramente ben presente. Jean Fabre, segretario del Partito Radicale, con tutto il suo bagaglio di militante non violento, e per questo è diventato segretario del Partito Radicale, e poi da segretario del Partito Radicale, insumì e sostenuto in questo suo gesto dal partito che in quel momento era da lui diretto. Ricordo addirittura un congresso che ebbe anche azioni di solidarietà nei confronti di Jean Fabre che si consegnava alla giustizia. Altri momenti di battaglia su questi temi fatti dai radicali in Belgio e in Francia, possiamo ricordarne qualcuno? Ci sono altri momenti di iniziativa politica, anche se non clamorosi, magari come quello di Fabre?
0: In Belgio c'era a queste manifestazioni volantini molto, molto setici, molto contrario a queste manifestazioni senza scopi precisi, ma
1: A queste manifestazioni pacifiste?
0: sì.
1: Sì.
0: In Belgio, in Francia la presenza del partito è ancora più debole, si può dire così, e non si è fatto, penso, dal momento in cui Jean Fabre è uscito del carcere, non si è più fatto niente.
1: Ecco, quindi la necessità di dare un respiro europeo a queste iniziative è un po' al centro anche di quello che tu, belga, Gaetano Dentamaro, italiano, state cercando di mettere in piedi con questa scelta. D'altro canto, su questo tema forse si può ricordare anche qualche ascoltatore, lo ricorderà non più nella veste di ascoltatore perché è una cosa precedente addirittura o forse proprio ai primordi di Radio Radicale quando ancora non era una rete nazionale, ma una iniziativa politica di Marco Pannella rispetto alla condizione dell'obiezione di coscienza in Spagna che portò anche ad un digiuno della sete di Pannella fatto proprio in Spagna, fu un'iniziativa, questo nel 76 mi pare nel 76 o nel 77, ma comunque diversi anni fa, per cui c'è una continuità anche da questo punto di vista. Ecco. Fermiamoci sempre sul problema del respiro internazionale di queste iniziative e di un tema che si riconduce e all'obiezione di coscienza, ma soprattutto al tema della battaglia pacifista che i radicali fanno. Una battaglia che non è a senso unico, tu lo ridici nella tua conferenza stampa. Una battaglia che vede anzi come momento centrale la propaganda politica dell'obiezione di coscienza, della milizia non violenta, anche come dire, a est di Udine, insomma, al di là del mondo occidentale. E proprio su questo voi avete fatto una iniziativa, tu eri uno dei protagonisti, mi pare, di questa iniziativa, insieme ad altri militanti, comunque c'è stata questa iniziativa, nei paesi dell'est. Puoi raccontarci un poco di questa iniziativa?
0: In poche parole, sì, sono andato in Cecoslovacchia con Stefano Anderson e Jean-Paul Sulto di Nantes, che anche lui, parentesi, pensa di fare, di venire,
1: Di aggiungersi.
0: di aggiungersi in questa campagna per il riconoscimento dell'affermazione di coscienza in Europa. Questa esperienza fu per me la prima grande esperienza nel Partito Radicale, anche la prima volta che ho vissuto fino in fondo un'esperienza internazionalista. E appunto, parlando di internazionalismo, io penso che non è soltanto porre il problema dell'affermazione di coscienza al livello dei 12 paesi o dei 10 più i due che entrano tra poco nella comunità, ma è appunto anche un modo di vedere le cose non più soltanto a livello piccolo nazionale, voglio dire, ma è anche un modo per costruire questa Europa alla quale pensiamo.

0: da tanti anni, e anche di affermare in questo modo un'altra maniera di pensare la politica estera della comunità europea. E questo si colloqua sicuramente con il problema della fame. Penso che tutto sia legato, e che è urgente di proporre qualcosa di positivo a tutti questi livelli.
1: Bene, credo che a questo punto possiamo cominciare ad aprire un poco i telefoni di Radio Radicale, ma cominciamo a farlo con il compagno in questa iniziativa di Olivier Dupuy, Gaetano Dentamaro, che ecco, però mi dicono che già c'è una interurbana che vuole intervenire. Allora facciamo una cosa, cominciamo ad aprire i telefoni e sentiamo una domanda ad Olivier Dupuy, una preghiera agli ascoltatori di Radio Radicale in questa occasione. Dupuy non ha parla benissimo italiano, lo capisce anche bene, però è evidente che occorre in particolare domande brevi e il più possibile comprensibili per Olivier, che evidentemente qualche problema linguistico lo ha, non essendo l'italiano la sua lingua naturale. Allora, sentiamo questa prima domanda da un'interurbana. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Senta, io parlo da Firenze.
1: Benissimo.
2: Sono il giornalista Alfonso Ughi. Sono esule istriano e sono stato ferito 4 volte in guerra. Ne rimpiango queste ferite perché fanno parte del mio ideale di uomo, di soldato. Io ammiro questa vostra iniziativa pacifista, però parlando da Firenze io vorrei ricordare al giovane belga un famoso detto di un grande genio politico italiano, Machiavelli, dove dice nel Principe: vi è ragione per cui i profeti armati vinsero e quelli disarmati ruinarono. Ora noi, il giovane belga mi risponderà, siamo di fronte a un dato di fatto, all'imperialismo sovietico eterno, dai tempi di Caterina ai tempi di Pietro il Grande ai tempi di Stalin e di tutti gli altri. E se vogliamo restare liberi dobbiamo difenderci e dobbiamo armarci. Ecco la ragione per cui i vari stati debbono assolutamente opporsi all'obiezione di coscienza, ammirando pure coloro che per questo ideale soffrono carcere e soffrono sul terreno della discriminazione e della lotta. Poi volevo dire un'altra cosa: la vostra Radio Radicale è certo seguita dal Viminale e dal palazzo, dai poteri italiani. Vorrei dire ad esempio che, colmo dei colmi, proprio qui in Firenze vi è, come ha scritto giustamente Claire Sterling nel suo volume The Network of Terrorism, la radice del terrorismo, vi è una centrale di terrorismo che è gestita dai gesuiti in viale Stengel numero 25 e che i poteri politici non hanno mai mosso una mano per vedere cosa c'era dietro questa iniziativa gesuitica. Tante grazie.
1: Benissimo, ringraziamo questo ascoltatore di Firenze e adesso Dupuy ha capito la domanda?
0: Ma
1: la citazione di Machiavelli era questa: i profeti vincono solo se sono armati, quando sono privi di armi perdono. Tu che rispondi? Questa era la prima domanda, poi ce n'è un'altra anche pure importante, anzi ti dico subito anche la seconda domanda. Oggi il nemico, oggi come ieri, dice questo ascoltatore, il nemico principale è l'Unione Sovietica, il nemico del mondo libero è l'Unione Sovietica e per sconfiggerlo bisogna essere armati. Questo dice l'ascoltatore di Firenze. Queste le due domande, ti do la parola.
0: Ma la storia ci insegna anche che i profeti armati, che erano quella Francia, l'Italia, almeno nelle due ultime guerre, hanno vinto con decine e decine di milioni di morti, E questa è la storia di 2000, dall'inizio della storia, sì, è sempre stato così. Non penso che sia facile di proporre un altro modo di difesa, ma penso che almeno quello che esiste ora è sbagliato, ha dimostrato nella storia che era sbagliato, anche se abbiamo vinto contro il nazismo, abbiamo vinto a un prezzo talmente alto che non penso che sia una soluzione proponibile per il futuro. Detto questo, arrivo alla seconda domanda. Verso l'Unione Sovietica, sono d'accordissimo con l'amico di Firenze quando dice che l'Unione Sovietica è il nostro nemico. È vero che ora che il totalitarismo è rappresentato in primo luogo dall'Unione Sovietica, ma penso che la nostra politica estera di difesa non è concepita in modo di contrapporsi all'Unione Sovietica. Il commercio delle armi, che è veramente una cosa che attraversa tutti i paesi dell'est e dell'ovest, anche il commercio sulle cose nucleari, l'abbiamo visto quando la nave si è al largo del Belgio qualche mese fa.
1: È un fregato.
0: Come?
1: Continua.
0: Dunque, abbiamo visto il commercio tra la Francia, il Giappone, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica su questo nucleare, e anche il commercio del grano, che è molto conosciuto, milioni e milioni di tonnellate di grani che sono ogni anno date dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, non sono, a mio avviso, una politica coerente verso quello che d'altra parte è chiamato il nostro nemico. Detto questo, penso che la nostra è una proposta che non è una proposta disarmista verso l'Unione Sovietica, ma è piuttosto una proposta di vera difesa e di una contrapposizione alla non politica di difesa che conosciamo fino ad oggi.
1: Bene, e proprio su questa prima domanda dell'ascoltatore di Firenze possiamo ben legarci a quello che prima stavo annunciando, la possibilità cioè di avere anche per telefono l'altro protagonista di questa iniziativa radicale, Gaetano Dentamaro, che dovrebbe già essere in ascolto. Vediamo se Gaetano, che credo stia poco bene a casa, credo che abbia qualche linea di febbre, ecco, può essere comunque presente a questo filo diretto. Vediamo, Gaetano?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ecco, tu non hai bisogno di essere presentato agli ascoltatori di Radio Radicale, però ecco, forse vale la pena di presentarti come membro del Consiglio federale del Partito Radicale e soprattutto come partecipante a quella iniziativa di propaganda non violenta fatta ad Est, di cui insieme ad Olivier Dupuy, insieme ad altri militanti radicali italiani, francesi e di altre nazioni, avete messo in piedi negli 2 anni fa. Ecco, mi pare che forse la prima cosa su cui tu puoi intervenire, se lo ritieni opportuno, è proprio il legame fra quell'iniziativa che già Olivier ricordava per sommi capi rispetto alla sua esperienza e questa domanda che ci è venuta dall'ascoltatore di Firenze, che tu forse hai sentito.
3: Sì, ma intanto c'è da dire che non è stata la prima iniziativa nei paesi dell'est che radicali e non radicali hanno portato negli anni passati, anzi ce ne sono state molte altre a partire da quella che ci fu spontaneamente nel 68, quando i carri armati russi invasero la Cecoslovacchia. Nel 68 Marco Pannella, altri compagni italiani e inglesi della War Resisters andarono a manifestare nei paesi dell'est. C'è stata nel 78 ancora una marcia per il disarmo organizzata all'epoca da Francesco Rutelli e da altri compagni, una carovana del disarmo che partì da Bruxelles e aveva come obiettivo quello di raggiungere Varsavia. Ci sono state dunque queste iniziative che noi, se ci sarà possibile nei prossimi mesi, anzi su questo poi ritorneremo, vorremmo ripetere. Ecco, quello che a me sembra importante fare notare in particolare all'ascoltatore di Firenze che diciamo noi non possiamo né vogliamo farci scudo dell'aver fatto queste iniziative nei paesi dell'est e dire ecco abbiamo risolto il problema, perché noi affermiamo che quelle iniziative erano rivolte soprattutto nei confronti dei nostri governi ad indicare un metodo. È chiaro che non abbiamo la presunzione di avere inciso troppo profondamente su quei regimi, forse probabilmente avremmo inciso profondamente su quelle poche centinaia di persone che materialmente hanno avuto in mano un nostro volantino o hanno potuto fisicamente vederci. Senz'altro, se vogliamo destabilizzare quei regimi totalitari è necessario molto di più. Quindi noi andavamo all'est per proporre con forza, con maggiore forza ai nostri governi un metodo che è appunto quello di vendere il nostro sistema libertario di libertà e di democrazia politica, di esportarlo e cercare di esportarlo quanto più è possibile intorno a noi, perché credo che è l'unico tipo di difesa che ci garantisce realisticamente. Certo non possiamo affermare appunto che dobbiamo difenderci contro l'orso sovietico se poi a quest'orso sovietico l'America vende appunto 30 milioni di tonnellate di grano, come ha fatto ogni anno negli ultimi anni dopo che Carter eliminò la decisione del boicottaggio. Addirittura una inchiesta di un giornale, di un settimanale francese, Actuel, qualche anno fa riportava che in Afghanistan i sovietici utilizzavano tecnologia americana e anche camion di fabbricazione americana, e quindi sostanzialmente ebbe modo di titolare questo articolo: i camion americani invadono l'Afghanistan. Questa è la realtà. Noi credo non ci difendiamo affatto dal totalitarismo sovietico, ma appunto semmai gli garantiamo armi, fiato, e proprio perché credo questo convenga comunque ai mercanti di cannoni dell'Occidente, così come conviene ai mercanti di cannoni dell'Est.
1: Che come è noto non hanno particolari ideologie o particolari schieramenti, gli basta vendere cannoni, è giusto. Bene, io credo che adesso forse si possa rivolgere a Dentamaro un'ultima domanda e poi una richiesta, una preghiera. La domanda è questa. Vediamo adesso come si sviluppa il filo diretto con gli ascoltatori, ma volevo chiederti anche qualcosa sull'iniziativa di Dupuis e tua in merito all'obiezione di coscienza. Abbiamo sentito Olivier, è giusto sentire anche la tua voce su questa iniziativa, che ha certo una serie di risvolti politici come quello che adesso si stava affrontando, ma anche ha una sua corposità in merito proprio al problema dell'obiezione, anzi dell'affermazione di coscienza. Anche su questo vorrei che tu dicessi qualcosa. E poi la preghiera invece era questa: se adesso che si sviluppa il filo diretto puoi magari, qui tecnicamente la cosa è possibile, puoi magari seguirlo anche tu da casa tua, di modo che restando in linea qui puoi anche tu intervenire nel corso del dibattito.
3: D'accordo, allora domanda sull'obiezione. Intanto direi preciserei la differenza che esistono tra la condizione di Olivier e la mia. Purtroppo io ho raccolto, è stata una decisione maturata piuttosto a lungo, dopo numerose chiacchierate con vari esponenti del partito di maggiore esperienza, e 2 anni fa, cioè alla fine dell'83, decisi di presentare questa domanda di riconoscimento dell'obiezione secondo la legge 772, perché per vari motivi di opportunità non è consigliabile, diciamo, far finta che questa legge non esista, e devo dire che la decisione si è rivelata opportuna, perché e il fatto è la illegalità stessa nella quale questa legge svolge i suoi effetti, che poi...
4: Pronto?
1: Che succede, Gaetano?
3: No, sentivo.
1: Sì, c'è un'interferenza, non so, dipende da noi? No, allora probabilmente dipende dal tuo telefono, forse?
3: Ma non so, comunque qui c'è stato tutto, quindi...
1: Prosegui pure.
3: Ecco, la legge sull'obiezione di coscienza in Italia è una legge che non viene rispettata, è una legge quindi assolutamente inutile. Ecco, diciamo, intanto la prima delle legalità, che peraltro è statuita e giustificata dalla Corte Costituzionale, è il famoso termine di 6 mesi nei quali la Commissione, il Ministero della Difesa, sentita la Commissione, dovrebbe rispondere sulle domande di obiezione. E questi 6 mesi diventano 12, diventano 18, diventano molto spesso 36, ci sono casi di persone che hanno atteso per 4 anni realmente una risposta alla loro domanda, con tutto quello che questo significa in termini di perdita di tempo rispetto alla necessità, al problema di trovare un lavoro, eccetera. E questa è già chiaramente una illegalità, fa in modo che i cittadini obiettori siano diversi, siano perseguitati per questo fatto, e ecco, ciononostante questa è una cosa logica, assolutamente palese, e ciononostante la Corte Costituzionale ha statuito che il termine di 6 mesi è un termine meramente ordinatorio, come si dice in linguaggio giuridico, e che quindi può essere tranquillamente esteso appunto anche fino al doppio, al triplo, a non si sa quanto. Io ho presentato questa domanda facendo esplicito riferimento, come la legge prevede, al tipo di servizio civile che avevo intenzione di svolgere, e ribadendo la mia volontà di svolgere questo servizio civile in una, diciamo, contro lo sterminio per fame, che era non soltanto una delle cause, una delle motivazioni della mia obiezione, ma appunto anche possibilmente la cosa con la quale avrei voluto confrontarmi nel mio servizio se lo Stato me ne avesse data la possibilità. Erano trascorsi 10 mesi, quindi già al di fuori da questi termini di legge, almeno per quanto che io considero invece dovrebbero essere rispettati tassativamente dal Ministero, poiché nessuna risposta era arrivata, io ho comunicato al Ministero della Difesa che erano i tempi in cui la legge contro lo sterminio per fame, firmata da Piccoli e dagli altri deputati, sembrava potesse avere una fine diversa da quella che poi in realtà ha fatto. Specificavo che avrei rifiutato qualsiasi servizio civile che non fosse stato appunto indirizzato in quella direzione. è passato appunto qualche giorno da questa mia dichiarazione, quando è arrivata la comunicazione dal Ministero della Difesa, la mia domanda era respinta e quindi ero tenuto a presentarmi al mio battaglione di Marina, alla Spezia, eccetera. Ecco, questo secondo me...
1: Questo è il quadro, insomma, della tua situazione, che è certo diversa.
3: Sì, da, perché si tratta di avere appunto domandato quello statuto di obiettore che, e che però appunto permette, anzi quello che cercheremo di fare è quello di contrastare, diciamo, volta per volta e passo per passo il Ministero in questa mia vicenda, ovvero quando io mi consegnerò poi alla giustizia militare ho nei termini di legge la possibilità di ripresentare questa domanda e poi appunto vedere che cosa succede. Credo che, come ho già detto, rifiuterei e rifiuterò un servizio civile che non sia nei termini che garantiscono appunto quell'affermazione di coscienza, cioè quel diritto dovere alla obiezione come sulla strada di una reale politica, per fare realmente una politica di disarmo.
1: Bene, Gaetano, credo che a questo punto vedo che ci sono già delle telefonate in attesa, ci sono già due telefonate in attesa, direi che il quadro anche delle questioni di questa iniziativa è abbastanza chiaro, non mancherà comunque modo di chiarirlo ulteriormente rispondendo alle domande degli ascoltatori. Mi pare che siamo d'accordo sul fatto che tu a questo punto non riattacchi il telefono ma resti in ascolto e ove lo ritenessi puoi intervenire di nuovo. Adesso vediamo di prendere la prima telefonata. Pronto?
4: Ciao. Pronto?
1: Pronto,
4: senta.
1: È in diretta, può parlare.
4: Benissimo, senta, io sto ascoltando da sempre, sono fatto qui. Io sono Gaetano, non quello che ha telefonato prima, sono un altro Gaetano, io telefono da Roma. Mi sta sentendo?
1: La sto sentendo, le ripeto, è in diretta, può parlare.
4: Vabbè, allora io dico questo, questa associazione pacifiste parla nel mondo, per tutto il mondo, è buffonate, sono buffonate. Buffonate politiche, perché ognuno cerca di farsi il proprio interesse, anche il Partito Comunista, ha detto lei, sta facendo il pacifismo, ma è un pacifismo oggi, cioè il Partito Comunista quando nel 1930 ha fatto uccidere gli operai per contro il patto atlantico e oggi invece la regola sul patato? No, è possibile che il Partito Socialista sia un Partito Socialista e dia retta a Reagan e metta i missili dentro l'Italia e metta l'Italia, non alla Maddalena solo in Sardegna ma in tutta Italia, migliaia e migliaia di militari americani? No. La pace non si ottiene così, voi state prendendo in giro chi vi ascolta, la gente onesta, la gente seria, la gente che veramente vuole la pace, a cominciare dal Papa, è un antipacifista, è stato sempre il Papa un antipacifista, da quando è nato Cristo, sempre sono stati antipacifisti, perché hanno voluto il potere, così state facendo voi, non è una cosa giusta, non è una cosa onesta, fare capire altre cose alla gente che vi ascolta, perché logicamente io sarò uno dei minimi, una mia esperienza, perché sono i miei anni e sto dicendo una cosa, questa buffonata, sono buffonata, come si fa tra due grandi nazioni, io non ammetto che la Unione Sovietica sia cattiva, sia terribile, sia quello che ha detto quel nazista di Firenze, adesso prima nazista, che sei nazista di Firenze Fiorentino, ha detto, ammettendo che lo sia, ma sono due grandi nazioni, America e Russia, che fanno? E noi se alleiamo a una, non solo ci alleiamo, ci asserviamo. E allora come si fa a parlare di pace? Noi dobbiamo fare la pace parlando con uno e con l'altro, dicendo noi vogliamo la pace, voi ammazzatevi voi, noi non vogliamo niente, invece qui ci abbiamo i missili. Li metterei pure al Vaticano.
1: Bene, gioverà ricordare agli ascoltatori che il tempo a disposizione per la domanda è di 2 minuti e ci dispiace per questo ascoltatore, ma comunque mi sembra che i concetti che esprimesse erano abbastanza chiari. Non so se Olivier li ha colti tutti, vediamo intanto la tua risposta.
0: Ma appunto io non penso che la risposta a questo pacifismo... non può essere individuale, deve appunto diventare un movimento politico con obiettivi precisi per uscire di queste di questi falsi problema nel quale siamo. Allora, non voglio dire che il problema della difesa sia semplice, ma penso che andare verso un'affermazione di coscienza, anche per quelli che ritengono che la difesa armata sia il modo giusto di opporsi al totalitarismo, sia il modo giusto di andare. Penso dunque che tutti i cittadini dell'Europa devono prendere coscienza del loro diritto dovere di pronunciarsi sul problema della difesa, e dunque è sicuro che per quelli che ritengono la non violenza come unico strumento di opposizione costruttiva e devono avere il diritto di mettere in atto la loro coscienza.
1: Bene, c'è un'interrubana, ascoltiamola. Pronto? Pronto? È caduta la linea.
5: Pronto?
1: Sì, pronto, prego.
5: Ah, non è un'interurbana.
1: Ah, mi scusi.
5: Ciao, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
5: E al compagno belga.
0: Buongiorno.
5: E ho ascoltato quella telefonata da Firenze. Ma non sono in relazione a quella. Mi chiedo certe volte se la gente non tenti di ingannare prima se stessa, prima che gli altri. Io capisco la propaganda, però non riesco a capire come si possa negare delle realtà storiche che mi sembrano obiettive, accettate da tutti. I profeti disarmati, ma il cristianesimo sappiamo bene quanto ha giocato nella eliminazione dell'impero romano e ha vinto. La Grecia, fa il famoso detto sulla Grecia, no? Che tutti ricordiamo, conquistò Roma. Quindi non riesco a capire come si possa concepire e vedere nelle armi l'unico elemento di convincimento o anche di acquisizione di popoli, non solo i popoli intesi proprio fisicamente, ma anche nella loro ideologia, nella loro mentalità, nella loro impostazioni economiche, sociali, politiche. Questa acquisizione non può avvenire in termini di armi. Del resto sappiamo benissimo oggi che cosa significa una guerra, significa la distruzione totale. Ma allora, come si può pensare ancora oggi che le armi siano elemento di acquisizione e di convincimento? Mi riesce incomprensibile, proprio io penso che siano persone che ingannano prima se stesse, oppure sono animate da un odio autodistruttivo, penso prima di tutto autodistruttivo. Un'ultima cosa, scusa, a proposito dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica, secondo me, secondo quello che si legge un po' dappertutto, ha il complesso dell'accerchiamento, ma non solo militare, ma anche economico. Quindi armarsi o fare pressioni di tipo economico sull'Unione Sovietica significa produrre esattamente l'effetto contrario che si vuole, cioè farla riarmare, farla diventare più aggressiva.
1: Sono trascorsi 2 minuti anche per questo ascoltatore, però per fortuna mi pare che sia riuscito ad esprimere anche il secondo concetto che teneva. Ci sono altre telefonate, direi, prima di ascoltare di nuovo la risposta di Olivier, di mandarle per non farle attendere troppo. Pronto?
6: Pronto?
1: Sì, buongiorno, è in diretta.
6: Posso parlare?
1: Prego.
6: Dunque, sono Aldo Scarnato, parlo da Crema, anche se vivo in Liechtenstein, sono un iscritto al Partito Radicale. E vorrei porre la domanda all'amico lì, al compagno di qui, che cosa ne pensa dell'obiezione fiscale, se viene praticata anche in Belgio, e se non ritiene che questa obiezione debba essere abbinata appunto all'obiezione di coscienza, in modo da far partecipare la stragrande, diciamo, maggioranza delle persone, non soltanto quelli che devono andare alla leva. Ritengo che dovrebbe essere un'azione che anche si dovrebbe sviluppare all'interno del Partito Radicale, e ce ne dovremmo fare carico un po' tutti. queste sono le domande che pongo. Grazie.
1: Benissimo, ti ringraziamo. Fra l'altro è entrata in studio adesso Mirella Parachini, che avrà il ruolo di traduttrice per Olivier. Chi conduce questa trasmissione sa di francese 10 parole, che pronuncia con marcato accento romanesco, quindi il ruolo di Mirella è decisamente provvidenziale. Adesso vediamo se possiamo dare intanto una risposta alle due telefonate che abbiamo ascoltato. Vogliamo cominciare da quest'ultima, l'obiezione fiscale è un problema interessante.
0: Sì, penso anch'io, ma proprio per il Belgio penso che non abbiamo la forza ancora di organizzare appunto una campagna sull'obiezione fiscale, perché penso che dal punto di vista organizzativo sia veramente difficile, complesso, e che non abbiamo sicuramente la maturità politica e la forza politica per mettere questo in atto. Allora tutto là penso che sì, sono favorevole a una campagna di questo tipo, ma dico, il tempo non è ancora arrivato.
1: Ecco, vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
0: C'è Gaetano in linea.
1: Pronto? Io non so dalla regia, c'è un'altra telefonata? Ah, è Gaetano. Ah. Gaetano Montemero.
3: Ecco, io volevo dire a proposito dell'obiezione fiscale che probabilmente Olivier non conosce la situazione in Italia, ma allora appunto diciamo che anche in Italia il problema è quello di fare maturare questa cosa, e dobbiamo secondo me domandarci perché in questi anni non è maturata più di tanto e non è uscita fuori da una specie di ghetto, e la risposta secondo me viene tutta da quello che è successo di un emendamento presentato da Compagni Radicali alla ultima assemblea degli obiettori fiscali. Questo emendamento chiedeva che i fondi della obiezione fiscale venissero destinati al totale rifinanziamento della campagna per l'anno successivo, cioè tutti i soldi che erano stati obiettati venissero utilizzati per acquistare pagine sui giornali, trasmissioni, pubblicità televisive, eccetera, eccetera, perché l'anno successivo ci fosse la massima informazione su questa campagna, quindi molti più obiettori, molti più danari, e quindi anche una maggiore incidenza, un maggiore pericolo per l'assetto militare. Questo emendamento è stato respinto. Se andiamo a vedere come vengono utilizzati i fondi obiettati, vediamo che si tratta di interventi più o meno a pioggia, come quelli del Dipartimento alla Cooperazione, per la cooperazione e lo sviluppo, cioè c'è un comitato che stabilisce quali richieste vanno accolte o meno. Si tratta di centinaia e centinaia di richieste che beneficiano chi di 20 milioni, chi di 5 milioni, chi di 3 milioni, eccetera, e la cosa viene gestita esattamente come una specie di orticello, come un conto corrente, diciamo così, a uso e consumo poi di iniziative, ecco, giustissime, di iniziative degnissime, nessuno vuole mettere in dubbio questo, però certamente c'è quantomeno una ristrettezza di vedute. Ecco, se quei, non so quanti sono, 600 milioni o di più, se quei soldi venissero utilizzati anziché dando appunto lo spicciolo qui, 100 lire lì e i 50 milioni da un'altra parte per finanziare questo o quello, se tutti quei soldi venissero utilizzati per fare sapere alla gente, a tutti i cittadini italiani, perché obiezione fiscale e come si fa, quando si fa, eccetera, credo che ne avremmo avuto in questi anni un grosso beneficio, ma purtroppo anche lì i pochi compagni radicali si scontrano con i tanti pacifisti della prima o dell'ultima ora che ritengono che il metodo invece debba essere un altro.
1: Bene, allora ringraziamo Gaetano che resta in ascolto. Adesso, siccome mi pare che ci siano ancora telefonate in attesa, due, direi sentiamo ancora due telefonate, poi magari blocchiamo un momento le linee e facciamo rispondere Olivier a tutti i quesiti. È rimasto anche pendente ancora una risposta da un ascoltatore di prima. Vediamo la prima telefonata. Pronto?
7: Pronto?
1: Sì, buongiorno, è in diretta.
7: Sono Anselmo da Roma, vorrei ragionare un po' per paradossi.
1: Per 2 minuti è possibile.
2: Dunque, in un certo momento attraverso la convinzione degli italiani diventano tutti obiettori di coscienza, no? Noi facciamo parte della NATO, a un certo momento scoppia la guerra, che succede? Che facciamo noi? Secondo, vinciamo la guerra, non facciamo la figura un po' dei grumiri che approfittano delle lotte degli scioperanti, eccetera, eccetera? Grazie.
1: Benissimo, grazie. Vediamo un'altra domanda. Pronto?
7: Pronto?
1: Buongiorno.
7: Buongiorno, è Giuseppe da Roma. Senti, volevo dire questo sulla, diciamo, obiezione del fatto del militare, no?
1: Sì.
7: Obiezione di coscienza. Dicevo così, in Italia purtroppo si fanno le leggi e poi non si rispettano. Spatolini, se si intervisterebbe personalmente, sarebbe un pacioccone a rispondere benevolmente, tutto soddisfatto, eccetera, appoggerebbe ogni cosa, no? Poi quando va all'estero a commerciare le armi, quando per esempio il suo ministero riceve delle domande, se ne è un corpo estraneo, non si sanno chi è che le deve istruire, si nascondono tra un buco e l'altro, eccetera, eccetera, no? A me mi sembrano che sono tutti criminali invisibili questa gente. Dicevo, si potrebbe fare una statistica ogni anno chi è che fa obiezione di coscienza, quanti di quel partito, tanti di quell'altro, eccetera eccetera, perché individualmente sono tutta brava gente, poi quando è il dunque non si sa di chi è la responsabilità. Insomma, c'è una legge, perché non la rispettano? Il popolo italiano si è stufato di in attesa che vengano rispettate le leggi. Sono passati 40 anni, i compagni comunisti dicono siamo democratici, i primi aggressori su tutti i livelli sono proprio loro, perché se noi ci ricordiamo le aggressioni che abbiamo subito quando abbiamo presentato le liste dell'83, è una cosa altro che guerra puntaia. Quindi a un certo punto vogliono venire allo scoperto questa gente, cerchiamo di responsabilizzare anche loro, no?
1: Benissimo, purtroppo sono finiti 2 minuti, vediamo, ci sono altre telefonate? Allora direi che passiamo ancora a Olivier la parola e nel frattempo ridiamo i numeri 460-541-460-542.
0: Ma sulla prima domanda dirò che sono abbastanza d'accordo e aggiungerò che quello vero armamento deve essere l'armamento delle coscienze, e quello armamento deve manifestarsi nelle scelte dei nostri stati.
1: Questo ci riferiamo a quell'ascoltatore che aveva telefonato ormai 5 telefonate fa facendo un discorso appunto sulla importanza anche dei profeti disarmati, rispondeva a un altro ascoltatore.
0: E penso è per questo che è importante anche il come andrà la lotta contro la fame, perché è un modo appunto giusto di cominciare a manifestare concretamente nelle nostri bilanci in un'altra politica di difesa e di affermazione di coscienza, penso in modo più largo.
1: Le altre domande che ti sono state fatte, vediamo se c'era una domanda abbastanza interessante, quella paradossale.
0: Sul paradosso,
1: quello
0: so che nel caso di scuola, si può dire così, posto dal nostro amico, penso che tutti italiani sono obiettori quando ci sarebbe una guerra, penso che la guerra non esisterebbe sicuramente.
1: Bene, adesso magari l'ultima domanda era sulle statistiche sull'obiezione di coscienza. Qui sentirei tutti e due, sentirei Dupuy e poi anche Dentamero. Cominciamo da Dupuy, le statistiche sull'obiezione di coscienza.
8: In Italia?
0: Sì.
1: Beh, sentiamo intanto in Belgio com'è la situazione.
0: Ma come ho detto un po' prima, ci siamo 5% di obiettori e in Belgio le leggi di applicazione di questa legge sull'obiezione di coscienza funzionano, insomma, dunque possiamo fare un servizio civile o che o in aziende sociali, culturali o nella protezione civile. Dunque non esiste questo problema particolare dell'Italia, dove non c'è una legge, una bella legge, più o meno bella legge sull'obiezione, e non ci sono leggi per d'applicazione, diciamo.
1: Bene, e su questo invece la domanda era ovviamente più centrata sulla realtà italiana, si parlava anche di altre questioni più generali, il ruolo del ministro della difesa eccetera. Sentiamo anche Gaetano Dentamero.
3: Ma ti dirò che io non sono molto preparato a darti una risposta su aspetti, diciamo, statistici. So dirti che nell'81 ci fu questo dato boom delle 20.000 domande di obiezione, ma appunto poi anche qui credo che sia realisticamente molto molto difficile seguire con esattezza l'andamento di queste domande, dal momento che appunto diciamo ogni statistica è relativa a un anno di leva, ma poi credo c'è una grossa discrepanza tra le domande presentate in ogni anno e il numero poi di obiettori effettivi in quell'anno, cioè di obiettori riconosciuti, tenendo conto che c'è un'altra terribile illegalità da parte del Ministero, che è quella il famoso riconoscimento dell'obiettore, al quale non segue contestualmente, non c'è contestualmente l'assegnazione a un ente di servizio civile, per cui appunto si può essere riconosciuti obiettori e attendere altri in molti mesi l'assegnazione presso un ente di servizio civile. A questo aggiungiamo che la legge 772 parla, c'è un articolo nel quale è scritto che in attesa della costituzione del servizio civile nazionale, il servizio civile appunto si esplica presso gli enti che fanno richiesta di molte laiche e molte altre invece confessionali.
1: Insomma, si avvalora un pochino il sospetto dell'ascoltatore che diceva andiamo a vedere anche un pochino se c'è un problema di lottizzazione all'interno dell'obiezione di coscienza. Forse
3: questo senz'altro, tanto più che ti dico il pacifismo non ha atteso che qualche anno prima di gettarsi sul servizio civile. Adesso ci sono numerosi obiettori che lavorano all'ARCI o che hanno fatto il servizio, ecco, anche gli obiettori hanno fatto servizio civile presso il Manifesto.
1: Bene, mi pare che adesso ci siano altre due telefonate, direi di passarle tutte e due, poi come al solito Olivier risponderà alle due domande. Vediamo la prima, pronto?
9: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Buongiorno.
9: Sono Giovanni, telefono da Roma. Io volevo esprimere il mio dissenso da quello che è espresso, dal concetto che ha espresso quell'ascoltatore che parlava dell'URSS e del suo complesso di accerchiamento, da cui ne deriverebbe l'obbligo da parte dell'Occidente di aiutarlo alimentarmente. Io penso proprio il contrario, che questi aiuti alimentari dati a tutto l'Occidente sono proprio appunto quella corda di cui parlava Lenin per uccidere appunto il cosiddetto mondo occidentale, insomma, no? Quindi io proprio penso proprio tutto il contrario, che seguitando a dare questo aiuto alimentare, l'URSS, avendo disponibilità economica, può investire meglio, visto appunto che è un regime militarista per lo più, poi si investire molto meglio per quanto concerne le armi. Poi appunto quello che appunto, siccome penso che questo sia un concetto di una certa sinistra italiana, penso che questa sinistra italiana che si occupa tanto dell'URSS, che si muove di fame, però poi non pensa ai poveracci che non hanno questo complesso di accerchiamento, che sono completamente accerchiati dalla fame e nessuno muove un dito per aiutarli. Ciao.
1: Ciao e grazie. Vediamo la seconda domanda. Pronto?
10: Pronto?
1: Buongiorno.
10: Buongiorno, sono Ada da Roma. Cioè io devo pure sbrigare perché finiscono i due minuti, però c'avevo tanto da dire. Volevo dire, a me mi sta bene il disarmo, mi sta bene che ci battiamo per la fame del mondo, mi sta bene anche le liste verde in Italia, perché so che questi compagni fanno veramente dei fatti, cioè questi gruppi verdi. Ecco, poi mi devo sbrigare perché altrimenti... Ecco, volevo dire, vorrei avvertire i compagni radicali Io come posso portare un contributo lo porto. Benissimo. Perché nel momento non l'ho potuto portare, però lo devo portare. E voglio dire che anche nel pubblico impiego si licenzia per i tossicodipendenti, per i giovani che adoperano la droga. Ecco, vorrei informare che una piaga che veramente si allarga a danno dei giovani. Ecco, finisco qui perché ho paura che non rientro nei limiti.
1: Benissimo, ci siamo rientrati, ricordiamo anche l'argomento di questo filo diretto e ringraziamo l'ascoltatrice che ha preannunciato un suo contributo al Partito Radicale, e tema che percorre tutte le trasmissioni di Radio Radicale, lo ricordiamo anche qui. Potete preannunciare ai numeri di telefono della radio anche i vostri contributi, le vostre decisioni di iscrivervi al Partito Radicale, specie in un momento, lo stiamo dicendo in questi giorni, ma praticamente è tema costante del Partito Radicale, che le iniziative politiche del Partito Radicale e anche le iniziative sull'informazione del Partito Radicale, questa radio compresa, possono sopravvivere nella misura in cui i cittadini le fanno loro contribuendo. Quindi anche questo era un richiamo importante di questa ascoltatrice. Torniamo alle domande. La prima: gli aiuti alimentari all'Unione Sovietica. Un ascoltatore qualche tempo fa diceva: l'accerchiamento di cui l'Unione Sovietica si sente vittima viene accentuato se, come proponete voi, tu Olivier che stavi parlando, l'Occidente nega aiuti alimentari all'Unione Sovietica. Quest'altro ascoltatore che ha telefonato diceva invece no, è giusto invece questa linea, perché proprio dando gli aiuti alimentari gli si permette di portare avanti una politica di riarmo. Tu che dici, Olivier?
0: Ma sono piuttosto d'accordo con il secondo, ma penso che non si deve soltanto vedere non aiuti alimentari, ma anche tutta questa politica di proposta e di dialogo con i cittadini dell'Unione Sovietica per proporre altre cose da fare. Già sul caso Etiopia si vede anche, si può fare arrivare altre notizie ai cittadini russi sul modo nel quale ora la Russia aiuta l'Etiopia e su altri modi di gestire l'internazionalismo comunista. Dunque penso che una politica non può essere ridotta a questo punto di aiuto alimentare o no. Io sono sicuro che non si deve continuare con questo aiuto alimentare, ma si deve anche cominciare un dialogo vero con questo popolo.
1: Bene, era interessante anche un'altra osservazione che l'ascoltatore faceva sulla sinistra in Italia, che magari si preoccupa degli aiuti alimentari all'Unione Sovietica, che non le manchino, ma poi vota contro le proposte di aiuti alimentari di emergenza ai popoli del Sahel, per esempio, ad altre situazioni del genere. Una riflessione ci pare particolarmente significativa. C'è un'interurbana. Pronto?
11: Pronto?
1: Prego, può parlare.
11: D'accordo, io sono di un centro di documentazione di Genova. Volevo dire, a proposito della difesa, insomma, queste cose qui, della Russia che ci fa paura, che rispetto a questa cosa mi sembra che si faccia molto demagogia. Nel senso che, diciamo, le guerre che sono previste adesso, i missili che stanno mettendo adesso, sono tutti così, la guerra nucleare limitata all'Europa, i missili di Comiso servono per attaccare e non per la cosiddetta ritorsione, perché sennò, essendo così lenti come sono, arriverebbe anche dopo che la guerra sarebbe finita. E poi c'è tutto anche qui, quando si parla di parità e non di parità, evidentemente, non so, che significato ha dire squilibrio quando uno può distruggere il mondo 15 volte, l'altro 10, ecco. Questo qui mi sembrerebbe importante, no? E quando anche si parla di difesa, io posso essere anche d'accordo che bisogna difenderci, no? Però allora bisogna farlo con dei mezzi adeguati. Quindi, non so, negli ultimi conflitti, diciamo, convenzionali, quasi tutti sono i civili, sono i morti, no? Abbiamo delle statistiche con il 90% di morti complessivi costituite da civili, che sarebbero quelli da dover difendere. E si dice che dobbiamo difendere la democrazia, ma insomma, se i missili che mettiamo in Italia li può lanciare Reagan, dove sta la democrazia? Possiamo possiamo magari convocare il Parlamento in una guerra nucleare per decidere di entrare in guerra quando la guerra nucleare si decide in un quarto d'ora? Cioè, mi sembra che qui si faccia veramente molta demagogia. E allora, che sia importante discutere, elaborare quei progetti di alternativi di difesa, come la difesa popolare non violenta, basati sul fatto che senza collaborazione nessun potere rimane in piedi. Lo Shah di Persia, con una lotta non violenta fatta da un popolo che non violento non è, è stato abbattuto, lo stesso l'indipendenza dell'India, eccetera. A parentesi su questo c'è anche un bel libro di Theodore Herbert, edizione Gruppo Avere, su questo argomento. Vorrei dire un'ultima cosa sul problema degli obiettori di coscienza, no? Ora, il problema è anche grosso di quelli che sono in servizio civile, cioè quelli che in generale sono un po' imboscati o comunque non sono antimilitaristi, e c'è un do ut des con gli enti meno motivati, no? Per cui per esempio qui a Genova alcuni obiettori di coscienza fanno le maschere, quindi nei circoli arci quando ci sono al teatro di Sestri. Quindi ci sono questi fenomeni, no, di sostituzione posto di lavoro, con cui l'antimilitarismo veramente non ha niente a che fare. Questo...
1: Ecco, anche qui purtroppo la legge dei due minuti ha un po' colpito questa domanda. Ci sono altre interurbane? Non ci sono altre interurbane? Allora magari fermiamoci un momento, perché mi pare che di carne al fuoco ce ne sia già molta. Cominciamo a sentire Olivier e poi magari su alcune cose che diceva questo ultimo ascoltatore sentirei anche Gaetano Dentamaro. Vediamo le risposte di Olivier.
0: Ma su questo che mi pare la prima domanda, sul ruolo di Comiso, che penso sono d'accordo con l'amico di Genova, penso che l'unica difesa armata è quella di un armamento sofisticato, moderno e tutto, e anch'io non vedo differenza tra un morto nucleare e un morto convenzionale. Lui ha parlato della difesa popolare non violenta, che passa per la non collaborazione col nemico, ma su questo sono d'accordo, ma anche molto dubbi, perché spesso si parla di difesa popolare non violenta nel caso della guerra, e io non voglio fare differenza. Penso che la difesa popolare non violenta è prima di tutto la difesa popolare non violenta di oggi, e dunque le proposte che facciamo oggi verso il mondo, e in particolare verso il terzo mondo, con la proposta di salvare almeno tot uomini e donne che muorono di fame. Allora d'accordo che si deve anche pensare a questa difesa popolare, a un modo di non collaborare in caso di guerra, ma penso che possiamo cadere facilmente in un dibattito un po' vuoto. Dunque penso che si deve piuttosto pensare a quello che possiamo fare oggi. Allora, l'ultima domanda sulla democrazia con il nucleare, che in tutto sommato per il nostro amico non è possibile.
1: Con l'armamento nucleare.
0: Con l'armamento. Sì. E penso che non è solo il nucleare, l'armamento nucleare, ma è il problema del nucleare in quanto tale, e che su questo penso che al partito abbiamo difeso una posizione molto chiara. E rifiutiamo tutto il nucleare, perché pensiamo che anche con le centrali nucleari un certo tipo di democrazia non c'è.
1: Bene, Dentamaro, ha qualcosa da aggiungere?
3: Ma a proposito di nucleare e di non nucleare, aggiungerei a Olivier che non soltanto rifiutiamo il nucleare, ma rifiutiamo tutto l'armamento, anche perché, ecco, direi soltanto un esempio che in genere viene dimenticato o è comunque poco conosciuto. Il 3 febbraio 1945 ci fu il famoso carpet bombing, il bombardamento a tappeto di Dresda, una città tedesca che appunto all'epoca era nota perché non aveva installazioni militari di alcuna importanza. Ecco, il 3 febbraio 1945 gli Stati Uniti riversarono su questa, l'aviazione americana riversò su questa città centinaia e centinaia di tonnellate di bombe, e il bombardamento di Dresda ha fatto più morti la bomba atomica di Hiroshima. Oltre 100.000 morti, la città fu rasa completamente al suolo.

0: prendono i posti di lavoro di altre persone. È una domanda difficile, ma nel senso. Penso che si deve porre questo tipo di problema in un contesto generale del lavoro e della spartizione del lavoro tra tutti i cittadini, anche quando si parla di dare tot miliardi di lire alla difesa militare e anche a questo proposito esiste una priorità data a questo denaro verso un uso che per noi non ci sembra adeguato, ma penso che deve entrare nell'organizzazione generale dello Stato e che deve, come dire, deve essere posta così, dunque, come partizione generale del lavoro nella nostra società. È un po' confusa forse.
1: Ma non tantissimo, direi. Vediamo adesso se ci sono altre telefonate. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì?
2: Senta, sono Vera da Roma. La democrazia non è né imposizione dall'alto né anarchia o dittature varie, comprese le, tra virgolette, democratiche, quindi anche la libertà di scegliere di fare o non fare il militare è vocazione. Io per esempio preferisco le armi paralizzanti a quelle che uccidono. Quando si deve per forza operare la giustizia in armi. Si può servire la patria anche in altri modi strategici, che anch'io nel mio piccolo a volte uso creativamente. Vorrei chiedere se non è forse così. Anche per il riconoscimento dei quadri, stanno cercando di non accettare ciò che le aspirazioni dei quadri sono in realtà. In soldi e in categoria che vogliono, e così fanno per tutto il resto delle questioni che interessano il sociale, specialmente in Italia. Grazie.
1: Prego, vediamo l'altra telefonata. Pronto? Pronto? Vediamo se l'ascoltatore è ancora in linea. Pronto? No, c'è un momento di. Vediamo cos'è. Niente, è caduta la linea. Bene, vediamo ancora. Il quesito qui dell'ascoltatrice Vera mi pare però fosse più che altro una serie di affermazioni, quindi non so, non saprei come spiegare a Olivier la domanda. Adesso però c'è un'altra domanda ancora. Pronto?
3: Pronto?
1: No, evidentemente c'è un problema con questa linea telefonica. Vediamo ancora. Pronto? Ecco, benissimo, è in diretta.
4: Buongiorno, senta,
1: Buongiorno.
4: le voglio fare tre domande. Una, vorrei sapere se io oggi fossi incarcerata politicamente, vorrei sapere che libri troverei nella biblioteca delle carceri. Seconda domanda, vorrei sapere cosa fa la Chiesa ortodossa, che le Chiese orientali, che comportamento hanno nei riguardi della Chiesa cattolica. Terzo, si parla di voi, non so, prima della bomba al neutrone che distrugge, credo che sia quella, no? Se ne parla adesso. In questi ultimi tempi, ma mi sembra che ci sia sempre stata. Ecco, io vorrei per adesso sapere queste tre, vorrei avere queste tre risposte.
1: Bene,
4: Grazie.
1: prego, però dovrei ricordare che questo filo diretto è su un tema e quindi anche su problemi abbastanza importanti, come per esempio l'informazione nelle carceri, è forse come dire, impropria la sede alla quale ci si rivolge adesso. Quindi invece pregherei gli ascoltatori di porre domande sul tema che stiamo trattando, l'iniziativa non violenta di obiezione, anzi di affermazione di coscienza da parte di Olivier Dupuy, cittadino belga, militante radicale di Gaetano Dentamaro, cittadino italiano e militante radicale anch'egli, e su questo appunto stiamo cercando di orientare il filo diretto. Quindi ci scusiamo con questa ascoltatrice, ma senz'altro non mancherà occasione di porre queste cose. Vediamo Mirella.
5: Potrà dire quali libri si trovano in prigione tra qualche tempo, forse Gaetano, non so, potrà rispondere.
1: Beh, purtroppo non potremmo già fare una casistica su questo. Bene, vediamo allora se ci sono altre domande, ricordo su questo tema. Pronto?
6: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
6: Ciao, scusi, scusami, ho chiamato prima, me ne è rimasto...

0: mozzicone di domanda da fare. È una piccola osservazione, un mozzicone di domanda.
1: Benissimo.
0: Senti, era quello che volevo fare come, così come piccola osservazione all'ascoltatore di Firenze è questa. Ha citato un centro dei gesuiti, una residenza dei gesuiti come centro di sovversione. E io penso che quell'ascoltatore volesse alludere alla villa di Arezzo, ma gli faccio presente che quella villa è già stata trovata, quindi non lo so, forse ha sbagliato indirizzo. E poi la parte della domanda riguardava l'Unione Sovietica. Hai risposto solo in parte. L'accerchiamento dell'Unione Sovietica avviene con mezzi militari ed economici. Questo significa, in pratica, provocare la guerra, non fare in maniera che questa guerra si allontani nel tempo, quantomeno si allontani nel tempo e diventi un confronto civile. Questo è un fatto accettato da tutti, anche dall'Istituto di Studi Strategici, quindi come si può pensare che qualsiasi armamento consenta una difesa impossibile in epoca nucleare, mentre sappiamo benissimo che l'unica via di uscita è quella di avvicinarsi sempre di più ad altri popoli e comprendersi meglio. Ciao, ti saluto.
1: Arrivederci. Allora, la domanda forse l'argomento è interessante e quindi forse necessita un'ulteriore risposta. Adesso sentiamo magari prima Gaetano Dentamaro e poi Olivier Dupuis sempre su questo tema. Cominciamo da Gaetano. Il tema è quello dell'Unione Sovietica.
2: A proposito dell'accerchiamento, io ricordo di quanto si studia a proposito delle rivoluzioni, e cioè che ogni rivoluzione ritiene che o riesce a esportare la rivoluzione al di là dei propri confini nazionali, oppure la rivoluzione è perdente. Questo era l'obiettivo di Napoleone con la rivoluzione francese, questo era l'obiettivo di Stalin, di esportare la rivoluzione. Credo che il problema dell'accerchiamento o il problema appunto dell'esportare la rivoluzione è un problema che deve riguardare anche il mondo civile, anche il mondo occidentale, ovvero perché noi dovremmo ritenere che non sia opportuno esportare la democrazia politica, esportare il sistema delle garanzie costituzionali, dello Stato di diritto come difesa, proprio come difesa da ciò che invece è totalitarismo, da ciò che è la minaccia. Ecco, credo che appunto il punto intorno al quale i problemi strategici poi vanno tutti a sbattere sostanzialmente è quello, cioè qual è la minaccia e come ci si difende ovviamente da questa minaccia. Credo che se noi ci diamo a identificare la minaccia, credo che la minaccia è tanto all'esterno, è tanto esterna quanto è appunto anche interna. Cioè io credo la minaccia è costituita dalla violenza, dall'assetto antidemocratico di una società, dall'assetto totalitario di una società, quindi questo vale tanto per i paesi che mi circondano quanto per quanto è di violento, di totalitario, di antidemocratico c'è nel mio paese. Cioè io ritengo che come cittadino, credo che questo è il ragionamento proprio sulla base del quale vorrei invitare anche magari tanti ascoltatori che ci seguono a fare un attimo di riflessione, è il motivo per il quale siamo costituiti anche in partito. Riteniamo di essere minacciati per esempio da alcune delle nostre leggi in tema di giustizia, ci difendiamo organizzandoci in un partito che vuole cambiare queste leggi, vuole instaurare o ritornare alle garanzie dello Stato di diritto. Siamo minacciati dalla violenza, siamo minacciati dalle armi, siamo minacciati anche dal fatto stesso di spendere noi decine di migliaia di miliardi in armamenti, perché i soldi che noi spendiamo in armamenti sono tutti soldi che vengono sottratti esattamente alle nostre bocche l'Italia armata e affamata, appunto, e credo che questa sia una cosa che riguarda anche tutti i paesi occidentali che, come noi sappiamo, stanno dando, ecco, l'America in primo luogo sta facendo il suo più grosso sforzo e nei prossimi 10 anni vuole concludere il suo più grosso sforzo di ricostruzione del proprio armamento. Reagan chiede somme assurde per il rifinanziamento dell'apparato militare e questo è una minaccia per la democrazia in America, è una minaccia per l'assetto democratico della società in America, e di questa cosa se ne sono accorti anche molti uomini del Congresso americano. Infatti, se andiamo a vedere l'ultimo numero, ecco, basterebbe, tanto per dare un'idea di come poi è diverso anche il tipo di approccio in questi problemi, basterebbe dare un'occhiata ai settimanali stranieri, ma ecco, appunto, leggiamo l'ultimo numero di Newsweek, il programma di Reagan in poche parole, lo scrive credo per la prima volta questo giornale, More Guns, Less Butter, cioè più armi, più cannoni, meno burro. Questa è l'essenza della politica di Reagan. Il problema è che molti di questi soldi non si sa come vanno a finire, cioè c'è un altro aspetto che continua a essere di minaccia rispetto alle spese militari un po' dappertutto: i soldi spesi in armamenti a causa dell'obsolescenza tecnica degli apparati, ma anche a causa di evidenti frodi che o dei mille canali, dei mille rivoli, delle mille tangenti, delle mille intermediazioni che esistono proprio strutturalmente nel campo della industria militare, del complesso militare industriale, provoca un sacco di sprechi. I soldi letteralmente non si sa come vanno a finire, tanto che un deputato americano ha recentemente dichiarato: abbiamo speso dal 1981 molti miliardi di dollari, adesso prima di darvene qualcuno in più vorremmo sapere come avete speso quelli che vi abbiamo dato negli anni passati.
1: Benissimo, ti ringrazio Gaetano, adesso magari diamo la parola a Olivier, sempre su questo argomento, poi l'andamento di questo filo diretto si avvia alla conclusione, siamo un pochino fuori dai tempi, ma d'altro canto questa trasmissione è iniziata anche con un poco di ritardo, quindi è giusto recuperare il tempo che non è stato utilizzato, e vi preannunciamo che fra poco poi interverrà un altro vostro compagno partecipante all'ultima iniziativa ad est fatta dai radicali, Ivan Novelli, anch'egli consigliere federale del Partito Radicale. Poi ci sono ancora delle telefonate in attesa, credo, sono le ultime che prendiamo, queste che sono in attesa adesso, poi la regia potrebbe anche bloccare i telefoni, così chiudiamo questo filo diretto. Allora, diamo la parola a Olivier.
3: Ma in poche parole penso che sono d'accordo che si deve aiutare l'Unione Sovietica, ma il problema è di vedere com'è. Sicuramente non è un paese della fame, anche se sono problemi economici enormi, ma appunto si deve aiutare l'Unione Sovietica a rispettare se stessa e dunque anche gli accordi che lei ha firmato a Helsinki, per esempio la sua Costituzione, che non è sicuramente applicata, e penso che è verso questo che dobbiamo impegnarci piuttosto che dargli grani per impedirla di porsi il problema della sua organizzazione.
1: Bene, vediamo adesso di ascoltare ancora qualche domanda degli ascoltatori rimasti in attesa al telefono, vediamo se ce n'è ancora qualche telefonata. Pronto?
4: Pronto?
1: Eh no, purtroppo è caduta la linea, probabilmente l'attesa è stata troppo lunga.
5: Cioè ecco.
1: No, eccoci qua.
5: No, sono ancora qui.
1: Benissimo.
5: Sono la madre di un obiettore di coscienza. Voglio dire, quando si fa la domanda si deve giustificare il perché. Tu sai più o meno la prassi. Mio figlio dichiarò che considerava assassinio anche uccidere in guerra. E ti garantisco che era solo questo, non c'era nessun altro interesse. Mi ha stimolato un po' la telefonata da Genova. Ci sarebbero interessi di disoccupazione, di occuparsi, eccetera, eccetera. Io credo che l'obiettore di coscienza, per quello che va incontro, anche come giudizio intorno a sé, come affronta il sacrificio di fare 2 anni, alcuni vanno addirittura in galera come Gaetano, ti do un gran bacione Gaetano, sono Tina, e penso che questo seme piccolo che abbiamo seminato io e mio figlio, se germoglia un po' in tutto il mondo, è l'unica salvezza contro la guerra, secondo me. Ciao.
1: Arrivederci e grazie. Vediamo adesso se c'è ancora un'altra telefonata. Vi sono altre telefonate? No. Allora, credo che a questa testimonianza che ci è arrivata ci sia poco da rispondere. Non so se Olivier vuole aggiungere qualcosa.
3: Ma... Sì, non so se ho capito bene, ma il problema di fare 2 anni al posto di una non mi sembra un argomento valido, perché non penso che, come già la commissione non ha nessun, come ho detto, non si deve giudicare della coscienza di nessuno, anche il tempo non deve essere più lungo, perché non abbiamo a che fare con una prova di coscienza.
1: Bene, allora direi che a questo punto possiamo prendere l'ultima telefonata, ed è una telefonata di Ivan Novelli, membro del Consiglio Federale del Partito Radicale, ma soprattutto militante non violento da sempre, e partecipe anche egli della iniziativa Ad Est, che abbiamo ricordato più volte, che è stata condotta anche da Olivier Dupuis, da Gaetano Dentamaro e anche da altri militanti radicali di diverse nazioni. Vediamo se Novelli ci sta ascoltando. Pronto? Ecco, io vorrei però poter avere Novelli in linea. Che è successo? E vabbè, adesso questa cosa si risolve rapidamente. E
4: pronto?
1: Eccoci qua. Ivan?
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Buongiorno. Tu hai ascoltato questo filo diretto?
4: Sì.
1: Allora, dacci anche tu un parere, un
4: opinione. Volevo fare una considerazione e poi una domanda a Olivier e Gaetano. La considerazione è questa: è su un difficile rapporto tra il Partito Radicale e il Movimento per la Pace, i soggetti che in questi mesi, in questi ultimi anni si sono autodefiniti pacifisti, e centrarlo appunto sul tema del giorno, diciamo sull'obiezione di coscienza. La legge dopo azioni dello stesso tipo che ora Gaetano e Olivier stanno cercando di mettere in atto e che metteranno in atto nelle prossime settimane, da Roberto Ciccio Messere e da altri militanti che all'epoca andarono appunto in galera per ottenere questa legge. Dal 1972 ad oggi il Partito Radicale, diciamo che ha lasciato un po' nelle mani di la gestione dell'obiezione di coscienza, e purtroppo ora, oggi 1985, nessun passo avanti è stato fatto, per noi quelli che erano già allora delle lacune nella legge, ma che comunque chiaramente, essendo stato il primo passo, era sicuramente comunque una legge positiva, comunque quelle lacune ancora

non sono, come la Lega degli Obiettori di Coscienza, che comunque però non ha fatto altro che gestire quelle centinaia, poche migliaia di obiettori di coscienza. Credo che questa era una cosa che andava detta, anche perché non tutti gli ascoltatori sanno appunto che la Lega degli Obiettori di Coscienza continua a seguire i casi degli obiettori senza però mai fare delle iniziative politiche per migliorare la legge stessa. E quindi oggi siamo di fronte al tentativo di altri militanti del Partito Radicale di, per cercare appunto di trasformare questa legge sull'obiezione di coscienza, invece per ottenere una legge per l'affermazione di coscienza, per togliere quella discriminazione che oggi c'è tra chi vuole fare il servizio militare e chi invece vuole servire